0: Harald Quinto non ha fatto menzione dell'incidente nei suoi numerosi post su X. E proprio il presidente ucraino ha inviato un messaggio al ministro degli esteri italiani: credo che Zelensky debba guardare a tutti gli stati dell'Unione Europea, ha detto il responsabile della Farnesina, a partire da quelli più grandi, non soltanto la Francia e la Germania, ma anche l'Italia e la Polonia.
1: In tarda serata, esplosioni in Iran sull'isola di Keshem, a Sirik e a Minab. Proprio sul conflitto con Teheran è tornato a parlare Trump. Finirà subito dopo le elezioni di metà mandato di novembre, ha detto, assicurando che allora crollerà anche il prezzo del petrolio. Intanto negli Stati Uniti c'è attesa stanotte per il discorso di Trump alla convention dei repubblicani a Seattle, atteso intorno alle 3 italiane. Nelle Filippine almeno 87 dispersi nell'incendio di un traghetto nella provincia di Palawan. 5 le vittime accertate finora, 42 i sopravvissuti. Le fiamme non sono ancora state domate. In Italia con la politica è arrivato in aula al Senato il testo della nuova legge elettorale con il no al ballottaggio e l'incognita preferenze. Potrebbe essere approvato a Palazzo Madama entro la settimana prossima, mentre tornerebbe alla Camera in caso di modifiche il 28 settembre.
2: Nella voce di Marcello Pera c'è un po' di delusione, ma anche il senso dell'accordo trovato in maggioranza. Ritiro l'emendamento sul ballottaggio, annuncia l'ex presidente del Senato. Il centrodestra lascia cadere l'ipotesi doppio turno come quella di ritoccare la soglia per il premio, lasciando aperto il nodo preferenze. Dalla Lega, Matteo Salvini, dopo aver visto i governatori del Nord e parlato di gestione collegiale, si dice soddisfatto. Contraria, aggiunge Fratelli d'Italia, solo la sinistra allergica alla volontà popolare. Roberto Rosso, Forza Italia.
3: Al primo punto rimane sempre la stabilità e la governabilità, non per una parte politica ma per tutti.
2: I lavori in aula terminano dopo cena, conseguenza dell'ostruzionismo delle opposizioni che si iscrivono a parlare in massa per bloccare quello che definiscono un premierato mascherato palesemente anticostituzionale. Cambiano la legge ogni settimana in base ai sondaggi, lamentano i 5 Stelle. Ivan Scalfarotto, Italia Viva.
4: La decisione di scrivere questa legge elettorale deriva da una sola questione: la terribile paura di perdere e di andare a casa.
2: Volete davvero le preferenze? La sfida del PD a Fratelli d'Italia. Allora, votate i nostri emendamenti. Lucio Bondi, GR1.
1: Caro carburanti, il governo va verso un'altra proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio per altri 10-15 giorni. Entro fine mese o al massimo i primi di ottobre è invece atteso il provvedimento con gli aiuti selettivi per alcune categorie di cittadini e imprese. In centinaia a Squinzano in Puglia per l'ultimo saluto a Lorena, la donna uccisa, lanciata da un cavalcavia dal suo ex, l'inviato.
5: Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
6: Davanti al feretro di Lorena Isceri, Don Vanni Bisconti ha parlato di amore e rispetto, rivolgendosi soprattutto ai giovani.
5: C'è una differenza abissale tra l'amore e il possesso, tra l'amore e il diritto di decidere della vita di un altro. Se una persona decide di non continuare una relazione, non ti sta togliendo qualcosa che ti appartiene, perché l'altro non ci appartiene.
6: Ad ascoltarlo anche Francesca, la cugina di Lorena. Sapevamo della fine della relazione, ha detto, ma non potevamo immaginare un simile epilogo.
7: È sempre stata una persona che sapeva quello che voleva, non aveva bisogno di nulla se non di amore. Cosa vogliamo dire? Che è caduta in questa trappola perché aveva bisogno di amore? Ci saremmo caduti tutti.
6: Abbracciando la bara bianca coperta di fiori rossi, il padre Franco ha preso la foto della figlia sorridente e ha mimato dei baci come se fosse lei a ringraziare i tanti presenti che all'uscita del feretro hanno fatto volare palloncini bianchi e rossi, il colore di chi vuole dire basta alla violenza contro le donne. Da Squinzano, Simone Zazzera, GR1.
1: L'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ultra della Lazio, conosciuto come Diabolico, ucciso a Roma in un parco nel 2019, arrestate 7 persone ritenute mandanti dell'omicidio. A capo di tutto, secondo gli inquirenti, c'era Michele Senese, boss della Camorra, che avrebbe fornito l'assenso preventivo all'agguato. L'omicidio di Maria Chindamo, la 44enne imprenditrice di Laureana di Borrello, Reggio Calabria, scomparsa il 6 maggio 2016, il cui corpo sarebbe stato poi dato in pasto ai maiali. Ci sono 8 nuovi indagati per omicidio premeditato, aggravato dal metodo mafioso e distruzione di cadavere, tra loro anche alcuni parenti dell'ex marito suicidatosi nel 2015. Tre anni di indagini, ma ancora nessuna risposta sulla sorte della piccola Cata, la bimba di 5 anni scomparsa nel 2023 dall'ex hotelastoro occupato di Firenze. Ora la procura chiede di archiviare l'inchiesta, nessuna delle piste battute ha portato a una svolta. Danni e disagi per il maltempo al centro-nord, esondazioni in Liguria, trombe d'aria in Veneto e problemi alla linea ferroviaria tra Cremona e Brescia. Oggi ancora pioggia e temporali, allerta arancione in Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Rovesci e forti raffiche di vento anche su Umbria e Lazio. Al sud resiste invece il caldo. Calcio: dopo l'Inter anche il Napoli cade all'esordio in Champions League, sconfitta per 1-0 al Maradona contro l'Arsenal. Stasera le altre due italiane in campo, Fenerbahce Roma e Como Lipsia. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Donald Trump, che a breve parlerà alla convention repubblicana a Dallas, è intervenuto sulle crisi internazionali come Iran e Ucraina, mentre in serata sono state segnalate esplosioni nello stretto di Hormuz e poco fa gli Houthi hanno bombardato alcune città saudite. Il corrispondente.
3: Donald Trump è intervenuto sui principali dossier internazionali. Con il presidente russo Putin abbiamo avuto una grande conversazione, dice, vuole fare un accordo e se Zelensky vorrà fare un accordo sarebbe molto positivo. Intanto il cancelliere tedesco Merz annulla una telefonata programmata con l'inquilino della Casa Bianca dopo i suoi commenti in cui si era felicitato per il segnale arrivato dalla vittoria dell'estrema destra di AfD in Sassonia. Quanto al conflitto con l'Iran, Trump poi dice, ci vorrà appena un po' più di tempo rispetto alle elezioni di metà mandato. Un riferimento al voto di inizio novembre, quello per il rinnovo della Camera e di un terzo del Senato, voto che è al cuore della convention repubblicana in Texas di oggi e domani. Eventi simili in genere negli Stati Uniti si tengono alla vigilia delle elezioni presidenziali, ma Trump ne ha fortemente voluto uno adesso. Il suo partito infatti è indietro nei sondaggi rispetto all'opposizione democratica, fisiologica voglia di cambiamento, certo, ma anche insofferenza per i prezzi al rialzo e per il prolungarsi della guerra in Iran. Sul palco del palazzetto della squadra di basket di Dallas, prima e dopo il presidente, si alternano esponenti dell'amministrazione, candidati, attivisti e semplici cittadini. Obiettivo: dimostrare che le scelte della Casa Bianca sono state nell'interesse dell'americano medio. Dallas, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E un drone ha sfiorato l'aereo di Zelensky mentre il presidente ucraino era in viaggio dalla Moldavia alla Norvegia, dove ha partecipato ai funerali di Re Harald, lo ha reso noto il premier norvegese Støre. Secondo Kyiv si è trattato solo di un allarme scattato quando un drone russo è entrato nello spazio aereo moldavo e rumeno. Non è stato confermato il rischio per Zelensky. Dal punto di vista diplomatico si lavora ad un vertice a tre con la mediazione di Washington. Trump è sicuro, Putin vuole un accordo e Kyiv si dice disponibile al compromesso. Nella notte, raid ucraino su Sochi, 8 feriti. La politica, la nuova legge elettorale è arrivata in aula al Senato in prima lettura, potrebbe essere approvata entro la prossima settimana. Archiviato il ballottaggio, resta al 42% la soglia per il premio di maggioranza. Si riapre però la partita sulle preferenze. Il PD invita Fratelli d'Italia a votare gli emendamenti per eliminare i capilista bloccati. Forza Italia avverte, così la legge rischia di saltare. Caro carburanti, il governo va verso una nuova proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio. Il taglio in vigore scade oggi, ma dovrebbe essere confermato per altri 10 o 15 giorni. Entro fine mese o i primi di ottobre è atteso il provvedimento con gli aiuti selettivi per alcune categorie di famiglie e imprese. La cronaca con i 7 arresti per l'omicidio dell'ultra del Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso nel parco degli Acquedotti a Roma nell'agosto del 2019. Uno dei mandanti per la procura è Michele Senis, storico capo dell'omonimo clan che opera a Roma. Giovanni Brusca torna a parlare in aula della stagione delle stragi mafiose e chiama in causa la politica.
4: Per dargli uno strumento politico, questi attentati erano suggeriti dalla sinistra, in maniera che Berlusconi, quando scendeva in campo politicamente, poteva utilizzarli a suo favore.
5: Volevamo incolpare delle stragi del 92-93 la sinistra per favorire Berlusconi, lo rivela il boss, oggi collaboratore di giustizia, Giovanni Brusca, videocollegato col Tribunale di Firenze da una località protetta. Testimone al processo per calunnia a carico dell'ex gelataio di Omegna, Salvatore Baiardo, l'uomo che azionò il telecomando dell'esplosivo di Capaci, rievoca la strategia stragista dai gergofili a Firenze nel 93 in poi e racconta: la mafia non riuscì a piegare lo Stato alle proprie esigenze e così i boss Rina e Bagarella ingaggiarono lo stalliere Vittorio Mangano per contattare Berlusconi. Al cavaliere, prosegue Brusca, mandammo anche una minaccia velata: se non ci avesse dato una mano avremmo piazzato altre bombe. Pochi mesi dopo, il fallito attentato all'Olimpico e la nascita di Forza Italia. Da 30 anni teoremi su mio padre senza prove, il commento di Barbara Berlusconi per il legale della famiglia, l'inattendibilità di Brusca già certificata da sentenze. Elena Baiocco, GR1.
2: Calo drastico delle temperature al nord, disagi per il maltempo e la perturbazione di aria fredda in discesa verso sud. È la svolta del meteo che dovrebbe chiudere la fase delle ondate di calore.
0: condizionale d'obbligo, perché col cambiamento climatico ormai bisogna stare allerta e chissà, qualche ondata africana potrebbe ancora stupirci. Non ci stupisce più invece quel che succede dopo il grande caldo, grandi piogge, temporali, grandinate e quel che ne consegue. Ad esempio, alberi caduti, è successo in Versiglia per il forte vento, tetti scoperchiati, nel Bellunese sono volati via quelli di alcune case, nel Trevigiano quello di una piscina, rallentamenti alla circolazione, ne ha fatto le spese quella ferroviaria in zona Cremona, tromba d'aria nel Bresciano, interventi dei vigili del fuoco a Milano per gli effetti dei forti temporali. E per i temporali sarà giornata di allerta arancione in 4 regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Le temperature, calate bruscamente al nord, anche di 12 gradi, faranno altrettanto nel resto della penisola, a mano che la perturbazione atlantica, artefice dell'attuale quadro meteo, scende, come sta facendo, verso sud. Donatella Gori, GR1.
2: Champions League, calcio, quindi al Maradona il Napoli perde 1-0 con l'Arsenal, oggi Fenerbahce Roma e Como Lipsia, il mondiale femminile di basket, nulla da fare per le azzurre che perdono lo spareggio per i quarti con l'Australia per soli 2 punti, 82-80 è il risultato. Tennis USA Open, nel doppio maschile, l'unica categoria dove sono ancora presenti gli azzurri, tra qualche minuto il team Vavassori-Bolelli affronterà il duo Scospi-Harrison. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Trump alla convention dei repubblicani a Dallas, primo appuntamento della campagna elettorale per le elezioni di metà mandato. La maggioranza degli americani voterà per noi, ha detto il presidente statunitense. Sicurezza e politica interna, i principali temi al centro del suo discorso ancora in corso. Il tycoon ha poi rivendicato come successi della sua presidenza il calo della criminalità e la lotta alla disoccupazione. Nella notte attacco ucraino sul lungomare di Sochi, in Russia almeno 8 feriti. Intanto Kiev ridimensiona l'episodio dell'aereo sul quale viaggiava il presidente Zelensky, sfiorato da un drone al decollo dalla Moldavia per Oslo. Esagerato affermare che Zelensky abbia corso anche il minimo rischio, fanno sapere da Kiev. La notizia era stata data dal premier norvegese. La politica è arrivata in aula al Senato, la nuova legge elettorale che potrebbe essere approvata in prima lettura entro la prossima settimana. Archiviato il ballottaggio, resta al 42% la soglia per il premio di maggioranza. Si riapre però la partita sulle preferenze. Il PD invita Fratelli d'Italia a votare gli emendamenti per eliminare i capilista bloccati. Forza Italia avverte, così la legge rischia di saltare. La cronaca: in centinaia squinzano in Puglia per l'ultimo saluto a Lorena, la donna uccisa lanciata da un cavalcavia dal suo ex. L'amore è libertà e non possesso, le parole del parroco durante l'omelia. Se una persona dice no, quel no va rispettato, l'altro non ci appartiene. Svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Diabolik, l'ultra della Lazio ucciso in un parco a Roma nel 2019, l'antimafia chiede gli atti alla procura.
3: Sono 7 i mandanti ora in carcere per l'omicidio di Francesco Piscitelli, noto come Diabolik, freddato mentre era su una panchina nel parco romano degli Acquedotti a sparare un finto runner che in primo grado fu condannato all'ergastolo. Raul Esteban Calderon, che nel maggio del 2026 fu assolto dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma per insufficienza di prove. L'uomo in carcere per altri reati. Per gli inquirenti, il mandante apicale dell'omicidio è Michele Senese, in carcere da 10 anni, storico capo dell'omonimo clan che avrebbe dato l'assenso per l'uccisione di Piscitelli. Per gli inquirenti, il suo omicidio fu un'azione punitiva concordata con esponenti della malavita romana e albanese che gestivano il mercato della droga. Il delitto avrebbe generato un clima di assoggettamento e omertà. Per il GIP del Tribunale di Roma, utilizzato il metodo mafioso per confermare l'egemonia sul territorio del clan Senese, egemonia però alla quale Diabolik si era affrancato rendendosi autonomo nel traffico di stupefacenti. Ma se cerchi di farti largo nel business della droga senza il consenso, finisci morto su una panchina. Queste le parole in una intercettazione ambientale di Vincenzo Senese, figlio del boss Michele. Elena Paba, GR1.
2: Ci sono 8 nuovi indagati nell'inchiesta per l'omicidio di Maria Chindamo, la 44enne imprenditrice di Laureana di Borrello in provincia di Reggio Calabria, scomparsa il 6 maggio 2016 e il cui corpo sarebbe stato poi dato in pasto ai maiali. Un anno prima l'ex marito si era suicidato dopo che lei aveva posto fine alla loro relazione. L'accusa per gli indagati è di omicidio premeditato aggravato dal metodo mafioso e distruzione di cadavere, tra loro anche alcuni parenti dell'ex marito. 3 anni di indagini, ancora nessuna risposta sulla sorte della piccola Cata, la bimba di 5 anni scomparsa nel 2023 a Firenze. Ora la procura chiede di archiviare l'inchiesta. Nessuna delle piste battute ha portato una svolta. Sul tappeto rosso della mostra del cinema di Venezia, Edoardo De Angelis e il cast di Il fuoco che ti porti dentro, quarto film italiano in concorso. L'inviata.
4: Io sto morendo dentro dall'emozione.
5: Vanessa Scalera e l'emozione del concorso per Il fuoco che ti porti dentro, il ruolo nel quale l'attrice si trasforma nella madre violenta e totalizzante di Lino Musella.
6: Io mentre leggevo il libro, ma questa è una storia d'amore, non è una storia tra una madre e un figlio, è qualcosa in più.
5: Con il regista Edoardo De Angelis ed il resto del cast in sala sulla musica della Nigna, che firma una colonna sonora potente come questi personaggi. Applausi anche per Alvaro Orvacher in A Bon Petit Soldat, il film francese in concorso di Stéphane Brisé sulle aberrazioni del sistema economico che viviamo e che si è già aggiudicato il premio collaterale Film Impresa. E oggi Tony Servillo diventa un nonno per Scherzetto di Mario Martone e in concorso è Il giorno di NASA. 80 minuti girati sui tetti di Tel Aviv dai registi israeliani Rachel Zohr e Yuval Abraham. Oscar per Noah Land. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: Calcio, dopo l'Inter anche il Napoli cade, l'esordio in Champions League, sconfitta per 1-0 al Maradona dopo l'Ars. Contro l'Arsenal. Stasera le altre due italiane in campo, Fenerbahce Roma e Como Lipsia. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

specific, the pom-pom.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Inizia mettendo le mani avanti Trump alla convention democratica di Dallas per le elezioni di midterm. Nessun presidente in carica ha vinto le consultazioni di metà mandato, ma noi invertiremo questa tendenza, spiega il numero uno della Casa Bianca dal palco dell'American Airlines Center. Poi elenca i successi della sua amministrazione tra occupazione, investimenti e sicurezza, cita il muro del Texas contro i migranti, chiarisce di aver avviato la guerra con l'Iran per impedirgli di avere la bomba atomica e promette che il prezzo del petrolio scenderà. E poi le altre promesse: pena di morte per i narcotrafficanti e $5,000 per ogni americano, ma non specifica come e precisa da spendere solo negli Stati Uniti se i repubblicani vinceranno le elezioni per Camera e Senato. In tarda serata segnalata esplosioni nello stretto di Hormuz sulla costa iraniana, mentre in nottata la CBS afferma che alcuni aerei americani sono stati danneggiati in una base militare in Giordania. Un drone avrebbe sfiorato l'aereo di Zelensky mentre il presidente ucraino era in viaggio dalla Moldavia alla Norvegia per partecipare ai funerali di Re Harald, lo ha reso noto il premier norvegese Støre. Secondo Kyiv si è trattato solo di un allarme scattato quando un drone russo è entrato nello spazio aereo moldavo e romeno e non è stato confermato il rischio per Zelensky. Dal punto di vista diplomatico si lavora ad un vertice a tre con la mediazione di Washington. Trump è sicuro, Putin vuole un accordo e Kyiv si dice disponibile al compromesso. Nella nottata raid ucraino su Sochi, 8 i feriti. In Italia per la politica è arrivato in aula al Senato il testo della nuova legge elettorale con il no al ballottaggio e l'incognita preferenze. Potrebbe essere approvato a Palazzo Madama entro la settimana prossima, mentre tornerebbe alla Camera in caso di modifiche il 28 settembre.
3: Nella voce di Marcello Pera c'è un po' di delusione ma anche il senso dell'accordo trovato in maggioranza. Ritiro l'emendamento sul ballottaggio, annuncia l'ex presidente del Senato. Il centrodestra lascia cadere l'ipotesi doppio turno come quella di ritoccare la soglia per il premio, lasciando aperto il nodo preferenze. Dalla Lega Matteo Salvini, dopo aver visto i governatori del nord e parlato di gestione collegiale, si dice soddisfatto. Contraria, aggiunge Fratelli d'Italia, solo la sinistra allergica alla volontà popolare. Roberto Rosso, Forza Italia.
4: Al primo punto rimane sempre la stabilità e la governabilità, non per una parte politica ma per tutti.
3: I lavori in aula terminano dopo cena, conseguenza dell'ostruzionismo delle opposizioni che si iscrivono a parlare in massa per bloccare quello che definiscono un premierato mascherato palesemente anticostituzionale. Cambiano la legge ogni settimana in base ai sondaggi, lamentano i 5 Stelle. Ivan Scalfarotto, Italia Viva.
5: La decisione di scrivere questa legge elettorale deriva da una sola questione: la terribile paura di perdere e di andare a casa.
3: Volete davvero le preferenze? La sfida del PD a Fratelli d'Italia. Allora, votate i nostri emendamenti. Lucio Bondi, GR1.
2: Caro carburante, il governo va verso una nuova proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio. Il taglio in vigore scade oggi, ma dovrebbe essere confermato per altri 10-15 giorni. Entro fine mese o al massimo i primi giorni di ottobre è invece atteso il provvedimento con gli aiuti selettivi per alcune categorie di famiglie e imprese. Agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, lo segnala il servizio meteorologico europeo Copernicus. La temperatura media globale è stata di 16,96 gradi Celsius, superando il 0,01 luglio 2023 che deteneva il precedente record. In Europa occidentale l'estate più calda mai registrata, con temperature superiori alla media di 2,54 gradi e portate fluviali inferiori alla media.
6: Condizionale do.
2: Calo drastico delle temperature al nord, disagi per il maltempo e la perturbazione di aria fredda in discesa verso sud. È la svolta per il meteo che dovrebbe chiudere la fase delle ondate di calore.
6: Condizionale d'obbligo, perché col cambiamento climatico ormai bisogna stare allerta e chissà, qualche ondata africana potrebbe ancora stupirci. Non ci stupisce più invece quel che succede dopo il grande caldo. Grandi piogge, temporali, grandinate e quel che ne consegue. Ad esempio, alberi caduti. È successo in Versilia per il forte vento. Tetti scoperchiati, nel bellunese sono volati via quelli di alcune case, nel trevigiano quello di una piscina. Rallentamenti alla circolazione, ne ha fatto le spese quella ferroviaria in zona Cremona. Tromba d'aria nel bresciano. Interventi dei vigili del fuoco a Milano per gli effetti dei forti temporali. E per i temporali sarà giornata di allerta arancione in 4 regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Le temperature, calate bruscamente a nord, anche di 12 gradi, faranno altrettanto nel resto della penisola, a mano che la perturbazione atlantica, artefice dell'attuale quadro meteo, scende, come sta facendo, verso sud. Donatella Gori, GR1.
2: Sport, calcio, Champions League. Al Maradona il Napoli perde 1-0 con l'Arsenal. Oggi Fenerbahce Roma e Como Lipsia. Il mondiale femminile di basket, nulla da fare per le azzurre che perdono lo spareggio per i quarti con l'Australia per soli 2 punti, 82-80. Il risultato: tennis USA Open, il doppio maschile, l'unica categoria dove sono ancora presenti gli azzurri. Stanno giocando in questo momento Bolelli e Vavassori contro il duo Skupski-Harrison e sono ancora nel primo set. Dell'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno Erika Crispo. Nella notte attacco ucraino sul lungomare di Sochi, in Russia almeno 8 feriti. Intanto Kiev ridimensiona l'episodio dell'aereo sul quale viaggiava il presidente Zelensky sfiorato da un drone. Enzo Arcieri.
3: Secondo il premier norvegese Støre, l'aereo sul quale viaggiava il presidente ucraino Zelensky sarebbe stato sfiorato da un drone dopo il decollo dalla Moldavia. Støre non ha aggiunto ulteriori dettagli sull'incidente, mentre ha ridimensionato la vicenda una fonte della presidenza ucraina. Si è trattato di un allarme lanciato quando un drone russo ha violato lo spazio aereo moldavo e romeno, ha detto la fonte di Kiev parlando con l'agenzia di stampa France Press, e ha definito esagerata l'affermazione che il presidente ucraino abbia corso anche il minimo rischio. Il presidente Zelensky, che era diretto in Norvegia, dove ha partecipato al funerale di Re Harald V, non ha fatto menzione dell'incidente nei suoi numerosi post su X. E proprio il presidente ucraino ha inviato un messaggio al ministro degli esteri italiani: credo che Zelensky debba guardare a tutti gli stati dell'Unione Europea, ha detto il responsabile della Farnesina, a partire da quelli più grandi, non soltanto la Francia e la Germania, ma anche l'Italia e la Polonia.
2: Trump alla convention dei repubblicani a Dallas, primo appuntamento della campagna elettorale per le elezioni di metà mandato. La maggioranza degli americani voterà per noi, ha detto il presidente statunitense. Se vinceremo distribuirò dividendi da $5,000 per ogni americano adulto, ha annunciato. Sicurezza e politica interna, i principali temi al centro del suo discorso. Il tycoon ha poi rivendicato come successi della sua presidenza il calo della criminalità e la lotta alla disoccupazione. Nelle Filippine almeno 87 dispersi nell'incendio di un traghetto nella provincia di Palawan, isola ovest del paese. 5 le vittime accertate finora, 42 sopravvissuti. La politica: è arrivata in aula al Senato la nuova legge elettorale che potrebbe essere approvata in prima lettura entro la prossima settimana. Archiviato il ballottaggio, resta al 42% la soglia per il premio di maggioranza. Si riapre però la partita sulle preferenze. Il PD invita Fratelli d'Italia a votare gli emendamenti per eliminare i capilista bloccati. Forza Italia avverte: così la legge rischia di saltare. Sul caro carburante il governo va verso un'altra proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio per altri 10-15 giorni, sconto che scade oggi. Entro fine mese è invece atteso il provvedimento con gli aiuti selettivi per alcune categorie di cittadini e imprese. La cronaca: in centinaia squinzano in Puglia per l'ultimo saluto a Lorena, la donna uccisa, lanciata da un cavalcavia dal suo ex.
4: L'inviato. Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
5: Davanti al feretro di Lorena Isceri, Don Vanni Bisconti ha parlato di amore e rispetto, rivolgendosi soprattutto ai giovani.
4: C'è una differenza abissale tra l'amore e il possesso, tra l'amore e il diritto di decidere della vita di un altro. Se una persona decide di non continuare una relazione, non ti sta togliendo qualcosa che ti appartiene, perché l'altro non ci appartiene.
5: Ad ascoltarlo anche Francesca, la cugina di Lorena. Sapevamo della fine della relazione, ha detto, ma non potevamo immaginare un simile epilogo.
6: È sempre stata una persona che sapeva quello che voleva, non aveva bisogno di nulla se non di amore. Cosa vogliamo dire? Che è caduta in questa trappola perché aveva bisogno di amore? Ci saremmo caduti tutti.
5: Abbracciando la bara bianca coperta di fiori rossi, il padre Franco ha preso la foto della figlia sorridente e ha mimato dei baci come se fosse lei a ringraziare i tanti presenti che all'uscita del feretro hanno fatto volare palloncini bianchi e rossi, il colore di chi vuole dire basta alla violenza contro le donne. Da Squinzano, Simone Zazzera, GR1.
2: Ci sono 8 nuovi indagati nell'inchiesta per l'omicidio di Maria Chindamo, la 44enne imprenditrice di Laureana di Borrello in provincia di Reggio Calabria, scomparsa il 6 maggio 2016 e il cui corpo sarebbe stato poi dato in pasto ai maiali. Un anno prima l'ex marito si era suicidato dopo che lei aveva posto fine alla relazione. L'accusa per gli indagati è di omicidio premeditato aggravato dal metodo mafioso e distruzione di cadavere, tra loro anche alcuni parenti dell'ex marito. L'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ultra della Lazio, conosciuto come Diabolic, ucciso a Roma in un parco nel 2019. Arrestate 7 persone ritenute mandanti dell'omicidio. A capo di tutto, secondo gli inquirenti, c'era Michele Senese, boss della Camorra, che avrebbe fornito l'assenso preventivo all'agguato mortale. Calcio, dopo l'Inter anche il Napoli cade all'esordio in Champions League, sconfitta per 1-0 al Maradona contro l'Arsenal. Stasera le altre due italiane in campo, Fenerbahce-Roma e Como-Lipsia. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Cari figlioli, sento le vostre voci.
2: Il cantante, anzi il cantattore.
3: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quarta...
4: E come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato...
5: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
6: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
7: Successo. Storie e voci dal Novecento.
8: Io sto aspettando il sole che sorge, libero gioco, non sorge ancora.
9: Ma sorgerà tra molto, eh?
8: Sì,
9: 6:41.
8: Questa è Patrizia Cavalieri che parla e ci ha salutati.
10: Buongiorno, buongiorno.
8: Luca Bernardini.
10: Eccoci qua, sì, sempre...
8: E quando cala la luna?
9: La luna non cala, è calante. E il sole tramonta alle 19:29.
8: Patrizia Cavalieri ci suggerisce falce ridotta,
9: sì,
8: al minimo,
9: quasi invisibile.
8: Quasi invisibile.
9: Calante, quindi.
8: È calante.
9: Perché domani c'è la luna nuova.
10: Sì.
8: Quella che la luna che non si vede, si vede soltanto,
9: esatto,
8: cercandola. Così.
10: D'Annunziana.
8: È D'Annunziana, è vero. Con queste immagini chiare, noi siamo sempre qui, in questa spiaggetta che noi abbiamo chiamato eufemisticamente spiaggetta, in realtà è un canneto. Di fronte a Saxa Rubra,
10: Fanghiglia, Zanzare,
8: Roditori. Lei chiama le zanzare e io ho la zanzara qua.
10: In lontananza, ma non troppo, le parabole di Saxa Rubra, questo è quello che vediamo.
8: Le parabole che ci meritiamo sono queste. Mentre c'è Savino da Savona che ci sta seguendo, sempre più basito. Cosa riascoltiamo oggi in attesa di rientrare a Saxa Rubra in pompa magna?
10: Oggi riascoltiamo la puntata del 16 febbraio e c'è un fatto di storia anche questo rilevante. Fidel Castro diventa primo ministro a Cuba e quindi ricordiamo questo evento, poi ricordiamo Claudio Sorrentino,
8: sì, il doppiatore.
9: Grande doppiatore.
8: Sì.
10: Oggi a chi facciamo gli auguri?
8: A Liliana Segre, facciamo la grande segnatrice Liliana Segre, che l'intervista era però a Panofino e di Chiara Terranova, questa la ricordiamo.
10: Sì.
9: E poi ricordiamo anche Giorgio Ruffolo, lo voglio ricordare perché comunque è stata una persona di grande spessore, fondatore del Ministero dell'Ambiente.
8: Sì, sì, un suo parente ha lavorato qua al giornale radio.
9: Sì.
10: Bruno
8: Ruffolo, sì.
9: Allora, oggi chiudiamo con Leo Longanesi. Questo ci accomuna un po', Umberto.
8: Cioè?
9: Le nostre esperienze ci seguono, le nostre antipatie ci precedono.
8: Oh, e questa è una cosa molto giusta. Mentre non ci segue né ci precede Roberta Genuini, che con Claudio Urbani passa e non guarda.
10: Eccoli.
8: Adesso è Roberta Genuini che, come Polena, sta sulla prua della nave, ci ha salutato e dice: ma io perché non ci prendono a bordo?
10: Ma Claudio Urbani si è messo un pareo.
8: Il pareo di Urbani. Ciao, fermatevi qualche volta, va, che facciamo? Intanto noi riascoltiamo la puntata.
10: Riascoltiamo.
8: Facciamo un salto a altre latitudini, maestro Bernardini. Andiamo vagamente in latitudini così paracaraibiche, dai.

Genuini e Terranova ballano, però ballando il 16 febbraio del 1959, quindi oggi nel 1959, Fidel Castro diventa premier a Cuba.

0: quante cose potremmo dire di Fidel Castro, della sua vita lunghissima, di quando accolse il Papa, di quando rimase colpito da Giovanni Paolo II, di questa canzone che è diventata quasi un inno nazionale della rivoluzione cubana, della rivoluzione castrista, un pezzo del 29. Che era successo? Il presidente Fulgencio Batista crolla il suo regime, viene sostituito da José Miro Cardona, ma neanche Miro Cardona dura molto. C'è un movimento rivoluzionario che vede Castro protagonista assieme a Ernesto Che Guevara e prenderanno il potere a Cuba, creando questa isola marxista di filo sovietica allora, praticamente a pochissima distanza dagli Stati Uniti d'America, creando questa spina nel fianco che tante volte gli Stati Uniti hanno cercato di estrarre in maniera più o meno goffa. Allora noi sentiamo proprio la voce di questi protagonisti, sentiamo la voce di Batista. Siamo nel 1957, 2 novembre 1957, e lui parla di politica. Si era insediato al potere, era al potere, ma di lì a due anni tutto quanto sarebbe cambiato. Sentiamo.
1: Come la lucha por jerarquías, posiciones y poder es derecho de todos.
0: La lotta per le gerarchie, le posizioni e il potere è un diritto di tutti, ma alcuni combattono attraverso il progresso, il patriottismo, la ragione, l'intelligenza e altri, beh, altri oltrepassando i limiti e opponendosi con la forza. Chissà con chi ce l'aveva. Chissà con chi ce l'aveva. All'alba di un capodanno Batista scappa, lascia il paese, c'è un vuoto istituzionale, lui se ne va, guardate quanto sono strani i dittatori, se ne va verso Santo Domingo, si porta con sé i familiari, però pensa, si porta pure un bel gruzzoletto di soldi che si è portato via. Questo, tutto, è una storia che si ripete drammaticamente. La rivoluzione, ecco, che la forza di cui Batista stava parlando, e Camillo Cienfuegos e Ernesto Che Guevara entrano alla Havana il 2 gennaio, accolti da una folla in festa. Castro era a Santiago di Cuba, raggiunge la capitale l'8 gennaio, ingresso trionfale, ci sarà poi questo governo provvisorio di Cardona e poi praticamente tutto quanto diventerà un altro regime, questa volta firmato da Fidel Castro. Promessa di elezioni libere. Naturalmente la prima cosa che si chiede a un nuovo dittatore: quando è che hai detto che vuoi la libertà e la democrazia? Beh, quando ci saranno le elezioni. E lui dice: ma ci devo pensare ancora un pochino. Ecco, questo succede il 10 gennaio del 1959, quando un giornalista chiede a Castro la possibilità che Cuba prima o poi abbia una libere elezioni per tutti. Sentiamo.
2: Quando avrete libere elezioni?
0: Penso che sarà fra 18 mesi.
2: Non vi aspettate più problemi dai seguaci di Batista, no?
0: No, Batista a Cuba è finito per sempre.

0: dunque, Miguel è Fidel Castro. Lei è una ballerina del Barracuda, innamorata di Miguel, ma Miguel non c'è. Come va la vita? Non c'è Miguel, Miguel sono me, Miguel sono sempre me. Chissà se avete riconosciuto la voce del giornalista. Io ho fatto la voce di Fidel Castro. Chi ha doppiato il giornalista? Scrivete a successo@rai.it. Vediamo un po' se indovinate.
1: Il cuore suo tremò.
0: Maracaibo, vi prego, siccome è una canzone che si fa a Capodanno, vi prego di andare a leggere la storia di questa canzone. Non è esattamente una canzone allegrissima, poi che Lu Colombo l'abbia trasformata nel 1981 con David Riondino, la canzone di Riondino, in una canzone allegra, spensierata, è il ritmo che lo è, perché racconta una storia abbastanza complessa, che adesso, come dicono quelli che parlano bene a radio, non mi va di spoilerare, non voglio anticipare. Studiamola insieme, poi ci dite che cosa pensate. Maestro Bernardini, cambiamo argomento, va.
2: Al Pacino. Io non ci assomiglio al Pacino. Beh, forse un po' ci somiglio. Al Pacino. Sì, al Pacino.
3: Siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi per avere l'occasione, solo un'altra occasione, di tornare qui sul campo ad urlare ai nostri nemici che possono toglierci la vita? Ma non ci toglieranno mai la libertà!

James Horner, maestro Bernardini, e la colonna sonora di Braveheart. Le voci le avete riconosciute. La prima era nella febbre del sabato sera, Tony Manero, John Travolta. La seconda, ovviamente, era di lui, del ribelle, del rivoluzionario, rivoluzionario per eccellenza. Stiamo parlando di una voce storica del cinema italiano, che non c'è più, di un grande doppiatore, forse uno dei più grandi che abbiamo avuto in epoca moderna, Claudio Sorrentino. Sorrentino se n'è andato nel 21, se n'è andato per la Covid, se n'è andato appunto per questa pandemia. E ricordo che quando si è diffusa questa voce siamo rimasti un po' tutti tristi, perché Claudio non era soltanto una voce del cinema. Claudio è stato conduttore radiotelevisivo, si è impegnato in una trasmissione storica della RAI che si chiamava Droga che fare, assieme a Mario Maffucci, quindi aveva anche un impegno sociale, e aveva un forte impegno sociale. È stato un attore, è stato un conduttore assieme a Fabrizio Frizzi, faceva tandem, quindi tutti i ragazzi dell'inizio degli anni Ottanta lo ricorderanno, l'avranno ricordato. Ma tra le tante voci che ha doppiato, voce incredibilmente bella e profonda, Mel Gibson, Bruce Willis, Ron Howard, Ryan O'Neill, una voce duttile, però avete sentito, no? La differenza tra Mel Gibson e Tony Manero e John Travolta, era sempre lui. Questa è la grande duttilità che la voce di Sorrentino aveva. Mi dà l'occasione per parlare di una professione che purtroppo è troppo dietro le quinte, ha una... i doppiatori, noi abbiamo i migliori doppiatori del mondo, adesso c'è un attentato al doppiaggio

0: rischia di togliere una grande fetta della professionalità dei nostri doppiatori, che da sempre hanno avuto una storia lunghissima. Penso a Cigoli, che dava la voce a John Wayne. Penso a Gualtiero De Angelis, che ha dato la voce a James Stewart, quella voce così particolare, questa voce portata che inevitabilmente ci portava in quegli anni. Penso ad Amendola, Ferruccio Amendola, il papà di Claudio, che è stata la voce la voce storica di Silvestre Stallone, ma di De Niro, al punto tale che la voce quasi si confonde con il personaggio, e la voce deve sposare il personaggio. C'è un'arte che deve declinare la voce al personaggio. Ricordo Pino Insegno, che è attore teatrale, conduttore televisivo, ma anche grande voce, grande doppiaggio. Per chi magari vuole spigolature particolari, anche io sono stato coinvolto a fare del doppiaggio, ho fatto un paio di incursioni nel mondo del doppiaggio, che è un mondo stranissimo, un mondo particolare, un mondo dove tu sei un attore ma non ti si vede. Come non ricordare Luca Ward, che peraltro è il papà era stato un doppiatore, il nonno un doppiatore, nonno materno un doppiatore, ha una storia importante legata al gladiatore, no? Che queste frasi che poi diventano epiche e mitiche. Anche Luca Ward ha una voce molto importante. Noi qui vogliamo ricordare con Sorrentino, vogliamo ricordare questa professionalità, questo tipo di signori che hanno dato una grande importanza agli attori di Hollywood. Molto successo degli attori di Hollywood si deve anche e soprattutto alle loro voci. Oreste Lionello, Woody Allen, con questo modo di essere stranunato. Beh, sentiamo ancora una volta Sorrentino. È il 1998, siamo su Radio 2, Parade Live Show, parla con Federica Gentile, un saluto a Federica Gentile, e Sorrentino racconta se stesso, sentiamo.
1: Facevo in televisione già un programma che si chiamava Blitz, e venne John Travolta, e lo conobbi, e mi ricordo che fu la famosa camminata, la cosa incredibile di Travolta,
2: sì,
1: la rifece anche in televisione.
2: Beh.
1: Ed era proprio così, è altissimo.
2: È altissimo lui,
1: Un personaggio molto divertente, molto allegro, e siamo rimasti amici, da allora ci siamo rivisti moltissime volte.

0: successo@rai.it. Abbiamo giustamente voluto dedicare una pagina ai doppiatori. E allora sono proprio curioso di sentire chi è andata a svegliare questa mattina con la sua voce non doppiata, Chiara Terranova. Sentiamo.
1: Francesco Pannofino, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Attore e doppiatore, è la voce, fra gli altri, di George Clooney, Denzel Washington e Kurt Russell. Pannofino, cosa rendeva subito riconoscibile la voce di Claudio Sorrentino?
2: Tanto c'è da dire che quando io ho iniziato, che ero un giovane volenteroso, che volevo fare questo lavoro, lui era già una star. E quindi mi colpiva di lui molto la voce unica, originale, ma anche l'ironia istintiva che aveva nel dire le battute, penso a quando doppiava gli Happy Days oppure John Travolta. È anche un timbro unico, che è proprio di tutti quelli che fanno il suo lavoro, perché se c'è la voce uguale a un altro è un problema.
1: Il modo di doppiare è cambiato rispetto ai tempi di Sorrentino?
2: Beh, è cambiato, ma anche lui lo ha vissuto, il cambiamento, diciamo, tecnologico, perché più che altro tecnicamente è cambiato. Poi dopo anche per gli attori, ormai si doppia da soli, non c'è più l'affollamento alleggio come c'era una volta quando si doppiava con la pellicola. E poi tutto questo ha portato anche una velocità, cioè prima si lavorava un po' più tranquillamente.
1: Secondo lei, come mai alcune voci diventano parte della memoria collettiva? Cioè, è merito dei personaggi o delle voci stesse?
2: È merito dei personaggi e delle voci stesse, insomma, perché bisogna avere la fortuna di poi accoppiare la propria voce con degli attori che poi entrano anche nell'immaginario collettivo, no? Quindi il pubblico si affeziona

0: alla faccia e anche alla voce che lo accompagna. È stato un trucco cinematografico per far sì che il pubblico pensi che parli l'attore che si vede sullo schermo, e il trucco è bello quando non ci si accorge che il film è doppiato. Certo, c'è il personaggio che ha la fortuna che ha successo ed entra appunto nell'amore del pubblico, e poi bisogna metterci del proprio, insomma, avere una voce che si attacca bene alla faccia dell'attore.
1: Francesco Pannofino, grazie.
0: Prego, buon lavoro.

0: Beh, anche la settimana scorsa ci siamo avventurati negli anni Ottanta, anni che ho spesso criticato, che ho spesso stigmatizzato, anni che però dobbiamo recuperare anche con il senso storico, visto che di anni ne sono passati praticamente 40. Siamo nel ventunesimo secolo, nel secolo della scienza e del progresso. Secolo scorso si è chiuso ormai da oltre due decenni, il Novecento, in grado di portarci dalla Terra alla Luna, così come era stato previsto da Jules Verne nel secolo ancora precedente, il secolo XIX, il secolo XIX. Sempre alla fine del secolo XIX, nel 1890, un signore chiamato Hermann Hollerith, inventava il calcolatore meccanico per conteggiare le schede elettorali, schede perforate, antenate del computer. In 100 anni, da quel 1890 in poi, si va dalla scheda perforata al computer. E poi, sempre del Novecento, stiamo parlando, tutte le malattie finite in archivio, il progresso nei viaggi, nella comunicazione, il trionfo della scienza, il secolo della scienza e della ricerca, il Novecento, appunto, con l'incursione nell'infinitamente piccolo. E si ricerca nell'atomo per trovare le risposte, e quelle risposte arrivano puntualmente. E man mano che si ricerca, man mano che si studia, man mano che si percorre il secolo della scienza, l'uomo arriva a competere con la divinità. Ricercando nell'infinitamente piccolo, l'uomo mette in piedi armi in grado di far tornare tutto alle origini, in pochi secondi, senza la possibilità di appello, nel nome della scienza e del progresso. Oh, per carità, la scienza deve proseguire il suo cammino, deve andare avanti la scienza, necessariamente, dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande. Sì, però, senza correre il rischio di tornare all'infinitamente piccolo.
1: One more kiss, dear. One more...
0: 16 febbraio 2023. Se ne va Giorgio Ruffolo, politico, economista, dirigente d'azienda, nasceva nel 26, uomo dell'ENI, uomo legato a Enrico Mattei. Ruffolo ha sempre avuto uno sguardo lungo, era un intellettuale, poi è stato ministro, saggista, questa vita che attraversa per intero la storia della Repubblica del secolo scorso. Ruffolo, secondo me, incarna quel riformismo colto, europeista, socialdemocratico, che in Italia non è che mai trovato un gran terreno fertile, per cui noi lo vogliamo ricordare con una sua voce tratta dal cartellone Il Consiglio Teatrale, Radio 3, 18 dicembre 2006. Giorgio Ruffolo.
2: Sono stato 5 anni con Enrico Mattei e fino alla sua morte sono stato responsabile di uno dei dipartimenti più, si può dire, più importanti, quello degli studi e delle relazioni esterne di Mattei. Era una persona molto pacata, molto attenta, molto precisa e molto attaccata e fondamentalmente alla sua missione.
0: Ma una caratteristica degli uomini del secolo scorso è quello che mi viene sempre in mente: altri tempi, altri uomini, uomini con una certa profondità, al di là delle divergenze ideali e ideologiche, no? Uomini con una certa profondità di stile. Il maestro Bernardini è qui con me in studio. Patrizia Cavalieri ha posizionato qui una frase della fine della vita di Giorgio Ruffolo, che adesso con il maestro Bernardini rileggiamo. Io per me ho deciso di morire socialista. Data l'età, non si tratta di un impegno di lunga lena. E abbiamo parcheggiato qua la frase di Ruffolo sul finale della trasmissione. Successo@rai.it. Ci sentiamo domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ore 6.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. Paura per il presidente ucraino Zelensky. Il suo aereo è stato colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove il leader ucraino era atteso per i funerali del re di Norvegia. Lo ha rivelato il premier norvegese Støre. Nessun commento dallo stesso Zelensky per ora. Il drone, con ogni probabilità di origine russa, ha violato lo spazio aereo moldavo, poi quello rumeno, provocando l'allarme dei jet NATO decollati per precauzione. Poche ore prima un attacco russo aveva bersagliato un valico di frontiera tra Moldavia e Ucraina. Negli Stati Uniti la convention del Partito Repubblicano a Dallas in vista delle elezioni di metà mandato. Discorso di quasi due ore per il presidente Trump, partito con una promessa.
4: Il presidente Trump rilancia la sfida in vista delle elezioni di metà mandato del prossimo novembre e promette un vero e proprio dividendo agli americani, $5,000 per ogni adulto se i repubblicani riusciranno a mantenere il controllo di Camera e Senato. L'unico vincolo indicato è che i soldi dovranno essere spesi negli Stati Uniti. Poi mette le mani avanti. Nessun presidente in carica ha vinto le consultazioni di metà mandato, ma noi invertiremo questa tendenza, spiega, dimenticando che in alcuni appuntamenti il partito del presidente è riuscito in realtà a mantenere o persino a rafforzare la propria posizione. Trump rivendica quindi i risultati della sua amministrazione, dall'occupazione agli investimenti, dalla sicurezza al contrasto all'immigrazione, e annuncia la pena di morte per i narcotrafficanti. Sull'Iran, infine, difende la guerra, descrivendola come necessaria per impedire al regime di dotarsi dell'arma nucleare, e promette il prezzo del petrolio scenderà. Azzurra Meringolo, GR1.
3: Ancora attenzione intanto nello stretto di Hormuz, dopo gli ultimi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Diverse esplosioni segnalate nella zona tra l'isola di Ikeshm e la città portuale di Sirik in Iran. Ieri 5 petroliere iraniane affondate dagli Stati Uniti, missili iraniani in risposta su una base in Giordania e su due navi americane. Teheran ha esteso il tratto di mare soggetto alle proprie sanzioni, sono ancora centinaia le navi da carico bloccate nel Golfo Persico. Petrolio record sopra la soglia psicologica dei $100 al barile. Sul caro carburanti si va verso una nuova proroga dello sconto di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Il taglio attualmente in vigore scade oggi, ma l'ipotesi è prorogarlo per altri 10-15 giorni e poi, atteso per fine mese, massimo primi di ottobre, il provvedimento con gli aiuti selettivi per alcune categorie di cittadini e imprese, provvedimento che era stato annunciato la scorsa settimana. Squinzano, nel Salento, si è fermata per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, uccisa dall'ex compagno che l'ha gettata da un cavalcavia dell'autostrada nel Mugello.
5: Palloncini in cielo all'uscita della bara, lo straziante ultimo abbraccio dei genitori Antonio e Franco, il lunghissimo applauso delle centinaia di persone, molte delle quali con il fiocco rosso o altri simboli contro la violenza sulle donne, accorse sul piazzale della chiesa Regina Maria per il funerale di Lorena Isceri.
6: È un dolore molto grande e molto forte. Bisogna essere in questo momento uniti in questa battaglia fondamentale che riguarda tutti.
5: Tanti conoscenti, tanti concittadini, tanti sindaci arrivati da tutto il Salento per onorare la memoria di una donna, ha ricordato la cugina Francesca dall'altare, che tutti ricordano come solare e apparentemente forte.
7: Sicuramente non aveva bisogno di Federico, ma non aveva neanche bisogno di dipendere da un uomo, se per questo, ma da lui e da nessun altro.
5: Proprio sul significato dell'amore si è soffermato a lungo nella sua omelia Don Vanni Bisconti, rivolgendosi ai giovani.
8: Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
5: Squinzano, Alberto Francavilla, GR1.
3: 8 indagati per l'omicidio di Maria Chindamo, scomparsa nel nulla il 6 maggio di 10 anni fa davanti alla sua azienda agricola a Limbadi, in provincia di Vibo Valentia. Il corpo, secondo gli investigatori, fu dato ai maiali e distrutto. Tra gli indagati anche alcuni familiari del marito. Il meteo, forti piogge, vento, disagi al centro-nord, allagamenti a Milano, esonda un torrente in Liguria, treni in tilt tra Cremona e Brescia. Oggi allerta arancione su parte di Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Veneto, gialla su quasi tutto il resto del centro-nord. Brusco calo delle temperature, anche se resta il bollino arancione per caldo a Bari e a Campobasso. Il servizio satellitare Copernicus rileva che agosto è stato il mese più caldo mai registrato, in particolare in Europa occidentale, con afa e grave siccità. Lo sport basket, la nazionale femminile esce di scena ai mondiali. Calcio, Champions League, oggi tocca a Roma e Como dopo la sconfitta dell'Inter ieri sera, Tamara, per un'altra italiana.
2: Esordio con sconfitta anche per il Napoli, battuto in casa dall'Arsenal 1-0. La squadra di Allegri ha resistito agli attacchi dei vicecampioni per 75 minuti, ovvero fino al gran gol di Odegaard, imparabile conclusione di sinistro dal limite dell'area. E stasera scenderanno in campo la Roma, ospite dei turchi del Fenerbahce, inizio alle 18:45, e il Como che riceverà alle 21 il Lipsia. Per i lariani è la prima storica partita di Champions. Pochi minuti più tardi il debutto agli europei della nazionale maschile di pallavolo. Gli azzurri sfideranno la Svezia nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito di Napoli e in tribuna ci sarà anche il presidente Mattarella. È finita invece l'avventura mondiale della nazionale femminile di basket, piegata agli ottavi dell'Australia 82-80. Purtroppo inutile nel finale la grande rimonta delle azzurre. Tennis sarà tra il russo Kachanov e il tedesco Zverev la seconda semifinale degli US Open, eliminati Blocks e Van de Zandschulp. Alessio Maldini, GR1.
3: Sono le 6:05 minuti, la linea va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.
9: Doc.
10: Cosa è successo qui?
9: Abbiamo dovuto fare dei tagli per salvare l'ospedale.
10: Stava per essere venduto a una holding privata. Non capisco perché continui a volerlo come collega.
9: Andrei più di un collega.
11: Qualcuno in questo ospedale elimina volontariamente i pazienti.
9: Speravo che qui avremmo potuto essere di nuovo noi due. E tu?
12: Doc, nelle tue mani. La quarta stagione, prossimamente su Rai 1.
13: Giovedì 10 settembre, le 6:06, buongiorno da Enrica Belli, buongiorno dall'edicola, la rassegna stampa di Radio 1, tanti temi, tante diverse scelte di apertura questa mattina. Io parto da Hormuz, dai giornali che tengono la guerra in Medio Oriente in apertura. Hormuz che, lo dico subito, non è più soltanto una notizia militare, ma torna ad essere anche notizia economica. Insomma, la guerra si misura anche in dollari al barile. Allora, la partenza oggi dell'edicola è dal Sole 24 Ore, quotidiano economico, che esce oggi con questa apertura: petrolio oltre i $100, corre il gas in Europa, allarme rosso sugli stoccaggi, ne scrivono Bellomo, Cecchino, Celestina Dominelli. La nuova escalation in Medio Oriente surriscalda i prezzi dell'energia. Il Brent ha superato i $100 al barile per la prima volta da fine luglio. Sulla piazza di Amsterdam il gas ha oltrepassato gli €80 per megawattora, è il livello più alto da gennaio 2023. Un allarme rosso, continua il sommario del Sole, un allarme rosso arriva dalla Germania, dove è corsa contro il tempo per riempire i serbatoi di gas in vista della stagione fredda, ma gli stoccaggi sono fermi al 54,5%, il livello più basso degli ultimi 15 anni. La media dell'Unione Europea si è fermata al 67% contro il 79% di un anno fa. L'Italia, dato positivo per il nostro paese, è all'84%. Così nella prima pagina del Sole 24 Ore. Per inquadrare in modo più ampio la questione, vado sui titoli di Corriere della Sera e del Messaggero, due titoli simili: USA e Iran, guerra in mare, quella del Corriere, raid sulle petroliere, il greggio vola oltre $100, e il titolo questa mattina del Messaggero. Dal Corriere della Sera prendo il pezzo di Francesco Battistini. Insomma, che cosa sta succedendo in Medio Oriente e qual è anche la strategia dei Pasdaran, che fa perno proprio sul petrolio e su Hormuz. Non soltanto su Hormuz, lo leggiamo insieme. E allora, Francesco Battistini, sono a pagina 2 del Corriere, scrive: era dall'inizio della guerra, più di 6 mesi fa, che non si sentivano tanti spari sulle navi in transito per gli stretti del greggio. 8 petroliere, una portaerei e un cacciatorpediniere americani, rivendicano i Pasdaran. 5 navi cisterna della flotta ombra iraniana, fa sapere il Pentagono. E poi una ventina di missili balistici sulle basi USA in Giordania, quasi tutti intercettati, e Washington che promette altre rappresaglie, e gli ayatollah che chiudono altre rotte di Hormuz, e i capitani che spengono i transponder e pregano il cielo quando solcano quelle zone, e l'oro nero che torna a galleggiare sopra i $100 al barile. La guerra della rinascita la chiama il retorico Bibi Netanyahu. Siamo vicini alla fine, promette il premier israeliano. La guerra finirà subito dopo le elezioni americane di medio termine, precisa il presidente Trump. Lo stretto sarà la vostra fine e la nostra rinascita, fanno eco a Bibi i Pasdaran, mentre rafforzano così la loro strategia. Scuotere i mercati del Brent, premere sulla comunità internazionale, allargare tutti i fronti possibili. Da mesi, continua Francesco Battistini, da mesi alla fonda di Hormuz ci sono centinaia di petroliere e 6.000 marinai che sono ostaggio della guerra. Ecco allora che gli Houthi, stremati gli Hezbollah libanesi, sparita la Siria, azzerata Hamas, gli Houthi sono l'ultima trincea su cui l'Iran tenta di investire con le sue guerre per procura, puntando sull'altro stretto, Bab el-Mandeb, quella porta del Mar Rosso che 7 navi nelle ultime ore non si sono nemmeno azzardate ad attraversare. È comodo per gli Ayatollah usare l'arma degli sciiti yemeniti senza sporcarsi le mani per colpire i sauditi alleati degli americani, ecco spiegata l'escalation di questi giorni con gli incendi dei pozzi e i 54 raid di Riyadh sulle province dei ribelli, e per mettere sul tavolo le condizioni di una pace al momento impossibile. I Pasdaran sono disposti a risedersi ai negoziati solo se cessano i bombardamenti, se Israele se ne va dal Libano, se l'Arabia molla lo Yemen, se le banche mondiali sbloccano i 24 miliardi di dollari iraniani, se l'agenzia atomica chiude il dossier sul programma nucleare. La risposta internazionale è un no secco su quasi tutti i punti al momento. Anzi, per la prima volta in 20 anni la IEA ha deciso che deferirà Teheran al Consiglio di Sicurezza dell'ONU e chiederà altre sanzioni che peraltro non spaventano granché il regime islamico. Primo, perché i veti alle Nazioni Unite di Cina e Russia restano un'assicurazione sulla guerra. Secondo, perché, rivela il Financial Times, la salvezza iraniana sono i 100 miliardi in criptovalute che da tempo garantiscono l'economia sommersa. Ma dopo 6 mesi falliti tutti i colloqui diretti tra Iran e USA, con Israele più impegnato in Libano che sugli stretti del petrolio, quali sono le tattiche in campo? Ecco, secondo Eyal Sir Cohen, un ex spia del Mossad che oggi fa l'analista, l'Iran sa da sempre di non poter vincere in uno scontro militare diretto e per questo tenta di estendere il più possibile la platea di paesi che hanno qualcosa da perdere e di estendere i fronti militari dal Mar Rosso al Mediterraneo, trasformando il proprio isolamento in un problema per tutti. Si spiega così quel che gli israeliani hanno scoperto: un'unità di intelligence iraniana, la numero 4000, che addirittura avrebbe esaminato opzioni operative fin nello stretto di Malacca, a 6.000 chilometri. Quanto agli Stati Uniti, dice Cohen, sono riusciti finora a evitare che Hormuz diventasse una pistola alla tempia dell'economia globale, per esempio scortando in segreto le petroliere che disattivano i sistemi di rilevamento. Lo stretto impiegherà anni a tornare come prima, ma almeno intanto si allenta un po' la pressione. E proprio in queste ore Donald Trump, che si trova a Dallas per la convention repubblicana di midterm, un appuntamento inusuale perché di solito non esistono, insomma i repubblicani non fanno convention di midterm, credo che sia la prima volta. Ecco, Donald Trump in un discorso molto ampio è tornato a parlare anche di Iran, lo ascoltiamo.
14: Sappiamo che c'è qualcosa che sta succedendo a PKK Mountain e consiglio loro di fermarsi perché sennò li colpiremo duramente. Qualcuno qui pensa che l'Iran dovrebbe avere l'arma nucleare? Chi pensa che l'Iran non debba avere la bomba? È chiaro che ho fatto la cosa giusta.
13: Così Donald Trump poco fa. Vado sulla prima pagina del Messaggero, vi ho detto del titolo di apertura che unisce la fiammata del gas in Europa, collegandolo ovviamente ai raid sulle petroliere nello stretto di Hormuz. Ampio spazio sulla prima pagina del Messaggero anche all'anniversario, sono 25 anni dell'attacco alle Torri Gemelle, 11 settembre 2001, Occidente colpito al cuore, l'attacco a New York che uccise 2.970 47 persone. L'editoriale di Paolo Pombeni parte proprio da quanto successo 25 anni fa. Il titolo è questo: rinnovare la fiducia nella nostra civiltà. Nella prima pagina del Messaggero anche la cronaca: via libera del boss senese dietro il delitto di Abolic, maxi operazione, 7 arresti, e poi l'addio a Lorena, l'amore non è possesso. Nelle pagine interne, resto sul Messaggero, spazio per la politica, e come sempre in questi giorni al centro del insomma dei tentativi anche dei colleghi di chiarire come si muovono i due schieramenti dal lato del centrodestra, insomma ci sono i malumori e i tentativi di riallacciare il dialogo interni alla Lega. E allora Francesco Bechis, sono a pagina 8 del Messaggero: la tregua, Salvini, governatori, ma vi voglio in prima linea, due ore di faccia a faccia tra il leader e i presidenti Zaia, Fontana, Fedriga e Fugatti, ora un manifesto insieme, e Matteo apre una segreteria politica con i big delle regioni. Allora sentiamo proprio la voce dei due principali contendenti, Salvini, Romeo.
15: Abbiamo concordato su alcuni temi da portare avanti, ci siamo dati appuntamento tutti insieme, alla faccia di qualche uccello del malaugurio, domenica 20 settembre sul palco di Pontida.
16: Capogruppo sì, capogruppo no, continuerò nel mio impegno verso il rinnovamento del partito, che è la cosa più importante. Dobbiamo crescere, rilanciare il movimento tutti insieme.
13: Come si dice, se Atene piange, Sparta non ride. Allora, divisioni anche nel centrosinistra in questo anno preelettorale. Ne scrive Valentina Pigliautile, sempre sul Messaggero: bagarra sull'antisemitismo. Nel centrosinistra tre linee, un anticipo di primarie. Il centrosinistra è impantanato, insomma, nella questione primarie, è un problema che Pigliautile inquadra così, scrive: non si possono fare le primarie senza un programma condiviso, ma non si può fare un programma condiviso davvero se in vista non ci sono le primarie. Poi ci spiega che insomma ovviamente sono diversi i temi su cui manca appunto una linea condivisa, tra questi c'è il provvedimento sull'antisemitismo che adotta misure di prevenzione e contrasto rispetto a manifestazioni e discorsi antisemiti, scrive Valentina Pigliautile. È materia incandescente per Elly Schlein. Una parte del PD, capeggiata dal riformista Graziano Del Rio, propositore di un testo sul tema, la considera una tutela aggiuntiva. Un'altra parte del PD, al contrario, teme ripercussioni sulla libertà di espressione e critica nei confronti dell'operato di Netanyahu. Se a Palazzo Madama la scelta del Nazareno per salvare capre e cavoli è stata l'astensione, replicarla pure a Montecitorio è una pratica tutt'altro che facile. Qui, oltre ai fedeli alla linea astensionista della segreteria e al fronte dei favorevoli, si annovera anche un cospicuo gruppo di deputati, e qui siamo alla terza posizione interna al PD, orientati al voto contrario. Tra questi vengono citati Laura Boldrini, Arturo Scotto, Gianni Cuperlo. Alla prossima assemblea di gruppo, forse già la prossima settimana, la leader Dem dovrà riuscire a smuoverli dal no, pena il voto in blocco di una parte dei suoi con il Movimento 5 Stelle. Non che l'argomento in sé non dia più di qualche grattacapo pure alla maggioranza, con la sottosegretaria leghista Castiello che ha abbandonato in anticipo i lavori rimandando i voti in commissione, e Fratelli d'Italia cauta per il pressing del partito di Roberto Vannacci, deciso a contrastare ogni freno al libero pensiero. Non a caso le dichiarazioni a destra si sono appuntate sui momenti di tensione registrati durante il sit-in davanti alla Camera, quando un uomo ha tentato di strappare una bandiera di Hezbollah dalle mani di un partecipante di un piccolo gruppo che sventolava vessilli di Hezbollah e urlava intifada. Se il nodo del DDL verrà definitivamente sciolto in aula il 2 ottobre, altri potrebbero rimanere delle pietre di inciampo ancora a lungo nel campo largo. È il caso chiaramente della questione della politica estera, che dal Movimento 5 Stelle si semplifica così: si tratta di decidere se dire sì o no alle armi. ma sul piatto resta anche la patrimoniale, sulla quale i pentastellati si dicono contrari perché, parola di Conte a Cernobbio, chi l'ha introdotta ha avuto solo problemi. Ultima, ma non meno importante, la querela sulla lista centrista, la distanza da Matteo Renzi, con cui Elly Schlein ha invece stretto un patto, è uno degli altri punti su cui potrebbe fare leva l'ex avvocato del popolo.

0: Prima pagina di Repubblica questa mattina, l'apertura è questa: attentato a Zelensky, l'aereo del presidente ucraino partito dalla Moldavia diretto a Oslo, obiettivo di un drone russo. Se vince, Mosca terrorizzerà tutti. La Casa Bianca al lavoro per un trilaterale con Putin e Xi. L'aereo di Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre rende collo dalla Moldova e diretto a Oslo. Il velivolo partito dalla Crimea è stato identificato dai media come un Geran 4 russo. Di spalla la legge elettorale con diversi approfondimenti. Meloni tentata dalla proposta PD sulle preferenze. L'emendamento del centrosinistra al testo della legge elettorale spacca la maggioranza. Preferenze libere senza candidati blindati e con l'alternanza di genere. Modello radicalmente diverso da quello su cui il centrodestra ha faticosamente trovato l'accordo. Fratelli d'Italia valuta la possibilità di votarlo e i tentennamenti del partito mettono in allarme gli alleati. La firma è quella di Serena Riformato, poi il retroscena di Tommaso Ciriaco e Giovanna Vitale. Nella maggioranza si riaccende una partita infernale. A caldo Giorgia Meloni ne fa una questione di coerenza: come facciamo a non sostenere qualcosa che abbiamo votato alla Camera? È il ragionamento della Premier che rimbalza al vertice dell'esecutivo. A sera la linea è solo lievemente più cauta, la scelta definitiva arriverà stamane al termine di riunioni di massimo livello, ma Fratelli d'Italia valuta seriamente di sostenere l'emendamento, anche a costo di far affondare nella palude l'intera riforma? Punto di domanda. A centro pagina la fotonotizia ci riporta 25 anni fa, 2001, 11 settembre 2001, il giorno che cambiò il mondo. E poi ancora Germania, Trump cavalca l'onda nera, scontro con Merz. I vescovi, se ne occupa Jacopo Scaramuzzi, scomunicano l'AfD. Sulla stampa, drone sfiora il volo di Zelensky, titolo di apertura, velivolo russo sulla rotta dell'aereo in fase di decollo dalla Moldavia, fonti ucraine, nessun rischio per lui. Trump, Putin vuole un accordo. Merz cancella la telefonata col leader americano che esulta per il trionfo di AfD. Parte dalla prima pagina della stampa l'intervista firmata da Irene Famà al ministro dell'interno Piantedosi, presto sgomberata a Roma la sede di Casa Pound. E poi Vannacci, un errore. A centropagina la morte di Lorena Isceri, la donna scaraventata dal cavalcavia. L'autopsia, peraltro, i primi esiti dell'autopsia hanno stabilito che era ancora viva quando l'ex compagno l'ha buttata giù. Ieri ci sono stati i funerali, lacrime e rabbia ai funerali di Lorena Isceri, gettata viva da un ponte dall'ex fidanzato. L'amore non è possesso, questo è il virgolettato che la stampa sceglie di tenere in evidenza, un passaggio dell'omelia di Don Giovanni Bisconti.
1: C'è una differenza abissale tra l'amore e il possesso. Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
0: Ancora i titoli di apertura. Avvenire, l'UE non trova casa, un gioco di parole per stare su quanto proposto dalla Commissione Europea, una proposta di regolamento appunto per dare ai comuni la possibilità di limitare gli affitti brevi. È una proposta che sta suscitando dibattito, polemiche. Il centrodestra, scrive Avvenire, difende la libertà del mercato. Per metà sinistra invece è poco ok dei sindaci. Prima pagina del giornale, il titolo principale sulla politica interna: Lega, la pace del nord. Salvini incontra i governatori in vista di Pontida, anche il capogruppo Romeo smorza i toni, siamo indivisibili. Il vice premier non arretra sugli extra profitti. Approfondimento firmato da Augusto Minzolini, parte sempre dalla prima pagina sulla legge elettorale all'esame del Senato. Come sapete, il numero magico è 42%, questo è il titolo, perché una delle ultime decisioni proprio di ieri da parte della maggioranza è quella di lasciare la soglia di sbarramento al 42%, soglia di sbarramento che permette di accedere al premio di maggioranza. Ci fermiamo per qualche istante, meteo, onda verde, poi torniamo con l'edicola.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
3: Tempo previsto sull'Italia giovedì 10 settembre. Oggi la perturbazione interesserà più direttamente le regioni centrali, con nubi e precipitazioni sparse anche nella forma di temporale e con possibili grandinate, maltempo che persisterà anche al nord, pur con qualche apertura sulle Alpi occidentali, ma in un contesto di eventi di pioggia ancora intensi, soprattutto tra Veneto ed Emilia-Romagna. Nubi e qualche temporale in transito nella mattinata anche sulla Sardegna, mentre al sud, sulla Sicilia e sull'Abruzzo, la giornata trascorrerà ancora con il sole sulle coste e con degli annuvolamenti pomeridiani sui monti. Vento e moto ondoso in aumento tutto attorno alla penisola, con mari quindi tutti mossi, anche molto mosso il Mar di Sardegna. Temperature in diminuzione al nord, al centro e sulla Sardegna, ancora stazionarie e quindi ancora elevate al meridione e sulla Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Sì, buongiorno alle 6.29 di aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 4, code a tratti in questo momento tra Dalmine e Cavenago verso Milano. Ci spostiamo in A14, un incidente, code per un chilometro tra lo svincolo a Tripineto e Roseto verso Ancona. Andiamo poi in A24 Roma Teramo, anche qui un incidente crea delle code tra lo svincolo Vicovaro Mandela e Castelmadama, siamo sempre verso la capitale. Ci spostiamo in A1 tratto Firenze Roma, rallentamenti, un veicolo in panne tra Monte San Savino e Valdichiana. Anche qui siamo verso Roma. Andiamo poi sulla diramazione di Roma Sud. In questo momento code, siamo tra lo svincolo Torre 9 e allacciamento al raccordo proprio verso quest'ultimo. Il ripristino di un incidente in A1 tra San Vittore e Caglianello verso Napoli e A2 autostrada del Mediterraneo. Rallentamenti, veicolo in fiamme, 7 km prima di Castrovillari in direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. Tutto da Re Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
0: Di nuovo in diretta, di nuovo un buongiorno da Enrica Belli dall'edicola, la rassegna stampa di Radio 1 di questo giovedì 10 settembre. Lo stretto di Hormuz, la guerra delle petroliere, i riflessi sull'economia, sul prezzo del petrolio. Tanti giornali scelgono questa apertura, ma vedremo subito, facciamo un breve recap, che ci sono anche tante altre notizie di rilievo assoluto. Corriere della Sera, allora, USA Iran, guerra in mare, Hormuz, attaccate due navi americane, 5 petroliere di Teheran, il prezzo del gas ai massimi. Sotto questo titolo, Francesco Battistini ricostruisce in modo più dettagliato rispetto a quanto avevano potuto fare i giornali ieri, il 7 ottobre di Bibi Netanyahu. Perché se ne torna a parlare? Perché due giornalisti israeliani hanno rivelato in un'inchiesta come Netanyahu abbia sottovalutato gli allarmi che erano arrivati direttamente dagli Emirati Arabi su cosa appunto stava per accadere il 7 ottobre. Poi ancora dalla prima pagina del Corriere della Sera, la legge elettorale, preferenze, Fratelli d'Italia apre alla proposta del PD, Forza Italia non ci sta, salta tutto. A Roma, 7 arresti, diabolica, ecco i mandanti, l'ok all'omicidio del boss senese. E ancora, rose e peluche per Lorena, amore non è possesso, i funerali di Lorena Isceri, la donna uccisa dall'ex compagno in quel modo brutale, inqualificabile, gettata viva dal cavalcavia. Titoli diversi su testate diverse, argomenti, scelgono lo stesso tema, il Fatto Quotidiano, il Foglio, ma anche qualche altra testata, poi insomma la ritroverò. Il DDL antisemitismo sul Fatto Quotidiano viene presentato così: la legge bipartisan che punisce le critiche, salta il bavaglio su Israele, PD, 5 Stelle, AVS, punire i coloni. Destra, liti e rinvio. La Lega fra i cortei di protesta e il solito Vannacci fa slittare il voto. Le opposizioni compatte, boicottare i violenti in West Bank. Sul Foglio ritroviamo sul tema israeliano un editoriale di Giuliano Ferrara, le super bufale su Netanyahu e i coloni che diventano verità nel brodo di cultura anti-giudaico, anti-israeliano e anti-sionista che la fa da padrone, così Giuliano Ferrara. Prima pagina di Libero, pensioni, aumenti fino a 100 euro al mese, la rivalutazione in base all'inflazione potrebbe far crescere gli assegni del 2,9%. Poi Libero torna sul caso Lavitola Ranucci, che tiene altissimo in tutti questi giorni. Adesso volano gli stracci, in particolare tra Ranucci e l'ex convivente di Lavitola, il conduttore contro Libero. Non c'è nessuna chat tra donne, ma la ex di Lavitola lo smentisce. Eccole di spalla, così Salvini rilancia il carroccio, a scriverne Fabio Rubini. E poi un approfondimento, un punto di Pietro Senaldi sulle prossime cruciali elezioni comunali a Milano. Chi saranno i candidati, insomma, principali? È ancora poco chiaro. Sapete che per il centro-sinistra si parla di calabresi. Per il centrodestra l'approfondimento firmato da Senaldi è questo: chi è Perego, l'azzurro, pronto a scalare Milano? Il riferimento è al sottosegretario alla difesa Matteo Perego.

0: di John Legend, torniamo sui nostri quotidiani, anzi per un momento andiamo sulle agenzie. Prendo un'ansa di poco fa: Trump, fateci finire il lavoro e ogni americano avrà $5,000. Su questo titolo do il buongiorno a Serena Danna, vice direttrice di Open. Ciao Serena, grazie di essere con noi questa mattina.
1: Buongiorno, buongiorno Enrica e a tutti.
0: E insomma, Donald Trump è a Dallas per la convention repubblicana di midterm. Vi leggo in modo un po' più ampio e ti leggo anche, Serena, quest'ansa appunto battuta da poco, discorso di quasi 2 ore a Dallas: se perdiamo alle midterm salta la vostra sicurezza. Insomma, i repubblicani puntano tutto su Donald Trump, sarà il voto del 7 novembre una specie di referendum su Trump. Trump.
1: Diciamo che lui ha impostato questa convention che, come giustamente sottolineavi prima, è un fatto assolutamente insolito in America, perché appunto fare una convention prima delle elezioni di midterm è una novità assoluta. E Trump, nonostante i consensi che continuano a scendere, ha deciso di impostarla come un referendum sulla sua presidenza e anche un po' sulla sua personalità, che è un azzardo notevole. Quindi ecco, e vediamo che appunto le cose anche che ha detto stanotte sono le tipiche cose trampiane, no? Questa idea del dividendo di $5,000 a ogni americano, peraltro ricordo
0: anche chi gli vota
1: che,
0: contro,
1: appunto,
0: a tutti.
1: Ecco, peraltro diciamo lui l'aveva già promesso, mi ricordo che all'epoca era di 2000, aveva detto che sarebbe stato finanziato coi soldi delle tariffe. Questa cosa non è mai successa, perché poi ovviamente ci vuole il via libera del Congresso per fare questo genere di cose. Quindi ecco, in pura retorica trampiana le ha un po' sparate, no? Ovviamente il pericolo socialista, perché ecco, sta cercando, diciamo, una delle sue armi in questo momento è quella di dipingere l'avversario come appunto il simbolo di un nuovo socialismo che avanza e che riporterà il disordine ai confini e alla
0: allora,
1: criminalità
0: Serena,
1: nelle
0: ti
1: città.
0: Fermo un attimo su questo, perché la mia domanda, tu conosci molto bene gli Stati Uniti, torni da un anno ad Harvard, la mia domanda è questa: cioè dall'altro lato che tipo di partito democratico sta emergendo? Domanda che si basa su questo, cioè mi pare però vedendo, guardando da molto lontano, no? Che ci siano dei candidati centristi molto forti, molto competitivi, come non so, Roy Cooper, ma anche altri, e poi invece figure altrettanto forti ma più identitarie, penso a James Tallarico in Texas o a Al Sayed in Michigan. Ecco, che partito democratico sta nascendo?
1: Ecco, il Partito Democratico è sicuramente in una fase di enorme trasformazione, ma che non necessariamente vuol dire di forza, anzi il problema è che in questa fase un po' di ridiscussione delle basi del partito, poi ecco, il vero problema è che rischia di arrivare alle midterm con quella che sembra una vittoria in tasca sia alla Camera che al Senato, perché questa poi diciamo è un po' l'ipotesi clamorosa degli ultimi mesi. Però appunto proprio le divisioni interne, tu citavi giustamente Tallarico è uno dei casi più interessanti, no? Restando in Texas, perché appunto è questo giovane candidato al Senato contro lo storico procuratore generale repubblicano Paxton, che però si distacca completamente, diciamo, dall'ondata socialista dei democratici, e ha tra i tanti messaggi uno molto potente e interessante, che è quello di strappare il cristianesimo, la chiesa alla destra, e che chiaramente diciamo è un aspetto nuovo e molto interessante, e che però poco c'entra con, come dire, l'ondata dei socialisti democratici. D'altra parte abbiamo visto, ecco, una delle cose veramente molto interessanti di stanotte è che c'è stato in apertura un videomessaggio di John Fetterman, no? Il diciamo del, quello che si il campione della working class americana della Pennsylvania, che ormai in totale rotta, diciamo in totale rottura con il Partito Democratico, ha scelto addirittura di aprire la convention di Trump per alimentare quest'idea del pericolo socialista in America. Quindi ecco, tutte le divisioni all'interno del partito potrebbero in realtà essere la vera spina nel fianco per le elezioni midterm.
0: Chiarissimo. Proviamo ad allargare il campo. Serena Danna, è un anno elettorale non soltanto negli Stati Uniti, ma per molti paesi. A me sembra che molti punti, insomma, si possano collegare. Penso al voto in Sassonia-Anhalt, il trionfo dell'AfD, penso alla Francia dove si voterà in primavera, e lì l'unico dato che sembra certo al momento è che Marine Le Pen arriverà al ballottaggio, non è chiaro contro chi. Insomma, c'è tutto un movimento che da un lato indica la crisi dei partiti tradizionali in Occidente, in Europa, dall'altro insomma una spinta anti-migranti che sembra tenere insieme invece partiti pur diversi che però riescono a racimolare molti consensi.
1: Sì, e aggiungerei a questa tua corretta analisi un po' il tema che sembra dominante appunto dall'America all'Europa, che è quello che ha riportato al centro poi i problemi di classe, i problemi di proprio della, diciamo, dell'affordability, no? Del costo della vita, perché ecco diciamo quello che tiene un po' insieme tutte queste sfide elettorali è un elettorato che appunto si sente sempre di più vittima di una serie di scelte politiche che l'hanno impoverito. E chiaramente c'è una, diciamo, nell'individuazione dei responsabili ci sono innanzitutto i partiti che non sono stati in grado di dominare il cambiamento e poi questi, diciamo, i nemici visti appunto nell'immigrazione clandestina e regolata, nelle, diciamo, proposte, se penso all'Europa, no? Senti come anche adesso in Germania viene continuamente richiamato il Green Deal, no? Quindi il tentativo, diciamo, le politiche dell'Europa sulla transizione ecologica. Quindi l'idea è che ci sono state delle grandi spinte e dei grandi cambiamenti in questo anno che appunto i governi non sono stati in grado assolutamente di dominare e c'è un po' questo voto di protesta che è anche un po' un grido di disperazione di una classe lavoratrice che indubbiamente è sempre più povera.
0: Insomma, la paura dell'impoverimento, la paura del declino dell'Occidente e poi tutto si lega in Italia anche al fenomeno Vannacci, che pure con percentuali molto ridotte rispetto appunto a quelle che abbiamo citato prima dell'AfD o di Marine Le Pen, però insomma è diventata una spina nel fianco del centrodestra.
1: E mi chiedo quanto tenere il dibattito su Vannacci, perché ecco appunto leggevi, se vediamo il dibattito che in questo momento c'è sui giornali, è un dibattito legato a come arginare il fenomeno Vannacci con la legge elettorale, certo. No? Un tentativo di immaginare delle misure, però ecco, credo che in questo momento gli italiani e le italiane vogliano delle risposte sui problemi che hanno portato al successo e che stanno portando al successo di Vannacci. Quindi forse a proposito, ecco, dell'incapacità dei partiti tradizionali di rispondere ai disagi dei cittadini, si potrebbe partire da lì. Ecco, stiamo per andare in campagna elettorale, forse sarebbe il caso di iniziare a parlare, ecco, dei problemi, perché no, è una banalità, ma è ovvio che Vannacci è un sintomo. E, ecco, per non ritrovarci come in altri paesi, forse è il caso di intervenire prima.
0: Un'ultima battuta, Serena, visto che stiamo facendo questo giro del mondo elettorale, il 27 ottobre si vota in Israele, per anni Netanyahu è sembrato politicamente indestruttibile, non è più così.
1: Sì, e questo chiaramente è un voto che sarà importantissimo anche, diciamo, per il futuro di, non solo di Israele, ma delle, no, di tutta la situazione internazionale, delle crisi della nostra epoca. È un voto, ecco, estremamente aperto, non c'è dubbio che c'è una parte della popolazione che vuole mandare a casa il governo Netanyahu, è anche vero però che la società israeliana è una società che in questi anni è anche molto cambiata, quindi ecco, devo dire che anche io mi pongo come un'osservatrice, come dire, molto curiosa di vedere l'esito di questo voto, consapevole, ecco, che sarà importante
0: Complessità.
1: non solo per
0: Grazie,
1: Israele.
0: grazie Serena D'Anna, vice direttrice di Open, per essere stata con noi questa mattina. Grazie a tutta la squadra dell'edicola di Radio 1, Massimo Giraldi, Claudio Urbani, Mauro Convertito, Luciano Pecoraro oggi in regia. La linea va a Pietrangelo Buttafuoco, Lupus in Fabula. Noi ci risentiamo domattina da Enrica Belli. Buon ascolto.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula, i libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa, il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di

0: Ia Sushi è una raccolta di tre racconti scritti tra il 1950 e il 1951, legati dalle diverse forme dell'amore. Un amore che non è mai fermo e che a volte si spezza. L'amore è sempre attraversato dal passato e che dà forma al presente. I personaggi sono riportati indietro dai ricordi, ed è sempre quella dei ricordi una zavorra che resta. Giardino di Rocce, il primo dei racconti, segue il viaggio di nozze a Kyoto di Uomi e Mitsuko. Uomi conosce bene Kyoto, ci ha vissuto durante gli anni dell'università. Il tempo è poco e c'è un luogo cui tiene particolarmente: il giardino Zen delle Rocce. Non è però solo una meta turistica, quello è un posto per lui carico di ricordi dolorosi. Lì, infatti, ha vissuto la rottura con il suo migliore amico e anche la fine brusca della relazione con la donna che li aveva divisi. Quando arrivano nel giardino, Uomi si lascia assorbire dai pensieri e si chiude in se stesso. Mitsuko lo osserva in silenzio per tutta la visita. Tornati in albergo, Uomi esce per andare a trovare un suo vecchio professore, ma quando rientra la moglie non c'è più. Al suo posto trova questo biglietto. Quel tranquillo giardino di rocce e sabbia ha portato via la mia debolezza e mi ha resa forte, addirittura spietata. Sarà stato il richiamo spirituale così elevato e inflessibile del maestro che ha deciso di creare un giardino utilizzando nient'altro che rocce e sabbia? Forse la vita con te sarebbe per me la strada più felice, ma ho capito che devo seguire il mio modo di vivere, dovessi pagarlo con l'infelicità. In questo racconto la distanza si misura in un preciso ricordo: la lama che crea uno spazio enorme tra due persone.
1: Sì, ti amo tanto.

0: ma credo in te, dolce nemica. Sì.
1: Anniversario di matrimonio è il secondo racconto. Shun Ki-chi, rimasto vedovo di Kanako, si chiede che tipo di amore li avesse legati davvero. Avevano vissuto sempre in difficoltà, uniti più dalla parsimonia che da altro, e quando vincono 10.000 yen, decidono comunque di risparmiare metà della somma e usare il resto per un breve viaggio in una località termale a Hakone. Una volta scesi dal pullman, si ritrovano davanti a una strada che si divide in due. Convinti che i percorsi si ricongiungano, decidono di separarsi così, per gioco. Kanako arriva per prima, ma non trova il marito. Torna indietro e lo ritrova al punto di partenza. Anche lui era arrivato dall'altra parte senza incontrarla. Tornati finalmente in albergo, lo trovano troppo lussuoso per loro e quasi senza bisogno di dirlo decidono di tornare a casa. Eppure quel viaggio, apparentemente insignificante, lascia un segno profondo. L'appartamento che avevano lasciato la mattina, povero forse ma familiare, sembrò loro incredibilmente caldo e accogliente. Si riempirono le pance vuote di riso freddo, quindi esausti, si buttarono a dormire. Sotto le coperte, Kanako disse a bassa voce: «Scusami per oggi per l'albergo». Era rarissimo che chiedesse scusa. «Però abbiamo risparmiato 10.000 yen», aggiunse. Sembrava davvero stremata e infatti in un istante già era caduta in un sonno profondo. Shun Ki-chi abbraccia la moglie e in quel momento sente una tenerezza e uno struggimento infiniti quali mai aveva provato prima di allora. E l'amore, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, in questo racconto non ha bisogno di romanzi. Si nasconde l'amore dentro una stanchezza condivisa.

La morte, l'amore, le onde è il terzo dei racconti ed è il più drammatico. Suji Sennosuke è un uomo di 37 anni che ha ereditato una grande fortuna e l'ha anche persa tutta, e non per una vita dissoluta, ma per una catena di investimenti sbagliati. L'ultimo, una miniera di carbone, si rivela un disastro. Nel tentativo di salvarsi si compromette con un funzionario corrotto. Lo scandalo è imminente e per lui il disonore è peggiore della povertà. Decide allora di ritirarsi in un hotel sul mare. Deve finire di leggere Viaggi in Oriente di Wilhelm van Rausburg e poi togliersi la vita. E per questo prende 3 giorni di vacanza e sceglie con cura il posto dove passarli. Ah, ecco il posto giusto, aveva pensato. Il punto su cui si era posato il suo sguardo si trovava all'estrema sinistra della scogliera. Lassù crescevano diversi pini, sui quali svolazzavano dolcemente 4 o 5 piccoli uccelli marini di cui ignorava il nome. Da lì il suo corpo sarebbe precipitato all'improvviso, sarebbe caduto in linea retta per qualche decina di metri, poi, più o meno a metà della parete, avrebbe urtato contro alcune rocce sporgenti. Si sarebbe dimenato nel vuoto, quindi, tracciando un morbido arco, sarebbe caduto un po' più in là, lontano dagli scogli su cui si frangevano bianche le onde, e la corrente lo avrebbe risucchiato nel suo gorgo. È perfetto, pensò Suji. Nell'hotel c'è solo un'altra ospite, una ragazza di 23 anni. Suji nota che nella sua scheda, la voce motivo del viaggio, è scritto mors, cioè morte in latino. I due si conoscono e scoprono di avere la stessa intenzione. Anche la ragazza, dopo una delusione d'amore, vuole uccidersi. E quel che colpisce in questo racconto è il tono, una calma disarmante, quella calma disarmante che porta entrambi alla decisione di suicidarsi. E il lupus in fabula di amore è la delicatezza, quella con cui Inoue Yasushi riesce a raccontare ogni tempesta emotiva e persino tra queste il suicidio. Tutto infatti scorre con un tono calmo, quasi quotidiano, pulito, ed è proprio questa misura a colpire. Il libro infatti affronta anche dolori profondi, ma riesce a mantenere tutta l'intensità con uno stile discorsivo e con le parole semplici. Questo è il libro, questo è il conto, questa la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Amore di Inoue Yasushi. E così, con amore, contemplare l'esatta calma del più rovinoso caos. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Marco Pacifico e da Roma Serena Mancarella. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Nel mirino di un drone in Moldavia l'aereo di Zelensky, pronto al decollo per Oslo, minacciato da un velivolo senza pilota, partenza ritardata e jet nato in volo. Trump show a Dallas, discorso di 2 ore tra promesse e record del presidente americano alla convention repubblicana. Stati Uniti-Iran nel Golfo e ancora battaglia navale. L'ultimo saluto a Lorena, in migliaia ai funerali della 45enne uccisa dall'ex compagno. L'amore non è possesso, le parole del parroco nell'omelia. Calcio, Champions ancora amara per le italiane, a Napoli passa l'Arsenal e oggi per il riscatto in campo la Roma e l'eurodebuttante Como. Buongiorno da Luana Cremasco. Paura per Volodymyr Zelensky, il suo aereo quasi colpito da un drone, l'allarme lanciato dal governo della Norvegia, dove il leader ucraino era atteso per i funerali di re Harold. Quasi certamente un drone di Mosca, ma nessun rischio concreto per il presidente, secondo fonti di Kiev.
3: Un drone con motore a reazione, con ogni probabilità di origine russa, invade lo spazio aereo della Moldavia intorno alle 4:30 del pomeriggio, mentre nell'aeroporto della capitale, Chisinau, l'aereo di Zelensky sta per decollare per Oslo, dove il leader ucraino è atteso per i funerali del re di Norvegia. Scatta l'allarme, si alzano in volo i jet della NATO, il drone entra nello spazio aereo rumeno e poi rientra in quello moldavo, infine si schianta a 160 km da Chisinau. L'aereo di Zelensky costretto a ritardare la partenza. È il premier norvegese Jonas Gahr Støre a dare la notizia. L'aereo di Zelensky quasi colpito da un drone. Questa è la realtà con cui si deve confrontare. Affermazione esagerata. Secondo una fonte della presidenza ucraina, nessun rischio per la vita del presidente. E nessun commento da Zelensky, che pure ha denunciato più volte diversi attentati organizzati da Putin. Poche ore prima un raid di droni russi aveva bersagliato un valico di frontiera tra Moldavia e Ucraina, provocando 2 morti e 3 feriti. Francesco Mincone, GR1.
2: Negli Stati Uniti, convention straordinaria del Partito Repubblicano a Dallas in vista delle elezioni di metà mandato. Discorso di quasi 2 ore per Trump, durante il quale il capo della Casa Bianca ha cercato di convincere gli americani a votare per il Partito Repubblicano, che al momento è indietro nei sondaggi.
4: È con una promessa per le tasche degli elettori che il presidente Trump prova a ribaltare i sondaggi che danno i repubblicani indietro. Promette $5,000 per ogni adulto se il suo partito riuscirà a mantenere il controllo di Camera e Senato. Soldi da spendere negli Stati Uniti per dare impulso a un'economia che il presidente descrive in ottima forma nonostante il carovita. Per favore, fate finta che il mio nome sia sulla scheda elettorale, dice mentre mette le mani avanti. Nessun presidente in carica ha vinto le consultazioni di metà mandato, ma noi invertiremo questa tendenza, spiega, ricordando quella che nei fatti è una consuetudine, ma dimenticando che in un paio di elezioni il partito del presidente è riuscito a mantenere o addirittura a rafforzare la propria posizione. Trump rivendica i risultati della sua amministrazione, dall'occupazione agli investimenti, dalla sicurezza al contrasto all'immigrazione, e annuncia la pena di morte per i narcotrafficanti. Sull'Iran, infine, difende una guerra che resta impopolare tra gli elettori, definendola necessaria per impedire al regime di dotarsi dell'arma nucleare, e promette: dopo il voto il conflitto finirà e il prezzo del petrolio scenderà. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Ancora tensione, tuttavia, nello stretto di Hormuz dopo gli ultimi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Diverse esplosioni segnalate nella zona tra l'isola di Keshm e la città portuale di Sirik in Iran. Ieri 5 petroliere iraniane affondate dagli Stati Uniti, missili iraniani in risposta su una base in Giordania e su 2 navi americane. Teheran ha esteso il tratto di mare soggetto alle proprie sanzioni e sono ancora centinaia le navi da carico bloccate nel Golfo Persico. Le tensioni in Medio Oriente continuano a spingere i prezzi di petrolio e gas. Il barile ha superato i $100 ai massimi da luglio, il gas gli €80 al megawattora, livello che non toccava dal 2023. Per contrastare nuove ricadute sui costi dei carburanti si va verso una nuova proroga dello sconto di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Il taglio attualmente in vigore scade oggi, ma l'ipotesi è prorogarlo per altri 10-15 giorni, atteso per fine mese, massimo primi di ottobre, il provvedimento con gli aiuti cosiddetti selettivi per alcune categorie di cittadini e imprese, provvedimento che era stato annunciato la scorsa settimana. La cronaca: Squinzano, in Salento, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex compagno che poi si è tolto la vita. Il nostro inviato.
0: Dietro al feretro bianco, Papa Franco e Mamma Antonietta escono abbracciati, accolti dall'applauso dei tanti venuti non soltanto per dare l'ultimo saluto a Lorena Isceri.
5: Per dare un segno forte a tutti questi uomini che distruggono la vita delle povere ragazze.
6: Dovremmo fare tutti qualcosa affinché queste tragedie non ce ne siano più, che Lorena sia l'ultima. Le donne non possono essere considerate oggetti.
0: Un appello fatto suo nell'omelia dal parroco Don Vanni Bisconti.
7: Se una persona ti dice no, quel no va rispettato. C'è una differenza abissale tra l'amore e il possesso.
0: Sapevamo che lei lo aveva lasciato, ma nessuno di noi si aspettava un epilogo simile, dice la cugina Francesca, che parla a nome di tutta la famiglia.
8: Cosa vogliamo dire? Che è caduta in questa trappola perché aveva bisogno di amore? Ci saremmo caduti tutti. È stato tutto troppo veloce. Il rapporto è iniziato a deteriorarsi, ma nessuno di noi, persino lo psichiatra, chiunque, come facciamo a sapere fino a che punto una persona può spingersi?
0: Da Squinzano, Simone Zazzera, GR1.
2: La scomparsa di Cata, la bimba di 5 anni di cui si persero le tracce a Firenze nel 2023 in un hotel occupato. La procura chiede l'archiviazione. Ogni pista battuta, vendetta per droga o per rapporti conflittuali all'interno dell'ex albergo, abusi, uno scambio di persona, non ha portato finora a nulla. Gli elementi raccolti non consentono dunque una ragionevole previsione di condanna, si legge nell'istanza. Ciò non esclude che le indagini possano essere riaperte se dovessero emergere nuovi elementi. La svolta e gli arresti nell'inchiesta sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli. La commissione antimafia chiede le carte alla Procura di Roma.
9: Sono 7 i mandanti ora in carcere per l'omicidio di Francesco Piscitelli, noto come Diabolic, freddato mentre era su una panchina nel parco romano degli acquedotti a sparare un finto runner che in primo grado fu condannato all'ergastolo. Raul Esteban Calderon, che nel maggio del 2026 fu assolto dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma per insufficienza di prove, l'uomo in carcere per altri reati. Per gli inquirenti il mandante apicale dell'omicidio è Michele Senese, in carcere da 10 anni, storico capo dell'omonimo clan, che avrebbe dato l'assenso per l'uccisione di Piscitelli. Per gli inquirenti il suo omicidio fu un'azione punitiva concordata con esponenti della malavita romana e albanese che gestivano il mercato della droga. Il delitto avrebbe generato un clima di assoggettamento e omertà. Per il GIP del Tribunale di Roma utilizzato il metodo mafioso per confermare l'egemonia sul territorio del clan Senese. Se cerchi di farti largo nel business della droga senza il consenso, finisci morto su una panchina. Queste le parole in una intercettazione ambientale di Vincenzo Senese, figlio del boss Michele. Elena Paba, GR1.
2: Pensioni con l'inflazione più alta, non è escluso che gli assegni nel 2027 aumentino più di quanto previsto inizialmente dal governo. Sentiamo.
10: Potrebbe costare 10 miliardi la rivalutazione delle pensioni nel 2027. A una maggiore inflazione corrisponde infatti un adeguamento degli assegni previdenziali al costo della vita più alto. L'Istat ha fatto sapere che l'inflazione acquisita a settembre è già al 2,9%, sopra il 2,8% previsto dal governo. Per stabilire l'aumento degli assegni bisognerà però attendere il dato relativo all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati che sarà diffuso a novembre. La rivalutazione non consiste però nell'applicare la stessa percentuale sull'intero assegno, perciò si stimano aumenti lordi mensili che variano da 29 a 96 euro a seconda dello scaglione di appartenenza. Intanto il dibattito sulla previdenza è più che mai acceso. Si valuta di consentire l'accesso alla pensione con 64 anni di età ai lavoratori che hanno iniziato a versare contributi prima del 1996, una misura che costerebbe 1,5 miliardi e che potrebbe essere finanziata con un contributo delle banche. Gelsomina Testa, GR1.
2: Tassi di interesse. Secondo le ultime previsioni, la riunione della Banca Centrale Europea in programma oggi sembra avviata verso la decisione di un aumento del tasso sui depositi di 25 punti base contro le possibili ricadute dei rincari dell'energia. Dopo lo stop di luglio, quindi, i tassi dovrebbero ora salire dal 2,25% al 2,50%. Meno chiaro invece il percorso dei prossimi mesi. La politica, è arrivato in aula al Senato il testo della nuova legge elettorale con il no al ballottaggio, l'incognita preferenze. Il voto finale di Palazzo Madama è previsto per martedì prossimo.
11: Ritiro l'emendamento sul ballottaggio. Nell'annuncio di Marcello Pera si legge una vena di amarezza, ma anche il riflesso dell'accordo raggiunto in maggioranza. Niente doppio turno, premio sempre al 42%. In attesa di definire il nodo preferenze, rimane la stella polare della stabilità. Un valore per tutti, tranne che per la sinistra degli stai sereno, commentano sarcastici gli azzurri. Sinistra allergica alla volontà popolare, aggiunge Fratelli d'Italia. E anche Matteo Salvini, dopo aver visto i governatori del nord per parlare di gestione collegiale, si dice soddisfatto.
12: La coalizione che prende un voto in più vince e ha i numeri per governare, reintroduce le preferenze, è un'ottima legge elettorale.
11: I lavori al Senato procedono a rilento, le opposizioni si iscrivono a parlare in massa per fare ostruzionismo a un testo che definiscono palesemente anticostituzionale. Altro che stabilità, dicono, la destra vuole solo mantenere il potere. Mariolina Castellone, 5 Stelle.
13: Vi fa paura che dopo 4 anni di tradimento di tutte le promesse i cittadini possano cambiare.
11: Volete davvero le preferenze? La sfida del PD al partito di Meloni. Votate il nostro emendamento. Lucio Bondi, GR1.
2: Il meteo, forti piogge, vento, disagi al centro-nord. Allagamenti a Milano, esonda un torrente in Liguria, treni in tilt fra Cremona e Brescia. Oggi allerta arancione su parte di Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Veneto, gialla su quasi tutto il resto del centro-nord. Brusco calo delle temperature, anche se resta il bollino arancione per caldo a Bari e a Campobasso. Il servizio satellitare Copernicus rileva che agosto è stato il mese più caldo mai registrato, in particolare in Europa occidentale, con afa e grave siccità. La mostra del cinema di Venezia. Oggi è il giorno di Naza, il documentario sulla Palestina, e di Scherzetto, pellicola fuori concorso con Toni Servillo. Ieri sul tappeto rosso del Lido, riflettori puntati sui protagonisti del nuovo film del regista Edoardo De Angelis. L'inviata.
14: Io sto morendo dentro dall'emozione.
15: Vanessa Scalera e l'emozione del concorso per Il fuoco che ti porti dentro, il ruolo nel quale l'attrice si trasforma nella madre violenta e totalizzante di Lino Musella.
16: Io mentre leggevo il libro, ma questa è una storia d'amore, non è una storia tra una madre e un figlio, è qualcosa in più.
15: Con il regista Edoardo De Angelis ed il resto del cast in sala sulla musica della Nigna, che firma una colonna sonora potente come questi personaggi. Applausi anche per Alvaro Orvacher in A Bon Petit Soldat, il film francese in concorso di Stéphane Brisé sulle aberrazioni del sistema economico che viviamo e che si è già aggiudicato il premio collaterale Film Impresa. E oggi Toni Servillo diventa un nonno per Scherzetto di Mario Martone. E in concorso è il giorno di Naza. 80 minuti girati sui tetti di Tel Aviv dai registi israeliani Rachel Zohr e Yuval Abraham. Oscar per Noatherland. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: La musica, nuovo singolo per un artista americano che per il suo stile, la sua voce soul, viene spesso paragonato a Marvin Gaye. Lui è John Legend, il nuovo brano si intitola Daylight ed è solo un antipasto del disco Muse in uscita il prossimo 23 ottobre, un lavoro, l'11° in studio, che nasce dalla collaborazione con Pharrell Williams, che ne firma la produzione esecutiva. E siamo allo sport. Questa sera gli europei, l'esordio dell'Ital Volley maschile. Per il calcio, la Champions League, oggi in campo Roma e Como, ieri il Napoli sconfitto di misura in casa.
17: Cuore e grinta non bastano, alla Maradona passa l'Arsenal 1-0 e la squadra di Allegri incassa il terzo KO consecutivo tra campionato e coppe. Sono i campioni d'Inghilterra a fare la partita, gli azzurri si affidano a sporadiche ripartenze, i Gunners sprecano l'equilibrio precario, regge fino alla 75esimo, gran giocata di Odegaard e gol da fuori classe. Champions amara finora per le italiane, a invertire la rotta potrebbero essere la Roma alle 18.45 a Istanbul contro il Fenerbahce e il Como che alle 21 farà il suo debutto assoluto ospitando il Lipsia. Si chiude il percorso mondiale dell'Italia Basket femminile a Berlino. Nel playoff contro l'Australia le ragazze di Capobianco si ritrovano sotto di 26 punti, poi sfiorano la clamorosa rimonta ma cedono ancora nel finale 82-80. Al capolinea anche Bolelli e Vavassori, a New York US Open sconfitti ai quarti in due set dalla coppia anglo-americana Harrison Skupski. Ad aprirsi invece il cammino europeo degli azzurri della pallavolo, questa sera alle 21 l'esordio contro la Svezia, cornice d'eccezione Napoli, piazza Plebiscito, dove tra i 6.000 spettatori attesi ci sarà anche il Presidente della Repubblica Mattarella. La squadra di De Giorgi si sposterà poi a Modena per le altre 4 gare del girone. Guido Ardone, GR1.
2: Sono le 7.14 minuti e la linea va ora ai GR regionali, poi il consueto appuntamento con Radio Anch'io. Nella puntata di oggi la ripresa delle ostilità in Iran, il discorso di Trump alla convention repubblicana di Dallas che, lo abbiamo detto, si è conclusa nella notte italiana, poi la crisi della filiera della produzione del riso dal cambiamento climatico alla concorrenza internazionale. Oggi con Francesca Rinaldi, qui su Radio 1, restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8 dalla redazione del GR1, da Luana Cremasco. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata e buon ascolto sempre qui su Radio 1.
18: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
19: Perché ti sei fermato?
18: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
19: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
18: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
19: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
18: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
19: Rai Radio 5, Radio 4 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
18: Vai su tvsat.tv.
20: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
21: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
22: Tale e quale show. Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
23: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
24: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
23: Colombo, navigando sull'app Family,
25: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
23: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
26: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
27: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
28: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
29: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
30: TGR, giornale radio del Lazio.
31: Il controllo del narcotraffico della capitale dietro l'omicidio di Piscitelli, arrestati i presunti mandanti, tra loro il boss Michele Senese, il giallo sull'esecutore materiale del delitto. Oltre il 6% di incremento degli infortuni sul lavoro in estate rispetto all'anno scorso, più della media nazionale, il caldo una delle cause, l'allarme della CGIL nel Lazio. Calcio, nel pomeriggio in Turchia l'esordio stagionale della Roma in Champions League contro il Fenerbahce. Siamo pronti, capiremo il nostro potenziale, ha detto alla vigilia mister Gasperini. Buongiorno da Sara Berta per questa prima edizione del giornale radio del Lazio. Un conflitto per il controllo delle piazze di spaccio dietro l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, avvenuto il 7 agosto del 2019 al Parco degli Acquedotti a Roma. Sarebbe stato Michele Senese a ordinare l'esecuzione. La vittima gestiva in proprio il traffico di stupefacenti. 7 gli arresti.
0: Con l'arresto di Michele Senese, boss indiscusso dell'anonimo clan criminale, considerato il capo della camorra romana, si chiude un lungo capitolo di indagini. Senese, per gli investigatori, è il mandante apicale dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, avvenuto il 7 agosto del 2019. Diabolik, ex capo degli Irriducibili della Lazio, fu freddato con un colpo di pistola alla nuca mentre era seduto su una panchina nel Parco degli Acquedotti a Roma. Un'esecuzione mafiosa in piena regola, sostengono i magistrati. Il nucleo operativo dei Carabinieri e la Polizia di Stato, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia, hanno condotto un'operazione congiunta che ha portato, oltre a Senese, all'esecuzione di 6 misure cautelari in carcere nei confronti di personaggi di spicco della criminalità romana. Sono tutti accusati a vario titolo di omicidio aggravato dal metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Tra loro Leandro Bennato e Alessandro Capriotti avrebbero giocato un ruolo importante. Diabolik, secondo le ricostruzioni della procura, si sarebbe allontanato da Michele Senese, detto O Pazzo, con cui c'era in passato un solido legame, per gestire in proprio alcune piazze di spaccio della capitale, 13. Avrebbe così mancato di rispetto al capo dei capi, intrecciando rapporti con i clan albanesi per rifornirsi di droga. Avrebbe anche versato al clan Senese solo 2.000 euro al mese, cifra giudicata irrisoria rispetto ai suoi guadagni. E il diablo era stato via via estromesso da nuove attività economiche proprio da Michele Senese. Il suo omicidio sarebbe maturato all'interno di un accordo tra diverse organizzazioni che operano nella capitale con l'obiettivo di ridisegnare gli equilibri del narcotraffico. Antonia Moro, TGR Lazio.
1: Ma dopo l'assoluzione di Raul Esteban Calderon, non è ancora stato chiarito chi abbia materialmente ucciso Fabrizio Piscitelli, un giallo da 7 anni.
3: Gli avvenimenti di quegli anni, ricostruiti benissimo nell'ordinanza di oggi, definiscono un quadro probatorio che probabilmente verrà rimesso in discussione quella sentenza.
4: Giampiero Cioffredi di Libera parla della sentenza di assoluzione in appello di Raul Esteban Calderon per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli nell'agosto di 7 anni fa. Il materiale probatorio raccolto dalla Procura di Roma è confluito in oltre 700 pagine di ordinanza del GIP. È molto più ampio di quello emerso nel processo a carico del presunto killer. Con l'ordinanza con cui si dispone la custodia cautelare in carcere per 7 persone, 3 dei quali indicati come mandanti dell'omicidio, la ricostruzione delle ragioni del delitto è affidata a dichiarazioni di pentiti, di parenti di Piscitelli, ad intercettazioni, a tabulati telefonici, a geolocalizzazioni. Quel delitto per il GIP è maturato non solo per ragioni di soldi tra Alessandro Capriotti e Diabolik, ma soprattutto perché Piscitelli aveva alzato troppo la testa. Per questo Michele Senese avrebbe dato il via libera a quello che Cioffredi chiama il più importante omicidio mafioso nella capitale negli ultimi anni.
3: È un delitto dal chiaro profilo mafioso perché è avvenuto in pieno giorno in un territorio controllato dal punto di vista criminale dal clan Senese.
4: Le carte del GIP forniscono altri elementi sulle guerre tra clan in regione e aiuta a capire la ridefinizione dei poteri mafiosi sul territorio, che in questo momento, anche per il lavoro di magistratura e forze dell'ordine, sono privi di un vero clan egemone.
3: È un momento di fibrillazione che tenderà a ridefinire i nuovi assetti gerarchici delle piazze di spaccio.
4: Intanto la Commissione parlamentare antimafia ha chiesto alla Procura di Roma gli atti dell'inchiesta. Paolo Martini, TGR Lazio.
1: Continua la strage sulle strade del Lazio, ancora 2 incidenti nella giornata di ieri, 4 vittime in meno di una settimana.
5: Aveva appena 18 anni il ragazzo che ieri ha perso la vita in un incidente stradale lungo via Braccianese a nord di Roma. Lo schianto fatale nelle prime ore del pomeriggio, il giovane era in sella al proprio scooter, poi lo scontro con altri 2 veicoli, una carambola che non ha lasciato scampo al ragazzo. Feriti anche i conducenti di altre 2 auto coinvolte nell'incidente, una 55enne di origine venezuelana e un romano di 58 anni, entrambi trasportati in ospedale. Saranno sottoposti ai test di rito per alcol e droga, mentre la polizia locale di Roma lavora per chiarire la dinamica dello scontro. Soltanto poche ore prima, nella notte tra martedì e mercoledì, un altro incidente mortale si era verificato alle porte di Roma. A perdere la vita nel territorio di Monterotondo un 30enne, in base a quanto ricostruito, avrebbe perso il controllo della propria auto schiantandosi contro il muro di un esercizio commerciale. L'ennesima tragedia sulle strade di Roma e del Lazio, che ha fatto salire a 4 il numero delle vittime registrate in una manciata di giorni. Lo scorso fine settimana a Montefiascone, lungo la Cassia, era morta una 69enne a seguito dello scontro tra 2 auto. Nella capitale, invece, a perdere la vita era stato un 50enne travolto da un taxi sul Lungotevere dei Vallati. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
1: Non ce l'ha fatta l'operatrice sociosanitaria che era rimasta gravemente ustionata nell'esplosione di Cassino del 24 agosto scorso.
6: Caterina era arrivata da poco, ma aveva già lasciato un segno luminoso, la gentilezza che donava senza riserve, la disponibilità verso tutti, il senso del dovere con cui si prendeva cura dei pazienti. Oggi la sua mancanza pesa come un vuoto ingiusto. L'ASL di Frosinone ha ricordato così anche sui social Caterina Katia Di Nolfi, l'operatrice sociosanitaria del Santa Scolastica di Cassino, coinvolta il 24 agosto scorso nell'esplosione che ha fatto crollare il tetto e distrutto l'appartamento nel quale viveva nel comune Ciociaro con il compagno Carmine Sirica. La quarantenne non ce l'ha fatta ed è deceduta nel centro Grande Ustionati del Sant'Eugenio di Roma. Anche Carmine, che arrivava da Salerno, era infermiere al Santa Scolastica, aveva 54 anni ed è morto 5 giorni dopo l'esplosione, dopo essere stato trasferito nello stesso nosocomio della capitale. Originario di Nocera Inferiore, Caterina aveva vinto il concorso lo scorso giugno. Ha lottato con tutte le sue forze in questi giorni, ma le ustioni sul 70% del corpo non le hanno dato scampo. La Procura della Repubblica di Cassino ha aperto un fascicolo per ricostruire le cause dell'esplosione e verificare che tutte le normative sulla sicurezza fossero rispettate. L'attenzione è concentrata su una possibile fuga di gas avvenuta nella cucina. Isabella Di Chio, TGR Lazio.
1: A luglio, forte incremento di infortuni sul lavoro nel Lazio, quasi il 7% in più rispetto al 2025, la denuncia della CGIL.
7: Oltre 3.600 denunce di infortunio solo nel mese di luglio, quasi 7 su 100 in più rispetto allo scorso anno. Il report è stato diffuso dalla CGIL Roma e Lazio, che ha elaborato i dati INAIL. Un'istantanea poco rassicurante, il Lazio in soli 31 giorni supera di 2 punti la media nazionale. Natale Dicola, segretario della CGIL Roma e Lazio.
8: Purtroppo, come avevamo previsto, le ondate di calore hanno influenzato e aumentato gli infortuni e i morti di lavoro nel nostro territorio. Questo ci responsabilizza e ci impegna a fare in modo che nei prossimi mesi ci siano soluzioni strutturali per garantire la salute e la sicurezza delle persone.
7: Pesano sui numeri il caldo estremo e l'afa, ma occorre un'analisi più approfondita, esortano i sindacati. Se si analizzano i primi 7 mesi dell'anno, la regione conquista la maglia nera anche per gli incidenti mortali sul lavoro. Le denunce in 7 mesi passano da 47 a 50. I lavoratori più esposti, quelli del comparto trasporto e magazzinaggio, seguono sanità e assistenza sociale, commercio e costruzioni. Un'urgenza che attraversa settori molto diversi tra loro e non circoscritta a quelli tradizionalmente considerati a rischio. Nessuna provincia si salva. Stando ai dati, tutte con andamenti differenti registrano il segno più. Il dato meno incoraggiante è a Viterbo. Qui in 7 mesi le segnalazioni per infortunio riportano un più 14%. A Roma, rispetto allo stesso periodo del 2005, le morti salgono da 30 a 32, a Latina da 6 a 8. Ines Siano, TGR Lazio.
1: Calcio, la Roma nel pomeriggio in Champions League contro il Fenerbahce. Siamo pronti, ha detto alla vigilia mister Gasperini.
9: Torna a respirare l'aria dell'Europa che conta la Roma allo stadio Saracoglu di fronte a un Fenerbahce guidato dal temibile Mason Greenwood, sogno di mezza estate giallorossa, e con il grande ex Lukaku. La squadra di Gasperini farà il suo esordio nella Champions League 2026-27. L'obiettivo è confermare il buon momento del campionato. Abbiamo alzato la qualità tecnica, possiamo mettere in difficoltà chiunque, ha detto Gasperini. Niente esperimenti per il tecnico di Grugliasco, che dovrebbe puntare sulla formazione che ha superato in rimonta l'Atalanta sabato scorso in campionato. Unica possibile novità a destra, l'esperto Molina al posto di Lulli. La Lazio, che prepara il big match di sabato alle 18 contro il Milan, ha presentato il difensore portoghese Diogo Leite, contrattualizzato per 2 stagioni più opzione per altre 2, dopo essersi svincolato dall'Union Berlino.
10: Sto molto felice per essere giocato alla Lazio.
11: Sono molto felice di giocare con la Lazio, è un piacere per me vestire questa maglia e ringrazio il club per la fiducia che ha riposto in me e non vedo l'ora di esordire in campo e guidare la squadra il più possibile.
9: Il Frosinone prepara la trasferta di sabato alle 15 contro il Genoa di De Rossi. Cleto Romantini, TGR Lazio.
1: La viabilità con Marina Marini di Rai Pubblica Utilità.
12: Da oggi 10 settembre tornano in servizio le linee scuola per gli spostamenti degli studenti. Sino a mercoledì 15 settembre, con orario 22:05, lavori e chiusura al transito del ponte dell'Industria e via del porto fluviale. Deviate diverse linee bus. Lavori notturni lungo via Aurelia Antica tra via delle Fornaci e via di San Pancrazio. Istituito un senso alternato tra le 20 e le 7 del mattino.
1: E previsioni del tempo.
2: È in corso un cambiamento della situazione meteorologica nel nostro paese a causa dell'arrivo di una perturbazione dal nord Atlantico che nelle prossime ore determinerà condizioni di maltempo e calo termico sulla nostra regione. Già al mattino sono attese infatti piogge e temporali sull'Alto Lazio, ma il maltempo si estenderà anche al resto della regione dalle ore pomeridiane, con possibilità di rovesci e temporali anche intensi, specie tra serata e prime ore di domani. I venti in generale soffieranno fino a moderati nel corso della giornata e al mattino saranno provenienti dai quadranti meridionali. Il moto ondoso invece sarà in aumento con mare fino a mosso. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
1: È tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile della redazione Antonella Armentano, in regia Stefano Siani, da Sara Berta che ha condotto. Buona giornata.
30: TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
13: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
14: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candecina classica da 5 litri a soli 2,19 euro.
15: Famila, tutto un altro sottocosto.
16: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
17: Non preoccuparti,
16: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
18: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Perché? Ecco perché. L'offerta termina domani.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
19: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
30: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
21: Sono le 7:32 minuti, buona giornata, buon giovedì 10 settembre dalla redazione di Radio Anch'io. Francesca Rinaldi al microfono. La nuova escalation in Iran, il prezzo del gas e anche del petrolio alle stelle, e Trump che è tornato a parlare questa notte, poche ore fa, delle elezioni di midterm ma anche della guerra in Iran. Sono tanti i temi di questa nostra prima parte sui quali vi invitiamo a intervenire al nostro numero per i WhatsApp 335-699-2949, messaggi scritti, messaggi audio, ma partiamo subito appunto con i tanti temi che affrontiamo. Buongiorno a Sergio Paini, corrispondente Rai da Istanbul. Sergio, buongiorno.
22: Buongiorno.
21: Buongiorno. Allora Sergio, due notti fa è ripreso, l'abbiamo letto ieri mattina, è ripreso il fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, con reciproco scambio di accuse, chi ha cominciato prima, ma qual è la situazione adesso?
0: situazione è che l'escalation sostanzialmente continua, non come la fiammata, dicevi, di due giorni fa, iniziata sostanzialmente con il lancio di missili da parte iraniana contro unità della Marina Militare degli Stati Uniti. Il segretario di Stato americano Rubio aveva avvertito e quindi per punizione il Pentagono ha distrutto 5 petroliere iraniane, allargando un po' anche lo specchio d'azione, nel senso che sono state colpite nel Golfo di Oman, quindi oltre Hormuz, e una anche vicino alla strategica isola di Kharg, ma la rappresaglia di Pasdaran poi è stata immediata: hanno attaccato due navi americane, almeno 8 petroliere nel Golfo Persico, una anche in un porto dell'Iraq, perché poi appunto sono stati colpiti anche i paesi vicini, come già nei mesi scorsi, ancora la Giordania, dove poi, questa è una notizia appunto delle ultime notizie secondo la CBS, diversi jet americani sarebbero stati danneggiati negli attacchi contro la base di americana di Al-Azraq. E poi c'è l'altro fronte, quello dello Yemen, con l'Arabia Saudita che adesso denuncia attacchi dei ribelli sciiti Houthi con missili e droni contro 3 città, ma Teheran, incalzata anche lì da Rubio, almeno ufficialmente prende le distanze, dice gli Houthi agiscono in modo indipendente, non sono i proxy di nessuno. Questa è la dichiarazione del portavoce del Ministero degli Esteri Baghaei, ma è chiaro che la situazione resta veramente incandescente, anche perché nella notte sono state segnalate altre esplosioni in mare vicino all'isola di Keshm e a sud nelle città di Sirik e Minab, e naturalmente da Teheran l'accusa agli Stati Uniti di minare la sicurezza regionale e internazionale, naturalmente gli sforzi di pace.
21: Eh sì, perché Sergio, tu dicevi Teheran prende le distanze da alcuni di questi episodi, però ci hai citato tanti stati, quindi c'è proprio l'impressione che il conflitto, tra l'altro con una certa regolarità, si allarghi, e rischi di allargarsi sempre a un numero maggiore di stati. C'è stato anche un incidente che ha coinvolto una petroliera di Gibilterra al largo di Dubai, che potrebbe essere finita appunto in mezzo a questo fuoco incrociato, e continuano a preoccupare le rotte commerciali in particolare.
0: Sì, perché ci sono stati incidenti, e riportato almeno un marinaio morto, un altro disperso, non si capisce quanto appunto collegati, ma probabilmente che sono entrati in questo scambio appunto di colpi, e poi naturalmente questo ha delle ripercussioni molto pesanti sull'economia, perché il prezzo del petrolio ieri ha superato di nuovo i $100 al barile. E questo naturalmente, il caro energia, poi dopo viene pagato molto anche dall'economia occidentale.
21: Ne sappiamo qualcosa anche noi. Senti Sergio, secondo il Wall Street Journal, nei giorni scorsi Teheran starebbe usando armi sempre più sofisticate, con l'aiuto, con il supporto anche della Cina e della Russia. Se ne sa qualcosa in più?
0: Sì, allora questo naturalmente viene riportato anche a Trump dai suoi organi di intelligence. Infatti nella telefonata che c'è stata dal capo della Casa Bianca e Putin, ormai si dà per scontato che anche nella trattativa sull'Ucraina rientra un po' un discorso su un fronte doppio, quindi anche quello in Iran, dove particolarmente, sappiamo, la Cina è il principale acquirente del petrolio iraniano, a cui poi fornisce appunto componenti tecnologiche fondamentali anche per la sua industria di difesa, ma poi non si è mai interrotto il flusso anche dalla Russia. Ricordiamo anche che c'era stato nei mesi scorsi anche un intervento addirittura dell'Ucraina sul Mar Caspio per colpire uno di questi rifornimenti, e quindi questo inevitabilmente accade. È una guerra appunto non dichiarata, nonostante ogni tanto i tentativi di Trump di sminuire questo fronte. L'abbiamo visto però anche ieri, per esempio sulla questione del nucleare. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha deferito l'Iran al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, proprio perché non ottempera tutti i suoi obblighi. L'Iran però ha detto, diciamo, molto in maniera molto spavalda, che questo non avrà alcuna conseguenza, e sostanzialmente respingendo le pressioni, e ha avuto dalla sua Russia e Cina, che hanno votato contro la risoluzione.
21: Grazie Sergio Paini, corrispondente Rai da Istanbul, buona giornata e buon lavoro. E diamo il buongiorno anche a Maria Luisa Fantapie, responsabile del programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa dello IAI, l'Istituto Affari Internazionali. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
21: Dottoressa, come ci spieghiamo questa ripresa del conflitto? È vero che il fuoco continuava a covare sotto la cenere, però forse non ce lo aspettavamo quello che è successo due notti fa.
3: Ma diciamo che almeno dal punto di vista di chi guarda la regione in modo costante ce l'aspettavamo, nel senso che dopo che è fallito il memorandum di intesa di giugno, non sono state create le basi poi per quello che poteva essere una pace o una tregua durevole. Il problema è sempre quello di avere degli accordi molto fragili. E quindi siamo ritornati a una situazione in cui le guardie rivoluzionarie iraniane continuano con la stessa strategia, che è quella essenzialmente della cosiddetta disruption, ovvero di colpire dei punti di commercio globali. Uno appunto è quello di Hormuz, ma l'altro potrebbe essere anche a breve Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, dove c'è una altra escalation che potrebbe appunto accadere tra il gruppo yemenita degli Houthi e i sauditi, gli Houthi legati anch'essi alle guardie rivoluzionarie iraniane. E quindi ci dobbiamo aspettare una guerra di medio periodo almeno, proprio che va a colpire questi punti di commercio marittimo globale. E quindi questo è solo uno delle tante dei tanti incidenti probabilmente avvenire, e che incrementeranno con l'avvicinarsi delle elezioni di medio termine in America.
21: Negli Stati Uniti. Dottoressa, ascoltiamo adesso il portavoce delle guardie della rivoluzione, Hossein Mohebi.
4: Gli Stati Uniti non sono in grado di mantenere la propria presenza nella regione. Siamo giunti al punto in cui, se il nemico dovesse colpire due o tre dei nostri obiettivi, risponderemmo con fermezza, colpendone 20 dei loro. Lo stretto di Hormuz è il nostro stretto di potere. Utilizzeremo questa via navigabile per rispondere all'aggressione nemica e far pentire l'avversario di averla proseguita. L'Iran ha stabilito una nuova zona soggetta a sanzioni vicino allo stretto di Hormuz. Qualsiasi imbarcazione che vi faccia ingresso sarà sanzionata e non riceverà servizi di navigazione.
21: Fantapie, Istituto Affari Internazionali, non sembrano parole concilianti, non sembra che ci sia nessuna volontà di fare un passo indietro.
3: Il punto di vista iraniano sin da giugno, cioè dopo che è andato a fallimento questo memorandum, è stato quello di pensare e di concepire lo stretto di Hormuz come uno stretto che doveva essere una sorta di nuova arma atomica in qualche modo dal punto di vista negoziale proprio vis-à-vis degli Stati Uniti. E quindi c'era questa idea che comunque gli iraniani volevano avere il controllo di sicurezza completo sullo stretto. Gli omanesi, che stanno geograficamente davanti agli iraniani su Hormuz, avevano tentato di mediare un accordo per cui le navi potevano passare da parte delle acque omanite, però anche questo accordo sembra essere fallito. Chiaramente c'è un'esasperazione americana da una parte, perché ci si avvicina alle elezioni di medio termine negli Stati Uniti, e quindi c'è stato un tentativo di mettere nuove sanzioni sull'Iran e di utilizzare il fuoco un'altra volta, e dall'altra parte c'è una determinazione, un'ostinazione iraniana a continuare con la strategia della disruption di cui parlavamo prima.
21: Allora Fantapie, leggo qualche messaggio che ci arriva dai nostri ascoltatori. Carmine dice: l'Iran ha ragione, è l'aggredito. Claudio ci scrive: spero che la stupidità di Trump venga punita alle elezioni di midterm. Prima lo stretto era libero, adesso e dopo come sarà? Si chiede e ci chiede. E poi Doriano scrive: per me questo tira e molla tra Iran e Stati Uniti non serve a niente, o gli Stati Uniti fanno un atto di forza totale sull'Iran e lo rendono innocuo, o così non serve a niente. Ascoltiamo adesso però anche le parole di un altro protagonista dell'area, che è il premier israeliano Netanyahu.
4: Non permetteremo a nessun esercito terrorista di insediarsi al nostro confine. L'obiettivo principale è sconfiggere il regime terrorista in Iran, e lo faremo. La Repubblica Islamica dell'Iran è sull'orlo del collasso. C'è ancora lavoro da fare. L'obiettivo principale è abbattere il regime del terrore in Iran. Ci siamo molto vicini. Sappiamo che l'intero asse finirà per crollare.
21: Ecco Fantapie, Netanyahu, un altro personaggio politico che avrà a che fare con elezioni particolarmente complesse per lui dopo le rivelazioni di cui abbiamo parlato anche ieri, su quanto lui sapesse prima del 7 ottobre, le sanzioni decise da 12 stati. Anche Netanyahu può avere un interesse a continuare nel conflitto con l'Iran per magari distogliere l'attenzione da altro.
3: Diciamo che Israele e Netanyahu in particolare hanno sempre avuto questa intenzione per una questione, primo, di loro sicurezza nazionale, perché vedono appunto ancora un barlume di speranza in quello che è un collasso, un cambiamento del regime iraniano. Dall'altra parte c'è tutta la questione delle elezioni in Israele, che vedono comunque Netanyahu in una situazione non proprio, diciamo, felice, che quindi tutto c'è di guadagnare nel avere una nuova escalation con l'Iran che possa giustificare la serie di conflitti che sono stati iniziati sotto il suo mandato.
21: Dottoressa Fantapiel, dicevamo prima anche con Paini, il Wall Street Journal sostiene, avendo fonti insomma riservate, che Teheran sta usando armi sempre più sofisticate con il supporto di Cina e Russia.
3: Dunque la relazione poi Cina e Russia, cioè soprattutto con la Cina, c'è da dire una cosa molto importante, che noi dal nostro punto di vista europeo chiaramente vediamo il conflitto da qua, però in Asia c'è stato una sconquasso enorme per quel che riguarda il blocco di Hormuz. Pensiamo che comunque tantissime delle risorse energetiche e petrolifere della Cina, ma anche della, per esempio, Sud Corea, che ho visitato qualche settimana fa, dipendevano interamente dal commercio di Hormuz. E per quel che riguarda la Cina, chiaramente c'è tutto un interesse a riuscire a trovare una soluzione. Quindi anche queste speculazioni sul fatto di quanto i cinesi e gli americani e i russi possano fomentare questa crisi, diciamo, è tutta da scoprire. Sicuramente c'è da dire una cosa, che gli Stati Uniti hanno beneficiato in modo cruciale anche di questo blocco, perché tanti dei paesi che prima importavano attraverso Hormuz adesso devono importare energia gli Stati Uniti. Una di queste è la Sud Corea, che dipende quasi completamente per LNG gas adesso dagli Stati Uniti e da altri rifornitori. Quindi c'è anche da vedere proprio questo altro lato della medaglia, di cui non parliamo molto frequentemente.
21: Un interesse economico. Grazie Maria Luisa Fantapie, lo ricordo, responsabile del programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa dello IAI, l'Istituto Affari Internazionali, e do il buongiorno a Mario Del Pero, docente di storia internazionale e storia degli Stati Uniti all'Istituto Sciences Po di Parigi. Buongiorno professore.
5: Buongiorno.
21: Professore, allora Trump è tornato a parlare questa notte, non lo ascoltavamo da qualche giorno, ha parlato tanto, un discorso di quasi due ore alla convention repubblicana di Dallas, ha parlato di tante cose in vista delle elezioni di midterm che si svolgeranno il 3 novembre. Prima di arrivare strettamente ai riferimenti della guerra in Iran, io le vorrei chiedere che cosa l'ha colpita in particolare del discorso di Trump.
5: Ma intanto la stamina e la resistenza, era un Donald Trump in versione Fidel Castro,
21: in
5: no?
21: forma.
5: In forma, sì, nonostante l'età, insomma, ha parlato per due ore e ha fatto una serie di promesse anche un po' sconsiderate. Ha promesso $5,000 di bonus a ogni cittadino americano laddove i repubblicani vincessero le elezioni, no? Un po' una promessa come quella di Achille Lauro, che prometteva le scarpe ai napoletani, la seconda scarpa. E diciamo è stato il solito Trump, anche la sua ossessione verso sottolineare che nel 2020 avrebbe vinto le elezioni gli sono state rubate, un Trump molto energico, un Trump che vuole ribadire il suo pieno controllo sul partito repubblicano, un Trump che cerca di iniettare entusiasmo in un elettorato, quello repubblicano, che secondo tutti gli indicatori è meno entusiasta e meno mobilitato di quello democratico in prospettiva midterm.
21: Ha annunciato infatti che farà campagna elettorale in tutti gli stati in cui il risultato è in bilico, quindi anche lì ci vorrà una bella resistenza fisica.
5: Sì, indubbiamente. Poi bisogna capire, alcuni repubblicani non lo vogliono, perché in questo momento Trump non è popolare. Qui abbiamo un dilemma: lui mobilita, galvanizza l'elettorato repubblicano ed è fondamentale per entrambe le parti, prima di tutto portare i propri elettori alle urne. Al contempo però la sua impopolarità può allontanare da quelle urne elettori magari meno schierati, più volatili, più mobili, che furono decisivi nella sua vittoria del 2024 candidato, ma che da sondaggi vediamo oggi e sono molto critici nei confronti della sua presidenza.
21: Quindi rischia di essere controproducente. Le leggo solo un messaggio del nostro ascoltatore Fabrizio: da oggi, se vivi negli Stati Uniti, sai che il tuo voto ti viene pagato $5,000. La tua libertà di decidere è comprata da quel diavolo di un Trump. Senta Del Pero, però veniamo adesso alla guerra in Iran. Trump ha sostenuto che finirà subito dopo le elezioni di midterm, e ascoltiamo però proprio un passaggio del suo discorso.
6: Sappiamo che c'è qualcosa che sta succedendo a PKK Mountain e consiglio loro di fermarsi, perché sennò li colpiremo duramente. Qualcuno qui pensa che l'Iran dovrebbe avere l'arma nucleare? Chi pensa che l'Iran non debba avere la bomba? È chiaro che ho fatto la cosa giusta.
21: Se lo dice da solo Trump, e continua a fare riferimento alla bomba atomica, al nucleare. Sempre quella è la motivazione ufficiale dell'attacco all'Iran.
5: Sì, è quella, anche se gli obiettivi strategici erano altri e ben più ambiziosi: era di indebolire strutturalmente l'Iran e impedire all'Iran di svolgere un ruolo centrale, di essere un attore centrale nella regione, nel Medio Oriente. Iran che per il momento ha retto ed è uscito rafforzato da questa guerra, perché ha esposto la vulnerabilità statunitense, soprattutto l'incapacità statunitense di proteggere i propri alleati nel Golfo, e la deterrenza americana ha perso molto di credibilità. Trump rilancia: la guerra è molto impopolare.

0: dell'ultimo mezzo secolo, addirittura sotto il Covid o sotto i livelli raggiunti durante la crisi del 2008.
1: Del però non so se ha sentito l'intervento che l'ha preceduta, quello di Maria Luisa Fantapie dello IAI, che ci sottolineava però che gli Stati Uniti sono diventati il fornitore di riserva, diciamo, dopo questa chiusura a volte parziale, a volte totale dello stretto di Hormuz per le materie prime per alcuni paesi asiatici. Quindi c'è la possibilità anche che qualcuno ci abbia guadagnato.
0: Oh, indubbiamente, cioè, indubbiamente che se i prezzi poi del petrolio superano un determinato livello ci guadagnano compagnie petrolifere statunitensi, ci guadagnano gli Stati Uniti in quanto esportatori di energia. Al contempo però hanno messo sotto pesante pressione le riserve petrolifere del paese, che sono state in parte utilizzate per compensare questa nuova situazione. Abbiamo visto anche questo accordo dallo stampo neocoloniale con il Venezuela per lo sfruttamento, l'utilizzo delle risorse petrolifere venezuelane, come dovrebbe servire anche a rimpinguare riserve che sono diminuite di molto e a garantire un'autosufficienza energetica piena degli Stati Uniti, che c'è oggi ma solo in parte, perché anche gli Stati Uniti sono legati a dinamiche globali che hanno degli effetti, ad esempio, appunto sui prezzi del petrolio e dei suoi derivati.
1: Vincenzo, il nostro ascoltatore, ci ricorda che l'Iran è una dittatura feroce, questo nessuno lo mette in dubbio, questo lo ripetiamo, noi ci interroghiamo sulla strategia per porre fine a questa dittatura, se appunto le azioni di Trump poi riusciranno in questo obiettivo, se appunto l'obiettivo è questo. Tornando al discorso di questa notte di Trump, dal palco ha rivendicato nuovamente il controllo dello stretto di Hormuz, stretto che, ricordiamolo, prima era libero, non era controllato da uno Stato in particolare. Trump ha proposto di ribattezzarlo stretto di Trump.
0: Sì, ha anche proposto di cambiare il nome del New Mexico, di uno dei 50 stati dell'Unione, e di chiamarlo New America. Sono delle boutade, però poi il discorso, il linguaggio ha una sua rilevanza. Oggi metà dei media americani, se non più, chiamano il Golfo del Messico Golfo d'America. Abbiamo tutto riso quando con un ordine esecutivo Trump modificò il nome del Golfo del Messico. Il linguaggio serve per affermare potenza, serve per affermare un primato degli Stati Uniti, serve sostanzia un nazionalismo davvero radicale ed estremo di Trump, che su scala internazionale si manifesta in forme di neoimperialismo. Chiamare lo stretto di Hormuz stretto di Trump, ripeto, ci fa ridere, però poi la risata si deve fermare, certo. Dobbiamo cercare di capire cosa
1: c'è dietro,
0: certo. E cosa serve,
1: certo. Senta, un altro messaggio, Vittorio da Torino: il rovesciamento del regime criminale dei Pasdaran condizione imprescindibile per il raggiungimento della pace in Medio Oriente. Ascoltiamo anche una breve dichiarazione del segretario di Stato americano Rubio.
2: Ogni volta che l'Iran prenderà di mira navi della Marina statunitense, perderà petroliere.
1: Del Pero, quindi occhio per occhio, se veniamo attaccati rispondiamo con la stessa moneta.
0: Sì, beh, poi è per ridurre il capitale di ricatto che una parte o l'altra ha e che utilizza con i mezzi suoi. I mezzi statunitensi sono la chiara preminenza militare, i mezzi iraniani sono due sostanzialmente: controllare Hormuz e fare riverberare globalmente i costi della guerra è una capacità di sacrificio, diciamo, di reggere il colpo, che in una certa misura è intrinseca a questo regime, che da quando si è installato più di mezzo secolo fa di colpi ne ha subiti moltissimi. È un regime atroce per tanti tanti aspetti. L'intenzione di Trump però non sembra essere un cambiamento di regime, ma un cambiamento delle politiche del regime.
1: Grazie a Mario Del Pero, docente di storia internazionale e storia degli Stati Uniti all'Istituto Sciences Po di Parigi. Ci fermiamo qui nel GR1 delle 8, noi torniamo dopo per parlare della filiera del riso in Italia.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
3: Ascolta il

0: Podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati i principali aggiornamenti nel 14 per il ripristino di un incidente tratto chiuso tra Atri Pineto e Roseto verso Ancona sulla statale 7 la via Appia. Un incidente tratto chiuso all'altezza della stazione di Nusco. Ci spostiamo in A4 code alla barriera Trieste-Lisert verso Trieste, mentre in A8 ci sono code per traffico tra Milano Fiere e allacciamento A4 proprio verso Milano. Andiamo in A1, code per traffico tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano verso quest'ultimo, e poi ci sono code un veicolo in panne tra Scandicce e Firenze Sud verso la capitale. In A10 traffico intenso, code a tratti tra Genova Pegli e Genova Volti verso Ventimiglia, e sulla Firenze Pisa Livorno in questo momento ci sono code a tratti tra la Strassigna e lo svincolo della 1 in direzione di Firenze. Anche in A14 veicolo in panne, code tra Pedaso e Grotta a Mare verso Pescara. È tutto da Re Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
10: 99, 99, non è possibile!
11: Tesoro, tutto ok?
10: 99, Puma, microtasso!
11: Calmati, ora chiamo qualcuno.
10: 99, Puma...
11: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
10: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
12: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, tre birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
13: Famila, tutto un altro sottocosto.
14: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Se vinciamo $5,000 di dividendi per ogni americano, dazi la mia parola preferita. Show di Donald Trump a Dallas, convention repubblicana per le elezioni di midterm e a Hormuz è ancora battaglia navale tra Stati Uniti e Iran. Paura per Zelensky, il suo aereo al decollo dalla Moldavia minacciato da un drone, probabilmente russo. La notizia dal premier norvegese. Fonti ucraine, il presidente non era a rischio. Legge elettorale, sfida sulle preferenze, un emendamento del PD per rompere il fronte di maggioranza che ha raggiunto un'intesa sul tema. Martedì il voto finale al Senato. Strazio e commozione in migliaia per l'ultimo saluto a Lorena, la 45enne uccisa dall'ex compagno. L'amore non è possesso, le parole del parroco nell'omelia. Umanità a rischio, ricercatore di Anthropic si dimette denunciando il pericolo di un'intelligenza artificiale fuori controllo. Entro fine decennio, dice, potremmo scomparire dalla Terra. La famiglia in frantumi di Edoardo De Angelis affascina Venezia. Alla mostra del cinema applausi e risate per Il fuoco che ti porti dentro, quarto film italiano in concorso. E oggi arriva, fuori gara, Mario Martone. Calcio, tabù Champions, anche il Napoli va KO all'esordio. Al Maradona fa festa l'Arsenal. Oggi la Roma nella tana del Fenerbahce e lo storico debutto del Como. Al Sinigaglia c'è il Lipsia. Buongiorno da Luana Cremasco. A Dallas la convention del Partito Repubblicano in vista delle elezioni di metà mandato che si terranno a novembre. Lungo intervento del presidente Trump che, di fronte ai sondaggi sfavorevoli, ha invitato gli elettori a mobilitarsi. Il corrispondente.
3: Here is my promise. La promessa elettorale più eclatante arriva dopo un'ora di discorso alla convention di Dallas. Se i repubblicani vinceranno la maggioranza alla Camera e al Senato, annuncia Trump, distribuirò un dividendo di $5,000 a ogni adulto americano. In vista delle prossime elezioni di metà mandato di inizio novembre, i repubblicani sono indietro nei sondaggi, penalizzati da carovita e prolungarsi del conflitto in Iran. Trump ora lo definisce un voto decisivo, da qui l'idea di una convention straordinaria ieri e oggi in Texas, per rivendicare investimenti in aumento, disoccupazione ai minimi e la riduzione dell'immigrazione irregolare. Solo poi il presidente parla di guerra all'Iran. La stiamo vincendo, assicura, i prezzi crolleranno subito dopo il voto e aggiunge, gli iraniani sperano che i Dem vincano perché vogliono avere a che fare con loro. Democratici bollati sempre come di estrema sinistra, nemmeno più socialisti dichiara, ma ormai comunisti. Tra i Dem, che attacca più volte, c'è il 37enne James Talarico, che i sondaggi danno in testa nella corsa a senatore del Texas, stato tradizionalmente conservatore. Anche da qui l'appello finale di Trump per convincere il suo popolo a votare. Per favore, dice, fate finta che il mio nome sia sulla scheda elettorale. Dallas, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Ancora tensione nello stretto di Hormuz dopo gli ultimi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Diverse esplosioni segnalate nella zona tra l'isola di Keshm e la città portuale di Sirik, in Iran. Ieri 5 petroliere iraniane affondate dagli Stati Uniti, missili iraniani in risposta su una base in Giordania. Il corrispondente.
4: Gli attacchi degli Stati Uniti minacciano la sicurezza regionale e internazionale. Lo denunciano le forze armate iraniane dopo che nella notte sono state segnalate nuove esplosioni in mare vicino all'isola di Keshm e nelle città meridionali di Sirik e Minab. Continua quindi l'escalation innescata nei giorni scorsi da lanci di missili contro unità della Marina Militare degli Stati Uniti. Per punizione il Pentagono ha distrutto 5 petroliere iraniane, ma la rappresaglia dei Pasdaran non si è fatta attendere, attaccate due navi americane e almeno 8 petroliere nel Golfo Persico. Colpiti anche i paesi vicini, Iraq e Giordania, dove secondo la CBS diversi jet americani sarebbero stati danneggiati negli attacchi contro la base di Al-Azraq. Un altro fronte poi è quello dello Yemen. L'Arabia Saudita denuncia attacchi dei ribelli sciiti Houthi con missili e droni contro 3 città. Ma Teheran, almeno ufficialmente, prende le distanze. Agiscono in modo indipendente, non sono i proxy di nessuno, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri, Bagai. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: Il presidente ucraino Zelensky nel mirino. L'allarme provocato da un drone blocca il suo aereo in Moldavia, ma secondo fonti di Kiev nessun rischio concreto stavolta per il leader, che in passato ha denunciato più volte tentativi di assassinio organizzati da Putin.
0: La notizia che fa tremare per la vita di Zelensky, diffusa in serata dal premier norvegese Jonas Gahr Støre. L'aereo di Zelensky diretto a Oslo, quasi colpito da un drone. Questa è la realtà con cui si deve confrontare, scrive il premier. Sono le 4:30 circa del pomeriggio quando un drone con motore a reazione, con ogni probabilità di origine russa, invade lo spazio aereo della Moldavia. Nell'aeroporto della capitale, Chisinau, l'aereo di Zelensky sta per decolare per Oslo, dove il leader ucraino è atteso per i funerali del re di Norvegia. Scatta l'allarme, il drone infine si schianta a 160 km da Chisinau. L'aereo di Zelensky costretto a ritardare la partenza. Fonti della presidenza ucraina rassicurano: nessun rischio concreto per la sua vita e nessun commento dal leader ucraino, che poi sui social pubblica foto e resoconto della giornata a Oslo. Poche ore prima, un raid di droni russi aveva bersagliato un valico di frontiera tra Moldavia e Ucraina con 2 morti e 3 feriti. Il drone che ha fatto tremare per la vita di Zelensky probabilmente non è stato un incidente, ma neanche un piano concreto di assassinio. Forse un gesto intimidatorio verso il presidente ucraino che nei giorni scorsi aveva minacciato la sicurezza dei cieli russi. Francesco Mincone, GR1.
2: A Gaza una famiglia di 4 persone, una coppia e 2 bambini, è stata uccisa in un attacco israeliano. In Israele, clima infuocato nella campagna elettorale, il premier Netanyahu sotto assedio dopo le ultime accuse sugli allarmi ignorati alla vigilia dei massacri di Hamas del 7 ottobre. La corrispondente.
1: Dopo quanto pubblicato dal quotidiano israeliano Haaretz, che 2 giorni fa aveva scritto di una telefonata intercorsa tra Netanyahu e il presidente degli Emirati, Bin Zayed, che lo avrebbe messo in guardia su un possibile attacco da parte di Hamas, il premier israeliano è tornato a reagire, bollando quanto pubblicato come bugie ed annunciando anche la denuncia per diffamazione al quotidiano. Ma sul silenzio di Netanyahu, sulle sue prime ore dopo l'inizio dei lanci di razzi da parte di Hamas quel 7 di ottobre di 3 anni fa, sul suo non essersi mai voluto assumere la responsabilità del fallimento dell'apparato di sicurezza quella mattina, si gioca gran parte della campagna elettorale in previsione delle elezioni di fine ottobre. Nonostante questo, però, il blocco della coalizione di governo continua con un testa a testa con il blocco dell'opposizione e resta poi aperta la polemica scatenata dalla decisione della Gran Bretagna, seguita da altri 11 paesi, di imporre sanzioni a prodotti e persone provenienti dagli insediamenti illegali in Cisgiordania. Dopo l'annuncio della chiusura del consolato britannico a Gerusalemme, il governo ora vuole vietare anche l'accesso ad alcune organizzazioni umanitarie come Oxfam e Save the Children. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: Sono le 8:07, siamo all'economia per parlare di pensioni. Non è escluso che gli assegni nel 2027 aumentino più di quanto previsto, complice la crescita generalizzata dei prezzi. Sentiamo.
5: Con l'inflazione acquisita già sopra le previsioni del governo, la rivalutazione delle pensioni nel 2027 potrebbe essere più generosa del previsto, ma costare alle casse dello Stato 10 miliardi. L'Istat ha fissato il dato acquisito per il 2026 al 2,9%, un decimo di punto sopra il 2,8% stimato nel documento di finanza pubblica di aprile. Per stabilire l'aumento degli assegni bisognerà però attendere il dato relativo all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, che sarà diffuso a novembre. La rivalutazione non consiste però nell'applicare la stessa percentuale sull'intero assegno, perciò si stimano aumenti lordi mensili che variano da 29 a 96 euro a seconda dello scaglione di appartenenza. Intanto il dibattito sulla previdenza è più che mai acceso. Si valuta di consentire l'accesso alla pensione con 64 anni di età ai lavoratori che hanno iniziato a versare contributi prima del 1996, una misura che costerebbe 1,5 miliardi e che potrebbe essere finanziata con un contributo delle banche. Gelsomina Testa, GR1.
2: Caro carburanti, si va verso una nuova proroga dello sconto di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Il taglio attualmente in vigore scade oggi, ma l'ipotesi è prorogarlo per altri 10-15 giorni. Atteso poi per fine mese, massimo primi di ottobre, il provvedimento con gli aiuti selettivi per alcune categorie di cittadini e imprese, provvedimento che era stato annunciato la scorsa settimana. Petrolio e gas intanto continuano a mietere record, il barile ha superato i $100 ai massimi da luglio, il gas gli 80 80 euro al megawattora, a livello che non toccava dal 2023. Prezzi che acuiscono i timori di una nuova fiammata dell'inflazione e le banche centrali corrono ai ripari. Secondo le ultime previsioni, la riunione della BCE in programma oggi sembra avviata verso un aumento del tasso sui depositi di 25 punti base, proprio contro le possibili ricadute dei rincari dell'energia. Dopo lo stop di luglio, quindi, i tassi dovrebbero ora salire dal 2,25% al 2,50%, meno chiaro invece il percorso dei prossimi mesi. L'Unione Europea prepara una stretta sugli affitti brevi. Le autorità locali potranno limitare le locazioni turistiche in aree sotto stress abitativo. Manteniamo la promessa, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen. Protesta di proprietari e piattaforme web, mentre il centrodestra ha promesso battaglia al Parlamento Europeo. Per Confedilizia è un provvedimento inaccettabile. Ascoltiamo il presidente Giorgio Spaziani Testa.
6: La proposta di regolamento europeo sulla casa è inaccettabile in quanto gravemente lesiva sia del diritto di proprietà sia della libertà contrattuale. Pretende infatti di limitare l'acquisto e lo stesso utilizzo degli immobili non destinati ad abitazione principale, oltre che l'attività di locazione breve. Chiediamo alle forze politiche più responsabili di battersi affinché venga ritirata.
2: Legge elettorale al Senato, martedì prossimo il voto. Alcuni nodi sono ancora aperti e la sfida tra maggioranza e opposizione si gioca anche sulle preferenze.
7: Due ore di incontro tra gli sherpa del centrodestra per arrivare ad una legge elettorale che garantisca governabilità e stabilità. Rimane fuori l'ipotesi ballottaggio, resta la soglia del 42% per ottenere il premio di maggioranza. Da chiarire soprattutto il nodo preferenze con il partito della Premier che ha dato segnali di dialogo con l'opposizione. Come conferma Galeazzo Bignami, Fratelli d'Italia, Corriere della Sera. Abbiamo ascoltato anche le richieste che sono arrivate dalle minoranze. Stella polare rimane la stabilità. Marco Lisei.
8: Ma non è espressione della sovranità popolare sentita? Cittadini possono finalmente mettere da parte i governi papocchio, i governi che hanno generato instabilità.
7: Soddisfazione anche dalla Lega che sigla la tregua interna almeno fino a Pontida tra Salvini e i governatori del Nord. Riforma elettorale bocciata da tutto il centro-sinistra che insiste anche sulla forzatura nei tempi. Per il Partito Democratico il rischio è quello di trasformare una minoranza politica del paese in una maggioranza in Parlamento con i Dem che sfidano il governo sul nodo preferenze. Alessandro Alfieri.
9: Abbiamo presentato degli emendamenti per inserire le preferenze vere in modo tale che al 100% gli elettori potranno decidere qual è il loro rappresentante.
7: È una legge elettorale incostituzionale fatta solo per continuare a garantirsi il potere, il commento che arriva dal Movimento 5 Stelle. Alessandra Allegra, GR1.
2: Tra i Radio 1 a Squinzano in Salento i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex compagno che poi si è tolto la vita. Dal parroco che ha celebrato la messa un forte appello.
10: C'è una differenza abissale tra l'amore e il possesso, tra l'amore e il controllo, tra l'amore e il diritto di decidere della vita di un altro.
11: È un messaggio rivolto soprattutto agli uomini, quello lanciato dal parroco di Squinzano, Don Vanni Bisconti, davanti alla bara bianca di Lorena Isceri.
10: Se una persona decide di non continuare una relazione, non ti sta togliendo qualcosa che ti appartiene. La persona che amiamo non è un oggetto che possiamo possedere.
11: A dar forza a mamma Antonietta e a papà Franco, decine di ragazzi con le scarpette rosse e di giovani con i fiocchi dello stesso colore appuntati sul petto. Altri con un segno di rossetto sul viso hanno fatto volare in cielo decine di palloncini, sempre rossi, come i drappi che per un giorno hanno ricoperto Squinzano, un solo colore per dire basta alla violenza contro le donne.
12: Bisogna insegnare a questi ragazzi che il no deve essere accettato. Se tu sei uno sportivo accetti una sconfitta, da uomo devi accettare un rifiuto. E noi dobbiamo sentirci libere, se non stiamo bene in una relazione, a dire no, a dire basta.
11: Da Squinzano, Simone Zazzera, GR1.
2: Il giallo di Cata, la bimba di 5 anni scomparsa a Firenze nel 2023 in un hotel occupato. La procura chiede l'archiviazione. Ogni pista battuta, vendetta per droga o per rapporti conflittuali nell'ex albergo, abusi, uno scambio di persona, non ha portato finora a nulla. Gli elementi raccolti non consentono dunque una ragionevole previsione di condanna, si legge nell'istanza. Ciò non esclude che le indagini possano essere sempre riaperte qualora dovessero emergere nuovi elementi. La svolta e gli arresti nell'inchiesta sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, Diabolic, pluripregiudicato, assassinato a Roma nel 2019. La commissione antimafia chiede le carte alla procura, contestato infatti il metodo mafioso.
13: A dare il via libera all'omicidio di Fabrizio Piscitelli sarebbe stato Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan camorristico tra i più influenti a Roma, in carcere da anni. Si sta dipanando dunque la nebbia che ha avvolto l'omicidio di Diabolik, avvenuto il 7 agosto 2019 con un colpo di pistola alla nuca mentre lui era seduto su una panchina in un parco romano e rimasto finora senza un colpevole. Le forze dell'ordine hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone. Nel quadro delineato dalla procura, il delitto sarebbe maturato all'interno delle lotte per il controllo del mercato della cocaina nella capitale. Tra i destinatari della misura cautelare, Leandro Bennato, principale organizzatore dell'azione. Sarebbe lui ad aver accompagnato il presunto sicario Raul Esteban Calderon fino alla zona dell'esecuzione. Quest'ultimo, condannato in primo grado, è stato poi assolto in appello. Simona Decina, GR1.
14: 8 indagati per l'omicidio di Maria Kindamo, scomparsa nel nulla il 6 maggio di 10 anni fa davanti alla sua azienda agricola a Limbadi, in provincia di Vibo Valentia. Il corpo, secondo gli investigatori, fu dato ai maiali, resti distrutti. Tra gli indagati anche alcuni familiari del marito. L'ex boss Giovanni Brusca, tra gli esecutori dell'attentato di Capaci, torna a parlare in aula, videocollegato, della stagione delle stragi mafiose.
15: Dare la colpa delle stragi del 92-93 alla sinistra per favorire Berlusconi. La rivelazione del boss, oggi collaboratore di giustizia, Giovanni Brusca, videocollegato col Tribunale di Firenze da una località protetta.
16: Per dargli uno strumento politico, questi attentati erano suggeriti dalla sinistra, in maniera che Berlusconi, quando scendeva in campo politicamente, poteva utilizzarli a suo favore.
15: Testimone al processo per calunnia a carico dell'ex gelataio di Omegna, Salvatore Baiardo, l'uomo che azionò il telecomando. Il comando dell'esplosivo di Capaci rievoca la strategia stragista dai gergofili a Firenze nel 93 in poi e racconta: la mafia non riuscì a piegare lo Stato alle proprie esigenze e così i boss Rina e Bagarella ingaggiarono lo stalliere Vittorio Mangano per contattare Berlusconi. Al cavaliere, prosegue Brusca, mandammo anche una minaccia velata: se non ci avesse dato una mano avremmo piazzato altre bombe. Pochi mesi dopo, il fallito attentato all'Olimpico e la nascita di Forza Italia. Da 30 anni teoremi su mio padre senza prove, il commento di Barbara Berlusconi. Per il legale della famiglia, sentenze hanno già certificato l'inattendibilità di Brusca. Elena Baiocco, GR1.
14: Il meteo, dopo quello che per il sistema satellitare Copernicus è stato l'agosto più caldo di sempre, l'Italia va verso il calo delle temperature, ma il centro-nord fa già i conti con i danni del maltempo.
17: Allagamenti a Milano, un torrente esondato in Liguria, treni in tilt tra Cremona e Brescia. Ieri, oggi allerta arancione per maltempo su parte di Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Veneto. Brusco calo delle temperature al centro-nord, poi arriverà a sud, ma oggi è ancora bollino arancione per caldo a Bari e Campobasso. Cambia il meteo in Italia, non il sentiero su cui si muove la progressione del riscaldamento globale. Il servizio satellitare Copernicus certifica: agosto è stato il mese più caldo finora rilevato a livello mondiale, con temperature record degli oceani e l'estate complessivamente più calda di sempre in Europa occidentale. Afa, fiumi in secca, incendi, non eccezioni ma tasselli del cambiamento climatico causato dall'uomo, in particolare dall'uso dei combustibili fossili, ricorda Copernicus, con aumento di eventi meteo estremi dal grande caldo alle grandi piogge. In questi giorni in Giappone centrale oltre 2 milioni di sfollati per alluvioni, in Indonesia incendi tra i più gravi da decenni. Sonia Filippazzi, GR1.
14: Etica e innovazione tecnologica. Un altro ingegnere lascia Anthropic, la grande società americana che si occupa di intelligenza artificiale, spaventato dalle prospettive fuori controllo dell'IA.
18: Uno scenario degno del peggior film distopico. Sistemi autonomi sempre più evoluti che, senza garanzie sufficienti sul loro controllo, potrebbero portare all'estinzione umana entro il 2030. La denuncia arriva da Jacob Coxon, ricercatore di Anthropic, l'ultimo di una serie di insider delle intelligenze artificiali, dimessosi per ragioni etiche. Non bastasse poi, anche il responsabile della ricerca sull'allineamento ha confermato pubblicamente il rischio, stimandolo intorno al 10%. Una visione apocalittica, non c'è che dire, che però merita un'attenta lettura. futura, magari rovesciando la prospettiva uomo-macchina. Stefano Epifani, presidente Fondazione per la Sostenibilità Digitale.
19: Chi vuole fare allarmismo parla di intelligenze artificiali autonome che prendono il controllo, ma l'AGI, l'intelligenza artificiale generale, non è ancora una prospettiva. Il rischio reale è affidare processi sempre più complessi a sistemi che non comprendiamo fino in fondo. Non è la macchina a sfuggire all'uomo, è l'uomo che rischia di non riuscire più a capire, dirigere e correggere i processi che esso stesso ha messo in moto.
18: Mauro Zanda, GR1.
14: Dalla Francia a Londra arriva in prestito per un'esposizione l'arazzo di Bayeux, l'antica e prestigiosa tela che racconta un'importante pagina di storia. La corrispondente.
20: Una esposizione senza precedenti. Finalmente il British Museum apre le porte al pubblico per l'arazzo di Bayeux. Una teca lunga decine di metri, illuminata nella penombra, contiene il prezioso manufatto dell'arte medievale. Un telo di 70 metri sul quale è ricamata la storia dell'anno 1000, la conquista degli anglosassoni da parte dei normanni e la famosa battaglia di Hastings del 1066. Un'opera d'arte senza precedenti che per la prima volta lascia la Francia e viene prestata al Regno Unito in segno di amicizia e condivisione. Un evento culturale che è stato inaugurato dal re Carlo, la regina Camilla e il presidente francese Macron. In poche ore sono andati esauriti tutti i biglietti per i prossimi mesi. Il British ha anche creato un sito dedicato in cui si racconta come l'arazzo dal nord della Francia attraverso il tunnel della Manica è arrivato a Londra. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
14: La Mostra del Cinema di Venezia, dove oggi irrompe la questione mediorientale con NASA, documentario sulla Palestina. Ieri passerella sul tappeto rosso per il cast del nuovo film diretto da Edoardo De Angelis, quarto italiano in concorso. L'inviata.
21: Ma questa è una storia d'amore, non è una storia semplice tra una madre e un figlio, è qualcosa in più.
22: La madre potente e dirompente creata da Vanessa Scalera per Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis ha ricevuto ieri sera il lungo applauso della Sala Grande. È una vera prova di bravura per Scalera e per Lino Musella nel ruolo del figlio. La musica della Niña per la colonna sonora li ha accompagnati sin dal red carpet. Se De Angelis racconta una famiglia in frantumi, Stefan Brisé ed Alvaro Orvager ci indicano come il mondo del lavoro stia spezzando la nostra umanità. Risentiremo questi titoli sabato sera durante la cerimonia di premiazione? Quello del quale si parla di più in queste ore, l'ultimo inserito nel concorso. NASA, 80 minuti girati sui tetti di Tel Aviv, dai registi israeliani Rachel Zohar e Yuval Abraham, premio Oscar per No Other Land. E oggi al Lido arriva anche Mario Martone con un scherzetto, mentre alle 14 presentazione di Be Brave, realizzato interamente con intelligenza artificiale, ed è atteso anche Achille Lauro. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
14: La musica è un nuovo singolo per un artista americano che per il suo stile, per la voce soul, spesso viene paragonato a Marvin Gaye. È John Legend, il nuovo brano si intitola Daylight ed è solo un antipasto del disco Muse in uscita il prossimo 23 ottobre, un lavoro, l'undicesimo in studio, che nasce dalla collaborazione con Pharrell Williams, che ne firma la produzione esecutiva. Sono le 8:22 minuti e la linea va ora allo sport, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
23: Buongiorno Luana, buongiorno a chi ci ascolta. Seconda parte dedicata alla produzione del riso in Italia, perché si apre domani a Vercelli l'evento dedicato al settore, qualità eccellente nel nostro paese che deve però affrontare crisi climatica e concorrenza internazionale. Ne parleremo con il ministro dell'agricoltura Lollobrigida.
14: E restate allora al nostro ascolto. Questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Francesco Rubino. Oggi in regia Alessio Caranzetti. Luana Cremasco al microfono dalla redazione del GR1. Una felice giornata.
24: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
25: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
26: Ciao Alex.
25: Kimi, ma sono io su questo poster?
26: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
25: Per vederci le partite insieme.
26: Magari, però non ho ancora il wifi.
25: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
26: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
25: Sono appena stato sorpassato.
0: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp. Alla ricerca della qualità.
3: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
1: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro, per tutto settembre con spesa difesa a soli 69 centesimi, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
3: Porca vacca, non sul tappeto!
4: GR1 Sport.
5: Guido Ardoni al microfono. Champions League finora avara di soddisfazioni per le italiane dopo la sconfitta dell'Inter a Madrid, KO anche per il Napoli. Alla Maradona passano i campioni d'Inghilterra. Sentiamo il nostro inviato.
6: Soffrire non è bastato, il Napoli ha resistito fino alla mezz'ora della ripresa, un'altra sconfitta, la terza di fila, stavolta c'erano i campioni d'Inghilterra, l'Arsenal ha dell'equilibrio ricercato fino allo sfinimento con i suoi fuoriclasse, Odegaard, anima e gioco, ha deciso con un sinistro fiammeggiante, altre opportunità non sono state sfruttate dai Gunners. Il Napoli ha curato la difesa, è ripartito in velocità senza tirare molto, è stato schiacciato nel secondo tempo, ha avuto l'azione per pareggiare alla fine, ma De Bruyne invece di tirare ha scelto l'assist e nessuno seguiva. Allegri comunque rimane fiducioso.
8: Ci sono stati molti errori, o diciamo diversi errori, nella scelta dell'ultimo passaggio e di gestione della palla in certi momenti del primo tempo, però la squadra poi ha fatto una buona partita. I ragazzi devono rimanere sereni perché tranquillamente ci riprenderemo. Ora intanto pensiamo alla partita col Bologna, poi dopo la sosta ripensiamo alla Champions.
6: Nella serata del Napoli il debutto elettrico incoraggiante di Favasuli, ma gli infortuni sono stati ancora una persecuzione. Si è fermato Meret, formidabile su Merino nel primo tempo, e Alisson Santos che si rivedrà dopo la pausa. I problemi non mancano, anche disciplinari, per un comportamento che è stato ritenuto inadeguato. Lang è finito in tribuna. Napoli con Danilo Datri, Daniele Fortuna, GR1.
5: E nelle altre partite a valanga i campioni in carica del Paris Saint-Germain, tennistico 6-1 allo Slovan Bratislava, il Barcellona ha travolto 5-1 il Feyenoord, il Liverpool si è aggiudicato 2-1 il big match contro l'Atletico Madrid. E poi le altre due italiane di scena quest'oggi alle 18.45 una Roma lanciatissima in campionato ritroverà il grande palcoscenico dopo 7 stagioni di digiuno a Istanbul nella tana della Fenerbahce, alla vigilia le indicazioni di Giampiero Gasperini.
27: È chiaro che questa è una competizione diversa, la competizione più importante. Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi con le nostre caratteristiche, con quello che abbiamo messo in campo durante l'anno, e dovremmo essere bravi a credere nel nostro lavoro, nel nostro modo di giocare.
5: Appuntamento con la storia per il Como, prima assoluta in una competizione europea. Sulle sponde del lago arriva il Lipsia alla Sinigaglia alle ore 21, circostanza calcisticamente solenne, cerca allora di stemperare il tecnico dei lariani Cesc Fabregas.
28: Per me è una partita in più che noi vogliamo fare il meglio per vincere la partita. Il mio discorso, non sono uno che si prepara le cose, a me mi viene tutto da dentro, dico lo che sento quando lo sento, e alcune volte è meglio non dire niente che dire tanto e sbagliare.
5: L'inchiesta sul mancato tesseramento alla FIGC prima della sua elezione del presidente della Federcalcio Malagò, dopo il no alla richiesta di archiviazione arrivato dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, le reazioni dei vertici delle istituzioni sportive e le prossime tappe. Sentiamo.
29: Mostra tranquillità Giovanni Malagò. Ha visto i due presidenti della Lega di A e B, Simonelli e Bedin. Dubbi restano, andranno chiariti, come chiesto dal procuratore generale Sergio Taucher. Il caso coinvolge tutto il mondo dello sport. Così il presidente del CONI Bonfiglio.
30: Quante volte mi avete chiesto? Cioè, ma è vero che commissariate la federazione, vi ricordate? E io dissi, io non mi faccio influenzare né da destra né da sinistra. È chiaro, questa storia qui, che non avrei mai creduto che si formalizzasse e che non avrei mai voluto che si formalizzasse, deve essere presa con attenzione, senza fretta. Il CONI e il presidente del CONI cercherà di non sbagliare.
29: La prossima settimana potrebbe essere una settimana decisiva. Giunta del CONI, assemblea di Lega di Serie A, Consiglio federale. Si definisce invece osservatore, rispettoso ma interessato di questa situazione il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. Emilio Mancuso, GR1.
5: Non solo calcio, si chiude il percorso mondiale dell'Ital Basket femminile a Berlino. Le ragazze di Capobianco sconfitte 82-80 dall'Australia, che va ai quarti e proprio ai quarti alla capolinea Bolelli e Vavassori. A New York US Open, battuti nel doppio in due set dalla coppia anglo-americana Harrison Skupski, si apre invece oggi un altro grande capitolo europeo di pallavolo maschile. Alle 21 l'esordio contro la Svezia, cornice d'eccezione, piazza del plebiscito a Napoli, dove tra 6.000 spettatori previsti è atteso anche e soprattutto il presidente della Repubblica Mattarella. 8:29 minuti a tutti voi, buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
7: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
9: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence tutto in uno a soli 2,99€.
10: Famila, tutto un altro sottocosto.
11: Regina, ma che bel sorriso.
10: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
11: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
10: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
16: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
17: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su Conad.it.
2: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
23: 8:31 minuti, ben ritrovati all'ascolto di Radio Anch'io, ancora Francesca Rinaldi al microfono. Parliamo adesso in questa seconda parte della produzione di riso in Italia, perché si apre domani a Vercelli l'evento Riso 2026, evento in programma fino a domenica, ed è il Festival Internazionale del Riso, in particolare però dedicato al riso italiano. Buongiorno al Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida.
19: Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
23: Ministro, buongiorno. Allora, un evento che lei ha voluto creare già lo scorso anno, quindi siamo alla seconda edizione, per una filiera che è un'eccellenza italiana. A luglio lei ha riunito al Ministero il Tavolo Nazionale del Riso. È un'eccellenza appunto italiana?
19: È un'eccellenza italiana sia in termini di quantità. Siamo i più grandi produttori d'Europa, quasi il 58% della produzione europea. In Europa il riso viene prodotto in 8 nazioni. Abbiamo lo scorso anno creato il RISO, proprio la prima alleanza sul riso europea, Eurice, per difendere un prodotto di grande qualità che in Italia viene prodotto con una cura straordinariamente attenta all'ambiente, alla salute, ai diritti dei lavoratori, e che vede purtroppo la concorrenza di produzioni, specie asiatiche, che invece vedono violare i diritti civili, i diritti dei lavoratori, i diritti dell'ambiente e un utilizzo spesso di agrofarmaci vietati all'interno del contesto europeo.
23: Ecco, ministro, mi scusi, è un prodotto appunto del quale il nostro paese va fiero, ma un prodotto che appunto è soggetto ad alcuni problemi, un settore che rischia di vivere un periodo di crisi. Uno dei motivi appunto è quello che accennava lei, la concorrenza straniera da parte di prodotti più economici. Come si fa a mantenere la quota di mercato per il riso italiano?
19: Intanto raccontandolo, come abbiamo fatto, noi abbiamo un quantitativo anche di tipologia di riso che è unico al mondo, dall'arborio al vialone nano, al carnaroli, agli integrali di ogni genere tipo a Roma. Abbiamo un prodotti eccellenza che va raccontato, spiegato anche per giustificare spesso un prezzo leggermente superiore ad altre tipologie di riso, ma una qualità eccezionale per il benessere delle persone. Guardavo l'altro giorno un bel video di Kim Antonelli che diceva: prima del Gran Premio prendo riso per darmi la carica, ed è un segnale di grande attenzione a un prodotto che fa bene alla salute, che però deve essere ovviamente attenzionato, seguito e sicuro, e quello italiano lo è. Per questo nei prossimi giorni lanceremo anche una campagna promozionale insieme alla nazionale di canoa italiana, che ha vinto in molti luoghi e che mostrerà le immagini di atleti all'interno di una risaia che si preparano alle competizioni internazionali.
23: Ecco ministro, un altro problema vissuto dal settore in quest'anno è stato il grande caldo e la conseguente carenza idrica che ha colpito soprattutto tutto il nord. Ci sono già i dati di che cosa ha comportato questo per il settore?
19: Guardi, sto partendo ora per il Piemonte, farò il giro di tante aziende, parlerò come faccio abitualmente con le associazioni, con le imprese agricole, per quantificare quelli che sono gli effetti di un caldo eccessivo, di scelte strategiche che negli anni passati non hanno permesso di avere infrastrutture adeguate a rispondere a quello che non è più un'emergenza. La siccità ormai è un consolidato che ciclicamente colpisce i nostri territori. Abbiamo bisogno di acqua, abbiamo bisogno di tenere l'acqua quando piove. Purtroppo l'Italia oggi capta sì e no l'11% di quella che è l'acqua piovana. Da questo punto di vista, come Ministero, in questi 3 anni abbiamo investito oltre 1.300 milioni però per le infrastrutture idriche, per riuscire a sostenere il nostro mondo dell'agricoltura e non solo. E devo dire, alcuni risultati sono stati raggiunti. Nel caso specifico, ovviamente oggi stabiliremo insieme agli agricoltori e alle riserve economiche che abbiamo mantenuto proprio per dare ristoro alle imprese in difficoltà, come accedere ai fondi mettendoli in condizione di superare quest'anno di crisi e tenere in piedi l'azienda, la ricchezza, il lavoro e la qualità che creano.
23: Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, nella prima parte abbiamo parlato della ripresa delle ostilità in Iran, nuovi missili che colpiscono imbarcazioni anche nello stretto di Hormuz, da lì passa un terzo del commercio mondiale di fertilizzanti, che quindi sono aumentati negli scorsi mesi in alcuni periodi fino all'80%, un aumento che ha colpito anche il settore del riso. Che cosa avete fatto per aiutare i produttori?
19: Guardi, proprio in queste ore abbiamo lavorato per ottenere dal Fondo di Emergenza Europeo, il fondo, la riserva di crisi, un stanziamento di circa 40 milioni di euro, a cui abbiamo aggiunto oltre 80 milioni di fondi nazionali, e investiremo questi 139 milioni nei prossimi giorni per dare ristoro e garantire un contributo significativo andrà a coprire il 50% dell'aumento che hanno subito sui santi i nostri agricoltori. Faremo anche altri inizi. Questa è una prima azione concreta, che peraltro non vedrà alcun problema di burocrazia, perché agli agricoltori arriveranno i fondi senza nemmeno dover produrre la richiesta, ma solamente in base all'analisi di AGEA rispetto ai costi sostenuti per ogni ettaro tra delle diverse culture.
23: Ecco Ministro, abbiamo elencato un po' di problemi, no? Dalla concorrenza internazionale, la siccità, la crisi appunto dello stretto di Hormuz. Lei ci diceva che sono 8 i paesi in Europa che producono riso, ma le istituzioni europee, la famosa Bruxelles che ogni tanto evochiamo come un qualcosa di un po' astratto, è consapevole di questi problemi?
19: Guardi, diciamoci le cose come stanno. L'Europa nasceva da una grandissima idea, una grandissima suggestione, ha delle grandi potenzialità per garantire pace e prosperità ai popoli. Negli ultimi anni ha tradito questo compito, è indiscutibile. Bisogna tornare a un'Europa che pensi ai propri produttori. Tante regole, spesso inapplicabili, spesso che castrano il nostro modello produttivo a vantaggio della concorrenza est e ovest del pianeta. Bisogna su tutti i settori, e ovviamente in quello del riso dove siamo protagonisti, come quello vinicolo, come quello dell'olio, difendere gli interessi della nostra produzione, perché significa lavoro e cura dell'ambiente, perché dove non c'è agricoltura, che ne dicono alcuni folli esaltati, dove non c'è agricoltura le cose vanno peggio, sia per la sicurezza alimentare, ma altrettanto per l'ambiente, che se manutenuto riesce ad arginare gli effetti del cambio climatico, altrimenti in abbandono crea delle problematiche di desertificazione che sono evidenti a tutti, oltre altri effetti che si constatano quando ci sono eventi come quelli alluvionali, pensate all'Emilia Romagna e alle Marche, dove non c'era coltivazione le cose sono andate molto peggio. Vorrei però anche dire in positivo che l'Italia negli ultimi anni ha fatto cambiare su tanti temi all'Europa, ha recuperato i fondi della PAC, che è la politica agricola comune per incentivare gli agricoltori, ha posto un freno al Green Deal esasperato, frutto di ideologie che piegava le nostre imprese e non avvantaggiava l'ambiente. E in questa iniziativa di Vercelli, a cui invito a partecipare tutti gli amanti del riso, per conoscere il modello produttivo, la qualità, anche per avere un momento di convivialità che mette il riso anche nella condizione di essere un protagonista della cucina italiana, patrimonio dell'UNESCO, vede tanti convegni, tante conferenze, parteciperanno oltre 40 nazioni con i loro ambasciatori, verrà il direttore generale della FAO, perché come sapete il riso può essere una risposta di qualità alla fame nel mondo. E su questo lavoreremo anche con approfondimenti sulla ricerca scientifica, sulla quale anche qui l'Italia è protagonista con le tecnologie evolutive assistite che permetteranno di avere qualità di riso meno idroesigenti e quindi più competitive rispetto al quadro agricolo attuale.
23: E ne parleremo proprio tra poco. Io intanto Ministro la ringrazio, le auguro buon viaggio in direzione Vercelli. Grazie a Francesco Lollobrigida, Ministro dell'Agricoltura
19: prima
23: della
19: soprattutto Cuneo.
23: Ah, prima Cuneo, allora prima Piemonte, tutto. Comunque Piemonte.
19: Di Cuneo, che è un'altra provincia straordinaria, e poi andremo a Vercelli.
23: Va bene, buon giro a lei, a lei. Grazie per essere stato con noi e do il buongiorno anche a Patrizia Vaccino, dirigente di ricerca, responsabile della sede di Vercelli del CREA, il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria. Buongiorno dottoressa.
0: Buongiorno a lei, buongiorno a lei radioascoltatori e grazie per l'invito.
23: Dottoressa, allora avrà sentito adesso il ministro che parlava proprio dell'eccellenza del settore nel nostro paese e anche della sperimentazione dal punto di vista scientifico. Lei che cosa ci dice? Voi fate ricerca da 150 anni.
0: Sì, allora noi in realtà siamo appunto gli eredi della gloriosa stazione sperimentale di risicoltura per la risicoltura e le colture irrigue, che è stata fondata nel 1908 qua a Vercelli, proprio per affrontare le problematiche che l'agricoltura doveva fronteggiare allora, così come adesso, insomma, magari leggermente diverse, però alcune sono ancora comuni. E continuiamo questa attività in loco occupandoci di molti aspetti delle problematiche del riso e tra questi appunto affrontiamo anche le sfide del cambiamento climatico, che è l'argomento della giornata.
23: Ecco,
0: insomma.
23: Dottoressa, infatti dicevamo sta cambiando il clima, anche il ministro diceva ormai la siccità è un dato di fatto, abbiamo letto che quest'estate la carenza idrica ha colpito soprattutto il nord nel nostro paese, quali sono gli effetti sulla produzione e la coltivazione del riso?
0: Ecco, certo, e quindi effettivamente la siccità è stato uno degli effetti più evidenti del cambiamento climatico. Per l'agricoltura è dannosissimo, tra l'altro è associato ad eventi opposti, ad eventi estremi, ad esempio bombe d'acqua, nubifragi, che comunque hanno sempre degli effetti devastanti sul territorio, sulle colture. Per il riso consideriamo che il riso nasce nell'acqua, ora forse un po' meno perché spesso è seminato in asciutta, tuttavia anche se è seminato in asciutta dopo pochi giorni viene rimasto messa l'acqua e quindi il riso trascorre gran parte della sua vita con i piedi nell'acqua.
23: Quindi ce ne vuole tanta di acqua.
0: Ce ne vuole parecchia e è un fattore limitante per la coltivazione. Lo abbiamo visto benissimo nel 2022 quando soprattutto abbiamo toccato con mano la devastazione. Alcune aziende hanno perso tutta la produzione, soprattutto nella zona della Lomellina dove io abito. Quest'anno forse, da quello che vedo nel mio tragitto Lomellina-Vercelli, forse un po' meglio, però la situazione è pessima in altre zone, cioè ha colpito un po' macchia di leopardo, ad esempio zone della baraggia vercellese qua vicino a Vercelli sono in grave difficoltà. Ecco. La scarsità d'acqua quindi è un problema, perché il riso ha bisogno di acqua, quindi però oltre a seccare la pianta, queste alte temperature associate alla carenza d'acqua provocano uno stress nella pianta, soprattutto nelle fasi ad esempio molto importanti, ad esempio la fioritura, il riempimento della caranella, della cariosside.
23: Dottoressa, ma si stanno trovando però delle modalità alternative di produzione, di coltivazione, oppure il riso è quello e non ci possiamo inventare nulla?
0: No, ecco, diciamo che infatti l'approccio, cioè è una sfida, però si sta affrontando su vari livelli. Io dico sempre bisogna adattare un approccio un po' olistico, cioè vederlo a 360 gradi. Quindi dal punto di vista agronomico ci sono le innovazioni agronomiche, quindi una gestione più efficiente dell'acqua. C'è una tecnica che si chiama sommersione intermittente, quindi non un'acqua continua, ma si dà acqua solo quando c'è effettivamente necessità, monitorando magari con dei sistemi molto innovativi la necessità, proprio la carenza, cioè dando acqua solo quando il riso ne ha bisogno, quindi l'agricoltura di precisione. E poi c'è l'altro lato, che è quello di cui mi occupo fondamentalmente, che è il miglioramento genetico. E questo è in questo settore abbiamo due grandi ricchezze. Quindi da un lato abbiamo la biodiversità, quindi centinaia di varietà diverse, i cui semi sono raccolti nelle nostre banche del germoplasma. Sono varietà magari molto vecchie, che quindi non hanno più le potenzialità produttive e non riescono più a stare il passo con le varietà moderne, oppure sono varietà addirittura non italiane che quindi non vanno bene nel nostro areale di coltivazione, però sono una ricchezza di geni e di biodiversità. E dall'altro abbiamo sviluppato delle tecnologie sempre più efficienti, performanti e a costi sempre più contenuti, perché queste collezioni non devono essere, sono degli scrigni, noi li consideriamo dei tesori preziosi, ma non possono essere mantenuti lì nella bambagia, ma devono essere utilizzati. Quindi bisogna investigare queste collezioni con questi sistemi molto avanzati per trovare all'interno di questi del loro DNA dei geni che possono essere utili, ad esempio per una migliore tolleranza alla siccità, agli stress, certo, a condizioni ambientali
23: riadattarsi
0: difficili,
23: alle diverse condizioni climatiche del nostro pianeta. Grazie Patrizia Vaccino, dirigente di ricerca del CREA, il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria, e do il buongiorno a Natalia Bobba, presidente dell'Ente Nazionale Risi. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
23: Presidente, buongiorno. Allora, abbiamo parlato della crisi del settore in quest'anno in particolare. Listini in caduta, leggiamo. Prezzi quindi scesi molto.
1: Sì, noi l'abbiamo definito...
23: Prezzi, mi scusi, non per il consumatore, prezzi in caduta di vendita da parte dei produttori.
1: Certo, lo so bene, anche perché io stessa sono una produttrice di riso e quindi lo so bene. È stato definito un po' una tempesta perfetta quello che è capitato quest'anno, perché oramai da un anno circa i prezzi sono stati in caduta libera, addirittura per certi comparti si è venduto sotto costo, e questo ha messo in seria crisi la gestione e l'amministrazione delle aziende risicole. In aggiunta a questa situazione di mercato sono arrivati gli aumenti vertiginosi dei costi di produzione, perché con la chiusura dello stretto di Hormuz abbiamo assistito a un rincaro veramente forte sui fertilizzanti e sui prodotti legati al combustibile, ai prodotti petroliferi, che sono due voci che incidono tantissimo sul bilancio di un'azienda risicola.
23: E i produttori come stanno facendo fronte a questa crisi?
1: I produttori stanno facendo fronte nel senso che cercano di limare, mi passi questo termine, dove è possibile, ad esempio sulle concimazioni magari un passaggio di fertilizzante è stato eliminato, e comunque insomma si cerca di risparmiare dove è possibile, e in alcuni casi si cerca magari di mettersi d'accordo tra aziende agricole e condividere anche qualche attrezzo come la mietitrebbia, dividendo un po' i costi,
23: dividendo le spese. E senta, esatto. Natalia Bobba, presidente Ente Nazionale Risi, le leggo due domande che arrivano dai nostri ascoltatori sullo stesso tema. Ma se il riso è rispettoso dell'ambiente, perché usa fertilizzanti chimici? Un'altra domanda di Fabrizio: fertilizzanti chimici provenienti dal petrolio, filiere inquinanti, i nostri contadini non sono rispettosi dell'ambiente?
1: No, allora partiamo dal presupposto che il riso in Italia occupa una superficie media che va tra i 230 e i 235 mila ettari, quindi parliamo di una coltura estensiva. I prodotti di sintesi vengono usati a livello di fertilizzanti, ma vengono usati anche prodotti di tipo organico come cornunghia, pellettati, quindi residui da lavorazioni delle pelli, ad esempio. Comunque sia, non è questo il problema, e non per questo motivo dobbiamo essere accusati di inquinare o di creare problemi nell'ambito del rispetto ambientale, assolutamente.
23: C'è un po' una demonizzazione: quando si sente fertilizzante si pensa alla chimica e si pensa sempre che sia il male, poi magari entrando nello specifico non è sempre così. Bobba, quanti sono stati i chilometri quadrati che abbiamo perso di coltivazione quest'anno?
1: Ma legati alla siccità,
23: sì,
1: intende?
23: Legati alla crisi,
1: guardi,
23: climatica.
1: Sì, purtroppo, ecco, tra l'altro non ci siamo neanche fatti mancare questa ciliegina sulla torta. Guardi, dai conteggi dei nostri tecnici che sono dislocati su tutto il territorio risicolo, quindi dal Vercellese al Delta del Po principalmente, con una sezione in Sardegna, perché la Sardegna ha una

0: in alcune zone dove magari è arrivato un briciolo di acqua, probabilmente si farà una produzione minima, ma proprio minima, e poi bisogna ancora valutare la qualità di questo prodotto, perché sarà sicuramente una qualità scarsa.
1: Natalia Bobba, Presidente Ente Nazionale Risi, io la ringrazio e la lascio anche lei alla fiera, appunto, di Vercelli.
0: Sì,
1: come ha sentito, stava partendo per le vostre parti, per Cuneo e poi Vercelli. Grazie Natalia Bobba e do il buongiorno anche a Luca Brondelli, Vicepresidente di Confagricoltura. Buongiorno anche a lei.
2: Buongiorno a lei.
1: Brondelli, allora, avete parlato apertamente di crisi nei mesi scorsi. Quali sono le misure che proponete per affrontare questa crisi?
2: Ma allora, sicuramente la crisi è una crisi economica, il crollo dei prezzi è stato ben descritto dalla Presidente dell'Ente Risi, di chi mi ha preceduto. Questo crollo dei prezzi è avvenuto congiuntamente a un aumento dei costi degli agricoltori, quindi l'Unione Europea deve intervenire. Deve intervenire soprattutto perché questo crollo dei prezzi è stato causato da un aumento eccessivo delle importazioni dai paesi asiatici e non solo, del riso sia lavorato che del riso grezzo. Ecco, quindi non si possono chiedere agli agricoltori europei di fare sacrifici sull'innovazione, sulla sostenibilità, e poi importare prodotto a basso costo che non rispetta gli stessi standard di sostenibilità e di salubrità che gli agricoltori europei invece sono tenuti giustamente a rispettare.
1: Ecco Brondelli, questi standard, sostenibilità e salubrità, ce li spiega meglio che cosa significa? Che cosa il riso italiano è migliore di un riso che importiamo dalla Cina, faccio per dire?
2: È molto semplice, le importazioni vengono soprattutto dal Myanmar, dall'Indonesia, dall'India, dal Pakistan, dove vengono usati dei prodotti chimici che in Europa sono vietati ormai da tantissimi anni. Anche all'interno dell'Europa abbiamo qualche problemino, perché per esempio la Grecia, che è anche un'area risicola, ha delle deroghe per usare dei prodotti che in Italia sono vietati da più di 20 anni, e quindi il primo prodotto è l'uso.
1: Quindi ci sono, mi scusi, standard diversi in base ai paesi, non c'è una uniformità nell'Unione Europea?
2: Assolutamente sì, nell'Unione Europea purtroppo abbiamo ancora qualche caso, e il riso è un esempio molto classico, in cui in Grecia viene usato un principio attivo che era molto usato in risicoltura in Italia fino a 20 anni fa e che ormai da noi è vietato da tanti anni. Ma il problema principale, che era stato quello che aveva convinto l'Unione Europea alcuni anni fa, e c'era stato un ottimo lavoro del nostro ente nazionale Risi, di imporre la clausola di salvaguardia per le importazioni al riso dell'Indonesia e del Myanmar, perché il riso viene lavorato senza seguire gli standard di sostenibilità del lavoro, cioè viene usato il lavoro minorile, viene usato lo sfruttamento, e questo era stato quel fattore decisivo, e questi sono fatti che però tuttora permangono.
1: Quindi c'è un problema sul lavoro. Ci chiede un ascoltatore, ma c'è anche un problema in questi paesi di rispetto dell'ambiente?
2: Beh, sicuramente se usano dei prodotti che qua sono stati vietati, se sono stati vietati un motivo
1: ci sarà un motivo, certo. Senta Brondelli, a questa crisi dovuta appunto alla concorrenza internazionale si è aggiunto il caro prezzi fertilizzanti e il caro prezzi del gasolio.
2: Assolutamente, questo ha riguardato tutti i settori produttivi e anche il riso. Gli agricoltori purtroppo devono seminare comunque, non è che possono limitare la loro attività, quindi sicuramente la via che indica Confagricoltura è sempre quella dell'innovazione. Abbiamo visto che con l'agricoltura di precisione si riesce ad avere un risparmio sia nelle fonti energetiche, quindi nel gasolio, sia nei fertilizzanti che vengono dosati in una maniera molto più precisa e puntuale. Purtroppo attendiamo con ansia i ristori che il Ministro ha confermato ancora oggi, perché capisce che trovarsi alla vigilia delle semine, come è capitato quest'anno con i concimi fertilizzanti aumentati fino all'80% e i prezzi di alcune varietà di riso crollati del 50%, ha messo veramente in angoscia e in difficoltà la stragrande maggioranza dei nostri produttori.
1: Brondelli, il settore è stato colpito dai dazi imposti da Trump negli Stati Uniti? È stato coinvolto?
2: No, direi di no.
1: Almeno questo, insomma, l'abbiamo risparmiato.
2: No. Sicuramente se non c'erano era meglio, però...
1: questo vale per tutto, certo.
2: Esatto.
1: Senta Brondelli, ci sono i dati sulle esportazioni, magari relative ai primi mesi di quest'anno?
2: Dunque, innanzitutto quest'anno c'è da dire che si è stato seminato un po' meno riso.
1: Lo dicevamo anche prima, sì.
2: Sulle esportazioni del nostro prodotto,

0: l'Italia ovviamente è il leader europeo nella produzione di risi tondi, che sono quelli da risotto, e quindi questi hanno sempre un aumento notevole delle esportazioni, e queste crisi, devo dire, se vogliamo cercare un lato positivo, fanno sì che i produttori vadano a cercare nuovi mercati e nuovi sbocchi per il loro prodotto. Quindi sicuramente le esportazioni, come per tutti i produttori prodotti agroalimentari italiani, hanno tenuto e stanno aumentando.
1: Senta, nuove varietà invece che vanno un po' di moda, penso al riso basmati, che non è proprio una novità, ce ne sono ancora più recenti, però si va anche sulla moda, sull'onda della moda, in pochi secondi.
0: Assolutamente, proprio a Risò sabato mattina con Fagricoltura, Vercelli farà una proposta di una creazione di un consorzio del riso aromatico, quindi delle varietà che si adattano ai nostri climi di riso aromatico, quindi basmati, che possono essere coltivati, che già vengono coltivate nel nostro reale e che possono sicuramente essere una varietà che va incontro alle esigenze nuove dei consumatori.
1: Grazie Luca Brondelli, vicepresidente di Confagricoltura, buon lavoro anche a lei. Buon Risò 2026 a Vercelli, lo ricordo, da domani a domenica. Noi chiudiamo qui, sono le 8:57 minuti, in console Serena Mancarella e Luciano Pecoraro, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo, linea GR1 delle 9, noi torniamo domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
5: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
4: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
5: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
4: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
5: Terme dell'Emilia Romagna.
4: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
6: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
7: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
6: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Negli Stati Uniti, convention straordinaria del Partito Repubblicano a Dallas in vista delle elezioni di metà mandato. Un discorso di quasi due ore per Trump, durante il quale il capo della Casa Bianca ha cercato di convincere gli americani a votare per il partito al momento indietro nei sondaggi.
3: È con una promessa per le tasche degli elettori che il presidente Trump prova a ribaltare i sondaggi che danno i repubblicani indietro. Promette $5,000 per ogni adulto se il suo partito riuscirà a mantenere il controllo di Camera e Senato, soldi da spendere negli Stati Uniti per dare impulso a un'economia che il presidente descrive in ottima forma nonostante il carovita. Per favore, fate finta che il mio nome sia sulla scheda elettorale, dice agli elettori, mentre mette le mani avanti. Nessun presidente in carica ha vinto le consultazioni di metà mandato, ma noi invertiremo questa tendenza, spiega, ricordando quella che nei fatti è una consuetudine, ma dimenticando che in un paio di elezioni il partito del presidente è riuscito a mantenere o addirittura a rafforzare la propria posizione. Trump rivendica i risultati della sua amministrazione, dall'occupazione agli investimenti, dalla sicurezza al contrasto all'immigrazione, e annuncia la pena di morte per i narcotrafficanti. Sull'Iran, infine, difende una guerra che resta impopolare tra gli elettori, definendola necessaria per impedire al regime di dotarsi dell'arma nucleare, e promette: dopo il voto il conflitto finirà e il prezzo del petrolio scenderà. Azzurra Meringolo, GR1.
2: E proprio in Iran segnalate esplosioni nella fascia costiera lungo lo stretto di Hormuz tra l'isola di Keshm e la città portuale di Sirik. Alta tensione dopo gli attacchi incrociati di ieri. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane. Teheran in risposta ha colpito una base aerea in Giordania. Secondo la CBS, diversi jet delle forze americane sono stati danneggiati. Paura per il leader ucraino Zelensky. L'allarme è provocato da un drone di probabile origine russa blocca il suo aereo in Moldavia, partenza ritardata, ma nessun rischio per la vita del presidente, secondo fonti di Kiev. Sul terreno, intanto, 5 morti e 24 feriti dopo nuovi raid russi nella regione di Sumy, colpito anche un centro commerciale. Attacco ucraino a Sochi sul Mar Nero con 8 feriti. E come dalla ripresa dei raid nel Golfo, anche oggi energetici sotto pressione nelle borse internazionali. Sentiamo allora come sta andando a Piazza Affari ad inizio di contrattazioni, collegandoci in diretta con Milano e con Luigina Venturelli.
4: Sì, buongiorno. Le operazioni militari in Medio Oriente non lasciano scampo alle quotazioni di petrolio e di gas. Il greggio ieri ha sfondato la soglia psicologica dei $100 al barile e continua a rimanerci, anche se in questi minuti è in lieve calo, comunque a $100,78 al barile, più 5,5% rispetto ad una settimana fa, e registra un aumento quasi doppio rispetto allo scorso giovedì. Il gas del 9% in questo momento è scambiato a oltre €78 al megawattora. Un quadro che rende mercati nervosi dopo le perdite registrate ieri. Oggi le borse europee aprono caute. Milano guadagna quasi lo 0,3%, Londra e Francoforte invece sono solo di pochi centesimi sopra la parità. E questo in attesa della decisione della BCE sui tassi di interesse nel pomeriggio alle 14:15. I mercati danno per scontato un aumento dei tassi di interesse per contenere la corsa dell'inflazione sostenuta proprio dall'energia. Seduta debole anche per le borse asiatiche, è rimasta in verde solo Tokyo, gli altri listini asiatici invece appesantiti dai titoli tecnologici. A voi.
2: E sul caro carburanti si va verso una proroga dello sconto di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Il taglio attualmente in vigore scade oggi, ma l'ipotesi è prorogarlo per altri 10-15 giorni. Atteso poi per fine mese, massimo primi di ottobre, il provvedimento con gli aiuti selettivi. Risico bancario Montepaschi Siena ha depositato in Consob, l'autorità competente per queste operazioni, i documenti delle due offerte pubbliche di scambio. Le offerte riguardano Banco BPM e Banca Generali. Sono state decise da MPS per allargare il proprio perimetro e contrastare l'offerta presentata da Intesa e Unipol per rilevare Montepaschi. Agosto è stato il mese più caldo di sempre, in particolare in Europa occidentale, secondo il servizio satellitare Copernicus, conseguenza del riscaldamento globale causato dall'uomo, sostiene. Intanto l'Italia va verso un graduale calo delle temperature, a partire dal centro-nord, dove è già arrivato il maltempo che ha portato diversi disagi, dagli allagamenti a Milano ai treni in tilt tra Cremona e Brescia. E siamo allo sport calcio in Champions League. Dopo l'Inter, esordio amaro anche per il Napoli, sconfitto al Maradona 1-0 dall'Arsenal. Decisiva la rete di Odegaard a un quarto d'ora dalla fine, a coronare però una lunga supremazia dei campioni d'Inghilterra. Il commento del tecnico partenopeo Massimiliano Allegri.
0: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. I ragazzi sono ben comportati. Dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
2: E oggi di scena le altre due italiane impegnate nella competizione. Alle 18.45 la Roma a Istanbul contro il Fenerbahce. Alle 21 il debutto assoluto del Como che ospita il Lipsia. Tutto in diretta su questa rete. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea a Radio 1 Musica. Prossimo giornale radio alle 10.
5: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
10: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
11: E voilà, una ghiotta bontà.
12: Questo piatto va sicuro, te lo dico!
11: Kiwi e Arturo.
13: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
14: Buona festa dell'amicizia, Frido.
13: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
15: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
16: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
17: Radio 1 Musica.
18: Buongiorno amici di Radio 1 e buongiorno al nostro regista Leonardo Gragnoli e alla nostra parte tecnica di oggi c'è Luciano Pecoraro. Buongiorno, buongiorno, perché il 24 e il 25 luglio dell'anno prossimo probabilmente verranno gli Oasis a Roma. Non potevo non aprire con questa notizia, non si parla d'altro da ieri sera e che dire, hanno pubblicato questo video sui loro profili social con loro due su una Vespa che passano per i vicoli di Trastevere e questo ovviamente ha alimentato le voci sul loro ritorno a Roma, di cui si parla già da tempo, e le date che sono state individuate, non ancora confermate ma molto possibili, sono 24 e 25 luglio 2027, Stadio Olimpico. Ora, io non lo so come non lo so come troveremo i biglietti per questo concerto, perché stavo controllando adesso, se mi ricordavo bene prima di cominciare la diretta, quanti posti ha all'Olimpico e mi risulta che abbia 70.600 posti a sedere e qualcosa in più, forse, non lo so, forse qualcosa in più in piedi, ma insomma facciamo che sono tanti e sono 80.000 per due fa 160.000 noi saremo più di 2 milioni che vogliono vedere gli Oasis. Non lo so come c'entreremo tutti e chi sarà così fortunato da trovare biglietti per questo concerto. Speriamo, incrociamo le dita, proviamoci, ci proveremo. Quanti di voi come me non vedevano l'ora che gli Oasis arrivassero a Roma? Per me ne servirebbero 10 di date per far contenti tutti e secondo me comunque non ci staremmo. Però ci accontentiamo, ci accontentiamo di 2. Intanto speriamo che siano confermate queste. Questa notizia mi serve per chiedere a voi al 335-699-2949 qual è il concerto a cui voi vorreste assistere. Con una bacchetta magica proprio di un artista che anche non c'è più, siccome questo degli Oasis è proprio il mio concerto, cioè proprio il concerto che sogno da una vita, questo e... se posso essere del tutto onesta con voi amici di Radio 1, anche quello di Britney Spears, però diciamolo piano, non ci facciamo sentire da chi lavora a Radio 1 ai piani alti, perché se no mi licenziano, però sicuramente gli Oasis. Allora vorrei chiedere a voi qual è il concerto a cui vorreste assistere con una bacchetta magica. Può essere di un cantante che ancora lavora oppure di un cantante che non c'è più. Raccontatemelo al 335-699-2949. Laura Pausini, iniziamo con lei, rilancia il capolavoro di Raf, questa è Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

Le 9:14 minuti, questa è Radio 1 Musica con Giulia Nannini. Fino alle 10 ci scrive Gianni da Cagliari. Buongiorno cara Nannini, se avessi la bacchetta magica vorrei tornare al 1989 e godermi il concerto dei Pink Floyd a Venezia. Ero a Padova e mi è rimasto sul groppo, cioè, ma no, ma dai, ma stavi vicinissimo, ma come è potuto succedere, Gianni? Sì, ci credo, quello è un bel rimpianto. Poi andiamo avanti, ci scrive Toto il panettiere di Tiesi. Si firma così: Michael Jackson e Battiato. Eh sì, chi è che non vorrebbe assistere a un concerto di Michael Jackson? Siamo d'accordo. Rosita dal Trentino: mi piacerebbe assistere a un concerto del grande Battiato con duetti insieme alla grande Carmen Consoli. Grandi nostri ascoltatori, 335 699 2949, vi ho chiesto oggi di raccontarci qual è quel concerto a cui vorreste andare, anche di un cantante che non c'è più, o ovviamente di un cantante che lavora anche in questo momento. Vi avevo sussurrato, per non farmi sentire dai piani alti di Radio 1, che tra i miei c'è anche quello di Britney Spears. A proposito, la prossima canzone che ci ascoltiamo ci riporta indietro al 2003, perché ecco, ci sono canzoni che nella vita ti puoi lasciar sfuggire, no? È successo a tantissimi cantanti, però ce n'è una che si mangia veramente le mani e anche per sua stessa ammissione, e la cantante in questione è Kylie Minogue, che appunto nel 2003 si lascia sfuggire Toxic di Britney Spears. La canzone, a parte che nasce inizialmente pensata per Janet Jackson, però poi viene proposta a Kylie Minogue perché aveva quel modo di cantare, quella sensualità, quella voce, diciamo, che sembrava particolarmente adatta alla sonorità della canzone. Lei ascolta la prima versione e dice no, non è per me, non mi piace, non la voglio fare. Quando poi diventa uno dei più grandi successi di Britney Spears, Kylie Minogue ammise molto sportivamente: questo è il pesce che mi è sfuggito. Aggiunge però anche una cosa molto carina nei confronti di Britney, ovvero dice: io però non riesco ad immaginarmi questa canzone cantata da nessun'altra. E questo oggettivamente, qui c'è della sportività, di Kylie Minogue, a voglia. Dentro Toxic c'è anche un ingrediente sorprendente. Adesso che la sentiamo, fateci caso, perché ci sono questi archi acutissimi e direi proprio veramente vertiginosi in apertura e che connotano benissimo la canzone, e arrivano da una canzone indiana tratta da un film di Bollywood, e proprio i produttori raccontano di essersi ispirati a un campionamento di una canzone per un film di Bollywood, ma anche a una chitarra per i film di spionaggio, poi all'elettronica e alla voce sospirata di Britney quando poi si capì che l'avrebbe cantata lei. Quindi il risultato di questa canzone è un cocktail musicale pazzesco, un po' improbabile, devo dire, però sono quelle situazioni in cui poi funziona tutto bene, no? Se l'avresti magari prese singolarmente o magari anche in un altro momento storico, non lo so, non sarebbe andata così bene, ma lì gli funziona tutto: Bollywood, questa chitarra dalla James Bond e moltissimo pop, ovviamente, che Britney era. Lasciatemelo ricordare, la princess, la principessa del pop. E allora dai, torniamo indietro al 2003, ci divertiamo un po' con Britney Spears e la sua Toxic.

Dai, ditemi la verità, un pochino avete ballato, ma un pochino, dai, tanto non ci sente nessuno, ammettiamolo, non si può, parte la spalla in automatico con Britney. E ancora tanti messaggi stanno arrivando al 335-699-2949, vi ho chiesto il concerto a cui vorreste assistere. Gianluigi da Pescara ci dice: avrei voluto vedere il concerto del gruppo che ha segnato la mia gioventù, i The Smiths, ero troppo piccolo per andare. Ci spero sempre in una reunion, così come noi speriamo noi millennials nella reunion dei Backstreet Boys, che già questi concerti li stanno facendo. Attenzione, sono Giancarlo di Spoleto, vorrei assistere ad un concerto di Bob Dylan dove ci sia il brano Knocking on Heaven's Doors, e vengo anch'io, Giancarlo, a quel concerto, se mi ci porti vengo volentieri. E Yolanda da Milano: vorrei assistere ad un concerto di Fabrizio De André. In tantissimi avete scritto Fabrizio De André, voce che mi placa da sempre e pensiero affine, ma anche Barry White perché mi riporta alla spensieratezza. Siete tantissimi che avete scritto sia Fabrizio De André, forse al momento è il più gettonato, e anche Barry White. Continuate a raccontarci al 335-699-2949 qual è il concerto a cui vorreste assistere. E allora andiamo avanti noi con la musica. Imagine Dragons, la canzone che ci ascoltiamo è Shots. Vi racconto un aneddoto. Nel 2015 c'è la cerimonia di premiazione dei Grammy Awards e il colosso americano Target, che ha un grandissimo magazzino dove dentro trovate qualsiasi cosa, acquista un intero blocco pubblicitario di 4 minuti. Però invece di fare una pubblicità, loro che fanno? Prendono gli Imagine Dragons e li fanno suonare in mezzo a Fremont Street, che è proprio nel cuore di Las Vegas, che è la loro città, e quindi trasformano la pubblicità in un vero concerto. Quanto è costata questa operazione? Il costo stimato è di circa 8 milioni di dollari per una pubblicità che è andata in onda ovviamente una volta sola, quindi più o meno 2 milioni al minuto. Ci risentiamo, sono gli Imagine Dragons con Shots.

0: Ci scrive Giulia, i Backstreet Boys sono attivi e fanno uscire anche nuovi singoli, tra poco saranno in Germania per una serie di concerti e sono venuti nel 22 in Italia e a Bologna, erano per la precisione, brava Giulia, correggetemi sempre se appunto dico un'informazione non precisa, giustissimo, io tra l'altro stavo pensando di andarci a quello in Germania, quindi sì, e poi tantissimi messaggi, per esempio ci scrive un nostro ascoltatore Dario, da Faenza, io vorrei assistere al concerto di J-Ax, ora sono a casa dopo 3 giorni di mare, e anche a quello dei Pinguini Tattici Nucleari. Ascoltiamo, sorry, scusa, lo sento. Allora facciamo una cosa, Dario, adesso non si può fare, domani provo a vedere se ti faccio questo regalo. Andiamo a scoprire intanto che tempo farà in Italia con le nostre previsioni del tempo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Ti piacerebbe studiare, ma pensi di non poterlo fare? Il lavoro, la famiglia, la distanza da un grande ateneo? Con EduNext non devi più scegliere. 35 università italiane, 45 corsi di laurea e circa 40 corsi post laurea. Con un modello che unisce didattica online e momenti in presenza. Percorsi di studio progettati per adattarsi alla tua vita. Le iscrizioni per l'anno accademico 26-27 sono aperte. Scopri i corsi su edunext.eu.
6: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
8: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da 2 di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Anche quest'anno, Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea e UIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
10: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 10 settembre. Oggi la perturbazione interesserà più direttamente le regioni centrali, con nubi e precipitazioni sparse anche nella forma di temporale e con possibili grandinate, maltempo che persisterà anche al nord, pur con qualche apertura sulle Alpi occidentali, ma in un contesto di eventi di pioggia ancora intensi, soprattutto tra Veneto ed Emilia-Romagna. Nubi e qualche temporale in transito nella mattinata anche sulla Sardegna, mentre al sud, sulla Sicilia e sull'Abruzzo, la giornata trascorrerà ancora con il sole sulle coste e con degli annuvolamenti pomeridiani sui monti. Vento e moto ondoso in aumento tutto attorno alla penisola, con mari quindi tutti mossi, anche molto mosso il Mar di Sardegna. Temperature in diminuzione al nord, al centro e sulla Sardegna, ancora stazionarie e quindi ancora elevate al meridione e sulla Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Radio 1 Musica. Con gli occhi.

Esco. Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti su Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10 e tanti messaggi al 3356992949. Massimo ci scrive: l'agosto dell'anno prossimo saranno 50 anni dalla morte di Elvis Presley. Quello che mi piacerebbe tantissimo è poter assistere a uno dei suoi mitici concerti a Las Vegas nei primi anni 70. Un mito. Grande Massimo, grazie per questa immagine che ci hai regalato, veramente un sogno credo di tanti. Le 9:36 minuti, andiamo avanti con la musica. Ecco, a volte per fare qualcosa di veramente rivoluzionario, secondo me bisogna fare quello che ha fatto Alanis Morissette a metà degli anni 90, cioè fermarsi un attimo, perché lei aveva avuto un successo pazzesco con Jagged Little Pill, che era quest'album uscito nel 95 che conteneva Ironic, una delle sue più famose canzoni, e lei a quel successo non disse: aspetta un attimo, se no tutta questa roba qua mi travolge, e si ferma all'apice della sua carriera. Per un anno e mezzo fa anche, tra l'altro, in quel tempo, in quell'arco di tempo, un viaggio in India dove impara l'arte della gratitudine, no? Dove impara il silenzio, dove impara a stare ferma un po' alla Mangia Prega Ama con Julia Roberts, ed è proprio in quel silenzio, più che nel rumore del successo, che nasce Thank You, una canzone stupenda dove lei elenca tutta una serie di cose per cui è grata, e fateci caso, ad un certo punto dice anche Thank You India, perché era proprio il viaggio che aveva appena fatto. Ce l'ascoltiamo e pratichiamola anche noi un pochino, la gratitudine.

Le 9:41 minuti, questa è Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10 e i vostri messaggi al 335-699-2949, il concerto a cui vorreste assistere. Tantissimi ci state scrivendo De André, tantissimi Michael Jackson, Francesco Guccini, ci scrive Lorenza dal Trentino, vorrei assistere ad un suo concerto veramente grande e per sempre. Appunto Daniele da Bolzano, Michael Jackson, non un semplice concerto ma un incredibile spettacolo. Ecco, su questo sono d'accordo, cioè quando i concerti poi diventano qualcosa di più, cioè il concerto non è solo musica che ti senti, poi diventa un'esperienza che ti rimane, quando c'erano i grandi tipo Michael Jackson, insomma diventava veramente indimenticabile. A proposito di concerti, Cesare Cremonini ha appena annunciato il suo ritorno nei Palasport con l'Amateur, saranno 8 concerti tra Bologna, Torino e Milano a partire dal 27 novembre. E se ecco questo suo nuovo viaggio deve ancora cominciare, noi intanto qui su Radio 1 Musica torniamo indietro al 2012 con una delle sue storie, direi, più cinematografiche. Lui incontra lei, ma non sotto i portici di Bologna come potreste pensare. Qui siamo nella New York degli anni 30, tra Fred Astaire, Ginger Rogers e un amore davvero da grande schermo. Questa è la nuova stella di Broadway su Radio 1 Musica.

Bisogna entrare proprio piano piano, perché non voglio sciupare la magia che ci ha appena regalato Cesare Cremonini, le 9:47 minuti. Questa è Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10. Flavio da Torino ci scrive: Simple Minds, li ho visti nel 1986 a Reggio Emilia con i miei ex colleghi di polizia, partiti da Torino con la mitica Fiat 1, e li rivedrei molto volentieri. Tantissimi messaggi oggi e tanti anche messaggi di complimenti per Cremonini. Io credo che andrò, a proposito di concerti, a questo nuovo tour che sta facendo e che per noi millennial, insomma, è un riferimento, Cesare Cremonini, direi abbastanza importante. Passiamo adesso ad una hit, e questo che ci ascoltiamo adesso è Passenger, ovvero Michael David Rosenberg, che è un cantautore britannico, anche lui pienamente millennial, classe 1984, e questa è It Was Gonna Be With You.

Le 9:51 minuti, ancora qualche minuto insieme con Radio 1 Musica. E adesso, amici, mettetevi comodi perché ci ascoltiamo una canzone stupenda, ovvero Sitting on the Dock of the Bay. Quando Otis Redding canta di essere seduto sul molo della baia a guardare le navi, lui non si sta inventando niente, cioè su quella baia intanto c'è da dire che c'era davvero. Era l'estate del 1967 e si trovava vicino a San Francisco e una mattina, osservando le imbarcazioni entrare e uscire, comincia a scrivere i primi versi della canzone, appuntandoli proprio su tovaglioli e fogli che aveva a disposizione. Il brano, questo brano qui, per lui segna veramente una svolta, no? Cioè lui voleva sperimentare un suono intimo, quasi veramente contemplativo, però considerava la registrazione ancora incompleta. Qui tenetevi forti perché il finale è abbastanza strappalacrime. Nel finale della canzone lui non aveva trovato le parole giuste e quindi che fa? Appoggia fischiettando una melodia, pensando ovviamente poi di sostituirla con un nuovo verso, la fischietta banalmente. Purtroppo però non ne ebbe il tempo. Otis Redding morì in un incidente aereo il 10 dicembre del 1967, appena 3 giorni dopo l'ultima sessione di registrazione, e fu proprio il coautore del brano, Stevie Cropper, a completare il brano aggiungendo, come Otis aveva chiesto, il rumore delle onde e dei gabbiani. E allora questa, che canzone che è nata davvero guardando una baia ed è rimasta involontariamente incompiuta, è pazzesca e noi ce la sentiamo per chiudere questa ora con Radio 1 Musica, Sitting on the Dock of the Bay.

Invece arriva proprio Fulminacci per lanciare poi il GR1, quindi l'appuntamento con l'informazione, e poi l'Italia in diretta con Gianfranco Valenti e Raffaele Roselli. Amici, state collegati, mi raccomando, su Radio 1. Questo è Fulminacci con Maledetto Me e con Radio 1 Musica. Ci sentiamo domani. Grazie per essere stati con noi. Ciao!

Qui bisogna entrarci piano piano, perché questo fischiettio finale purtroppo ci racconta una storia abbastanza malinconica. Era Sitting on the Dock of the Bay, questa canzone è quasi a chiudere la nostra ora insieme.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. È stato il mese di agosto più caldo di sempre, in particolare in Europa occidentale, secondo il servizio satellitare Copernicus, effetto del riscaldamento globale causato dall'uomo che aumenta imprevedibilità ed eventi meteo estremi, sostiene ancora Copernicus. E in Italia da ieri drastico calo delle temperature al nord e disagi per il maltempo, una perturbazione di aria fredda in discesa anche verso sud, una svolta del meteo questa che dovrebbe chiudere la fase delle ondate di calore.
3: Condizionale d'obbligo, perché col cambiamento climatico ormai bisogna stare allerta e chissà, qualche ondata africana potrebbe ancora stupirci. Non ci stupisce più invece quel che succede dopo il grande caldo: grandi piogge, temporali, grandinate e quel che ne consegue. Ad esempio, alberi caduti, è successo in Versilia per il forte vento, tetti scoperchiati, nel Bellunese sono volati via quelli di alcune case, nel Trevigiano quello di una piscina, rallentamenti alla circolazione, ne ha fatto le spese quella ferroviaria in zona Cremona, tromba d'aria nel Bresciano, interventi dei vigili del fuoco a Milano per gli effetti dei forti temporali. E per i temporali sarà giornata di allerta arancione in 4 regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Le temperature calate bruscamente al nord, anche di 12 gradi, faranno altrettanto nel resto della penisola, a mano che la perturbazione atlantica, artefice dell'attuale quadro meteo, scende, come sta facendo, verso sud. Donatella Gori, GR1.
2: Negli Stati Uniti, convention straordinaria del Partito Repubblicano in vista delle elezioni di metà mandato a novembre. A Dallas, lungo intervento del presidente Trump, che di fronte ai sondaggi sfavorevoli ha invitato gli elettori a mobilitarsi. Ha poi annunciato la stretta penale sulla criminalità e la proposta di erogare $5,000 a tutti i cittadini americani in caso di vittoria al Congresso. La guerra contro l'Iran, ha promesso Trump, finirà dopo le elezioni e il prezzo del petrolio scenderà. Paura per il presidente ucraino Zelensky. L'allarme provocato da un drone di probabile origine russa ha bloccato il suo aereo in Moldavia. Partenza ritardata, ma nessun rischio per la vita del leader, secondo fonti di Kiev. Sul terreno 5 morti e 24 feriti dopo nuovi raid russi nella regione di Sumy, colpito anche un centro commerciale. Attacco ucraino a Sochi sul Mar Nero con 8 feriti. 5 morti e 86 dispersi nelle Filippine per l'incendio divampato su un traghetto nei pressi di una località turistica nella provincia di Palawan. A bordo dell'imbarcazione c'erano più di 130 passeggeri, oltre ai membri dell'equipaggio. In corso le operazioni di ricerca e soccorso. Il futuro dello spazio e le nuove sfide per stati e imprese al di fuori dei confini terrestri, al centro di un incontro di alto livello a Parigi, di cui è protagonista anche l'Italia. Il corrispondente.
4: Economia, ricerca scientifica, difesa, telecomunicazioni, sono tantissimi i settori che sempre di più hanno a che fare con lo spazio, e di questo si occupa il primo vertice internazionale dedicato all'argomento. Un posto d'onore è stato riservato naturalmente agli astronauti, tra cui la nostra Samantha Cristoforetti, che hanno parlato della ricerca scientifica possibile ad alto livello nella Stazione Spaziale Internazionale. Ad aprire i lavori Emmanuel Macron, da tempo convinto che l'Europa debba conquistare una sua autonomia strategica nel settore dello spazio, dove Stati Uniti e Cina occupano un ruolo sempre più importante. Per l'Italia è presente il ministro delle imprese Adolfo Urso, secondo cui bisogna ampliare la dimensione delle aziende europee, e proprio nella prima giornata del vertice Italia e Francia hanno firmato a Parigi due accordi per sviluppare la collaborazione industriale, in particolare per la creazione di infrastrutture spaziali e per modernizzare l'utilizzo dei satelliti. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Clamorosa scoperta archeologica in Perù, rinvenuto nel sito storico di Chan Chan, un complesso funerario rimasto intatto per oltre 600 anni, con i resti di 38 persone appartenenti a gruppi distinti della nobiltà Kimu. Il ritrovamento è avvenuto nell'antica capitale del regno, che risale all'epoca pre-inca, la più grande città di argilla dell'America preispanica. Trovati anche numerosi manufatti in ceramica, armi, emblemi metallici, ornamenti e oggetti sacri. Calcio. calcio, Champions League, dopo le sconfitte all'esordio per Inter e Napoli, oggi tocca alle altre due italiane impegnate nel torneo. Sarà una serata comunque storica per il Como, che alle 21 farà il suo debutto assoluto contro il Lipsia, ma prima, alle 18.45, la Roma ritroverà il principale palcoscenico continentale. Dopo 7 anni di digiuno si riparte da Istanbul contro il Fenerbahce, giallorossi chiamati a dare continuità dopo il filotto di vittorie in campionato. Sentiamo il tecnico Giampiero Gasperini.
0: Questa è una competizione diversa, la più importante. Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi con le nostre caratteristiche. Dovremmo essere bravi a credere nel nostro lavoro, nel nostro modo di giocare.
2: Ci fermiamo qui, prossimo GR alle 11, linea ora all'Italia in diretta. Buon ascolto e buona giornata.
5: L'Italia in diretta.
6: Ed è giovedì 10 settembre, scattano in questo istante le ore 10 e 6 minuti quando apriamo una nuova mattina di notizie e suoni per raccontare l'Italia e il mondo, aggiungerei, in diretta. Coppia fissa, Gianfranco Valenti.
7: Raffaele Roselli, buongiorno, buongiorno a te.
6: Ricordo subito il numero attraverso il quale voi ascoltatori potete scriverci, inviarci messaggi, commenti, il 335-699-2949. E tra i primi argomenti che tratteremo, l'intelligenza artificiale. C'è un ingegnere che la conosce bene, hai sentito Gianfranco, sì, questa notizia di ieri, ne ha tracciato i rischi addirittura sostenendo che la tecnologia potrebbe ucciderci tutti. No, a parte gli scongiuri, beh, che ne pensate? Scriveteci.
7: Tanti ospiti oggi, parleremo di cinema, parleremo di teatro, parleremo di musica, parleremo di musical anche. Saranno con noi infatti Giovanni Pernice, fra poco arriva Shall We Dance al Teatro Sistina, e Massimo Romeo Piparo, direttore artistico dello storico, glorioso Teatro di Roma. Poi si parlerà di musica, oggi con noi la leggenda Tony Esposito, uno dei più grandi percussionisti nella storia internazionale, e poi Giacomo Triglia, regista di numerosi videoclip e anche del docufilm su Bruno Risas, proprio pochi mesi fa.
6: Sempre grandi personaggi e la musica per cominciare.
7: Musica protagonista, questa è l'ultima di Jungle, Sunshine.

0: Quanto bella questa sonorità che richiama un po' gli anni 60, richiama gli anni 70, la voce è quella di Lydia Kitto, loro sono i Jungle che hanno avuto un grande successo già con i primi single Carry On e The Wave, adesso Sunshine che poi è anche il titolo del loro nuovo album, gioiosa questa atmosfera, meno gioiosa invece, caro Raffaele, la pagina che stiamo per aprire.
1: Sì, torniamo sull'attualità, la cronaca e... purtroppo in questa settimana di Italia in diretta abbiamo dovuto occuparci di un altro ancora orribile femminicidio, Lorena, ieri l'addio, i funerali nel suo paese, Squinzano, l'omelia che si è concentrata sul concetto di amore, sul fatto che l'altro non è un nostro possesso. Volevamo tornare a parlarne, a mettere a fuoco questo argomento così duro da sopportare con un collega esperto di cronaca giudiziaria, tra i più esperti in Italia, Stefano Nazzi, buongiorno. Stefano Nazzi, sei in linea con noi? In questo momento chiedo aiuto alla regia perché...
0: Lo richiamiamo. Sì, sì.
1: Stefano Nazzi è autore anche di altre indagini, è un podcast che ha uno stile, una tecnica di rilettura dei casi di cronaca nera che è molto lucido, senza eccessi emotivi.
0: La famosa sobrietà del racconto, che non è propria di tutti, esatto, i narratori, soprattutto, esatto, di questi tempi, che credo cerchino spesso anche i sensazionalismi pur di fare ascolto.
1: Esattamente. Questo podcast però ha avuto talmente successo che è diventata anche una tournée teatrale dal vivo in giro per l'Italia. Dovremmo avere adesso Stefano Nazzi in linea con noi.
2: Buongiorno. Eccomi.
1: Buongiorno Stefano. Dicevo, il caso di Lorena, Lorena Isciani,
2: sì.
1: Purtroppo l'ennesimo femminicidio, ma anche un caso che ha riaperto la ferita particolare per il contesto, per il modo in cui si è svolto questo omicidio. E che cosa hai provato anche tu?
2: Ma è una storia terribile, probabilmente come tante altre di questo genere, annunciata, e che sottolinea ancora una volta quello che è un fenomeno, un problema che non può essere nascosto, e basta un dato a ricordarlo. In Italia da anni gli omicidi sono in diminuzione, fortunatamente, però il 50% degli omicidi avviene in ambito familiare, cioè oramai un omicidio su due avviene in ambito familiare. Ambito familiare si intende l'ambito delle relazioni. E oltre l'80% di questi omicidi, di questi delitti che avvengono in ambito familiare, le vittime sono donne. Quindi è proprio un problema di, come è stato definito, durante un processo di vizio di mente culturale. Questa è la sottolineatura, purtroppo, di un fenomeno
1: radicato nella società. Ecco, Stefano Nazzi, nella tua newsletter hai puntato anche l'attenzione sui segnali di pericolosità.
2: Sì, nel senso che forse noi cerchiamo le risposte in luoghi sbagliati, non è lo psichiatra che può aver visto l'assassino qualche volta e statuariamente, che può capire con esattezza che può accadere qualcosa di drammatico, perché non è in quell'ambito che si materializzano i segnali, ma si materializzano nei comportamenti all'esterno, cioè nell'esercitare il dominio, il possesso, l'ossessione di controllo, in un'escalation che può poi porta alla violenza, e purtroppo a una violenza spesso definitiva. Questi segnali non possono e non devono mai essere ignorati, sottovalutati. Non si può mai dire passerà tanto, non arriverà a fare gesti estremi. Bisogna sempre stare attenti. Questo sia le potenziali vittime, sia le persone che stanno intorno alla vittima, a quello che poi sarà... potrà diventare l'assassino o comunque la persona che esercita violenza. Quindi i segnali non possono mai essere ignorati, ma e soprattutto da parte delle vittime, delle donne, mai accettare ultimi appuntamenti, mai accettare ultimi chiarimenti reiterati, richiesti, e ancora uno, ancora una volta. Perché il rischio è implicito.
1: E nel caso di Lorena Isceri, insomma, si è raccontata anche come il suo omicida Federico Vella era in cura psichiatrica, il medico. Ecco, puntare, avere dubbi da quel punto non serve, serve invece una rete di protezione,
2: e ci sono anche nella formazione delle forze dell'ordine oramai dei protocolli molto attenti anche per riconoscere quelli che sono i segnali di rischio, di pericolosità. Il problema è anche che tante volte le persone non si rivolgono alle forze dell'ordine, sottovalutano il rischio, e invece le segnalazioni sono fondamentali e anche da parte di tutti una rete di protezione. Troppo spesso vediamo episodi di violenza in mezzo alla strada, di sopraffazione e nessuno interviene. Ecco,
1: il nostro appello proprio. Grazie a te Stefano Nazzi, vogliamo lanciare anche appunto dai nostri microfoni il nostro appello non solo a denunciare ma ad avvertire quei campanelli d'allarme, a parlarne tutti, a ricreare questa rete sociale. Grazie Stefano Nazzi.
2: Grazie a voi, arrivederci.

0: senza farla apposta, Lucio Battisti è sempre in tema, perché questo disco è una giornata uggiosa, caro Raffaele. 1980 e quella di Roma oggi è una giornata uggiosa, probabilmente lo è in tutta Italia perché il tempo sta cambiando, ma non lamentiamoci perché ci siamo lamentati del caldo africano sino a questo punto. Disco bellissimo, ripetiamo, L'Orgoglio e Dignità. All'interno c'era ad esempio anche Gelosa Cara, che è un altro pezzo straordinario che non passa quasi mai nelle radio, e in particolare qua sentiamo un sound che è top assoluto, sì, grazie anche a Jeff Westley, che è stato un arrangiatore, e lo è tuttora per carità, sublime della musica italiana. Ricordiamo, ieri 9 settembre, 28 anni esattamente dalla scomparsa del più grande,
1: Lucio,
0: a nostro avviso, della musica italiana.
1: Lucio Battisti, sì. E non drammatizziamo, però ne parleremo del cambiamento climatico nel corso di questa mattinata, ne avremo modo anche attraverso i risultati di COP17, quindi interventi delle Nazioni Unite, ma adesso, come avevamo detto in apertura, andiamo a parlare di intelligenza artificiale, perché c'è un giovane ingegnere, Jacob Coxon, che si è licenziato da Anthropic. Credo che, insomma, nessuno di noi lo conosceva prima di ieri quando è uscita, sì, questa notizia. Però Mauro Minenna è il vicepresidente di Fondazione Sostenibilità Digitale. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno.
1: Allora, Jacob Coxon, appunto, ha 27 anni, un informatico britannico. Si licenzia lanciando l'allarme: così, con questa tecnologia, è a rischio l'umanità. Ha scritto: ho trascorso gli ultimi 3 anni in OpenAI e ChatGPT, in Anthropic, nessuna delle due sta agendo responsabilmente, stanno giocando d'azzardo con le nostre vite. Presto l'intelligenza artificiale sarà in grado di hackerare qualsiasi cosa, rivoluzionare ogni campo dell'oggi e del domani. Le persone che costruiscono questa tecnologia pensano che potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio. A parte gli scongiuri, come commentare questa notizia, Minenna?
3: Il quadro che Coxon dipinge è un quadro di una persona intanto estremamente competente, perché appunto giovanissimo, brillantissimo, è uno dei fondatori di quel GPT 4.5 che in OpenAI è stato considerato un salto quantico in termini tecnologici. È passato in Anthropic, che possiede sostanzialmente la tecnologia gemella o concorrente, che è Claude. Non riesco a immaginare uno scenario immediato di pericolo per l'umanità come viene rappresentato da Coxon, però Coxon dice delle cose molto serie quando dice alcune cose che ancora ha precisato ieri sera su Wired. Parla di un Manhattan Project, che ricorderete è quello che ha portato gli Stati Uniti alla ricerca sulla bomba atomica, al progetto Oppenheim e via discorrendo. È una tecnologia con enormi conseguenze, con un portato straordinario. È bene precisare che la tecnologia attualmente in essere non ha la capacità di sterminare l'umanità, ma è anche vero che si sta utilizzando quella tecnologia perché amplifichi e migliori se stessa, quindi con in potenza uno scenario che va guardato con grandissima attenzione. E l'elemento che noto come un elemento importante è che c'è una dichiarazione congiunta che si chiama Pacing the Frontier, in cui 1300 addetti ai lavori hanno detto: un attimo, calma, regoliamoci, perché sa la differenza fondamentale. Manhattan Project aveva dietro uno stato sovrano che stava provando a far vincere la democrazia rispetto a un concetto di dittatura. Questi invece sono soggetti privati. Non possiamo pensare di affidare una tecnologia potente, potenzialmente distruttiva, a soggetti privati senza che ci sia una formidabile regolazione, con un problema di contesto. Sempre parlando di atomica, ricorderete, morto da poco Guccini, il tema atomica cinese. Qui abbiamo un governo, che è la Cina, che spinge una gara, che è una gara che rischia di essere una gara senza momenti particolari di riflessione. Ribadisco, non siamo sull'orlo della catastrofe. Siamo stati, dopo l'atomica, per decenni a preoccuparci, giustamente a preoccuparci del famoso orologio della fine dell'umanità e
1: il rischio nucleare.
3: Mi permetto però di osservare che in realtà esiste un rischio molto concreto, molto immediato, che riguarda il tema della sovranità. dei cittadini. Quello sì, sta già avvenendo. Faccio un esempio molto pratico nella vita di ciascuno di noi. Non facciamo più ricerche su internet che non siano mediate dal cosiddetto AI mode. AI mode è un ulteriore modo per filtrare la nostra percezione della realtà. Noi viviamo un momento nel quale già adesso la realtà è soggetta a una serie di problemi di contesto. Quello che vediamo, quello che non vediamo, quello che è vero, quello che è falso.
1: Di come veniamo indirizzati all'interno delle notizie,
3: ecco,
1: e delle ricerche.
3: Questo tema qui è sicuramente meno esplosivo di uno scenario, perché sa, parlare di umanità a rischio fa pensare a scenari cinematografici, meteoriti che ci cadono in testa, estinzione dell'umanità, viaggi su navicelle spaziali per salvare l'umanità verso altri pianeti. Sì. Abbiamo rischi molto concreti, molto immediati, e abbiamo il tema di garantire prima di tutto la sicurezza delle nostre menti, prima ancora che una mente artificiale super organizzata.
1: In questo dovrebbe essere
3: il posto nostro.
1: Minenna, in questo dovrebbe essere la politica a intervenire, a mediare, a organizzare, a filtrare, a frenare, a indirizzare. Ma mi sembra che in questo caso gli scienziati siano, come dire, più avanti. La comunità scientifica è moralmente, eticamente anche più vigile rispetto alla politica.
3: Ma io non arriverei a spingermi a questo, così come gli scienziati del progetto Manhattan avevano chiaramente una competenza fisica che non potevano avere i governanti degli Stati Uniti in quel periodo, e ricorderà anche tutte le polemiche nate sul fatto se ci fosse bisogno di due bombe atomiche piazzate in quel momento in Giappone nell'agosto del 45, se non erro. Sì. Qui abbiamo comunque che a livello di Unione Europea, a livello anche di governo italiano, che comunque si è dato una regolazione su questi temi, l'argomento è un argomento presente nell'agenda politica. È chiaro che c'è un importante lavoro di correlazione che deve essere fatto. La fondazione nella quale prendo una parte del mio tempo, tra i compiti, quello del fatto nascere un intergruppo parlamentare sul tema della sovranità cognitiva, che è quel tema molto specifico di cui parlavamo. E la politica ha bisogno ovviamente di mettersi in ascolto su temi complicatissimi.
1: Le credo assolutamente. Quindi Fondazione Sostenibilità Digitale. Mauro Minenna, grazie per essere stato con noi.
0: Raffaele, permettimi una chiosa, perché ieri è stato con noi Angelo Maggi, doppiatore di Iron Man, e uno dei capitoli di Avengers è Age of Ultron. E quello è proprio legato alla incapacità a volte di gestire l'intelligenza artificiale, e spesso il progresso tecnologico è un regresso morale e le conseguenze possono essere devastanti. Ma non vorrei adesso
1: comunque Minenna diceva, cioè, i scenari cinematografici
0: apocalittici, poi alla fine i film spesso anticipano la realtà.
1: Vabbè.
0: Detto questo, se Serena Mancarella alla parte tecnica è d'accordo, noi vediamo che traffico ci sarà oggi e domani, quindi linea all'onda verde.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
6: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
7: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
4: Viaggiare informati.
8: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canali di Rai Mobilità, sono le 10:30 e 21 secondi. Giovedì 10 settembre, caratterizzato da traffico intenso sulle nostre strade. Questi spostamenti di queste prime ore del mattino sono caratterizzati da strade condizionate dalla pioggia, e c'è un'allerta meteo per temporali su molte regioni del centro-nord. Ad ogni modo, andiamo subito sulla 14 per comunicarvi che è chiusa da alcune ore il tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione di Ancona per un incidente avvenuto al chilometro 346 che ha coinvolto un camion che si è ribaltato disperdendo carico costituito di polli, e chi è diretto verso Ancona deve uscire a Pineto, dove si è formata una coda al momento di 9 chilometri, ma si consiglia di anticipare a Pescara Nord, percorrere l'Adriatica e rientrare in autostrada a Roseto degli Abruzzi. È in atto la distribuzione d'acqua a tutti gli automobilisti in coda, sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Andiamo poi sulla A4, la Brescia-Padova, anche qui ci sono code per un incidente, fino a poco fa erano 7 chilometri tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione di Padova, e anche sulla tangenziale ovest per un veicolo in fiamme in fase di spegnimento abbiamo 4 chilometri di code tra l'Autosole e la strada statale da Valtidone, e anche sulla A4 un incidente tra Sesto San Giovanni e Milano Est. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, a voi tutti una buona giornata, guidate con prudenza, e la linea torna al programma L'Italia in diretta. Arrivederci e buona giornata.
4: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: Caro Raffaele, sarebbe riduttivo dire gli ABBA mettono di buon umore, così solo non è, perché al di là delle armonizzazioni vocali e di questi arrangiamenti straordinari, bisogna sempre levarsi il cappello di fronte a coloro che, lo dicevamo con Raffaele Roselli proprio poco fa, negli anni 70, che io ho avuto la sfortuna di non vivere, però dopo i Beatles erano il gruppo più popolare.
1: No, grandissima, grandissima fama, facevano ballare tutti, nostalgia ma non solo, restano d'attualità.
0: Grande attualità. 10.35, questa è Rai Radio 1, naturalmente l'Italia in diretta. E perché gli ABBA? Perché il 17 dicembre tornano, ma non loro, torna il musical per tutte le feste di Natale, Mamma Mia, sarà al Sistina di Roma. Non è naturalmente l'unico spettacolo su questo glorioso palcoscenico italiano, ce ne sono tanti altri, c'è una grande stagione e ce la racconta in diretta Massimo Romeo Piparo, direttore artistico. Massimo, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, condivido l'allegria che mettono gli ABBA, è una cosa che veramente non tramonta mai. Cioè, ora io ascoltavo la canzone mentre aspettavo di andare in onda con voi e dicevo, beh, però iniziare la mattina con questa canzone,
3: si agitava la testa, sì, un po' il corpo, esatto.
0: Massimo, mettono anche allegria al botteghino, si può dire questa cosa?
2: Ma guarda, ma questo oggi purtroppo diventa veramente il trionfo a cui tutti ambiamo, perché muovere la gente e convincerla che andare a teatro anche e soprattutto nei momenti un po' bui come quello che stiamo passando è sempre cosa buona e giusta, perché il teatro fatto bene, il teatro che promette, che mantiene le promesse che fa, gratifica l'anima, cura, ci dà, ecco, come dicevamo, l'allegria degli ABBA, le belle storie, i grandi sentimenti, tutto ciò che solo il teatro sa dare.
1: Ma il Sistina in particolare, perché resta un'istituzione della capitale, cioè, la definizione salotto buono sta sempre lì,
2: Questo lo dite voi, io non lo posso dire, ma insomma lavoro affinché sia così. Sì, di salotto mi piace pensare al fatto che raccoglie la famiglia, gli amici, generazioni, gruppi, perché è veramente inclusivo. Il cartellone che abbiamo presentato come per la 13ª volta da quando lo dirigo è buono, perché la qualità e l'alto livello degli spettacoli è un mio mantra, è un obiettivo che tutti gli anni mi prefiggo e fatico insieme a tutto il mio gruppo affinché venga raggiunto.
0: Sono
2: la stagione
0: tanti,
2: è varia,
0: sono
2: sì,
0: tanti,
2: sì.
0: Tanti nomi in cartellone, tra l'altro, cercando un po' di accompagnare quello che ha detto adesso Raffaele, perché salotto buono lo diciamo noi, ma lo dite anche voi, perché il claim è il più amato, il più scelto, quindi non solo la scelta, nel senso che, ripeto, i botteghini sorridono e speriamo, insomma, sorrideranno anche per questa stagione, ma è anche amato perché è diventato una grandissima nicchia, nel senso che all'interno proprio del Sistina il pubblico si riconosce, ci si ritrova, ci si vede, si chiacchiera, diventa quasi un gigantesco caffè letterario, Massimo.
2: Sì, sì, e la cosa bella è proprio che sempre più spesso le persone dicono: qualunque cosa ci sia, io compro il Sistina perché vado sul sicuro. Questo è il premio più importante. Per questo il claim, il più amato, il più scelto, ha anche numeri alla mano, perché come numero di spettatori solo con spettacoli teatrali è comunque il più scelto. Quindi, cioè, noi non facciamo concerti di musica, che sono insomma un altro mestiere, solo con spettacoli teatrali siamo il teatro più scelto ancora, ed è quello, permettetevi anche di dire, che viene fotografato dai turisti, cioè siamo diventati un monumento di Roma, la gente viene da fuori e ci chiede di poter visitare il Sistina, quindi
1: quando dicevo istituzione intendevo proprio questo.
2: Sì, infatti. E poi questo grazie ai grandi nomi che ogni anno affollano il nostro cartellone. Io cerco di limitare molto il numero dei titoli, cioè tenermi sempre su lunghe teniture con grandi classici e grandi mattatori del palcoscenico, quindi grandi ritorni come quello di Vincenzo Salemme, Serena Autieri, che ormai è, diciamo, una madrina del nostro teatro, certo. Belle Ripiene, che è uno spettacolo tutto al femminile con quattro attrici amate come Rossella Brescia, Roberta Ranfranchi, Rosalia Porcaro e Samuela Sardo.
0: Massimo, ti entro a gamba tesa, perdonami, perché Vai. Stavi raccontando la stagione, io vorrei che tu ti fermassi soltanto un secondo sul ragazzo dei pantaloni rosa che ha avuto
2: proprio, ci stavo arrivando a ritroso,
0: immagino però insomma, siccome se ne parla tanto, perché poi bisogna anche essere festosi ma anche raccontare in qualche modo quella che può essere un'attualità, secondo me. E
2: quindi
0: il musical poi è quasi un espediente, non so come dire, per avere un pubblico molto ampio e raccontare delle storie. Parliamo un po' di questo, del ragazzo dei pantaloni rosa.
2: Ti ringrazio molto per questa precisazione, perché Pantaloni Rosa è uno spettacolo a cui tengo tantissimo. È la forza del musical, la trasversalità del teatro musicale aiuta al richiamo di giovani generazioni e di famiglie a cui poter presentare non solo l'allegria, il romanticismo, il sentimento di Mamma Mia o le belle grandi storie come quella di Scugnizzi, ma anche focalizzarci su temi purtroppo sempre attuali, in questo caso parliamo di bullismo, cyberbullismo, raccontati però in chiave, passatemi il termine tra virgolette, leggera, cioè grazie alla musica. Tutte hit famose dei nostri giorni, dai Maneskin ad Alfa, passando per ovviamente Arisa, poi con un film così di successo alle spalle, riusciamo a richiamare le famiglie insieme a vedere questa fantastica storia, purtroppo tratta da una storia vera, quindi dal suicidio di questo ragazzo che insomma si è sacrificato perché è bullizzato soltanto per una sua particolare sensibilità. È per questo caso che un giorno mette questo pantalone rosa scolorito in lavatrice dalla mamma, e da lì invece le bestie, il branco ovviamente, ha approfittato per infierire su di lui. Questa storia è stata raccontata direttamente dalla madre in un libro molto toccante, tratto un film per la penna di Roberto Proia, prodotto da Eagle, che ha avuto un grandissimo successo. Io l'ho trasformato in musical con canzoni famose, e questo racconto di spezzacatena di questo ragazzo continua finalmente a essere fruito anche dal pubblico più giovane.
1: E un altro titolo che leggevo e che in qualche modo fa da ponte a questi argomenti, con una travolgente colonna sonora, Priscilla, la regina del deserto.
2: Anche lì il Sistina è sempre più aperto, sempre più trasversale, non è più il Sistina della nicchia borghese degli anni 80-90, adesso è un teatro che guarda, ha uno sguardo internazionale e parla di tutto, di tutti i temi che ci riguardano. Priscilla è una bellissima storia di amicizia, una storia d'amore, di un padre che fa la drag queen per mestiere, ma insegue questo sogno di incontrare il figlio che non ha mai cresciuto, e quindi si avventurano queste tre drag queen con un bus attraverso il deserto australiano per raggiungere la città dove uno di loro incontrerà il figlio. Questo viaggio a bordo del famosissimo autobus Priscilla, la regina del deserto, ci svelerà tre meravigliose storie. Condito da una colonna sonora di hit della disco dance, quella di cui parlavate prima, che ci fa ballare appunto tra cui gli Abba.
1: E tra l'altro, esatto. Gianfranco, immagino quale anche sfoggio di costumi possono
2: ci saranno i costumi originali della produzione inglese, sono i costumi, sono oltre 500 costumi meravigliosi, scintillanti, enormi, non so come faremo a farli entrare nel teatro Sistina, sarà un tripudio di colori. E ci tengo a sottolineare, sono molto contento che ci sia Vladimir Luxuri a fare la protagonista nel ruolo di Bernadette.
0: Vedi,
1: una bella conoscenza di Radio 1.
0: Tra l'altro, appunto, Vladimir, conoscenza di Radio 1, quindi ci siamo fatti un saluto, diciamo, a vicenda. Massimo, prima, adesso, perché vorrei tornare un attimo, perché Raffaele Roselli mi incuriosisce ogni giorno raccontandovi i suoi aneddoti, diciamo così. Perché, a proposito di ABBA, il musical debutta a Londra più o meno poco più di 25 anni fa.
1: E non se n'è più andato.
0: E Raffaele mi raccontava, appunto, poco fa, di come fosse, come dire, proprio un concerto totale, un'opera d'arte vissuto dai spettatori in prima persona, non il classico spettacolo, cioè una cosa veramente clamorosa. Esattamente, Raffaele, come...
1: Poi, tra l'altro, appunto, Londra è veramente la capitale mondiale del musical, ho visto anche un grigio Assise, però, che era organizzato in modo completamente diverso, cioè un po' all'aperto e un live. Po' al chiuso, molto live, coinvolgendo gli spettatori all'interno poi dei balletti.
2: Sì, da un po' c'è questa tendenza a Londra d'estate di fare i musical immersivi, cioè dove il pubblico riesce a stare in piedi, spostarsi da un set all'altro e prendere parte allo spettacolo perché balla insieme ai protagonisti del musical che scendono in mezzo a loro. Quindi è una nuova formula che hanno lanciato per essere ancora più coinvolgenti, e in questo anche gli ABBA, con ABBA Voyage, hanno creato una sorta appunto di concerto spettacolo dove attraverso ologrammi gli ABBA si materializzano sul palco in una grande festa.
1: Esattamente, lì sì. Grandissima però tecnologia digitale,
2: sì, certo,
1: mentre
2: certo.
1: In questo Crise che ho visto ho apprezzato molto,
2: è molto più teatrale,
1: tutte le sorprese sono veramente con un vecchio artigianato teatrale,
2: è un po'
1: e io
2: quello
1: l'apprezzo
2: che,
1: molto.
2: Un po' quello che sto cercando di fare con lo Chapitò Sistina, il nostro teatro tenda che ospita un grande Moulin Rouge che ha fatto 19 settimane a Roma l'anno scorso e ora si sta spostando a Milano.
0: E allora ti fermo Massimo, perché questo è un argomento troppo interessante e vorrei che lo approfondissimo, però se rimani ancora con noi ci fai questo regalo, perché Sistina, Roma, restiamo un secondo su Roma, e se dovessimo pensare a un inno per il Teatro Sistina sicuramente, e te lo facciamo ascoltare, pensiamo a Roma non fa la stupida stasera.
4: Roma ci siamo, aiutami tu. Io non ti dico niente, Roma, ma stasera c'ho bisogno di te. E tu quando vuoi, ste cose le combini bene.

0: Alle 10.49 la voce di Landio Fiorini, la voce di Sabrina Ferilli, un grande classico del Teatro Sistina, direttore artistico Massimo Romeo Piparo. Hai la pelle d'oca, Massimo?
1: Diciamo che questa è la canzone di Roma, del Teatro di Roma e dei romani. È un'era, ovviamente, un'epoca che ormai si è evoluta, è cambiato tutto. Parlavamo prima della tecnologia con cui ormai fanno gli spettacoli musicali a Londra, quindi tutto cambia, ma i grandi classici per fortuna rimangono lì saldi a indicarci la via.
2: L'esecuzione quando sono nato io, perché i miei giorni trovaglioni, poi ha messo a venire lacrime agli occhi ogni volta, però va bene.
0: Massimo, rimaniamo in sospeso su Chapiteau Milano, perché ci interessa, perché 23 sì. settembre, non so se lo sai, ma il 23 settembre al Teatro Sistina di Roma c'è anche Giovanni Pernice, un tale Giovanni Pernice.
1: Ma dai, ma non è in televisione a fare Ballando con le Stelle?
0: Beh, ogni tanto, sai, Shall We Dance. Giovanni, sei d'accordo su questo?
3: Troveremo il tempo per fare qualche balletto di
1: ma che sorpresa, ma davvero, quindi vieni.
3: Maestro,
1: cioè,
3: buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
2: Cioè, un incontro su Radio 1.
1: Vedi, non ci siamo incontrati ieri alle prove, però oggi su Radio 1.
0: Allora, bellissimo. Quello che vi sareste detti ieri alle prove, ditelo tranquillamente adesso, noi vi diamo un microfono come fosse un telefono, ovviamente senza censura.
3: Non possiamo farlo, perché altrimenti sarebbe proprio da censurare. No, ma comunque chiedevi come mai riesco a fare questa possibilità di andare al Sistina, perché praticamente assolutamente il Sistina è una realtà da sempre. Io ho avuto l'opportunità e il privilegio di aprire la stagione invernale con questo show chiamato Shall We Dance, sì. Che è il mio one man show, e il direttore artistico è il Massimo Romeo Piparo, come non so se l'avete già detto, però quando il maestro Piparo chiama devi andare, c'è poco da fare, è così che funziona,
0: è una garanzia,
3: è un privilegio.
1: Diciamo pure che io ho approfittato della bravura e della popolarità di Giovanni per farmi la mia piccola festa dei 20 anni di Ballando.

0: piacere dopo 20 anni avere Giovanni invece protagonista sul palco del teatro che dirigo, proprio per aiutarmi a festeggiare i miei 20 anni con Ballando con le Stelle.
1: Beh, parlavamo insomma del Sistina come salotto buono, come raccolta di famiglie, quindi la famiglia si allarga, si può dire.
0: Sì, decisamente.
2: La famiglia si allarga, poi entrambi siciliani, come dico sempre io ringrazio sempre il maestro che mi ha dato questa possibilità, perché non so se lo sapete, ma io ho vissuto per 10 anni in Inghilterra.
1: Sì.
2: E quindi ho fatto il mio spettacolo One Man Show in Inghilterra, quindi torno in Italia, porto il mio One Man Show e diciamo parto da una cosa piccolina che è il Teatro Sistina di Roma. Cioè, capisci? Entri dalla porta
0: diciamo
2: principale.
0: Pure, Giova, ecco. Però diciamo pure questa cosa agli ascoltatori di Radio 1, perché è importante, cioè, diventiamo un po' campanilisti, un po'... Cioè, Giovanni è un ragazzo che da Palermo si prende le scarpette, inizia a ballare, scala tutta l'Italia, arriva a Londra, si mette a ballare lì, fa successo, fa il Ballando con le Stelle inglese e ragazzi fa tournée in Inghilterra dove riempie il Palladium di Londra, cioè il Sistina al quadrato del West End. Un italiano così, o anche addirittura un siciliano, non possiamo non riportarlo indietro e dirgli, tant'è che il sottotitolo è Ballando da Palermo a Londra e ritorno.
2: Sì.
1: In questo campanilismo però, Massimo, allora aggiungo un ingrediente, perché abbiamo parlato di grandissimi musicisti, cantanti, adesso con Giovanni insomma ballerini, ma anche una grande attrice come Maria Grazia Cucinotta, che è sempre dalle vostre parti, non è Palermo ma è Messina almeno.
0: Sì. Io sono un po' così, sono un emigrato che però guarda alla propria terra. Se... No, Maria Grazia è un piacere averla, perché è la prima volta che viene a Sistina, quindi io
1: un
0: ogni
1: debutto
0: anno
1: assoluto è molto
0: un
1: importante.
0: Debutto assoluto con Pino Quartullo nella Moglie Fantasma, quindi una commedia che sarà una short edition, facciamo solo 6 giorni, però insomma per chi volesse approfittarne a novembre ci sarà questa bella presenza nel nostro cartellone.
3: Giovanni, parlavamo adesso con Massimo di campanilismo, no? Come parola chiave, però tu sei stato a lungo in Inghilterra, adesso al di là del Sistina, cioè se cerchiamo di uscire un po' dal seminato, però possiamo dire che l'Italia veramente ha dimostrato, io ho visto spesso spettacoli al Sistina, insomma ha colmato questo gap che c'era con spettacoli internazionali. Adesso siamo fortissimi non solo per l'appeal verso il pubblico, ma proprio nelle produzioni. C'è una competenza di fondo che poi rende gli spettatori contenti a tal punto che tornano e vedono gli spettacoli più volte.
2: Sì, diciamo che la cultura del teatro in Inghilterra è ovviamente più elevata, certo. Perché da sempre loro hanno avuto questa cultura un po' più grande. Infatti in Inghilterra ogni 10 metri c'è un teatro. In Italia, ripeto, non devo dirlo perché ha il telefono con me o perché è il direttore artistico del mio show, però in Italia sono veramente pochi quelli che riescono a costruire, diciamo, dei musical importanti. Cioè, Massimo ha sempre fatto delle cose importantissime, Jesus Christ Superstar. Adesso inizierà con Priscilla, non so se possiamo dire, ma l'ho detto. Cioè, porta
0: abbiamo parlato.
3: Sì.
2: Ah, perfetto. Quindi porta sempre dei spettacoli che in Inghilterra sono veramente, veramente importanti e riusciamo a vederli in Italia grazie a Massimo. Per esempio Moulin Rouge, cioè in Inghilterra era stato il nostro show dell'anno, nessuno pensava di poterlo vedere in Italia, venivano dall'Italia in Inghilterra a vederlo, invece poi Massimo Roma Pipolo l'ha portato a casa loro, cioè, capito, queste sono le cose importanti. Piano piano, secondo me, anche gli altri proveranno e capiranno che comunque il teatro è vita. Io parto sempre dal presupposto che la televisione è bellissima, però il teatro è quello che ti dà, come artista ti dà la vita, cioè avere il pubblico ogni sera, sentire le voci, una battuta e ridono. Beh, è diverso di fare la televisione, ecco.
1: Massimo, Giovanni, vi dobbiamo lasciare, però last but not least, io dico che anche la stagione chiuderà con un mattatore come Vincenzo Salemme, che insomma anche qui è un nome da sottolineare.
0: Sempre volendo tifare sud, abbiamo una bella presenza di spettacoli napoletani, Vincenzo Salemme con il suo cavallo di battaglia che è Fuori Nevica, ci sarà Serena Autieri con La Sciantosa e a novembre il grande ritorno di Scugnizzi, il grande musical di Claudio Mattone, che insomma, diciamo, ha dato il via a quelle belle storie di giovani napoletani in cerca di riscatto, e con una colonna sonora che ci rimane nel cuore

0: da sempre, quindi risveglierà questo grande ritorno, questo grande ricordo di Scugnizzi.
1: Alla
0: quindi,
1: grande, alla grande, grazie davvero. Grazie.
0: Per tutti i gusti.
1: Grazie Massimo Romeo Piparo, Teatro Sistina, grazie Giovanni Pernice, ricordatelo, 23 settembre, Shall We Dance al Teatro Sistina, appunto con Giovanni Pernice protagonista. Noi ci saremo e vi diamo un grandissimo abbraccio. Alla prossima, ciao a entrambi, ciao, ciao, ciao. Adesso, caro Raffaele, naturalmente la linea va al GR1, ma l'Italia in diretta torna tra pochissimo. Lo sai, no? In diretta.
2: All'ascolto.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Quando sei uscita?
8: Ieri.
7: Che pensi di fare?
8: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
7: Le cose sono cambiate, Teresa.
8: Tu non ci devi venire qua.
7: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
9: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
10: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
11: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
10: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
11: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
10: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
11: Terme dell'Emilia Romagna.
10: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.

0: 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. Alla Tisana, in Friuli Venezia Giulia, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto rimasta intrappolata in un sottopasso allagato dopo l'ondata di maltempo delle ultime ore. Piogge e temporali che stanno creando disagi in diverse zone del centro-nord. A Milano esonda il fiume Lambro, in Liguria il torrente Lavagna. Nel Trevigiano una tromba d'aria ha fatto scoperchiare la struttura sopra una piscina mentre le persone erano in acqua. Treni in tilt tra Cremona e Brescia, in provincia di Firenze e in Versilia, decine di interventi per alberi caduti, nubifragio anche nel pesarese. La guerra tra Russia e Ucraina, due vittime in un attacco russo con droni al confine tra Ucraina e Moldavia, paura per Zelensky dopo un possibile attentato ai suoi danni.
3: È appena arrivato in Canada Zelensky dopo la tappa in Norvegia per i funerali del re. Il leader ucraino è tornato a chiedere aiuto sui sistemi di difesa aerea. Ancora nessun commento da Zelensky sul drone, quasi certamente russo, che ha fatto tremare per la sua vita, invadendo ieri lo spazio aereo della Moldavia e provocando un allarme che ha ritardato la partenza dell'aereo di Zelensky, pronto a decollare per Oslo dalla capitale moldava, Chisinau. Nessun rischio concreto, secondo fonti ucraine, e appunto nessun accenno da parte di Zelensky, che dopo Oslo ha raggiunto il Canada come da programma. È stato il premier della Norvegia a dare la notizia. Si attendono dalle autorità moldave i risultati delle indagini sul drone, che è passato vicino a Chisinau, dove si trovava Zelensky, poi ha violato lo spazio aereo della Romania, infine è rientrato in Moldavia, schiantandosi a 160 chilometri dalla capitale. Poche ore prima uno sciame di droni russi aveva bersagliato un posto di frontiera tra Ucraina e Moldavia, con un bilancio di 2 morti e 3 feriti. Francesco Mincone, GR1.
2: Nello Yemen i ribelli Houthi, alleati dell'Iran, hanno conquistato la città di Mocca sul Mar Rosso, lo annuncia l'agenzia Reuters citando fonti del governo yemenita. Gli Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, che dall'oceano indiano conduce al canale di Suez sulla rotta per l'Europa. Da giorni sono in corso furiosi scontri tra il governo yemenita e gli Houthi. Caro carburanti, si va verso una nuova proroga dello sconto di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Il taglio attualmente in vigore scade oggi, ma l'ipotesi è prorogarlo per altri 10-15 giorni. Atteso poi per fine mese, massimo primi di ottobre, il provvedimento con gli aiuti selettivi per alcune categorie di cittadini e imprese, provvedimento che era stato annunciato la scorsa settimana. Politica, arriva in aula a Palazzo Madama la nuova legge elettorale, approvazione prevista per martedì prossimo. Rimane fuori l'ipotesi ballottaggio, resta la soglia del 42% per ottenere il premio di maggioranza. Da sciogliere il nodo preferenze, a lanciare l'AMU il Partito Democratico, che con le altre forze di opposizione invita Fratelli d'Italia a votare i subemendamenti DEM che puntano a introdurre preferenze pure per tutti i candidati. Musica nel segno di Fabrizio De André, presentata a Roma la 25esima edizione del premio dedicato al grande cantautore genovese per promuovere produzioni artistiche sempre più creative e svincolate da logiche commerciali.
4: 1000 iscritti, 10 finalisti. Il 18 e il 19 settembre nel parco Villa Bonelli a Roma, con la direzione artistica di Luisa Melis, scopriremo i vincitori del premio De André. Targa Faber alla carriera a Paolo Rossi e Renato Zero, come ha annunciato Dorighezzi, presidente della Fondazione De André.
5: Sono felice di poter dare questo premio a Renato Zero, che adoro anche perché ci conosciamo da quando eravamo ragazzini, da quando avevamo cominciato a cantare. E penso che sia arrivato proprio il momento di dire tocca a lui, e sarà un momento veramente meraviglioso da vivere quella sera tutti insieme.
4: La targa a quelli che cantano Fabrizio andrà quest'anno alla Medit Orchestra e al cantautore abruzzese Setac, che reinterpreterà Fiume Saint Creek, Una storia sbagliata e Creusa de Ma.
6: Quando ero piccolo avevo questa cassetta di mia madre, quelle sonorità, quel mondo musicale mi affascinava e mi emozionava tantissimo, quindi la cosa incredibile fu quando poi arrivò la bellissima notizia della targa Tenco esattamente 40 anni dopo dalla sua, quindi incredibile coincidenza che mi ha veramente commosso.
4: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Calcio Champions League a completare la tre giorni inaugurale, oggi in campo le altre due squadre italiane. Alle 18.45 insidia turca per la Roma, che a Istanbul sarà ospite del Fenerbahce dell'ex Lukaku. Alle 21 riflettori europei al Sinigallia, dove il Como, al debutto internazionale assoluto, ospita il Lipsia. Le parole del tecnico dell'Ariani, Cesc Fabregas.
0: Capisco ovviamente l'emozione di tutta la gente, di tutta la città, perché è un'occasione storica. Per come la vedo io, è una partita uguale a tutte. Vogliamo approfittare questo momento per imparare, per crescere, per farsi vedere in quel contesto là. Vediamo come va, però tanta fiducia.
2: Alle 11.05 la linea torna all'Italia in diretta. Prossimo GR a mezzogiorno. Buon ascolto e buona giornata.
7: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu. L'Italia in diretta.

0: Bruno Mars, un solo, l'ultimo singolo di quello che è un po' è una sorta di erede di Michael Jackson, ma poi campa di sua luce, per fortuna, perché è fortissimo, perché canta bene, perché conosce la musica, perché si sa muovere. Tra l'altro poche settimane fa l'ho visto anche in concerto a Milano e devo dire la verità, caro Raffaele, mi ha emozionato quando ha omaggiato Marvin Gaye. Ieri raccontavamo di Otis Redding, che è stato sfortunato per come la sua vita si è conclusa anzitempo, ma anche Marvin Gaye
1: anche peggio ancora,
0: per cui insomma emozionante anche in questo. Bruno Mars alle 11.09, sempre in diretta con l'Italia in diretta su Rai Radio 1.
1: Dalla storia della musica all'attualità politica, Gianfranco Valenti, parlavamo in apertura, no, l'avevamo annunciato che avremmo parlato anche di cambiamenti climatici, si potrebbe parlare più di sconvolgimenti climatici a cui stiamo assistendo dopo questa estate caldissima. Anche in questo inverno l'allarme sul super El Niño. Cosa sta facendo il mondo? Quali sono le iniziative a livello mondiale per riflettere e ragionare sul clima? L'ultimo appuntamento, proprio alla fine di agosto, si è svolto a Ulaanbaatar in Mongolia, la COP17 contro la desertificazione. Noi per parlarne abbiamo in linea Daniela Bernacchi, che è Executive Director di United Nations Global Compact Network Italia. Parliamo quindi della fondazione che rappresenta e promuove in Italia l'iniziativa di sostenibilità di impresa più ampia al mondo, che è nata appunto sotto l'egida delle Nazioni Unite. Buongiorno Daniela Bernacchi.
2: Buongiorno e grazie per l'invito, buongiorno anche agli ascoltatori.
1: Parlavamo di COP17, cosa si è svolto in Mongolia, quali risultati conseguiti?
2: Beh, intanto è stato scelto un paese molto rappresentativo, perché la Mongolia ha circa il 77% del proprio territorio che è a rischio di desertificazione, quindi è sicuramente anche emblematico. Prima di parlare degli esiti, magari introduciamo quali erano gli obiettivi di questa COP, che certo, come giustamente avete sottolineato, erano piuttosto ambiziosi, quindi accelerare proprio il ripristino dei suoli degradati per il 40% dei territori, rafforzare quindi la resilienza, la resistenza a questa siccità, lavorando anche su meccanismi di prevenzione, e mobilitare risorse, no? Ecco, un commento critico è sicuramente quello che alla fine di questa COP non si è riusciti a avere un protocollo vincolante giuridicamente, quindi un impegno sottoscritto dagli stati rispetto a queste attività. Tuttavia si è portati un processo interessante di presa di coscienza rispetto al fatto che siccità e scarsità d'acqua non sono solo un tema oramai ambientale e climatico, ma hanno un grandissimo impatto sull'economia e la strategia dei paesi. Quindi è entrata in gioco tutto il tema della finanza sostenibile, ma anche della finanza tradizionale, quindi l'importanza degli investimenti
1: per
2: quindi
1: sostenere i passi avanti contro la desertificazione.
2: Assolutamente, quindi lavorare sul ripristino dei territori, lavorare su tutta l'agricoltura sostenibile, quello che può essere il rafforzamento dei bacini idrici, ma anche limitare la dispersione d'acqua, no? Se pensiamo che l'ultimo report rispetto all'Italia ci dice che la nostra rete idrica ha una dispersione del 45%, quindi abbiamo uno spreco assolutamente importante di acqua che potrebbe essere invece usata per l'agricoltura, per l'industria e quant'altro.
1: L'importanza,
2: no?
1: di un sistema di coordinamento globale, però, lo chiedono in particolare i paesi africani, no?
2: Sì, e questo sì, chiaramente il coordinamento delle emergenze è sicuramente importante. Questi tavoli, come le COP, come lo è anche la COP sul clima, hanno proprio l'obiettivo di trovare un coordinamento globale. Tornando a quella in Mongolia, ad esempio, è stato stabilito, ma nuovamente su base volontaria, quindi non vincolante, di investire $1,3 miliardi di dollari per progetti cosiddetti di land restoration, quindi di ripristino dei territori in necessità e di resilienza alla siccità. Sono capitali enormi che uno Stato, un continente da solo non potrebbe svincolare, e quindi da lì il coordinamento su questi tavoli multilaterali diventa prezioso, no? Sì. E poi è stato lanciato questo indice di resilienza della siccità, proprio in una logica di anticipare quelli che possono essere gli eventi estremi con strumenti, indicatori basati sulla scienza, che possono poi indirizzare per gli stati membri le politiche e gli investimenti. Quindi da questo punto di vista il lavoro collegiale e collettivo è sicuramente un valore indiscutibile. Parlavamo... così come lo è aver lanciato una piattaforma di blended finance che attira non solo capitali pubblici ma anche privati.
1: Certo, parlavamo del fenomeno del Niño.
2: Sì.
1: Ci sono state dichiarazioni anche del segretario generale.
2: Esattamente, l'ultima di settimana scorsa, dove appunto Guterres ha detto anche in maniera plateale che sta superando la dimensione dei nostri occhi, è un evento eccezionale, soprattutto non tanto in termini di metodologia di calore generato o anche di alluvioni, ma anche di persistenza prevista. Cioè le stime del World Meteorological Organization sono che il Niño quest'anno andrà avanti fino a febbraio, quindi capite bene come perdiamo tutti i parametri di riferimento ai quali eravamo abituati, no? Allo stesso tempo il Niño da solo non è la causa del cambiamento climatico, anzi sappiamo che la causa è fondamentalmente antropica. Il Niño è un fenomeno naturale che però inserito in un processo in essere di cambiamento climatico amplifica i propri effetti. Bravissimo.
1: Certo. Esatto. Certo. Ecco, quindi... per tornare diciamo alla promozione dello sviluppo sostenibile che è il vostro impegno primario, ecco, iniziative poste in campo in particolare qui da noi nel nostro paese.
2: Beh, allora noi come Global Compact abbiamo da anni un impegno di coinvolgere le imprese, quindi nel loro percorso verso la sostenibilità. Quindi abbiamo ormai da 6 anni un programma sulla decarbonizzazione, i Science Based Target, e quindi come ridurre le emissioni e come effettuare dei giusti obiettivi rispetto a un percorso di decarbonizzazione. Abbiamo lanciato quest'anno un percorso sulla tutela del capitale naturale e biodiversità, perché ricordo che anche la biodiversità è fondamentale verso il cambiamento climatico. Ci sono delle nature based solutions, delle soluzioni basate sulla natura che possono ridurre il riscaldamento del pianeta, quindi non si può lavorare sul clima senza lavorare sulla biodiversità e il capitale naturale. E poi saremo presenti al forum mediterraneo sull'acqua, che proprio il nostro paese organizza a Roma a fine di questo mese, il 29 e il 30, proprio per rilevare quali sono le strategie vincenti sulle risorse idriche. Nel nostro caso presenteremo una ricerca sulla Water Smart Economy, quindi come l'economia circolare anche e il riciclo dell'acqua e l'uso efficiente per le imprese, sì, ma anche per il pubblico, siano un fattore chiave di successo rispetto all'utilizzo dell'acqua.
1: Quest'ultimo
2: mixato,
1: è un appuntamento,
2: aggiungo io, sì, a una migliore gestione delle nostre reti, perché è inutile che chiediamo alle imprese tutte queste efficienze se poi non riusciamo a
1: gli sprechi
2: a
1: di cui si era accennato
2: esatto,
1: prima.
2: Esatto.
1: Comunque,
2: esatto.
1: Anticipiamo che in questo appuntamento importante alla Nuvola di Roma ci sarà anche Radio 1, verrà anche con uno studio presente. Daniela Bernacchi, Global Compact Network Italia, grazie per essere stata con noi.

0: molti sottovalutano Giuni Russo, noi non la sottovalutiamo qui a Rai Radio 1, tra l'altro oggi sarebbe stato il suo compleanno, quindi comunque chissà, arriveranno probabilmente i nostri auguri e poi, come dire, celebriamo anche i 40 anni di questo pezzo che diciamo è il pezzo assoluto di Giuni Russo, anche se, caro Roselli, la sua compagna storica che è Maria Antonietta Sisini, che con lei ha scritto questo pezzo, diceva però Mediterranea in realtà è il brano che poi Giuni amava più di tutti gli altri. Insomma, oggi poi è una giornata molto
1: bello ricordarla comunque perché che è gran personaggio,
0: grande
1: personaggio, Valenti,
0: grande voce, grande personaggio,
1: è particolare, originale, nel
0: originale e originaria della Sicilia. Un po' prima si è parlato a lungo, no, di Palermo, della Sicilia, però anche nel suo
1: Pibaro,
0: caso.
1: Sì, è vero. E torniamo sui nostri temi, argomenti anche d'attualità, perché abbiamo lasciato proprio poco fa Daniela Bernacchi, con cui abbiamo parlato dell'emergenza climatica, dei risultati della COP17 contro la siccità. Dicevamo quanto è importante per il futuro del nostro pianeta salvaguardare, aiutare la biodiversità. Bene, ne parliamo ancora perché a Bologna si sta svolgendo, oggi è la giornata conclusiva di un evento di portata globale che riguarda le api. EURB11, il presidente del comitato organizzatore, il dottor Antonio Nanetti, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
1: Grazie per essere con noi. Ecco, intanto le chiediamo insomma l'importanza di EURB11, che veramente ha riunito sotto le due torri i massimi esperti mondiali, no? European Conference of Apidology. E perché l'importanza delle api, banalmente?
2: Le api hanno un rapporto stretto con le piante. Sono impollinatori e le piante hanno un disperato bisogno di essere impollinate e quindi l'importanza delle api deriva proprio da questo loro ruolo biologico di trasportatori di polline da una pianta all'altra. E questa è la base della di gran parte della biodiversità vegetale e anche della produzione agricola su cui la nostra alimentazione si basa. Senza le api avremo dei grossi problemi.
1: Cosa sta accadendo con il cambiamento climatico?
2: Con il cambiamento climatico ci sono problemi importanti. Innanzitutto dobbiamo pensare che quando parliamo di api non parliamo soltanto delle api miele, che sono una specie, sono quelle allevate dagli apicoltori e quelle che responsabili del vasetto di miele che troviamo al supermercato. In realtà, parlando
1: credo
2: di
1: 20.000 api, specie di api nel mondo,
2: 20.000 specie è una cosa che quando lo si dice la gente non ci crede. In realtà è così, e tutte le altre a parte l'ape mellifera sono specie selvatiche, quindi esposte agli agenti esterni senza nessuna protezione umana.
1: Più difficili da seguire, studiare e proteggere.
2: Sono difficili da studiare, da proteggere, e certamente mentre le api allevate, cioè le api mellifere, si avvalgono della protezione degli apicoltori, le specie selvatiche invece sono esposte alle sfide ambientali senza nessuna forma di protezione, quindi sono estremamente vulnerabili.
1: Ecco, a Bologna 500 passa ricercatori da tutto il mondo, contributi scientifici importanti. Di cosa si è parlato, cosa si è messo in campo anche?
2: Allora, siamo contati 551 partecipanti registrati, di cui 126 studenti. Quindi siamo a quasi un quarto dei partecipanti giovani, e questa è una bellissima notizia per l'apidologia. C'è un rinnovamento generazionale formidabile. Abbiamo 491 contributi scientifici che sono in corso ancora adesso nelle sessioni parallele che si stanno svolgendo, dove si parla di agroecologia, di benessere di api selvatiche e api allevate, del declino delle popolazioni, degli aspetti tecnologici nuovi che ci permettono di studiare le api utilizzando i sistemi di intelligenza artificiale, e poi abbiamo anche, questo è un po' il nostro fiore all'occhiello di cui siamo molto orgogliosi, abbiamo anche il tema dell'etica applicata alla fisiologia.
1: E quindi questo è parte del messaggio, insomma, che ha voluto lanciare Urbi 11.
2: Sì, certamente. Il fatto che le api, secondo le ricerche più recenti, mostrino dei comportamenti che noi non sospettavamo prima e che dimostrano una capacità di percepire di anche emozioni, una coscienza, eccetera, non ci può far considerare le api come puri oggetti sperimentali. Sono in realtà degli esseri probabilmente senzienti, quindi con una coscienza, e quindi dobbiamo intervenire con un atteggiamento etico quando facciamo le sperimentazioni su questi organismi viventi.
1: Ecco. Assolutamente. Allora, Antonio Nannetti, ancora buon lavoro per questo ultimo giorno di conferenza, sottolineando, come diceva lei, insomma, l'importanza dei giovani ricercatori che si stanno impegnando in questa scienza, la lapidologia, che è una disciplina appunto teorica, sperimentale, ma così importante per l'ecologia delle api. Grazie ancora.
2: Sì, certamente. Grazie a voi, grazie agli ascoltatori.

0: voce di José Feliciano, Light My Fire 1967, Rai Radio 1 è sempre in diretta, tra poco torniamo, però adesso naturalmente la linea va alle previsioni del tempo.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
2: Tempo previsto sull'Italia giovedì 10 settembre. Oggi la perturbazione interesserà più direttamente le regioni centrali, con nubi e precipitazioni sparse anche nella forma di temporale e con possibili grandinate, maltempo che persisterà anche al nord, pur con qualche apertura sulle Alpi occidentali, ma in un contesto di eventi di pioggia ancora intensi, soprattutto tra Veneto ed Emilia-Romagna. Nubi e qualche temporale in transito nella mattinata anche sulla Sardegna, mentre al sud, sulla Sicilia e sull'Abruzzo, la giornata trascorrerà ancora con il sole sulle coste e con degli annuvolamenti pomeridiani sui monti. Vento e moto ondoso in aumento tutto attorno alla penisola, con mari quindi tutti mossi, anche molto mosso il Mar di Sardegna. Temperature in diminuzione al nord, al centro e sulla Sardegna, ancora stazionarie e quindi ancora elevate al meridione e sulla Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: L'Italia in diretta.

0: Alle 11.35 su Rai Radio 1, questa è Kalimba de Luna 1984. Intanto salutiamo Luciano Pecoraro che ci ha raggiunto alla parte tecnica e siamo felici perché ci ha anche raggiunto il protagonista di questo brano, ma non solo, Tony Esposito, buongiorno.
1: Salve, buongiorno a voi.
2: Buongiorno Tony, buongiorno. Abbiamo finito adesso di parlare dell'importanza delle api nella biodiversità, della natura, sul mondo. Tu ti sei definito un impollinatore culturale, perché è aperto a tutto il Mediterraneo.
1: No, non solo, ma devo dire che quando ho iniziato io, a metà degli anni 70, che ero un po' l'unico a suonare quegli strumenti, diciamo, l'unico matto che portava avanti questi strumenti pressoché sconosciuti, diciamo, al grande pubblico, tutte le varietà dei tamburi, le percussioni, eccetera, eccetera. Poi è capitato che io ho fatto il disco con tutti gli artisti di quel periodo là che stavano avendo successo, da De Gregori a Dalla, Teato, anche Gino Paoli, tantissimi. Quasi tutti praticamente, perché poi ognuno che faceva un disco mi chiamava per mettere questi strumenti.
0: Tony, quel disco che ha avuto tantissima fortuna, diciamo, sì, recava anche un nome che magari qualcuno ignora, ma nella musica nessuno probabilmente, che è quello di Willie David, che è stato fondamentale sicuramente.
1: Assolutamente.
0: E che se n'è andato poco tempo fa.
1: Se n'è andato poco tempo fa, è stato uno dei più grandi, se non per me, se non il più grande produttore che abbiamo avuto in Italia, di là che lui insomma ha prodotto Gianna Nannini, ma soprattutto ha prodotto me, è insuabitabile, quella scuola napoletana con Pino Daniele, diciamo che lui ha voluto metterci insieme, poi me, Tullio, James, Rino, Gio, questo gruppo di artisti insieme a Pino a formare una super band, è stato Willy era un romagnolo che credeva nella musica, credeva anche nei napoletani, nella musica napoletana, e devo dire che è stato un grandissimo. Io debbo molto a lui, a questo grandissimo, io dico artista perché è stato un artista della produzione, e sono stato con lui, grazie a lui sono stato in Brasile, ho girato il mondo, ho fatto il carnevale di Rio de Janeiro, ho suonato dappertutto, insomma, voglio dire, Cuba, dappertutto. Willy è stato un grande produttore, va detto, bravo.
2: Quel gruppo, quella scuola napoletana, siete stati definiti fratelli di musica.
1: È bello.
2: A volte si dice fratelli coltelli, invece voi eravate...
1: erano fratelli di musica, bravo, insomma, siamo ancora fratelli tutti, perché purtroppo dobbiamo fare i conti con quelli che sono rimasti, e voglio ricordare oltre a Pino il gran jensenese, che è stato la voce, la seconda voce di Napoli, oltre a Pino e a tanti che purtroppo non ci sono più, e James è stato il sassofono, Napoli, il grido della città, dell'amore e anche di dolore.
2: Guarda, lo abbiamo ricordato in questi giorni a Italia in Diretta. Bravi. Ricordavamo quanto era comunque anche all'ultimo della sua carriera, cioè ogni anno faceva un disco e continuava ad andare in tournée nonostante la malattia.
1: Sì, bravo, lui ha avuto tante cose, ha avuto tanti problemi, claudicante perché poi era affaticato, ma lui
2: non mollava.
1: Assolutamente, soffiava meravigliosamente nel suo sassofono, portava la voce della nostra città multietnica, perché insomma è più, ricordo che James Enese è nero, per cui James Enese è figlio di quella mistura di una città porosa come Napoli. Figlio della guerra, figlio di un americano venuto qua nel periodo della guerra, insomma.
2: Voi eravate neri a metà, lui era nero del tutto.
1: Lui era nero del tutto, io a metà, ma a metà anche io, nonostante io sia biondo, vero? Esatto. Vengo da parte di mia madre di origine marocchie, esatto. Per cui diciamo quale mistura.
0: Grande. Sì. Eri un po' il cowboy del gruppo, diciamo così.
1: Ero cowboy, il biondo, gli Yankee.
0: E Tony, poco fa Raffaele parlava di fratelli, di musica, fratellino diciamo così, perché ieri sera molti avranno visto il documentario di Giorgio Verdelli, Sempre più blu, ovviamente parliamo di Rino Gaetano, e tu e Rino Gaetano avete avuto una, diciamo, un'amicizia importante negli anni 70.
1: Eravamo gli amichetti, anche perché tutti e due aspettavamo che allora, va detto, la RCA dominava su tutta l'Italia con sede a Roma, di cui c'era anche il direttore Ennio Melis, il presidente temuto perché era molto severo, e sia Chierrino che io erano gli inizi e cercavamo tutti e due di avere un contratto, per cui dovevamo farci ascoltare da questo Ennio Melis. Poi lui ha iniziato devo dire con Ennio molto lungimirante, perché io mi ricordo anche Fiorella Mannoia, quel periodo eravamo tutti un po' in attesa di qualche contratto buono che ci concedeva il potente Ennio. Poi lui mise insieme questa Scola Cantorum, un gruppo teatrale dove c'era dentro anche Rino Gaetano, e in questa Scola Cantorum poi nasce anche un po' lo stile di Rino Gaetano, col cappellino un po' ironico, comunque anche molto teatrale. Lui è rimasto poi molto così. Le grandi passeggiate, i grandi discorsi con lui sono, me li ricordo benissimo, la grande dolcezza di lui, sempre sorridente, con tante difficoltà. Lui era anche lui, diciamo, un provinciale d'assalto, colui che si era insomma trasferito a Roma con tanti sacrifici dalla sua natia Calabria.
2: Musica del mondo, Tony Esposito, da Napoli alle musiche del mondo, al jazz. Conosci bene un collega come Roberto Gatto, io l'ho visto suonare
1: benissimo,
2: con le bacchette ovunque, in un Umbria Jazz d'inverno, sì, quello a Orvieto, stava in un corridoio e oltre alle batterie suonava il muro dietro di lui. Qualche settimana fa era all'Auditorium di Roma e per quel concerto Tutta Vita con Bollani eccetera, in una pausa delle prove è uscito fuori dalla terrazza, c'aveva le bacchette e suonava sul
1: grande, sì, non c'è fermato mai.
2: Ecco, lo dico perché tu invece hai raccontato che da bambino usavi le cucchiarelle di mamma.
1: Sì, mestoli, per dire, ma io chiamo sempre cucchiarelle perché mia madre, per tenermi buono in cucina, d'altronde la cucina, poi pensa, negli anni 60 la cucina era l'unico luogo, diciamo, accogliente dall'inizio, perché poi si cucinava dalla mattina, per sempre, tutto il giorno, mi ricordo che per tenermi buono mi metteva due mestoli, accendeva la l'unica radio, non c'era il televisore, accendeva la radio e c'erano queste canzoni di artisti, Xavier Cugat, artisti di quel periodo, Flo Santos, mi ricordo i nomi così, Caterina Valente, ricordo questi nomi altisonanti, questa radio, e io dietro bim bim bim con queste cucchiarelle che andavo insieme, e lì è nato il Tony Esposito, diciamolo pure, è nato là.
0: Ma Tony, è d'attualità la mostra del cinema di Venezia, naturalmente tantissimi titoli, tanta musica, diciamo, però tu ti sei sempre speso, no, anche per il rapporto proprio tra la musica, ma proprio tra le percussioni e diciamo il mondo del cinema. Sono un accompagnamento fondamentale in alcuni generi soprattutto.
1: Sì. Guarda, io devo dire che ho vinto anche un nastro d'argento con la colonna sonora, mi vanto di dire, con la colonna sonora del film di Lina Wertmüller, Un complicato intrigo di Vicoli e Delitti, ho fatto la colonna sonora e mi hanno conferito il nastro d'argento. Perché? Perché poi ho fatto una cosa pazza e bandita. C'era un brano di Stravinsky, Uccello di Fuoco, che voleva trampare tutto a percussioni. Per cui dopo un mese di duro lavoro ho tradotto in qualche modo con tutti i tamburi questo pezzo di Stravinsky, e si vede questa scena sul terrazzo in questo film dove il bravo Daniel Herzlov, il fondatore dei Momix, balla e si sente tutti questi tamburi. Diciamo che è piaciuta molto sta cosa e mi hanno dato il nastro d'argento, di cui vado molto orgoglioso, perché sai che c'è che nella ho fatto colonne sonore, ho fatto parecchio, ho lavorato per la televisione, per un artista come me che è dedito alla musica, io dico sempre non mi confondete con un cantautore, nasco, sono un semplice suonatore di cucchiarelle che ha avuto fortuna e che ha imparato a suonare bene i propri strumenti, questo lo devo anche dire sinceramente.
2: Però con un respiro e con dei colori che sono infiniti, infiniti come il mare, te lo cito perché insomma siamo partiti da Calimba de Luna con quelle atmosfere, il mare ha sempre qualcosa.
0: Grande ispiratore, il mare per
1: vengo
0: i musicisti.
1: Dal mare. No?
0: Tu sei un uomo di mare, perché
1: vengo dal mare, soprattutto io vengo dall'Accademia d'Arte, l'Istituto e l'Accademia d'Arte di Napoli, dove ho imparato a disegnare, a tutt'oggi dipingo. E ho solo trasferito questa, non potevo scegliere che le percussioni, tu dimmi una tavolozza varia e colorata, differente da tutto questo mondo infinito di tamburi grandi, piccoli, colorati, pelle, io mi sono innamorato, è come se mi sono trovato di fronte a un'altra tavolozza, quella musicale, e ho scelto quella pur con difficoltà all'inizio, devo dire, perché tutti mi dicevano sei biondo, sei carino, ma mettiti a cantare via la chitarra e vai. Io dicevo no, io voglio vincere con queste cose, amo le percussioni, se va bene va bene, e se no vinco lo stesso, perché imparerò a suonarle bene.
0: È stato veramente un acquarello di racconti, quindi
2: colori d'artista.
0: Grazie davvero a te, grazie per la musica che fai, per la musica che hai fatto e per la musica che farai. Tony Esposito a Rai Radio 1. Sono cresciuto

0: Alle 11.49 su Rai Radio 1 con Dario Brunori, con l'Albero delle Noci. Ricorderete certamente Sanremo 2025, Brunori che con tutto Brunori sarà in tour nei teatri in questo autunno, ma Il Tempo delle Noci invece è un documentario che è stato abilmente diretto da Giacomo Triglia. Ciao Giacomo, buongiorno.
1: Ciao, ciao a tutti. Sentivo questo brano, mi suonava leggermente familiare.
2: Poco.
1: Ma dove l'ho sentito sto brano? Cioè?
0: Poi ricordate che Giacomo, che comunque è giovane, non diciamo l'età, però è giovane, al di là di questo docufilm documentario, ma hai diretto centinaia di videoclip, poi per tutte le etichette discografiche, quindi per la par condicio sei stato un po' con tutti, diciamo, per tua fortuna.
1: Esatto, sì, io sono, se Esposito è stato impollinatore musicale, io video musicale, perché ho messo la mano in quasi tutti gli artisti italiani, insomma, sì, saranno credo 300 quasi in realtà. Quindi.
0: E con Brunori c'è una impollinazione locale,
1: particolare,
0: diciamo così,
1: perché... sì, che detto così sono anche strano, però sì, in
0: realtà sì. Entrambi calabresi, diciamolo.
1: Esatto, sì. In linea d'aria in realtà stiamo anche a 1 chilometro di distanza, quindi adesso mi sto allenando per raggiungere casa sua in bici, montagna e montagna, però sì, siamo molto vicini. Noi abbiamo iniziato insieme nel 2009 col videoclip di Come stai, che poi quello fu il trampolino di lancio anche per tutta la mia carriera di regista video musicali, perché poi subito dopo, insomma, le major, ho fatto la gavetta con le major, perché subito dopo le major iniziano a chiamarmi perché hanno visto appunto il videoclip di Brunori.
0: E a proposito del Tempo delle Noci, quindi ripetiamolo, di questo documentario che tra l'altro è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma lo scorso anno, ti sei ritrovato nel racconto, perché nel racconto c'è anche un po', diciamo, l'acquarello, come abbiamo detto prima, delle origini di Dario, e quindi la tua Calabria, la nostra, la vostra Calabria.
1: Sì, sì, beh, quello è inevitabile. Poi Dario poi ce la mette in particolar modo. Io anche, insomma, nel mio, anche se magari non è in modo così esplicito, però insomma ci metto sempre la Calabria. Sì, questa cosa qui era nata dall'esigenza di realizzare qualcosa che raccontasse il nuovo album, però c'era la volontà fin dall'inizio di non fare una cosa strettamente legata all'aspetto tecnico, volevamo fare una cosa un po' più sull'atto creativo, no? Di come due artisti, in questo caso Dario Brunori e Riccardo Sinigalle, che è il direttore artistico, insieme si mettono lì, si perdono, si trovano, insomma, e vanno alla ricerca di queste bellissime canzoni che poi abbiamo ascoltato. E l'ispirazione, diciamo, era un film che abbiamo visto su Netflix, che si chiama Il Metodo Filstutz, dove appunto c'era questo attore, dove ovviamente io non mi ricordo il nome perché la mia memoria dura una settimana, dove appunto c'era questo attore che faceva questa analisi col suo diciamo, analista, e in questo caso Sinigallia rappresentava l'analista di Brunori, no? Quindi il percorso, la crisi artistica di Dario, insomma,

0: va bene, lì siamo nell'ambito proprio della cinematografia in pillole
1: d'eccellenza, diciamo così.
0: Per sostenere. Però effettivamente il videoclip può veramente accompagnare, sostenere, fare la fortuna anche di un brano musicale.
2: Sì, assolutamente. Ah, in generale io vengo più dal cinema. Io da piccolo non ho mai guardato videoclip musicali. Io sono nato e cresciuto con Fuori Orario, con Enrico Ghezzi, quindi ho visto solo
0: con poi Patti in realtà, Smith.
2: Esatto, tantissimi in realtà registi che poi io ho apprezzato, registi musicali che ho apprezzato, e poi hanno fatto il loro, insomma, il loro esordio, e che esordio nel cinema, quindi Spike Jonze, Gondry, Glazer, cioè bellissimo l'ultimo film che ha fatto di Jonathan Glazer, quello su Venezia, insomma sui centri, i campi di concentramento di zona di interesse. Quindi diciamo è una cosa che poi mi ci ritrovo tanto, no? Sul rapporto musica e immagini, ma non col classico playback sul terrazzo per intenderci, ma appunto con una storia, con un inizio e una fine possibilmente, anche se oggi magari è un po' più difficile tenere incollati gli spettatori davanti allo schermo, però insomma quando ho potuto ho sempre creato qualcosa appunto con un inizio e una fine, con uno sviluppo un po' più da cortometraggio, diciamo, che da video musicale.
1: Giacomo Tria, 2020, c'è una canzone bellissima di Lucio Dalla che naturalmente non aveva, per forza di cose, no?
2: Per mia fortuna non aveva
1: il videoclip, e Giacomo Tria si inventa con naturalmente un team molto ricco proprio il video di Futura. Quella è stata una grande occasione.
2: Sì, infatti mi ricordo quando Sony mi chiamò, ho detto: Giacomo, vuoi fare il video di Futura? Cioè, stavo per morire con la macchina, perché ero in macchina. In realtà poi, diciamo, il caso vuole che quando la realizzazione doveva essere a Berlino, perché appunto la sceneggiatura è stata scritta a Berlino. Io dico sceneggiatura perché in realtà il testo nasce proprio come una sceneggiatura scritta da Lucio Dalla.
0: Sì.
2: Poi in realtà c'è stato il Covid, insomma, tutto quello che c'è stato. Poi, diciamo, mi sono inventato questa nuova storia che in realtà raccontava il punto di vista della figlia di Futura, che si è trasferita dalla Germania in Italia. Quindi, diciamo, il classico paletto che comunque ti crea, che ti apre nuovi scenari. In questo caso, insomma, ho scritto appunto questa sceneggiatura che a me piace molto, poi è abbastanza complessa e anche tristarella, anche io sono fan di cose tristi, insomma, quindi ci ho messo in questo il mio. Devo dire che è stata una grandissima emozione, soprattutto, cioè, a volte quando non c'è l'artista magari in scena dici vabbè, tanto è una passeggiata, nel senso non pensi di provare certi tipo di emozioni. In realtà poi la prima scena sul bus ho detto: ragazzi, mettiamo Lucio Dalla, mettiamo comunque il brano, e lì è stata una botta emotiva incredibile, cioè lì l'ho sentita proprio, appena è partita Futura, ho detto: cavolo, sto facendo il videoclip di Futura.
1: Beh, allora noi ringraziamo Giacomo Tria per essere stato con noi, avremo certamente altre occasioni per raccontare le tue gesta dietro la macchina da presa, magari anche incontri con Jovanotti. Adesso non c'è più tempo, però Giacomo Tria certamente tornerà. Grazie ancora Giacomo, grazie davvero.
2: Tempo della vita.
0: Un abbraccio. Grazie, non c'è più tempo perché dobbiamo dare la linea al giornale radio e poi i GR regionali, e poi si torna a noi, Gianfranco.
3: Siamo qui. Radio 1, un mondo da sentire.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a €16,90 al chilo. Scopri di più su conad.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto, e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29,900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Lunch is ready! Listo en la mesa! Essen ist fertig!
7: A tavolo!
6: È pronto! In tavola!
8: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26 e 27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
9: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte in

0: Perdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio, il maltempo sull'Italia, pioggia e vento sferzano il centro-nord con danni e disagi. In provincia di Udine c'è stata una vittima.
3: Intrappolata in un sottopasso è morta, annegata nell'abitacolo della propria auto. È accaduto a Latisana per la pesante ondata di maltempo che ha interessato la provincia di Udine. La chiamata di emergenza al 112 ha fatto scattare i soccorsi. Due carabinieri si sono immersi nell'acqua per raggiungere l'automobile ed estrarre la donna, ma era già priva di vita. Disagi in Toscana, 63.000 fulmini. A Grosseto in 12 ore sono caduti 115 mm di pioggia. Una tromba d'aria si è abbattuta su via Reggio, danneggiata la Darsena. Strade come fiumi a Cecina con alberi caduti e diverse frane. Attenzionati i corsi d'acqua, hanno già raggiunto il livello di guardia. In Friuli Venezia Giulia è sondato il tagliamento, circolazione ferroviaria in tilt. Pioggia incessante su Milano, dove è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di fronte al carcere di San Vittore. Una bomba d'acqua ha messo in ginocchio Pesaro, allerta gialla in Campania. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Grave incidente stradale in Calabria, nei pressi di Rosarno. Un uomo e le due figlie di 14 e 8 anni sono morti nello scontro frontale fra la loro auto e un mezzo pesante. La moglie e madre delle vittime è ricoverata in condizioni gravi nell'ospedale di Polistena. La strada è stata chiusa e sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Walter La Vittola deve rimanere in carcere, questa è la decisione del Tribunale del Riesame di Roma, che ha respinto la richiesta dei domiciliari per il faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre al giornalista Sigfrido Ranucci. I giudici hanno confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas, quasi due ore di discorso per chiamare al voto di metà mandato a novembre. Se perdiamo, perderete la vostra sicurezza, avverte il capo della Casa Bianca che si appella agli elettori. Fateci finire il lavoro, dice, con una promessa in denaro a tutti gli americani in caso di vittoria.
4: $5,000. Trump prova a giocare la carta del portafoglio per recuperare terreno nei sondaggi che danno i repubblicani indietro per le elezioni di metà mandato di novembre. $5,000 per ogni adulto se i repubblicani manterranno il controllo di Camera e Senato. Soldi da spendere negli Stati Uniti per dare impulso a un'economia che Trump descrive in ottima forma, nonostante il caro vita. Per favore, fate finta che il mio nome sia sulla scheda elettorale, dice agli elettori. Trump rivendica i risultati della sua amministrazione, dall'occupazione agli investimenti, dalla sicurezza al contrasto all'immigrazione, e annuncia la pena di morte per i narcotrafficanti. Sull'Iran, infine, difende una guerra che resta impopolare tra gli elettori, definendola necessaria per impedire al regime di dotarsi dell'arma nucleare, e promette: dopo il voto il conflitto finirà, il prezzo del petrolio scenderà. Azzurra Meringolo, GR1.
2: La guerra in Ucraina, 9 le vittime degli attacchi russi della notte scorsa, 5 nella regione di Sumy e 4 a Mykolaiv. Bombardamenti anche su Kiev e su alcune infrastrutture del Mar Nero. I raid ucraini hanno invece colpito la regione di Voronezh, uccidendo una donna e soci, con 8 feriti. Zelensky è arrivato in Canada per nuovi colloqui diplomatici dopo l'allarme provocato nei giorni scorsi da un drone di probabile origine russa che ha bloccato il suo aereo in Moldavia. Migranti, nel primo trimestre di quest'anno le domande di protezione internazionale nell'Unione Europea sono state 332.000, il 17% in meno dello stesso periodo del 2025. Il dato, spiega in un rapporto dell'Agenzia UE per l'asilo, è il più basso dal 2021, senza contare gli anni della pandemia. Un risultato, si legge, frutto soprattutto della transizione politica in Siria e degli sforzi di Bruxelles nella cooperazione con i paesi di origine di transito. In corso in aula al Senato la discussione sulla legge elettorale, ci aggiorna Lucio Bondi.
5: Sì, siamo all'illustrazione degli emendamenti che sono quasi tutti delle opposizioni che cercano di bloccare una norma, dicono, scritta dalla destra per evitare una sconfitta e cercare di introdurre un premierato di fatto. Anche le preferenze per il campo largo sono solo di facciata, ha visto i capilista bloccati, di cui la sfida lanciata da VSPD 5 Stelle e Italia Viva. Matteo Renzi si è rivolto direttamente a Giorgia Meloni.
0: abbia il coraggio di andare fino in fondo, voti il nostro subemendamento, porti le preferenze nella legge elettorale.
5: Questa richiesta è arrivata anche da Roberto Vannacci. Valuteranno i senatori, la legge non è blindata, fanno sapere da Fratelli d'Italia, che ricorda le modifiche già fatte, il premio rimasto al 42%, il no al ballottaggio. Non c'è comunque nessun pericolo democratico, ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. Tanti punti erano già nell'Italicum votato proprio dal centrosinistra.
6: Annullamento della democrazia, incostituzionali, sono cose che sono già state votate proprio dal centrosinistra, o quantomeno da una parte di esso.
5: Con Federico Foroni è tutto, di nuovo a voi.
2: Caro carburanti, scade oggi il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio, ma dal Consiglio dei Ministri, previsto nel pomeriggio, dovrebbe arrivare una proroga di altri 10-15 giorni. Atteso poi entro inizio ottobre il nuovo provvedimento del governo con gli aiuti selettivi, riservato ad alcune categorie di cittadini e imprese. La produzione industriale italiana accelera a luglio, crescendo dello 0,7% rispetto a giugno. Invariato invece il dato su base annua. L'aggiornamento è dell'Istat, che segnala invece una flessione sul trimestre maggio-luglio pari allo 0,1%. E siamo allo sport con il calcio. La 3 giorni di Champions League si chiude con le ultime 2 italiane in campo. Alle 18:45 la Roma sfida il Fenerbahce a Istanbul, alle 21 la storica prima volta del Como in casa con i tedeschi dell'Ipsia. Ma stasera a Napoli inizia anche il cammino europeo della nazionale maschile di pallavolo. La nostra inviata.
7: Un'arena da 6.000 posti, uno scenario mozzafiato, piazza del Plebiscito, dove si stanno definendo gli ultimi dettagli. Il presidente della Repubblica Mattarella, spettatore d'eccezione. Inizio indimenticabile per gli azzurri campioni del mondo e vice campioni continentali. L'emozione del CT De Giorgi.
8: C'è l'orgoglio da parte di tutti di far parte di questo evento, perché è un evento unico e si rimarrà unico nella storia, e quindi il fatto di essere protagonisti, insomma, ci rende orgogliosi.
7: L'Italia, la nazionale con più partecipazioni agli europei e tra quelle con più medaglie conquistate. La Svezia, per cominciare, sulla carta un avvio morbido contro una rivale che torna a disputare il torneo 33 anni dopo l'ultima volta. L'emozione dell'esordio in un contesto storico, poi testa al campo, ordina il capitano Simone Giannelli.
9: C'è da godersi la cornice, però poi sappiamo che conta quello che si fa in campo. Nel momento in cui cominceremo a giocare sarà subito da mettere pressione a fare il nostro gioco fin dall'inizio, perché bisognerà farsi trovare pronti.
7: Napoli, Manuela Collazzo, GR1.
2: Le 12:08 minuti, è tutto per questa edizione. Il prossimo GR1 come sempre alle 13. Ora c'è l'informazione regionale. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto sulle frequenze di Radio 1.
10: Radio 1, un mondo da sentire.
11: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
13: Non preoccuparti,
12: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché? Ecco perché. L'offerta termina domani.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
16: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Incidente sull'autostrada 1, muore un 60enne nella notte all'altezza del casello di San Vittore. Sulle strade del Lazio 3 vittime in poco più di 24 ore. A Roma, con il volto coperto e armati, fecero una cruenta rapina nel quartiere centrale Monti, bottino da 100.000 euro. I carabinieri, dopo una complessa indagine coordinata dalla procura, arrestano 4 persone. 10 settembre, giornata mondiale per la prevenzione dei suicidi. Al Bambin Gesù, negli ultimi 15 anni sono aumentati in maniera esponenziale gli accessi al pronto soccorso per atti di autolesionismo. Sport, calcio nel pomeriggio in Turchia, l'esordio stagionale della Roma in Champions League contro il Fenerbahce. Siamo pronti, capiremo il nostro potenziale, le parole di mister Gasperini alla vigilia. Buongiorno da Sara Verta per questa seconda edizione del giornale Radio del Lazio. Sulle strade della regione 3 vittime in poco più di 24 ore, l'ultima nella notte un 60enne fatale, lo scontro sull'autostrada 1 all'altezza del casello di San Vittore.
2: Schianto sull'autostrada 1, a morire un 60enne. L'incidente è avvenuto nella notte all'altezza del casello di San Vittore. Sulle strade del Lazio 3 vittime della strada in poco più di 24 ore. L'ultima è un camionista che procedeva verso sud e a pochi chilometri di distanza dal casello si sarebbe scontrato con un mezzo pesante. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto la polizia stradale, vigili del fuoco e personale sanitario. Il tratto di autostrada è rimasto temporaneamente chiuso fino alla rimozione dei mezzi coinvolti nell'incidente. Ieri nel pomeriggio ha perso la vita un ragazzo di 18 anni che era alla guida di uno scooter, si è scontrato con due auto sulla Braccianese Nuova, feriti i conducenti delle due automobili, una 50enne e un 58enne, entrambi sono stati trasportati in ospedale. Nella notte tra martedì e mercoledì un altro decesso su strada alle porte di Roma, un ragazzo di 30 anni residente a Monterotondo avrebbe perso il controllo della sua auto che è uscita dalla carreggiata finendo contro il muro di cinta di un'abitazione. Il giovane è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri, il 118, i vigili del fuoco. Gli investigatori sono al lavoro per chiarire le cause dell'incidente. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche l'eccesso di velocità. Antonia Moro, TGR Lazio.
1: Resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Lo hanno deciso i giudici del riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori, confermata per l'indagato l'aggravante del metodo mafioso. Con il volto coperto e armati entrarono in una casa nel cuore di Roma e furono protagonisti di una rapina cruenta. Bottino da 100.000 euro su delega della procura, i carabinieri hanno arrestato 4 persone.
3: Legati con fascette elettriche e bendati con nastro isolante, la condizione in cui sono stati tenuti un uomo e una donna di circa 50 anni, mentre una banda di 3 uomini, passamontagna sul viso e pistola alla mano, rapinava l'ufficio appartamento nella zona Rione Monti in cui la coppia conservava i gioielli oggetto della propria attività commerciale. L'entità della refurtiva è stata quantificata in 100.000 euro. Accadeva a febbraio 2024. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Piazza Dante hanno portato all'arresto dei 3 uomini e di una donna ritenuta dagli investigatori la basista della banda, una 38enne che nelle settimane precedenti al colpo avrebbe collaborato professionalmente con le vittime. A distanza di 3 anni, il materiale sequestrato nelle case degli arrestati ha convinto la procura a disporre ulteriori indagini, almeno 30 smeraldi, contanti per 230.000 euro e un quaderno con la contabilità di quella che potrebbe essere una attività di usura. Valentina Fenu, TGR Lazio.
1: 2 operazioni antidroga della polizia nel giro di poche ore. Il bilancio della prima: 6 arresti e circa 2 chili di stupefacenti sequestrati. I controlli hanno interessato l'asse di via Prenestina e viale Palmiro Togliatti, estendendosi alle zone di Centocelle e Tor Sapienza. Cocaina, crack e hashish erano nascosti in una panca, in un frigo e addirittura in un condotto dell'acqua. E 4 arresti per spaccio e oltre 300 grammi di crack, finiti sotto sequestro anche a Tivoli. L'indagine è partita dopo la segnalazione di un'auto che avrebbe alternato soste ripetute in luoghi abitualmente frequentati da consumatori di droga. Rinvenute nel veicolo 100 dosi di crack, scoperti poi all'interno di 2 appartamenti, materiali per il confezionamento dello stupefacente. 650 metri cubi di materiali indifferenziati scoperti dai carabinieri del nucleo forestale di Viterbo in una zona rurale della città.
4: Pneumatici, oli esausti, fusti di vernice, batterie esaurite e due veicoli in stato di abbandono, oltre ad apparecchiature elettriche ed elettroniche, materiali ferrosi, plastica e legno accumulati in un deposito incontrollato di rifiuti urbani indifferenziati, anche pericolosi, per un volume stimato di circa 650 metri cubi. I carabinieri del nucleo forestale di Viterbo, durante un'attività di controllo del territorio, hanno scoperto l'accumulo illegale di materiali in due aree di pertinenza di un'abitazione privata in una zona rurale nel capoluogo della Tuscia, in strada Bullicame. I militari hanno proceduto al sequestro delle due superfici interessate, che sarebbero in uso ad un viterbese titolare di un'attività di rigattiere. L'uomo è stato denunciato per deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi, un reato per cui è prevista una pena fino a 5 anni e 6 mesi di reclusione. Da gennaio 2026 ad oggi i militari del nucleo carabinieri forestale di Viterbo hanno effettuato più di 400 controlli sul territorio della Tuscia relativi all'abbandono incontrollato di rifiuti, che hanno portato a 21 denunce e 4 sequestri. Nazario Basili, TGR Lazio.
1: Sono 468 i lavoratori irregolari scoperti dai finanzieri di Roma in una società con sede nel quadrante sud-est della capitale, attiva nei settori dei call center e delle emittenti radiofoniche. Dall'analisi della documentazione aziendale e dei dati informatici è stato possibile ricostruire l'effettiva modalità di impiego del personale. Tra gli elementi rilevati nell'operazione delle Fiamme Gialle figurano il sistematico pagamento in contanti delle retribuzioni, la non corretta tenuta del libro unico del lavoro e omissioni nel versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. A Roma, via alla rimozione dei deor irregolari. Nel quartiere Prati prosegue il piano di smantellamento delle pedane non adeguate alle nuove regole sul suolo pubblico.
5: Proseguono sotto la pioggia i lavori di smantellamento dei deor a via Fabio Massimo. Pesanti strutture di vetro e ferro costruite su pedane che ingombrano metà della carreggiata. E a Prati la seconda fase dell'opera di restituzione del decoro stradale, iniziata nel primo municipio all'Esquilino, dove sono già state eliminate 40 strutture. Si tratta delle pedane concesse con l'emergenza della pandemia e che venivano autorizzate ogni anno. A marzo scorso tutto è cambiato con l'entrata in vigore del nuovo regolamento comunale. Lo smontaggio è diventato inesorabile al termine di una lunga battaglia legale che ha visto Roma Capitale opporsi ai ricorsi dei titolari dei bar e ristoranti. Dal TAR al Consiglio di Stato è stato sancito che queste strutture devono sparire e restituire alla città migliaia di posti auto o spazio per altri utilizzi del suolo pubblico. Gli operai saranno impegnati ancora per molte settimane nei lavori. Il materiale ricavato dovrà essere smaltito e tutti i costi graveranno sui titolari dei deor abusivi. Il primo municipio ospita oltre l'80% di queste strutture, capaci di raddoppiare i coperti dei ristoranti. Dall'inizio del mandato ne sono state eliminate 400, altre 40 seguiranno entro la fine dell'anno. Paola Cortese, TGR Lazio.
1: Due studenti della facoltà di ingegneria dell'Università di Cassino sono rimasti feriti dal crollo di un grosso pioppo che si trovava proprio di fronte all'ingresso dell'Ateneo in via Gaetano di Biasio. Il pioppo si è abbattuto sulla strada occupando l'intera carreggiata proprio mentre i due universitari stavano attraversando, investendoli ed intrappolandoli sotto i rami. La zona è chiusa ed interdetta al traffico con pesanti ripercussioni. Per raggiungere i due studenti è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Entrambi, un ragazzo e una ragazza, al momento si trovano al pronto soccorso dell'ospedale di Cassino e con loro c'è il magnifico rettore Marco dell'Isola. In via di Biaso, insieme a carabinieri, polizia e pompieri, è arrivato anche il sindaco Enzo Salera. Le indagini dovranno accertare cosa ha determinato la caduta del pioppo e quando erano state fatte le verifiche sul suo stato di salute. Oggi, 10 settembre, è la giornata mondiale per la prevenzione dei suicidi. Al bambino Gesù, negli ultimi 15 anni, sono aumentati in maniera esponenziale gli accessi al pronto soccorso per atti di autolesionismo.
6: Molti parlano, pochi ascoltano. Tra infanzia, adolescenza e maturità scorre uno spazio in cui sarebbe essenziale ascoltare quello che arriva dai giovani. Non mancano i segnali di malessere fino ai gesti estremi. In Italia i suicidi sono la terza causa di morte, dopo gli incidenti stradali e i tumori, la seconda tra i ragazzi. In Europa un adolescente su cinque compie atti di autolesionismo provocandosi tagli, ferite e scoriazioni. Quello può essere il varco per gesti più definitivi. Riconoscere questi comportamenti, ascoltarli senza pregiudizi, non chiudersi a riccio tra ritiro in se stessi, sofferenza per bullismo anche nella variante digitale e disperazione può essere un modo per salvare il proprio figlio, il proprio vicino, il proprio compagno di scuola. Il Bambino Gesù rappresenta un osservatorio privilegiato per analizzare nel tempo questo fenomeno. In 15 anni le consulenze neuropsichiatriche sono passate da 155 a 1675 e gli accessi sempre in pronto soccorso per autolesionismo, intenzioni suicidarie e tentati suicidi arrivano a 445 partendo da 12, non sono più un'eccezione. L'assistenza di prima urgenza telefonica alla linea Lucy del Bambino Gesù consente una prima risposta a tempo pieno, ma il lavoro di emersione va svolto senza sosta tra famiglia, scuola, spazi associativi e presidi sanitari per prevenire senza stigma. Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
1: Ed ora la musica, voltiamo pagina e parliamo dell'ultimo singolo di Ligabue dal titolo Qualcosa per te, perché il videoclip è stato girato all'aeroporto di Fiumicino. Il servizio di Alessandra Sacchetta di Rai News.
7: Ti ho sentita comunque tremare.
8: È stato girato all'aeroporto di Fiumicino il nuovo video di Luciano Ligabue.
7: Chiuderti dentro buttando la chiave.
8: Qualcosa per te è il nuovo singolo del cantautore di Correggio che con il suo testo tende la mano a chi si affaccia alla vita con tutti.

0: con la sua musica e con questa canzone vorrebbe fare qualcosa di più per il suo pubblico, cosa che accade da sempre, visto che anche questo tour del Liga continua a gonfie vele. Il 22 ottobre sarà all'Arena di Verona e poi saluterà con l'ultima data il suo pubblico il 24 ottobre all'Unipol Dom di Milano.
1: Ed ora la viabilità con Marina Marini di Rai Pubblica Utilità.
2: Sulla tangenziale est traffico rallentato perché intenso tra via Nomentana e via Salaria in direzione piazzale degli Eroi. Un incidente in via Ostiense e rallentamenti in via dell'Ippica verso Ostia. Un incidente sul lungotevere degli Inventori, traffico rallentato, possibili code a Ponte Guglielmo Marconi. In viale Liegi una corsa chiusa per un intervento urgente sul gasdotto tra via Salaria e via Vincenzo Bellini in direzione di quest'ultima. Via Gregorio VII, deviazioni sul posto, si raccomanda di guidare con attenzione, presenza di alberi sulla carreggiata via Angelo Ranucci.
1: Il calcio nel pomeriggio, esordio stagionale in Champions League per la Roma contro il Fenerbahce.
3: Notte di sogni, di coppe, di campioni.
4: Notti di sogni, di coppe e di campioni, recita Venditti. Sarà proprio una notte di emozioni quella che dopo 7 anni la Roma si appresterà a vivere nel suo ritorno in Champions League ad Istanbul, con 2000 tifosi che hanno seguito la squadra. L'ultima volta fu contro il Porto nel 2019, quando i giallorossi furono eliminati agli ottavi di finale e l'ultimo a segnare fu Daniele De Rossi. In campo in quella partita c'era Brian Cristante, che oggi guiderà la squadra con la fascia di capitano. Nessuno si sarebbe immaginato che sarebbe passato così tanto tempo. In mezzo c'è un successo in Conference, ma la musica della Champions è un po' che non si sente dalle parti di Trigoria, più di 2700 giorni. Contro il Fenerbahce la parola d'ordine di Gasperini è una sola.
5: Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi.
4: E lo farà puntando su Paulo Dybala e Daniel Malen, la coppia che fino ad oggi gli ha regalato il primo posto in classifica in campionato. È ancora presto per le rotazioni, dice il mister. Sarà il match degli incroci, quello con James Greenwood a lungo corteggiato durante il mercato, ma poi finito in Turchia, e con l'ex Lukaku che non dovrebbe giocare dal primo minuto perché il tecnico Kartal gli preferisce l'ex laziale Morichi. L'altro ex biancoceleste Guendouzi non sarà della partita perché squalificato. Tornando alla formazione della Roma, non dovrebbero esserci appunto grandi di rivoluzioni rispetto alla partita con l'Atalanta, tranne l'impiego di Molina al posto di Lulli e quello di Sulè, che sabato ha segnato il gol vincente al posto di Mora, che dovrebbero giocare dal primo minuto. Gasperini suona la carica, si fida del suo gruppo, sul quale punta ad occhi chiusi. Danilo Fumiento, TGR Lazio.
1: Le 12:24 minuti è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile della redazione Antonella Armentano, e regia Stefano Siani. Da Sara Verta, buona giornata.
6: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
7: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 12:25, apriamo in A14 tra l'allacciamento con la A25 Roseto degli Abruzzi in direzione Ancona, dove si registrano 11 km di coda a seguito di un incidente. Traffico che scorre solo in corsia di sorpasso e si consiglia l'uscita Pescara Nord, percorrenza della statale 16 Adriatica con rientro in autostrada a Roseto degli Abruzzi. Ripartiamo ora in Liguria, in A7 allo svincolo di Busalla si segnala la chiusura della rampa di accesso in direzione Milano a causa di un veicolo in avaria. In A26 tra Arona e la diramazione Gallarate-Gattico in direzione Genova-Voltri presente invece un incidente. Ci spostiamo in A1 tra Firenze e Scandicci e l'allacciamento con la A11 verso Bologna, dove si registrano 3 km di coda per un altro incidente. Incidente anche sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est in direzione Firenze, che provoca code. Infine chiudiamo in A16 tra il raccordo di Benevento e Avellino Est in direzione Napoli, presente un chilometro di coda per un veicolo fermo. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.
8: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
9: L'Italia in diretta.

0: Dressed alle 12.30 su Rai Radio 1, questa è l'Italia in diretta, siamo tornati per questa ultima mezz'ora in vostra compagnia, naturalmente Raffaele Roselli e Gianfranco Valenti, un duo un po' come quello di Miles Smith e Niall Horan che adesso ci hanno regalato questa Drive Safe. Mi piace molto dire che Niall Horan sarà in Italia proprio fra pochissime settimane, a ottobre, perché il 28 sarà a Milano a Unipol Forum e il 29 invece a Bologna, quindi insomma è molto bravo, una pop star che mette sempre qualcosa di intrigante nei pezzi in cui poi va a, diciamo, inserirsi, no, in questo caso appunto è una collaborazione, quindi ne vale la pena, se siete da quelle parti fate un salto.
1: Gianfranco Valenti con noi, una coppia di fatto, noi al microfono almeno, in questa settimana di Italia in diretta. Prima parlavi anche, citavi la mostra del cinema di Venezia. In questa mezz'ora torniamo sul campo della cultura, dello spettacolo. L'appuntamento clou di questa settimana è proprio la mostra del cinema, e quindi abbiamo chiamato con noi Claudio Siniscalchi in linea, storico del cinema. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Grazie.
1: Però prima di parlare di Venezia, un passo nella storia del cinema.
2: Direi proprio di sì.
1: Perché hai dato alle stampe un libro particolarmente, sempre, come dire, con una penna che tu hai in qualche modo che punta un riflettore anche sulle polemiche, perché parliamo di Nouvelle Vague, il grande cinema francese, il giovane furioso 1954 è il titolo. Ecco, che storia è?
2: Allora, è una storia lontana che appunto ci dice l'anno 1954, anche il mese ottobre, ed è il protagonista, il giovane furioso. Ma chi è questo giovane furioso? È un ragazzo di 22 anni che si chiama François Truffaut.
1: E niente meno, avrà, diciamo, ecco.
2: Niente meno. Ma all'epoca, calcolate che un anno prima, il giovane furioso, cioè esattamente un anno prima, viveva in una soffitta, ospite di due signori geniali, benefattori, che lo avevano di fatto adottato, perché era stato un ragazzo molto difficile, aveva avuto un'infanzia disastrata dal punto di vista familiare, lasciamo stare la scolarizzazione, si era arruolato militare, era stato cacciato pure da lì, era un ragazzo difficile. A un certo punto scopre una passione per il cinema che aveva sempre avuto e per la scrittura, che è misterioso come modesta scolarizzazione abbia prodotto il critico cinematografico, lo scrittore di cinema più importante del dopoguerra in Francia.
1: Esatto.
2: E questo giovane che fa? È diventato in un anno il giornalista più famoso della Francia. Perché? Perché a gennaio ha pubblicato un articolo che si chiama Una certa tendenza del cinema francese, dove di fatto, ecco perché è furioso, di fatto ha stroncato il cinema francese, una demolizione totale. E quindi questa sua verve l'ha imposto. Nel dopoguerra il cinema ha un'importanza molto superiore rispetto a quella che ha oggi dal punto di vista del dibattito culturale. Non contento di questo, insomma, come dire, diluvio che ha causato, è stato arruolato da una rivista, che un settimanale che si chiama Art, che della polemica fa la sua essenza, e lo recluta. E lui nel mese di ottobre scrive un articolo che è una demolizione del monumento sacro del cinema francese dal punto di vista intellettuale, che è lo storico del cinema Georges Sadoul, che da poco ha pubblicato il quinto volume della sua Storia del cinema, che è all'epoca un qualcosa di monumentale, sono migliaia di pagine. Lui arriva e dice il quinto volume di Sadoul è dedicato alla comparazione tra il cinema americano e quello europeo durante la guerra. Ecco, lui dice: questo signore non capisce niente, soprattutto del cinema americano. Cioè, un giovane di 22 anni, di poca esperienza, dice all'istituzione: non capisci niente.
1: Allora, diciamo, provo a dire che Georges Sadoul era appunto il monumento della cultura francese sul cinema, sì. Molto ideologizzato. Non siamo passati neanche a 10 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Molto ideologizzato.
2: È vero.
1: E Truffaut capovolge, sembra Davide contro Golia, però tutti ci ricordiamo oggi Truffaut e pochi Sadoul.
2: Saturno ormai è diventato un qualche cosa di... Peraltro io quando ho scritto questa cosa, della quale questo pezzetto della vita di Truffaut è nella geografia o nella biografia viene molto poco ricordato, è perché lui mette in discussione una cosa, il cinema come va interpretato? Saturno lo interpreta ideologicamente. Facciamo una cosa, dimentichiamoci tutto e andiamo a leggere Saturno.
1: Sì.
2: È quello che ho fatto io. Che cosa dice? Dice che il cinema prodotto dal 39 più o meno al 45-46, il cinema sovietico è meglio di quello americano. Ora, voi capite che è una cosa un po' da ridere, perché dice, Via col vento, ma sì, è un film grande come un grande romanzo, ma grande solo di tempo e di pagine. Casablanca, ma è un film di gangster che vengono ribattezzati resistenti. Ecco,
1: vuoi mettere con la
2: con la grande cinematografia sovietica? E Truffaut, senza dire una parola dal punto di vista ideologico, perché lui sapeva che se la metteva sull'ideologia gli potevano dire, ma tu ce l'hai con Sadul, perché
1: la buttavano in politica.
2: La buttava in politica, lui invece dice no, e comincia a dire, ma guardate, ad ogni pagina ci sono degli errori clamorosi, questo signore i film non li ha visti, e se li ha visti non l'ha capiti, e poi è di una perfidia totale. Truffaut scriveva, dice un suo amico e compagno di scorribande critiche dell'epoca, Chabrol, dice, era come Saint-Just, scriveva con la testa appoggiata sulla ghigliottina.
1: E comunque, insomma, quella è la grandissima stagione poi del cinema francese, che diventa la Nouvelle Vague. Ecco, veniamo all'oggi. Prego. Mossa del cinema. Che Mostra cosa ti cinema. Sembra di questa 83esima?
2: Allora, io devo dire che ho sempre amato Truffaut, non soltanto ho scritto sto libro, perché Truffaut diceva che un po' di polemica non guasta mai, e lui ce ne metteva un po' troppa, io in vita mia ce ne ho messa parecchio. Ecco, cosa devo dire? A me sembra, ahimè, non sono andato a Venezia quest'anno, a me sembra, soprattutto per quanto riguarda il cinema italiano, una roba un po' triste, cioè che fino ad oggi, e ho l'impressione che i giorni a venire siano quelli più deboli, perché la parte, diciamo, più forte del programma si mette sempre nel primo fine settimana, perché il secondo è quello che danno i premi, poi quindi i film sono quelli più importanti, sono passati. Ora, che cosa ad oggi, siamo quasi alla fine, ricordiamo di questa mostra dal punto di vista del cinema italiano? Nanni Moretti e Gianni Amelio, signori che stanno 70, oltre 70, oltre 80, rispettabilissimi.
1: Però hanno ancora qualcosa da dire. Claudio Siniscalchi, nelle tue polemiche forse avrai apprezzato, io un pochino sì, devo dire, Nanni Moretti, che quando c'è stata la proiezione ufficiale di Succederà questa notte, stava su in galleria, ha visto uno spettatore che usava ancora il cellulare, è sceso giù in platea, gli ha detto schiuda quella. Sembra un film di Nanni Moretti.
2: Sembra un film di Nanni Moretti. Io sono stato uno spettatore in sala di Ecce Bombo, e io sono un autarchico, e devo dire che sono state nella mia vita delle cose meravigliose, perché erano anni oscuri, l'ho ricordato in un articolo qualche anno fa. In anni oscuri a Roma, quei due film furono una boccata d'aria divertentissima. E io poi sono stato un estimatore di Moretti. A me, per esempio, piace tantissimo Bianca, e soprattutto La messa è finita credo sia un capolavoro del cinema italiano, un po' troppo dimenticato. Nanni Moretti poi ha preso, dopo Palombella Rossa, ha preso un po' una deriva che non mi è piaciuta, però insomma stiamo parlando di un
1: maestro.
2: Di tutto rispetto, che ha una considerazione internazionale, e soprattutto un signore che ha un pubblico. Sì. Non dimentichiamo, i film, se non li vede nessuno, è un disastro. Lui c'ha un suo pubblico di affezionati, me compreso, che il primo giorno che uscirà, credo a dicembre, sarò alla proiezione in sala per andarlo a vedere, perché un film di Nanni Moretti è sempre un film di Nanni Moretti.
0: Claudio, siccome ti sento particolarmente acceso, allora vorrei aizzare ancora di questo fuoco, perché in questi giorni qui all'Italia in diretta con Raffaele abbiamo avuto tanti ospiti anche del mondo del cinema, ultimissimo tra l'altro Emilio Solfrizzi, Renzi, che diciamo non è riuscita a entrare in quel cosiddetto sì. circoletto degli attori considerati dal sistema, diciamo così, ecco.
2: Sì. Sì.
0: E forse per questo c'è questa sorta di crisi, nel senso lavorano quasi sempre gli stessi e quindi questo cinema italiano c'è, ma un po' tende a zoppicare. Cosa ne pensi?
2: Allora, io credo che non si possa creare una cinematografia. Cioè non c'è una formula, perché non lo so come possiamo far rinascere Michelangelo Antonioni, beh, Federico Fellini, Vittorio De Sica, Roberto Rossellini, e mi fermo qui, se no Luchino Visconti. Sto per pubblicare un volume sulla prima opera di Visconti, che è Ossessione, ma cioè, stiamo parlando di geni, come si fa a replicarli? Se però il cinema, come tutte le cose, si può aiutare, io credo che in Italia lo aiutiamo molto ma male. Non abbiamo sceneggiatori, non abbiamo dialoghisti, ne abbiamo pochi.
0: Forse sono, chiedo scusa, forse Claudio, forse
2: prego,
0: sono anche,
2: prego,
0: ad esempio in America proprio c'è una scuola di sceneggiatura e sono anche ottimamente retribuiti. Forse il problema è che in Italia gli sceneggiatori per guadagnare devono lavorare molto per arrivare.
2: Insomma, come dire, è una situazione complessa, perché i fenomeni complessi, io sono uno storico di formazione, quando parliamo di problematiche, diciamo, o di periodi storici, non c'è mai una ragione che spiega assolutamente qui. Quindi sono sempre tante concause che però contribuiscono a realizzare un prodotto italiano che non funziona. In Italia funzionano solo i produttori, perché sono bravissimi a farsi dare i soldi. Da questo punto di vista i produttori sono eccellenti, perché loro portano a casa il prodotto, che il prodotto per loro significa l'introito, e poi mollano i film, tranne pochissimi, mollano i film al loro destino, che è un destino che non li vede nessuno. Quindi io credo che bisognerebbe, non come dicono molti, tagliamo i finanziamenti, no, raddoppiamoli i finanziamenti, triplichiamoli, però diamoli, come dicevano i latini, cum grano salis, diamoli. Bisogna ricominciare dalle fondamenta.
1: Comunque, come dicevi tu, Claudio Siniscalchi, insomma, le ragioni poi per cui le cose accadono o non accadono sono troppo complesse. Mi fa venire in mente un'intervista che ho letto di San Peckinpah, ma d'epoca, un canne di 30-40 anni fa, che gli dicevano: ma perché non ci sta più il western? E lui rispose: ma non ci sono più le mucche di una volta.
2: E poi bisogna aspettare. Io credo che, come tutte le cose, il cinema italiano, non so dirvi quando ritornerà. Certo, vedere un'attrice che dice: io sono contro il capitalismo, e insomma, come dire, poi c'è una maglietta che costa 1.000 euro, a meno che quella maglietta lei non ci dica che è taroccata, perché allora, se lei ci dice che è taroccata, ha ragione a dirci che è contro. Ecco, sta roba qui però fa ridere, ahimè. Il vecchio Marx diceva che la storia si ripete, prima si manifesta, prima in una forma tragica e poi in una forma comica. Ho l'impressione che noi siamo nella stagione comica, però siamo sicuri che ne usciremo.
1: Bene, questo auspicio ti saluto.
2: Io sono fiducioso. Allora,
1: saluto, però ricordo ancora il tuo volume, Il Giovane Furioso,
2: grazie,
1: 1954, alle
2: avrei
1: origini della Nouvelle
2: François
1: Vogue.
2: Truffaut. Avrei voluto essere François Truffaut, sono stato Claudio Siniscalchi.
1: Buon lavoro.
2: Arrivederci, grazie a voi, tante buone cose. Arrivederci, buona giornata.

0: 1983, alle 12.48 su Rai Radio 1 con Renato Zero, con Spiagge, con questo testo molto molto forte. Intanto c'è qualcuno che ci chiama in diretta, pensa Raffaele Roselli. Esatto. Si divertono anche, perché noi abbiamo dei telefonini accesi per errore, ma qualcuno comunque evidentemente affezionato, forse affezionato a Renato Zero, forse affezionato all'arrangiamento che è veramente di livello di Dario Baldambembo, che molti ascoltatori ricorderanno anche per Piccolo Uomo, Minuetto. Quelli erano veramente geni della musica italiana, ogni tanto forse qualcuno se ne dimentica. Noi siamo pronti qua a ricordarlo.
1: Parlavamo appunto di cultura spettacolo, dal cinema andiamo al teatro, perché qui nella capitale in questo weekend arriva qualcosa di nuovo, qualcosa che è in stile newyorkese. Parliamo di 10 minuti a Roma, un primo festival in Italia dedicato esclusivamente alle opere teatrali, appunto, di 10 minuti. Noi abbiamo in linea una delle registe che ha lavorato a questi spettacoli, Barbara Chiesa, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: 10 minuti a Roma, dicevamo, viene proprio una sensibilità teatrale che la ereditiamo da New York, e tra poco sentiremo la fondatrice e direttrice artistica, Ellie Lee.
2: Sì, abbiamo delle formule di corti teatrali, però lo specifico in questo caso sono proprio i 10 minuti, che è proprio una formula newyorkese che va molto di moda, il downtown, il teatro insomma di ricerca, di sperimentazione, quello dove si può in effetti vedere, verificare un testo prima ancora di renderlo in 3-4 atti, vedere se l'idea può funzionare, quindi è una cosa estremamente interessante.
1: Quindi molto stimolante proprio dal punto di vista più originale.
2: Sì, anche creativo, dà possibilità, è una formula molto agile, perché chiaramente in una botta sola, come si dice a Roma, si vedono 8 testi, 8 tematiche diverse. Il fatto che sia agile questa formula non la rende superficiale, perché poi le tematiche affrontate sono estremamente profonde. Io sono rimasta davvero sorpresa, dirigo 3 testi e poi me ne sono accorta mano a mano che facevo la regia che la tematica che li univa riguardava la libertà. Voglio dire, una tematica estremamente importante, cioè la libertà di decidere quello che si può essere, la libertà di avere la pelle di un altro colore, la libertà di essere donna o di essere sessualmente, scegliere quello che si desidera essere. Insomma, quindi sono tematiche estremamente profonde. Non è affatto semplice affrontare la regia, diciamo, di questi corti di 10 minuti, perché poi non abbiamo possibilità di avere scenografia, perché chiaramente sono uno dopo l'altro e il ritmo è newyorkese, e quindi dobbiamo viaggiare, passare da uno all'altro. Però è un ottimo, devo dire, è un ottimo, proprio un'ottima formula, fa incontrare le persone, fa incontrare gli attori, ti attiva e ti fa sperimentare, una cosa che purtroppo non abbiamo più neanche gli spazi a Roma. I teatri dove si sperimentava sono tutti chiusi, e quella è l'infa vitale che poi arriva nel teatro più di, diciamo, commerciale, se vogliamo, no?
1: Ecco, allora ascoltiamo la fondatrice e direttrice artistica di 10 minuti a Roma, Ellie Lee, che ci ha salutato.
3: Buongiorno. L'idea del festival nasce dal mio amore per il teatro e dalla mia collaborazione con lo scrittore e regista Marco Calvani. Oltre ad aver tradotto i suoi testi, sono stata sua assistente alla regia e drammaturga, e ora, per il cinema, sono la sua assistente alla sceneggiatura. Ho scoperto il formato dei 10 minuti studiando con Gary Garrison, uno dei suoi maggiori sostenitori degli Stati Uniti. Alla fine del corso mi disse: sei davvero una brava scrittrice. Quelle parole mi diedero la fiducia necessaria per continuare. Quando sono arrivata in Italia, ho scoperto che non esisteva ancora un festival dedicato esclusivamente a questo formato. Così è nato 10 minuti a Roma, il primo in Italia. Spero che possa crescere e creare un ponte teatrale tra Roma e New York. Grazie a tutti.
1: E il luogo dove incontrare questo ponte è il cantiere via Gustavo Modena in Trastevere e Barbara Chiesa. Ottimo l'italiano, possiamo dire, di Eli Lima. Parla di un ponte
2: che va anche nello spettacolo.
1: Parla di un ponte che va anche al di là della lingua del festival, no? Piuttosto fatto di intese artistiche, stima reciproca, lavoro comune.

0: ma che il prossimo anno questa formula crei degli scrittori anche italiani in questa direzione. Mi piacerebbe molto che questo si sviluppasse anche in questo senso.
1: Bene,
0: Sarebbe molto interessante, sì, sarebbe molto interessante.
1: Assolutamente
0: Sì,
1: sì,
0: sì,
1: ce
0: sì.
1: l'auguriamo e
0: Sì.
1: torneremo quindi su Radio 1 a parlarne quest'altro anno anche con altri
0: Speriamo,
1: autori. Dai,
0: speriamo. Sì, io devo
1: facciamo
0: ringraziare,
1: il
0: guarda, ti...
1: tifo.
0: Sì, ti
1: Grazie.
0: ringrazio e ringrazio anche davvero tutti gli altri registi, gli attori che comunque hanno partecipato con entusiasmo a questa cosa, altrimenti il progetto davvero non sarebbe neanche potuto cominciare. Quindi grazie a Ellie, ma grazie anche a tutti gli altri che
1: Sì.
0: stanno lavorando, insomma. Va
1: Barbara
0: bene?
1: Chiesa, buon lavoro, 10 minuti
0: Grazie,
1: a Roma
0: grazie.
1: e qualche minuto anche al giornale radio però,
2: Sì,
1: eh.
2: manca pochissimo al giornale radio. Noi naturalmente vi salutiamo, Raffaele Roselli, Gianfranco Valenti, tutta la nostra squadra, quella che anche oggi ha lavorato con noi, in particolare Luciano Pecoraro alla parte tecnica. Domani torneremo a duettare per l'ultima volta.
1: Però non alle 10 ma alle 11
2: Domani alle
1: perché
2: 11
1: ci sarà
2: c'è uno
1: uno speciale,
2: speciale.
1: 11 settembre, la data di
2: E
1: Fedut.
2: quindi noi dalle 11 alle 13 saremo con voi. Duetteremo appunto Raffaele e Gianfranco. Adesso invece duettano Tiziano Ferro e Giorgia Superstar.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
0: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta Insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche.

0: ottiche. Regolamento su assicurazioni.panat.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: 13.
1: GR1.
2: Dal caldo ai nubifragi, maltempo al centro-nord, donna muore in un sottopasso allagato in Friuli, disagi in Toscana e Lombardia, a Milano crolla il controsoffitto dell'aula bunker. Obiettivo elezioni di midterm, Trump show a Dallas, rivendica i successi e chiama al voto con una promessa: se vinciamo $5,000 ad ogni americano. Gaza sotto i raid israeliani, sterminata una famiglia di 4 persone, la tragedia del Medio Oriente alla mostra di Venezia con Nazza, film aggiunto in concorso all'ultimo minuto. Walter Lavitola resta in carcere, confermata l'aggravante del metodo mafioso, la decisione del Tribunale del Riesame, indagini sui buchi nelle chat fra l'ex faccendiere e Ranucci. Legge elettorale al Senato, la maggioranza discute sulle preferenze, ma andremo fino in fondo. L'opposizione, la Premier Meloni, voti l'emendamento PD, stessa richiesta dai Vannacciani. Petrolio sopra i $100 al barile, corre il prezzo dei carburanti. In Consiglio dei Ministri la proroga del taglio delle accise per altri 10-15 giorni. La musica a mezzanotte, il nuovo singolo di Elisa Kintsugi, l'arte giapponese di riparare la ceramica con una colla dorata. La cantante parla di chi cade e poi si rialza. Calcio, le emozioni della Champions su Radio 1, alle 18.45 la Roma in Turchia, alle 21 storico debutto del Como. Europei maschili di volley, stasera inizia il cammino dell'Italia. In studio Nicola Tedeschini. In apertura, l'ondata di maltempo che sta investendo l'Italia dopo settimane ininterrotte di grande caldo. Pesanti danni e disagi soprattutto al nord e in alcune aree del centro. Una vittima in provincia di Udine.
3: Aveva 83 anni la donna, morta intrappolata nella sua auto alla Tisana. Nonostante il maltempo, si era messa alla guida della sua vettura, finendo in un sottopasso allagato dalle abbondanti piogge che hanno colpito la provincia di Udine. Due carabinieri hanno tentato di salvarla, ma quando l'hanno estratta dall'abitacolo, la donna era già morta. Tratta in salvo invece una giovane incinta, anche lei rimasta bloccata nella sua auto a San Michele al Tagliamento. In Toscana sono caduti 63.000 fulmini, a Grosseto, strade come fiumi, danneggiata la darsena Viareggio da una tromba d'aria. Attenzionati, i corsi d'acqua hanno già raggiunto il livello di guardia. In Friuli Venezia Giulia è sondato il Tagliamento, circolazione ferroviaria interrotta. Pioggia incessante su Milano, dove è crollato il controsoffitto di un ala bunker di fronte al carcere di San Vittore. Era in corso il processo sulla mafia nel nord Italia, udienza rinviata. Una bomba d'acqua ha messo in ginocchio Pesaro, centinaia gli interventi nelle Marche, due studenti universitari di Cassino sono rimasti feriti dal crollo di un pioppo all'ingresso dell'Ateneo. Violento nubifragio sulla capitale. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: E per le previsioni delle prossime ore sentiamo il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
4: Di maltempo al centro-nord, specie sulle regioni centrali, col tempo tali associati a grandinate e vento. Meglio al sud, dove arrivano le piogge in Campania solo in serata. Situazione che domani tende a migliorare al centro-nord, fenomeni si sposteranno al meridione e interesseranno la Campania e la Puglia. Questo maltempo continuerà fino a sabato, mentre domenica ci sarà un netto miglioramento.
2: Stati Uniti, a Dallas si chiude oggi la convention straordinaria del Partito Repubblicano in vista delle elezioni di metà mandato. Nella notte italiana c'è stato il discorso di Donald Trump, durato quasi 2 ore. Dal presidente americano una nuova promessa agli elettori.
5: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
6: Un dividendo da $5,000 per ogni adulto, se il Partito Repubblicano riuscirà a mantenere il controllo di Camera e Senato alle ormai vicine elezioni midterm. E questa la promessa fatta da Donald Trump, che descrive in modo super ottimistico lo stato dell'economia americana, al punto da potersi permettere certe promesse. Quanto al prossimo appuntamento elettorale, nonostante anche il Texas, stato repubblicano americano doc da circa mezzo secolo sia dato in bilico, Trump è ottimista. Nessun presidente in carica, spiega, ha vinto le consultazioni di metà mandato, ma noi invertiremo questa tendenza. Trump rivendica i risultati della sua amministrazione, dall'occupazione agli investimenti, dalla sicurezza al contrasto all'immigrazione, e annuncia la pena di morte per i narcotrafficanti. Sull'Iran, infine, difende una guerra che resta impopolare tra gli elettori, definendola necessaria per impedire al regime di dotarsi dell'arma nucleare, e promette, dopo il voto, il conflitto finirà, ma ribadisce: non possiamo permettere che l'Iran abbia la bomba atomica, né oggi né mai. Fabrizio Noli, GR1.
2: Nel suo intervento Trump ha ricordato anche Charlie Kirk, attivista MAGA ucciso un anno fa nello Utah. Milioni di americani sono rimasti scioccati non solo per il fatto che sia stato ammazzato, ma anche per quanti hanno esultato dopo l'omicidio. Sui social il ricordo della premier Giorgia Meloni: Charlie aveva fatto della fede, della libertà di parola e del confronto la propria cifra, scrive. È stato assassinato proprio mentre esercitava quella libertà. Il conflitto Mosca-Kiev continua a tenere banco il caso del drone che ha sfiorato l'aereo del presidente ucraino.
0: È atterrato in Canada Zelensky dopo la tappa in Norvegia per i funerali del re. Il presidente ucraino è tornato ancora una volta a chiedere aiuti sui sistemi di difesa aerea, tuttavia non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione sul drone quasi certamente russo che ha invaso ieri lo spazio aereo della Moldova, facendo scattare l'allarme e ritardando la partenza di Zelensky, che da Chisinau stava per decollare per Oslo. Sia fonti della presidenza di Kiev sia il portavoce del governo moldavo hanno ridimensionato le affermazioni del premier norvegese Store, secondo il quale un drone avrebbe sfiorato l'aereo mentre era in volo. In realtà le prime ricostruzioni sottolineano che l'aereo sarebbe decollato dopo che il drone era già precipitato. Nessun rischio concreto, dunque, sottolineano fonti ucraine. Si attendono dalle autorità moldave i risultati delle indagini sul drone, che è passato vicino a Chisinau, dove si trovava Zelensky, poi ha violato lo spazio aereo della Romania e infine è rientrato in Moldova, schiantandosi a 160 km dalla capitale. È un fatto che la Moldova sia sempre più spesso colpita dai droni russi. Solo nel mese di agosto 17 si sono schiantati sul nostro territorio, sottolinea il governo moldavo, più di quanti ne siano caduti durante tutto lo scorso anno. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Nessuna reazione, come era prevedibile, da parte russa alla notizia del drone che appunto ha messo a rischio il volo di Zelensky verso la Norvegia. Intanto sul campo proseguono gli attacchi di droni ucraini sempre più lontani dal confine tra i due paesi. La corrispondente da Mosca:
1: è l'attacco ucraino più profondo in territorio russo dall'inizio del conflitto. Le forze di Kiev hanno colpito gli impianti per la lavorazione del gas a Novi Urengoi in Siberia, 3.000 km dal confine. Attacchi confermati da Kiev e dallo stesso Zelensky e dalle autorità locali nelle zone che sono tra le più importanti di tutto il paese per l'industria energetica. Colpita anche Sochi, la città portuale tra le mete turistiche più popolari della Russia, dove anche Putin ha una residenza. Un drone marino ha centrato la passeggiata sul lungomare, ci sono almeno 28 feriti. Nel mirino delle forze ucraine anche Makhachkala, in Dagestan, colpite le infrastrutture portuali sul Mar Caspio. Sul fronte diplomatico il Cremlino spera ci possa essere presto un nuovo round negoziale tra Russia e Ucraina con la mediazione degli Stati Uniti, anche se ancora non c'è una tabella di marcia. Intanto a intervenire anche il capo del Consiglio di Sicurezza russo Patrushev. L'Europa non è interessata alla pace in Ucraina, ha detto in un'intervista, mentre gli Stati Uniti possono influire sul processo negoziale, ma ci sono molte divisioni, quindi, ha concluso, la Russia deve fare affidamento innanzitutto sulle proprie capacità. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: In Medio Oriente sempre più infuocati i combattimenti nello Yemen. I ribelli Houthi, alleati dell'Iran, hanno conquistato la città di Mocha, un avamposto sullo stretto di Bab el Mandeb, strategico per i commerci mondiali perché dall'Oceano Indiano conduce al canale di Suez. Nuove vittime intanto a Gaza, mentre il premier israeliano Netanyahu resta alle prese con le ultime rilevazioni di stampa sul 7 ottobre. La corrispondente da Gerusalemme:
7: un missile ieri ha centrato in pieno un palazzo a Beit Lahia, a ridosso di Gaza City, e ucciso padre, madre e due figlie. Negli ultimi giorni i raid israeliani sulla striscia si sono intensificati. L'esercito ha fatto sapere di aver distrutto dei depositi di armi di Hamas. Da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco a metà ottobre dello scorso anno, sono più di 1.300 i palestinesi che sono stati uccisi, secondo fonti sanitarie locali. Il nodo del disarmo di Hamas, legato al ritiro dell'esercito israeliano, resta centrale per poter andare avanti con il piano di pace. Il premier Netanyahu intanto è sempre più nella bufera, per quanto pubblicato due giorni fa dal quotidiano Haaretz. Nega che ci sia stata una telefonata del presidente degli Emirati, Bin Zayed, che lo avrebbe allertato su un possibile attacco imminente di Hamas. Minaccia di denunciare per diffamazione il quotidiano, da sempre critico nei suoi confronti. Restano però i dubbi sulle prime ore dall'inizio dell'attacco il 7 di ottobre, sui suoi spostamenti tardivi, ma Netanyahu continua ad attribuire grandi responsabilità ai capi di allora di esercito e servizi interni, il generale Halevi e Ronen Bar, che avevano già elementi da ore su quanto Hamas stava organizzando dentro Gaza. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: Rai Radio 1, le 13:10 minuti. Resta in carcere Walter Lavito, l'ha accusato di essere il mandante dell'attentato all'ex conduttore di Report, Siegfried Ranucci. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, confermando tutte le accuse, compresa l'aggravante del metodo mafioso. I giudici quindi hanno creduto all'impianto accusatorio della Procura Capitolina, per la quale la dinamica e il movente della bomba, piazzata sotto l'auto di famiglia del giornalista Rai a Pomezia allo scorso ottobre, sono ancora tutti da chiarire. Ci sarebbero presunti buchi temporali nelle comunicazioni tra Ranucci e Lavitola, come emerge dalle analisi dei telefoni cellulari del faccendiere, oltre a sospette cancellazioni di mail e messaggi. Alla fine del mese Ranucci verrà convocato come persona informata sui fatti. L'avvocato Sergio Cola, difensore di Lavitola, ha annunciato ricorso in Cassazione. In aula al Senato la discussione sulla legge elettorale rimane il nodo preferenze. Ci aggiorna in diretta Lucio Bondì.
8: Sì, in questo momento la seduta è sospesa perché è in corso una riunione di maggioranza e da sciogliere c'è proprio la questione delle preferenze, mentre ieri è stato acquisito sia il no al ballottaggio che il premio al 42%. Sulle preferenze spingono le opposizioni, che hanno presentato un emendamento per eliminare il sistema dei capilista bloccati. Anche Roberto Vannacci da Futuro Nazionale ha chiesto alla maggioranza di votarlo, così come tutto il campo largo. Matteo Renzi ha lanciato una sfida proprio alla Premier.
9: C'è la possibilità per la Meloni di portare a casa per la prima volta una promessa elettorale. Voti il nostro subemendamento, porti le preferenze nella legge elettorale.
8: Proprio a Renzi ha risposto da Fratelli d'Italia Lucio Malan, ribadendo che la proposta di legge serve a garantire stabilità e dicendo: quello che noi proponiamo lo avete proposto e votato anche voi con l'Italicum.
10: Questa legge non è una legge che dà il premio di maggioranza al centrodestra, è una legge che dà il premio di maggioranza a chi vince le elezioni. E non vogliamo governi fatti coi giochi di palazzo pur di ottenere il potere.
8: Per le opposizioni, infatti, l'obiettivo del centrodestra è quello di non perdere le prossime elezioni. Con Federico Foroni è tutto, di nuovo a voi.
2: Nel pomeriggio la riunione del Consiglio dei Ministri, sul tavolo una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio, mentre continuano a salire i prezzi dei carburanti, del petrolio e del gas.
11: Le associazioni dei consumatori parlano di prezzi impazziti. In un giorno il pieno costa in più fino a 55 centesimi per la benzina, che al distributore anche oggi è in aumento, come il gasolio, sia sulla rete stradale che in autostrada, ai massimi da marzo 2022. Oggi pomeriggio il Consiglio dei Ministri è chiamato a prorogare, fino al 25 settembre probabilmente, lo sconto fiscale giunto a scadenza di 17 centesimi sul diesel. Ancora rinviate le annunciate misure selettive e strutturali a favore dei redditi più bassi e di alcune categorie come autotrasportatori e agenti di commercio, misure per le quali si cerca ancora l'accordo e soprattutto le coperture, anche perché le prospettive legate alle quotazioni del petrolio sono tutt'altro che incoraggianti. Nell'ultima settimana il Brent è aumentato del 7% circa, del 16% in un mese, e questa mattina siamo tornati sopra i $102 al barile. Preoccupazione suscita anche il gas, con il livello di scorte in diminuzione in Europa. Il prezzo poi resta fermo intorno agli €80 al megawattora, più 30% in un mese. Fabio Comini, GR1.
2: La produzione industriale italiana ha accelerato a luglio, crescendo dello 0,7% rispetto a giugno, invariato invece il dato su base annua. L'aggiornamento è dell'Istat, che segnala anche una flessione sul trimestre maggio-luglio pari allo 0,1%. Oggi è il giorno della decisione della Banca Centrale Europea sui tassi di interesse. Per frenare la crescita dell'inflazione, la BCE dovrebbe alzare i tassi di un quarto di punto, una misura che potrebbe avere conseguenze anche sulle rate dei mutui a tasso variabile. Secondo le simulazioni di uno dei principali portali di comparazione online, per un mutuo standard l'importo mensile potrebbe aumentare di circa 17 euro al mese. Gli sviluppi delle tecnologie della comunicazione e dell'intelligenza artificiale hanno aperto possibilità che fino a pochi anni fa non avremmo neppure immaginato, ma certamente non possono liberare l'umanità dal peccato e dalle sue conseguenze, lo dimostrano tragicamente le crisi che sta attraversando. Queste le parole di Papa Leone XIV nell'udienza ai partecipanti del corso di formazione per i nuovi vescovi, 147 provenienti da tutto il mondo. Ed è un tema, quello dell'intelligenza artificiale, che pone sempre nuovi interrogativi. OpenAI, l'azienda che ha sviluppato ChatGPT, annuncia di aver risolto uno dei problemi matematici del millennio, una sfida aperta da oltre 200 anni, ma è già polemica sui meriti del risultato.
12: Sotto i riflettori le mitiche equazioni di Navier-Stokes, uno dei 7 problemi del millennio, per la soluzione di ognuno dei quali è previsto addirittura un premio di $1 milione. Queste equazioni descrivono il movimento di fluidi come acqua e aria e sono utilizzate nelle previsioni del tempo e nella progettazione degli aerei. Un risultato ottenuto usando 10.000 agenti di intelligenza artificiale, che però attende ancora una verifica indipendente. Roberto Battiston, fisico sperimentale e divulgatore.
13: È meglio l'intelligenza artificiale del pensiero umano, sì o no? Perché questo è quello che ci affascina, ci impaurisce. È chiaro che esplorando un campo, diciamo, dove è nascosto un tesoro, visto che ho 500.000 aratri invece che un singolo piccone, il tesoro lo trova prima l'intelligenza artificiale. Ma per questo è più capace di capire il senso delle cose? Può sostituire il pensiero dei matematici più raffinati?
12: Con due ricercatori che nel frattempo hanno accusato l'azienda d'aver utilizzato il loro lavoro per arrivare alla dimostrazione.
13: Noi non ci rendiamo conto, ma il materiale che viene scambiato fra il ricercatore e la macchina diventa proprietà di fatto dell'algoritmo.
12: Mauro Zanda, GR1.
2: Andiamo ora nel Regno Unito. Nella campagna per la prevenzione dei suicidi scende in campo anche il principe William, la corrispondente da Londra.
14: If you think someone's not okay, ask.
15: I campioni dello sport, allenatori e il capitano della nazionale inglese Harry Kane nel video con la guida per prevenire i suicidi. Una campagna rilanciata dal principe William. La sua voce conclude il video.
14: You don't need to be an expert.
15: Credo che lo sport può aiutare ad infrangere il silenzio. Le persone devono avere il coraggio di parlare apertamente di questo tema, del suicidio, e che debbano avere le indicazioni giuste su come farlo. L'impegno nel sociale dell'erede al trono è sempre più marcato per dimostrare che la monarchia è vicina alla gente. E nella famiglia dei principi del Galles, Catherine e William appunto, è cominciata una nuova fase. Il primogenito Giorgio ha lasciato Forest Lodge e ha fatto il suo ingresso nel college di Eton, l'avvio verso l'età adulta. Kensington Palace ha chiesto rispetto e riservatezza per il figlio e per gli altri studenti dell'istituto, per permettere a tutti di svolgere corsi e la vita del college tranquillamente. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
2: Alla Mostra del Cinema di Venezia irrompe il conflitto israelo-palestinese con Naza aggiunto in gara all'ultimo minuto. Fuori concorso arriva invece Mario Martone, l'inviata.
16: Nonno e nipote che praticamente non si conoscono, da soli in una casa napoletana piena di passato. Al Lido arriva Scherzetto dal romanzo di Domenico Starnone, con un inedito Tony Servillo a duettare con il piccolo Lorenzo, che nel film si chiama Mario, come il regista Mario Martone.
17: Mi piaceva moltissimo che ci fossero due personaggi agli estremi della vita, no? Una creatura che non capisce proprio perché il nonno non vuole giocare con lui, e il nonno resiste. Infatti chi si aspetta da questo film una storia tenera tra nonno e nipote si sbaglia.
16: Impegnativo il lavoro con un bimbo sul set, anche per la mamma sullo schermo, Serena Rossi.
18: Rimproverava se diciamo le battute in maniera non precisa, capito? Quindi è stato... Io poi ho girato, poi sono stata via e sono ritornata dopo qualche settimana e devo dire che li ho trovati belli carichi, provati anche un po'. Poteva succedere qualunque cosa.
16: Il concorso oggi si divide invece tra il francese Un minuto a mezzanotte e NASA, la distruzione sistematica di Gaza raccontata sui tetti di Tel Aviv. I registi israeliani Rachel Zohr e Yuval Abraham sono i premi Oscar di No Other Land. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: E ora la musica con il nuovo singolo di Elisa.
19: Dio mio, rimando tutto quello che mi riguarda.
2: Arriva a mezzanotte Kintsugi, il brano che dà anche il titolo al nuovo album di Elisa in uscita il 27 novembre. Kintsugi come l'arte giapponese di riparare la ceramica con una colla dorata che ne mette in evidenza le fratture. Parla di una persona che cade poi si rialza, ha scritto sui social Elisa. E quello che scopre mentre cade, mentre soffre, mentre si ricompone è prezioso, più dell'oro. L'artista si avvicina al trentennale di carriera che festeggerà l'11 settembre 2027 con un concerto all'Arena Campovolo a Reggio Emilia. Direttore Nicola Raovic, direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Max Gambino. Ora la pagina sportiva da Nicola Tedeschini. L'augurio a tutti voi di un buon proseguimento di giornata.
20: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
8: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: GR1 Sport.
10: Bentrovati all'ascolto da Giorgio Matteoli. Partiamo dal calcio e dalla Champions League. Un inizio negativo, quello di Inter e Napoli, entrambe sconfitte all'esordio, ma oggi tocca ad altre due italiane, con sfide tutte da vivere, come sempre, sulle onde di Radio 1. Si inizia già alle 18.45 con la Roma di Gasperini, ospite del Fenerbahce, il nostro inviato in Turchia.
11: Tra Europa e Asia c'è un ponte che attraversa lo stretto del Bosforo, dove l'azzurro dell'acqua in giornate come queste si fonde con quello del cielo, mentre le affascinanti architetture della città disegnano tratti tra passato, presente e futuro. Moschee e grattacieli, case tradizionali e centri commerciali, il grido dei muezzin e la musica dei locali. Si gioca sulla sponda asiatica stasera al Chobani Stadium, quartiere Kadikoy, decentrato rispetto alle rotte turistiche e forse per questo più autentico. La Roma torna in Champions dopo 7 anni, di quell'avventura unici superstiti in giallo-rosso, Cristante e Pellegrini, che però non ci sarà. E a Nelson Occhiero Gasperini, l'ultimo tecnico ad aver alzato una Coppa Europea con una squadra italiana. Di fronte il Fenerbahce dei tanti italiani, dall'ex Lukaku al sogno sfumato Greenwood, da Skriniar a Muriqi e Guendouzi, ex laziali, quest'ultimo sarà però squalificato. Sfida di grande fascino, ma anche dal gran peso specifico, contro una squadra che in campionato è in difficoltà, 6 punti in 4 partite, ma la ricetta di Gasperini resta una e una sola.
12: Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi. Siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche, con quello che abbiamo messo in campo durante l'anno, e anche se questa è sicuramente una competizione di valore molto più alto, incontriamo i migliori club di ogni campionato, dovremmo essere bravi a credere nel nostro lavoro e nel nostro modo di giocare.
11: Istanbul, Manuel Codignoni, GR1.
10: Alle 21 poi la storica prima volta del Como in Champions League. Il debutto sarà in casa contro i tedeschi dell'Lipsia.
13: Non ci saranno Suarzo e la dirigenza lariana in tribuna, i loro posti destinati ai tifosi over 75 che sostengono il Como da una vita e che mai avrebbero creduto di assistere un giorno all'esordio della loro squadra in Europa, specie nella competizione regina, considerando che 3 anni fa il Como era ancora in Serie B, ma le basi del progetto hanno portato a questo livello in tempi record, così come velocemente sono terminati i lavori di adeguamento UEFA del Sinigaglia, con numero di posti però ridotto a 11.000, ovviamente tutti tutti esauriti per questo appuntamento con la storia. Serata speciale, ma nessun discorso alla squadra preparato da Cesc Fabregas.
14: Sono una persona che a me mi viene tutto da dentro. Quando ti prepari le cose, secondo me, tante volte può anche sbagliare e alcune volte è meglio non dire niente che dire tanto e sbagliare.
13: Ambizioso modello sportivo e imprenditoriale della galassia Red Bull, da qualche anno nell'Europa che conta, l'ascesa dell'Ipsia può essere simile a quella del Como, avendo come missione il lancio di giovani talenti come Diomand, finito al Real, la stella norvegese Nusa, rimasta invece alla base, ma l'avvio del Como, nel segno della qualità sulla tre quarti, Nico Pass, Diao e Baturina su tutti, non sfigura di certo sulle note della Champions League. Como, Diego Carmignani, GR1.
10: Voltiamo pagina e passiamo al volley. Dopo l'europeo femminile, in cui l'Italia di Velasco ha chiuso al secondo posto, ha preso il via la manifestazione continentale al maschile. Gli azzurri di De Giorgi cominciano stasera contro la Svezia in una cornice d'eccezione, piazza Plebiscito a Napoli. Il capitano dell'Italia, Simone Giannelli, sposta però l'attenzione sul campo.
15: C'è da godersi la cornice, però poi sappiamo che conta quello che si fa in campo, come si gioca a pallavolo, quella è la cosa più importante, quindi nel momento in cui cominceremo a giocare sarà subito da mettere pressione, a fare il nostro gioco fin dall'inizio, perché la pallavolo è uno sport abbastanza strano, quindi può succedere sempre di tutto in qualsiasi momento, quindi bisognerà farsi trovare pronti.
10: E per lo sport è tutto, grazie per l'attenzione, buon pomeriggio su Radio 1.
16: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
17: Una serata caratterizzata da piogge e temporali sparsi al centro-nord e lungo il settore tirrenico meridionale della Campania, in lenta attenuazione al nord-ovest, meglio all'estremo sud. Domani, venerdì 11 settembre, la perturbazione si sposterà verso il centro-sud, portando nubi e precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco su regioni adriatiche, Campania, Basilicata e Calabria. Residui rovesci al mattino al nord, in rapido miglioramento da ovest, con schiarite sempre più ampie. Variabilità sulla Sardegna con qualche isolato piovasco, mentre sulla Sicilia il tempo sarà in gran parte asciutto, salvo temporali sul settore nord-orientale. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o settentrionali. Mari da mossi a molto mossi, specialmente i bacini occidentali. Temperature in calo al centro-sud e sulle coste adriatiche centro-meridionali. Stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi al nord. I valori registrati al sud non supereranno i 32-33 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
18: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
19: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
20: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
21: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
22: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: Il mangiadischi, note al dente per un'estate travolgente.
24: Buongiorno da Duccio Pasqua, buongiorno dal Mangiadischi e una voce soave stamattina, quella di Patrizia Laquidara, una delle tante ospiti della nostra sigla. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori al 335-699-2949 e già i messaggi come sempre arrivano, ne stanno arrivando a tanti. Salutiamo Italo da Filadelfia con il suo Good Morning Mangiadischi primordiale. Mi diverte molto questa cosa qui. Salutiamo Roberto da Alghero, Riccardo con la rubrica Viva la rima, o che bel castello, Marcondiro, un di rondello, scrivere al Mangiadischi è proprio bello, bello, grazie, grazie. C'è anche Ciccio da Lecce che dice: i tuoni ci hanno preso per i fondelli, un sacco di rumore ma acqua nisba, i milanesi capiscono. Ciccio, invece stamattina a Roma ci sono stati i tuoni e poi a un certo punto una bufera di vento e pioggia, quindi insomma il cielo si è un po' sfogato oggi. Poi salutiamo Michele da Parabiago, dice: io mi rassegno, tiro le conclusioni, questa estate è stata scritta una grandissima pagina di radiofonia. Grazie Michele, complimenti a tutti coloro che si sono alternati ai microfoni. Con tutti i messaggi ricevuti si potrebbe fare una rubrica telefonica. È vero, è verissimo, grazie davvero Michele. Grazie anche ad Antonio che oggi ci augura uno strabiliante Mangiadischi. Vediamo, noi ci proviamo e poi C'è Vincenzo da Salerno sugli scogli, oggi un caldo eccezionale. Come cambia, da pochi chilometri più a sud di Roma, insomma pochi relativamente, il tempo è completamente diverso da qui. Qui continua a essere molto coperto e minaccioso. Saluti dalla ventosa Maddalena, ci dice Mauro. Insomma, buongiorno a tutti. I messaggi, i vostri messaggi, come sapete, qui sono sempre benvenuti, come le vostre proposte musicali, e ogni tanto qualcuna arriva. Beh, ci vuole una canzone sul settembre, ce ne avete chieste tante. Direi che possiamo cominciare con questa, Earth, Wind and Fire, September. Intanto salutiamo Luca Bernardini in regia, Serena Mancarella in console, Federica Forni in redazione.

September, Earth, Wind & Fire, abbiamo cominciato così questa puntata e come sempre arrivano le vostre proposte su altre canzoni legate a questo mese. Nunzio da Bari segnala Settembre, bellissima, di Alberto Fortis, e poi Fabio da Milano, Luglio, Agosto, Settembre, Nero degli Area. Beh, ci potrebbe andar bene, ma direi proprio di sì, gli Area vanno sempre bene. E poi Marcello dice anche Settembre, composta da Ivano Fossati e interpretata insieme a Mina. Ma effettivamente sono tante le canzoni dedicate a questo mese, c'è anche chi suggerisce September Morn, Night of September, Sandra da Trieste. Ci si potrebbero fare almeno 3 puntate con le canzoni dedicate a questo mese. Saluto anche Peppino Gagliardi, suggerisce Luca Bernardini dalla regia. Saluto nonna Ida che c'è anche oggi, c'è sempre. Saluto Emanuele da Crema che ci segue quasi sempre e ci scrive poco, ma c'è, lo sappiamo che c'è. E poi Michele da Torino che dice che è un po' contrario rispetto all'altro Michele, ma va bene così, ci piace anche questo. E poi alla mia veneranda età di nuovo tra i banchi, poi ci penso, in realtà alunni e docenti siamo tutti stanchi. Ma vedi un po', questa è una poesia a sorpresa di Niccolò da Milano, e ognuno si lascia ispirare oggi. Ti dà la carica con gli Earth, Wind & Fire perché oggi presenti da solo, dice Pippo. Ma chissà se presento da solo, potrebbero arrivare degli altri presentatori a sorpresa, potrebbe succedere nel corso di questa puntata. E Giacomo da Mestre dice allora sono innamorato non di 10 ragazze come cantava Battisti, ma di 12 ragazze atlete che ieri hanno fatto una rimonta inimmaginabile, Verona versus Australia. Verona è il nome di una nostra giocatrice della nazionale di basket femminile. Che spettacolo, peccato per quell'ultimo tiro. Effettivamente le nostre ragazze a un minuto dalla fine sono riuscite a pareggiare con l'Australia dopo che erano arrivate a essere sotto quasi di 30 punti e purtroppo per un tiro non sono riuscite ad andare ai tempi supplementari e sono state eliminate dai mondiali, ma hanno fatto comunque un campionato incredibile. Allora noi adesso ascoltiamo una novità della nostra playlist, è Sombor, che ci è molto piaciuto in questi ultimi mesi, abbiamo imparato a conoscerlo, e è uscito un suo nuovo brano e dopodiché andremo a raccontare una storia che è legata a un mondo che qui a Radio 1 conosciamo a fondo e amiamo molto, che è il mondo di musicultura, perché sì, è vero che il clou è tra aprile e giugno con le grandi finali che raccontiamo sempre in diretta qui su Radio 1, ma poi succedono nel frattempo anche tante altre cose. Intanto arriva Somber e poi ci colleghiamo con Ancona per sapere cosa sta succedendo.

0: Somber, il suo nuovo singolo My Body Isn't Ready, il mio corpo non è pronto. E beh, insomma, è un artista, come dicevamo e come concorda anche il nostro regista Luca Bernardini, tra i più interessanti di quelli che abbiamo ascoltato negli ultimi mesi. Ma adesso, come vi anticipavo, ci colleghiamo con Ancona, perché c'è uno degli eventi legati a un festival che qui amiamo moltissimo e che è Musicultura. È un evento che ormai è arrivato al terzo anno e che si chiama, è un progetto, chiamiamolo così, si chiama La Casa in Riva al Mare, prendendo spunto da una meravigliosa canzone di Lucio Dalla, e lega Musicultura e le canzoni finaliste di Musicultura alla casa di reclusione di Barcaglione di Ancona. E con noi c'è intanto il direttore artistico di Musicultura, ormai grande amico di Radio 1, che è Ezio Nannipieri. Ciao Ezio, ben ritrovato.
1: Ciao Duccio, ciao Radio 1 e chi ci ascolta.
0: E poi do il buongiorno anche all'avvocato Giancarlo Giulianelli, anche lui abbiamo imparato a conoscerlo bene, garante regionale dei diritti della persona. Buongiorno avvocato.
2: Ciao, diamoci del tuo, come
0: certo,
2: sempre. Ciao,
0: certo,
2: buongiorno a tutti. Un saluto a te, ai radioascoltatori e all'amico Ezio che ci ascolta.
0: Allora, questo progetto, questa iniziativa bellissima, la spiego in poche parole, poi ovviamente me la racconterete meglio voi. Lega appunto il Festival di Musicultura alla Casa di Reclusione Barcaglione di Ancona e dà la possibilità ai detenuti di ascoltare le canzoni protagoniste di ogni edizione di Musicultura e di votare la loro canzone preferita. Ogni anno viene assegnato un premio a uno dei ragazzi vincitori, finalisti, e poi c'è un grande concerto che sarà proprio oggi. Allora, parto dal direttore artistico Ezio Nannipieri. Come nasce questa idea e come si è sviluppata in questi anni? Noi abbiamo imparato a conoscerla ed è veramente una iniziativa straordinaria.
1: Beh, nasce in realtà su impulso proprio del garante di Giancarlo Giulianelli, e noi abbiamo accolto, in questi tre anni abbiamo anche cercato di, forti dell'esperienza fatta nelle edizioni precedenti, di migliorare sempre quello che facciamo, per cui non c'è solo l'ascolto delle canzoni del concorso e la votazione, che sono, diciamo, la parte più importante, che dà poi il via a tante altre cose che facciamo in carcere con i detenuti che partecipano a questo ciclo di laboratori, e insieme a loro facciamo un'esperienza che perlomeno per noi è umanamente molto molto ricca, impariamo molto da loro, e l'augurio, la sensazione, la speranza è che questa esperienza sia anche per loro un'esperienza umanamente viva, no? Che lascia tracce in un ambiente non facile, e dove il turbinare anche dei pensieri negativi, insomma, si tende ad accendersi, ad attivarsi più facilmente. Quest'anno poi ci sono delle novità assolute, perché riusciremo nelle prossime settimane anche a completare l'allestimento di una sala prove, che potrà poi quindi essere utilizzata successivamente anche da tutti i detenuti. È una boccata d'aria la musica, come sappiamo tutti e come sanno anche gli ascoltatori di Radio 1 che ti seguono, che è fondamentale, lo è anche in carcere.
0: No, questo è vero, è sicuro, e quindi evidentemente c'è stato anche, insomma, queste persone hanno manifestato l'interesse a poter suonare, a poter avere una sala prove, e questo è molto bello. Ecco, probabilmente anche lo stimolo arrivato da Musicultura li ha portati a voler manifestare, a volersi manifestare tramite la loro passione musicale.
1: Sì. Se posso dire, insomma, ogni anno ci adattiamo anche alle sensazioni che abbiamo rispetto alle persone che abbiamo davanti, quanti parlano l'italiano, le attitudini varie, però insieme, una volta che si stabilisce un clima di rispetto e di fiducia, e abbiamo ascoltato ovviamente canzoni, ma abbiamo anche cantato e suonato insieme, abbiamo dato un po' di spago anche all'immaginazione, abbiamo evocato ricordi e provato anche a metterli per scritto, abbiamo fatto anche un po' di sano casino. Ecco, questo è quello che si fa in questi laboratori.
0: Ecco, e questo sano...
1: e ci tengo anche a dire una cosa, ecco, forse porta male perché andrebbe detta dopo averla fatta, ma tra poche, un paio di ore, proveremo a eseguire i detenuti che hanno partecipato al progetto di quest'anno e i vincitori di Musicultura ad eseguire insieme Vivere di Vasco Rossi, che come insomma, è una canzone di quelle magiche in cui ognuno può riconoscersi in quella propria storia, no? E quindi in quel luogo penso possa acquisire un significato anche particolare.
0: Ma Ezio, abbiamo imparato a capire, a sapere che ti piacciono questi finali corali. Ma adesso voglio andare un attimo dall'avvocato Giulianelli, anzi da Giancarlo, facciamo così, perché Ezio parla di un sano casino, e questo sano casino è stato premiato come best practice dal Dipartimento Amministrazione Penale del Ministero della Giustizia. Quindi vuol dire che inventare, diciamo, un pensiero un po' laterale, un po' diverso, portare idee diverse in un contesto complesso come quello di una casa di reclusione, funziona, è giusto, si può.
2: Si può, naturalmente questo comporta la sensibilità di tante persone, penso prima di tutto naturalmente alla popolazione detenuta, che rispetto alla prima edizione, Ezio confermerà, è notevolmente aumentata, perché quest'anno erano circa 25 i soggetti partecipanti ai laboratori musicali, ma la sensibilità anche di chi è il soggetto che controlla e quindi le istituzioni penitenziarie. Anche qui c'è stato un aumento di sensibilità da parte della direzione, tanto che poi ha consentito la realizzazione di quella che diceva Ezio prima, di questa stanza da utilizzare come stanza della musica. Questo naturalmente comporta che quel sano casino a cui tu ti riferivi prima, naturalmente sta creando un movimento intorno, non solo dentro il carcere ma anche al di fuori del carcere, e questa è la cosa più importante, quella che cercavamo, insomma, di sensibilizzare anche la comunità esterna per abbattere quel muro del pregiudizio che molto spesso, anzi quasi sempre, sta sulle spalle dei detenuti, quando, soprattutto quando escono.
0: Certo.
2: E quindi tutto questo è, devo dire che poi oggi sarà una giornata particolare, perché credo che la direzione mi ha parlato di circa 100 persone che saranno presenti tra gli artisti, le staff e anche i visitatori esterni, perché sta aumentando l'interesse intorno a questo concerto finale. E questo ci fa solo che piacere.
0: Certo, beh, speriamo anche che poi sia di esempio anche per altre situazioni analoghe, che si possa sviluppare qualcosa di simile. Com'è l'interazione tra i detenuti della casa di reclusione e gli artisti? Cosa succede, soprattutto in una giornata come questa, avvocato, anzi Giancarlo sempre?
2: Allora, l'anno scorso Ezio se lo ricorderà anche lui, che è stato un momento davvero commovente, perché c'è stata questa interazione, c'era un ragazzo, lo ricordo sempre, un ragazzo dei finalisti, dei vincitori l'anno scorso, che dice: io ho un papà detenuto, non ho potuto mai cantare di fronte a lui, facendolo a voi è come se cantassi per lui. Insomma, è stato un momento davvero toccante, e credo che qualcuno, tra cui chi vi parla, insomma, qualche lacrima è scesa. Quindi è un'interazione molto forte, e si crea quella che è l'empatia, no? Tra i finalisti. Poi alla fine c'è stato anche un ballo, tutti quanti a ballare, insomma è stato veramente un momento conviviale, molto partecipato e molto sentito, tanto dalla popolazione detenuta, da coloro che erano presenti, ma anche dai visitatori, dagli artisti e da tutti quanti. Insomma, è stato veramente un momento molto toccante. Purtroppo anche quest'anno non abbiamo il tempo che ci assiste, perché sta piovendo qua in Ancona, però comunque sia lo spettacolo va avanti e sicuramente sarà un grande spettacolo.
0: Certo, questo me lo auguro e ne sono certo. Ezio, come da tradizione di Musicultura, di fatto sono tutti vincitori, cioè tutti quelli che arrivano allo Sferisterio sono vincitori, anche se poi c'è un vincitore assoluto. Tutti quelli che vengono oggi al carcere, alla casa di reclusione di Barcaglione, sono di fatto vincitori, anche se i detenuti hanno scelto Duma.
1: Esatto, tra l'altro una scelta. Chi conosce la canzone, non so se ci sarà modo di programmarla in abbinamento a questo collegamento, ma è una canzone complessa, diciamo, quindi va fa capire anche gli strumenti attraverso cui è stata selezionata. Però la cosa bella è che, come abbiamo accennato anche altre volte, che il progetto prevede che ci sia il concerto del vincitore scelto dai detenuti in carcere, ma noi d'abitudine invitiamo tutti gli altri vincitori, sono 8 in ogni edizione di Musicultura, sì. E in questi 3 anni sono sempre venuti tutti con curiosità e generosità, e questo va a loro onore.
0: E beh, poi tra l'altro conferma anche la sintonia che si crea ogni anno tra questi ragazzi, perché l'abbiamo visto anche nell'ultima edizione, di fatto la competizione non c'è, sono amici che hanno suonato insieme per tutti i giorni di permanenza a Macerata, e questo si replicherà anche oggi, immagino, no?
1: E infatti anche per loro è un modo di rincontrarsi. Poi accennavamo alle condizioni meteorologiche, purtroppo è vero, qui sta piovigginando, ma abbiamo previsto una opzione B al coperto, in una sala che acusticamente sarà infernale, ma direi che non si vive di sola acustica, no? Per cui si vive anche di altre cose, fortunatamente, per cui staremo bene insieme, spero.
0: È vero, no, ne sono assolutamente certo. Allora, io vi ringrazio, noi ovviamente adesso ce l'ascoltiamo, la canzone di Duma, che è stata scelta dai detenuti della casa di reclusione di Barcaglione, e io ringrazio Ezio Nannipieri, direttore artistico di Musicultura, e l'avvocato Giancarlo Giulianelli, garante regionale dei diritti della persona. Grazie Ezio, grazie Giancarlo.
2: Grazie a voi.
1: Grazie Duccio, grazie Radio 1.
0: È
1: ciao,
0: sempre un piacere, grazie, a presto. E appunto Duma è arrivata quest'anno a Musicultura con un brano intitolato Femmine de Guerra, cantato nel suo dialetto, nella sua lingua, e noi ce lo riascoltiamo, così insomma capirete anche voi magari la sensibilità di chi l'ha voluto scegliere, l'ha voluto premiare.

0: Duma è la vincitrice di questa bellissima iniziativa che si chiama La Casa in Riva al Mare, una collaborazione tra Musicultura e la casa di reclusione di Barcaglione di Ancona. Arrivano dei commenti dei nostri ascoltatori su questa storia, sentiamo.
1: Con grande orgoglio anconetano, il vostro affezionatissimo Andrea D'Arustico, in provincia di Ancona, non posso far altro che elogiare il Mangiadischi, quindi grazie Duccio per questo spazio che hai dato a questa meravigliosa iniziativa che viene fatta al carcere di Barcaglione. Veramente la musica porta in alto le ali della libertà.
0: Bello, bellissimo questo messaggio, grazie davvero Andrea. E ci scrive tra l'altro anche Michele Lionello, direttore artistico di Voci per la Libertà, il festival legato ad Amnesty International che qui a Radio 1 seguiamo sempre, e ci ringrazia anche lui per questo bellissimo spaccato di musica e sociale. Ci sono altri vocali, anche se di tono diverso, credo. Sentiamo un po' che dice quest'altro messaggio.
2: Caro Duccio, sappi che se il tuo cognome è Pasqua, il mio è Natale e quindi non è da meno.
0: Dobbiamo fare una trasmissione insieme, penso, a questo punto, probabilmente. Va bene, Michele dice: l'avrei scelta anch'io questa canzone, musicalmente notevolissima, credetemi. Luciano da Genova dice: che bella canzone, bella iniziativa, dice Giacomo da Mestre, il carcere come possibilità di recupero, come dovrebbe essere. Mi è venuto in mente il grande Johnny Cash alla Folsom Prison. È vero, è colpito anche Alessandro da Rimini, che bello, ma Duma ha scritto anche la musica, molto brava e molto bella l'iniziativa di portare la musica in carcere. Siamo arrivati al primo break del Mangiadischi e poi inizia la seconda parte e non sarò più da solo, c'è un altro conduttore che secondo me conoscete un po' su questa radio. A tra poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
12: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte.

0: offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: ore 14.
1: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
2: Il mangiadischi, nota al dente per un'estate travolgente.
3: E di nuovo buongiorno da Duccio Pasqua, questo è il Mangiadischi, tanti i vostri messaggi al 335-699-2949, ma come vi dicevo non sono più da solo, c'è una voce che qualche volta avete sentito, eh? Buongiorno Max De Tomassi.
4: Buongiorno a tutti quanti, si è un po' abbassata quest'estate, non so per quale motivo, forse per problemi meteorologici.
3: Ma secondo me tra caldo fuori e aria condizionata dentro, anche io sono sempre raffreddato, però vabbè.
4: È vero, io poi c'ho il problema dell'aeroplano.
3: E certo. Tu sei fresco di fuso orario,
4: sì,
3: sei appena tornato.
4: Fuso orario, aria condizionata dell'aereo, quindi insomma, però insomma, ancora combatto.
3: Appena tornato dal Brasile, anche perché domani c'è un evento che ti sta particolarmente a cuore qua
4: certo,
3: a Roma.
4: Il concerto di Marisa Monci,
3: la
4: nostra amica, perché poi è amica anche di Radio 1.
3: Certo, tu l'hai ospitata quante volte?
4: Tante volte, sì, e così come lei mi ospita, quindi va benissimo.
3: Un'amicizia lunga, una vita ormai veramente, sì. Che va oltre la musica, però al centro c'è ovviamente la musica, perché lei arriva con un progetto che credo debutti a Roma, no? È la prima volta che lo porta qua.
4: Assolutamente, certo, debutta in Europa addirittura, perché Fonica è il suo progetto musicale, quello che ha sognato da tanto tempo. Non so se nell'intervista che tu hai selezionato lei parla di Fonica,
3: che
4: no?
3: Tu hai fatto però, ho ritagliato un po', ma
4: hai sentito poi tutta in italiano, la cosa bella, no? Che tutti quanti si meravigliano, ma parla così bene italiano, sì, esatto. Ebbene, il desiderio di un artista, compositrice, di realizzare una tournée, un concerto con un'orchestra sinfonica, anche se nel passato erano già successe degli episodi, è sicuramente un grande incentivo. È talmente tanto forte questo suo desiderio che il pubblico ha risposto in maniera clamorosa, e nonostante questa tournée di Fonica in Brasile sia stata terminata, sia stata chiusa ormai da diversi mesi, ha dovuto prenotare altri due concerti, realizzare due concerti a novembre, l'8 e il 9, se non sbaglio, a Rio de Janeiro, quindi possiamo invitare gli ascoltatori di Radio 1 venirci a trovare a Rio de Janeiro per il concerto di Marisa Monci.
3: Intanto, se fossero nei dintorni di Roma, domani c'è questo appuntamento all'Auditorium Parco della Musica. Sentiamo il primo frammento della tua intervista. Sentiamolo. Allora, Marisa Monci con Max De Tomassi.
4: Senti, lo scorso anno è iniziata Fonica, questa tournée caratterizzata dalla presenza sul palco di un'orchestra sinfonica di 55 elementi, c'è anche il tuo gruppo nel palco. È un tuo sogno che è diventato realtà?
5: Sì, è un sogno antico. Io ho già fatto qualche presentazione con orchestri, però mai un concerto completo. Erano come tre canzoni qui, quattro canzoni lì, un'altra da un'altra parte. E due anni fa io ho fatto un concerto all'Università di São Paulo, quando io ho ricevuto la laurea dell'honoris causa, e ho fatto un concerto per gli studenti con l'orchestra dell'università, e così io...
4: Si è accesa l'idea?
5: Io ho avuto l'opportunità di adattare i miei arrangiamenti originali per una formazione più grande di un'orchestra di 55 musici. Ho preparato lì forse 12 canzoni e poi ho completato queste canzoni con altre forse 12 di più, per fare questo tour in Brasile, che ho viaggiato. Ho formato un'orchestra esclusiva per questo progetto, con musici giovani che sono a cominciare la carriera, anche qualche musici già maturi. Ho fatto una mescola di generi, di origini, di maturità, per formare un'orchestra da zero, da nuova orchestra, e ho viaggiato per Brasile, per 8 città, e adesso con questi arrangiamenti scritti e adattati io ho questo progetto che posso fare con qualche orchestra, qualche posto al mondo. E adesso a settembre vado per la prima volta a presentarmi con questo progetto a Lisbona, a Porto e anche a Roma, e con orchestre locali. Allora arriviamo due o tre giorni prima, proviamo con le orchestre, un altro desafio per me.
4: Una sfida.
5: Una sfida, però anche una grande esperienza di suonare con musici e fare questo incontro della musica brasiliana con la musica classica e anche la musica classica di altri universi. E questo sarà un'esperienza bellissima per me.
3: Beh, che bello questo racconto, Max. Qua a Roma lei sarà con l'orchestra Roma Sinfonietta.
4: No, con un'altra orchestra.
3: Ah, vedi.
4: Sì, con un'altra orchestra. Guarda, è uscito questa mattina un pezzo bellissimo su Repubblica, altri giornali. È uscito la settimana scorsa il Corriere della Sera, ci sono maggiori dettagli su questo.
3: Ah, va bene, benissimo. Iniziamo ad ascoltarla anche nella sua veste di cantante, Marisa Monci.
4: E compositrice, lei ci tiene tantissimo. Questa canzone era scritta insieme a Seo Jorge e a Flor, che è la figlia di Seo Jorge. Come tu sai e come gli ascoltatori che ascoltano Stereonotte Brasil sanno, Seo Jorge è uno dei più grandi interpreti attuali, no, della musica brasiliana,
3: certo,
4: contemporanea.
3: Certo. Si intitola Pra Melhorar.
4: Che va bene, perché vuol dire per essere migliori, no?
3: Certo,
4: per procedere meglio nella
3: vita.
4: È
3: una speranza nel futuro.
4: Ce l'abbiamo ancora?
3: Non lo so.
4: Guarda un po'.
3: Però proviamo. Eccola qua Marisa Monci, poi torniamo a chiacchierare con Max De Tomassi.

0: Fra migliorar bisogna ascoltare sì. Marisa Monci.
1: E anche quello può essere utile, no? Per migliorare. Lei è una persona che crede moltissimo nel domani, nell'uomo, così nella buona volontà dell'essere umano, una persona molto attenta all'ecologia, all'ecocompatibilità. Davvero stare vicino a lei è una lezione di vita, è una persona piena di interessi ed è molto pratica. Possiamo immaginare che un artista, compositrice sia una persona che vive sospesa da terra, e invece certo. È una donna estremamente pratica.
0: Senti, tu ovviamente la conosci da tantissimo tempo, fin sì. da quando era un artista che cercava di emergere,
1: sì.
0: Quando ancora pensava di poter diventare una cantante d'opera, lei sì. era venuta in Italia per studiare il bel canto, è
1: sì.
0: così?
1: Lei ha avuto già delle prime esperienze durante il liceo a Rio de Janeiro, faceva la cantante in un gruppo rock. Poi ha voluto studiare canto lirico e ha pensato di venire in Italia. In Italia, prima di arrivare, lei aveva 18 anni, la sorella, con la quale io comunque avevo già una grande amicizia, un pochino più grande di lei, mi ha detto: guarda Max, arriva mia sorella, è piccolina, mi raccomando cerca di stare un pochino dietro, perché sai, c'è sempre bisogno di un amico. E quindi appena arrivata io l'ho un po' orientata, gli ho detto quali erano i locali più interessanti per andare a sentire musica. Poi a un certo punto è andata a Venezia, ha fatto delle lezioni di canto lirico, ma poi si è resa conto che quello che lei amava davvero di più era la musica pop e la musica popolare brasiliera,
0: certo.
1: che comunque fa parte, diciamo, di questo grande ombrello che è la musica pop.
0: Ho letto che quando ancora era indecisa su quale carriera intraprendere
1: sì.
0: ha anche interpretato il Rocky Horror Show.
1: Esattamente,
0: visto che recentemente è scomparso Tim Curry, è anche carino ricordare questo aneddoto.
1: Giustamente,
0: insomma.
1: Lei poi qui a Roma ha conosciuto un grande giornalista compositore con il quale io vivevo, che si chiama Nelson Motta, è stato il mio papà artistico.
0: Sì.
1: E quindi attraverso di me, attraverso altre persone, Marisa è entrata in contatto anche attraverso Cimporto con Nelson Motta.
0: Quindi
1: Nelson se l'è rapita, nel frattempo lui era innamorato di Pino Daniele, l'ha portata in Brasile, ha montato un concerto, è un caso raro. Lei è diventata famosa non per un disco ma per un concerto.
0: Fantastico.
1: Dal quale poi è stato tratto un album, e lei ha cantato e poche fa la famosa versione di Pino Daniele in portoghese, Ben Chi Si Kiss.
0: Quindi insomma l'Italia, al di là del fatto che lei ha origini italiane, è stata importante, perché qua sono successe tante cose che poi hanno avviato la sua carriera.
1: Indubbiamente, è per questo che lei è tanto affezionata. Ieri sera è andata a mangiare in un ristorante del centro di Roma perché voleva fare una passeggiata con il figlio, che è tra l'altro un artista plastico, così si dice, un pittore bravissimo, giovanissimo, e sta facendo i giri per i musei. Sono molto legate all'Italia.
0: Ma anche perché lei Roma la conosce molto bene.
1: Molto.
0: E c'è questo frammento della tua intervista in cui lo spiega in modo molto chiaro. Sentiamo
1: sì.
0: ancora Marisa Monci con Max De Tomassi.
1: Quali sono i tuoi ricordi più frequenti di Roma, città nella quale hai vissuto negli anni Ottanta? Che cosa ti ricordi della nostra Roma?
2: Io camminavo molto per la città, andavo molto. Ho conosciuto tutta la città a piedi, perché io abitavo nel centro, vicino a Fontana di Trevi. Sì, oggi è un hotel, però a quel tempo era una pensione, come si dice?
1: Una piccola pensioncina.
2: Sì, e ho abitato lì per quasi un anno, non so, forse 8 mesi. Ho molti amici che ho fatto da quel tempo e che sono ancora in contatto. Studiavo teoria musicale, anche canto, storia della musica. E ho avuto tempo di conoscere molto bene Roma e di camminare molto, di essere. A quel tempo non c'era Google Maps, c'era un mappa di cartolina che c'era.
1: Tutto città.
2: Tutto città, quei piccoli labirinti che ci sono a Roma, io già conoscevo tutto.
1: Poi il centro è complicato,
2: sì,
1: eh?
2: Sì, conoscevo molto bene. Ho entrato in contatto con molti italiani e anche brasiliani che abitavano lì, e mi piaceva anche andare a Trastevere per cantare al Manuia con Gimpo, per vedere Gimporto, e qualche volta lui mi invitava per cantare una canzone da lui. E c'era un cornetto, che non so se ancora c'è.
1: Vittorio, il cornetto.
2: Era un cornetto che usciva
1: con la crema caldo.
2: Forse 2-3 della mattina, e aspettavamo per mangiare prima di andare via quella cosa deliziosa, dolcissima.
1: E la pizza a Trastevere,
2: obitorio. Trastevere, obitorio. E poi alla fine sono andata a Venezia perché c'erano amici a Venezia che mi hanno invitato per fare un concerto di musica brasiliana a Venezia. E sono andata a Venezia, ho cantato a Venezia e poi sono tornata a Rio. Sono rimasta un po' meno di un anno, forse 11 mesi in Italia. Per me andare a Roma è sempre un'emozione, cantare a Roma è speciale perché è un posto dove io ho molti, molti lassos, come si dice?
1: Lacci, legami.
2: Legami affettivi. E è un posto dove mi sento a casa perché è un posto dove è familiare per me. Io la, ho perso un po' l'italiano, non è buono.
1: Parlavi meglio di questo?
2: Molto meglio, era perfetto, io parlavo perfettamente. Oggi io capisco tutto, però mi sbaglio, mi dimentico le parole. Però...
1: Adesso chiediamo agli ascoltatori che cosa pensano del tuo italiano, vedrai che manderanno messaggi.
2: Prego non essere molto rigidi da me, perché ci sono molti anni, però... Forse posso spendere un po' di più tempo in Italia, sono sicuro che ritorna.
0: Che bello questo racconto, l'affetto con cui parla del suo legame con Roma.
1: Questo è il famoso tutto si dagi.
0: Tutto si dagi. Ma senti, solo ascoltare Marisa Monci che parla di tutto città e anche dell'Obitorio, notissima pizzeria di Trastevere, con questo nome un po' dark.
1: È successo tante volte che i suoi discografici, quando la casa discografica era potente, mi diceva: Max, alla fine del concerto adesso abbiamo prenotato un ristorante soltanto tartufi, tagliatelle meravigliose. E lei faceva sì al discografico, poi guardava me e faceva: si può andare all'Obitorio?
0: Fantastico, fantastico. Senti, c'è Italo che ci scrive da Filadelfia e dice: bella questa contaminazione, mangia dischi, Stereonotte Brasile.
1: Meravigliosa. Torniamo,
0: no? Certo. Arriviamo a Stereonotte Classica e Stereonotte Brasile. Adesso appena finisce il palinsesto estivo.
1: L'ultimo fine settimana di settembre, io il 26 e il 27, sabato e domenica.
0: Sì, subito prima, quindi si riparte.
1: Meraviglia. Sì. Continuiamo a fare queste contaminazioni durante Stereonotte.
0: Ma sicuramente, sicuramente. Intanto ci ascoltiamo a Villareggio.
1: Sì.
0: Piccolo villaggio vuol dire, no? E allora c'è ancora Marisa Monci al mangia dischi.

0: Villa Regio, Marisa Monci, caro Max De Tomassi, arrivano tanti messaggi dei nostri ascoltatori.
1: Salutameli tutti.
0: Antonio dice: immensa Marisa, la mina brasiliana.
1: Sì, possiamo dire anche questo.
0: Ci stai?
1: E forse.
0: Sì.
1: C'è anche un brano di Mina che la interpreta domani sera.
0: Sì,
1: una sorpresa che è fuori dal set list del solito concerto di Fonica.
0: Ecco, ricordiamolo ancora una volta: domani sera, 11 settembre, all'Auditorium Parco della Musica di Roma, c'è questo concerto di Marisa Monci con l'orchestra. È una prima assoluta per il nostro paese. Poi ancora, grandissima contaminazione Italia-Brasile riguardo a questo mangiadischi Stereonotte Brasil. Sì. Cristian da Conegliano: ciao Max, che piacere sentirti di giorno. Aspetto Brasil. Di a Marisa che ci sono italiani che parlano peggio di lei. Daniele da Milano.
1: Hai ragione.
0: Sono d'accordo, e anche Fabio da Milazzo è d'accordo, parla molto meglio di tanti italiani.
1: È vero, lei poi è una perfezionista, ci tiene tantissimo.
0: Sì, e anche Marina da Venezia dice: l'italiano di Marisa, dalla voce splendida, è molto buono, è delizioso con quell'accento brasileiro.
1: Verrà a Venezia, Marisa.
0: Tra l'altro Marina ci scrive da Murano, per la precisione, che lei conoscerà probabilmente. Marisa.
1: Dubbiamente. La conosce.
0: Sì. Oh, allora, dunque, ovviamente Marisa Monci è conosciuta anche per un trio pazzesco con due signori con cui ha fatto sfracelli nelle classifiche di mezzo mondo, ha vinto un po' di Grammy.
1: E ha vinto il Festival Bar.
0: Festival
1: ma ti rendi
0: Bar.
1: Conto?
0: Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes.
1: Sono tre artisti apparentemente non compatibili,
0: certo.
1: Però ognuno porta qualche cosa, e questo è il simbolo della contaminazione, no? Il simbolo positivo. Marisa come compositrice e come voce femminile unica, perché la voce di Marisa non si discute. Arnaldo come grande poeta, possiamo anche eliminare Arnaldo come compositore di canzoni, ma ciò che lui scrive dal punto di vista poetico, l'utilizzo della parola di Arnaldo è davvero unico. Carlinhos è il motore in assoluto della percussione.
0: Sì.
1: E insieme si sono visti tante volte, hanno messo insieme questo progetto che si chiama Tribalistas, con una famosissima canzone che è Chasse Enamorar, che ha sbancato ovunque, no? In
0: certo.
1: Italia ha venduto 300.000 copie.
0: Sì, è stato un successo pop internazionale, e quelli che nell'ambito pop rock chiamiamo supergruppi, no? Quando tre artisti di grande importanza decidono di fare qualcosa insieme.
1: Sono passati 25 anni da Tribalistas, è uscito nel novembre del 2002.
0: Sì.
1: Fra qualche mese debutterà su un canale brasiliano che si chiama Curta, nel primo semestre, un film dedicato proprio ai Tribalistas. Non è un film semplice, nel senso che non ci sono racconti di Marisa, di Arnaldo, di Brown su quello che è il loro incontro, c'è soltanto una serie di immagini di dietro le quinte di come è nato il progetto, tant'è che il film ha un titolo abbastanza strano, no? Si intitola Ciò che c'è dietro le quinte, cioè il baule della creazione. In italiano.
0: Bello. Mi piace molto. Beh, ovviamente nella tua intervista a Marisa Monci, di cui stiamo ascoltando degli estratti, si parla anche dei Tribalistas. Sentiamo un po'.
1: Scriverete ancora voi tre per i Tribalistas?
2: Sì, ancora nuove canzoni?
1: Sì, questi tre personaggi, Marisa Monci, Arnaldo Antunes e Carlinhos, scriveranno per i Tribalistas?
2: Noi Tribalistas è una parte del nostro lavoro. Noi abbiamo lavorato molto insieme prima dei Tribalistas, mentre i due album abbiamo fatto moltissime canzoni e anche concerti, e poi abbiamo fatto il secondo album e ancora facciamo molte canzoni, abbiamo molte canzoni cominciate, finite, nuove, e sono due grandissimi artisti, non posso immaginare la mia vita senza loro, perché abbiamo una troca, un scambio ricchissimo che alimenta la nostra fiama creatora.
1: Eppure è vero che loro ti vedono come una musa, eh? Questa è la realtà, perché insomma l'incontro, loro vedono Marisa Monci come veramente deusa.
2: Questo
1: lo dico io.
2: Dovete domandare a loro. Io posso dire che per me loro sono due dei.
0: È vero, la sintesi poi alla fine è
1: vero,
0: questa.
1: Lei è innamorata di loro due come certo. artisti, come quello certo. che riescono a fare, a scrivere e a percuotere, perché
0: sì,
1: Brown è un genio.
0: Certo,
1: 27 sono le canzoni del concerto di domani sera.
0: Sì.
1: C'è forse, sembra che ci sia anche Sono come tu mi vuoi di Amurri, che è cantata da Mina.
0: Sì.
1: Si apre con Villareggio, tanto per ricordare anche così, l'attaccamento di Marisa alla natura. Lei abita in una casa all'interno di un quartiere di Rio de Janeiro, della zona sud, e questa casa è immersa nella foresta di Tijuca, quindi ogni tanto, non so, lei ha dei cagnolini, rincorrono, non so, un bradipo, un pitone, scendono le scime dalla montagna, proprio immersa nella natura.
0: Bello, bello.
1: Un ultimo dettaglio, un gossip: i tessuti dei suoi vestiti, quelli che appunto userà durante il concerto, sono stati comprati a Roma.
0: Ah beh, vedi, anche tra l'altro qua continuano i messaggi sui legami tra Italia e Brasile, lunga storia di collaborazioni, dice Riccardo, Vinicius, Endrigo e via dicendo.
1: Eh sì, quindi, insomma, arcido incontro, l'arte dell'incontro.
0: Esatto, esattamente così. C'è una precisazione, perché Gianluigi ci dice, ma sì, la data di Venezia, no, di Venezia parlavamo per il legame di Marisa con Venezia, poi magari ci sarà prima o poi una data di Fonica a Venezia.
1: Sì, magari.
0: Per ora
1: andrà a fare una passeggiata.
0: Per ora la data è solo domani all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Max, grazie.
1: Grazie
0: per
1: a te,
0: stato
1: è stato
0: qua.
1: Un piacere grande.
0: E poi noi ci ritroviamo nella notte.
1: Anche
0: in trasferta
1: proprio,
0: a raccontare Stereo Notte da vari posti.
1: È vero, andremo in Sardegna, andiamo di nuovo a Rio de Janeiro a fare puntate.
0: Vengo quindi pure io?
1: Magari.
0: Va bene, vengo. Allora ci ascoltiamo Veglia Infanzia, che non è famosa come Gli Sei Innamorato.
1: È stato il secondo singolo ed è stato il brano più suonato dalle più importanti radio brasiliane nel 2025.
0: Pensa un po'.
1: Quindi 25 insomma, anni dopo.
0: Sì. Grazie ancora,
1: grazie,
0: Max.
1: Grazie a tutti.
0: Grazie,
1: ciao,
0: Max
1: Luca.
0: De Tomassi. Domani appuntamento con Marisa Monchi all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Questi sono i Tribalistas e ce li riascoltiamo sempre molto volentieri. Poi c'è un break, ma torna ancora il Mangiadischi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Regina, ma che bel sorriso!
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
10: Il mangiadischi, nota al dente per un'estate travolgente.
11: E siamo ancora in diretta per questa puntata del giovedì del Mangiadischi. Arrivano ancora messaggi legati alla chiacchierata con Max De Tomassi. Michele da Parabiago, anzi dalla Parabiago bene, dice: io proporrei di cambiare le parole italiane e sostituirle alla brasiliana. Cominciare, è musica. Ciao Federica Forni.
12: Ciao Duccio Pasqua, vedi, buongiorno.
11: Non mi lasciate mai da solo.
12: Mai. Abbiamo paura di lasciarti da solo.
11: Forse è giusto, perché insomma non si può, io non mi spavento, non vado avanti da solo, capito?
12: Sei frizzato,
11: sì,
12: diciamo, rimani fermo.
11: Frizzato, assolutamente frizzato, come dite voi giovani. Vabbè, giusto.
12: Grazie, mi prendo questo complimento.
11: Questo è un gap generazionale.
12: Tra me e te.
11: Sì, purtroppo.
12: Però ci incontriamo spesso sulla musica, devo dire la verità.
11: È vero, anche sui pianerottoli di Santa Rubra.
12: Sì, anche
11: però
12: sì,
11: sulla musica soprattutto. A proposito di musica, adesso in questa quarta parte ci sono tutti super classici.
12: Bellissimo.
11: Così.
12: Sai che io amo i classici.
11: Ma
12: quindi
11: sì. Per esempio, io come faccio ad andare avanti se non con Federica Forni? Anche con Crosby, Stills, Nash, Young.
12: Esatto. Carry on.
11: Andiamo avanti così?
12: Andiamo avanti.
11: Andiamo.

0: Carry On, Crosby, Stills, Nash e Young. Continuano ad arrivare tanti messaggi al 335-699-2949. Salutiamo Silvia di Soncino. Chi altro ci scrive?
1: Ciao, ci scrive Nicolò, un messaggio che a me ha fatto ridere davvero molto, perché mi dice, mi chiede di dirti 6-7, come dicono i giovani. Io l'ho anche mimato.
0: Allora, 6-7 l'ho capito da poco. Ma
1: io
0: solo...
1: ancora non l'ho capito.
0: No, capito il concetto? No. Ho capito che a 6-7 si deve reagire.
1: Sì, devi fare questa
0: perché
1: mossa.
0: L'ha fatto il Papa.
1: Sì, è vero.
0: Se no non me ne sarei accorto, non avrei capito.
1: Non,
0: ma che vuol dire? Non si sa.
1: No, io non l'ho capito.
0: Vabbè, Nicolò, spiegacelo tu. Poi c'è Michele che dice: manca solo Bernardini, dai che completiamo il trio del giovedì. Secondo te lo troviamo?
1: Non lo so, proviamo
0: non
1: a cercarlo.
0: Lo so, vediamo.
2: E voilà!
0: Ah! Comparso. Vedi, miracoli a Radio 1.
2: Simsalabim.
0: Addirittura, come sei vinto.
2: Caramba.
0: Sì.
2: Basta.
0: 6-7?
2: 6-7. No, ma volevo dire a Federica, che ovviamente ha 18 anni, quindi...
1: Magari. Sì.
2: Ma già così, se si ha a che fare, se si interagisce con bambini, ragazzini di 12 anni, già ci sono nuove parole.
1: Quindi
0: mi devo
1: aggiornare.
2: Sì, assolutamente. Assolutamente, insomma,
0: quindi 6-7 è superato.
1: Già sono vecchia, vedi?
0: Vabbè, salutiamo Polpo Mimetico, che è arrivato ora dopo una nuotata in una piscina vuota. Spettacolo. Da Roma. E poi Giacomo, Crosby, Stills, Nash. E per chi non risente del gap generazionale, anche Young.
1: Perfetto, direi.
0: Non fa una piega. Un saluto speciale al trio di oggi, appena ricomposto, con Federica Forni e Luca Bernardini. Ci sta un Lucio Battisti, no?
1: Secondo me ci sta sempre.
0: Ieri era l'anniversario della scomparsa, ne abbiamo parlato. E poi qualche canzone bella l'ha scritta.
2: Alcune 27 anni fa.
0: Alcune decine di canzoni belle ha scritto, tra cui questa, che è Amarsi un po'.
2: A proposito di grandi intro. Sempre.
0: Di grandi intro, che ovviamente...
1: Ah, riprendiamo il filone delle intro.
0: Esatto, e ce la godiamo in primo piano, ovviamente.
2: Godiamocela.
0: Lucio Battisti.

0: Vabbè, Amarsi un po', capolavoro incredibile, Sconforti e lacrime, così mi sento oggi, dice Francesco, capolavoro assoluto. E poi dice Michele, avete capito perché ho richiesto Bernardini? Gran gusto per le intro, ora mi tocca morire.
1: Ah, no,
0: perché... No. Vabbè, e poi sul fatto del 6-7, Niccolò dice, non ho capito bene manco io.
2: Perfetto.
0: Però i miei studenti dicevano che significa più o meno.
2: Ah, più o meno, ok.
0: E attendo i nuovi tormentoni di quest'anno. Boh.
2: Vabbè, aggiornaci, Niccolò.
0: Lo capiremo. E no, voglio salutare anche Polpo Mimetico, perché ci manda un vocale che ora non riusciamo a far ascoltare, ma ci dice che era con Domino Li Battisti.
1: Sì, ora, un messaggio...
2: Io vorrei sapere di più.
1: Messaggio sì. un po' inquietante,
0: interessante, perché poi dice che andavano in scooter insieme a fare spenti, però sapevano le curve a memoria e quindi sì, su quel com'è difficile
1: per vedere se sì. È così difficile,
0: esatto,
1: morire,
0: esatto. Vabbè, comunque.
2: Io sono affascinato, vorrei saperne di più.
0: Polpo, dicci di più sulla tua vita da coinquilino, no, da condomino di Battisti. Sì, va bene. Quando ci si poteva permettere di mettersi viaggiare sul lato B.
1: È vero.
0: Allora, ieri c'era Fabio Frizzi,
1: sì.
0: Il maestro che ci ha spaventato con la sua musica.
1: Abbastanza.
0: C'era un sottotema nella puntata di ieri legato ai film di James Bond, che in realtà non abbiamo esplorato perché abbiamo messo solo Live and Let Die.
1: Sì.
0: Però c'erano altre canzoni.
2: E quindi tu hai deciso?
0: Di ripescare una canzone che non abbiamo trasmesso ieri, perché tra un racconto e un altro, aneddoti, temi di colonne sonore, non siamo riusciti. Ma una canzone bellissima di Carly Simon, che fa parte della colonna sonora di un film che da noi è uscito come La spia che mi amava.
2: Ok, sì.
0: 1977.
1: 77, sì, quindi sì. Forse Roger Moore.
2: Sì, bravissimo, maestro.
1: Roger Moore. Tra l'altro, a proposito di intro, anche sì. Questa canzone ha un intro di pianoforte che ascolteremo, che è suonata dal grande Michael O'Martian, che è... grandissima leggenda della musica americana, insomma, prodotto We Are the World.
0: Vedi?
2: Per questo noi chiamiamo il maestro Bernardini in
0: certo.
2: Studio.
0: Per questo lo chiamiamo maestro.
2: Esatto.
0: Vabbè, nobody does it better. Nessuno lo fa meglio. Spiegare le intro.
2: Del maestro.
0: Sì, spiegare le intro. Nessuno lo fa meglio del maestro. Carly Simon.

0: Nobody does it better. Così. Senti, è arrivato, ragazzi, il secondo audio
1: follow up
0: del polpo mimetico.
2: Sì.
0: Che ci spiega meglio la storia. Cioè,
1: e lui... cioè che lui non è in realtà condomino di Battisti.
0: No, no.
1: Ma intendeva quasi compaesano.
0: Sì, sì, stava nel paese subito sotto Appoggio Bustone, lì in provincia di Rieti. E poi lui è dell'80, quindi diciamo le generazioni non coincidono, però aveva testimoniato proprio questo fatto qua, che alcuni più coraggiosi scendevano a fari spenti nella notte
2: con... sulla Vespa.
0: Sulla Vespa o sulle macchine?
1: Sì, sulle macchine. Sì.
0: Conoscendo a memoria tutti quei tornanti, sì, e curvoni che stanno sotto Poggio Bustone.
2: Non farlo.
0: Non lo fate, assolutamente.
1: Vivamente
0: non lo fate.
1: Sconsigliato.
0: Assolutamente sconsigliato. Roger Moore è lo 007 della nostra generazione, Duccio, la estendo anche a Luca, visto che siamo coetanei. E ricorda di aver visto al cinema Octopussy e A View to a Kill. È vero. Grandi film, bella voce, brava lei, ci dice Roberto da Aversa.
2: Con altra grande canzone dei Duran Duran, tra l'altro.
0: È vero, sì. A View to a Kill, proprio, sì. Esatto. Ora, Ludovico Suppa,
2: sì,
0: consigliava di chiudere dedicando una canzone alle grandi giocatrici della nazionale di basket femminile italiano che hanno perso, ma hanno fatto un mondiale pazzesco.
2: Oh.
0: Battendosela con gli Stati Uniti, perdendo i soli 3 punti, con la Cina hanno giocato maluccio, con, sì, l'Australia avevano fatto una rimonta pazzesca, ma
1: poi
0: purtroppo
1: hanno perso.
0: Per una Heroes?
1: Ma sì.
2: Beh, direi proprio di sì.
0: Potrebbe starci.
1: Ci sta benissimo.
0: Peraltro io avrei la versione integrale di Heroes, quella da 6 minuti.
2: Accidenti.
0: Forse potremmo salutarci qua e chiudere con questa meraviglia.
1: Mi
0: che
1: sembra
0: ne dite?
1: Una
0: che
1: scelta
0: ne dite?
1: Adeguata.
0: Che più o meno, quasi c'entra. Allora io ringrazio Serena Mancarella in console.
2: Certo.
0: Poi Luca Bernardini in regia e in voce.
2: Grazie a voi, come al solito, anche per avermi accolto, insomma, in studio.
0: È sempre un piacere. Federica Forni in redazione e in voce.
1: Grazie mille, Duccio.
0: Max De Tomassi, che è stato qua ospite a sorpresa. Ci ritroviamo domani, sempre alle 13.30, con Max Dedo.
2: Sì.
0: È una puntata tutta sui grandi arrangiamenti orchestrali.
2: Quindi...
1: Urca.
0: Forse ti toccherà tornare, Luca, a dire qualcosa.
2: Volentierissimo.
0: Sì, sì. Tra poco, dopo di noi, il GR1 delle 15 e poi l'estate in onda. Grazie a tutti.
1: Grazie a te, Lucio.
0: Ciao, Federica.
1: Ciao.
0: Ciao, Luca. Ciao a tutti i nostri ascoltatori. Heroes.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
3: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
2: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
3: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
2: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
3: Terme dell'Emilia Romagna.
2: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. La Banca Centrale Europea aumenta il costo del denaro di un quarto di punto, il tasso di interesse sui depositi sale dal 2,25% al 2,50%, quello sui rifinanziamenti principali arriva al 2,65%. Riviste al rialzo le stime di crescita dell'Eurozona, più 0,9% quest'anno, più 1,4% il prossimo, e questo grazie a una capacità di tenuta dell'economia maggiore delle attese, spiega il Consiglio direttivo della BCE, riunitosi eccezionalmente a Berlino. La cronaca: si concentrano sui buchi nelle chat tra Walter Lavitola e Sigfrido Ranucci, le indagini sull'attentato all'ex conduttore di Report. Intanto il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato la custodia cautelare in carcere per il faccendiere pluripregiudicato che ha confessato di essere il mandante della bomba esplosa davanti alla casa del giornalista.
3: Resta in carcere e restano contro di lui tutte le accuse mosse dalla Procura di Roma: tentata strage, detenzione d'uso di esplosivi, minacce, danneggiamento. Resta anche l'aggravante del metodo mafioso. I giudici del Tribunale del Riesame, quindi, hanno creduto all'impianto accusatorio della Procura Capitolina, per la quale la dinamica, il movente della bomba, piazzata sotto l'auto di famiglia del giornalista Rai a Pomezia lo scorso ottobre, sono ancora tutti da chiarire. E sotto la lente di chi indaga finiscono presunti buchi temporali nelle comunicazioni tra Walter Lavitola e Sigfrido Ranucci. È quanto sta emergendo dall'analisi dei cellulari e del PC sequestrati al faccendiere. I buchi nelle comunicazioni risalirebbero a fasi antecedenti, ma anche successive all'attentato. Anche la cancellazione di alcune mail e di numerosi messaggi sembrerebbe sospetta agli occhi di chi indaga. I periti incaricati dalla procura a breve depositeranno una relazione sui dispositivi sequestrati a Lavitola, ma anche ai quattro presunti esecutori materiali dell'attentato. Rispettiamo la decisione del Tribunale del Riesame ed aspettiamo le motivazioni, ma presenteremo ricorso in Cassazione. Così l'avvocato Sergio Cola, difensore di Walter Lavitola. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Emma Bonino è uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma ed è stata trasferita in una struttura privata, come concordato con il medico di famiglia e sanitari dell'ospedale, così si legge nell'ultimo bollettino diffuso. La situazione, si spiega, resta delicata. I familiari hanno chiesto massimo riserbo sulla struttura nella quale l'esponente radicale, leader di Più Europa a 78 anni, è stata trasferita. L'omicidio di Aurora Attila: la 13enne morta dopo essere stata gettata dal balcone nel 2024 a Piacenza dal fidanzato, allora 15enne. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per il giovane. La famiglia della ragazza si è detta particolarmente insoddisfatta per la riduzione della pena. Aurora, ha spiegato l'avvocato, è la vittima di femminicidio più giovane d'Europa. Il maltempo che sta colpendo il centro-nord: una donna è morta alla tisana Udine dopo essere rimasta intrappolata in un'auto in un sottopasso allagato. Un'altra donna incinta, sempre bloccata in un'auto, è stata tratta in salvo in provincia di Venezia. Particolarmente colpite le province di Grosseto e Livorno. In Toscana oltre 60.000 fulmini. Tra i danni anche il crollo di un solaio al Palazzo di Giustizia di Milano. Intanto agosto è stato il mese più caldo finora registrato, lo certifica il servizio satellitare Copernicus. Sentiamo Antonello Pasini, climatologo del CNR.
4: Ovviamente il fatto che l'agosto è stato il mese più caldo della serie storica dal 1950 a oggi, e anche l'estate più calda di tutte nell'Europa centro-occidentale. Noi ricordiamo tutti la famosa estate del 2003, un'estate che forse doveva ripresentarsi fra 50 anni, e invece dopo 20 anni purtroppo l'abbiamo scavalcata.
3: Altro dato cruciale:
4: le temperature del mare, i massimi storici su tutto il pianeta, destinate ad aumentare ancora, perché c'è in corso il Niño, che avrà il suo massimo verso fine anno, ma durerà anche per i primi mesi dell'anno prossimo.
3: Oggi piogge e calo termico, vuol dire che è tutto finito?
4: Assolutamente no, questa è l'altra faccia della medaglia. Nel momento in cui l'anticiclone africano si ritira, ecco che arrivano le correnti più fredde e creano queste precipitazioni violente. Quindi di questo c'è da preoccuparsi adesso in autunno, perché il Mediterraneo sarà ancora molto caldo, fornirà tanta energia, tanto vapore acqueo all'atmosfera.
3: Politica in grave ritardo, ma bisogna proteggersi ora e per il futuro.
4: Assolutamente, bisogna tagliare le nostre emissioni da combustibili fossili, diminuire diminuire la deforestazione e riforestare e andare anche verso un'agricoltura più sostenibile.
3: Sonia Filippazzi, GR1.
2: Risico bancario dall'Assemblea straordinaria d'Intesa San Paolo via libera al maxi aumento di capitale finalizzato alla conquista di Montepaschi. MPS rappresenta una storia unica nel panorama mondiale che vogliamo preservare, così il numero uno di Intesa Carlo Messina. Per il futuro di Assicurazioni Generali, Messina promette stabilità dell'azionariato e indipendenza. L'Istituto Toscano però non rinuncia a difendersi e deposita in Consob i documenti per le OPAS su Banco BPM e Banco Generali. Noi ci fermiamo qui, ora c'è l'estate in onda, al prossimo GR alle 16.
1: L'estate in onda.
5: L'estate in onda su Radio 1, io sono Valentina Poggi, insieme a me
6: c'è Marzia Valetutti Carbone e oggi non possiamo dire la solita frase sul caldo di cui tanto ci lamentiamo perché qui a Roma ha fatto una
5: nubifragio. Siamo arrivate con le gondole, ce le hanno prestate da Venezia, come si dice con la simp così?
6: Da Venezia, va più che bene. Da
5: ci correggeranno i nostri ascoltatori di tutto il Veneto.
6: Salutiamo
5: e oggi, cara Marzia, parliamo di un tema che in qualche modo ci riguarda, perché è il parlare in pubblico.
6: Casca a fagiolo, come si suol dire.
5: Eh sì, perché poi nella nostra vita c'è sempre stato un momento, magari anche da piccini, in cui abbiamo deciso di parlare in pubblico, magari per fare uno spettacolino davanti ai parenti, magari per fare una sorta di comizio a scuola, alle elementari.
6: Per recitare la poesia di Natale, rigorosamente sulla sedia, con tutta la famiglia che ti ascoltava. E d'altronde noi ci abbiamo aperto
5: rigoroso silenzio. Famiglia deve assolutamente, in qualche modo, aiutare queste prime, no, voglie di parlare in pubblico.
6: Ascoltare le poesie del Natale è un obbligo e oltretutto noi abbiamo proprio aperto, se ti ricordi Vale, con il tema delle prime volte, perché c'è sempre la prima puntata di L'estate in onda, perché c'è sempre una prima volta nella vita che noi ricordiamo e oggi vogliamo sapere da voi ascoltatori qual è stata la prima volta che avete parlato in pubblico. Raccontateci che contesto era, se avete fatto una bella figura, se avevate paura, perché poi parlare in pubblico ci espone sempre un po', non tutti riescono con facilità.
5: Non è facile, forse oggi sveleremo anche qualche trucchetto del mestiere, chissà. Diteci quindi qual è stata la vostra prima volta nel public speaking, diteci se è stata un'esperienza positiva piuttosto che una figuraccia. 335-699-2949 e ora ascoltiamo un po' di musica, ti va Marzia?
6: Beh, direi proprio di sì, perché c'è James Blunt con Taste Like Summer.

0: Like Summer di James Blunt, il cantautore britannico che, pensate, nel corso della sua carriera ha venduto 20 milioni di album e 23 milioni di singoli. Quindi, insomma, voglio dire, James Blunt,
1: numeri da capogiro.
0: Numeri da capogiro, ormai ci accompagna da tantissimi anni ed è sempre un piacere sentirlo. Ma torniamo a noi, perché oggi qui all'Estate in Onda c'è un argomento che cade a fagiolo, perché la radio è fatta soprattutto di comunicazione
1: con la voce, e quindi, insomma, in qualche modo ci sentiamo di portare questo fardello oggi per la domanda che abbiamo lanciato, relativa appunto al parlare in pubblico. Quindi, quando è stata magari la prima volta che avete parlato in pubblico, o in cui magari avete fatto un po' una figuraccia,
0: perché le prime volte può capitare che uno non
1: anche
0: è preparato,
1: seconde.
0: Anche le seconde, le terze, le quarte. Noi vogliamo che ci raccontiate le vostre prime volte nel parlare in pubblico, anche perché, cari ascoltatori, non lo sapete, ma oggi noi abbiamo chi ci può accompagnare in questo viaggio,
1: salvare, direi,
0: ci può salvare nel public speaking. È arrivato il momento di presentarla.
1: Lei è già qui con noi, nasce come cantante lirica, quindi pensate le estensione, la potenza della sua voce, ma poi in qualche modo diventa anche attrice, nonché esperta di teatro, nonché docente, formatrice. Sto parlando di Silvia Gavarotti. Ciao Silvia.
2: Ciao, ma pensa che presentazione, una roba proprio... Ciao.
0: Te la meriti Silvia. E oltretutto, sai perché è meraviglioso averti qui? Perché tu non solo ad oggi sei una grandissima comunicatrice e insegni nelle accademie e alle aziende l'arte del saper comunicare, oltretutto lo fai anche con un metodo alternativo e innovativo che unisce la connessione col pubblico, il sentimento, e dopo ne parliamo. Però tu sei anche un esempio di resilienza e di superamento dei propri limiti, perché tu inizialmente con la comunicazione avevi qualche problema.
2: Ah, tanti problemi. E sono stata balbuziente fino ai 15-16 anni, terribile, un incantesimo.
1: E poi non si direbbe.
2: Allora, la balbuzia che mi ha accompagnato veramente, altro che parlare in pubblico, già solo quando dicevano oggi interroghiamo, e quando arrivavano a Gavarotti io mi volevo già ammazzare. Okay. Invece le consonanti, no? Si trovano un sacco di mezzucci per sfondare ste porte che in qualche modo si chiudono. Il canto, la respirazione, la connessione con le emozioni, la postura, quindi lo studio del canto, la tecnica vocale, sono una cantante lirica, quindi poter utilizzare il proprio corpo come cassa di risonanza, vibra tutto quello che è osseo, noi siamo uno strumento a fiato, e quindi mi ha messo un po' in ordine il condominio delle emozioni, quindi questa è stata una cosa fondamentale e non prendeva più il sopravvento.
0: Questa cosa, questa cosa è molto bella, sì. Oltretutto ci ricolleghiamo anche come il canto ti abbia aiutato a esorcizzare questo problema. Mi ricorda molto tutti i ballerini che io e Valentina abbiamo avuto ospiti qui, che invece grazie alla danza sono riusciti a superare la timidezza.
1: Sì, in qualche modo era la loro maniera di esprimersi. Quindi in quel momento usciva la loro anima e lo facevano senza filtri, insomma.
2: Certo, sicuramente allineare tutto quello che sono le emozioni, la voce, accettare il proprio corpo, ti cambia proprio il modo di stare al mondo. Non hai più il timore reverenziale, non vivi più il giudizio. Se sei il primo a non avere giudizio di te, in qualche modo. E la balbuzia poi è una cosa particolare, perché un balbuziente può stare dentro ad una stanza da solo, sereno, e fare monologhi e non si incarta mai. Come si palesa un essere umano, il suo valore,
1: l'approccio con l'altro che in qualche modo
2: sparisce,
1: blocca e frizza.
2: Sì, sparisce il tuo.
1: Ma ho una domanda legata, scusami, io rimango un attimo ancora su questo discorso della balbuzie e del canto. Cioè, come hai iniziato a cantare sapendo in qualche modo che avevi questo, tra virgolette, problema o comunque difficoltà?
2: Io intorno ai 16-17 anni ho cominciato a fare l'aiuto elettricista in teatro, cioè un modo per uscire di casa e partire, l'ho trovato. E quindi sono stata elettricista e capo elettricista di una compagnia di operette. Lì ho sentito cantare per la prima volta.
1: Okay.
2: E studiavo già chitarra classica, però il canto era proprio una roba che ho sentito, sti esseri umani che avevano un volume, una qualità di suoni, quindi quella roba lì mi ha appassionato e ho cominciato a studiare. Vivevo a Torino e studiavo a Genova, è comodo, all'inizio andavo su e giù.
1: Sì,
2: quindi ho fatto questa accademia, poi tanto si studia tutta la vita, anche oggi che ho 61 anni faccio i vocalizzi, cioè se devo preparare qualcuno comunque prima studio, metto in moto la macchina, non cantando più, non morendo più nessuna opera, insomma. Faccio altro però e rimani un cantante sempre.
1: Ci arrivano tantissimi messaggi, perché questo è un tema comunque che in qualche modo
0: incuriosisce.
1: Sì, certo, i nostri ascoltatori. Allora ve ne voglio leggere, leggiamo qualcuno se vi va. Ci scrive Massimiliano e ci dice: mi tocca spesso parlare per lavoro, soprattutto in pubblico, ma è una cosa che faccio, ma che in realtà non mi piace per nulla. Difatti il mio sogno lavorativo era invece fare il bibliotecario, quindi leggere, magari penso leggere tra sé.
3: E allora leggiamo anche Enzo, che ci scrive da Cagliari, che in terza superiore gli hanno fatto una domanda in fiera davanti a centinaia di persone, erano studenti come lui. Dopo aver percorso molti metri e gradini quasi 40 anni fa, ricordo un'ansia tremenda. Quindi immagino che Enzo ha dovuto rispondere a una domanda davanti a tantissime persone e ha avuto un'ansia pazzesca, ma vogliamo sapere se ad oggi quest'ansia è superata o meno, perché poi le prime volte possono darci una sensazione, poi dopo magari sei diventato come la nostra Silvia,
1: in scioltezza, in scioltezza.
3: Insegna anche come comunicare oggi,
1: sì. E come gestire l'ansia, credo.
2: Sì, sì, assolutamente, fa parte delle emozioni, quindi devi mettere in ordine tutto e la priorità è avere l'urgenza di comunicare qualcosa di importante per gli altri. Se ci credi tu, ci crederanno anche gli altri. E quindi avere il piacere. La comunicazione è un atto di generosità, punto. Noi comunichiamo tutto il giorno con i figli, con la famiglia, cioè abbiamo interazioni e relazioni. E cercare di... Io sono un'appassionata di etimologie, vado a cercare che cosa vogliono dire le parole che usiamo, che non sappiamo.
1: Noi
2: forse
1: ne abbiamo anche inventate alcune qui, tra l'altro, le state in onda.
2: E poi allora ne parliamo.
1: Sì, dopo ne parliamo.
2: Voglio
1: devo
2: metterne
1: anche l'elenco.
2: Voglio solo dirvi che sicuramente, magari lo sapete, non lo so, ma la parola coraggio, che non è il contrario
1: arriva
2: di paura,
1: da cora, no.
2: Arriva da cor, certo, il latino, e vuol dire semplicemente fatto con il cuore. Quindi la paura deve esserci, c'è, molto bene.
3: Ed è il motore, oltretutto.
2: Certo, è l'adrenalina.
1: E anche lì credo che, insomma, appunto abbiamo parlato di cuore, di coraggio, di emozioni, è da lì che si va alla famosa comunicazione animica, quindi dell'anima.
2: Sì, attraverso tanti esercizi teatrali, quindi voglio lo spazio, la respirazione, il come ti muovi e come dici le cose, perché la voce manifesta chi sei. E no, ci sono delle voci che sono magari ingabbiate, non so se vi è capitato di incontrare donne di 55 anni che hanno delle vocine magari sottili così, che ancora non hanno trovato il centro,
3: la loro dimensione, sì. Come un po' quando ti stringono la mano le persone.
2: Brava,
3: che ti danno
2: la seppia, ti danno
3: la percezione che hanno di sé. E a proposito di ansia, vorrei condividere con te, Silvia, con Valentina e con i nostri ascoltatori un mio personalissimo modo di sconfiggerla.
1: Vai, questa mi interessa.
3: Ricordo la prima diretta che ho fatto, insomma, ed ero agitata perché chiaramente devi parlare davanti a milioni di telespettatori. E ci fu un regista di nome Riccardo, che saluto, che mi disse: Marzia, smettila di avere l'ansia, anzi all'ansia dalle un nome, dalle una sorta di personificazione, in modo tale che tu potrai mandarla via chiamandola per nome. Io l'ho chiamata Giorgio, la mia ansia, e non mi chiedete perché, perché non ho alcun tipo di trauma legato a nessun Giorgio nella vita, però quel personificare un sentimento che mi sfuggiva, perché io non sapevo cosa fosse l'ansia, era qualcosa che esisteva ma per me non aveva una forma, eppure dare un nome a quel sentimento e parlare...
2: Certo.
3: Con quel nome mi ha aiutato a mandarla via.
2: Sì, io credo che il problema di tanti sia avere paura di deludere le aspettative degli altri. Perché se tu sai che cosa vuoi dire, se ci credi davvero, sei tu, è il tuo spazio. Noi siamo unici, siamo tanti, ma la cosa bella è che ognuno ha una storia diversa. E allora già solo pensare un attimo da dove arrivi, che è un po' la regola del personaggio, no? Quando si studia un personaggio devi sapere da dove arriva, dov'è, chi è in quel momento e dove deve andare, per avere una traccia. E allora se ci fermassimo un attimo e se pensassimo a quante cose abbiamo risolto, a quante paure abbiamo avuto, problemi, colpi di scena che non ci aspettavamo, e poi ci troviamo davanti a 100, 400, 5.000, è uguale, perché la fonte siamo sempre noi, è un po' questo.
3: Credere in se stessi.
2: Certo.
1: E anche Ben Harper ha voluto esplorare quello che è un po' il tema delle barriere nella comunicazione. Infatti pensate che questo brano è stato raccontato in ben 7 lingue, addirittura anche tradotto nel linguaggio dei segni. Allora ascoltiamo Ben Harper con Shine qui su Radio 1.
3: E a proposito di linguaggio dei segni, ultimamente sui social è andato virale un video di una ragazza che traduceva il testo di una canzone al fidanzato che era sordo. Quindi bello. Questo video meraviglioso di questa coppia così innamorata ha spopolato sul web, perché ad oggi forse è la gentilezza e l'attenzione all'altro che manca. E qui ritorniamo proprio alla comunicazione che la nostra Silvia Gavarotti raccontava proprio come un atto di altruismo verso il prossimo.
2: Ma certo. Sì.
3: Vero Silvia, da questo nasce la connessione di cui tu parlavi con il pubblico.
2: Ma sì, sono tutti esseri umani, nel rispetto del fatto che non conosciamo la loro storia, è chiaro che noi parliamo e raccontiamo qualcosa che vogliamo davvero condividere, perché pensiamo sia utile, che sia un progetto. Ispirare, istruire e intrattenere sono i tre paletti fondamentali. Quindi puoi dire anche una cazzata così che può far ridere tutti, e puoi dire qualcosa che lascia un seme, che magari germoglia, un punto di vista diverso.
3: Cioè, tu hai anche delle tecniche di cui poi parleremo per recuperare l'attenzione o quando l'ansia prende il sopravvento. Poi ci devi dare qualche consiglio. Oh, a me
1: ce
3: apprendo,
1: ne darà di consigli.
2: Non ne avete bisogno, vi vedo belle spedite.
1: Vabbè, ma guarda, si impara sempre, cara Silvia, si impara sempre. Voglio leggere, perché mi ha incuriosito in qualche modo, anche intenerito, il messaggio di questa nostra ascoltatrice che salutiamo, che si chiama Erika, e ci porta nel lontano 1999. La prima volta che ho parlato in pubblico è stato in quinta elementare, durante lo spettacolo del Don Chisciotte. Ricorda ancora tutto, anche insomma la pronuncia, le parole eccetera. Aprivo lo spettacolo più atteso dell'anno nella piazza della mia borgata, con ben 250 persone che mi guardavano.
2: Che trauma,
1: insomma, eh? Chissà che emozione.
2: L'impatto col pubblico ce l'abbiamo in prima elementare, no? Quando ti interrogano davanti agli altri,
3: quando quindi devi presentare anche, certo, il primo giorno di scuola. Certo. Però qua voi state eludendo la domanda del giorno. Noi lo stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori, ma né la nostra Silvia, né Valentina, né io abbiamo raccontato la nostra prima volta in pubblico.
1: Ma io in pubblico sinceramente penso da quando sono piccola, perché ho un video che tra l'altro è pubblicato sui miei canali social di me che presento uno spettacolino nell'Appennino bolognese, a Gaggio Montano, a Case Franchi nello specifico, e in questo borgo c'erano tutti gli anziani, insomma, del borghetto eccetera, e io presentavo questo spettacolino in cui si esibivano i miei cuginetti, mia sorella eccetera, e ero già lì con il mio savoir-faire, insomma, e con la mia parlantina.
2: Giocavi? No,
1: sì, mi divertivo,
2: certo,
1: sicuramente, però è stato
2: così,
1: il primo modo forse per sbloccare questa situazione, questo ghiaccio in qualche modo. Però mi divertivo, forse non avevo neanche l'ansia.
2: Ma no, no. E se pensi al mio, a me giravano già le balle, perché ero già balbuziente, quindi per me il primo giorno era sempre, tutti i giorni della mia vita, quando mi sono resa conto che le C non uscivano, le P neanche. E quindi il primo giorno non me lo ricordo, però mi ricordo quando si è sciolto l'incantesimo, quello sì.
3: Però non ti sei fermata. Va bene, allora direi di ascoltare un po' di musica, così aumenta l'attesa, e poi vi dico la mia prima volta in pubblico.
1: Ah. Ben Harper, Shine.

0: le 15:26 e vogliamo aprire questa seconda mezz'ora qui all'Estate in Onda, dove stiamo parlando di comunicazione. Raccontateci le prime volte in cui avete parlato in pubblico, con il bellissimo messaggio di Mauro da Roma, che ci scrive: ho una figlia con sindrome di Down di nome Roberta, che studia danza e teatro, e lei combatte l'ansia con questo motto: bisogna credere in se stessi e porsi un obiettivo e raggiungerlo. L'ansia deve essere sconfitta e non avere paura. Allora io vorrei
1: Grande Roberta, bravissima.
0: Io vorrei un commento della nostra Silvia Gavarotti, che è qui per parlarci di comunicazione. E chi meglio di te?
2: No, beh, tanti, cioè tutti, Io insegno. Non è vero che insegno a comunicare, ricordo alle persone che lo sanno fare, quindi a destrutturare tutto quello che sono le sovrastrutture che nel tempo ci creiamo, no? Da bambini, l'educazione a scuola, stai zitto, non parlare, vola basso. Io mi sono sentita dire vola basso tante volte, poi ho capito cosa volevo dire. Ma,
0: e poi ce lo spieghi perché
2: vola basso, come fly
1: stai
2: down.
1: Stai calma, non esagerare.
2: Se adesso cosa pensi di dover diventare? Piedi per terra, ok. Ma a prescindere, no, che poi i genitori che fanno danni siamo tutti, sono madre, potrei scaricare un tier di danni che ho fatto, ma non è tanto quello, perché i genitori fanno quello che possono con quello che hanno a disposizione, siamo noi bravi a dover aprire lo zaino a una certa, a tirar fuori le cose e dire: ma è mio? Ma appartiene davvero? Me l'han dato. E allora, nel momento in cui si gioca con gli esercizi teatrali, cominci a togliere quello che è più. È troppo, è la maschera che ti sei creato nel tempo per farti accettare, perché devi essere quello bravo, perché dopo un po' quella roba lì diventi te. Ah, diventi te, fai danni, diventi te, quindi è difficile dimenticarsi di uno che è lui.
0: E oltretutto, sulla base di questo, dopo volevo farti una domanda sulla comunicazione ai tempi di oggi. Relativa ai social, ma ne parliamo dopo.
1: È vero che ci sono un sacco di sovrastrutture, alla fine, come dici tu, cara Silvia, più impersonifichi il tuo personaggio, più diventi il tuo personaggio e ti ingloba, e poi il tuo vero io, la tua vera essenza, il tuo vero te non viene fuori. Ti leggo al volissimo un messaggio provocatorio, sì, e poi lo commentiamo magari dopo l'onda verde. Allora, saper parlare in pubblico è bello, ma è perfettamente inutile. Le persone si distraggono dopo 5 secondi. Lui era Dario, e rispondiamo a Dario dopo l'onda verde.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda verde, viaggiare informati.
4: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 15:29, apriamo in A10 tra Albisole e l'allacciamento con la A6 verso Ventimiglia, un veicolo in avaria causa 3 km di coda. In A26 Genova Gravellona-Toce tra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce, altri 4 km di coda per un incidente. Ci spostiamo in A23 alla barriera di Ugovizza verso Tervisio, il traffico intenso provoca 7 km di coda. In A4 invece alla barriera di Trieste-Lisert si segnalano 2 km di coda in direzione Venezia. Andiamo in A16 tra Candela e Cerignola in direzione Canosa, segnalato un incidente. Poi sulla A30 Caserta-Salerno, tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno, si registra 1 km di coda per un incidente. Incidente infine che causa code anche in A3 tra Napoli Centro via Ferraris e Napoli Centro via Marina in direzione Salerno. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio!
3: In collaborazione con il CIS.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
8: 99, Puma, microtasso.
9: Tutto ok?
8: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: A
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: L'estate in onda.
0: 15:32, riparte la seconda parte di L'estate in onda. Oggi stiamo parlando insieme a voi ascoltatori di comunicazione. Vi stiamo chiedendo qual è stata la vostra prima volta nel parlare in pubblico e qual è stato il risultato. Siete andati bene? È stato un flop? Insomma, parlatene con me, Valentina, e con la nostra Silvia Gavarotti. Lei è un'attrice di teatro, una cantante lirica, una vocal coach, una formatrice. Insomma, chi meglio di te? E a proposito di questo, Valentina, prima dell'onda verde,
1: eravamo in sospeso con Dario,
0: che ha lanciato una provocazione alla nostra Silvia, ovvero, rileggo il messaggio per chi non l'avesse ascoltato prima: saper parlare in pubblico è bello ma è perfettamente inutile perché le persone si distraggono dopo 5 secondi. Silvia, come rispondiamo?
2: Vabbè, dico che l'arte di saper parlare in pubblico è coinvolgere e non permettere a quelli che sono seduti di pensare ai fatti loro, tipo aprire il telefonino, pensare se hai dato da mangiare al gatto o hai spento il gas. E io consiglierei a Dario di scegliersi i suoi i suoi spazi dove andare ad ascoltare delle persone, dove uscire arricchito, magari divertito. Ecco, secondo me bisogna solo cambiare così, deve cercare delle persone da
1: diverse.
2: Ascoltare. Sì, diverse. Chissà dove è andato, l'orchite.
0: Cioè la maleducazione altrui non può mai essere una nostra colpa,
2: nel senso
0: che se stiamo parlando in pubblico e qualcuno tira fuori il telefono.
1: Però posso dire che a volte alcuni comizi
2: sì. Sono
1: inascoltabili, si può dire questo.
0: Dovrebbero andare
1: quando ti dico
0: dovrebbero
1: andare da Silvia, perché a volte ti dicono, no? Ci sono X oratori oggi e avete 3 minuti a testa, e quei 3 minuti a volte qualcuno se li prende e li fa diventare
0: 9, li moltiplica.
1: Sì. Ma magari 9, 9 sarebbe
0: di pani e pesci anche di minuti.
1: Cioè, capito? Sì. In tutto ciò eravamo rimasti, a proposito di cose in sospeso, anche sulla prima volta di Marzia in pubblico per quanto riguarda l'ars oratoria.
0: Allora, vi faccio sorridere. Ero al liceo, mi trovavo in una scuola famosa ai tempi per le assemblee di istituto, le occupazioni. Io avevo 14-15 anni, ero innamorata del rappresentante di istituto, quindi mi ero messa in testa che io sarei dovuta diventare il suo braccio destro, perché durante un'assemblea io penso bene di prendere la parola per candidarmi come rappresentante
1: di
0: donna
1: classe.
0: Di istituto. No?
1: Di istituto direttamente?
0: Di istituto, avevo 14
1: saltando
0: anni.
1: Proprio ogni tappa.
0: Ero una mocciosetta, però volevo a tutti i costi farmi notare da lui. Non sono stata eletta rappresentante chiaramente di istituto, lui non mi ha filato, però
1: pure
0: mi ha nominato avvocato della scuola, che non so
1: cosa mi
0: sembrasse, però.
2: E poi vi siete sposati nel tempo.
0: No. Calcolato. Mai. Poi magari ad oggi cambierebbe idea, se mi sta ascoltando. Federico, ti saluto.
1: Federico, ti sei fatto scappare una donzella di questo calibro, non lo so. Vabbè.
0: Lui non immaginava neanche che tutto quello era per lui.
1: Comunque avvocato della scuola non è male, secondo me.
0: Ti hanno dato. Io ero parecchio polemica.
1: Quindi e poi hai anche tanti valori, quindi il fatto di essere nominata avvocato, secondo me, è una nomina, una carica importante che ci stava anche. Comunque andiamo un pochino indietro nel tempo, andiamo al Festival di Sanremo del 1989, in realtà diciamo una classifica a metà, un 15° posto per lui, però grandissimo successo, tant'è che lo ascoltiamo ancora oggi. Raff, cosa resterà degli anni 80?

0: molto gradito questo brano di Raff, non solo da noi ma anche dall'altra parte della barricata, in regia Ludovico Suppa, la redazione Stefania Livoli, che già citiamo insomma perché poi sono sempre lì a darci una mano per andare in diretta. Io sono sempre Valentina Poggi, questa è l'Estate in Onda dalle 15 alle 16 e cara Marzia, non siamo sole?
1: Non siamo sole perché con noi c'è Silvia Gavarotti per parlare del tema del giorno che riguarda la comunicazione, anzi colgo l'occasione per ringraziare oltre alla squadra che lavora con noi anche tutti voi ascoltatori che con tanto affetto ci state mandando tanti messaggi per risponderci alla domanda del giorno, ovvero qual è stata la prima volta che avete parlato in pubblico.
0: Che poi io vorrei fare una domanda anche sul discorso sempre public speaking. Vorrei sapere se c'è qualche ascoltatore che durante qualche matrimonio ha preso parola per fare un discorso, perché secondo me quello è un modo molto carino e interessante
1: per rompere
0: di fare
1: il ghiaccio.
0: Public speaking.
1: Ma per forza i testimoni sono obbligati, fa proprio parte del contratto.
0: Succedono cose esilaranti.
1: Esilaranti. E a proposito di questo, io ti volevo chiedere, Silvia, tu hai scritto un libro.
2: Sì.
1: Power Speaking, ascolta, parla, conquista, il metodo definitivo per comunicare con successo.
2: Pensa definitivo, mi spaventa molto questa parola. No, un giorno ho squillato il telefono e mi è stato detto, un giorno PM Mondadori, e io ho detto, guardi, abbiamo tanti di quei libri, non sappiamo più dove metterli, ho già fatto dei... E mi hanno fermato e hanno detto, no, guardi, non vogliamo vendere dei libri, volevamo chiederle se ha piacere di scrivere quello che dice. E quindi è stato un viaggio emotivo, bellissimo, perché ho raccontato un po' tutto quello che mi ha insegnato a essere quello che sono, tutte le cose che ho imparato. Quindi il libro è questo, e il libro parla, addirittura poi alla fine del libro, perché poi mi è stato chiesto l'audiolibro, dentro ci sono non solo consigli ma ci sono proprio dei momenti di emotivi che mi hanno fatto capire cose che insomma è una roba che può appartenere a tutti.
1: Cioè racchiude in sostanza proprio tutto quello che tu vai ad insegnare nelle accademie, a ricordare alle persone che sanno fare. Mi correggo,
2: esatto.
1: Però questo è, sono 240
2: esatto.
1: pagine che raccontano la
2: che
1: tua
2: raccontano
1: esperienza.
2: La mia esperienza che mi ha portato a estrapolare, quindi a rendere strumento tutto quello che ho imparato.
1: Ci sono anche esercizi tecniche.
2: Ci sono anche esercizi e poi alla fine c'è papere, perché io quando sono andata a fare l'audiolibro,
1: bellissimo,
2: perché esiste l'audiolibro, sì, tutte le volte quando sbagliavo, è vero, avevo così un motto di oibo, hai capito? Dicevo dei fatti. E quindi il tecnico mi ha fatto un file dove dentro ci sono tutte delle robe, perché...
0: E quella è la parte più bella, secondo me.
2: La verità è che si fa fatica, non è che quelli che poi noi guardiamo sembra che non facciano fatica, tutti facciamo fatica, quindi gli errori.
0: E bisogna anche studiare, prepararsi, eccetera. A proposito di studio e di preparazione, quest'anno pensate che è nata un'academy particolare che insegna il portamento, la recitazione, il parlare in pubblico, il saper esporsi e poi in qualche modo mette in luce la personalità delle ragazze. Sto parlando dell'Academy di Miss Italia, che è bellissimo, che coinvolge 40 ragazze, che tra l'altro sono 20 vincitrici dei titoli regionali assoluti e 20 che arrivano dalle selezionate alle pre-finali, e con noi adesso abbiamo una di loro.
1: Una di loro, anche perché questa Academy verrà raccontata in una docu-serie, quindi potrete sbirciare tutto quello che le nostre ragazze fanno in preparazione poi della finale di Miss Italia che si terrà al Castello di Santa Severa il 21 di settembre. Allora diamo il benvenuto a Marta Bunda, Miss Emilia. Ciao Marta!
3: Ciao, buon pomeriggio a te.
1: Buon pomeriggio, anche tu fai parte dell'Academy, ci sei entrata di diritto dopo aver conquistato la fascia.
3: Assolutamente sì,
0: le
3: mi trovo
0: fasce.
3: Qui proprio ora in questo momento.
1: Le fasce, vedi tu come sei umile, non mi hai detto che ne hai vinte due.
3: Ah sì, allora c'è stata la prima, è stata Miss Bologna, la mia prima fascia provinciale, e poi è arrivata Miss Emilia, quella che mi ha dato accesso alle prefinali e veramente qui in Academy.
0: Allora, non ti sentiamo benissimo, adesso stiamo cercando di capire se riusciamo a ripristinare bene il tutto. Intanto ti faccio la domanda e vediamo come va. Come sta procedendo questo studio matto e disperatissimo all'interno di questa Academy, Marta?
3: Beh, innanzitutto ci stiamo divertendo tantissimo. È stata una bellissima scoperta, penso che questo nuovo format di Miss Italia possa insegnare tanto a noi ragazze. Ieri abbiamo tenuto la prima lezione sul portamento ed è stato molto interessante. Oggi
1: Quindi questa Academy sostanzialmente è anche un modo in cui le ragazze vengono valutate non solo per la loro bellezza, esatto, ma anche, esatto, per le loro, soprattutto per le loro capacità, perché poi noi non ci stancheremo mai di dirlo, la bellezza è negli occhi di chi guarda.
0: Ma certo, è l'esterno, è l'involucro, ma poi
3: è proprio lo scopo di questo nuovo format, è dimostrare che appunto oltre la bellezza c'è anche di più, cioè veniamo valutate a tutto tondo, non solo per il nostro lato estetico, ma abbiamo modo di mettere in mostra tutte le nostre abilità e competenze.
1: Questa è una bellissima iniziativa. Oltretutto le 10 finaliste che verranno selezionate tra di voi andranno direttamente in finale. Allora Marta, hai sentito la domanda del giorno? Noi parliamo di comunicazione e siamo in splendida compagnia perché qui con noi c'è Silvia Gavarotti. E allora non possiamo non chiederti, la prima volta che tu hai parlato in pubblico, se hai qualche consiglio anche da chiedere alla nostra Silvia in vista di questa finale alla quale ti auguriamo di partecipare.
3: La prima volta che ho parlato in pubblico penso che sia stata la prima in assoluto, una recita scolastica.
0: Quindi eri piccina.
3: Piccina, sì, penso alle elementari.
0: Che scuole facevi a Bologna? Perché io sono di Bologna, sono curiosa.
3: E io le ho fatte a Imola.
0: Ah, ok.
3: In provincia di Bologna, e ho fatto le elementari a Sante Zennaro.
0: Ok, e quindi hai fatto la tua prima recita lì, e quindi è stata la prima volta che,
3: esatto,
0: hai parlato. Ma come ti ricordi? Magari a volte si hanno ancora i ricordi dell'infanzia, riusciamo a custodirli.
3: Allora,
0: ti ricordi com'è andata?
3: Sono un po' confusi. Ricordo tanto l'agitazione, ero agitatissima.
0: Ok.
3: E ricordo anche di essermi bloccata per un attimo.
0: Vabbè, e piccolina.
3: Ero piccolina, sì, poi io niente, mia mamma era dal pubblico, mi faceva segni, insomma, mi incoraggiava, e sono riuscita ad andare avanti, e dopo sono stata contentissima una volta finita la recita.
0: Nel frattempo, cara Marta, devi sapere che ci ha raggiunto anche un'altra tua collega, anche lei fa parte dell'Academy, sto parlando di Sara Rizzea. Ciao Sara!
4: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Sei giovanissima, si sente anche dalla voce, hai soli 18 anni.
4: Sì, esatto, 18 anni.
1: Eppure però, insomma, alle spalle hai una carriera che dimostra molto più della tua età anagrafica, perché fai parte delle Fiamme Oro, il gruppo sportivo della Polizia di Stato, e oltretutto hai vinto anche una medaglia d'argento ai campionati europei del 2024 e una medaglia di bronzo ai campionati mondiali juniores sempre del 2024.
4: Sì.
1: Anche tu, come la nostra,
4: esatto,
1: Marta, che è collegata qui con noi, sei entrata di diritto all'interno dell'Academy di Miss Italia dopo essere stata eletta Miss Liguria.
4: Esattamente, sì. Un percorso bellissimo, sì.
1: È stato un percorso bellissimo, ma tu sei giovanissima, quindi oltretutto sei anche una grande sportiva. Come ti immagini,
4: sì,
1: in un futuro? Più nel mondo della moda o pensi di proseguire con lo sport?
0: E con le forze dell'ordine.
1: Con le forze dell'ordine.
4: In questo momento penso di avere un percorso prevalentemente sportivo, perché nel mondo della moda ho iniziato, mi ci sono buttata da poco, questa è la mia prima esperienza insieme a Miss Italia, sì, e direi un ottimo modo per iniziare. E niente, con lo sport ho più esperienza, appunto. Miss Italia è l'inizio.
0: È un inizio, è un inizio. Senti,
4: esatto,
0: l'abbiamo chiesto anche a Marta, e lo abbiamo chiesto, insomma, perché comunque nella nostra puntata di oggi si parla di parlare in pubblico, quindi della prima volta in cui hai parlato in pubblico, se te la ricordi chiaramente, se è andata bene, se è andata male, se ci sono state delle gaffe. Tu, Sara, quando hai parlato in pubblico per la prima volta, te lo ricordi? O hai un aneddoto da raccontarci sul parlare in pubblico in generale?
1: 18 anni, qualsiasi
0: se lo deve ricordare,
1: dice. Hai parlato in pubblico, parliamo di un tempo recente.
4: In realtà penso anch'io a qualche recita, ma sinceramente non mi ricordo, e io non ho mai avuto problemi, perché non, grazie a Dio non mi vergogno, non mi faccio problemi, sono tranquillissima, voglio dimostrare chi sono, mi piace farmi vedere e far vedere agli altri cosa so fare, quindi non ho mai avuto nessun problema.
1: E la nostra Silvia Gavarotti, che è qui con noi, tu sei giovanissima, quindi sei scusata se non sai di chi stiamo parlando,
2: no,
1: è un'attrice teatrale. È un'attrice teatrale, una cantante lirica, e lei insegna proprio l'arte della comunicazione, sta annuendo
2: No, perché immagino, Sara?
0: Sì, Sara,
2: Sara. Sara, immagino che tutta questa cazzimma che si sente, che hai, è perché arriva dallo sport, quindi quando dici non ho paura,
4: sì,
2: di parlare.
4: Sì, sicuramente.
2: Cioè hai vissuto una disciplina, hai scoperto chi sei proprio affrontando, no, delle prove che non solo fisiche ma proprio psicologiche, quindi un
4: Sì, anche perché in gara... Hai tutti gli occhi addosso, tutti ti guardano, quindi sicuramente può sentirsi la pressione, ma la impari a gestire e impari a far di ciò un punto di forza, a volerti far vedere, a farti guardare dagli altri, a capire come farti vedere, cosa vogliono vedere.
2: Due guerriere, due guerriere.
1: Due guerriere, ragazze, io direi di approfittare della presenza della nostra Silvia per rubare qualche consiglio, anche perché Silvia ha appena scritto un libro che ricordiamo, Power Speaking, Ascolta, Parla, Conquista, il metodo definitivo per comunicare con successo. Allora Silvia, ti va di lasciare alle nostre ragazze qualche consiglio sugli errori anche più comuni che si commettono nel parlare in pubblico?
2: Sì, allora una cosa che si fa per ansia è parlare in fretta, e parlare in fretta cercando di occupare tutto lo spazio e il tempo che abbiamo. Invece l'ascolto è lo strumento più importante della comunicazione, l'ascolto, l'ascolto profondo. E un consiglio che do a tutti, lo do anche a me, avendo vissuto, studiando tanto la tecnica vocale, è la respirazione, che mette a posto i pensieri. La respirazione corretta mette a posto i pensieri. Sei d'accordo, Sara?
4: Sì, esatto.
1: E tu, Marta?
4: Esattamente.
1: E tu, Marta, ti ritrovi in queste parole?
3: Assolutamente sì.
1: Anche perché anche tu sei una sportiva, ami ballare, andare in palestra.
3: Io sì, non a livello agonistico, però sì, mi piace tenermi attiva e fare diverse cose. Mi
0: ti dai da fare.
3: Da poco... Sì, esatto. Senti... Ballo danze latinoamericane, qualche camminata, passeggiate.
1: Allora andremo d'accordissimo, perché io amo la musica latinoamericana, oltretutto... Tu sei
3: perfetto.
1: Anche di origine congolese, quindi immagino qualche
0: infatti
1: ballo tipico.
0: Volevo arrivare anche lì, perché insomma Marta, appunto, abbiamo detto, è bolognese, cioè è imolana in realtà, imolese, scusatemi.
3: Esatto.
0: Perché comunque insomma è di lì, però fa parte della Emilia Romagna in generale, la fascia è quella di Miss Bologna, poi c'è la fascia di Miss Emilia Romagna, però abbiamo detto, l'ha detto appunto la nostra Marzia, che diciamo hai delle origini che sono estere, quindi parliamo del Congo, e per questo esatto. Purtroppo ci sono stati, soprattutto sui social, anche dei commenti non proprio positivi. Che cosa vuoi dire, visto che stiamo parlando di public speaking e oggi hai la possibilità di dirlo davanti a tutti qui in radio, qual è il messaggio che vuoi lanciare?
3: Allora, io in realtà come linea ho scelto di non rispondere alle
0: okay.
3: persone che mi hanno criticato questa cosa. E la cosa che ho sempre consigliato magari ad altre persone che si sono trovate un po' nella mia situazione è quella di non lasciare che il giudizio degli altri possa in qualche modo definirle, ecco. Perché
1: oltretutto hai ricevuto anche
0: i complimenti e il sostegno
1: e la solidarietà di Dani Mendez, che è stata eletta Miss
3: esatto.
1: Italia nel 1996, segnando
3: esatto,
1: chiaramente un punto di svolta.
3: Prima di me.
1: C'è passata prima
3: sì.
1: di te, e come ben detto, poi è la tua storia che va a rispondere alle cattiverie, quindi questo basta.
3: Assolutamente
1: credo.
3: Sì.
0: E comunque il non rispondere in questo caso, secondo me, è anche una gran risposta, no?
2: Assolutamente,
0: Silvia?
2: Non bisogna mica dare importanza
3: sì.
2: e alimentare questi no? Queste persone. Stavo per dire decerebrati,
3: esatto.
2: Perché si è ancora.
3: Io sono una persona che generalmente tende ad essere sempre aperta al dialogo,
2: ma
3: mi piace
2: sì.
3: il confronto con le persone, però. Davanti a certi commenti penso che non ci sia modo di avere un confronto.
2: Sì, uno fa altro, balla
3: sì,
2: al latino,
3: preferisco
2: il tempo lo occupa diversamente.
3: Sopra e ignorare.
0: Certo. Mi sembra ottimo. Vuoi dire una frase in dialetto, per caso, per dimostrare ulteriormente il tuo essere di Imola?
3: In dialetto romagnolo?
0: Quel che vuoi.
2: Sì.
0: No, non, mi raccomando, non parolacce, per il resto puoi dire quello che ti pare.
3: Ok, allora... Aspetti, devo pensare, non mi viene
2: la parolaccia era un attimo.
0: La parolaccia era subito.
1: E allora, mentre ci pensi, ascoltiamo Gaia, Bossa Nostra, un po' di latinoamericana.

0: Stiamo parlando dell'Academy di Miss Italia 2026, questa nuova frontiera di Miss Italia che dà accesso a 40 ragazze che appunto si sfidano in qualche modo, non solo per la bellezza ma anche per il portamento, la recitazione, il public speaking. E abbiamo in rappresentanza con noi qui all'Estate in Onda, cara Marzia, due meravigliose Miss che sono Marta Bunda e Sara Maria Rizzea, ma non abbiamo solo loro, perché
1: qui con noi c'è Silvia Gavarotti, perché la puntata di oggi è proprio sulla comunicazione. Allora Marta, la nostra Valentina ti ha chiesto prima della canzone una frase in dialetto, ci hai pensato?

0: Vagabonda, Miss Emilia, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: E anche Miss Bologna.
2: E salutiamo anche Sara Maria Rizzea, anche per te c'è il nostro team Bota, e lo diciamo sia a te sia a tutte le 40 Miss che poi diventeranno 10 per la finalissima del 21 di settembre. Ciao Sara.
3: Ciao, esatto, ragazzi. Grazie mille.
2: Ciao ragazze.
3: Ciao.
2: Ciao. Ciao. E appunto rimaniamo invece qui con la nostra incredibile Silvia Gavarotti. Non so se tu ci vuoi intonare così un...
4: Non so se è troppo, però, perché
2: c'è
4: questo
2: microfono. Non lo so, è troppo? No, dicono di no, è andata benissimo. Cioè,
4: si rimane cantanti lirici.
2: Si sono rotti i cristalli in maniera positiva, chiaramente. Ho temuto per il vetro questo che separa noi dalla regia.
0: Silvia, quando litighi, usi le tue doti canore?
4: O quando chiamo il cane. Quando chiamo i cani, perché io sono canara.
2: Come li chiami? Fammi sentire un attimo.
4: Faccio questo e lui in fondo torna.
2: Torna. Vedi, bisogna avvisare gli educatori cinofili di tutta Italia di iniziare, oltre a portare i croccantini, insomma, nelle sacchette.
0: In campagna però.
4: Sì. Però mi denunciano, certo. Immagini.
2: Fantastico. Vabbè, mi è piaciuto moltissimo questo gran finale lirico qui su Radio 1. Non so se era mai capitato, ma lo sappiamo che con l'estate in onda succedono cose mai viste.
4: Vorrei dire che tutti gli esseri umani sono cantanti lirici, devono solo studiare a far suonare il proprio corpo.
0: Questo
4: però
0: lo dobbiamo approfondire.
2: Questo
0: allora
2: io lo faccio una volta che abbiamo chiuso i microfoni, lo voglio far sentire a Silvia.
4: Tutti.
2: Bene, allora salutiamo la nostra splendida Silvia Gavarotti, cantante lirica, e non solo, perché abbiamo scoperto tantissime doti di Silvia, cara Marzia.
0: Sulla comunicazione, chi meglio di lei, formatrice vocal coach che ha anche appena scritto il libro Power Speaking, andatelo a comprare nelle librerie. Ciao.
4: Ciao
2: Silvia, ti abbracciamo.
0: Ti abbracciamo e ringraziamo tutta la squadra che ci ha seguito oggi, in regia Ludovico Suppa, in redazione Stefania Livoli, ringraziamo Corina De Laurentiis per la scelta musicale, anche un grazie alla regia, Stefano Velli e Damiano Querato.
2: E ora linea al GR1 e poi all'Italia in diretta, noi ci sentiamo e vediamo domani, ciao!
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
9: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: ore 16.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, legge elettorale, la discussione in aula al Senato, confronto serrato soprattutto sull'eventuale introduzione delle preferenze. In diretta per gli aggiornamenti c'è Lucio Bondì.
3: Tra poco si voteranno gli emendamenti sulle preferenze su cui il governo si è rimesso al Parlamento. Voteremo la proposta della maggioranza mantenendo un

0: Una promessa ha da poco annunciato il capogruppo di Fratelli d'Italia Lucio Malan, no dunque agli emendamenti delle opposizioni che chiedevano di eliminare anche il sistema dei capilista bloccati, un tentativo strumentale per FDI con il solo scopo non riuscito di spaccare la maggioranza. Il Campolargo però continua a chiedere un ripensamento, soprattutto al partito della Premier. Matteo Renzi ha letto le parole della stessa Giorgia Meloni di qualche anno fa, invitando tutto il centrodestra a rispettare gli impegni e ridare potere agli elettori, richiesta arrivata anche da Roberto Vannacci, per cui noi moderati, Lega e Forza Italia, non vogliono che la sovranità torni nelle mani del popolo. Da Palazzo Madama con Federico Foroni è tutto, di nuovo a voi.
1: Resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. La decisione del tribunale del riesame ribadisce anche l'aggravante del metodo mafioso. Secondo quanto emerge dall'indagine, intanto ci sarebbero buchi temporali nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report, un dato confermato dall'analisi dei telefoni cellulari e dal PC sequestrato alla Vitola. Si tratterebbe in sostanza di cancellazioni sospette nelle chat prima e dopo l'attentato. Italia sferzata dal maltempo, con temporali e piogge intense e conseguenti disagi e danni, in particolare al centro-nord. Una donna è morta annegata nell'auto, intrappolata in un sottopassaggio allagato in provincia di Udine. Tratta in salvo nel veneziano un'altra donna incinta, rimasta anche lei bloccata nella vettura. A Milano crollato il soffitto dell'aula bunker di San Vittore. Danni anche all'Isola d'Elba e nella capitale. Omicidio a Pavia di Udine in Friuli. Una donna di 61 anni è andata in una casa di riposo in visita dal padre di 91 e lo ha accoltellato a morte. Poi si è costituita ai carabinieri. La donna avrebbe agito in un momento in cui non c'erano altre persone presenti. L'ipotesi più accreditata è che dietro il gesto ci siano motivi economici. Indagano i carabinieri. Il femminicidio di Aurora Atila, la tredicenne gettata da un balcone il 25 ottobre 2024 a Piacenza, ridotta in appello da 17 a 15 anni la condanna per il ragazzo all'epoca dei fatti quindicenne. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Bologna. Aurora è la vittima di femminicidio più giovane d'Europa, ha detto Emilio Malaspina, legale della madre della tredicenne, spiegando che la famiglia è insoddisfatta in particolare per la richiesta di sconto fatta dalla Procura Generale. Ucraina, almeno 9 le vittime degli attacchi a pioggia russi della notte scorsa, 5 nell'area di Sumy e 4 a Mykolaiv. I raid ucraini hanno invece colpito la regione di Voronezh, uccidendo una donna e Sochi con 8 feriti. Zelensky è in Canada per nuovi colloqui diplomatici dopo il caso del drone che nei giorni scorsi ha bloccato il suo aereo in partenza dalla Moldova. Il Cremlino nega ogni responsabilità. Secondo l'Economist, Kiev ha quasi esaurito le scorte di missili intercettori di fabbricazione americana, usati anche contro i nuovi droni a reazione di Mosca. Economia, la Banca Centrale Europea alza di un quarto di punto i tassi di interesse. Quello sui depositi sale dal 2,25 al 2,50%, quello sui rifinanziamenti principali arriva al 2,65%. In consiglio direttivo, decisione unanime, dice la presidente Lagarde, siamo decisi a raggiungere l'obiettivo dell'inflazione al 2%. Girano in negativo le principali borse europee. In diretta da Milano, Federico Simonelli.
2: Eh sì, le borse europee, che pure attendevano la decisione della BCE, sono andate in negativo dopo la pubblicazione del comunicato stampa di Francoforte. Milano adesso viaggia poco sotto la parità, più decisamente negative Francoforte, Londra e Parigi. A spingere al ribasso i listini, però, oltre alle parole di Lagarde, che ha parlato di inflazione in crescita e rischi a ribasso per l'economia, le notizie che arrivano dalla penisola araba, dove la produzione saudita di greggio è scesa ai minimi dal 90, il Brent ha schizzato a 105 dollari, più 3,7% rispetto a ieri, anche il WTI texano ha toccato i 100, il gas supera gli 81 euro a Amsterdam. Anche Wall Street è in rosso per la quarta giornata di seguito. A Milano attenzione anche al risico bancario. Oggi l'assemblea straordinaria di Intesa, che ha approvato col 97% l'aumento di capitale per l'Opas su Montepaschi. La D della Cadesas Messina dice: valorizzeremo Mediobanca, Montepaschi, patrimonio da preservare. Linea Roma.
1: Pallavolo stasera a Napoli, al via gli europei maschili. Alle 21.05 l'Italia affronterà la Svezia nella location d'eccezione di Piazza del Plebiscito per la prima partita del gruppo A. A tifare gli azzurri ci sarà anche il presidente della Repubblica Mattarella, arrivato poco fa in città. Qui le parole del nostro commissario tecnico Ferdinando De Giorgi.
3: C'è l'orgoglio da parte di tutti di far parte di questo evento, perché è un evento unico e si rimarrà unico nella storia, e quindi il fatto di essere protagonisti, insomma, ci rende orgogliosi.
1: È tutto, prossimo giornale radio alle 17.
4: L'Italia in diretta.
5: Buon pomeriggio, siamo in diretta, assolutamente in diretta, è vero? Confermi?
6: Sì.
5: Io sono Lucrezia Scardini.
6: Claudio De Tommasi, per voi, fino alle 18.30.
5: Oggi finalmente, per tuo grande piacere.
6: Ma per piacere soprattutto di coloro che ci ascoltano, basta.
5: No, perché dovete sapere, cari ascoltatori, che l'altro giorno mi voleva liquidare mezz'ora prima.
6: E stasera lo faccio.
5: E stasera lo fai.
6: Capito com'è?
5: Allora,
6: come
5: comunque
6: gira.
5: Insomma, andremo in diretta, parleremo di tante cose, anche di cose molto importanti, perché insomma sono giornate difficili, molto difficili, e ci fermiamo qui, non facciamo sommari perché andiamo, come dire, andando fando, come diceva mia figlia quando era piccola. E parleremo veramente di tanto, ma avremo anche tanti ospiti, avremo anche tanta musica della quale che ti sobbarcherai tu, che sei
6: l'esperto. Che me faccio volentieri carico, da sempre praticamente.
5: E allora, prima di cominciare con la nostra bella musica, io direi di salutare la nostra squadra, a cominciare da Davide Campione, Luca Torrisi, Maurizio Merola e Moreno Amantini. La regia stasera di Francesco Galluzzo, e udite udite alla console chi c'è?
6: lo Fabio salutiamo innanzitutto,
5: Fabio,
6: eccolo
5: Cardinali.
6: Là.
5: Che
6: ha allargato le braccia. Ricordiamo però e spieghiamo perché oggi alle 18.30, perché arriva il calcio.
5: Io volevo evitarlo.
6: La Champions, c'è la Champions.
5: Fenerba, c'è Roma, c'è la Champions.
6: E per cui insomma noi ci inchiniamo e togliamo il disturbo.
5: Senti, ma io dico Fenerbahce, ma ho sentito altri colleghi.
6: Io non dico perché non lo so. Fenerbahce o Fenerbahce?
5: Io ho sempre detto nei giornali.
6: Chiediamolo ai nostri
5: ascoltatori. E vai, il numero di telefono è 335-699-2949. Intanto a te per la musica, ci risentiamo dopo.
6: A me per la musica, cominciamo subito con tu intendi di musica dance attuale?
5: No, attuale proprio no, attuale, io sono ferma alla disco music.
6: Cioè, agli chic sei ferma,
5: esatto.
6: Get me in the fire.
5: Esatto.
6: Vabbè, qualcosa è cambiato perché stiamo parlando del 2026, di una delle superstar clamorosamente famose in tutto il mondo, si chiama Peggy Gou, lei arriva dalla Corea del Sud ed è una appunto delle DJ più famose, più apprezzate, che richiama più
5: gente. Oh, ma sti coreani, eh?
6: Sono forti, come diceva Alberto Sordi, gli americani sono forti,
5: i coreani sono forti.
6: E lei comunque è anche una produttrice, perché questo è il suo nuovo singolo realizzato in collaborazione di Ayra Starr, ed è come al solito un omaggio a quello che è il suo suono preferito, ovvero quello che arriva dagli ipnotici anni 90. Si chiama Whoa Man, Peggy Gou.

0: come ci ha ricordato Davide Campione, al di là del vetro, sabato, no? Esattamente sabato, proprio Peggy Goo, lei che avete sentito con questo Adigi Den Deng.
1: Un nostro ascoltatore.
0: Fammi finire.
1: Suonerà
0: qui a Roma un evento importante che ha fatto un po' la storia della musica elettronica dance, e sto parlando di Dissonanze, per cui chiunque ne avesse voglia, magari di arrivare anche a Roma, guardi un po' il sito di Dissonanze rispetto a Peggy Goo.
1: E quindi ci saranno le date. Pensa, Gianluigi da Pescara ha scritto il nostro numero dicendo che più che dance coreana, a lui sembra Italia disco degli anni 80.
0: È un po' c'è in questo caso anche un po' anni 90, perché i suoni sono un po' più anni 90, però insomma erano Peggy Goo insieme a una star, una stella dell'Afrobeat come Ayra Starr.
1: Adesso caliamo il sipario sulla leggerezza, ragazzi.
0: Altre storie adesso,
1: ragazzi,
0: da raccontare in questo nostro, no?
1: Questo composito nostro contenitore
0: mondo
1: gigantesco che è l'Italia in diretta, perché ci sono argomenti, diciamo così, più leggeri, ci sono argomenti un po' più consistenti, importanti, a volte per alcuni pesanti, però fanno parte della nostra realtà, della nostra vita, della nostra quotidianità. Pensate, oggi è la giornata mondiale per la prevenzione dei suicidi, un fenomeno trasversale che riguarda adulti ma anche, purtroppo, anche adolescenti. Cosa c'è dietro questa volontà di scomparire? Adesso ne parliamo con il professor Ferdinando Squitieri, direttore scientifico della Lega Italiana Ricerca Huntington. Benvenuto.
2: Buonasera.
1: Buonasera.
2: Buonasera ai radioascoltatori.
1: Grazie professore intanto per aver accettato il nostro invito. Con lei faremo, diciamo, un piccolo excursus legato a, diciamo, quelle che sono le motivazioni, magari una parola troppo difficile, non è neanche esatta, ma cosa si nasconde dal punto di vista neurologico dietro la volontà di scomparire dal mondo? È stato identificato un qualcosa di particolare o dipende soltanto dalla depressione, dalla disperazione, come purtroppo gli ultimi casi di cronaca hanno riportato?
2: Guarda, io la ringrazio molto per questa domanda, per accendere un riflettore su un tema così complesso che, come avete anticipato, genera una profonda tristezza e necessità di attenzione. Oggi è la giornata dedicata a questo tema ed è necessario che emerga in una maniera forte che il tentativo di suicidio, il pensiero di volersi eliminare, non è sempre soltanto da ricollegare ad una questione ambientale, che svolge sicuramente un ruolo fondamentale nella vita delle persone, ma, come lei giustamente mi chiedeva, è riconducibile certe volte anche ad una predisposizione che ha un aggancio con le malattie. E quando parliamo di malattie, parliamo ovviamente di malattie che colpiscono il sistema nervoso, il disagio mentale, che è anche la neurologia, come lei ha giustamente anticipato. Ora, ci sono delle condizioni cliniche che ci fanno comprendere che effettivamente esiste una predisposizione certe volte, quindi bisogna stare ancora più attenti a mettere in evidenza quali sono le fragilità da un punto di vista ambientale, che possono poi però generare un clima, una condizione che faccia precipitare le persone in questa scelta terribile. Uno degli esempi che voglio citarle è proprio quello della fragilità neurodegenerativa, cioè quando ci sono delle patologie neurodegenerative c'è una cascata di eventi biologici che coinvolge le popolazioni cellulari neuronali, quindi all'interno del sistema nervoso.
1: Come il morbo di Huntington, del quale lei è grandissimo ricercatore.
2: Come la malattia di Huntington, che è un esempio e che fa da modello ad altre che probabilmente i nostri radioascoltatori sentono più frequentemente, come la malattia di Alzheimer,
1: cioè,
2: o la malattia di Parkinson,
1: sono
2: altre
1: più
2: note.
1: Cosa succede nel cervello delle persone che sono affette da questa patologia?
2: Ci sono dei cambiamenti, si verificano dei cambiamenti biologici per cui un difetto genetico, nel caso dell'Huntington, causato da una mutazione conosciuta, per cui si può riconoscere in anticipo, produce una quantità di effetti da ricollegare alla sofferenza, prima alla sofferenza, quindi alla disfunzione di aree cerebrali.
1: Sì.
2: Quindi il metabolismo di quelle cellule viene interessato, viene colpito, e poi successivamente queste cellule vanno incontro in una maniera imprevedibile e progressiva ad una morte in specifiche aree del cervello. Nel caso dell'Huntington è colpita una zona molto profonda del cervello che si chiama striato, ma anche poi le parti più superficiali, quelle che sono deputate al controllo del pensiero, come la corteccia cerebrale, viene interessata. Questo accade anche in altre malattie neurodegenerative, per cui la fragilità che ne deriva predispone a delle azioni che certe volte il nostro cervello non controlla più.
1: Capisco. Professor Spiteri, le chiedo scusa, non voglio interromperla, ma è veramente un argomento assolutamente interessante e pertinente con la giornata appunto mondiale per la prevenzione dei suicidi. Questa patologia, questa malattia di Huntington, come lei ci stava raccontando, però ha detto si può capire prima, quindi è genetica, si possono fare i markers del DNA, si può fare una ricerca del DNA prima di, diciamo, di concepire?
2: Sì, le persone possono scegliere di andare incontro a un test genetico prima di avere dei figli o anche prima di ammalarsi, quindi esiste una possibilità di test presintomatico, ovviamente tenendo nel conto il fatto che la malattia di Huntington è la patologia che ha la più alta frequenza di suicidi di qualsiasi altra condizione umana.
1: Ma
2: anche
1: perché
2: 10 volte di più.
1: Soffrire o perché non sono più in grado di distinguere, diciamo, la vita dalla sofferenza?
2: Perché si generano una quantità di condizioni di fragilità che partono dalla predisposizione biologica, alla difficoltà al fatto di essere di andare incontro a questioni ricollegabili, riconducibili alla depressione, ad altri tipi di disturbi mentali di cui possiamo far cenno, e soprattutto ad una fragilità della famiglia che rappresenta uno degli elementi di maggiore predisposizione. L'ambiente familiare gioca un ruolo importante. Purtroppo questa è una malattia che colpisce moltissimo le famiglie, perché è molto presente all'interno delle famiglie, perché è genetica secondo un criterio che noi definiamo dominante, cioè un genitore la trasmette a un figlio con un rischio di ammalarsi del 50%, quindi più persone possono essere colpite in una maniera diversa, non tutte alla stessa, manifestando gli stessi sintomi, e quindi vanno incontro a questo tipo di cambiamento. Ora, certe volte il cambiamento della mente produce, come tutti possono immaginare, la depressione dell'umore, che è uno dei momenti principali, uno degli aspetti purtroppo peggiori che poi è alla base del suicidio.
1: Anni, praticamente, la
2: assolutamente, e soprattutto dei giovani, soprattutto nell'età adolescenziale c'è un aumento notevole della frequenza delle azioni estreme in questa categoria della popolazione.
1: Disagio,
2: è così come avviene nell'Huntington.
1: Il desiderio suicidario nei giovani, che riguarda addirittura una fascia dai 15 ai 34 anni, ma si può aiutare questi ragazzi, queste persone?
2: Si deve, bisogna imparare a cogliere gli aspetti che emergono nel dialogo. Bisogna parlare con le persone, bisogna avere il tempo di parlare con le persone giovani e di ascoltare. E bisogna cogliere quegli elementi di fragilità che certe volte non facilmente vengono esposti, perché c'è paura, perché c'è timore, perché c'è molto stigma, e quindi certe volte queste cose non emergono. Io rimango sempre molto sorpreso nella mia quotidianità, nella mia pratica clinica, quando mi rendo conto che certe volte rivolgere una domanda, un approfondimento ad una persona e chiedergli se pensa di morire, di volersi uccidere, sembra una domanda che un familiare magari non ha mai posto. Insomma, io vedo i familiari certe volte sorpresi della risposta positiva, perché si parla poco all'interno della famiglia e non emerge quasi mai chiaramente questo pensiero. Quindi bisogna imparare a cogliere i prodromi, bisogna imparare a cogliere gli elementi emergenti ed intervenire nella maniera corretta.
1: Allora, se i dati che ho letto, professore, sono corrispondenti alla realtà, negli ultimi 10 anni c'è una media di 3.700-3.900 casi di suicidio ogni anno in Italia, cioè la gran parte di questa cifra riguarda persone molto giovani, insomma, ecco. Poi c'è chiaramente una fascia d'età legata alle sofferenze, alle patologie, così come lei stesso ci stava dicendo. Se questi dati corrispondono al vero, veramente, insomma, è un fenomeno più che importante che andrebbe affrontato proprio radicalmente. Comunque vogliamo dare un segno positivo, diciamo che ci sono diversi centri di ascolto, ragazzi o persone, ascoltatori, se avete bisogno parlatene, non tenetevi niente dentro perché non serve a nulla. Mostrare sofferenza non significa essere deboli, significa farsi aiutare, non significa essere dei poveretti che non sono capaci di sbrigarsela da solo. Che dice, professore?
2: La ringrazio per l'appello che ha rivolto ai radioascoltatori, mi associo al suo appello ovviamente, sottolineo il fatto che come i centri di ascolto sono fondamentali, sarebbe fondamentale anche rinforzare quella rete territoriale che ha questa funzione di intervenire sia da un punto di vista psicologico che psichiatrico, così come migliorare la cultura neurologica, perché tanti aspetti di predisposizione e di fragilità di questo genere vengono veramente scotomizzati, quindi grazie per l'appello a cui mi associo.
1: Grazie a lei, professore, per essere stato con noi, il professor Ferdinando Squitieri, direttore scientifico della Lega Italiana Ricerca la Malattia di Huntington. Grazie davvero.
2: Grazie.
0: Allora arriva la musica, anche se è difficile parlare dopo un argomento del genere, però c'è stato Caparizza che ha fatto un concerto a Caserta di fronte a 20.000 persone, per cui insomma anche tante persone. Alla fine del concerto ha detto: non so che fine farò, ve lo dico con molta sincerità. È ovvio che ogni fine concerto dico che è l'ultimo e poi puntualmente vengo smentito.
1: Ci ricasca.
0: Però sono in una condizione particolare, per cui non abbiate paura, qualsiasi cosa farò starò bene, ma lasciatemi andare. Questo è il tunnel, questo è Fuori dal tunnel, è Caparizza.

0: È Caparezza che al concerto, il suo ultimo concerto, ha detto: lasciatemi andare, cioè c'è qualcosa,
1: senti, c'è
0: non
1: frase.
0: Sto bene,
1: eh sì.
0: Ma
1: lasciatemi perdere.
0: Lasciatemi,
1: sai, c'è una frase che mi ha colpito tantissimo. Una volta una persona mi ha detto: non sono stata libera di scegliere se nascere e quando nascere, ma voglio essere libera di andarmene quando decido io. È tosta. Va bene, ma andiamo avanti, parliamo con una grandissima professionista adesso, continuiamo a parlare ma della comunicazione legata a questo tipo di argomento, che è assolutamente delicato, va da sé che lo capiamo tutti, però va trattato appunto con i guanti bianchi. Ne parliamo con Fiorenza Sarzani, vice direttrice del Corriere. Sarzanini, scusami Fiorenza, Sarzanini mi è saltata la penna, vice direttrice del Corriere della Sera, buonasera, benvenuta.
2: Ciao, buonasera.
1: Ci diamo del tu?
2: Certo.
1: Ok, ti ringrazio Fiorenza. Allora, il modo di comunicare queste tragedie un po' mi è parso cambiato negli anni, cioè prima c'era un'accortezza, addirittura non si davano i nomi, soprattutto se riguardavano i minori, e parliamo naturalmente di omicidio-suicidio, ma nel caso del suicidio il nome veniva fuori molto molto dopo, insomma si aspettavano probabilmente che le famiglie sapessero, che diventasse di dominio pubblico, non so, almeno questa è l'idea che negli anni scorsi avevo soprattutto. Secondo te, che ti sei occupato moltissimo di cronaca, sia come inviata al Messaggero e poi il Corriere della Sera fino a diventare vice direttrice, è cambiato in qualche modo il modo di comunicare queste tragedie?
2: Allora, per quanto riguarda il Corriere della Sera, io direi di no. Noi è una cosa a cui siamo molto attenti e abbiamo anche omesso di dare questo tipo di notizie, a meno che non ci fosse appunto un interesse pubblico. Poi è evidente, mi riferisco per esempio alla tragedia di Pietralata, era difficile non parlarne, certo. Quando ci sono due genitori che si suicidano, che prima ammazzano la bambina perché appunto tutta la famiglia, diciamo, possa morire insieme. Ma è cambiato sicuramente. Io posso parlare del Corriere perché è una cosa a cui teniamo particolarmente, io ci tengo molto e quindi ci cerchiamo, sia pur con degli errori, delle sbavature, di starci attenti. Per quanto riguarda in generale, sì, e non voglio assolvere i giornalisti, i giornali o tutti gli altri organi di informazione, però è evidente che quello che accade sui social poi in qualche modo si riverbera sugli organi di informazione.
1: Hai ragione, hai assolutamente ragione.
2: E io credo che sia questo poi il vero nodo, e anche, diciamo, i minori che stanno sui social, che seguono, sì, persone che hanno anche appunto dei problemi mentali o comunque hanno delle esasperazioni di stati d'animo, poi pensano e credono che tutto questo possa essere normale, quindi che si possa parlare liberamente di chi si suicida, di chi si suicida in diretta. Io devo dire, noi cerchiamo, senza dare, ripeto, possiamo aver commesso degli errori, senza dare riconoscibilità alla vittima, alle persone, cerchiamo di trattarlo però come un appunto problema di grande allarme sociale, perché poi sappiamo bene che ci sono le challenge, ci sono i giochi di ruolo sui social, le gare che questi ragazzini fanno proprio fino ad arrivare in alcuni casi al suicidio in diretta.
1: Ma secondo te, Fiorenza, perché questo? Perché sta diventando, ecco, le challenge, giustamente tu hai citato le challenge, che sono le sfide che arrivano addirittura appunto a suicidi collettivi. Ma questo perché il disagio supera la possibilità di parlarne con qualcuno, compresa la famiglia, o perché non hanno proprio niente nel cervello?
2: Allora, io,
1: scusa la provocazione.
2: No, ma io in realtà mi occupo da tanti anni di questo tipo di disturbi, io in particolare del disturbo alimentare, solo perché ne ho sofferto e quindi conosco la materia. Io non mi sostituirei mai a un sociologo, a uno psicologo.
1: No, certo.
2: Io però posso dire che per quanto riguarda per esempio il disagio mentale legato ai disturbi alimentari, questo è, secondo me, deriva anche dal fatto che tutti noi abbiamo un po' abdicato a quel ruolo di controllo che abbiamo sui nostri figli rispetto all'uso dei telefonini. Il fatto che questi ragazzini possano liberamente andare, usare il telefonino, andare sui social, partecipare a delle chat di classe, di scuola, di amici dello sport, eccetera, non sempre in maniera controllata, certo, fa sì che poi chi è più fragile, chi ha meno controllo, chi ha anche meno controllo da parte degli adulti, poi possa cadere vittima di un problema di questo tipo. Io credo che la salute mentale sia sempre stato un problema. Prima veniva molto più gestita all'interno della famiglia, della scuola, ma sempre, ripeto, con un controllo degli adulti, un controllo che secondo me in questo momento storico
1: non siamo in grado di fornire.
2: Perché se un ragazzino di 12-13 anni o anche meno ha accesso libero al telefonino, tu non lo controlli. E no, qui, cioè, io posso citare il caso dei siti Proana, che sono questi, diciamo, siti che sono sui social, ma anche gruppi WhatsApp, dove molte persone, molte ragazze partecipano e fanno la gara a chi dimagrisce di più, a chi vomita di più,
1: sì,
2: a
1: sì,
2: chi perde peso più velocemente. Quindi
1: ho visto delle immagini incredibili, degli scheletri viventi.
2: Esatto, e quindi tutto questo senza un controllo è chiaro che diventa
1: un'emergenza.
2: Diciamo, sì, a parte un'emergenza, ma diventa anche un non luogo che in realtà è un luogo ben preciso. Questo è il vero problema.
1: Ma secondo te le famiglie di fronte a una cosa del genere come fanno ad affrontare, rivolgendosi a delle strutture specifiche, perché magari non si hanno neanche gli strumenti, come posso dire, conoscitivi, ecco, per affrontare una situazione del genere? Magari si pensa tanto crescendo cambierà e passerà. No. E, insomma.
2: Ma io dico sempre che il vero problema dei disagi e dei problemi di salute mentale deriva dalla non accettazione. Noi trattiamo il disturbo mentale come una cosa di cui vergognarsi. Cioè, se io ho un figlio, una figlia che si rompe un piede, lo porto all'ortopedico. Se ha un'anoressia, ho più remora a portarlo da uno psichiatra, perché poi penso che a scuola può diventare un problema, che può diventare un problema rispetto agli amici, rispetto ai professori, rispetto al rendimento. Ecco, io faccio sempre questo appello: bisogna rivolgersi agli specialisti, bisogna chiedere aiuto, non c'è da vergognarsi. Il disturbo mentale è una malattia, non è un capriccio, non è male da sottovalutare, perché può avere conseguenze devastanti quanto tutte le altre malattie.
1: Hai assolutamente ragione, Fiorenza, e io ti ringrazio davvero per questo appello che hai lanciato attraverso i nostri microfoni, quelli di Radio 1, e ti ringrazio davvero per essere stata con noi con tanto pathos. Ci hai regalato, diciamo, la possibilità di aprire un po' di più la mente nei confronti di queste problematiche che sono veramente pesanti da affrontare. Ci rendiamo conto che anche per le famiglie non è semplicissimo. Grazie a Fiorenza Sarzanini.
2: Grazie a voi, grazie.
1: Vice direttrice del Corriere della Sera. Buona serata.
0: Adesso una piccola pausa e poi torniamo con l'Italia in diretta.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
3: L'Italia in diretta.
0: Siamo tornati all'Italia in diretta, come dicevamo, e a questo punto, quando sono le 16:36, cominciamo a parlare di qualcosa di importante, perché è la finale della 25esima edizione del premio per Fabrizio De André, che si terrà il 18 e il 19 settembre a Roma, patrocinato dalla Fondazione Fabrizio De André, e che è proprio, abbiamo convocato per parlarne la direttrice artistica Luisa Melis. Benvenuta.
8: Buon pomeriggio, grazie. Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, cominciamo a parlare appunto di quello che è questo appuntamento, che è arrivato insomma alla quindicesima edizione.
8: Venticinquesima,
0: ecco, ancora
8: magari
0: meglio.
8: Saremmo tutti più giovani.
0: Tutti più giovani. No, infatti è venticinquesima, leggevo male. Allora.
8: Il premio Fabrizio De André è un premio che nasce nel 2002 e si rivolge sia agli artisti emergenti per quanto riguarda la sezione musicale, quindi musica, e poi anche altre due sezioni, poesia e pittura, perché d'altronde la poesia faceva parte un po', no?
0: Certo.
8: Dell'opera di Fabrizio De André, e anche le sue canzoni sono anche dei quadri, quindi noi abbiamo pensato di allargare a tre sezioni, e anche perché ci piace pensarlo un po' come un contenitore culturale. Quindi siamo alla 25esima edizione, quest'anno ci spostiamo eccezionalmente nel parco di Villa Bonelli, che è la sede dell'undicesimo municipio alla Magliana sempre, perché stanno facendo dei lavori di ristrutturazione in Piazza degli André, dove torneremo quest'altro anno. Quindi quest'anno ci spostiamo lì, sono due serate, ci sarà la premiazione sezione poesia e sezione pittura, e si esibiranno 10 bravissimi cantautori, 5 il 18, 5 il 19. Poi avremo anche degli ospiti, avremo Claudio Covato in apertura, che ha vinto lo scorso anno la sezione musica, poi ha vinto anche musicultura quest'anno, vincitore assoluto, quindi molto bravo. Poi avremo Andrea Rivera, che è la nostra mascotte, cioè tutti gli anni, Paolo Rossi, che prenderà la targa Faber, e Sedac, accompagnato dalla Medit Orchestra, che prenderà la targa quelli che cantano Fabrizio.
1: Il premio sì. È presieduto da, immaginiamo, cioè, anzi l'ho letto, faccio finta di immaginarlo, dalla compagna di André, cioè da Dori Ghezzi.
8: Sì, da Dori Ghezzi, lei è la presidente di giuria, certo. E poi la fondazione ovviamente patrocina il premio, che è organizzato da iCompany come produttore esecutivo, Comune di Roma, assessorato alla cultura e supporto di Zetema.
1: C'è un filo conduttore per, diciamo, arrivare a premiare determinati artisti piuttosto che altri?
8: Beh, guarda, allora, la giuria è abbastanza numerosa, quindi, però noi portiamoci, questi 10 finalisti li scegliamo una parte attraverso un contest online, è tutto gratuito ovviamente, che sono più di 1000 iscritti, e ne portiamo 20. Ovviamente facciamo attenzione ai testi, all'interpretazione, privilegiamo il lato sociale nelle canzoni, insomma, che siano un po', che abbiano un contenuto di una certa rilevanza. Invece altri 10 sono stati selezionati attraverso un tour di scouting che si chiama E ti piace lasciarti ascoltare,
1: carino,
8: dove noi giriamo. Quest'anno abbiamo fatto 10 regioni, in ogni regione abbiamo ascoltato degli artisti che ci venivano proposti da operatori culturali che operano sui territori, e ne abbiamo scelti 10. Il tour E ti piace lasciarti ascoltare, lo voglio dire, organizzato da Borghi Artistici e ideato da Teresa Mariano. Poi facciamo le semifinali, dove arrivano tutti questi ragazzi. Quest'anno l'abbiamo fatta a Caramanico Terme, Pescara, e da lì ne teniamo fuori 10. Comunque sono veramente bravi, molto diversi tra loro.
0: Bene, allora, ricordiamo le date, che sono il 18 e il 19 settembre, e come si articolerà? Ci sarà ovviamente un palco su cui, in cui si esibiranno gli ospiti musicali,
8: certo,
0: e ci sarà poi il momento dei premi veri e propri.
8: Sì, certo. Comunque la serata sarà condotta dal critico musicale Paolo Talanca. Ah, e poi dicevo, invece il 19 abbiamo premio Fabio a Renato Zero e Mauro Romano Giovanardi come ospite. Oltre, insomma, ovviamente ai ragazzi, a premiazioni, eccetera, eccetera.
0: Allora ricordiamo, l'appuntamento è a Roma, Parco di Villa Bonelli, la 25esima. Alle ore, prego, Luisa.
8: alle ore 21 puntuali.
0: Mi raccomando, le ore 21, 18 e 19 settembre, Parco di Villa Bonelli, la 25esima edizione del premio di André. E grazie a Luisa Melis, direttrice artistica del premio, e davvero buona fortuna, in bocca al lupo per questa 25esima edizione. Noi ci spostiamo, anzi no, rimaniamo lo stesso giorno. Allora tu sai, adesso ti faccio un quiz al quale non puoi rispondere, belli questi quiz. Lucrezia, mi ascolti?
1: No.
0: Ah, vedi. Allora il quiz non te lo faccio. Il 10 settembre 1979, Stadio Comunale di Firenze, uno dei più grandi eventi del rock in Italia, che ha poi dato il via a tutta una nuova grande stagione di concerti, perché l'altro giorno parlavamo di concerti, di numeri, di avvenimenti importanti, ma in realtà ci sono state anche degli anni
1: difficili.
0: Io abbasso
1: la media però, sai?
0: Ah sì,
1: Non ci vado mai.
0: È un po' quello là, uno degli ascoltatori, sì, che diceva: allora io avrei visto 5
1: allora
0: concerti.
1: Allora dice: se la media io ne ho visti, dovrei averne visti 5, invece ne ho visti solo 2 in 30 anni. Insomma, ha fatto tutto
0: un ragionamento complesso che noi in questo momento evitiamo di ricordare. L'impianto audio era minimo, il palco molto piccolo rispetto alla marea del pubblico. Arrivarono 85.000 persone. Lei era quella che proprio da quel concerto fu considerata la, come dire, l'officiante, la dea del rock, la vera e propria officiante di tutto quello che poteva essere il rock, ovvero la sacerdotessa, ecco il termine esatto che usarono di quei tempi. Questa è Dancing Barefoot e lei è Patti Smith.

0: Uno dei grandi pezzi, questo di Patti Smith, si chiama Dancing Barefoot, una canzone che andava a descrivere poi attraverso una scrittura anche complessa, non a caso la sacerdotessa, la poetessa del rock, lei viene definita, si parla di amore sia fisico che spirituale, di l'amore tra gli esseri umani, ma anche rispetto a una chic, in questo caso è davvero una dea che in qualche maniera interviene, forse quando ne ha voglia, nelle vicende umane in maniera benigna. Proprio il 10 di settembre, ma qualche anno dopo, sapete che qui all'Italia in diretta spesso andiamo a prendere una data, in generale generalmente la data che stiamo vivendo, e andiamo a descrivere quello che musicalmente è successo nel corso degli anni. Un'altra cosa importante è successa proprio il 10 settembre del 1991, una canzone che a volte le canzoni se la fanno, cambiò il mondo, almeno per qualche anno riuscì a cambiarlo, al punto che la città da cui loro venivano, che era Seattle, divenne da una parte la capitale di quello che veniva chiamato grunge, che era sì un movimento musicale ma anche di moda, ma soprattutto un approccio filosofico diverso, che divenne poi Seattle la culla, il simbolo del movimento no global degli anni 90, di cui magari pochi ricordano l'esistenza, ma è esistito davvero, che si opponeva a quelle che erano le leggi imperanti del commercio globalista. Bene, questa canzone prende il titolo da un deodorante e diventa invece il simbolo per eccellenza. Si parlava pure prima del senso di inadeguatezza, del senso di ribellione, il disagio esistenziale dei giovani, e questo esprimeva in pieno questo disagio, questo senso di voler cambiare le cose ma senza sapere neanche né come cambiarle né dove andare. Era proprio un disagio esistenziale in maniera generale. La canzone è quella di Nirvana, che si chiama Smells Like Teen Spirit. E Teen Spirit era proprio un deodorante dell'epoca che era rivolto ovviamente agli adolescenti. È una canzone che è arrivata al numero uno, scalzando addirittura Michael Jackson.
1: No!
0: Questa non
1: me la dovevi dire.
0: Questa però è stata una rivoluzione, mia cara, cioè nel senso proprio di quei tempi, mescolando il punk, l'hard rock, uno spirito anche melodico e un senso di ok, io qui dentro non ci voglio stare e cerco di trovarmi qualche altro spazio. Era un po' questo il senso di questa canzone che ha davvero cambiato il mondo.
1: Sentiamo.
0: Almeno per qualche mese. Smells Like Teen Spirit, sono in Nirvana.

0: Allora, qui entriamo perché il brano sta per finire, un brano che ha sconvolto le classifiche, arrivando ovviamente al numero uno in tanti paesi, arrivando con una carica diretta, grazie anche al video che poi ritraeva semplicemente la band suonare, stavo parlando di Nirvana ovviamente, e una serie di ragazzi ballare in maniera, insomma, bella presente, bella potente, e che ha sconvolto quello che era il panorama musicale di quei tempi, dando il via. È una nuova andata rock, un po' come ha fatto, scusate, il punk alla fine degli anni 70. Erano in Nirvana, Smells Like Spirit. Scusate, ma...
1: E allora approfitto per fare un battutone.
0: Dai.
1: Posso fare questo battutone? Allora, in Nirvana solitamente uno stato, no, di pace, di quiete, di come raggiungere il paradiso. Preparatevi perché questa è tostissima, va a capire, cioè, giusto gli specialisti possono capire. Noi a questo momento abbiamo Francesco Paradisi alla parte tecnica. Lo so, vado ricoverata, lo so.
0: Allora, forse dovevi far parte anche tu del grunge e partecipare alla rivoluzione, alla piccola grande rivoluzione di quegli anni che cambiò comunque il destino del rock, un po' come hanno fatto in tanti. Sempre il 10 settembre successe un'altra cosa, insomma, importante, che diede via a un altro tipo di rock, a un altro tipo di parabola.
1: Che è successo?
0: Tutto il 10 settembre. Ah, stiamo parlando del 10 settembre in musica. Questi li conosci, no? I Guns N' Roses.
1: Ebbe Bacco.
0: Allora, con il loro brano che si chiamava Sweet Child of Mine, loro riuscirono per la prima volta a arrivare al numero uno della classifica, battendo tutta una serie di band importanti di quel tempo e dando il via alla saga abbastanza breve, abbastanza compressa, ma che poi è durata negli anni, dei Guns N' Roses. Una canzone che, nonostante, insomma, abbastanza questa, loro non è che fossero delicatissimi, no?
1: Non le loro canzoni.
0: Però questa canzone sì, perché arriva dal cantante Axl Rose, che è diventato poi una superstar, una vera rockstar in tutti i sensi, con conseguenze anche abbastanza importanti sulla sua salute, ma questo è un altro discorso. È dedicata alla sua fidanzata. Vedi, anche le rockstar, quelle più selvagie, più rock, hanno un cuore tenero.
1: Le più spericolate.
0: Le più spericolate. La sua fidanzata ai tempi si chiama Everly, questa è Sweet Child of Mine, arrivata al numero uno negli Stati Uniti proprio il 10 settembre, e loro sono Guns N' Roses. Subito dopo arriva il GR1.
1: Col GR delle 17, a dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat Kids, hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
7: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
8: Tale e quale show? Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli, legge elettorale. Il Senato ha bocciato il subemendamento del PD per introdurre le preferenze pure, cioè senza i capilista bloccati, 99 i contrari, 68 i sì. Sulla proposta, sostenuta anche da Vannacciani, il governo si era rimesso all'aula. Il centrodestra aveva però promesso compattezza nel votare contro tra un emendamento strumentale e mantenere gli accordi di maggioranza. Non abbiamo dubbi, l'annuncio del capogruppo di Fratelli d'Italia Lucio Malan dopo il verdetto, proteste dai banchi delle opposizioni. Economia in negativo, le borse europee dopo che la BCE ha ufficializzato l'atteso aumento dei tassi di un quarto di punto. In particolare il rendimento sui depositi sale al 2,5%. Siamo determinati a raggiungere l'obiettivo dell'inflazione al 2%, spiega la Presidente Lagarde.

0: riviste però al rialzo le stime di crescita dell'Eurozona, più 0,9% quest'anno, più 1,4% il prossimo. Incidente mortale sul lavoro all'esterno dello stabilimento De'Longhi a Treviso. Un operaio di 60 anni è morto schiacciato dal muletto meccanico di cui era alla guida e che si è ribaltato in un dislivello. In corso le indagini per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. Ondata di maltempo sull'Italia con temporali e forti piogge, oltre 63.000 fulmini caduti solo in Toscana, danni e disagi alla circolazione, sferzati Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove c'è stata anche una vittima. Il servizio di Giuseppe Rolli.
1: Una tragedia a Paludo di Latisana, nel pieno dell'ondata di maltempo che sta interessando il territorio. Una donna di 83 anni, residente a San Michele al Tagliamento, è morta dopo essere rimasta intrappolata nella propria automobile all'interno di un sottopasso completamente allagato. La donna era alla guida della vettura quando, per causa ancora da accertare, ha imboccato il sottopasso, già invaso dall'acqua. L'auto è rimasta bloccata e la conducente non è riuscita a mettersi in salvo. Ad arrivare per primi sul luogo della tragedia, due carabinieri della caserma di Latisana, che si sono gettati nell'acqua per estrarre la donna dall'abitacolo, ma per lei non c'era più nulla da fare. Da chiarire anche le circostanze che hanno portato la donna a entrare nel sottopasso e la rapidità con cui il livello dell'acqua è aumentato. La tragedia si è consumata in una mattinata caratterizzata da precipitazioni particolarmente intense che hanno provocato numerosi allagamenti tra la Tisana e la fascia costiera. Strade e sottopassi sono stati invasi dall'acqua con pesanti ripercussioni sulla viabilità e numerosi interventi di soccorso.
0: Forti disagi anche in Lombardia, strade allagate, auto ribaltate nella Bergamasca, a Milano per le intense piogge è crollato un controsoffitto nell'aula bunker di San Vittore. Situazione particolarmente difficile anche a Brescia.
2: Mezz'ora di pioggia nel cuore della notte e Brescia è finita sott'acqua, a farne le spese soprattutto gli ospedali civili, dove l'ingresso nord, il principale, quello del pronto soccorso e dell'accettazione, è stato riaperto appena in tempo, come spiega il direttore generale Luigi Caiazzo.
3: Un fiume d'acqua ha invaso l'ingresso nord, ma grazie a un lavoro incessante della squadra di emergenza dei Vigili del Fuoco, ringrazio davvero tutti, con le idropulitrici la situazione è stata ripristinata.
2: Problema più grave nella rianimazione generale, con due stanze allagate a causa dello scoppio di un pluviale.
3: Immediatamente sono stati trasferiti 3 pazienti in totale sicurezza nella rianimazione cardio. Oggi quella rianimazione la teniamo un attimo in stand-by.
2: Allagamenti anche nelle strade del centro cittadino, della zona industriale e dell'Interland. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco anche nella bassa bresciana, il Gard e l'alta Valle Camonica. A Ischia una pianta è caduta sulla statale 42. Per il GR1 da Brescia, Pierluigi Ferrari.
0: La guerra in Ucraina, il portavoce del Cremlino Peskov ha affermato che la minaccia dell'aereo di Zelensky non esisteva. Lo hanno ammesso, aggiunto, gli stessi ucraini. La Russia vorrebbe subito la pace, ma non lo vede possibile. Le nostre condizioni, ha osservato, non sono cambiate rispetto a quanto affermato nel 2024 dal presidente Putin. Cessione alla Russia delle 4 regioni ucraine contestate e impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Via libera della Camera al testo unico sul cinema. Il provvedimento è stato approvato con 218 voti a favore e solo 6 contrari. Tra le novità, la nascita di un'agenzia per il cinema e l'audiovisivo che avrà compiti di gestione e attuazione delle politiche per il settore, oggi affidati al Ministero della Cultura. Il testo passa ora all'esame del Senato. Musica. Dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, è arrivata la conferma ufficiale. Harry Styles sarà in concerto al Circo Massimo di Roma il 7 e l'8 agosto del 2027. L'annuncio è arrivato dai social, dal cantautore e attore britannico, insieme alle altre date del tour mondiale Together Together 2027, che si aprirà a Phoenix in Arizona in aprile e si concluderà a Londra in agosto. Conto alla rovescia dunque per accaparrarsi i biglietti per le due date della pop star nella capitale, dove è ormai una presenza abituale e molto amata. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 18.
4: L'Italia in diretta.

0: Siamo ripartiti con questo omaggio a Partenope. Perché loro sono milanesi, no? Loro sono milanesi, Merck & Cremont, famosa coppia di DJ e produttori. Poi ci sono The Colors, che sono napoletani, che napoletani sono, e poi Serena Brancale, che arriva comunque dal sud, dalla Puglia.
1: Che
0: cantano di cosa? Di Partenope, in maniera molto dance, molto coinvolgente, sicuramente adatta a quella che è stata l'estate. Adesso invece no.
1: E basta così.
0: Parliamo di un monumento.
1: Ti sei preso tutta l'acqua
0: me la
1: possibile.
0: Infatti si è sentito subito con la mia voce che è scomparsa a un certo punto. Ci sono dei monumenti che vanno al di là della, insomma, bellezza o meno, ma vivono sull'importanza, su quante storie umane, leggende, avvenimenti hanno vissuto, contenuto e proposto al mondo. Uno di questi è sicuramente lo stadio. Ne parlavamo qualche giorno fa quando un signore si è ripreso sul fatto che avevo chiamato Marassi lo stadio di Genova. E in realtà questo è uguale alla stessa cosa, perché si chiamerebbe Meazza, ma tutto il mondo lo chiama San Siro.
1: Certo.
0: Luigi Garlando, Lucia San Siro con noi.
2: Ciao, grazie dell'ospitalità.
0: Allora, giornalista, scrittore, firma della Gazzetta dello Sport, mi dicono, e lo confermiamo, che sei, insomma, un narratore del calcio italiano.
2: Sì, mi piace, è la mia passione, quindi insomma aver potuto dedicare un libro, un lavoro a questo stadio, che è stato prima la mia culla da tifoso, quindi da bambino, e poi il mio ufficio di lavoro per 35 anni di Gazzetta, quindi raccontare questa scatola magica per me è stato emozionante, insomma, e spero che lo sia per il lettore.
0: L'hai vissuto bene da dentro in questo tuo libro, dall'8 settembre in libreria, Lucia San Siro, come del resto la famosa canzone, ma l'hai vissuto proprio, cioè, in pieno?
2: Assolutamente, se si racconta una fazione. La prima volta che sono entrato nel 71, quindi avevo 9 anni, mio padre mi teneva sulle perché era pieno, l'Inter stava per vincere lo scudetto, doveva battere il Foggia, e mi ha fatto passare sulle teste di tutti gli spettatori davanti, lui è rimasto dietro e mi ha detto: tenetemi il bambino che almeno lui guarda. Mentre ero in alto ho visto un pro di fatti, una rovesciata di Boninsegna. È stato uno dei momenti epici della mia vita, cioè,
0: che la porti nel cuore.
1: Il tuo destino si è segnato. Il tuo destino. Senti, racconti Garlando di un secolo di sogni, partite, notti leggendarie a quella che si definisce la scala del calcio, quasi, cioè,
2: sì, esatto, metaforicamente. Ho usato proprio questa struttura, cioè l'ho raccontata come se fosse un teatro in 7 sezioni. Quindi il teatro in sé come opera edilizia, ho raccontato come è cresciuto anello dopo anello, e poi le grandi opere, quindi le grandi partite, i grandi attori, quindi i giocatori che ci hanno giocato dentro, Pelé, Maradona, e poi Loggione, quindi la storia anche della tifoseria, il palco d'onore, la storia dei presidenti, Berlusconi, Pratti, e infine la musica, perché non è stato solo sport.
0: Ah, come no?
2: Ha fatto la storia della cultura a partire da Bob Marley nel 1980, un concerto insomma iconico, poi Michael Jackson, tutti gli altri, insomma, e poi sono entrati dentro due papi, la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi, quindi c'è stato veramente di tutto lì dentro.
0: Quindi grandi gesta sportive, grandi gesta musicali, grandi personaggi,
2: sì.
0: E anche un'evoluzione, no, delle trasformazioni architettoniche, perché in 100 anni San Siro è cambiato.
2: Sì, sì, questo è stato è una delle parti, credo, anche più interessanti, no? È nato proprio nel 26, quindi il 19 sarà il centenario esatto. In questo quartiere dedicato c'era una chiesetta di San Siro, da lì ha preso il nome. Si dice anche che San Siro fosse quel ragazzo Galileo che portò i pani e i pesci a Gesù per moltiplicarli, quindi ha in sé la vocazione al prodigio questo stato.
1: E poi cambierà ancora, però, no?
0: Lo buttano giù.
1: Infatti.
2: Sì, infatti anche per questo è emozionante raccontarlo proprio poco prima, insomma, che sparisca. Purtroppo si poteva salvare, hanno deciso invece di farne un altro proprio vicino nel parcheggio di San Siro, che dovrebbe essere finito nel 31, e poi nel 31 demoliranno il vecchio San Siro.
1: Che peccato, però è veramente la fotografia però, di un paese, della città.
0: È un po' la storia dei grandi stadi, perché hanno demolito e rifatto completamente anche Wembley, no?
1: Sì.
2: Sì, esatto, è un po' il destino forse necessario, però certo romanticamente sarà brutto.
1: Dispiace.
0: La rovesciata di Boninsegna forse si eleverà ancora di più in uno stato spirituale, Luigi.
2: Esatto.
0: Qualcosa del genere. E tu hai scelto, anche la copertina lo racconta, anche un momento particolare che è la notte con le luci, dove forse acquista una dimensione ancora più bellissima. Epica.
2: Sì, perché poi tutte le grandi partite e anche i grandi concerti si sono sempre tenuti di notte, quindi
0: tutte le Champions, insomma, via dicendo. La Coppa dei Campioni, come si chiamava qualche tempo fa.
2: E quindi è un po' legato a questo discorso delle luci che richiama bene la canzone di Roberto Vecchioni.
0: Di Roberto Vecchioni, certo.
1: Quanta emozione ti dà ancora?
2: Tantissimo, tantissimo. E ancora adesso ci pensavo proprio un paio di settimane fa quando è iniziato il campionato, il mio 36esimo campionato, e mi dicevo, ero lì, mettevo a posto il computer, il taccuino, il cronometro, e ho detto dopo tutto non vorrei essere in un altro posto, anche se superato la sessantina, quindi questa è casa mia.
1: Ma sei un pischello, come dicono a Roma. Dai.
0: Comunque è davvero la storia dei grandi stadi. Stavo adesso nel prossimo gruppo, saranno Swing Out Sisters, che vengono da Manchester, un'altra città di calcio.
2: Ah sì, senz'altro, ha due squadre, poi legati anche a, insomma, Gallagher, grandi campioni.
1: A proposito di calcio, vedi, dopo devo dire, perché sono stata smentita, non è Fenerbahce, ma Fenerbahce la squadra turca di cui si parlerà stasera.
2: No, è carino anche ricordare delle cose che io non ricordavo, per esempio che era stato Pino Daniele a introdurre Bob Marley.
1: Certo.
2: Un articolo in Corriere della Sera molto severo che dice non ha raccolto tanti applausi. Ma quindi
1: no,
2: veramente
1: vabbè.
2: E invece Paolo e Chiara, coraggiosissime, hanno introdotto Michael Jackson. È un abbinamento che non viene facile, insomma, però no. Paolo Chiara e Michael Jackson.
0: Comunque, un viaggio, leggo da quello che è nella presentazione del tuo libro, un viaggio visivo e narrativo che restituisce tutta la potenza emotiva dello stadio Meazza. Ti ritrovi in questa descrizione?
2: Sì, Luigi? Anzi, non abbiamo ancora detto fino adesso, le foto sono molto più belle del mio testo. E quindi sono foto veramente spettacolari, d'epoca, biglietti.
0: Che hai raccolto nel corso del tempo della stesura del romanzo? Del romanzo, del libro?
2: No, ho fatto tutta la casa editrice, quindi ho fatto un gran lavoro di ricerca alla Rizzoli, ma sono foto veramente bellissime, i biglietti anche del concerto di Bob Marley, cioè cimeli storici veramente importanti.
0: C'eri al concerto di Bob Marley a proposito?
2: No, non
0: c'era. No. Vabbè, ti sei visto la rovesciata di Boninsegna, ma ti è mancato Bob Marley.
2: Ho visto il Coldplay.
0: Hai visto il Coldplay, però in compenso.
2: Con mia figlia, bellissima.
0: Ecco, allora ricordiamo, in libreria dall'8 settembre per la Rizzoli, il libro di Luigi Garlando, Luci a San Siro, Un secolo di sogni, bello, partite, notti leggendarie alla Scala del Calcio, che sta per celebrare il suo centenario, ma insomma se ne intravede, ahimè, già la fine.
1: Ci vuole il tutore.
0: E forse per questo ci spingerà a vivere con più intensità queste ultime partite che rimangono, Luigi.
2: Ah, certo. Sì, senza neanche troppa malinconia, perché quello che doveva fare, quello che doveva ballare...
0: L'ha fatto e alla grande l'ha fatto, no?
2: Sì.
0: Allora, grazie Luigi Garlando, il suo libro Luci a San Siro, grazie ancora e... Ci spostiamo, come diciamo, torniamo a Manchester, che è un'altra città di calcio, nel 1985 però, in cui nel Manchester City non è che andasse così forte di quei tempi, i fratelli Gallagher ancora non erano i fratelli Gallagher, nel senso della potenza mediatica e musicale che hanno poi espresso. Questi sono Swing Out Sisters e si chiamava Breakout.

0: Out, erano Swing Out Sisters questo è stato il più grande successo, stiamo parlando della metà esatta degli anni Ottanta.
1: E chi se li ricorda?
0: Ma chi l'ha mai vissuto? Noi c'eravamo.
1: Sai che ieri ti ricordi, forse ti ricordi, perché considerata l'età magari qualcosa ci sfugge.
0: A proposito di età.
1: Esattamente, ieri abbiamo parlato di professioni, di come poi i giovani in effetti si siano un po' staccati dal prototipo dell'avvocato, piuttosto che l'architetto.
0: Questo me lo ricordo.
1: Insomma, diciamo che puntano, mirano anche giustamente, se vogliamo, considerate le difficoltà economiche che incontrano inevitabilmente i professionisti, chi si laurea in una certa professione, però c'è anche altri segmenti della vita, come per esempio l'arte, anche abbiamo ospitato varie manifestazioni, vari artisti, e adesso ne ospitiamo un'altra, una ragazza molto giovane, un'attrice che ci racconta in qualche modo come comunque anche i no possano servire. E allora Carlotta Notaro, buonasera, benvenuta.
2: Buonasera, buonasera.
1: Tu sei molto determinata, leggo anche dal tuo profilo, purtroppo social, perché anche tu confessa hai un profilo social.
2: Sì, è la verità, ormai senza social non si va da nessuna parte.
1: Purtroppo è vero, tu hai studiato, hai fatto l'accademia, ti sei fissata, hai voluto, dici io voglio fare questo, lo hai detto subito da quello che leggo nel tuo profilo, insomma, tu hai detto.
2: Sì, esatto, genitori... subito dopo il liceo.
1: Ecco, e perché? Come ti è venuta questa idea? Perché fare l'attrice?
2: Perché poco prima della fine del liceo mi sono interrogata su che cosa volessi fare. Io poi ho fatto il liceo classico, mm-hmm. e ho capito che volevo fare troppe cose contemporaneamente e che nessuna professione mi avrebbe soddisfatta al 100% singolarmente, perché le volevo fare sostanzialmente tutte. E essendo sempre stata una grande appassionata di teatro e di cinema, anche grazie alla passione dei miei genitori, ho deciso di intraprendere la strada artistica e di fare l'attrice per cercare appunto di fare tante cose.
1: Te l'ho chiesto, Carlotta, perché non è una strada facilissima, cioè oltre ad esserci molti giovani che aspirano a dei ruoli importanti o anche delle meno importanti, comunque teatro, cinema, fiction, non è proprio facilissima la strada che hai scelto.
2: Sì, è vero, è una strada piuttosto complicata, però secondo me sono molte le professioni che adesso sono molto difficili, sarà anche per... La grande richiesta da parte insomma dei giovani, un po' dappertutto si fa fatica, però sto imparando piano piano che comunque la cosa più importante nella mia professione, ma anche credo in generale, sia sempre la costanza.
1: Tu fai molti provini?
2: Sì, ne faccio diversi, alcuni li trovo da sola sulle piattaforme di casting, altri mi vengono procurati dalla mia agente, però tendenzialmente ne faccio molti. E molti non ricevono risposta.
1: Ecco, se becchi dei no, che cosa fai? Ci resti male? Smetti di farne? Che succede? Perché i no possono far male.
2: Già beccare dei no paradossalmente è una cosa positiva, perché spesso capita che purtroppo per la grande richiesta le risposte vanno solo alle persone che poi vengono accettate per una seconda fase di provino. Quindi già ricevere un no paradossalmente è una cosa positiva. Ma quando
1: che almeno una risposta, in questo senso, dici?
2: Esatto, quando arriva un no tendenzialmente cerco di prenderla con filosofia e rispetto appieno la regola dell'attore, che prevede che uno faccia un provino e poi lo debba dimenticare, perché sennò viviamo sempre appesi appresso a provini che abbiamo fatto e sui quali magari investiamo emotivamente.
1: Però insomma hai lavorato però in qualche progetto importante.
2: Sì, no, sono stata molto fortunata perché ho avuto la possibilità di incontrare tante persone del mondo nel quale mi sto inserendo. Ho fatto un piccolo ruolo all'interno di un film internazionale che uscirà nel 2027, che si chiama Blame It on Rome. E adesso a novembre uscirà una serie proprio sulla Rai, all'interno della quale ci sono anch'io, sempre con un ruolo piccolino, ma sono molto felice, che si chiama 177 giorni. Sul rapimento di Farouk Hassam.
1: Ah, il bambino che fu rapito in Sardegna.
2: Esatto, esattamente.
1: Bella storia, una storia forte.
2: Sì, è una storia molto forte, poi gli attori principali sono uno più bravo dell'altro, è stata una vera e propria scuola lavorare con loro, quindi sono molto fortunata.
1: Il tuo
2: E
1: ruolo
2: devo
1: qual è?
2: dire,
1: Il tuo ruolo qual è in
2: io
1: questa?
2: sono una delle giornaliste che si occupano del
1: Ah, vuoi
2: caso.
1: rubare il mestiere,
2: Esatto.
1: vabbè. Beh, insomma, quando è che lo vediamo questo lavoro? È prodotto da Rai Fiction, mi pare.
2: Sì, esatto. E ancora non ho la data di uscita precisa, però uscirà a novembre.
1: Vabbè, insomma, saremo lì pronti a guardare dove sei, ma immagino sarai, essendo tra le giornaliste, tra i giornalisti, sarai visibile da subito, perché insomma immagino che la
2: Sì,
1: storia
2: sì.
1: è stata veramente una bruttissima storia. Il ragazzo è stato anche portato, io, tagliato un orecchio, insomma, per chiedere il riscatto, per dimostrare che era stato preso in ostaggio. Insomma, una storia veramente brutta. Siamo veramente curiosi di vederla e soprattutto di vedere come è stata raccontata. E Carlotta, detta Totta, perché il tuo profilo social è Totta Notaro, perché non si vuole confondere con un'omonima, vero? Questo mi pare di averlo capito.
2: Esattamente, sì.
1: Bene, allora ti auguriamo veramente tanta tanta fortuna. Non dico quello che si dice in questi casi perché è brutto, in radio
2: Meglio
1: non
2: di
1: si
2: no.
1: può dire. Grazie per essere stata con noi, Totta.
2: Grazie a voi, veramente.
0: Grazie. Questa è l'Italia in diretta, sono le 17:27, 50 secondi, arriva il meteo e poi torniamo qui con voi.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family?
5: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
8: Radio.
9: Una serata caratterizzata da piogge e temporali sparsi al centro-nord e lungo il settore tirrenico-meridionale della Campania, in lenta attenuazione al nord-ovest, meglio all'estremo sud. Domani, venerdì 11 settembre, la perturbazione si sposterà verso il centro-sud, portando nubi e precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco su regioni adriatiche, Campania, Basilicata e Calabria. Residui rovesci al mattino al nord, in rapido miglioramento da ovest, con schiarite sempre più ampie. Variabilità sulla Sardegna con qualche isolato piovasco, mentre sulla Sicilia il tempo sarà in gran parte asciutto, salvo temporali sul settore nord-orientale. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o settentrionali. Mari da mossi a molto mossi, specialmente i bacini occidentali. Temperature in calo al centro-sud e sulle coste adriatiche centro-meridionali. Stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi al nord. I valori registrati al sud non supereranno i 32-33 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: L'Italia in diretta.

0: Ed è stata la prima collaborazione tra, in studio almeno, tra Cesare Cremonini ed Elisa. 2025 si chiamava nonostante tutto. 17:33, anzi 34 in questo istante, Italia in diretta con...
1: E noi, signore e signori...
0: Siamo Lucrezia Scardini e siamo Claudio De Tommasi,
1: che dopo tutta l'acqua che ha preso, Porello comincia proprio ad avere delle ripercussioni.
0: Insomma. Ma dovete sapere che qui a Roma c'è stato, insomma, c'è quello stato che è successo nelle altre parti d'Italia.
1: Certo.
0: Un temporale.
1: Si è diventato improvvisamente buio, cioè veramente
0: una tormenta
1: buio,
0: violentissima,
1: notte.
0: Durata 14 secondi e poi è passato.
1: Altro che temporale estivo, è stato veramente una buriana. Va bene, adesso invece parliamo di economia, perché noi che siamo bravi, siamo seri e acculturati, adesso ci colleghiamo con la redazione economica di Milano, la nostra sede di Milano, per avere un quadro, diciamo, complessivo di come si sono mossi i mercati, a cominciare dalla chiusura di Piazza Affari. Poi chiaramente a seconda del fuso orario ci saranno le varie chiusure, per esempio Wall Street alle 22, poi i mercati asiatici hanno chiuso prima. Insomma, ci dice qualcosa di più e soprattutto ci racconta come è andata la giornata Federico Simonelli, benvenuto.
2: Sì, buonasera. Le borse europee, che pure attendevano la decisione della BCE che ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, oggi hanno girato in negativo subito dopo la pubblicazione del comunicato stampa di Francoforte. Milano alla fine chiude a meno 0,1%, quindi non troppo pesante. Più decisamente negative Francoforte, Londra e Parigi. Salgono gli spread e i rendimenti dei titoli di Stato. Quello italiano 87 punti con rendimento del decennale su di 14 punti base rispetto a ieri al 4,38%. Siamo ai massimi da 3 anni. A spingere al ribasso i listini, però, oltre alle parole di Lagarde, le notizie che arrivano dalla penisola araba, dove la produzione saudita di greggio è scesa ai minimi dal 90, il Brent è schizzato a $105, più 3,7% rispetto a ieri, anche il WTI texano ha toccato i 100, il gas supera gli €81 a Amsterdam. Wall Street è in rosso per la quarta giornata di seguito in questo momento. A Milano, infine, attenzione anche al risico bancario, oggi l'assemblea straordinaria dell'Intesa che ha approvato col 97% l'aumento di capitale per l'offerta di acquisto e scambio su MPS. Viene a voi.
1: Grazie a Federico Simonelli. Quindi questo è il quadro economico che parte dalla chiusura di Piazza Affari e naturalmente interessa vari settori, ecco, compreso il risico, questo benedetto risico bancario da parte di Intesa e di Banca Intesa. Vedremo come andrà a finire. Parliamo di un sacco di soldi, un sacco di soldi.
0: Neanche concepibili da noi poveri umani.
1: Neanche riusciamo a scriverli quanti sono. E invece, parlando di soldi invece, parliamo di costi legati alla scuola. Sappiamo che dal 7 fino al 16 più o meno settembre, a seconda delle regioni, parte l'anno scolastico e naturalmente le famiglie si trovano a fare i conti con quanto costa mandare un figlio a scuola, visto a parte la scuola dell'obbligo ma anche quelli successivi, insomma... Ce ne vogliono di soldini per mandarli a scuola, e di questo parliamo con il Banco dei Desideri, cioè con Stefano Oltolini, il direttore generale di Mission Bambini. Buonasera, benvenuto.
3: Salve, buonasera, grazie per il vostro spazio.
1: Grazie a lei, perché è una cosa importantissima. Insomma, in media, leggiamo, mandare un figlio a scuola in Italia costa dai 1.200 ai 1.300 euro l'anno. Questa è una media, perché possiamo anche andare ben oltre. Poi non parliamo delle scuole private, non neanche faccio cenno. È una cifra che però può superare anche i 2.500 euro se si considerano i servizi accessori come mensa e trasporti. Quest'anno che cosa si devono aspettare le famiglie?
3: Quest'anno purtroppo un momento meraviglioso come il ritorno a scuola, se ci ricordiamo quando eravamo bambini noi o ci immaginiamo la vita di ogni bambino, un momento sicuramente stupendo, che per tantissimi invece rischia di trasformarsi in un momento di rinuncia, perché acquistare libri, acquistare materiali soprattutto di qualità può essere un impegno economico fuori portata. Per questa ragione da otto edizioni assieme a Feltrinelli realizziamo un'iniziativa che piace molto, soprattutto alle persone che partecipano e ovviamente ai bambini che ne sono beneficiati. Si chiama Banco dei Desideri e permette a chi frequenterà le librerie Feltrinelli da venerdì 11 a domenica 13 di acquistare dei prodotti educativi, da libri a quaderni a giochi educativi, e di donarli lasciandoli ai nostri volontari che saranno posizionati all'uscita, e tutti questi beni potranno essere destinati a centri educativi, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado vicino alle stesse realtà in cui la persona ha donato.
1: Una spesa solidale, in sostanza, bellissima come iniziativa.
3: Grazie. È una spesa solidale molto concreta perché si possono scegliere diciamo, i beni e
1: Certo.
3: soprattutto poi cercheremo di raccontarvi su diversi canali, anzitutto il sito ma anche sui social, qual è poi il tragitto di questi beni, perché di lì a pochi giorni verranno poi consegnati direttamente alle realtà, aperti e utilizzati soprattutto, torno al tema del bisogno con
1: Sì.
3: cui avete aperto, ecco, ci sono dei dati drammatici in Italia, abbiamo quasi il 27% di minori che è a rischio di povertà o di esclusione sociale, e se lo mettiamo in numeri, stiamo parlando di più di 1 milione di bambini che vive in uno stato di povertà.
1: E
3: È un
1: siamo in
3: numero
1: Italia.
3: altissimo, considerando che quanti pochi sono i bambini in Italia, purtroppo. Quindi è un numero veramente brutto. E aggiungo un dato che a me personalmente e a tutti noi colpisce, immagino che anche voi vi renda a
1: Certo.
3: disagio: il 30% dei bambini vive in una casa dove non c'è neanche un libro.
1: Oh signore.
3: E questa è
1: Certo.
3: un'immagine drammatica veramente, che si può contrastare anche con un'azione semplice come quella che portiamo questo weekend con l'iniziativa Banco dei Desideri.
1: Senta, Oltolini, quindi praticamente per essere proprio pratici e spiegare ai nostri ascoltatori, questo banco desideri consiste nel una famiglia, un bambino accompagnato, non ho, sicuramente accompagnato, entra nella libreria Feltrinelli che è, diciamo così, predisposta a questo e compra, che ne so, un astuccio per i colori, un libro piuttosto che le matite colorate e li dona, cioè li mette a disposizione, li dà ai volontari che poi provvederanno a distribuirli. È questo che fate di
3: Sì,
1: fatto?
3: è proprio questo. Chiunque può partecipare, sia che abbia figli, sia che sia lì con i genitori, oppure al contrario, che sia lì da solo per guardare i nuovi libri. Però può partecipare a una raccolta solidale, concreta, i beni verranno proprio anche evidenziati dai nostri volontari, vanno tutti la pettorina e ovviamente sono
1: Certo.
3: autorizzati assieme al personale Feltrinelli con cui abbiamo da 8 anni questa ottima collaborazione, verranno proprio opportunamente registrati con molta trasparenza e poi donati a realtà educative. E ripeto, a seconda dell'età possono essere sia realtà del privato sociale, asili
1: Sì.
3: nido, parrocchie, piuttosto che scuole primarie e secondarie di primo grado fino ai 14 anni, che nei giorni successivi potranno proprio all'inizio della scuola metterle a disposizione di tutti, con un occhio d'attenzione ovviamente per tutti i bambini che vivono una situazione di
1: Ma
3: fragilità
1: solo
3: economica e
1: materiale
3: sociale.
1: scolastico, visto che appunto come diceva lei c'è tanti bambini che non hanno neanche l'accesso, la possibilità di acquistare qualcosa di concreto per la scuola?
3: Guardi, in realtà serve tutto. Per contrastare la povertà educativa servono anche i dizionari, i libri
1: Certo.
3: illustrati, i giochi educativi, ma anche i giochi di società che fanno ragionare meglio e fanno allontanare magari
1: Dalla
3: dallo
1: strada,
3: smartphone.
1: e dello
3: Es
1: smartphone,
3: esatto,
1: certo.
3: esatto. Quindi all'interno delle librerie Feltrinelli, per fortuna, si può veramente trovare un'ampia scelta e quindi ogni bene donato avrà un utilizzo di contrasto alla povertà educativa.
1: Davvero una bella iniziativa questa Mission Bambini, ma le librerie Feltrinelli che siamo sono idonee a fare questo, a raccogliere queste donazioni, sono in tutta Italia o c'è una
3: Sì,
1: geografica? Ah, ok.
3: grazie, sono sostanzialmente tutti, sono addirittura 125 librerie in
1: Però.
3: 84 città italiane. E per avere anche un'informazione, una mappa, per vedere appunto
1: Sì.
3: se si è vicino ad una di queste librerie, sul nostro sito missionbambini.org c'è proprio una mappa navigabile dove le persone possono avere l'indirizzo della libreria a loro più vicina.
1: Quindi da domani, venerdì a domenica 13, tutte le librerie Feltrinelli di queste 84 città saranno a disposizione di chi vuole donare qualcosa ai bambini che non ne hanno la possibilità.
3: Sì, assolutamente. Aggiungo che in questi anni sono stati raccolti più di 85.000 prodotti con un
1: Accidenti.
3: valore anche complessivo di oltre 275.000 euro. Quindi la
1: Ah, però.
3: risposta è
1: È
3: stata generosa e
1: stata.
3: speriamo
1: Ma noi
3: che anche
1: siamo
3: quest'anno lo sia.
1: generosi, noi siamo un popolo di persone generose che ogni tanto, come dire,
0: Ce ne
1: sì,
0: dimentichiamo.
1: ce ne dimentichiamo, va bene. Stefano Ottolini, la ringrazio moltissimo per essere stato con noi, la ringraziamo anche per quell'impegno che ci mette nel seguire questa Mission Bambini, perché è veramente un'ottima iniziativa e speriamo che vada alla grandissima, che superi ancora di più le cifre di cui lei ha fatto cenno poco fa. Grazie, veramente
3: Benissimo, grazie a voi
1: grazie.
3: per lo spazio, davvero molto utile. A presto,
1: Grazie, a
3: arrivederci.
1: prestissimo.
0: Parliamo del Talking Heads, grande band a cavallo tra la fine dei 70 e metà degli anni 80, che è tornata di gran moda, di grande ispirazione, anche numerosi le cover fatte dai gruppi contemporanei, anche grazie all'attività frenetica e instancabile di quello che era un po' il loro leader. Mi passino il termine gli altri tre membri, ovvero David Byrne, che proprio a proposito di questa canzone del 1980 disse: io forse sono un po' strano, però sono interessato alla e sono affascinato anche dalla vita della middle class, della classe media, perché mi sembra qualcosa di completamente differente dalla mia vita, assolutamente distante da quello che io faccio tutti i giorni. E non riesco a immaginare di poter vivere come vivono loro. Che cosa intenderà?
1: Infatti,
0: sentiamolo. Sentiamo Once in a Lifetime, questi sono i Talking Heads.
1: Oh no.

at the bottom of the ocean, under the

0: Un brano che a vederlo dal vivo si notava anche tutta la potenza, anche espressiva, anche a livello di movimenti di David Byrne. Era Once in a Lifetime, erano i Talking Heads 1980. Dicevamo di quella cosa, no, della middle class. Lui comincia a cantare dicendo ma potrebbe anche succederti una volta nella vita, a te che vivi in una bellissima città, che hai una bellissima casa, che torni a casa e trovi una bellissima moglie e improvvisamente apri gli occhi e ti domandi: ma come sono finito qui? Questo era l'inizio.
1: Non stava molto bene.
0: Non stava molto bene.
1: Non stava benissimo.
0: No, infatti, vabbè, tanto per dire, vabbè. E per rispondere al quesito,
1: sì,
0: chissà come la vedeva.
1: Mi chiedevo infatti questo, invece di essere contento si poniva il quesito. Sì. Vabbè, comunque c'è di ogni nel mondo. È bello per questo, variegato. E noi continuiamo a parlare di libri, lo sai? C'è un ascoltatore che dice: ah, ma da tempo che si trovano luoghi dove io posso prendere un libro, leggerlo, riportarlo. Sì, ma è un'altra cosa. Parlavamo di libri, insomma, legati
0: alla scuola,
1: insomma, l'educazione scolastica dei nostri figli, perché non tutti, considerato il livello di povertà di quasi il 27% di cui parlavamo prima, c'è un'altra roba. E quindi che cosa è successo? Ci sono chiaramente i mercatini dell'usato, dove si portano i libri utilizzati e si comprano quelli che necessitano, ma c'è anche un servizio che ritengo veramente essere molto molto importante, molto virtuoso, un caso veramente virtuoso, dell'associazione Equilibristi, perché dai libri scolastici al recupero di quelli usati addirittura c'è il ritiro a domicilio. Ne parliamo con Marco Imbimbo, volontario della sezione di Roma. Benvenuto, ben trovato.
2: Buonasera a tutti.
1: Ma che fate? Andate a casa della gente? Prendete i libri?
2: Beh, diciamo che è venuta questa idea al presidente dell'associazione, che si chiama Fabrizio Corazza, che colgo l'occasione per salutarlo.
1: Anche noi.
2: Moltissimi anni fa. Perché diciamo, all'inizio l'associazione distribuiva i propri libri, i libri degli associati, che metteva a disposizione di tutti e li regalava. Poi chiaramente a un certo punto però i libri sono semplicemente finiti, e allora venne in mente a qualcuno dell'associazione di trovare un altro canale, e ci si chiese se non fosse possibile andare direttamente a prenderli nelle abitazioni, in modo da rendere la partecipazione a questa iniziativa più semplice possibile.
1: E le persone come reagivano a, diciamo, a questa richiesta? Poi come funziona? Cioè, voi chiedete alle famiglie, alle persone, al padre, alla madre, a chi si trova in casa, volete donare dei libri? Cioè, come funziona? Ce lo spiega gentilmente, proprio sotto livello
2: pratico?
1: Sì,
2: noi abbiamo semplicemente, molto praticamente abbiamo, come ogni associazione, abbiamo il nostro sito. Se una persona vuole partecipare alle nostre iniziative, deve semplicemente compilare un form per chiedere o la possibilità di creare una postazione di libri. In questo caso l'associazione Equilibristi è ben contenta di donare dei libri per iniziare per creare questa postazione, oppure al contrario può decidere di donare dei libri per alimentare questa iniziativa. In quel caso potrebbe o portarli direttamente all'associazione, uh-huh, oppure al contrario, se non potesse farlo per mancanza di tempo, per mancanza di disponibilità, può contattare può compilare il form e contattare l'associazione per chiedere la possibilità che i volontari vengano direttamente a casa sua a recuperare i libri che
1: avrà voluto donare. E tutti questi libri dove finiscono prima di poter essere destinati, diciamo, alla destinazione finale? C'è un magazzino,
2: allora,
1: c'è un deposito?
2: Certamente abbiamo un deposito, un magazzino in via Massa Silani, che si trova nel quartiere Borghesiana. Dopodiché i libri lì vengono accumulati e poi due volte al mese, in genere la prima settimana e la terza settimana del mese, vengono distribuiti in tutte le postazioni che abbiamo creato, comunque che continuiamo ad alimentare, che si possono trovare pubblicate
1: sul sito. Mi perdoni, Imbimbo, che fine fanno? A chi sono destinati? A quali strutture?
2: Beh, inizialmente principalmente a luoghi come ristoranti e bar, poi col tempo siamo riusciti a trovare ulteriori canali. Adesso principalmente li distribuiamo negli ospedali di Roma, principalmente il San Giovanni Laterale, il Laterano, dove ci sono diverse postazioni, oppure nel CTO della Garbatella. o comunque in linea generale in qualsiasi posto dove le persone si fermano e possono passare un po' di tempo.
1: E hanno voglia di leggere, perché poi anche quello va valutato, la voglia di leggere, perché di libri ce ne sono tanti, editano a destra e a sinistra, ce ne sono disponibili effettivamente anche lei, come ha detto lei, anche nei bar, nei ristoranti, però poi alla fine come si fa a leggere un libro in 30 minuti, in 40 minuti, in un'ora, che si deve tornare, insomma, è un invito a tornare in posto per finire il libro.
2: Beh sì, noi diciamo la filosofia della nostra associazione è quella di diffondere un po' la cultura della lettura e ci è venuto in mente però di farlo in maniera un po' particolare, cioè abbiamo pensato di portare noi i libri alle persone, cioè non, di non attendere che, di non creare uno spazio unico dove attendere le persone, ma fare il contrario.
1: Quindi noi accettate qualsiasi tipo di libro, narrativa, thriller, fantascienza, enciclopedie, libri di testo?
2: Per questo in linea di massima, perché è un'iniziativa che si rivolge a tutta la popolazione, certo, a qualsiasi strato della popolazione. Noi siamo un'associazione che vuole proprio diffondere, diciamo, il libro in quanto, la cultura in quanto tale, quindi non abbiamo nessuna
1: preclusione, certo,
2: preclusione per nessun genere, per nessuna tipologia.
1: E complimenti per il lavoro che fate in Bimbo, lei è volontario, come lo saranno anche gli altri, immagino.
2: Sì, siamo tutti volontari, non ci sono dipendenti.
1: Complimenti,
2: insomma,
1: davvero una bella iniziativa, Marco in Bimbo. Ricordo dell'associazione Equilibristi, bellissima anche questa, invece che Equilibristi, Equilibristi, cioè seguito l'altra. Bellissimo, complimenti ancora e grazie per essere stato con noi, buona serata.
2: Grazie, arrivederci.
0: Ancora spazio per la musica quando sono le 17.54, prima dell'arrivo del GR1 e dei seguenti GR regionali, visto che alle 18.30 che succede, Lucrezia?
1: Ci salutiamo,
0: Roma?
1: Fenerbahce.
0: No, perché ci siamo posti all'inizio della trasmissione quale fosse poi l'accento giusto.
1: Ho cercato proprio la pronuncia.
0: Abbiamo chiesto ad altri.
1: Certo.
0: Comunque ci siamo alla fine riusciti. Uno dei gruppi più di successo della fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 è una canzone che è nata in un momento molto triste, perché lui stava a casa, non si sentiva particolarmente felice, guarda fuori dalla finestra
1: e
0: piove e non spette più. Si chiamano Supertramp e questa è It's Raining Again, sta piovendo ancora, e poi il GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Il Consiglio dei Ministri convocato a Palazzo Chigi ha appena approvato la proroga delle misure contro il caro carburante. Ci aggiorna in studio Giuseppe Di Marco.
3: Sì, il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti con cui viene prorogato di una settimana il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio che altrimenti sarebbe scaduto a mezzanotte. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre. Nuove misure strutturali e mirate dovrebbero invece essere approvate a fine mese. Intanto continua ad aumentare il prezzo del petrolio, il WTI supera i $100 al barile con la guerra in Iran, facendo salire anche i rendimenti dei treasury a 10 anni. Il Brent si avvicina a $105 al barile. La produzione di petrolio in Arabia Saudita è crollata ancora ad agosto, toccando i minimi dal 1990. Oggi il gas ha superato quota €81 al megawattora sulla piazza di Amsterdam, confermandosi sui massimi dal dicembre del 2022.
2: E la Banca Centrale Europea alza i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, una decisione largamente attesa con l'obiettivo di contrastare l'aumento dell'inflazione legato proprio al rincaro dei prodotti energetici. Ad annunciare la nuova stretta è la presidente della BCE, Christine Lagarde. Con il rialzo deciso oggi, il tasso sui depositi passa dal 2,25 al 2,50%. Francoforte conferma.

0: Ferma al 3% la previsione sull'inflazione per quest'anno, ma rivede al rialzo quella per il 2027, portandola al 2,5%. Migliorano le stime sulla crescita, 0,9% nel 2026 e 1,4% nel 2027. Legge elettorale, la discussione in aula al Senato, dove da questo pomeriggio si sta votando. Bocciate le preferenze, ci aggiorna in diretta Lucio Bondì.
1: Sì, bocciate come tutti gli emendamenti delle opposizioni, manteniamo gli accordi di coalizione, ha detto da Fratelli d'Italia Lucio Malan, e allo stesso tempo la parola reintroducendo noi le preferenze con la nostra proposta. Quella delle opposizioni invece era del tutto strumentale per il centrodestra, che ricordano non a caso hanno esultato alla Camera proprio quando le preferenze sono state bocciate. Sappiamo fare sintesi, hanno rivendicato sia la Lega che Forza Italia. Le opposizioni però si erano rivolte soprattutto a Fratelli d'Italia, chiedendo di mantenere gli impegni e restituire la scelta agli elettori e citando la stessa Giorgia Meloni e i suoi vecchi discorsi parlamentari. La Presidente del Consiglio poteva scegliere se perdere la legge o la faccia e ha scelto di perdere la faccia, ha detto il capogruppo PD Francesco Boccia, mentre dai 5 Stelle Giuseppe Conte ha parlato di teatrino sfacciato della destra. Critiche sono arrivate però anche da Roberto Vannacci, per cui parte della maggioranza non ha voluto che la sovranità tornasse nelle mani degli elettori. Con Federico Foroni è tutto, di nuovo a voi.
0: La guerra in Ucraina, almeno 4 morti e oltre 60 feriti in un attacco russo contro un centro commerciale a Pavlorad, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk. Lo denunciano le autorità di Kiev, tra i feriti anche 3 minorenni di 13, 14 e 15 anni. Nuova escalation nello Yemen. I ribelli Houthi hanno conquistato la città costiera di Mocha e l'isola di Zucker, minacciando il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Il presidente yemenita lancia l'allarme e chiede l'aiuto dei paesi arabi per proteggere le rotte commerciali del Mar Rosso. Torniamo in Italia con il maltempo che colpisce in particolare il centro-nord. Temporali intensi, disagi e danni. In provincia di Udine è morta una donna.
2: Aveva 83 anni, la pensionata annegata nella sua auto bloccata nel sottopasso a Paludo di Latisana in provincia di Udine. Il fiume è esondato dopo un violento nubifragio. Un carabiniere aveva provato a salvarla ma senza esito. La forte ondata di maltempo ha investito il paese, il nord il più colpito, il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, dove diversi comuni sono stati allagati. Dopo l'esondazione del fiume Tagliamento, abitazioni invase dall'acqua, decine gli interventi dei vigili del fuoco. In Valtellina la storica frana fa di nuovo paura, 45 le persone sfollate.
3: Purtroppo siamo sotto una frana, i pericoli ci sono sempre.
2: A Brescia, finita sott'acqua dopo ore di pioggia incessante, ha riaperto il pronto soccorso. Luigi Cagliazzo, direttore generale ospedali civili.
4: Un fiume d'acqua ha invaso l'ingresso nord, ma grazie a un lavoro incessante della squadra di emergenza dei vigili del fuoco con le idropulitrici la situazione è stata ripristinata.
2: A Milano la pioggia intensa ha provocato il crollo di parte del controsoffitto dell'aula bunker di Piazza Filangieri, rendendola inagibile. In Toscana sono caduti 30 mm di pioggia nell'arco di 3 ore. A Roma alberi e rami caduti, oltre 130 gli interventi della polizia locale. Eleonora Fioretti, GR1.
0: In chiusura lo sport, calcio, Champions League. Stasera in campo la Roma alle 18.45 in Turchia contro il Fenerbahce. E il Como, che è alle 21 per il suo esordio assoluto in questa competizione, affronta in casa il Lipsia. Ma c'è anche il volley, sempre alle 21 a Napoli in piazza Plebiscito. Partita inaugurale degli europei maschili Italia-Svezia alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. Tutto in diretta sulla nostra rete. Ci fermiamo qui, la linea torna, l'Italia in diretta. Buon proseguimento d'ascolto.
5: L'Italia in diretta.

0: Signor sa tutto, così si chiama questa canzone. Sono le 18, 9 minuti e 30 secondi.
1: Un amico mio.
0: Lui si chiama Seth Edwin Swims, anzi in realtà il suo vero nome è Jayton Colin Dimsdale. E arriva dagli Stati Uniti, questo è il suo nuovo singolo, e ce l'ha con una persona specifica.
1: Cioè?
0: E non l'ha detto.
1: Ah, per bacco.
0: Forse per non crearsi problemi.
1: Per non crearsi problemi.
0: Allora, questa è l'Italia in diretta, la nostra ultima parte.
1: L'ultima parte nella quale adesso ci dedichiamo ad un altro degli argomenti importantissimi, in qualche modo riguarda anche la giornata internazionale che oggi ricorre, che è quella dei suicidi, perché parliamo di bambini e ragazzi che vivono un dramma devastante, cioè perdono entrambi i genitori perché uno magari uccide l'altro, poi si suicida o finisce in carcere. Insomma, è una storia che bisogna affrontare perché sono davvero tanti e sono anni che se ne parla, ma magari manca il supporto. C'è un'associazione, una fondazione, Le Stelle di Marisa si chiama, che sta tornando a fare una campagna di sensibilizzazione proprio a favore degli orfani vittime di femminicidio. Ne parliamo con la presidente della fondazione, che è Daniela Ferolla. Benvenuta.
2: Buonasera, grazie. Grazie di questo invito, grazie mille, davvero.
1: Tu sei un personaggio famoso adesso, al di là di tutto, ed è una cosa lodevole che ti sia dedicata a questa. Tu sei stata Miss Italia nel 2001, poi ti sei costruito una carriera come conduttrice televisiva. Attualmente, se non sbaglio, sei a Uno Mattina.
2: Assolutamente, sì, tutte le mattine. Abbiamo ricominciato da questo lunedì e siamo in onda tutti i giorni.
1: Insomma, ti svegli
2: prestissimo. Con Uno Mattina. Certo, mi sveglio prestissimo, però devo dire che grazie a questo programma ho anche conosciuto, diciamo, queste realtà, insomma, e quindi mi sono sentita, insomma, quasi in dovere di poter fare qualcosa, no, per questi orfani speciali, insomma, che sono i figli delle vittime di femminicidio. E quindi quasi 3 anni fa è nata la Fondazione Le Stelle di Marisa. Noi ci occupiamo di dare sostegno psicologico, legale ed economico a questi orfani e alle loro famiglie. Nella maggior parte dei casi questi orfani rimangono con le nonne, con i nonni, sì, con i fratelli della vittima, e magari non hanno grandi possibilità economiche, per cui noi ci occupiamo di qualsiasi cosa, delle spese mediche, delle spese scolastiche, di tutto quello che questi orfani hanno bisogno, e naturalmente anche della parte psicologica, che è molto importante, perché se ci pensate si chiamano orfani speciali proprio perché in qualche maniera subiscono,
1: pensa che trauma subiscono,
2: un trauma
1: queste creature
2: allucinante, assolutamente, perché perdono la madre in quella maniera e perdono anche il padre, perché o si ammazza o finisce in carcere, quindi rimangono veramente per sempre con questa ferita indelebile, e noi cerchiamo nel nostro piccolo, insomma, comunque di supportarli come al meglio.
1: Hai per caso dei dati a disposizione riguardo, diciamo, le persone, i ragazzi, i bambini che riuscite ad aiutare?
2: Una delle cose che stiamo cercando di fare è proprio avere una banca dati, perché attualmente in Italia non c'è un censimento ufficiale, quindi noi non sappiamo quanti sono, dove sono, e questo se ci pensate è veramente complicato, perché se non si sa quanti sono e dove sono, diventa anche difficile raggiungerli, per cui questo rientrerà proprio nel disegno di legge che sta facendo il suo iter proprio sugli orfani speciali.
1: Beh, in qualche modo bisogna aiutare questi ragazzi, questi bambini, perché non è possibile, insomma, essere lasciati da loro stessi, non si può concepire. Sono tutti figli nostri, dobbiamo entrare in quest'ottica, secondo me.
2: Anche perché i dati del femminicidio sono altissimi, come sappiamo, purtroppo ogni giorno viene ammazzata una donna, e nella maggior parte dei casi queste donne hanno dei figli, e questi figli rimangono da soli, e sono proprio loro che dobbiamo tutelare. Quindi non solo ci dobbiamo occupare della violenza sulle donne, che è fondamentale, dobbiamo fare sempre molto di più, però dobbiamo tenere presente che questi orfani non sono invisibili.
1: E a volte sono anche testimoni del femminicidio.
2: Esatto. Nella maggior parte dei casi i nostri dati, quelli che stiamo seguendo, gli orfani che stiamo seguendo attualmente in fondazione, ci dicono proprio questo, che hanno subito violenze, che hanno visto e assistito al femminicidio.
1: Ma come si resetta tutto questo?
2: È veramente complicato. Io ripeto, era una realtà che non conoscevo così bene, l'ho conosciuta grazie a Uno Mattina, ho raccontato tante storie come quello di Marisa, perché Marisa si chiama Le Stelle di Marisa.
1: Infatti, perché si chiama Le Stelle di Marisa?
2: L'abbiamo dedicata a questa donna che purtroppo anche lei è andata all'ultimo appuntamento, come spesso capita alle vittime di femminicidio.
1: Vediamoci per chiarire.
2: Era una donna siciliana, amante veramente della vita, una donna bellissima con una bambina di 2 anni all'epoca. È andata all'ultimo appuntamento e il suo compagno l'ha ammazzata e poi si è tolto la vita ed è rimasta questa bambina. Che per fortuna è stata poi affidata al fratello di Marisa e io da lì ho iniziato a occuparmi di queste realtà e mi sono detta devo fare qualcosa nel mio piccolo, qualsiasi cosa sarebbe proprio insomma da fare. E ho scoperto che c'è veramente tantissimo da fare, quindi
1: è un
2: io
1: gran
2: invito
1: veramente in effetti,
2: le persone che ci stanno ascoltando di soffermarsi su questo. Magari noi abbiamo anche il sito dove ci sono tutte le informazioni, che www.lestelledimarisa.org org, e lì insomma capirete che c'è veramente tanto tanto da fare.
1: Intanto complimenti Daniela, perché insomma sicuramente di tempo ne avrai poco, ma quel poco che hai a disposizione lo dedichi ad un progetto veramente importante. Ci dici quanti anni ha adesso, senza naturalmente dire il nome, la figlia di Marisa?
2: Beh, adesso ne ha almeno 4-5.
1: Ah, è ancora piccina.
2: È ancora molto piccola, però è stata fortunata perché ha una nonna e naturalmente ha un fratello, il fratello di Marisa, che se ne stanno occupando con tutti, diciamo così, le difficoltà del caso, perché in primis sono le famiglie affidatarie che poi hanno bisogno anche loro di sostegno, anche psicologico.
1: C'è anche un percorso burocratico mica tanto semplice, non è che diventa automatico.
2: Poi, sì, per quanto riguarda la nostra fondazione noi non attingiamo a fondi pubblici, ci autofinanziamo con naturalmente eventi e con il 5 per 1000, quindi è molto importante insomma anche donare il 5 per 1000 e quindi questo ci permette di essere molto snelli e di cercare di aiutare nell'immediato poi queste famiglie e questi orfani. Ma a livello diciamo legislativo esiste una legge, ci sono dei fondi, ma come dicevi appunto non è facile accedervi.
1: Ma non è facile neanche l'affidamento alle famiglie,
2: no.
1: Perché comunque ci sono percorsi burocratici da seguire,
2: sì,
1: c'è l'assistenza sociale che deve valutare, insomma la burocrazia non facilita il percorso anche psicologico, che sicuramente già è sofferente dall'origine. Insomma, complimenti, perché questa è veramente non è l'unica, diciamo, non è che l'unica è la fondazione Le Stelle di Marisa.
2: No, ci sono tante altre fondazioni, tante associazioni che si occupano di violenza di genere, di violenza sulle donne, e naturalmente molte di queste si occupano anche di orfani speciali, però ecco è un tema ancora poco conosciuto, cioè effettivamente per tanti anni sono stati chiamati proprio orfani invisibili, perché uno
1: non ci
2: pensa.
1: Sì, come se non esistessero praticamente.
2: Eh sì, perché uno si concentra giustamente, mi viene da dire, sulla vittima e su quello che accade, su quello che è accaduto, però poi chi rimane sono loro e noi ci dobbiamo occupare di loro, quindi questo è la verità.
1: Sì. Senti, tra di loro qualcuno si è conosciuto? È venuto fuori, non so, magari un'amicizia, una frequentazione?
2: Beh, allora, diciamo che poi questi orfani noi non parliamo direttamente con loro perché sono tutti piccoli, minorenni, e quindi ci sono tutte le leggi insomma che devono essere assolutamente tutelati questi bambini. Però parliamo con le nonne, con appunto le famiglie affidatarie, e quindi come dire, non è che questi orfani sono tutti insieme, cioè ognuno sta a casa sua.
1: No, certo, mi chiedevo se magari durante degli incontri magari tra di loro qualcuno si fosse conosciuto e avesse in qualche modo
2: questo
1: stretto.
2: Questo è complicato, perché ripeto, noi insomma siamo molto prudenti e naturalmente siamo molto attenti a tutelare poi la privacy di ognuno di loro.
1: È giusto. Daniela Ferola, grazie davvero per essere stata con
2: noi.
1: Ma
2: grazie a voi per questa possibilità e vi auguro una buona serata.
1: Grazie. Allora ricordo Daniela Ferola, presidente della Fondazione Le Stelle di Marisa, che assiste gli orfani di femminicidio. Grazie ancora.
2: Grazie.
0: Grazie ancora Daniela. E arriva la musica qui all'Italia in diretta quando sono le 18:19 e siamo quindi quasi in conclusione, però ancora un qualcosa.
1: Non vedi l'ora proprio di liberarti di me?
0: No,
1: è che
0: c'è la Roma, capito? Cioè, come fa?
1: Se c'è la Roma, santo cielo, mi inchino allora.
0: Cock Robin nel 1985 è stato il loro grande successo. Tutti pensavano che avrebbero poi inanellato una serie di successi davvero uno dietro l'altro. Non è successo, è rimasto questo, The Promise You Made 1985.

0: Allora, questa si chiamava Promise You Made, è stato il loro grande successo in un gruppo che arriva da Los Angeles, ma non ha avuto grande successo negli Stati Uniti tanto quanto ne ha avuto invece poi in Europa, in questo periodo precisamente, perché poi nel 1990 si sono presi un periodo di pausa, soprattutto loro due, le due voci, quella femminile Lana Casey e Peter Kingsbury, che erano poi un po', no, il cuore pulsante di questi Cock Robin.
1: Guarda, riesci a lasciarmi senza parole, non è facile.
0: Non è facile.
1: Quest'uomo è un insieme di sapienza, di conoscenza
0: musicale, non
1: musicale. Insomma, dai, è ognuno il suo.
0: Siamo arrivati alla fine, praticamente.
1: Siamo arrivati, vogliamo salutare la squadra.
0: Come no? Certo.
1: Intanto voglio ricordare che questa puntata, così come le altre, così come anche alle altre trasmissioni, sono riascoltabili su RaiPlay Sound, e intanto ringrazio la redazione che ha contribuito anche a questa trasmissione: Davide Campione, Luca Torrisi, Maurizio Merola, Moreno Amantini, la regia questa sera di Francesco Galluzzo, alla parte tecnica abbiamo avuto Francesco Paradisi e adesso Fabio Cardinali.
0: Siamo arrivati alla fine, ci arriviamo con uno di quei musicisti arrivato a Belfast, che è un po' un mito della musica, attraversato decenni e decenni, ispirando tantissima gente diversa. Si chiama Van Morrison, soprannominato come Van the Man, ovvero abbastanza scorbutico, iracondo.
1: Ma piacciono quelli con lo sguardo cattivo.
0: Non
1: piacciono.
0: Aveva un fisico da rockstar.
1: Bestiale.
0: No, non ce l'aveva neanche bestiale, però insomma non era esattamente quello che voi considerate o immaginate poter essere una rockstar, però è un grandissimo musicista. Sono stati dei dischi come Astral Weeks, come o brani come quello che stiamo per ascoltare, che hanno davvero influenzato migliaia di altri musicisti. Ci salutiamo quindi con un grande brano, si chiama Moon Dance, lui è Van Morrison.
1: E poi linea Onda Verde, al GR regionale, e poi subentra a zona Cesarini per la partita di Champions League Fenerbahce Roma.
0: E noi domani di nuovo qui alle 16.
1: Da Lucrezia Scardini
0: e Claudio Tommasi.
1: Buona serata.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 18:28, una buona serata da Lucio Giordano. Sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo, il traffico è bloccato per un grave incidente avvenuto tra Baronissi e l'area di servizio Salerno. Traffico decisamente intenso sulle strade del nostro paese a causa dei forti temporali che si stanno abbattendo al centro-nord e che stanno creando seri problemi alla viabilità. Considerata l'allerta meteo, si raccomanda di mettersi in viaggio solo se strettamente necessario. Sulla A4 ci sono code per i forti temporali tra San Donà e San Stino, code anche per maltempo tra Montecchio e Soave. Sulla A1 la Firenze-Roma, rallentamenti per temporale tra Orvieto e Attigliano, stessa situazione sulla diramazione Roma Sud tra la 1 e il grande raccordo anulare. Sulla 1 Firenze-Roma abbiamo code per un veicolo in avaria tra la 11 e Firenze in Pruneta, code per 6 km per incidente anche tra Masone e Ovada, e parliamo della A26. Code per lavori tra Spotorno e la A6, infine code per 7 km alla barriera di Tarvisio sulla A23. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI. Giornale radio del Lazio.
2: Dopo settimane di sole e afa arrivano i temporali, scattata l'allerta gialla della protezione civile, a Roma alberi caduti e strade allagate, più di 120 gli interventi dei vigili del fuoco. Fu investito da un treno nel bolognese per la morte dell'operaio di Formia, Attilio Franzini, 3 patteggiamenti e una condanna con rito abbreviato. Calcio, tra poco l'esordio della Roma in Champions League a Istanbul in Turchia, una sorpresa, una conferma di Gasperini contro il Fenerbahce, e c'è Rensch a destra e Sulé nel tridente. Buonasera da Davide Fiorani, studio per questa edizione del giornale radio del Lazio. In apertura alle conseguenze del maltempo in Via Appia all'altezza di Ciampino, i vigili del fuoco stanno intervenendo nei sottopassi dove alcune auto sono bloccate dall'acqua alta. Una persona è rimasta ferita per un albero caduto sulla vettura.
3: Mesi di calura estrema hanno lasciato il passo a una pioggia violenta che da stamane è caduta sulla capitale. La temperatura è calata di almeno 10 gradi, il cielo è diventato scuro, numerosi fulmini che hanno colpito gli alberi. A Montemario un pino è andato a fuoco, sono intervenuti i pompieri per sedare le fiamme. La sala operativa del comando di Roma dei vigili del fuoco, a causa del maltempo, ha effettuato più di 120 interventi per alberi e rami pericolanti. Caduti anche diversi pali telefonici, migliaia le telefonate da parte dei cittadini per allagamenti all'interno degli appartamenti. Sulla via della stazione Aurelia la squadra 6A di Nomentano ha portato in salvo diversi autisti che erano rimasti intrappolati all'interno delle auto a causa della strada allagata, oltre alla Cristoforo Colombo all'altezza di Viale Europa. Allagamenti nel pomeriggio anche sull'Ardiatina, disagi si sono riscontrati in provincia, a Velletri si sta lavorando su un pino di 25 metri colpito da un fulmine. Ci sono poi le diverse voragini che si sono create a causa della pioggia nelle strade. Le squadre lavorano a stretto contatto con la polizia di Roma Capitale e dei vari comuni colpiti. Per domani gli esperti confermano l'arrivo di correnti più fresche che metteranno fine all'ondata di caldo anomalo, con valori termici in linea o inferiori alle medie del periodo. Antonia Moro, TGR Lazio.
2: Resta in carcere Walter Lavitola, che ha confessato di essere il mandante dell'attentato ai danni del giornalista Rai Sigfrido Ranucci. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, che ha respinto l'istanza presentata dai difensori dell'indagato, confermando la misura cautelare già disposta nei suoi confronti. I giudici hanno inoltre confermato l'aggravante del metodo mafioso contestata nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato. La decisione rafforza quindi l'impianto accusatorio della procura nei confronti di Lavitola, che resta detenuto in attesa dei successivi sviluppi giudiziari. La morte di Attilio Franzini, operaio di 47 anni, travolto da un treno nei pressi della stazione di San Giorgio di Piano, nel bolognese. Il giudice ha accolto 3 patteggiamenti a un anno, convertiti in pena pecuniaria, per 2 dirigenti della Salchef Group e per il direttore del cantiere di RFI. Condannate invece a 8 mesi in abbreviato una dirigente di RFI. I fatti risalgono al mattino del 4 ottobre 2024. Franzini, di Formia, stava lavorando ai binari insieme ai colleghi quando venne travolto dal convoglio. Le indagini hanno accertato che il traffico ferroviario fu riaperto in anticipo rispetto all'orario previsto senza che i lavoratori venissero avvisati. Dopo il carestivo delle donazioni di sangue, al via la campagna di Avis e ADN Cronos con un camper e personale sanitario per la raccolta. Oggi la tappa a Trastevere. La situazione resta però delicata nel Lazio, dove servono ancora 16.000 unità all'anno da fuori regione. Una nota positiva arriva però dai giovani. Gli under 25 registrano la crescita più alta tra i donatori, con un aumento nell'ultimo anno dell'8%. Ora le ultime sul traffico con i servizi di Roma Mobilità.
4: Questa sera abbiamo traffico intenso lungo il viadotto della Magliana, in via Aurelia, in via della Pineta Sacchetti, in via dei Campi Sportivi, su via Nomentana, in via e circonvallazione Tiburtina, in via di Tor Cervala e in viale della Serenissima. Difficoltà di circolazione anche lungo il tratto urbano della A24 e ancora a forte traffico anche in via Tuscolana, in via Laurentina e sul raccordo anulare tra via Nomentana e via Appia e tra la via del Mare e via della Magliana. Dall'Agenzia per la Mobilità e tutto. Isidoro Piterà.
2: Lo sport, il calcio. Tra meno di un quarto d'ora la Roma in campo a Istanbul contro il Fenerbahce. Per l'esordio in Champions League Gasperini ha scelto Sulé davanti con Dybala e Malen e soprattutto Reinsch sulla fascia destra al posto di Lulli. Per il resto stessa formazione di sabato. Calcio inizio alle 18:45. È tutto per questa edizione della giornale radio del Lazio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano, regia Andrea Di Marco. A Davide Fiorani, buon proseguimento d'ascolto con i programmi Rai di Radio 1.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
4: Io sono te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Lei, dottore Levatino, ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
9: Si ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa.
10: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
11: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
12: Chi ci pensa a fermarsi?
10: Una serie di Michele Placido.
13: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare. Ma so che il mio dovere è questo.
10: Levatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
14: Zona Cesarini.
15: 18:37 minuti, buonasera da Francesco Albanese, buonasera soprattutto da Zona Cesarini anche in questo giovedì in versione Champions League. Tra poco entreremo davvero nel vivo di un'importante giornata per il calcio italiano, che non è cominciata bene questa avventura, non è cominciata bene questa avventura in Champions per i nostri colori. Sconfitta dell'Inter sul campo del Real Madrid martedì, sconfitta in casa del Napoli contro l'Arsenal ieri, allora confidiamo oggi nella Roma di scena tra pochi minuti a Istanbul contro il Fenerbahce e poi lo storico esordio europeo del Como in casa contro il Lipsia. Tutto questo tra poco, perché in primo piano c'è anche il motociclismo. Comincia il fine settimana che ci condurrà al Gran Premio di San Marino. Misano già è in fermento. Allora, col nostro inviato Luca Cesaretti, ascoltiamo le impressioni su questo momento così cruciale della stagione del pilota dell'Aprilia, Marco Bezzecchi.
16: Marco Bezzecchi, come stai? Come procede il recupero dai vari infortuni?
17: Allora, sto meglio, la spalla procede bene, mi sento al 98%, nel senso che comunque finalmente sono tornato ad allenarmi normalmente nella parte alta e ho notato un buon miglioramento, di questo sono contento. Il ginocchio purtroppo è la cosa che ancora mi sta facendo un po' più tribolare, perché è una cosa più lunga. Purtroppo mi crea sempre tanto liquido dopo lo sforzo, soprattutto di un weekend, quindi per 4-5 giorni devo sempre fare tanta terapia per cercare di sgonfiarlo, ma anche gli allenamenti non posso mai permettermi di spingere più di tanto, perché altrimenti appunto si gonfia e mi comprometterebbe l'andare in moto, però è una cosa che sapevamo e che accettiamo.
16: Vi abbiamo visto prima festeggiare con Kimi il suo compleanno, poi essere presente a Monza. A Monza c'eri tu nel box e lui ha vinto, al Mugello viceversa, vi portate bene a vicenda?
17: Beh, mi ha fatto piacere intanto poter andarlo a trovare, vedere dal vivo la Formula 1, per me è stata la prima volta e devo dire che è stata una prima volta col botto, perché ovviamente la vittoria di Kimi, ma un bel weekend in generale, conoscere Leclerc, vedere il box Ferrari, vedere e conoscere tante persone che vedevo solo in tele, quindi è stato bello. Ovviamente la vittoria di Kimi è stata incredibile, una gara stupenda, ha fatto un capolavoro. Sono contento di aver di aver contribuito nel mio piccolo in questa grande giornata.
16: Com'è nata questa amicizia?
17: Beh, noi ci conosciamo da un po' di anni, lui ancora non era neanche in Formula 1, è sempre stato un grande appassionato di moto. Io onestamente avevo solo sentito parlare di lui quelle poche volte che sono andato a girare col kart. Poi l'abbiamo conosciuto, è venuto a trovarci al ranch, l'abbiamo visto qualche volta, è venuto a qualche nostro allenamento. Ci siamo subito stati simpatici, ci siamo subito presi bene, siamo sempre rimasti abbastanza in contatto. Poi ovviamente lui è sempre migliorato, è diventato poi un pilota fortissimo, però il nostro rapporto è durato nel tempo, diciamo da 4-5 anni che lo conosco.
16: Ti è venuta un po' di voglia di provare una Formula 1 magari? Un giorno?
17: Magari un giorno sarebbe bellissimo, sarebbe una figata. Non so se lo farò mai, però sarebbe comunque bello.
16: L'anno scorso pole, vittoria sprint, secondo posto nella gara. Cosa ti aspetti con anche un fine settimana in cui il meteo potrebbe essere un fattore?
17: Sì, sarà sicuramente un fine settimana tosto. Questa è una pista dove ci sono tantissimi piloti che vanno fortissimo e dove i tempi sono sempre molto vicini l'uno con l'altro. L'anno scorso è stato un buon weekend, però come hai detto quest'anno è tutto un po' diverso. Intanto la moto è cambiata, ma anche le condizioni del tempo sono un po' diverse, quindi l'importante è cercare di fare un buon inizio weekend domani e poi da lì cercare di migliorare giorno per giorno e di lavorare bene per avere un buon passo.
16: Guardando la classifica adesso siete rimasti in tre a giocarvi il titolo, tu, Jorge e Mark. Come vedi questa sfida a tre? Cosa pensi che uno abbia in più e meno rispetto agli altri?
17: Adesso in questo momento forse siamo leggermente più avanti rispetto agli altri, però come hai visto qua i punti fai velocissimo a guadagnarli e velocissimo a perderli. Sicuramente Jorge dalla sua parte che è sempre molto costante, è bravissimo, sempre velocissimo e porta a casa sempre il massimo. Mark quando è in forma è veramente difficile da battere, anche lui ha tanta esperienza, è quello che ha vinto di più in griglia attualmente, quindi è forte molto ovviamente, e io sono stato abbastanza veloce fino adesso, ho avuto un po' più alti e bassi rispetto a loro, quindi sicuramente questo è un aspetto da migliorare.
15: Avete ascoltato in esclusiva per Radio Rai la voce di Marco Bezzecchi al microfono del nostro inviato a Misano Luca Cesaretti. Per un fine settimana molto intenso a Misano, ricordo, sabato qualifiche, gara sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Torniamo sui temi odierni, come detto Champions League, che seguiremo naturalmente dalle 21 con Como Lipsia grazie alla voce di Diego Carmignani. Stesso orario, anche questo appuntamento da non perdere, perché c'è il debutto dell'Italia del volley maschile agli europei a Napoli, l'Italia contro la Svezia, e qui tutto sarà affidato alla voce di Manuela Collazzo. La stretta cronaca ci porta però in Turchia, ad Istanbul, stadio del Fenerbahce, per il ritorno dopo 7 anni della Roma in Champions League. A raccontarci questa partita saranno Manuel Codignoni e Massimo Orlando, ai quali cedo la linea. Buonasera.
12: Tutta la Champions League minuto per minuto.
14: Sukru, Saracoglu Sport Complexi o Çobani Stadium se preferite. Istanbul, la parte asiatica della perla del Bosforo. Buonasera cari amici radioascoltatori, buonasera da Manuel Codignoni e da Massimo Orlando. La Roma torna in Champions League, lo fa dopo 7 anni dopo quella disgraziata notte di Porto dove dovette abbandonare anzitempo la massima competizione continentale. Ci torna allenata, guidata dall'ultimo tecnico ad aver alzato un trofeo per una squadra italiana, un trofeo europeo, ovvero sia l'Europa League con la meravigliosa Atalanta. Di fronte alla Roma di Giampiero Gasperini c'è il Fenerbahçe, una squadra storica del calcio turco e del calcio internazionale. È un catino bollente il Çobani Stadium questa sera, sentite sottofondo cari amici radioascoltatori il grido dei tifosi che ci fa veramente sordi. La coreografia è clamorosa, alla nostra destra una gigantografia nella curva feudo del tifo della squadra turca di Frankenstein, con in una mano uno scettro di potere e nell'altra mano lo stemma del Fenerbahce. Una squadra che non sta benissimo, perché in campionato in questo momento il Fenerbahce ha raccolto solamente 6 punti in 4 partite, a differenza della Roma che è a punteggio pieno, ma quest'oggi c'è in campo tutto: l'orgoglio, la gioia di essere tornati in Champions League e l'importanza anche dei punti che già nella prima partita possono diventare pesanti per il proseguo del girone. Rapidamente la lettura delle formazioni con le squadre che sono già in campo: Ederson in porta per il Fenerbahce di Kartale, che disegna una sorta di 4-2-3-1. Muldur, Skriniar, Ake e Brown in difesa. A centrocampo Ismail e Elmas, sulla tre quarti Greenwood, Kanté e Kerem Aktokoglu, e di punta una vecchia conoscenza, un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano, Vedat Muriqi. Per quello che riguarda invece la Roma, 3-4-2-1 classico, con due novità rispetto all'ultima apparizione: Svilari in porta, Mancini, Ndicka e Hermoso. Sulla destra Rensch preferito a Lulli e Molina, Cristante, Manu Koné e Wesley. Sulla tre quarti Dybala e Sule, e di punta l'ammazza 7 Daniel Malen, il grande mattatore di questa fase iniziale della stagione della Roma. A dirigere la sfida è il signor Jesús Gil Manzano della Federazione Spagnola. Guardaline, Barbero e Ayuso, anche loro spagnoli. Quarto uomo Munera, spagnolo anche lui. VAR e AVAR, tutta iberica alla platea arbitrale, Cesar Sotogrado e Valentín Pizarro Gómez. C'è il tutto esaurito al Ciobane Stadium, e prima del fischio d'inizio che verrà battuto dalla Roma quasi certamente, do il benvenuto in Radio Cronaca a Massimo Orlando, a cui chiedo subito: tu da queste parti ci hai giocato, cosa significa giocare in uno stadio del genere?
18: Ciao Manuel, buonasera a te e ai nostri radioascoltatori. Eh sì, è un grosso problema davvero, perché lo stai vedendo, lo stai sentendo, davvero trasmettono un entusiasmo che chiaramente può anche condizionare la squadra avversaria. Dunque la Roma dovrà essere subito brava a reagire, credo, a un inizio abbastanza violento da un punto di vista dell'intensità da parte dei turchi, ma ricordiamo insomma quello che ha fatto la Roma in questo inizio di campionato, come sta la squadra di Gasperini, insomma la squadra che veramente ha dimostrato intensità, qualità nel gioco, un'intesa di Dybala e Malen che poche squadre si possono permettere. Insomma siamo fiduciosi, dai.
14: Siamo fiduciosi, in sottofondo potrete capire, cari amici radioascoltatori, che cos'è la situazione dalla quale vi stiamo raccontando la partita. È un catino infuocato come raramente ho avuto modo insomma di sperimentare. Gioca il pallone adesso il Fenerbahce, che ha battuto il calcio d'inizio, si gioca da una quarantina di secondi, è 0-0 ovviamente tra Fenerbahce e Roma. Divisa tradizionale per entrambe le compagini, per il Fenerbahce a strisce verticali giallo-blu scure con calzoncini e calzettoni bianchi, divisa invece a rosso pompeiano con numerazione inserti gialli, calzoncini e calzettoni rossi per la Roma, che recupera la palla, lo sposta in avanti adesso con Hermoso, sovrastato dai fischi della Ciobane Stadium, in orizzontale per Ndicka davanti alla prova era di rigore. Roma che attacca dalla destra verso la sinistra rispetto al nostro punto di osservazione. È presente anche una discreta rappresentanza di tifosi romanisti che però insomma faranno tanta fatica a farti sentire, perché è veramente un qualcosa di incredibile quello che in questo momento stanno mettendo sugli spalti i tifosi turchi, con i fischi che sottolineano il giro palla della Roma, che adesso porta il pallone in avanti con Manu Koné, si avvicina alla linea centrale del campo sotto la nostra postazione, lo scambio corto con Hermoso che poi ridà la palla ancora allo stesso Manu Koné, in orizzontale per Cristante. Sembrano un po' frastornati i giocatori della Roma, la verticale subito per Dybala che prova ad andare via al proprio marcatore, la Roma che sembra voler fare la partita. Cristante adesso sposta la sfera nella zona di Mancini che va dai e vai con Rensch sulla linea del fallo laterale, fascia di destra più distante rispetto al nostro punto d'osservazione, ancora Cristante che si appoggia a Dybala, il più fischiato senza dubbio in questo primo minuto di gioco. Cambio di gioco dalla destra verso la sinistra a cercare a trovare Hermoso, Hermoso va poi da Koné, ancora lo scambio per Hermoso, l'autore del gol del momentaneo pareggio, poi la Roma ha vinto contro l'Atalanta nell'ultima di campionato. Ancora Hermoso, la Roma palleggia sorniona, aspetta invece il Fenerbahce. Hermoso, cerchio di centrocampo in orizzontale per Cristante, Cristante che alza la testa, prova il lancio lungo in profondità, a cercare la profondità per Rensch che non arriva sul pallone, e la fine dei fischi testimonia, Massimo Orlando, la fine del giro palla della Roma. Sarà complicatissimo per la Roma stasera giocare.
18: Assolutamente, assolutamente, davvero impressionante mettere subito pressione anche al pubblico, cioè una Roma attiva e pericolosa appunto per smorzare un po' l'entusiasmo sarà molto importante. Abbiamo visto l'inizio, no, della Roma che cerca il palleggio, il gioco a terra come siamo abituati, e i turchi invece Schalke, cioè il Fenerbahce, tutto chiuso nella propria metà campo, con la squadra molto corta, i reparti in 20 metri, dunque non si vuole lasciare soprattutto iniziative lì tra le linee, dove Dybala e Sulè possono essere davvero decisivi.
14: Gioca in un fazzoletto, recupera il pallone la Fenerbahce, c'è limite della propria area di rigore, 3 minuti e 20 sul cronometro, 0-0 tra Fenerbahce e Roma. Prova adesso ad impostare per la prima volta dall'inizio della partita il tema offensivo proprio la squadra di casa, con Greenwood che va all'indietro da Skriniar, vecchia conoscenza del calcio italiano. Diversi sono i giocatori che hanno militato nel nostro campionato. In campo c'è Skriniar, c'è Muldur, c'è lo stesso Murici di cui abbiamo parlato, non c'è Guendouzi che ha giocato tanto nella Lazio ma è stato squalificato per 4 giornate per diciamo intemperanze avvenute in una partita precedente. Cristante, linea centrale del campo, la palla poi all'indietro per Ndicka, ancora i difensori centrali della Roma che spostano la palla poi nella zona di Conè, la conduzione del giocatore francese che poi la sposta la sfera a destra per Mancini che la ridà indietro adesso allo stesso Sulè che si è andato a spostare in maniera estemporanea sulla fascia di destra andandosi a invertire con Paolo Dybala, anzi andare a dare una mano a Paolo Dybala visto che i due erano abbastanza vicini. Cristante, palla spostata nuovamente in orizzontale dalla Roma che cerca di portare la sfera in avanti, tramortita dal muro di fischi del pubblico del Ciobane Stadium che non so se riuscirà a reggere per tutta la partita diciamo questo ritmo anche fisicamente impegnativo di tifo. Ad ogni modo è anche questo insomma il bello del calcio, il poter giocare in templi del pallone come questo dove si percepisce e come l'anima del tifo di una squadra, in questo caso il Fenerbahce, che però deve difendersi perché la Roma attacca, lo fa con Hermoso che va al duetto con Sulè, Sulè va via tra le linee, Hermoso il velo a cercare la percussione di Wesley, però viene intercettata da Muldur che prova a mettere in movimento Kanté, fermata però il tentativo di ripartenza del giocatore con la maglia numero 91, uno dei più rappresentativi della squadra turca dalla Roma, che recupera la palla e la riporta nuovamente in avanti con Konya, linea centrale del campo, alza la testa il francese, va a appoggiare la sfera nuovamente per Mancini che va al duetto con Rensch, palla indietro ancora per Konya. Chiudono tutte bene le linee di passaggio i giocatori della squadra turca che lasciano il possesso della palla alla Roma cercando di schermare le possibili verticalizzazioni e fino a questo momento lo stanno facendo molto bene. Sempre 0-0, si gioca da 5 minuti e 20 a Istanbul tra Fenerbahce e Roma. Hermoso adesso in posizione di mezzo sinistro, spazio per la sventagliata verso la destra a cercare Rensch, ma a trovare invece il colpo di testa di Ake che intercetta il pallone, strappa gli applausi del pubblico del Ciobane Stadium e dà la palla con la testa alla portiere della Fenerbahce Ederson. Si gioca da 5 minuti e 40, 0-0 tra Fenerbahce e Roma. È la Roma che ha il possesso di palla, che fa la partita Massimo Orlando, grande disciplina tecnica e tattica da parte del Fenerbahce.
18: Sì, Fenerbahce evidentemente ha osservato molto bene la Roma in queste partite iniziali e lasciare spazio o andare a pressare alto ha ritenuto che fosse molto pericoloso, dunque tiene veramente le linee molto compatte, molto strette, veramente ci sono 20 metri tra la linea difensiva e quella degli attaccanti, però quando recuperano poi il pallone faticano come abbiamo visto a ripartire. Invece la Roma sì, è vero, sta facendo possesso orizzontale, ma questo deve fare con grande pazienza perché la Roma ha poi la qualità per trovare le giocate, no, dei singoli, dunque l'atteggiamento mi sembra ottimo da parte della squadra di Gasperini.
14: Che prova a portare il pallone in avanti senza riuscire però a chiudere la combinazione tra Wesley, Malen e Sulè, la palla si spegne direttamente oltre la linea di fondo, il calcio di rinvio verrà operato dal portiere della Fenerbahce Ederson in divisa verde scuro petrolio, potremmo dire, il portiere, l'esperto portiere della squadra turca che rilancia la palla in avanti a cercare Murici ma a trovare il colpo di testa di Cristante che intercetta la palla, poi si lotta a centrocampo, Mancini va al duello, lo vince con Kerem Martrokoglu, commette fallo però il difensore ex Atalanta, allora ci sarà un calcio di punizione in favore della squadra turca all'altezza della linea centrale del campo, se ne incaricherà Elmaz, anzi se ne incaricherà Ismail, maglia numero 5, serve il piazzamento di compagni, va poi a spostare la sfera alla sua sinistra nella zona di Brown all'altezza dell'intersezione delle linee, palla poi all'indietro per Ake, il difensore olandese va in orizzontale poi da Skriniar che viene pressato da Malen, scarica allora per Muldur che cerca la verticale per Murici che vince il contrasto con Ndicka, alla fine Ndicka gli porta via il pallone, chiede un tocco di mano l'ex Lazio, tutto regolare per il direttore di gara, non apprezza il pubblico del
19: Ciumane Stadium e palla dunque recuperata nuovamente dalla Roma con Cristante che va alla sventagliata in avanti a cercare Wesley che non riesce a stoppare un pallone complicatissimo. Questa può essere un'arma però, Massimo Orlando.
20: Sì.
19: Il lancio lungo, perché qui Wesley era libero e Cristante ha avuto la lucidità insomma di trovarlo libero là davanti.
20: Sì, perché come sempre Ndicka bravissimo a pressare alto, recuperare questo pallone e si va spesso ad allineare Cristante sulla linea dei difensori. In questo caso Wesley era rimasto in fase offensiva, leggermente scoperta questa volta la squadra turca, il passaggio era più che giusto come idea, leggermente lungo, però ecco, anche sugli esterni la Roma, soprattutto con appunto Wesley, se dovesse arrivare il pallone giusto, conosciamo la sua velocità, la sua qualità, che sono veramente tanto tanto importanti per la squadra di Gasperini.
19: Anche perché da quella parte potrebbe andarsi a creare un mismatch importante, perché Muldur, giocatore che noi conosciamo avendo giocato nel Sassuolo, e Skriniar sono giocatori insomma di grande qualità, ma soprattutto Skriniar non ha più la velocità probabilmente dei tempi migliori, e quindi una freccia come il brasiliano potrebbe diventare importante. Proprio da quel lato infatti cerca di sfondare la Roma, che si vede respinta proprio dallo stesso Skriniar, ma la squadra giallorossa recupera ancora il pallone, per nulla intimorita dai tantissimi fischi del Suklu Saracoglu Stadium. Mancini, centro di centrocampo, va da Cristante che è l'unico superstite in campo, sportivamente parlando ovviamente, della Roma, che nel 2019 fu eliminato dal Porto in Champions League. L'altro è Lorenzo Pellegrini, che però è l'unico indisponibile della squadra giallorossa, dunque Cristante da ideale trade union di questi 7 anni senza Champions della Roma. Prova il lancio in avanti adesso a cercare la percussione di Mancini, ancora la squadra giallorossa. Mancini riesce a tenere in campo il pallone, ma in realtà si trattava di uno scatto in posizione, anzi no, la posizione era regolare, gli ha fischiato semplicemente un fallo in attacco il direttore di gara. Calcio di punizione in favore della Fenerbahce, cioè si gioca da 9 minuti e 42 secondi al Ciumane Stadium, il risultato è sempre di Fenerbahce 0 Roma 0. Il tema tattico è sempre lo stesso, quello che ci si poteva in un certo senso anche aspettare, ovvero sia è la Roma che fa la partita, il Fenerbahce sornione attende, cerca di schermare tutte quante le linee di passaggio in avanti e prova a ripartire. La palla danza a centrocampo dopo il rinvio di Ederson e finisce nuovamente sui piedi di Ederson dopo che Muldur è andato ad intercettare un pallone che stava per essere arpionato da Malen a centrocampo e la porta poi all'indietro al proprio portiere. Lo scambio poi con Elmaz che va al duetto con Skriniar, palla poi all'indietro ancora per Muldur, Muldur per Skriniar, Elmaz gli detta il passaggio, siamo ai limiti dell'area di rigore del Fenerbahce. Il giocatore slovacco ex Sampdoria Inter va al lancio in profondità nella zona di Murici che stoppa in maniera abbastanza

0: la qualità di Greenwood, Massimo Orlando, e il rimpianto per la Roma che non è riuscito a prenderlo.
1: Assolutamente, qui abbiamo visto perché la Roma lo voleva a tutti i costi, un giocatore meraviglioso, specialmente quando ha campo a disposizione. Qui davvero ha fatto una giocata splendida, bravo anche nel rientrare e servire il compagno che ha calciato ad incrociare. Per fortuna della Roma non è riuscito a dare forza, comunque sempre molto attento Svilar come al solito, però Greenwood davvero grande talento, si è visto in questa azione.
0: Prova a ripartire nuovamente il Fenerbahce dopo l'iniziativa interrotta da parte della Roma con Murici che fa correre, attenzione Ismail che si avvicina al limite dell'area di rigore, la conclusione ancora Svilar, grande intervento di Svilar sulla gran botta da parte di Ismail dopo la transizione, palla messa in fallo laterale, si sta svegliando il Fenerbahce che adesso il pubblico se possibile alza ancora di più i decibel del tifo. Rimessa laterale in zona d'attacco in favore del Fenerbahce dalla destra, ancora Greenwood che osserva il piazzamento dei compagni, il tocco per Murici, colpo di tacco addirittura di Murici a cercare l'inserimento di Elmas, resta a terra anche Greenwood, tutto regolare per il direttore di gara, non apprezza questa decisione di Gil Manzano il pubblico del Giovane Stadium, ma la palla è ancora del Fenerbahce che la retrocede dopo il passaggio di Ache addirittura verso il proprio portiere Ederson che va allo scambio con Skriniar, adesso sembrava nuovamente voler rallentare la propria inerzia il Fenerbahce che ci ha fatto vedere però anche con la conclusione di Ismail parata da Svilar come questa squadra in velocità può essere pericolosissima.
1: Assolutamente, poi Ismail lo conosciamo, un giocatore che anche lui molto veloce, molto bravo con entrambi i piedi, qui è rientrato ancora una volta, poi ha calciato molto bene, ancora attento come sempre preciso Svilar, però hanno fatto vedere che quando ripartono e lo fanno tutto in verticale hanno grande velocità e la Roma deve fare molta attenzione perché sono arrivati veramente con due tocchi a calciare in porta.
0: E del resto ieri l'aveva detto, presentato la partita, il tecnico del Fenerbahce che si dice sia anche sulla graticola dopo un inizio in campionato così così. Conosciamo bene la Roma, gioca uomo contro uomo a tutto campo, dovremmo cercare di essere bravi e sfruttare gli spazi ed è quello che in questo momento sta facendo la squadra turca con Costrutto, si è però diciamo andata ad infrangere in entrambe le occasioni sul muro chiamato Miles Svilar che ha fatto buona guardia con due parate non particolarmente complicate ma che però diciamo richiedono sempre concentrazione perché i primi interventi di un portiere soprattutto con un ambiente come questo stadio possono diventare complicati anche dal punto di vista mentale. Fallo in attacco della Roma adesso con Wesley che è andato a travolgere Muldur, si parla sempre di fascia sinistra fronte offensivo della Roma ovvero la più prossima rispetto a quello che è il nostro punto di osservazione. Il direttore di gara va a parlare adesso proprio con lo stesso Wesley a dirgli al prossimo intervento di questo tipo ti ammonisco perché si è trattato di un intervento in ritardo. Si rialza Muldur, a fianco a lui c'è anche Minia Skriniar pronto a servire il pallone direttamente all'indietro al proprio portiere Ederson che lo stoppa con il destro, lo porta un po' a spasso all'interno della propria area di rigore. 13:50 sul cronometro, è sempre 0-0 tra Fenerbahce e Roma. Rilancia adesso la palla in avanti il portiere del Fenerbahce a cercare Greenwood che stoppa bene un pallone complicatissimo. Greenwood limite l'area di rigore, le finte, Greenwood palla sul destro, la palla viene incontrata, l'uscita poi di Svilar che va a fermare la percussione di Artokoglu che stava per avventarsi sul pallone in un passaggio da Ederson a Greenwood tagliando tutto quanto il campo. Un'altra volta il Fenerbahce Massimo Orlando è andato in porta.
1: Eh sì, qui si è fatta un po' sorprendere la Roma perché è chiaro che Greenwood dall'esterno destro non gli devi permettere assolutamente di tagliare in questo modo e di ricevere il pallone perché poi a tecnica, a qualità riesci a mettere giù palla e arrivare a calciare. Per fortuna poi la Roma
0: è alla Roma adesso con la palla in area di rigore per Malen, palla che viene intercettata però dalla difesa del Fenerbahce. Iniziativa subitanea di Wesley che si è liberato a sinistra sfruttando quel mismatch di cui vi parlavamo in precedenza con Muldur e che poteva essere un'opportunità traversone direttamente al centro dell'area di rigore a cercare Malen, la palla gli è stata sporcata dal difensore del Fenerbahce. Adesso c'è Ndicka che va a mettere giù Murici che resta a terra, il pubblico del Giovane Stadium chiede il cartellino giallo, l'arbitro va a parlare con Ndicka, Ndicka gli dice non l'ho neanche toccato, scintille più che mai, però si è vista alla Roma.
1: Ma guarda, in Italia questi falli non li fischiano più adesso, tu lo sai, ormai sono 3 giornate che è cambiato proprio, no, il metro
0: possiamo
1: arbitrale.
0: Dire meno male?
1: Sì, no, sono contento, poi sul discorso del VAR è tutta un'altra cosa, però in questo caso c'era un anticipo, entrambi si sono messi le mani.

0: addosso. Onestamente mi sembra che Murici, da giocatore esperto, lo abbia cercato questo fallo, che assolutamente per me non c'era.
1: Calcio di punizione già battuto da parte del Fenerbahce all'indietro, dove Ache va a scambiare poi con Archie Brown. Brown va da Elmaz, che cerca direttamente la verticalizzazione per Artokoglu. Palla intercettata dai difensori della Roma, fase abbastanza confusa. Rincorre il pallone all'indietro Renzo adesso sul tentativo di percussione da parte di Brown, che poi c'è del pallone a Svilar lo rilancia sulla pressione di Murici in maniera sbilenca, non ci arriva Wesley, rimessa laterale in zona d'attacco in favore della Fenerbahce, possesso sprecato da parte della Roma. Fenerbahce che però con calma riparte all'indietro da Skriniar per Greenwood, che sta salendo tantissimo di tono e, come dicevamo, aumenta un po' il rimpianto per la Roma, che l'ha cercato tantissimo nel corso del calciomercato senza riuscire poi a portarlo alla capitale. Prova ad andare via adesso Elmaz a Hermoso, si trattava di Mundur, fallo di mano fischiato dal direttore di gara al difensore spagnolo della Roma. Calcio di punizione battuto all'indietro dal Fenerbahce, che poi sposta la palla in mezzo verso Ismail, che va da Ache, linea centrale del campo, prova a pescare tra le linee Artokoglu, fermato, recupera la sfera da Roma, che prova ha subito a farla girare con Sule, che pesca Wesley a sinistra, davanti a Seche Mundur, prova ad andare via con un colpo di punta, pesca Sule, lato corto dell'area di rigore, Skriniar mette la palla in fallo laterale con un intervento perfetto per scelta di tempo, palla che verrà rimessa in gioco da parte della Roma, ma qui l'abilità di Skriniar si è vista tutto quanto, andando a fermare un giocatore molto sgusciante e molto, diciamo, anche veloce come Sule, che adesso va nuovamente in un fazzoletto a servire Wesley, due su di lui, poi arriva anche Greenwood a triplicare, palla recuperata da Kanté che prova ad innestare il tema offensivo da parte del Fenerbahce, con Poné però capisce tutto, Malen stoppa male il pallone, scusate il gioco di parole, e diventa poi un passaggio per Ederson. Stanno salendo i giri del motore da parte di entrambe le squadre, Massimo.
0: Sì, Rando. Assolutamente, c'è anche più pressing qui, abbiamo visto Coné bravissimo a capire l'intenzione in questo passaggio in orizzontale davanti alla difesa, molto pericoloso, peccato che Malen non abbia stoppato quel pallone, se no sarebbe andato comunque verso la porta, e da lì sappiamo che Malen diventa pericolosissimo. Questa potenzialmente poteva essere un'occasione per la Roma.
1: Roma che adesso va al pressing proprio sullo stesso Skriniar con Malen. Skriniar scarica poi per Mundur, riceve però un pallone complicato, lo tira addosso allo stesso Mundur e poi Skriniar tira addosso il pallone a Wesley, andando a guadagnare una rimessa laterale. Lo manda un po' a quel paese con un gesto molto italiano Wesley, ma insomma fa parte del gioco. Rimessa laterale in limite praticamente della propria area di rigore in favore del Fenerbahce. Si gioca da 18 minuti e 40 secondi, è sempre 0-0 tra Fenerbahce e Roma. È una partita che ci sta facendo divertire, perché dopo l'inizio di marca giallorossa con un predominio territoriale e di possesso palla, si è svegliato il Fenerbahce, che ha avuto due occasioni, una con Ismail e l'altra con Elmaz. In entrambi i casi è stato molto bravo Skriniar, e adesso sta cercando di riportare il pallone in avanti da Roma, ma il gioco si sta facendo un pochino più spezzettato. Cristante gira la palla al volo verso Malen, che viene però fermato da Skriniar, arriva però sulla seconda palla ancora Cristante ed è bravissimo Ismail di testa a disinnescare la minaccia del passaggio filtrante volante. Cristante a sua volta intercetta un pallone che stava finendo sui piedi di Artokoglu, grande disciplina tecnica tattica da parte di entrambe le squadre, ma ritmi decisamente molto alti. Manu Kone adesso prova a ragionare, va in orizzontale nuovamente da Cristante, il capitano della Roma, si appoggia a Hermoso che poi prolunga davanti a sinistra per Wesley fa passare la palla tra Mundur e Greenwood, suleva via un uomo, non riesce ad andare via Skriniar, che però in questo caso va a commettere fallo. Calcio di punizione in favore della Roma, Skriniar bravissimo, ma non è facile contro questo Sule, no? Che mi sembra in serata,
0: no.
1: Massimo.
0: No, assolutamente non è mai facile contro Sule. Fra l'altro c'era stato un fallo già precedente su Wesley non fischiato, poi bravissimo Sule a puntare per vie centrali. Skriniar prende anche il pallone, ma c'è un po' di tutto insomma nel suo intervento, e ci sta questa soluzione con la Roma che sta attaccando prevalentemente sulla fascia sinistra. Dall'altra parte invece cerca poco Dybala, che molto probabilmente è marcato molto bene dal giocatore
1: Roma. Attenzione, palla in aria con Dybala, la parata di Ederson e poi il pallone resta lì, lo allontana in qualche maniera Elmaz, che poi lo va a mettere in fallo laterale. C'è la deviazione, il pressing anche da parte dello stesso Dybala, la battuta del calcio di punizione dopo una mischia la palla è rimasta in aria, è proprio Dybala, lo chiamavi Massimo Orlando, si sì. È acceso e qui Ederson ha fatto una gran cosa il portiere.
0: Eh sì, assolutamente, perché ancora una volta è stato Koné bravissimo sulla seconda palla a recuperare il pallone e vedere il filtrante per Dybala, che purtroppo non è col suo piede preferito, è col piede destro, non riesce a dare quella forza e quell'angolazione che serve da quella posizione. Comunque Ederson molto attento, questa è un'altra occasione per la Roma che sta alzando i ritmi, soprattutto si è accorta che loro sbagliano tanto in fase di disimpegno, e soprattutto Koné è bravissimo a pressare, a rubare pallone e a verticalizzare subito per i compagni.
1: Koné giocatore preziosissimo per la Roma, fastidiosissimo per tutti quanti gli avversari, soprattutto se non dispone di una tecnica importante in grado di andare a prevenire quello che è la pressione del giocatore francese, cosa che non sembra avere il centrocampo della Fenerbahce, che spesso e volentieri, come in questo caso, ricorre al lancio lungo cercando proprio di saltare i mediani. Palla che adesso viene recuperata ancora dalla Roma con Hermoso, che la porge poi all'altezza dell'intersezione delle linee a Wesley, che con l'esterno prova a far correre lo stesso Hermoso, c'è un anticipo Skriniar, lo spagnolo lo travolge, intervento da regolare secondo il direttore di gara, la palla finisce oltre la linea del fallo laterale, già battuto dalla squadra turca che si appoggia poi a Ismail, che temporeggia un po' troppo e questo non piace all'esigente pubblico del Giovane Stadium. Poi si riparte, la Skriniar prima e Ederson poi. Ederson all'altezza del proprio dischetto del rigore, l'estremo difensore della squadra turca, va da Ake che sposta la palla a sinistra nella zona di Brown, pressato da Rensch, arriva anche Elmaz che la restituisce nuovamente all'indietro a Ederson, vistosi pressato. Ederson cerca Murici, colpo di testa di Indica, però in anticipo mette la palla in fallo laterale, rimessa laterale all'altezza della linea centrale a sinistra, la fascia più distante rispetto al nostro punto d'osservazione in favore del Fenerbahce. Brown va da Ake che non sa bene cosa fare con il pallone, si appoggia nuovamente allo stesso Brown che ridà la palla ad Ake, c'è lì tra le linee a galleggiare sulle anzi Dybala nel tentativo diciamo di intercettare il pallone o comunque di pressare o di mettere in difficoltà i portatori di palle. Allora riparte il Fenerbahce con pazienza da Ederson, che poi si appoggia a destra verso Muldur va da Greenwood che deve venirsi a prendere la palla addirittura nella propria tre quarti, seguito a uomo praticamente da Hermoso, se lo porta un po' a spasso, si sposta poi addirittura a sinistra cost to cost quasi di Greenwood, che adesso ha davanti a sé Dybala, il doppio passo Greenwood va alla conclusione con il destro, palla altissima sulla traversa. Qui ha chiesto un po' troppo a se stesso il giocatore inglese Massimo Orlando, però che qualità,
0: mamma mia, davvero è incredibile, perché non avevano spazi, non hanno soluzioni e fanno fatica perché la Roma marca uomo come abbiamo detto, dunque viene a prendersi il pallone e visto la facilità di corsa, no, proprio di spostarsi, prendere velocità rispetto all'avversario e dunque poter poi sviluppare azioni anche sul versante destro, poi ha provato con il piede destro che non è il suo piede, però attenzione davvero quando prende il pallone è un giocatore che diventa quasi impossibile da fermare per la velocità che ha a disposizione abbinata a tecnica che non è roba da poco.
1: E non a caso lui e Murici sono i due giocatori più cercati in questi lanci lunghi che vengono diciamo effettuati spesso e volentieri dal portiere del Fenerbahce, Ederson, ex Benfica e Manchester City, a saltare il centrocampo. Murici perché fisicamente è il giocatore più prestante ed abituato a giocare di sponda, Greenwood perché appunto ha questa qualità e questa fantasia in grado di generare situazioni di pericolo costante che è su lei adesso, che intercetta un pallone ma era stato però fischiato in precedenza, un fallo a Koné ai danni di Elmaz e allora calcio di punizione per il Fenerbahce nella propria metà campo. Se ne incarica Milan Skriniar, 24:30 sul cronometro di un piacevolissimo primo tempo al Suklu Saracoglu Stadium. Fenerbahce 0 Roma 0. Murici, la sventagliata sbagliatissima, recupera il pallone Dybala che lo stoppa in maniera anche in questo caso forse un po' troppo macchinosa, lo porge poi a Rensch a destra, davanti a Secha Brown, ancora Sule che va a dare una mano svariando per tutto il terreno di gioco, si porta a spasso anche Ismail, vince un contrasto, ancora Sule a destra, lato corto dell'area di rigore, Sule va verso la linea di fondo, cerca il traversone, contrato ma la palla viene recuperata ancora dalla Roma con Dybala, spigolo alto dell'area di rigore, si mette il pallone sul sinistro ma non riesce a trovare lo spazio per la conclusione, poi il passaggio viene intercettato dalla difesa turca che sbaglia però da ripartenza, bravissimo però N'Golo Kanté ad intercettare il pallone e a pulirlo andandolo poi a porgere a Greenwood che lo rilancia ancora in avanti a cercare Kanté ma a trovare la spaccata volante di Hermoso che intercetta la sfera. Ritmi ancora altissimi cari amici radioascoltatori, 0-0 tra Fenerbahce e Roma, ma una partita che non ci sta facendo annoiare nel catino infuocato del Giovane Stadium. Adesso è Sule per la Roma riportare il pallone in avanti, si appoggia a Mancini, Mancini va da Renzo, c'è anche la possibilità di servire Dybala, la palla invece all'indietro ancora per Mancini prima e Cristante poi, cerco di centrocampo in orizzontale dalla destra verso la sinistra sotto la nostra postazione, riceve Koné che va a cercare Wesley che prova ad andare via a Muldur, c'è il raddoppio di Greenwood che costringe il brasiliano pur mantenendo il possesso di palla ad andare all'indietro verso Hermoso, Malen poi va allo scambio all'indietro per Ndicka addirittura, poi Cristante prova a farsi spazio tra le linee sul settore di destra prima di andare a servire Mancini, Mancini che alza la testa davanti a sé, si trova Artokogu, allora pescano per vie centrali Sule, Sule che prova ad inventare con il mancino, serve Hermoso, limite dell'area di rigore, lato corto dell'area di rigore per Wesley, traversone sul secondo palo, la palla resta lì e poi l'uscita di Ederson dopo il tocco di testa di Ache che disinnesca la minaccia, 26-20, 0-0 tra Fenerbahce e Roma, due annotazioni tattiche Massimo Orlando, la prima sì. È che Sule svaria su tutto il fronte offensivo, la seconda è che a differenza di quanto fa di solito Malen mi sembra un po' più isolato là davanti, non viene a giocare palle a dettare le sponde come spesso e volentieri l'abbiamo visto fare in campionato.
2: Guarda, lo stavo anticipando prima io, nel senso che Sule è molto coinvolto nell'azione offensiva della Roma, lo vedi un po' dappertutto nella fase offensiva, da destra a sinistra e anche centralmente, meno Dybala che rimane molto largo sulla destra e Malen partecipa poco, sì, molto probabilmente gli ha chiesto proprio Gasperini di giocare in linea con i difensori del Fenerbahce, ma di solito lui è uno che viene a giocare molto anche all'indietro il pallone con i compagni, un po' strana questa questo inizio partita del giocatore olandese, sono d'accordo.
1: Però probabilmente è quello che gli ha chiesto Gasperini, proprio perché a lui piace fare quel tipo di gioco, non è di quei centravanti diciamo che, a cui piace stare dietro. Attenzione intanto che riparte il Fenerbahce, ma Murici viene anticipato da Ndicka, diciamo non è di quei centravanti a cui piace galleggiare lì tra le linee e aspettare, lui invece piace partecipare alla manovra, dettare le sponde e andarsi spesso e volentieri a prendere il pallone. Sule proprio per Dybala che adesso ci smentisce andando ad arretrare il proprio raggio d'azione fino alla linea centrale del campo. Manu Koné ancora per lo stesso Sule, 27-50 sul cronometro, 0-0 tra Fenerbahce e Roma. Brian Cristante alza la testa, il giocatore con la maglia numero 4 della Roma, va da Dybala che si appoggia poi a Sule, vincono il contrasto con i giocatori del Fenerbahce che provano a ripartire con Murici, la ruleta addirittura di Murici ad eludere l'intervento lì di Dybala, sembra incredibile ma è così, prova a sgassare adesso Brown sulla fascia di sinistra che supera il proprio marcatore, si trattava di Mancini che lo rincorre e gli toglie il pallone con la collaborazione del raddoppio di Renzo, poi Ndicka limite dell'area di rigore della Roma, riceve il pallone che gli era stato porto proprio dallo stesso Renzo e lo sposta poi a sinistra nella zona di Hermoso che si appoggia a Wesley, ha spazio per avanzare Malen, adesso attenzione l'uno contro uno contro Skriniar, va via Malen nel lato corto dell'area di rigore, Malen in area di rigore e arriva il raddoppio vincente da parte di Ismail che con un'uscita perfetta per scelta di tempo va a disinnescare una situazione potenzialmente scabrosa per la propria squadra, gioca la palla poi da terra anche Murici che viene messo giù, calcio di punizione in favore del Fenerbahce, chiedono anche il cartellino i giocatori e i tifosi soprattutto del Fenerbahce, ma tornerei a qualche secondo fa Massimo Orlando, ma che intervento ha fatto Ismail che non è un difensore su Malen?
2: Assolutamente, perché Malen aveva fatto una giocata meravigliosa, chiaramente lo sapevamo, uno contro uno non lo può tenere Skriniar e qui però è stato bravo anche perché ha rischiato il calcio di rigore, no? Se sbagli questo intervento è calcio di rigore netto, Ismail è stato perfetto, davvero bravissimo in questa situazione, se fosse passata quella palla molto probabilmente sarebbe stato gol perché in mezzo all'aria c'erano almeno tre giocatori che avevano accompagnato l'azione, peccato.
1: Ancora Roma con Hermoso che prova a far filtrare per Sule, la palla viene contrata ma ancora lo stesso Hermoso, recupera la sfera e la porge poi a Wesley, Wesley va da Sule che cerca di andare via Skriniar, la palla finisce oltre la linea di fondo, l'ultima a toccare è stato il difensore slovacco e allora primo calcio d'angolo della partita, lo batterà la Roma, la bandierina è quella di sinistra, ovvero sia la più prossima rispetto a quello che è il nostro punto d'osservazione, visto e considerato che la porta è quella alla nostra sinistra anch'essa, la... Il cronometro recita che siamo alla mezz'ora e 10 secondi del primo tempo. Fenerbahce 0, Roma 0, calcio d'angolo in favore della Roma. Sul punto di battuta c'è Paolo Dybala, palla con il sinistro ad uscire rispetto ai pali difesi dal portiere del del Fenerbahce, ma viene rettificata la decisione. Viene rettificata la decisione perché è intervenuto il VAR a decretare, secondo me, un tipo un fallo di mano, perché l'arbitro ha fatto vedere che c'è stato forse un tocco di mano, o forse non è stato lui l'ultimo a toccare. Fatto sta, Massimo Orlando, che viene rettificata la decisione. Questa è una delle novità di quest'anno, no?
2: Sì, è una novità che però io trovo giusto, devo dirti la verità, perché il calcio d'angolo comunque è un'azione da gol molto pericolosa, no? E se non c'è e il VAR può andare a correggere, io la trovo giusta. E in questo caso chiaramente va a penalizzare la Roma, ma se l'hanno rivisto, ripeto, mi sembra una cosa giusta, perché dai calci d'angolo e palle inattive quanti gol vediamo? Tantissimi. Se non c'è, è giusto correggere.
1: E del resto bisogna anche dire che in questo caso il calcio d'angolo è una decisione oggettiva, cioè l'ultimo che tocca il pallone, non c'è spazio per l'interpretazione, quindi in questo caso, come direbbe il tuo amico Massimiliano Allegri, insomma, dove c'è il dato oggettivo è giusto che il VAR intervenga. 31:30 sul cronometro, sempre 0-0 tra Fenerbahce e Roma. Si lotta a centrocampo, viene messo giù Koné, calcio di punizione in favore della Roma, lo batte Cristante, all'indietro per Hermoso. Hermoso alza la testa prima di andare a scambiare con Manu Koné, linea a cerchio centrale del campo. Manu Koné va a trovare libero sul settore di destra Dybala, che prova ad inventare davanti a sé a Artokoglu. Allora va allo scarico per Mancini prima e Rens poi, ancora lo stesso Dybala che va alla Daye Bay con Sule prova a mettere in mezzo un pallone per Malen, intercettato da Skriniar, ma arriva Ndicka addirittura, trattenuto vistosamente da Muriqi. Calcio di punizione in favore della Roma, vistosa e anche un po' ingenua se vogliamo la trattenuta di Muriqi, ma fallo ben speso, e da qui il calcio di punizione, Massimo Orlando, interessante perché siamo ai 25 metri.
2: Sì, ci sono dei giocatori diciamo abbastanza bravi in questa situazione,
1: che tecnicamente se la cavano.
2: Esatto, dunque mai fare fallo in quelle zone del campo contro squadre come la Roma. Qui è stato ancora una volta bravo Ndicka, che da difensore viene sempre alto ad anticipare, in questo caso Muriqi, che è andato un po' molle pensando che l'arbitro potesse anche fischiargli il fallo, invece è stato lui a commetterlo. E ora vediamo Dybala che si inventa.
1: Dybala, lo scambio corto per Sule, che poi va al traversone a cercare Mancini, che ha cercato di inquadrare la porta, e poi c'è stato l'intervento da parte di Ake, che ha messo la palla in calcio d'angolo, e questa volta su questo non ci sono dubbi. Lo schema riuscito alla Roma a liberare sul secondo palo Mancini, colpo di testa non il migliore, diciamo, che abbiamo visto fare a Gianluca Mancini, ma comunque interessante. E la difesa è andata a liberare in calcio d'angolo, che questa volta sì, viene battuto da Dybala. Dybala prova ad andare via dopo lo scambio corto con Sule, non riesce ad avere la meglio sull'arcigna difesa turca, che prova poi a ripartire direttamente con un lancio per Kanté, che sbaglia però il colpo di testa. Cristante di prima prova a mettere in movimento ancora Mancini, che era rimasto là davanti, e attenzione perché adesso il Fenerbahce riparte, da Roma è scoperta, lo fa con Greenwood che ha spazio per avanzare. Greenwood va da Kanté in area di rigore, Kanté perde un po' di tempo, si addormenta sul pallone, poi dà la palla a Greenwood che deve uscire dall'area di rigore, serve Brown, lato corto dell'area di rigore, fascia di sinistra, il traversone va a sbattere sulle natiche di Resch, pallone che viene recuperato poi ancora dallo stesso Greenwood, ma qui si è divorata la ripartenza del Fenerbahce, proprio perché il giocatore della squadra avversaria, proprio del Fenerbahce, quello che te, si è un po' addormentato sul pallone all'interno dell'area di rigore, andando a vanificare quella che poteva essere una possibilità importante. Ma ancora la squadra turca con lo stesso Kanté, che prova a mettere in movimento ancora Greenwood, che si è spostato adesso, anzi è rimasto per così dire a sinistra. Traversone sul secondo palo, attenzione perché c'è un giocatore del Fenerbahce che resta a terra, si tratta di Muriqi. Tutto regolare per il direttore di gara, la palla si spegne sul fondo. 34:30 sul cronometro, Fenerbahce 0 Roma 0, e qui Fenerbahce ha sprecato l'ennesimo capolavoro della partita di Greenwood, con Kanté che si è addormentato sul pallone.
2: Eh sì, Kanté diciamo che forse non è molto abituato, lo conosciamo, un giocatore straordinario, alla carriera parla chiaro per questo grandissimo talento, però non ha avuto il coraggio di affondare e di calciare, no? Di incrociare col piede sinistro, poi ha perso un po' di tempo e chiaramente è tornato indietro a ridare la palla a Greenwood, che è il vero spauracchio di questa partita. È arrivato il cross e Muriqi sinceramente ha fatto una brutta figura, si è lasciato andare, assolutamente non c'era niente.
1: Ora Roma, attenzione con Dybala, lato corto dell'area di rigore, viene fermato in due addirittura dalla tandem Ismail e Ache, che gli mettono la palla lontana dalla propria area di rigore. Vi segnalo, cari amici ed ascoltatori, che si sono invertiti Greenwood e Kerem Aktürkoğlu, con Greenwood che dalla destra è rimasto a sinistra e Aktürkoğlu che invece si è spostato a destra, ma adesso attacca la Roma proprio su quella fascia con Wesley che va indietro da Hermoso. Siamo sempre sulla tre quarti ai 40 metri con i piedi praticamente sulla linea del fallo laterale, riceve il pallone poi lo stesso Cristante che tra le linee prova a muoverlo in avanti.

0: avanti per Dybala che spaglia la porta, serve Sulé, avrebbe spazio per andare direttamente in percussione, Sulé lo fa, va da Cristante che di prima la gira a memoria per Malen, Malen potrebbe andare in area di rigore, uno contro uno su di lui c'è Ismail, Cristante allora all'indietro cerca la verticale per Dybala che poi, vistosi rimpallato, prova addirittura un colpo di tacco, rimpallato anche quello, delizioso lo stop di Malen che poi, spigolo basso dell'area di rigore, cerca di inventare ma si chiude a riccio la difesa della squadra turca. Cristante allora va da Dybala, anzi da Sulé che perde palla, attenzione alla possibile ripartenza della Fenerbahce, ancora con lo stesso Greenwood che prova ad andare via a Rensch, però la Roma adesso riesce a chiudere anche perché Greenwood di fatto era da solo e ha alzato la testa, si è visto sì circondato da maglie giallorosse, senza nessun compagno ha deciso saggiamente di andare a rallentare, di servire poi Elmas che sulla tre quarti va allo scambio corto con Ismail, Ismail poi serve Muldur che alimenta il tema offensivo, c'è anche Kanté che gli va a dettare il passaggio ma la palla è nuovamente all'indietro per Skriniar prima e Akay poi, vanificato dunque il possibile contropiede da parte della squadra turca, 36:40 sul cronometro. Siamo sempre nel primo tempo cari amici degli ascoltatori, vi stiamo raccontando il debutto stagionale della Roma in Champions League e la sfida è a Istanbul dalla Çoban Stadium su Kırıkkale Stadium contro il Fenerbahçe, siamo ancora sullo 0-0, siamo nel primo tempo, siamo alla 37esimo che sta per volgere al termine con ancora Greenwood che cerca un sombrero ai danni di Mancini che lo mette giù in maniera irregolare, calcio di punizione in favore della Fenerbahce. La Roma è fortunata, Massimo Orlando, che Greenwood letteralmente predica nel deserto, perché con
1: sì,
0: anche un solo partner in attacco con cui potesse dialogare sarebbero stati guai.
1: Guarda, è vero, stavo pensando la stessa cosa perché ho detto è veramente talentuoso e fa paura quando riceve il pallone perché veramente ha tante soluzioni, però si vede che è troppo solo, una squadra che è vero è partita male anche in campionato, c'è Lukaku in panchina, non so se può essere utile a questa squadra, però stiamo vedendo, manca Guendouzi, manca Asensio, un po' di qualità sta mancando a questa squadra, però davvero lì davanti Greenwood predica nel deserto.
0: La qualità di Malen che strappa un pallone al proprio dirimpettaglio, lo porta poi nella zona di Cristante che potrebbe anche tirare, palla sul destro, Cristante! E ha segnato la Roma! Al 38esimo minuto del primo tempo, Fenerbahce 0, Roma 1, proprio lui, Brian Cristante, l'unico superstite dell'ultima avventura in Champions League della Roma, con un colpo da biliardo servito da Daniel Malen. Proprio lì dove Ederson non è potuto arrivare è il 38esimo, Fenerbahce 0 Roma 1, il sigillo di Brian Cristante che è veramente uomo ovunque, un giocatore, Massimo Orlando, troppo spesso sottovalutato, un giocatore che sa fare tutto, sa interdire, sa costruire, sa correre, sa difendere, sa attaccare e sa anche segnare.
1: No, no, è un giocatore assolutamente straordinario per tutte le caratteristiche che ha appena elencato. Qui calcia perfettamente ad incrociare, chiaramente Ederson la vede all'ultimo, tiro nell'angolino imparabile, ma anche Malen è stato bravissimo a proteggere la palla, a saltare due o tre uomini e poi non è mai Malen, mi piace perché oltre ad essere un campione, un bomber, ma non è mai egoista, se c'è un compagno libero lo vede, lo serve e poi davvero un capolavoro perché questo tiro ad incrociare è perfetto. Un giocatore, come hai detto te, assolutamente sottovalutato più volte, ma sempre, sempre presente per costanza, bravura e insomma giocatore che quando vai a fare la formazione lo metti sempre titolare, sempre, sempre, perché questi qui sono giocatori troppo importanti.
0: Cristante altri 10, si diceva una volta quando si parla appunto di giocatori così importanti. Intanto ancora la Roma che sulle ali dell'entusiasmo fa correre Wesley, lato corto dell'area di rigore, fascia di sinistra, parla lì indietro per Hermoso che al limite dell'area di rigore va al duetto con lo stesso Malen che si appoggia poi a Dybala, Dybala entra in area, prova in taglio e vai con Hermoso, la palla viene intercettata però in questo caso da Elmas che cerca di mettere in movimento direttamente Muriqi. Muricci poca roba, Massimo Orlando, lo abbiamo
1: detto. Poca roba.
0: Insomma, calciatore che in Spagna ha segnato, dopo essersi andato dall'Italia, una caterva di gol, ma non ha la capacità, diciamo, di fare quello che probabilmente il suo allenatore gli sta chiedendo.
1: Assolutamente. Poi contro Ondica praticamente è un mismatch che non esiste. Assolutamente Ondica è uno dei difensori più forti del nostro campionato, lo anticipa sempre in velocità. Non c'è storia tra i due, insomma mi sembra un giocatore non da Champions League, detto tra me

0: insomma, già alla Lazio aveva dimostrato di non essere un giocatore di grande valore, però qui evidentemente o si fida di lui il suo allenatore o Lukaku non è ancora pronta, una delle due.
1: Propenderei per la seconda ipotesi, come dicevano gli altri, le storie tese, perché conosciamo tutti quanti insomma il fisico di Romelu Lukaku e sappiamo che spesso gli ci vuole tempo. Ma ancora Roma, attenzione con il traversone in area di rigore a cercare Wesley che buca malamente il pallone, che se l'avesse toccato sarebbe andato probabilmente in porta, ma siamo già dall'altra parte con Greenwood che prova a partire, ma adesso la Roma gli ha preso le misure e lo ferma col tandem con Wesley, e si appoggia poi a Malen, ancora lo stesso Kone che porge la sfera a Malen in posizione di mezzo sinistro, l'olandese si appoggia nuovamente al francese che va poi a servire Sulé per vie centrali in orizzontale, va dall'autore del gol Cristante che pesca Dybala a destra. Adesso la Roma gioca bene, adesso il Fenerbahce sembra essere un po', diciamo, tramortito anche psicologicamente dal gol subito al 38esimo, quello di Brian Cristante che decide fino a questo momento la sfida del Ciobane Stadium. Fenerbahce 0 Roma 1, il gol di Cristante. Ermoso va nuovamente da Malen, siamo ai 40 metri con l'esterno pescato Sulé che si porta la palla fuori dall'area di rigore, la porge poi a Wesley che nuovamente all'indietro sceglie Ermoso che vada a Sulé. È interessantissimo vedere il movimento senza palla da parte dei giocatori della Roma, perché il portatore di palla ha sempre almeno un uomo da seguire. Malen la conclusione da fuori, questa è una telefonata però, chiede anche scusa ai propri compagni di squadra per aver ciabattato male, zoppica anche evidentemente una zolla, l'ha fatto perdere l'equilibrio. Diciamo, la bravura umana anche degli attaccanti lo vedi da questo, Massimo Orlando, no? Malen in questo caso si è preso un tiro magari non il migliore di tutti perché era senza rincorsa, ha tirato male prima ancora di vedere che la palla fosse finita fuori, ha subito chiesto scusa ai propri compagni.
0: Sì, ma perché c'è un grande gruppo alla Roma, lo vedi anche quando segnano, esultano. Malen è un giocatore, ti ho detto, non è egoista, qui in questo caso fra l'altro ha fatto quello che deve fare un centravanti come lui, un dribbling secco meraviglioso, ha questa bravura di saltare l'uomo con facilità, e il centravanti tira anche da quella distanza, solo che si era inserito Ermoso e lui lo ha capito e gli ha chiesto subito scusa. Giustamente, tra compagni bisogna che ci siano anche queste cose, vuol dire che c'è gruppo e che tutto funziona al meglio.
1: E funziona al meglio anche il pressing della Roma con Ermoso che però in questo caso va a commettere fallo nei confronti di Greenwood. I due poi si danno il 5, calcio di punizione già battuto all'indietro dalla Fenerbahce, da Greenwood per Skriniar. Greenwood che è tornato a destra con Artokoglu che si è andato a rimettere a sinistra, evidentemente non ha funzionato l'esperimento tattico partorito dal tecnico del Fenerbahce Ismail Kartal e si è tornati come a inizio partita. Fenerbahce che adesso si appoggia a Ismail, autore di un intervento difensivo prodigioso in precedenza proprio su Malen, neanche autore, diciamo, di uno dei due gol che hanno scaldato i guantoni a Svilara nella prima parte della partita, l'altro era stato Elmaz. Ancora Fenerbahce in possesso di palla con lo stesso Ismail che va indietro da Skriniar, Skriniar per Elmaz, ma siamo nei pressi della linea centrale del campo e Mancini va addirittura uomo su Elmaz andandolo a costringere al retropassaggio per Skriniar. Skriniar sceglie nuovamente Greenwood davanti a sé a Ermoso, allora lo scarico in avanti verso la destra è per in questo caso il giocatore con la maglia numero 18 Muldur, che cerca di far correre con il dai e vai in golo Kanté, ma ha poco da cantare Kanté in questo caso perché c'è l'intercetto vincente da parte della difesa della Roma che favorisce l'intervento di Svilara che recupera il pallone e lo porge poi a Cristante, fischiato ogni volta che tocca palla, ma ci sta perché è l'autore del gol che fino a questo momento decide la partita. Questi sono fischi che sono un po' come le medagliette che i generali si appuettano sul petto, no?
0: Esatto, esatto. No, guarda, incredibile, stavo guardando la Roma cosa combina dal punto di vista tattico, Gasperini è meraviglioso. C'è stato Mancini che praticamente è andato a centrocampo per un 3-4 minuti, lo è ancora, e abbassa a turno o con oppure Cristante, e gli dice a Mancini di andare a pressare lui oppure anche ad inserirsi. Davvero hanno tante di quelle soluzioni, devo dire che Gasperini sta creando un capolavoro con questa squadra.
1: E un capolavoro l'ha fatto la Roma in questo primo tempo che finisce proprio ora. Fenerbahce 0, Roma 1. Vi ribadiamo il marcatore: Brian Cristante al 38esimo minuto del primo tempo. E visto che la partita si ferma, ci fermiamo anche noi. La linea può andare a Roma, Saxa Rubra, per la messa in onda del giornale radio. Noi torniamo dal Çobani Stadium di Istanbul per il secondo tempo di Fenerbahce Roma. Fra una decina di minuti, linea alla nostra capitale.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
7: Ufficio, cosa smarrite?
8: Ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
10: Ciao Alex.
9: Kimi, ma sono io su questo poster?
10: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
9: Per vederci le partite insieme.
10: Magari, però non ho ancora il wifi.
9: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
10: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
9: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
13: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
15: Buonasera da Sonio Ranges. Il Senato dà il via libera alla legge elettorale con le preferenze e capilista bloccati. Bocciati gli emendamenti delle opposizioni.
16: Sì, all'emendamento di maggioranza tutti bocciati, quelli delle opposizioni. Manteniamo gli accordi di coalizione, dice da Fratelli d'Italia Lucio Malan, e allo stesso tempo la parola reintroducendo le preferenze con la nostra proposta. Quella delle opposizioni continua era del tutto strumentale. Non a caso esultarono la Camera quando un articolo simile fu bocciato. Maurizio Gasparri, Forza Italia.
17: Voi avete sposato e ripudiato il concetto delle preferenze a secondo delle convenienze, ma a voi del merito non ve ne importa assolutamente nulla.
16: Le opposizioni si erano rivolte soprattutto a Fratelli d'Italia chiedendo di mantenere gli impegni e restituire la scelta agli elettori senza i capilista bloccati, citando la stessa Giorgia Meloni e i suoi vecchi discorsi parlamentari. Francesco Boccia, PD.
18: La Presidente del Consiglio poteva decidere se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
16: È la premier la vera palude, dicono i 5 Stelle, parlando di teatrino più sfacciato della maggioranza. Critiche arrivano anche dalla destra di Roberto Vannacci, per cui Lega e Forza Italia non vogliono che la sovranità sia nelle mani del popolo. Lucio Bondi, GR1.
15: E poco fa è arrivato il commento di Giorgia Meloni, che plaude al voto in Senato e anche al taglio delle accise. Ci dice tutto in diretta Carla Macrellino.
19: Sì, buonasera, è così. La premier è intervenuta prima sulle preferenze, evidenziando che mancavano dal 1993, cioè da quasi 35 anni. Oggi tornano perché il centrodestra ha scelto di reintrodurle su proposta di Fratelli d'Italia, ha detto. Poi, riferendosi al decreto con le nuove misure per accelerare la produzione di petrolio e gas nazionale, ha spiegato che non ha molto senso comprare all'estero questa energia quando possiamo produrla anche in Italia. Ed è questo, ha sostenuto la premier, l'obiettivo della norma che è stata licenziata oggi dal Consiglio dei Ministri. Allora, sentiamo un passaggio della Presidente del Consiglio.
20: Abbiamo stanziato oltre 60 miliardi di euro per proteggere cittadini e imprese dal caro energia, abbiamo potenziato e allargato il bonus sociale a milioni di famiglie, abbiamo aiutato piccole e grandi imprese ad avere bollette più leggere.
19: Lo Stato, ha spiegato ancora Giorgia Meloni, potrà nominare dei commissari che aiutano le regioni a tagliare tempi e anche a rilasciare molto più velocemente i permessi e le concessioni per la ricerca, l'esplorazione e l'estrazione di idrocarburi sul nostro territorio, perché l'Italia non può permettersi di aspettare decenni prima di sbloccare una concessione. È tutto lì nello studio.
15: Dunque, lo sentivate, per contrastare il caro carburante il Consiglio dei Ministri ha prorogato nuovamente lo sconto sul diesel, poi arriveranno misure mirate, intanto continua a salire il prezzo del petrolio.
21: Con il nuovo decreto legge contro il caro carburanti approvato dal Consiglio dei Ministri viene prorogato di una settimana il taglio di 17 centesimi delle tasse sul gasolio, accise e IVA, taglio che altrimenti sarebbe scaduto a mezzanotte. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre. Il costo del provvedimento si aggira sugli 80 milioni di euro. Nuove misure strutturali e mirate rivolte alle fasce a basso reddito e agli autotrasportatori dovrebbero invece essere approvate a fine mese. Intanto continua ad aumentare il prezzo del petrolio, il WTI supera i 100 dollari al barile con la guerra in Iran, facendo salire anche i rendimenti dei treasury a 10 anni, il Brent si avvicina a 105 dollari al barile. La produzione di petrolio in Arabia Saudita è crollata ancora ad agosto, toccando i minimi dal 90. Oggi il gas ha superato quota 81 euro al megawattora sulla piazza di Amsterdam, confermandosi sui massimi dal dicembre del 2022. Giuseppe Di Marco, GR1.
15: Ora la cronaca, stavolta dall'estero, sarebbe stata una rissa e non un attacco terroristico all'origine dell'accoltellamento di 4 persone a Bromley, alla periferia sud-est di Londra. Uno dei feriti è ricoverato in condizioni critiche, gli altri 3 non sono gravi. 7 persone sono state arrestate e restano in custodia. L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio lungo la strada principale del quartiere. La polizia esclude al momento ulteriori minacce per la popolazione. Ora torniamo in Italia. Paura all'aeroporto di Milano Malpensa per un principio d'incendio su un volo EasyJet diretto a Praga. L'aereo era in fase di rullaggio. Attivate subito le procedure di emergenza. I 146 passeggeri sono stati fatti scendere dagli scivoli. 2 contusi. Lo scalo è stato riaperto poco fa dopo la chiusura a scopo precauzionale. Ora il maltempo che sta colpendo in particolare il centro nord, trombe d'aria, allagamenti in diverse zone e 2 morti.
22: Il maltempo miete vittime. Dramma nella provincia di Siena, dove un'anziana è morta a seguito della tromba d'aria che si è abbattuta nel territorio. Da una prima ricostruzione, la donna, circa 80 anni, sarebbe andata a chiudere una finestra, ma il vento forte avrebbe spaccato i vetri, una scheggia le avrebbe reciso la vena safena. La donna sarebbe morta dissanguata in casa. A nulla è valso l'intervento dei sanitari una volta giunti sul posto. Aveva 83 anni invece la pensionata, annegata nella sua auto, bloccata nel sottopasso allagato a Paludo di Latisana, in provincia di Udine. Il fiume è esondato dopo un violento nubifragio. Un carabiniere aveva provato a salvarla, ma senza riuscirci. In ginocchio il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, dove diversi comuni sono stati allagati dopo l'esondazione del fiume Tagliamento. In Valtellina monitorata una storica frana, 45 persone sono state sfollate. Al centro, per la forte pioggia, in queste ore è in tilt la circolazione aerea all'aeroporto di Fiumicino. Nella capitale alberi e rami caduti, oltre 130 gli interventi della polizia locale e vigili del fuoco. fuoco. Eleonora Fioretti, GR1.
15: In chiusura il cinema con la mostra di Venezia, dove oggi si torna a parlare dello sterminio a Gaza. Presentato anche il film su Renzo Rosso, tutto realizzato con l'intelligenza artificiale fuori concorso. Scherzetto di Mario Martone, l'inviata.
0: Fotocall inusuale, Tony Servillo con in braccio Lorenzo, il coprotagonista di Scherzetto, nonno e nipote nel film di Mario Martone, fuori concorso al Lido, dove si è visto anche Be Brave, film di Carrozzini realizzato con l'intelligenza artificiale su Renzo Rosso e per il quale sono arrivati sul tappeto rosso da Achille Lauro a Fiorello. In concorso invece Nazza e la bolla del festival si infrange portandoci sui tetti di Tel Aviv, dove i due registi, Oscar per Netherland, interrogano 24 israeliani, voci e volti camuffati, soldati, agenti dei servizi segreti, informatici. NASA, acronimo per i morti civili, gli effetti collaterali delle bombe. Molto di quel che si dice nel film, ci ha detto Yuval Abraham, sul sistema di distruzione a Gaza era già stato rivelato dalla stampa, ma sentirlo spiegare ha un impatto diverso. Abbiamo mostrato la vita che continua 60 km più in là, a Tel Aviv, aggiunge Rachel Zohar. Ora forse sarà più difficile negare quel che accade. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
15: Ci fermiamo qui, la linea torna allo sport con la Champions League. Buon proseguimento d'ascolto.
1: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
2: Meteo Radio.
23: Una serata caratterizzata da piogge e temporali sparsi al centro-nord e lungo il settore tirrenico-meridionale della Campania, in lenta attenuazione al nord-ovest, meglio all'estremo sud. Domani, venerdì 11 settembre, la perturbazione si sposterà verso il centro-sud, portando nubi e precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco su regioni adriatiche, Campania, Basilicata e Calabria. Residui rovesci al mattino al nord, in rapido miglioramento da ovest, con schiarite sempre più ampie. Variabilità sulla Sardegna con qualche isolato piovasco, mentre sulla Sicilia il tempo sarà in gran parte asciutto, salvo temporali sul settore nord-orientale. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o settentrionali. Mari da mossi a molto mossi, specialmente i bacini occidentali. Temperature in calo al centro-sud e sulle coste adriatiche centro-meridionali. Stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi al nord. I valori registrati al sud non supereranno i 32-33 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
24: Ben ritrovati cari amici e radioascoltatori di Rai Radio 1, Radio 1 Sport, Rai Play Sound. Non siamo in discoteca come forse potrete immaginare dagli speaker dello stadio Ciobane su Krusarakoglu che sono piazzati proprio sopra la nostra postazione, ma siamo nell'intervallo del debutto stagionale della Roma 7 anni dopo in Champions League. Siamo a Istanbul e vi stiamo raccontando la sfida tra Fenerbahce e Roma. Siamo nell'intervallo al termine della prima frazione di gioco, Fenerbahce 0 Roma 1. Decide la rete realizzata al 38esimo minuto da Brian Cristante. Squadre ancora negli spogliatoi. Torniamo allo studio.
25: Grazie dunque a Manuel Codignoni. E la Roma però ha ballato bene nei primi 45 minuti di gioco. Si sta giocando un'altra partita in contemporanea con quella di Istanbul, parliamo di PSV. Shakhtar è in vantaggio, la formazione ucraina dello Shakhtar che ha realizzato il gol proprio in chiusura nel recupero del primo tempo grazie a Mendoza. Le altre partite di questa giornata di Champions League spalmata su tre giorni, appunto martedì, mercoledì e questo giovedì alle 21 avranno inizio Bayern, Bodo Glimt, Manchester United contro il Sabah Baku, poi ci sarà Slavia Praga e Lann e naturalmente l'esordio europeo del Como contro il Lipsia, esordio casalingo, partita che ci sarà raccontata da Diego Carmignani. Allora coinvolgo in questa chiacchierata in attesa che tornino le squadre sul terreno di gioco Manuel Codignoni e Massimo Orlando. C'è di che essere soddisfatti rispetto ai primi 45 minuti messi in campo dalla Roma di Gasperini?
24: Ma allora, secondo me sì, perché la Roma è stata intelligente nel capire quelli che sono stati i tempi della partita. Ha iniziato come di consueto facendo la partita, tenendo la palla e cercando l'aggressività a tutti i costi. Quando ha capito poi A, che il Fenerbahce si chiudeva molto bene e giocava tutto quanto in 20 metri di campo, e B, che il Fenerbahce sugli spazi poteva essere molto pericoloso, ha adottato una condotta di gara decisamente più accorta ed è andata a colpire solo dopo aver preso le misure, avendo fatto alcuni correttivi, la squadra turca. Per cui secondo me è stata una prova anche, ma qui chiedo conforto poi a Massimo Orlando, di grande maturità da parte della Roma.
3: Sì, sì, la Roma dimostra di essere squadra che può e deve stare in questa Champions. Davvero ha affrontato questo primo tempo con grande intelligenza, aspettando il momento giusto, come hai detto te, pressing fatto bene, quando poi alla fine chiaramente ha avuto il campo a favore, come è successo nel gol, si è visto insomma tutta la qualità di questi giocatori che insomma stanno facendo una grande partita. È iniziato il secondo tempo.
24: È iniziato il secondo tempo e con il Fenerbahce che ha battuto il calcio d'inizio, che ha cercato subito di riportarsi in avanti, ma la buona lettura difensiva da parte in questo caso di Mancini ha interrotto la corsa interessante di Kerem Artiokoglu e dunque la Roma è tornata in possesso di palla. Roma che in questa ripresa attaccherà dalla sinistra verso la destra rispetto a quello che è il nostro punto di osservazione e che gestisce il pallone con Mancini. Non ci sono stati cambi in campo, ci sono gli 22 effettivi che hanno iniziato la partita, con la Roma che, come detto, è in vantaggio per una rete a zero. Roma che ha saputo leggere i momenti della partita, che ha rischiato nel primo tempo con le conclusioni da lontano di Elmaz e di Ismail, ma che ha anche essa stessa scaldato i guantoni a Ederson e poi è andata a bucare il muro giallo-nero, diciamo così, giallo-blu del Fenerbahce con la rete, il colpo di biliardo di Brian Cristante dal limite dell'area di rigore su assist di Malen, che ha fatto una cosa bellissima nel liberarsi e nell'andare poi a porgere il pallone al capitano della Roma, che, lo dicevamo, è l'unico superstite in campo della Roma che nel 2019 per l'ultima volta partecipava alla Champions League. Ci sarebbe anche Lorenzo Pellegrini, che però è rimasto a Roma e non è della partita perché infortunato. All'epoca Marian Cristante faceva già parte della Roma e quest'oggi, in un ideale trade union tra passato e presente, è andato a mettere il suo sigillo sulla partita. Su questo secondo tempo che è iniziato da 1 minuto e 55, dove al di là di quell'iniziativa di cui vi dicevamo in diciamo sul settore di sinistra, non ha ancora avuto, diciamo, nulla, praticamente nulla da raccontare. Fase di studio con il Fenerbahce che adesso invece cerca di ripartire dalla sinistra con Archie Brown, si propone a dettargli il passaggio anche Artiokoglu, palla poi scambiata con Elmaz che sceglie il retropassaggio all'indietro per il giocatore con la maglia numero 5, Ismail si appoggia nuovamente ad Akea, che è per Skriniar, cerca di centrocampo, si chiude a riccio la Roma e costringe con il pressing a rimandare la palla indietro i giocatori della squadra di casa. Allora Muldur va da Murici, che a sua volta scambia ancora con lo stesso compagno di squadra. Attenzione, palla in area di rigore per Brown, lo scavetto di Brown e il pareggio del Fenerbahce. Disattenzione da parte della difesa della Roma, e contro queste squadre a questo livello non te lo puoi permettere. Palla in area di rigore, un'autostrada per Brown che ha tagliato come una lama nel burro la difesa giallorossa. Delizioso lo scavetto, la rete di Archie Brown, Fenerbahce 1, Roma 1. Ma questo è un gol, Massimo Orlando, che possiamo dire che gliel'ha regalato la Roma?
3: Sì, assolutamente, perché Brown è lui ad iniziare l'azione e poi rimane in fase offensiva. Palla chiaramente a Greenwood, che chiede l'1-2 a Murici, e poi chiaramente Greenwood con la sua classe vede Brown che è tutto solo, vedi che qui viene perso dai difensori della Roma, lui poi è molto bravo nello scavetto. Sono mancate le diagonali di chiusura da parte anche dello stesso Kone. La Roma qui si è fatta assolutamente diciamo trovare impreparata, e come hai detto te, a questi livelli non te lo puoi mai permettere.
24: Già passato l'eventuale controllo VAR, non che ci fosse nulla da raccontare, in sottofondo avete sentito l'entusiasmo dei 50.000 presenti al Giovanni Stadium e dello speaker che si è esaltato nell'andare a declamare il gol di Archie Brown, giocatore molto giovane, classe 2002, cresciuto nelle giovanili del Derby County, al primo gol stagionale e insomma gol di un peso specifico importantissimo anche per l'intera stagione del Fenerbahce, perché se è vero che siamo all'inizio, abbiamo detto delle difficoltà della squadra turca in campionato, con appena 6 punti raccolti in 4 partite, il decimo posto nella Super League turca, e dunque bisogno di rifarsi, e c'è bisogno di rifarsi adesso anche per quello che riguarda la Roma, che deve ricostruire completamente la propria partita dopo che il Messa si era messo subito molto bene con il gol di Cristante, pareggiato al terzo della ripresa da quello di Archie Brown. Roma che adesso guadagna una rimessa laterale all'altezza dell'intersezione delle linee, proprio davanti alla panchina di Giampiero Gasperini, che è schizzato come una molla in campo a dare indicazioni ai suoi dopo che la propria squadra ha subito il gol del 1 pari. Mancini al centro per Ndicka, 4.55 sul cronometro della ripresa, Fenerbahce 0 Roma 1. Poi lo scambio è per Cristante, l'autore del gol del momentaneo 1-0, lo scavetto delizioso per Sulé, intelligente l'idea, Sulé non riesce con la punta dello scarpino ad agganciare il pallone a che aveva fatto buona guardia, ma Massimo Orlando, quando giocatori come questi tu li marchi standogli dietro, e qui a che è stato fortunato, perché se riesce a stoppare quel pallone su lei poi non lo fermi.
4: Assolutamente, ancora una volta, ma questo lo fa la Roma con Mullen che va a lasciare lo spazio, no, per l'inserimento appunto di Solé o di un esterno oppure dello stesso Dybala, e qui ha marcato a 10 metri a che è stato fortunato, come hai detto te, perché Solé, se riesce a stoppare il pallone da lì ha mille soluzioni, al dribbling, al tiro, può mettere la palla nel mezzo, insomma, e devi fare attenzione perché questi sono giocatori che se lasci spazio ti puniscono subito.
24: C'è stato il primo ammonito della partita, Archie Brown, proprio l'autore del gol, per un fallo a centrocampo su Paolo Dybala. La battuta del calcio di punizione della Roma non ha avuto esito. Lo stesso Brown adesso cerca un lancio a tagliare il campo, a cercare Greenwood, che, per carità, abbiamo declamato le doti del giocatore ex Olympique Marsiglia, ma lì non ci sarebbe arrivato neanche Usain Bolt. Ci arriva invece Miles Vilar, che va a servire Rens prova a far correre Malen, che cerca di andare via al proprio marcatore e non riesce ad avere la meglio, però in questo caso su Muldur. Prova a ripartire allora il Fenerbahce con la transizione di N'Golo Kanté, attenzione perché adesso il Fenerbahce è rutilante, Kanté a limitare l'area di rigore, palla per Murici l'area, Svilar, l'uscita di Svilar, ma il pallone è ancora vivo con Elmas che cerca il tiro da fuori, palla fuori di un soffio, rutilante veramente il Fenerbahce. Qui N'Golo Kanté si è ricordato di essere un grandissimo giocatore, transizione box to box dalla propria metà campo fino al limite dell'area di rigore, la battuta di Murici, grande intervento di Svilar, e poi da fuori ci ha provato Elmas senza andare ad inquadrare la porta. La Roma deve resettare tutto però adesso,
4: sì, deve resettare,
24: per essere pericoloso,
4: sì, deve resettare perché non sta più difendendo da squadra come ha fatto nel primo tempo, arrivano con troppa facilità. Qui Kanté, come hai detto te, si è ricordato di essere un grande giocatore, ha fatto veramente 40 metri con la palla al piede, poi ha aspettato il momento giusto per dare il pallone a Murici, che per fortuna spara addosso a Svilar, 2 metri, poteva e doveva far meglio, ma la Roma dopo il gol è in difficoltà, deve cambiare qualcosa, e già è arrivato il primo cambio, come inaspettatamente secondo me. È vero che non ha iniziato bene il secondo tempo, però sono giocatori importanti.
24: Però ci fidiamo insomma di Giampiero Gasperini, fuori Manu Koné, dentro Pisilli, giocatore dalle caratteristiche più offensive e più portato all'inseguimento, quindi potrebbe essere anche questa, diciamo, la motivazione, chi lo sa, vedremo come dove andrà a piazzarsi Nicolò Pisilli. Intanto Cristante riceve il pallone al centrocampo, prova ad alzarlo per la corsa di Rens, che però non riesce ad arrivare sul pallone, ci arriva invece in questo caso Ederson, che va ad intercettare bene l'uscita del tentativo di attacco da parte del proprio avversario e a fermare la minaccia. Poi serie di batti e ribatti a centrocampo con il tentativo di ripartenza ancora da parte del Fenerbahce, con la palla lunga a cercare e a trovare Artokoglu, lato corto dell'area di rigore, la Roma è scoperta, c'è Mancini su di lui, Artokoglu, traversone con il tacco addirittura, Hermoso allontana la palla dalla propria area di rigore, poi Sulé rischia di combinare un pasticcio perché si addormenta sul pallone, la triangolazione all'interno della propria area di rigore è pericolosissima da parte della Roma, che non vuole buttar via il pallone, e allora il retropassaggio di Ndicka per Svilar, che alza la palla e lo allontana dalla propria area di rigore, rischiosissimo questo disimpegno per quello che riguarda la Roma, che ha rischiato veramente di combinare la frittata per non voler Massimo Orlando buttare via il pallone.
4: Erroraccio questo, secondo me, perché è vero che il calcio moderno richiede questo tipo di giocata, ma lì eri sotto pressione con il rischio addirittura dentro l'area di rigore, devi assolutamente calciare lontano. Credo che sia stato proprio un errore, che anche Gasperini non sia contento di vedere questo tipo di giocata, rischi di prendere il gol e si incasina la partita.
24: Attacca la Roma adesso, lo fa con Matisulè, lato corto dell'area di rigore, fascia di destra, converge l'argentino, traversone delizioso in area di rigore, non ci arriva Mancini, che aveva attaccato l'area da attaccante aggiunto, non ci arriva male, nella palla si spegne sul fondo. Ecco, gli inserimenti di Mancini, l'avevamo parlato anche in precedenza, Massimo Orlando, no? un altro giocatore preziosissimo che va a creare superiorità numerica in zone del campo dove non te lo aspetti.
4: Sì, ed è un problema per gli avversari, perché appunto non ti aspetti il difensore che vada ad inserirsi in fase offensiva come fa spesso Mancini.

0: Stante lo stesso Pisilli come vediamo in questo caso Mancini continua ad essere offensivo nel suo modo di stare in campo.
1: Cristante va da sulle limite dell'area di rigore, palla sul sinistro, prova a saltare l'uomo, non ce la fa, ma c'è il raddoppio da parte di Rensch che riconquista il pallone, finisce anche a terra, ma si continua a giocare. Il traversone di Cristante è in realtà una palla in bocca direttamente al portiere del Fenerbahce. Ederson resta a terra intanto, Mati Sule che va a sbattere la mano per terra come quando si subisce un colpo abbastanza doloroso, probabilmente una ginocchiata sulla coscia, un tocco di questo tipo, di quelli molto dolorosi. Entrano in campo anche i sanitari adesso che vanno a verificare quelle che sono le condizioni del giocatore argentino. Va lì vicino anche l'autore del contatto che ha costretto a finire a terra Mati Sule, ovvero sia Ismail, a sincerarsi di quelle che sono le condizioni del proprio avversario. Poi adesso i sanitari con il miracoloso ghiaccio spray, spesso e volentieri si dice così, no? Vanno a risistemare la coscia sinistra di Mati Sule, che ci sembra essere quella offesa. I giocatori ne approfittano per dissetarsi, nonostante non sia una serata caldissima, dobbiamo dire. Qui a Istanbul vanno a ricevere anche le indicazioni dai rispettivi allenatori, in particolare c'è Muriqi che sta andando a parlare fitto fitto con l'allenatore del Fenerbahce, Ismail Kartal, che evidentemente gli va a dettare dei movimenti e gli va a chiedere qualcosa, mentre Mancini a sua volta è a colloquio con Giampiero Gasperini e con un suo collaboratore per andare a disegnare probabilmente qualche scenario diverso, perché la Roma a questo punto deve cercare di inventarsi qualcosa, no? Abbiamo detto nel primo tempo che è stata brava la Roma, Massimo, a prendere le misure al Fenerbahce, adesso però sta succedendo il contrario, sono stati tutti a prendere le misure ai giallorossi.
0: Sì, il Fenerbahce arriva ad essere pericoloso con molta più facilità in questo secondo tempo, perché la Roma non è più compatta, non pressa più, non è più con la difesa alta, la linea dei centrocampisti che sulle seconde palle recuperava tutti. Ti dirò di più, Manuel, penso che aver levato Koné sia stato punitivo, perché sul gol era fuori posizione e sulla grande palla gol avuta da Muriqi, secondo me lo ha colpevolizzato per non essere stato bravo a contrapporsi a Kanté, che ha fatto
1: attenzione intanto a questo lancio in avanti, a cercare ancora Brown, l'uscita di Svilar che resta anche a terra, si continua a giocare con i giocatori del Fenerbahce che non mettono fuori il pallone, poi la palla viene fermata da Cristante, l'arbitro va ad interrompere l'azione, iniziativa subitanea da parte in questo caso del Fenerbahce con questo lancio lungo in profondità a cercare Brown che si è ficcato al limite dell'area di rigore, anche in questo caso scoperta la difesa della Roma, palla che è stata poi intercettata da Miles Svilar, c'è stato uno scontro aereo diciamo dall'altissimo tasso di energia cinetica. Adesso i giocatori vanno a parlare con il direttore di gara. Di certo l'uscita di testa da parte di Svilar molto coraggiosa, che è andato poi a travolgere Archie Brown, interessante questo classe 2002 autore del gol del pareggio, Massimo.
0: Sì, che adesso rispetto al primo tempo che è stato veramente inoffensivo, quasi non mi ricordo neanche che fosse in partita, tanto era stato comunque fuori dal gioco nel primo tempo, nel secondo tempo protagonista e soprattutto sta sfruttando questi tagli dall'esterno e trova spesso la difesa a Roma, che stranamente non è come al solito bella, compatta, stretta, no, ci sono degli spazi un po' troppo larghi e lui ci prova con questi inserimenti. Qui è stato poi bravo Svilar e ha rischiato anche tanto, perché poteva prendere veramente un brutto colpo alla testa, però la Roma rischia.
1: Adesso i fischi sottolineano il possesso palla offensivo della Roma con il tentativo di percussione da parte di Wesley, traversone al centro dell'area, la palla che finisce alta di un soffio, il colpo di testa di uno tra Cristante e Sule, sono portato a pensare Cristante anche per la maggiore statura, la palla che si alza sulla traversa con il portiere del Fenerbahce Ederson che va a controllare ed è dunque scampato pericolo per la squadra turca, che è stata brava a ridisegnarsi, a risistemarsi contro una Roma che adesso deve trovare le coordinate, deve trovare nuove idee. Pisilli si è posta il pallone sul settore di sinistra verso Wesley, che alza la testa, Wesley trova il filtrante per Koneva, c'è il vuoto della difesa della Fenerbahce, Sule, che stoppa male il pallone, la palla dopo una serie di rimpalli viene recuperata dal portiere della Fenerbahce, che sbaglia però il rinvio a sua volta, dando la possibilità alla squadra giallorossa di ripartire dalla destra con Dybala. Dybala va allo scambio con Renzo, palla poi all'indietro.

0: per Cristante che ai 30 metri la palla sul destro, sceglie il servizio in orizzontale, a sinistra per Hermoso pesca Wesley tra le linee, Wesley lato corto dell'area di rigore davanti a sé c'è Muldur, prova ad andare via il brasiliano, gli mette le mani addosso Muldur in maniera regolare secondo il direttore di gara, ancora lo stesso Hermoso, va da Wesley, Muldur cerca l'anticipo, la palla finisce fuori, l'ultima a toccare è stato proprio l'ex Sassuolo, allora Wesley rimette in gioco il pallone a cercare Madden che ridà la sfera ancora lì dallo stesso Wesley, si gioca in un fazzoletto, lato corto dell'area di rigore, la palla in aria per Dybala, spalle alla porta, prova a girarsi, viene messo giù, tutto regolare per l'arbitro, si lamenta, si sbraccia Paolo Dybala, la palla poi finisce oltre la linea di fondo, l'arbitro era lì vicino, ha subito allargato le braccia come a dire non c'è niente, continua a protestare la Hoya, va a parlare anche Brian Cristante con il direttore di gara che però è parso Massimo Orlando subito deciso nel dire non c'è niente.
1: Sì, adesso dobbiamo rivederla, secondo me ha rischiato un po' il giocatore del Fenerbahce perché ha trattenuto la maglia però un po' si è lasciato andare, se devo essere sincero non è calcio di rigore, almeno per me.
0: E probabilmente neanche per chi è al VAR, oltre che per l'arbitro. VAR, lo ricordiamo, Cesar Sottogrado, Valentin Pizarro Gomez, perché il gioco sta per riprendere con un calcio di rinvio che verrà operato in favore del Fenerbahce. In realtà arriva il primo cambio anche per quello che riguarda la squadra turca ed entra il giocatore con la maglia numero 22, ovvero sia Merkan, ed esce Elmaz, centrocampista per un centrocampista, non dovrebbe cambiare niente per quello che riguarda tatticamente il 4-2-3-1 disegnato da Ismail Kartal, mentre intanto il pallone viene rimesso in gioco, attenzione al Fenerbahce in area di rigore con Greenwood e la palla che finisce sull'esterno della rete strozzando in gola l'urlo dei 50.000 del Ciobani Stadium. Ancora una volta Roma distratta però, perché si è partiti direttamente da Ederson, la palla è arrivata nell'altra area di rigore, Greenwood ha avuto modo di stoppare il pallone e di andare al tiro. Massimo Orlando, così non va bene.
1: Eh sì, non va bene, perché vedi, in questo caso Hermoso non va a contrastare Murici, no, lo lascia colpire e chiaramente c'è la sponda, subito veloce, svelto Greenwood che fa come sempre una grande giocata, solo che per fortuna Manuel non riesce ad incrociare questo tiro e se no, insomma, quando calci da quella posizione rischi di far gol. La Roma è disattenta in questo secondo tempo, troppi errori che di solito non siamo abituati a vedere.
0: Guadagno una rimessa laterale in zona d'attacco, anzi no, perché l'ultimo a toccare è stato in questo caso proprio Cristante, la Roma, allora la rimessa sarà in favore del Fenerbahce, proprio davanti alla panchina di Ismail Kartal. Siamo arrivati, cari amici degli ascoltatori, al 19° minuto della ripresa, è sempre 1-1 tra Fenerbahce e Roma, il vantaggio della Roma al 38° del primo tempo con Cristante, il pareggio della Fenerbahce al terzo minuto della ripresa con Archie Brown, pallone tra i piedi adesso di Svilar, servito all'indietro da Andica, Svilar serve Hermoso che al piccolo trotto si avvicina alla zona centrale del campo osservando il piazzamento dei compagni, va a servire Pisilli, maglia numero 61, il giocatore nuovo entrato al posto di Manu Cunema, in orizzontale da Cristante che a sua volta sventaglia in avanti per Dybala che ha spazio per avanzare, Dybala fa correre Rensch verso la bandierina di destra, Rensch tunnel ai danni di Brown ma c'è anche il raddoppio che gli toglie il pallone, lo stesso Brown poi cerca di perfezionare il disimpegno con la collaborazione di Merkan, non ce la fa, la palla resta lì, la rilancia in avanti il Fenerbahce, c'è un calcione involontario secondo me di Cristante ai danni di Murici che finisce a terra, che Cristante cercava il pallone, colpisce Murici, tutto regolare per l'arbitro che sta arbitrando abbastanza all'inglese pur essendo spagnolo, e va a concedere un calcio di punizione, anzi la rimessa laterale in favore della Roma che sposta la palla dalla destra verso la sinistra dove è pronto Wesley va al duetto con Malen, c'è molto meno movimento senza palla da parte dei giocatori della Roma in questa ripresa e questo spiega anche le difficoltà in fase di possesso della squadra giallorossa, prova Mancini allora ad alimentare il tempo offensivo della squadra di Gasperini con Cristante che va a servire Dybala, gli toglie il pallone in questo caso a Merkan che poi prova a far correre Ismail che va ancora da Merkan, recupera la palla del Fenerbahce, salva di applausi da parte del pubblico del Ciobani Stadium per un Fenerbahce che ha preso le misure da Roma, però non so se anche la tua impressione Massimo Orlando, è calata l'intensità in fase di possesso da parte della Roma e il Fenerbahce adesso prova a distendersi addirittura, poi tolgo subito ora te Massimo, attenzione con il pallone in aria, la conclusione da parte di Artokoglu e la parata di Svilar. Ancora un'occasione divorata dal Fenerbahce, perché la Roma sta correndo di meno letteralmente.
1: Eh sì, hai detto bene, la Roma nel primo tempo era la qualità fisica che faceva la differenza, la corsa, l'intensità che non dava la possibilità al Fenerbahce di uscire dalla propria metà campo. Invece in questo secondo tempo fatica la Roma. In più sto vedendo un Dybala molto stanco, secondo me potrebbe uscire fra pochi minuti. Si sta parlando sempre di un campione, di un fenomeno, però lo vedo questa sera un po' in difficoltà, e quando tu non pressi, non corri più con quella intensità, chiaramente anche il gioco della Roma diventa un po' più prevedibile.
0: E vedremo se ci sarà spazio per Rodrigo Mora, la new sensation, classe 2007, in casa giallorossa, autore di un gol alla sua seconda partita contro il Lecce, di un palo colpito nel corso della prima partita contro la Fiorentina. Magari ci sarà spazio anche per lui, ma intanto ancora la Roma, il Fenerbahce è tutto all'interno della propria area di rigore o quasi. Matisulè prova ad inventare dal settore di sinistra, converge poi lo scambio con il tacco per Cristante, che pesca tra le linee proprio lo stesso Dybala. Dybala va da Sulè, in tre su di lui, danza con il pallone fra i piedi ma non riesce ad entrare in area, perché è veramente sono tarantolati i giocatori della squadra turca. Ancora Sulè, spalle alla porta verso Malen, Malen in area di rigore, e la grande risposta da parte di Ederson, che forse tocca il pallone, forse la palla sbatte sulla traversa, forse non la tocca nessuno, probabilmente non la tocca nessuno, la palla è alta e va direttamente sulla linea di fondo. Ma questa è una soluzione che deve percorrere la Roma, deve cercare di mettere il ritmo Daniel Malen, perché lo abbiamo visto, si è attaccato con tanti uomini, il Fenerbahce è comunque in difficoltà. E poi insomma Malen lo conosciamo, sul mezzo metro, se glielo lasci, sa essere letale assolutamente.
1: Spaventosa questa azione della Roma, pressata con tutta la difesa schierata, spazi stretti, non hanno mai perso il pallone. Sulle ha dato una palla in verticale a Malen, che è stato come sempre rapidissimo, stop e tiro meraviglioso, palla che esce di poco.
0: Attenzione, Dybala in aria, giù, calcio di rigore. Calcio di rigore in favore della Roma, e questo è netto. Qui è stato netto l'aggancio da parte del difensore del Fenerbahce su un Dybala che gli aveva preso il tempo, andava ad entrare in area di rigore. Adesso vanno a parlare i giocatori del Fenerbahce con il direttore di gara, ma insomma ci sarà evidentemente revisione VAR, ma il tocco mi è parso netto, Massimo.
1: Sì, anche a me, di Artokoglu. Adesso rivediamo, sai che forse l'unica cosa che potrebbe essere fuori, iniziato fuori il fallo, l'unica,
0: allora, l'arbitro intanto va al VAR. Intanto Massimo, sì, ti chiedo scusa, l'arbitro va al VAR, va a rivedere le immagini. C'è un cartellino giallo intanto che viene sventolato ai danni di un giocatore del Fenerbahce che stava protestando. Probabilmente poteva essere forse lo stesso Ache, non lo
1: sì.
0: so, che stava protestando.
1: Sì, sì, è lui.
0: Ache che viene ammonito, e credo che abbia avuto ragione tu, che il fallo sia avvenuto fuori, perché ci sarà un calcio di punizione. Non va neanche a rivedere le immagini dal VAR, gli hanno detto il fallo è avvenuto fuori e ci sarà un calcio di punizione dal limite dell'area di rigore in favore della Roma, praticamente con la palla sulla linea d'aria, l'area di rigore leggermente spostata sulla destra, e lì insomma è la posizione ideale per un mancino, e a due mancini niente male la squadra di Gasperini, no?
1: Assolutamente, l'ho detto, Dybala che sembra non essere chiaramente il solito Dybala, però è talmente un campione che ti puoi aspettare da un momento all'altro una giocata. Adesso ha questa grande chance, se l'è procurata, vediamo cosa riesce a fare il talento argentino.
0: Pronto alla battuta, c'è anche il coccodrillo, 5 uomini in barriera, il tocco invece è per Malen che prova a piazzarla, era uno schema per liberare la conclusione di Malen, la palla viene ribattuta, ma ancora Roma in area di rigore, serie di rimpalli con Cristante che non riesce a liberarsi. Era intelligente l'idea, perché da lì Malen era libero, è andato a battere quasi a colpo sicuro. Il problema è che c'era una selva di gambe turche che non è riuscito a far passare il pallone. Wesley nuovamente in area, messo giù, vediamo che cosa dice l'arbitro. Arbitro circondato dai giocatori della Roma. Wesley entrava in area dall'altra parte, dal settore di destra, un altro ammonito, ormai la partita si sta incattivendo, e adesso bisognerà capire cosa dice l'arbitro, perché Wesley è finito giù, la palla è andata fuori, non insomma, ci sono le lamentele da parte dei giocatori della Roma. Vedremo quello che va a succedere. Probabilmente niente. L'arbitro dice che è tutto regolare. E, insomma, a velocità normale il contatto mi sembrava esserci. L'arbitro era molto più vicino di me, Massimo. Noi siamo lontanissimi. Di certo la partita sta un po' sfuggendo di mano all'arbitro.
1: Sì,
0: secondo me.
1: Assolutamente sì. Qui mi sembra che un piccolo contatto con Kanté ci sia stato. Però se a un certo punto te non fischi fallo, allora devi ammonire per simulazione. Dunque credo che l'arbitro abbia sbagliato in ogni caso.
0: Intanto c'è un altro giocatore rimasto a terra. Adesso si tratta del giocatore con la maglia numero 5 del Fenerbahce, Ismail. Calcio di punizione in favore della squadra turca, mentre sono pronti ad entrare in campo altri due giocatori per quello che riguarda la squadra turca. Allora, fuori con la maglia numero 19 Muriçi, dentro Aydin, ma soprattutto ci sarà spazio anche per il grande ex della partita, Romelu Lukaku, che entra in campo e vedremo se quanto Massimo Orlando avrà il dente avvelenato. Romelu Lukaku esce a Tokyoglu, al suo posto entra appunto Lukaku. Massimo.
1: È sempre un giocatore che mette paura, no? E chiaramente passano gli anni anche per lui, però giocatore che ha il fisico, è di esperienza, se gli arriva il pallone giusto ti può far male. Dunque attenzione, perché nonostante vari infortuni, preparazione e quant'altro, bisogna sempre avere una grossa attenzione.
0: Attenzione, proprio Lukaku in area. Lukaku, l'assist per Aydin, la deviazione, la grande parata di Svilar. Miracolo! Miracolo di Mile Svilar. L'assist di Lukaku a cercare Aydin, la conclusione di Aydin deviata da un difensore della Roma, mi pareva Rensch, e da terra Svilar ha alzato il braccio andando ad intercettare una palla che sembrava destinata in fondo al sacco. Qui Svilar ha fatto qualcosa di sovrannaturale, ma attenzione perché ancora il Fenerbahce là davanti con Lukaku che va a scambiare con Mercan. Si presentano così i due nuovi entrati, Lukaku e Aydin. L'assist di Lukaku per Aydin, il miracolo di Svilar. Ancora Lukaku, spalle alla porta, la gira per Brown. Attenzione, la palla resta ancora lì dopo una serie di rimpalli. Finisce a terra e questa volta è il calcio di rigore per il Fenerbahce. Finisce a terra Mercan,
1: no,
0: se ho visto bene,
1: fallo,
0: calcio di rigore per il Fenerbahce.
1: No, no,
0: fallo in attacco, ha fischiato fallo in attacco. In un primo momento sì, aveva indicato il dischetto.
1: Sì, sì.
0: E tanto che è esploso il pubblico del Ciobani Stadium, poi ha subito rettificato la propria decisione l'arbitro. Brivido per noi, perché era andato ad indicare il dischetto, tanto che avete sentito, cari amici radioascoltatori, in sottofondo il boato del pubblico. Poi subito dopo ha fatto cenno, no, era stato un fallo in attacco. Quante cose stanno succedendo, Massimo?
1: Sì, davvero, qui adesso la partita è molto più aperta da ambo le parti, con l'occasione incredibile avuta, però guarda che fa una parata clamorosa, ma è bravissimo Rensch a mettere il piede. Si era fatto trovare impreparato sulla diagonale, ma poi mette lui il piede e non consente da un metro di calciare in porta. Sarebbe stato gol, e poi è stato bravo chiaramente Svilar a non far entrare il pallone in rete, però la giocata di Rensch prima di uscire dal campo è stata spettacolare.
0: C'è spazio anche per Rodrigo Mora, che entra in campo al posto di Sulé, però non al posto di Dybala. In campo anche
1: ha corso tanto davvero, l'abbiamo visto in tutti le zone del campo, è stato protagonista, ha servito tanti palloni interessanti ai compagni, ha subito tanti falli e chiaramente adesso è un po' stanco. Un giocatore fresco come Mora può essere importante in questi minuti finali.
0: Dentro anche Balerdi e dentro anche Molina al posto di Rensch, l'autore proprio di quel salvataggio di cui stavamo parlando poco fa. Intanto la palla è all'indietro, proprio in direzione dello stesso Balerdi, che tocca il primo pallone della sua partita. Credo sia uscito Mancini, perché sto dando uno sguardo ai calciatori in campo e mi sembra proprio Mancini quello che abbia lasciato spazio a Balerdi. Adesso i fischi da parte del pubblico di Fede Fenerbahce sottolineano il fatto che la Roma ha perso palla, ma soprattutto che il Fenerbahce l'ha recuperato in maniera irregolare, con Archie Brown che stava provando ad andare via dal settore di sinistra senza che però ci fossero i crismi della regolarità, diciamo così. E allora Siamo arrivati, facciamo un po' d'ordine cari amici degli ascoltatori, alla mezz'ora della ripresa. Il risultato è sempre di 1-1 tra Fenerbahce e Roma. Il vantaggio della Roma era stato siglato da Cristante al 39esimo del primo tempo. Al terzo della ripresa il pareggio di Archie Brown. C'è stato spazio anche per un rigore cancellato, concesso e poi diciamo commutato in calcio di punizione in favore della Roma. Tante occasioni da una parte e dall'altra, e adesso è proprio Dybala che entra in area di rigore. Dybala prova a cercare il secondo palo, conclusione precisa, non particolarmente potente. Ederson si distende alla sua destra e va a bloccare il pallone. Forse comunque Gasperini ha fatto bene a lasciarlo in campo, la qualità di questo calciatore è veramente un valore aggiunto.
1: Assolutamente, perché qui davvero è bravo ad allargarsi sulla fascia destra, chiaramente piede invertito per lui è molto più semplice, ha da grande qualità e bravura in queste situazioni di saltare uno, due, tre uomini, spazi stretti, e poi prova il tiro a giro, non riesce a dare forza, però la giocata è stata molto molto bella.
0: Intanto lotta sulla tre quarti tra Ndicka e Lukaku, finiscono tutti e due a terra, è tutto regolare per l'arbitro, si presenta con un sombrero intanto Rodrigo Mora, colpo d'esterno al volo di Dybala per Molina, che poi deve interrompere il flusso di bellezze perché si trova circondato da due avversari e non sa bene cosa fare con il pallone. Alla fine trova un buono scarico al centro per Pisilli, che mette in movimento Wesley a sinistra. Wesley palla indietro per Hermoso, si difende con tutti gli 11 effettivi dietro la linea della palla il Fenerbahce, lancio in avanti poi da parte dello stesso Pisilli a cercare l'inserimento di Rodrigo Mora, ma non a trovare nessuno. La palla rotola poi docile tra i piedi del portiere della squadra turca Ederson. L'ex Manchester City va a scambiare con Ake, che gli ridà poi indietro il pallone. La palla va poi spostata a destra nella zona di Mulduro. L'ex Sassuolo con una sventagliata morbida in avanti va a cercare Lukaku, che viene anche in questo caso anticipato da Ndicka, che però commette fallo secondo il direttore di gara. Calcio di punizione all'altezza del cerchio di centrocampo in favore della squadra turca. È chiaro che Lukaku rischia di essere un cliente molto più complicato per Ndicka rispetto a Muriqi.
1: Sì, assolutamente, anche se Ndicka è un giocatore fantastico e molto fisico anche, ma in queste situazioni di corpo a corpo con Lukaku, insomma, vincere la battaglia diventa molto molto complicato, e anche cercare l'anticipo spesso non è consigliabile, forse fargli stoppare la palla e comunque non sei in una zona pericolosa, può essere la soluzione migliore.
0: Ancora Dybala, prolunga in avanti per Molina, il dai e vai, l'intercetto però vincente da parte di Aydin, l'autore della conclusione smorzata da Rensha, che ha creato il pericolo più grande, oltre al gol ovviamente, e la ripresa per la squadra turca nei confronti della Roma. Resta a terra Archie Brown, intervento diciamo in concorso in questo caso tra Molina e Balerdi, con Balerdi che si lamenta e Molina che allontana il proprio compagno di squadra dalla zona di pericolo per evitare che diciamo dica qualche parolina di troppo e si vada a beccare un cartellino giallo. Si rialza Brown, intanto battuto il calcio di punizione, la sventagliata dalla sinistra verso la destra a cercare Greenwood, che viene anticipato in questo caso da Hermoso, che gli mette la palla in fallo laterale, rimessa laterale dalla destra in zona d'attacco in favore del Fenerbahce. Muldur all'indietro per lo stesso Greenwood cerca di centrocampo, cerca e trova Ismail, alza la testa il giocatore turco, la meglio su Mora, poi riesce a deludere anche l'intervento di Malen e scarica per lo stesso Greenwood. L'inglese danza con il pallone tra i piedi, pesca Muldur a destra, però ha davanti a sé ben due giocatori della Roma. Allora con pazienza la squadra turca sceglie di ripartire all'indietro, la Skriniar prima e Ake poi. Il difensore centrale olandese sposta la palla a sinistra verso Brown, che supera la linea centrale del campo in due su di lui, riesce a vincere due rimpalli con tanta pertinacia e a portare in avanti il pallone. Poi viene preso il controtempo Pisilli sulla sfera vagante che era stata rimpallata da in questo caso Ndicka. Rodrigo Mora trattenuto da Ismaili, riesce comunque a gestire bene il pallone, lo scambia poi con Wesley all'indietro per Pisilli, cerca di centrocampo, potrebbe distendersi la Roma ma sceglie di rallentare, squadra anche abbastanza stanca in questa fase della partita. 35esimo minuto della ripresa, Roma 1 Fenerbahce 1. Siamo al Chomani Stadium di Istanbul, cari amici ed ascoltatori, è il debutto stagionale per la Roma in Champions League. Roma che era passata in vantaggio nella prima azione di gioco conquistante, il pareggio del Fenerbahce al terzo della ripresa con Brown. Attenzione Malen tra le linee, stoppa in maniera un po' troppo lenta però il pallone, dà la possibilità a Ismail di recuperare la sfera, poi lancio in avanti per Greenwood, attenzione Greenwood stoppa male il pallone per fortuna della Roma, poi il rilancio in avanti viene intercettato dal solito onnipresente Hermoso, che con la collaborazione di Malen può nuovamente far ripartire il tempo offensivo per la Roma, con Wesley che va a scambiare con Rodrigo Mora, cerchio centrale del campo, Rodrigo Mora al piccolo trotto si avvicina verso il centro del terreno di gioco, appoggia la palla poi nella zona di Pisilli, Pisilli va da Cristante in orizzontale, potrebbe andare a servire Balerdi o Dybala sceglie Valerdi all'indietro, vistoci pressato in questo caso da Mercan, non se l'è sentita l'autore del gol che ha sbloccato la partita di rischiare infiltrante, perché se lì perdi palla diventano problemi. Wesley poi a sinistra riceve il pallone dalla zona nevralgica del terreno di gioco, Rodrigo Mora tra le linee, spazio per avanzare ai 30 metri, morbido da traversone nella zona di Molina, anticipato di testa in questo caso da Aydin che gli toglie il pallone, poi la Roma pressa, Aydin riesce comunque a mantenere il possesso di palla ma sbaglia, e allora lo stesso Molina riceve il pallone da in questo caso Cristante, lo va a porgere a Balerdi, Balerdi ancora per Molina, Molina per Cristante, limite dell'area di rigore, la palla al centro per Mora, si gira, palla sul sinistro, c'è Hermoso anche a recuperare il pallone, Wesley lato corto dell'area di rigore a sinistra, palla al centro dell'area di rigore sul secondo palo dove c'era stato l'inserimento, però attenzione sul rimballo, Malen prova a portarsi in avanti il pallone, la palla finisce fuori, l'ultima a toccare è stato proprio l'olandese, 36esimo minuto di gioco, Fenerbahce 1, Roma 1, da dire Massimo Orlando che adesso la Roma sta nuovamente salendo di tono.
1: Sì, assolutamente, perché è tornata a sviluppare quel gioco che vedevamo nel primo tempo di possesso palla con qualità negli spazi stretti, trovando e sperando di trovare lo spazio appunto per mettere questi cross molto pericolosi. Qui Brown è stato bravo, ma la Roma adesso è tornata ad attaccare con molti più uomini ed essere un po' più intensa anche nel pressing, anche se la partita chiaramente si è fatta un po' più complicata, vedi che anche loro comunque quando attaccano...
0: Attenzione Muldur in area di rigore, l'uscita di Svilar e qui Rash, e qui Wesley, scusate, si è fatto uccellare sulla velocità da Muldur e ci ha assicurato tutta la bravura di Mile Svilar in uscita per allontanare il pallone, la bravura e la reattività, perché quello era un pallone veramente velenoso.
1: È vero, hai detto bene, perché qui è andato troppo morbido Wesley da un pallone pericolosissimo, Svilar che è sempre attento, sempre vigile e attento e con grande bravura va a togliere una palla che poteva essere pericolosa, qui una piccola disattenzione al brasiliano.
0: La battuta del calcio d'angolo, fallo in attacco fischiato ai giocatori del Fenerbahce, dunque calcio di punizione all'interno dell'area di rigore della Roma in favore della squadra giallorossa. 37-30, questo recita il cronometro. Fenerbahce 1, Roma 1, questo dice invece il tabellino. Svilar con il pallone tra i piedi si è guadagnato decisamente la pagnotta, anche il portierone della Roma. Pallone adesso per Pisilli che si avvicina al piccolo trotto al centro di centrocampo, va in orizzontale da Cristante, Cristante che finta il passaggio in verticale per Dybala, sceglie invece Molina, Molina davanti a sé a Brown, va lui in orizzontale da Mora, la triangolazione non si chiude con Paolo Dybala che comunque dice bravo a Rodrigo Mora perché l'idea era interessante ma non la sua realizzazione, rimessa laterale battuta all'indietro in questo caso dai giocatori della squadra di casa con Ederson che riceve il pallone, l'estremo difensore della squadra turca rimette il pallone in avanti, sbaglia Andika qui dando la possibilità al Fenerbahce di recuperare il pallone e di far correre Greenwood a destra, Greenwood, c'è anche la sovrapposizione di Lukaku che viene servito sulla corsa, attenzione Lukaku in area e viene fermato in maniera perfetta da Balerdi che si presenta così, Massimo Orlando, andando a fermare con un intervento imperioso una montagna di muscoli come Romelu Lukaku.
1: Bravissimo, perché davvero ancora una volta Greenwood aveva dato una palla, perché Greenwood ha veramente delle qualità nel passaggio per i compagni straordinarie, palla sulla corsa meravigliosa per Lukaku e Balerdi fa una diagonale perfetta, evita al giocatore belga di calciare da una posizione che sarebbe stata pericolosa, davvero ottima questa chiusura.
0: 39esimo minuto della ripresa, ammonito Ismail per un fallo a centrocampo, sono tre gli ammoniti in campo per quello che riguarda la squadra di casa, Muldur, Ismail e Brown, era stato ammonito in precedenza anche Aktokoglu che è uscito, così come era stato ammonito Rensch per la Roma, anche lui ha lasciato il terreno di gioco. Riparte adesso il Fenerbahce, lo fa con Aydin che si appoggia a Brown, palla all'indietro da Brown per Ake, mantiene il possesso di palla con calma e pazienza la squadra di casa. Ismail recentemente ammonito, va da Kanté che disponda a servire il pallone all'indietro per Skriniar, Skriniar da Muldur, Muldur ancora per Skriniar, la pressione di Malen con costringe i giocatori della squadra turca a ripartire dal proprio portiere Ederson, che con il mancino rilancia la sfera in avanti a cercare Lukaku, ma a trovare il colpo di testa vincente ai limiti quasi della propria area di rigore, in vero sulla tre quarti da parte di Ndicka. Ancora Pisili adesso per la Roma, i fischi del Giovanni Stadium sottolineano il giro palla da parte della squadra giallorossa, ma sono fischi di paura volti ad esorcizzare quella che è la sensazione di pericolo imminente che c'è ogni qualvolta la squadra di Gasperini porta in avanti la sfera. Lo fa in questo momento ancora con lo stesso Pisili, che si appoggia a Cristante in orizzontale, il veterano della Roma porta la palla in avanti, si appoggia a Mora, che viene però anticipato in questo caso da Ismaili, che ruba palla nuovamente sul rimpallo anche allo stesso Cristante. Attenzione al break della Fenerbahce, la Roma è leggermente scoperta, Cristante mette giù Ismaili, cartellino giallo sacrosanto, giallo ben speso da parte del capitano della Roma. Massimo.
1: Sì, assolutamente, Ismaili che è stato protagonista in questo secondo tempo, mi è piaciuto, molto dinamico, un giocatore che fa le due fasi, qui insomma aveva saltato netto il nostro capitano Cristante, che chiaramente per non consentire al turco di andare magari ad essere pericoloso in azione solitaria, giustamente fa il fallo tattico e si becca il cartellino giallo.
0: Calcio di punizione battuto, il colpo di testa alla traversa, traversa per il Fenerbahce, il colpo di testa dal cuore dell'area di rigore, ma il pallone resta ancora vivo. Skriniar, la palla sbatte addosso letteralmente a Cristante, che poi l'arbitro va a decretare anche una posizione di fuorigioco, ma occasione clamorosa in questo caso per il Fenerbahce, con il colpo di testa da parte di Ache, se ho visto bene, in mischia mi è apparso lui, la palombella, la palla che sbatte sulla traversa e poi Cristante preziosissimo ad intercettare la bordata di Milan Skriniar. Ancora una volta di più Cristante.
1: No, davvero, però penso di aver visto che era proprio che il giocatore in fuorigioco, poi hanno fatto continuare l'azione, però si trovava lui in fuorigioco e comunque ancora una volta la Roma sulle palle native, di solito punto di forza, no, della squadra di Gasperini, insomma oggi hanno avuto qualche problemino.
0: E Gasperini si copre. E Gasperini si copre, e questa è una notizia: fuori Malen, dentro De Ron, il che vuol dire che l'attacco della Roma adesso è leggero, con Dybala e Rodrigo Mora e con Wesley che praticamente è altissimo a sinistra, e a rinforzare il centrocampo con un giocatore insomma che ha esperienza da vendere, che può tornare utile in un catino infuocato come il Giovane Stadium. 42-10 sul cronometro. Fenerbahce 1 Roma 1, attacca la Roma, lo fa ancora con l'inesauribile Paolo Dybala, c'è la sovrapposizione anche di Molina, la palla invece all'indietro per Cristante, che si avvicina al limite dell'area di rigore, fischiatissimo, c'è un giocatore del Fenerbahce che resta a terra, ma si continua a giocare, per l'arbitro tutto regolare, la palla sui piedi di Hermoso, traversone, tiro cross anzi di Hermoso sul secondo palo, dove non riescono ad arrivare i giocatori della Roma, e la palla che si va a spegnere sul fondo. C'era stato uno scontro tra lo stesso De Ron e Ismail, con Ismail che ha avuto la peggio, adesso si chiariscono, ma probabilmente correvano uno da una parte e uno dall'altra e non si sono visti. Questa è l'interpretazione che vado a dare anche alla decisione dell'arbitro, che ha deciso appunto di non, ha deciso di non decidere, mettiamola così. Attacco leggero per quello che riguarda la Roma, Massimo Orlando, Mora, Dybala, ma soprattutto tanta concretezza a centrocampo con Martin.
1: Mi sembra giusto, perché comunque nel secondo tempo e anche in questa fase finale la Roma ha fatto vedere di essere un po' in sofferenza, no? E siccome devi ragionare sul girone, un punto comunque fuori casa non si butta mai via, su un campo comunque difficile. È vero che nel primo tempo ci sembrava poca roba il Fenerbahce, ma poi nel secondo tempo ha dimostrato di essere una squadra solida. E insomma, secondo me Gasperini ha detto: prima di rischiare di prendere il secondo gol cerco di rinforzare il centrocampo, e secondo me ha fatto bene.
0: E comunque io immagino che non sarà facile per nessuno venire a giocare su questo campo,
1: con quell'ambiente, assolutamente.
0: Penso che non sarà assolutamente facile per nessuno. Intanto ancora Roma con Cristante, l'appoggio per Pisili ai 30 metri, in un primo momento sembra quasi voler tirare, poi invece chiama la collaborazione Hermoso a sinistra, Hermoso gli dà il pallone a Pisili in area di rigore, deve uscire attraverso il lato corto, il servizio per Wesley, Pisili, traversone al centro dove però non c'è nessuno, è chiaro che i traversoni senza Malen diventano un'arma un po' spuntata, ma c'è Dybala che recupera il pallone vagante, traversone a cercare Hermoso, l'eroe di Bergamo, la palla, l'eroe contro l'Atalanta, anzi la palla finisce oltre la linea di fondo, vediamo chi è stato l'ultimo a toccare, i giocatori della Roma vanno a chiedere il calcio d'angolo, in realtà finisce a terra anche il Ismaili ancora, che è cresciuto tantissimo in questa ripresa, ma l'ultimo a toccare è stato proprio lui, e dunque ci sarà un calcio d'angolo in favore della squadra giallorossa. 44 e 35,
1: tra poco sarà il recupero. Veramente. No, scusa, mi aveva messo una palla, perdonami, non posso, quando tocca la palla Dybala mi eccito praticamente calcisticamente parlando, aveva messo una palla con i giri contati, bravo Ismaili, perché Hermoso c'era su quel pallone, scusami.
0: Tranquillo, la battuta del calcio d'angolo intanto senza esito. È giusto che tu sottolinei queste bellezze tecniche, perché così come in Formula 1, quando il campione anziano vede il campione giovane, lo va subito ad annusare, a snasare, così i giocatori di grande qualità, quale sei stato tu Massimo Orlando, quando vedono le giocate di grande qualità, è giusto che le sottolineino ed è giusto che si entusiasmino ed eccitino calcisticamente, così come hai detto. Nel frattempo è arrivata anche la segnalazione dell'extra time, ci saranno 4 minuti di recupero che sono iniziati da 20 secondi, si giocherà fino al 94esimo, Fenerbahce 1 Roma 1, vedremo quale sarà l'atteggiamento delle due compagini che sembrano entrambe comunque voler cercare la vittoria. Recupera il pallone Molina, proprio per la Roma, il servizio all'indietro per Deron, Deron in orizzontale per Pisilli, Pisilli fa correre il Mose in posizione di mezzo sinistro, ci sarebbe anche Wesley largo a sinistra, il pallone arriva sui piedi di Wesley dopo essere transitato da quelli di Cristante. Rodrigo Mora va a portare la palla verso la bandierina, si trascina però la palla direttamente oltre la linea di fondo, non era facile tenerla in campo, chiede il corner e c'è corner, c'è corner, è stato bravissimo qui Rodrigo Mora di intelligenza ad ottenere il massimo possibile e ad andare a generare una palla inattiva molto importante. 46 e 05, diventano importanti anche i secondi adesso, calcio d'angolo in favore della Roma, la bandierina è quella di sinistra, la più distante rispetto al nostro punto d'osservazione, la battuta nel cuore dell'area di rigore, la respinta da parte della difesa turca, poi il pallone finisce sui piedi di Molina che la retrocede verso l'elemento più arretrato rispetto allo schema offensivo della Roma, ovvero sia Pisilli, Pisilli che la ridà nuovamente allo stesso Molina, Molina per Pisilli, cerco di centrocampo, la Roma sembra interessata a voler cercare i tre punti anziché difendersi ed aspettare, lo fa con Wesley adesso che cerca di sfondare a sinistra, si cambia poi il pallone con Mora, in due su di lui, Mora va via in un fazzoletto di terreno, salta per una seconda volta anche Muldur, poi lo stesso giocatore turco riesce con la punta del piede a stoppargli il traversone, a servire Lukaku, prova ad andare via Lukaku a Pisilli che di mestiere si arrangia e riesce a trattenerlo guadagnando contestualmente anche una rimessa laterale già battuta nella propria metà campo, la Roma continua a manovrare, se n'è andato il secondo dei 4 minuti di recupero, altri 120 secondi per le speranze della Roma di provare a creare pericoli e portare a casa il punteggio pieno. Finisce a terra tanto Balerdi, problemi di crampi per lui, ma c'era stato un intervento anche irregolare segnalato in questo caso dall'assistente dell'arbitro e non dall'arbitro, dunque ci sarà calcio di punizione in favore della Roma, si trattava di Dybala e non di Balerdi, il giocatore rimasto a terra, avevo visto un 2, immaginavo fosse 2-6, invece era 2-1 sulla schiena del giocatore giallorosso. Sbaglia qui però la squadra di Gasperini perché non si chiude il dai e vai volto a lanciare in avanti Molina e la palla viene recuperata facilmente dal Fenerbahce che lo gestisce adesso con Aydın che però sbaglia la sfera, il rilancio della sfera in avanti dando la possibilità ancora alla Roma di portare in avanti il pallone, lo fa con lo stesso Balerdi che cerca di sfondare tra le linee, non ce la fa ma il pallone resta ancora nelle disponibilità della squadra giallorossa con lo stesso Balerdi che va verso la linea di fondo, in due su di lui, cerca e riesce a guadagnare una rimessa laterale. 48esimo minuto che volge al termine, ultimi 60 secondi, non ci si è mossi praticamente da quei 5 metri quadrati di campo davanti alla panchina dell'allenatore del Fenerbahce, rimessa laterale in zona d'attacco in favore della squadra giallorossa con la palla da Molina direttamente in area di rigore, Lukaku addirittura ad allontanare la sfera dai propri 16 metri, indicata, rimette in avanti di testa, non ci arriva nessuno e allora l'uscita da parte di Ederson va a porre fine a questa azione. 48 e 25, 35 secondi al termine della partita, palla rimessa in gioco con N'Golo Kanté che prova a portare in avanti per il Fenerbahce, lo spazio in orizzontale per Ake che poi va al servizio per Ismaili, Ismaili cerca il filtrante per Greenwood che va all'indietro poi da Muldur, di nuovo nella propria metà campo e il Fenerbahce adesso ad avere il pallone tra i piedi, ma siamo ancora nei pressi della linea centrale del campo, oramai siamo agli sgoccioli, cantano i tifosi del Ciobane Stadium evidentemente soddisfatti di quello che ha fatto la loro squadra in questo momento, ma anche per cercare di incitarla in questi ultimi secondi, ma probabilmente la partita terminerà adesso perché scadono in questo momento i 4 di recupero decretati dal direttore di gara e con puntualità svizzera l'arbitro decide che la partita finisce qui dopo 4 minuti di recupero al Sucru Saracoglu Stadium, Fenerbahce 1 Roma 1, il vantaggio della Roma al 39esimo minuto del primo tempo con Brian Cristante, il pareggio al terzo della ripresa con Archie Brown per quello che riguarda la squadra turca. La domanda a bruciapelo, e qui siamo in serie di commento, Massimo Orlando, è per la Roma è un punto guadagnato o sono due punti persi per come sarà messa?
1: Per come sarà messa sono due punti persi, perché nel primo tempo la Roma aveva dominato, dava l'impressione di essere davvero in controllo, e poi è rientrata in campo sbagliando un po' di chiusure, soprattutto centrocampo e difesa, cose che di solito non vediamo, ha concesso il pareggio, e da lì il Fenerbahce è uscito, addirittura ha avuto almeno due occasioni incredibili per portare a casa anche la vittoria. Dico che alla fine, per quello che abbiamo visto, il pareggio è giusto, però secondo me la Roma è più forte e poteva e doveva portare a casa i tre punti, anche se è difficile su questo campo, come hai detto te.
0: Ci siamo soffermati tanto, caro Massimo, sull'aspetto ambientale, un po' perché è anche, diciamo, il bello dell'essere lì, dell'essere sul posto, e anche per raccontare a chi, cari amici radioascoltatori, ascolta alla radio la partita, cosa sono questi fischi, cosa sono questi urli e cosa significa giocare in un catino infuocato come questo. Lo facciamo con il mezzo più bello del mondo, la radio, quella che ci permette di andare in onda a colori, sempre e comunque, anche senza le immagini. L'Italia che muove la classifica, diciamo, in Champions dopo le due sconfitte di Inter e Napoli, con il punticino conquistato dalla Roma in terra di Turchia questa sera, e l'appuntamento è appunto sempre sulle frequenze di Rai Radio 1, toccherà l'esordio non stagionale ma assoluto del Como in Champions League contro il Lipsia. Io mi limito a ricordare il risultato finale dal Giovanni Stadium: Fenerbahce 1, Roma 1. A ringraziare Massimo Orlando per averci accompagnato nel racconto
1: Ciao,
0: di una
1: Manuel,
0: partita comunque
1: buonasera.
0: Divertente. Grazie Massimo, e a dirvi restate con noi, restate su Radio 1, perché c'è ancora tanto sport sulle frequenze della Casa dello Sport. Rai Radio 1, linea Roma, Saxa Rubra, zona Cesarini, Francesco Albanese.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
6: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
7: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Zona Cesarini.
12: Alle 20.41 torniamo in diretta con Zona Cesarini, Francesco Albanese al microfono, alla parte tecnica c'è Francesco Paradisi, in regia Ombretta Conti, in redazione Tony Tisi. Dunque l'Italia calcistica ha rotto il ghiaccio. È arrivato il primo punto di questa Champions League 2026-2027. Ad acciuffarlo è stata la Roma in terra turca, fuori casa, Istanbul contro il Fenerbahce, una Roma che ha concluso in vantaggio il primo tempo grazie al gol di Cristante, ripresa nel secondo tempo dai turchi che hanno pareggiato con Brown, ma una prestazione ampiamente sufficiente quella offerta dalla Roma, che anche avrebbe potuto incrementare il vantaggio. Poi ha subito il ritorno della squadra giallo-blu, davvero equilibrata e anche divertente la partita fino alla fine, aperta ad ogni tipo, ad ogni possibile tipo di evoluzione. Ma non ci fermiamo qui, perché tra poco entreremo nel clima del prossimo match che vedrà ancora coinvolta una formazione italiana. Parliamo naturalmente di Como-Lipsia, ma prima vediamo che cosa è accaduto nell'altra gara che si svolgeva parallelamente con Fenerbahce Roma. Parliamo di PSV Eindhoven Shakhtar, andamento speculare al vantaggio ucraino dello Shakhtar di Mendoza, ha risposto Dest per la formazione olandese, dunque 1-1 anche qui il risultato finale. Alle ore 21 si giocherà poi Bayern Bodo Glimt, Manchester United Sabah Baku e Slavia Praga Lens. Direi però di rompere gli indugi, andare al Sinigaglia per questo battesimo assoluto europeo del Como contro il Lipsia. Pronto in postazione per noi a raccontarci questa partita a suo modo storica c'è Diego Carmignani. Buonasera Diego.
13: Eccoci, ben trovato Francesco, ben trovati i nostri ascoltatori per vivere la quarta gara delle squadre italiane impegnate in Champions, quella più significativa semplicemente dal punto di vista degli almanacchi, della storia, come dicevi giustamente. Como che è la sedicesima squadra diversa italiana che esordisce in Champions League, Coppa dei Campioni qualche anno fa, lo fa con una celebrazione da parte del proprio pubblico, del proprio popolo, che ha risposto ovviamente presente a questa chiamata. In tempi record è salita nel tavolo dei grandi questa squadra, questa realtà che ha iniziato a muovere i passi significativi pochi anni fa, era in Serie D addirittura fino a meno di 10 anni fa, 3 anni fa in B. Ebbene, l'escalation l'ha portata con il quarto posto nello scorso campionato in questa competizione, quella che conta, quella dove si mostra anche, dove è una vetrina di idee e di calciatori sopraffini. È il caso del Como, è il caso anche dell'avversaria, se vogliamo, di quest'oggi, ovvero il Lipsia, un progetto che parte dalla qualità, dalla volontà di mettere in primo piano le idee e i talenti, ed è proprio un confronto significativo quello che il calcio moderno propone questa sera, l'azzurro del Como e il biancorosso dell'Lipsia. Si è detto tantissimo dell'approdo del Como a questa competizione, anche della velocità, oltre che con cui è riuscita ad arrivare a questo traguardo, quella con cui è riuscita anche ad avere la struttura in grado di ospitare questa gara. Per molto tempo si è creduto non ce la potesse fare la società, il club lariano, con l'ipotesi Reggio Emilia. Invece il Sinigaglia è pronto per l'occasione, anche se con un numero ridotto di posti, poco meno di 11.000 presenti, ovviamente altissima presenza e densità, soprattutto grande passione che stiamo già vedendo da diverse ore in questa città, che si appresta dunque a inaugurare questa esperienza europea, non una qualsiasi, quella della Champions League. Andiamo anche dunque con i primi 11 giocatori in maglia Como che andranno ad esordire in Europa in Champions. Queste le scelte di Cesc Fabregas, uno che di Champions League se ne intende, avendo disputato più di 100 gare con maglie diverse, soprattutto con l'Arsenal in questa competizione, e quindi le scelte saranno sicuramente le migliori possibili proposte dalla sua squadra, con il consueto 4-2-3-1. Boutet in porta, davanti a lui Ian Couto, Chalobà, Ramon e Alex Valle, Mia e Dacuña, i due in mediana, la tre quarti che sta facendo sfacelli in campionato in questo avvio, composta da Baturina, Nico Paz e Diao. Davanti l'unico dubbio era fra Moise Kean e Duvikas, premiato il greco. Questa la scelta dunque da parte di Fabregas. Moise Kean inizialmente in panchina, non scelte così diverse anche da quello che si è visto nell'avvio di campionato nel Como, dunque poche rotazioni per questa importantissima e significativa gara dell'Ariani. Il Lipsia di Martin De Michelis ex nazionale argentino, difensore 45enne che ha avuto anche già importanti esperienze da allenatore, scelto per quest'anno per dare continuità al progetto Lipsia, un 4-3-3 con almeno un paio di nomi significativi per le orecchie italiane. C'è Van de Voort in porta, il portiere belga dell'Lipsia, Baku, Orban, Lukeba e Raum nella difesa 4. 4-3-3 lo schema del tecnico argentino, con, crediamo, in mediana anche un Kunku che conosciamo ovviamente per il suo trascorso al Milan, insieme a lui El Ainaoui e Seyvald. C'è da capire se sarà invece Maximovic a scalare dietro. È presente anche il giovanissimo Balcani con il tridente, per ora direi ufficioso, con cui si presenta il Lipsia a Sinigaglia. Insieme a lui Guiu, spagnolo che è stato inseguito a lungo anche da squadre italiane, in particolare il Napoli, e un altro nome che purtroppo conosciamo, il norvegese Nusa, a completare i tre davanti. Qui in tribuna invece insieme a me Adriano Totaro, che ringrazio per l'assistenza tecnica. A tra poco dunque per Como Lipsia, Francesco.
12: Bene così, grazie dunque a Diego Carmignani. Tra poco vi ricordo che non seguiremo soltanto la gara del Sinigaglia, spazio doveroso anche alla pallavolo maschile, debutto dell'Italia contro la Svezia a Napoli nella suggestiva cornice di Piazza Plebiscito, presente anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, e in postazione radiocronaca per noi ci sarà Manuela Collazzo. Tutto questo solo tra pochi minuti.

0: Atmosfere partenopee con Nugenea Carè, allora è proprio il caso di andare fisicamente anche a Napoli, dove è pronta Manuela Collazzo per raccontarci l'esordio agli europei maschili di volley dell'Italia per l'appunto contro la Svezia. Buonasera Manuela.
1: Ben trovato Francesco, buonasera da uno scenario suggestivo, magnifico, Piazza del Plebiscito, la Basilica di San Francesco di Paola illuminata proprio di fronte alla nostra postazione. Le squadre Italia e Svezia stanno ultimando il loro riscaldamento, si provano le battute, mancano 13 minuti all'inizio della prima gara degli europei, della nazionale campione del mondo e vice campione del mondo, lo annunciavi. Uno spettatore d'eccezione, noto appassionato di sport, di pallavolo, il Presidente della Repubblica Mattarella, 6.000 spettatori in questa arena all'aperto, davvero uno scenario unico in un contesto storico, c'è la volontà di cominciare bene questa avventura, la fase a gironi proseguirà poi al Palapanini di Modena, lì si sposterà la nostra nazionale. Dopo questa sfida sulla quale c'è un po' di timore per le condizioni meteo, c'è un'incognita legata al maltempo, minaccia pioggia, c'è stato molto vento, dunque incrociamo le dita affinché il meteo dia una mano agli azzurri che giocheranno con questa formazione. Giannelli il palleggiatore, Romanò l'opposto, gli schiacciatori saranno Lavia e Bottolo, dunque il CT De Giorgi non rischia Micheletto, che è in ripresa da un infortunio piuttosto serio degli ultimi mesi, ma De Giorgi non ha rinunciato alla sua presenza. I centrali sono Sanguinetti e Galassi, il libero è Balaso. Dunque questa è la formazione dell'Italia. C'è una leggera pioggia ad anticipare la sfida, dunque vi terremo informati su quel che potrebbe accadere naturalmente in caso di eventuale sospensione per maltempo. Ci sarà la possibilità di attendere altre 4 ore prima che eventualmente la gara possa ricominciare. Si parla ufficiosamente eventualmente di un piano B, cioè che la gara possa essere disputata eventualmente domani, sempre a Napoli, sempre a Piazza del Plebiscito, alle ore 20. Ma noi ci auguriamo che tutto questo non accada, ci auguriamo di potervi raccontare stasera questa sfida Italia-Svezia, sulla carta un avvio piuttosto morbido per la nostra nazionale, con la Svezia che ritrova un torneo come gli europei dopo 33 anni, dunque un avvio sulla carta nettamente alla portata degli azzurri. A te Francesco.
0: Bene Emanuele, allora insomma davvero c'è da incrociare le dita, se sei ancora collegata Emanuela, per approfondire ancora un po' di più quella che è la cornice. Mi sembra che, come dicevi, anche dei numeri Napoli abbia risposto benissimo a questo invito, a suo modo unico e quasi inedito.
1: Assolutamente, peraltro è la prima volta che Napoli ospita una gara degli europei degli azzurri, tra l'altro proprio sopra la nostra postazione c'è fermento perché crediamo stia per arrivare il Presidente della Repubblica Mattarella. Non è l'unico ad essere atteso tra le autorità presenti stasera, ce ne sono diverse, c'è anche il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giorgetti, c'è il Ministro per lo Sport e Giovani Abodi, c'è il Presidente della Federnuoto Barelli, il presidente della Lega Pallavolo Serie A Durigon, Roberto Fico il presidente della Regione Campania, ovviamente il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, così come il presidente della nostra federazione Giuseppe Manfredi. Sta entrando nel frattempo, proprio in questo momento, il presidente della Repubblica Mattarella prenderà posto proprio sopra alla nostra postazione. Vi confermiamo ancora qualche goccia di pioggia su Piazza del Plebiscito, gli applausi per Sergio Mattarella che lo vediamo proprio nitidamente, fa il suo ingresso in tribuna d'onore e sta salutando il presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi. È annunciata anche la presenza dell'allenatore del Napoli Allegri, così come del presidente del CONI Luciano Buonfiglio, e poi dei vertici della Federazione non soltanto italiana ma anche internazionale. Dunque Azevedo, presidente della FIVB, la Federazione Internazionale, e Sikric, il presidente della CEV. Aumentano le gocce di pioggia nel frattempo, prima che cominci la sfida, e tutti i flash e tutti gli sguardi sono proprio dedicati e destinati al presidente della Repubblica Mattarella. Si alza adesso un coro proprio per il presidente della Repubblica. I fotografi e i flash non ci permettono di intravedere il suo volto, lo vediamo adesso, sguardo al cielo anche per lui, uno sguardo però anche alle tribune che sono gremite, un'arena all'aperto che può contenere oltre 6.000 spettatori, e come dicevi Francesco, Napoli ha risposto alla grande. Adesso i cori sempre per il presidente della Repubblica, che sorridente accanto alla figlia, sempre con lei, lo accompagna in ogni trasferta. Ascoltiamo poi il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. Quasi tutto pronto per l'inizio della sfida, meteo permettendo naturalmente, e vi confermo le gocce di pioggia che continuano a cadere in piazza del Plebiscito. Per ora a te Francesco, ci risentiamo più avanti.
0: Senz'altro, così potrai darci tutti gli aggiornamenti del caso, e allora a me non resta che invitarvi a restare in ascolto di Rai Radio 1 per questa doppia serata sportiva, con il racconto dell'esordio europeo in Champions League ma assoluto del Como, che in casa ospita il Lipsia, come avete sentito, con la sfida, speriamo si giochi pioggia permettendo, di Napoli per la pallavolo maschile e gli europei, il debutto dell'Italia contro la Svezia. Quella sarà raccontata al microfono da Manuela Collazzo.
2: Tutta la Champions League, minuto per minuto.
3: Riecheggiano ancora a Como le note, l'inno della Champions League. Per la prima volta al Sinigaglia, tutti in piedi, tutti ovviamente a cercare di riprendere con i telefonini questo momento storico. Anche il colpo d'occhio, curva alla nostra sinistra, quella dei fedelissimi del Como, con la grandissima scritta Como per l'appunto in bianco, con fondo azzurro, tanti rettangoli colorati a

0: Lipsia stasera, c'è il logo della Champions sventolato, ci sono 22 uomini in campo lì davanti a guardare la tribuna e anche per immortalare questo momento. E il finale, direi anche che ci sta tutto per completare questa suggestione, anche i bambini che hanno accompagnato l'ingresso in campo delle squadre, le premesse, anche il racconto del pre-Como Lipsia è stato ricco di particolari dai bambini. Passiamo anche agli over 75, coloro ai quali la dirigenza del Como ha regalato i loro posti migliori, per dire in sostanza che è una storia breve quella del Como bello e vincente, ma ha una lunghissima vicenda iniziata nel 1907. C'è chi tifa questa squadra da decenni e mai avrebbe creduto di vivere una serata come questa, di vivere una serata Champions contro un avversario, Lipsia, che in questo momento possiamo dirvi anche vestirà in completo rosso e anche motivi gialli, è in classica casacca azzurra, quella dell'anno in corso, il Como di Cesc Fabregas. Andiamo di nuovo a enunciare le formazioni di Como e Lipsia che si fronteggeranno tra pochissimo qui sul Materboso del Sinigaglia, tra l'altro stadio che è stato ampliato in termini di ampiezza, 2 metri in più, ci sono delle norme UEFA da rispettare, che ovviamente il Como in tempo record, come abbiamo detto nel precedente collegamento, è riuscito a mantenere. Como con Butet tra i pali, Iancuto, Chalobah, Ramon e Alex Valle nella difesa a 4, da Cugna e Miglia in mediana nella tre quarti, vivacissima in questo avvio di campionato della formazione lariana, confermati Baturina, Nico Pass e Diao. Duvicas è il perno offensivo su cui si appoggeranno le sortite in attacco del Como. Dall'altra parte il 4-3-3 di De Michelis, il Lipsia che ha anche due presenze quantomeno note al pubblico italiano, due annate non particolarmente felici né per Nkunku, nemmeno possiamo dirlo per El Ainaoui, ex Milan e Roma, entrambi nell'undici iniziale. Nkunku probabilmente nel tridente, a differenza di quello che abbiamo visto nella distinta ufficiale. Van der Voort, Baku, Orban, Luke Barraum, El Ainaoui, Sivald, Maximovic, Nkunku, Guyu e Nusa. Minuto di raccoglimento per le vittime della tragedia nel Nepal di qualche giorno fa. Torniamo alla pallavolo a questo punto.
1: Qui si copre il campo perché si è un po' bagnato, qualche goccia ancora cade su Piazza del Plebiscito. Intanto si esibiscono i Planet Funk prima della sfida, le squadre non hanno fatto ancora il loro ingresso in campo. Adesso sembra che abbia smesso di piovere, però è necessario che il campo sia completamente asciutto perché diventerebbe anche pericoloso per gli atleti. Dunque tutto coperto con dei grossi teli bianchi aspettando l'ingresso in campo di Italia e Svezia, spettacolo musicale anche di colori con la Basilica di San Francesco di Paola illuminata e anche con le immagini delle gare degli azzurri nel corso degli anni che stiamo vedendo proprio di fronte a noi, davvero uno spettacolo unico, e ci auguriamo che il tempo e il meteo permetta di godercelo appieno. Qualche problema finora, ma contiamo di potervi raccontare Italia-Svezia fra poco. A te Diego Carmignani, Como Lipsia.
0: Grazie a Manuela Collazzo. Tra poco speriamo appunto di poter procedere con questo palleggio in questa serata. Anche qua a Como, in Lombardia, c'è stato un grosso punto interrogativo meteorologico. Il pomeriggio ha permesso però di essere ottimisti fino a una serata perfetta, anche con il caldo che se n'è andato, direi definitivamente come l'estate. Questa è la sensazione di questa specialissima data del 10 settembre, quella dell'esordio assoluto del Como in Europa in Champions League, con anche, devo dire, bagno di folla di turisti, oltre a quella dei tifosi, sia tedeschi che ovviamente di fede lariana. È appena iniziata Como Lipsia, ribadisco che la maglia della squadra ospite è in rosso con numerazione gialla, sembra una seconda maglia del Lecce recente per come sono state concepite le colorazioni.

0: E la fantasia di questa divisa, Como che attacca verso sinistra in questo secondo tempo, la nostra postazione è leggermente decentrata sulla destra. Comunque siamo di fronte a Boutet che è fuorissimo dall'area di rigore, così a ridosso della tre quarti c'è una combinazione proprio arretrata del Como che passa attraverso Cialoba, sulla sinistra c'è Alesvai e successivamente Baturina che continua nel palleggio arretrato, prima tutto a proteggere la propria metà campo il Lipsia e poi improvvisamente in maniera organica si è andato subito a mettere davanti per un pressing immediato ed improvviso. Il Como ne approfittato per un aggiramento dell'ostacolo rosso rappresentato dallo schieramento dell'Ipsi e sulla sinistra lo sprint di Baturina che trova la prima rimessa laterale della gara. Siamo entrati nel secondo minuto di gioco, 0-0 naturalmente tra Como e Lipsia, la quarta gara delle squadre italiane impegnate in Champions, due sconfitte un pari, lo ricordo ancora, quello della Roma sul campo del Fenerbahce, il Como diciamo la sua gara l'ha già vinta, quella di essere qui in questa sensazionale prima volta, ma è assolutamente una partita da centrare anche nel risultato, l'ha detto Fabregas, vale il campo dal fischio d'inizio in poi e l'aggressione centrale del Como ha prodotto un primo segnale positivo, ovvero l'incursione di Baturina che è andato giù, cartellino giallo per il centrale difensivo dell'Ipsia, vale a dire Orban, calcio di punizione per il Como che andiamo a seguire, è pronto alla battuta da Cugna, al suo fianco c'è Miglia, quest'ultimo potrebbe andare con il destro, il capitano del Como invece può scegliere l'opzione con il mancino, palla centro area, il tentativo di colpo di testa sventato dall'intervento difensivo da parte dell'Ipsia, terzo minuto di gioco, 0-0 il risultato tra Como e Lipsia, si riprenderà con un calcio di punizione a favore dei tedeschi per un precedente fuorigioco degli attaccanti di Cesc Fabregas. Andiamo a Napoli, torniamo alla pallavolo Italia-Svezia, Manuela Collazzo.
1: Ha fatto il suo ingresso in campo la Svezia, adesso tocca all'Italia e lo capirete dal boato dell'arena all'aperto a Piazza del Plebiscito, capitanata da Simone Giannelli. Italia entra in campo, tolti i teli dal terreno di gioco, dal campo, dunque si può cominciare fra poco inni nazionali e poi sarà Italia-Svezia il via del torneo per i campioni del mondo in carica, per i vice campioni continentali, intanto i campioni d'Europa in carica della Polonia inseriti nel gruppo B hanno cominciato battendo nettamente il Portogallo 3-0, un'altra grande, la Francia inserita nel gruppo D ha battuto la Svizzera 3-0, dunque risultati attesi per alcune delle big, tutto pronto per gli inni nazionali, l'entusiasmo dei tifosi di Napoli per la nostra squadra, si comincerà dunque fra poco ascoltando gli inni delle due formazioni e poi finalmente comincerà Italia-Svezia. Allora direi di tornare da Diego Carmignani a Como per Como Lipsia.
0: Benissimo, siamo arrivati al quarto minuto del primo tempo, sempre 0-0 il risultato tra Como e Lipsia, ricordo che dopo appena due minuti c'è un primo giallo per la squadra tedesca con il centrale difensivo tedesco-ungherese Orban a testimoniare come la pressione in attacco del Como si sia già fatta sentire, continua adesso sull'unico versante che non è stato esplorato sinora dalla squadra di Fabregas, vale a dire quello di destra con Diao, combinazione che permette al numero 11 di cercare un corridoio, di andarsene, costretto a tornare sui suoi passi dal ritorno su di lui del nazionale tedesco Raum, altra combinazione sempre su quel lato, c'è l'intervento in attacco però falloso da parte del Como con l'intervento di Nico Pass, andava a contendere un pallone a Lukeba, un giocatore strapagato di grandissimo valore francese 23enne che va insieme al tedesco con passaporto ungherese Orban a costituire la coppia centrale della formazione tedesca, alle spalle alle loro spalle c'è Van de Voort, portiere belga, il rinvio lungo in divisa gialla, il portiere della squadra tedesca che è vestita in realtà quasi come la nazionale belga, chissà se avrà qualche impressione di familiarità, proprio il portiere da cui torna questo pallone, serie di retropassaggi, si riparte da Lukeba, si muove in maniera molto molto armonica il Como nel cercare di arginare le sgroppate dell'Lipsia. Ora attenzione a questa azione personale di Nusa, cross dentro l'area di rigore del incubo della nazionale italiana, il reduce anche dall'ottimo mondiale americano, il norvegese inseguitissimo anche da più di una squadra del nostro campionato, ha fatto vedere uno dei suoi pezzi di bravura andando sulla sinistra a crossare un pallone poi fermato facilmente da Boutet. Un po' più di equilibrio in questa fase della gara, siamo arrivati al sesto, 0-0 tra Como e Lipsia. Attenzione, palla messa in area di rigore, la stoppa Duvicas in posizione sospetta, in ogni caso è costretto a tornare all'indietro a cedere il pallone a Diao, si riprotegge il Lipsia. Sesto minuto del primo tempo, 0-0 tra Como e Lipsia, di nuovo a Napoli.
1: E a Napoli sta per cominciare l'inno italiano, l'inno di Mameli, eseguito quello svedese, e adesso il nostro inno, proviamo ad ascoltarne qualche nota.

0: Abbracciati, concentrati, gli azzurri cantano l'inno d'Italia. Fra qualche minuto comincerà Italia-Svezia con qualche minuto di ritardo. E allora di nuovo a Como per Como Lipsia, Diego Carmignano.
1: Grazie, siamo al settimo, Como-Lipsia 0-0, non si è giocato nel periodo non collegato nel quale abbiamo ascoltato con piacere le note dell'inno nazionale italiano, perché il calcio di punizione a favore del Como rimediato sulla destra non è stato ancora battuto. Attenzione, cross che arriva adesso dentro la rigore, la sponda aerea mette via di testa Luque Bada, Cugna ci prova da fuori, ha cercato di approfittare anche della grande quantità di uomini davanti al portiere del Lipsia, Van de Voort, che non si è fatto sorprendere, il tiro era centralissimo da Cugna, capitano del Como, simbolo assolutamente, l'incarnazione della scalata clamorosa del Como negli ultimi anni, unico reduce dalla Serie B. Attenzione a quest'altro cross messo via stavolta con i guantoni, con i pugni, allontanato da Van de Voort, cross proveniente dalla sinistra con Alex Vaie, con un effetto che poteva tradire effettivamente una traiettoria che stava andando dalle parti di Diaw, ha deciso di andare a protendersi, ad allontanare direttamente in rimessa laterale, come detto con i pugni. Como che ha una gran percentuale di possesso palla, anche di giocate in avanti. Ora il tentativo di Couto a cercare Nico Pass, simile al tentativo in avanti di assist vincente in quel caso di Genova, il gol con cui ha sbloccato il suo campionato dal punto di vista realizzativo Nico Pass, ma la protezione da parte di Luque Bada è perfetta. C'è infatti anche una deviazione nel tentativo di allontanare il pericolo che favorisce proprio il Lipsia, sarà rimessa laterale in difesa sul lato sinistro per la squadra tedesca, lungo tentativo di andare a cercare Nusa, protegge il pallone in maniera difficoltosa ma subisce anche fallo, si ripartirà con un calcio di punizione a favore del Lipsia, che dal punto di vista dello schieramento quando attacca è anche stato finora piuttosto indecifrabile, è stato spesso chiamato il Lipsia a proteggersi per le avanzate del Como, poche volte è stato schierato con gli uomini suoi effettivi lì davanti. Sicuramente sarà una gara da 9 puro, anche il 9 sulle spalle, quello dello spagnolo Guiu, al suo fianco mi sembra di vedere muoversi Nkunku, maggiormente al fianco come seconda punta, dunque nemmeno possiamo parlare di un 4-3-3 puro, quello questo oggi proposto da De Michelis, ovvero l'allenatore argentino su cui ha scommesso in questa annata il Lipsia. Il decimo del primo tempo, risultato di 0-0, Como che è riuscito a soffiare un pallone sulla destra, poi non riesce Diaw a sfondare, di nuovo richiamato in causa, davvero perfetta sinora la gara di Castello Luque Bada, centrale difensivo di grande spessore, giovanissimo del Lipsia. Stavamo per tornare a Napoli ma il Como ha di nuovo rubato un pallone, è stato messo giù da Sivald, Duvikas che stava andandosene per vie orizzontali, anche qua poteva alzare un cartellino l'arbitro, che non abbiamo ancora citato, è l'olandese di origini turche Gözübüyük. Ci rifermiamo, minuto 10, 0-0 tra Como e Lipsia, torniamo a Napoli per vedere se è iniziata Italia-Svezia. Manuela Collazzo.
0: Meteo permettendo, comincerà a breve presentazione delle squadre, tocca adesso alla Svezia, mentre continua a cadere qualche goccia di pioggia a Piazza del Plebiscito e vediamo i giovani addetti al campo intenti ad asciugare il più velocemente possibile il campo in cui fra pochissimi minuti giocheranno Italia e Svezia. Presentata dunque la Svezia, che torna a un europeo 33 anni dopo l'ultima volta, e adesso tocca alla nostra nazionale. E dunque avevamo annunciato la formazione di partenza con il numero 6 il capitano Simone Giannelli, il nostro palleggiatore, comporrà la diagonale principale con Romano, mentre adesso è presentato uno dei due schiacciatori, Bottolo, l'altro schiacciatore è La Via, Galassi è uno dei due centrali, con lui centrale Sanguinetti, mentre il libero sarà Balaso. Si dovrebbe cominciare, anche se la pioggia, seppur davvero in maniera poco copiosa, anzi pochissime gocce, continua a cadere, ma ripetiamo, potrebbe risultare anche pericoloso per gli atleti. In ogni modo, quasi tutto pronto, presentata l'Italia dunque, la Svezia già in campo, è arrivata adesso l'Italia, tutti i giocatori pronti. Fra poco dunque l'inizio di Italia-Svezia. Gli applausi anche per il nostro CT De Giorgi, lui che ha vinto gli europei sia da giocatore nell'89 proprio contro la Svezia e ha vinto anche gli europei da allenatore, così come i mondiali. Davvero uno dei più vincenti della nostra pallavolo. Ancora a te Diego Carmignani, e fra poco crediamo proprio che comincerà Italia-Svezia.
1: Attenzione, come in avanti, la gran parata di Van de Voort su Duvica, stazione stupenda del Como, tutta in velocità in verticale, iniziata con un'apertura di Alex Vaglie, lo smistamento sulla sinistra per Da Cugna, dentro l'area, in corsa Duvica, ha centrato il portiere belga che è riuscito a rispondere presente, anche la ribattuta successiva di Nico Paz è stata neutralizzata. Stiamo parlando del primo vero pericolo della gara, un'azione che il Como magistralmente è andato a proporre sulla sinistra fino ad arrivare a un assist perfetto per Duvicas, che in corsa è stato, lo ripeto ancora una volta, fermato dal prodigioso intervento del portiere belga della squadra tedesca. Siamo arrivati al minuto 13, il parziale rimane pertanto fermo sullo 0-0. Nel periodo non collegato c'è stato anche il primo tiro in porta dell'Ipsia, però con una sorta di palla spedita con una certa fretta da Nusa in porta, molto centrale, simile alla conclusione di Da Cugna, centrale e bassa, con un problemino forse di troppo per Boutet nel fermare, comunque in due tempi anche qua, anche in questa occasione tanti uomini davanti al portiere francese del Como, che poteva ostacolo, che poteva rappresentare un serio pericolo. Anche in quel caso però è stato molto attento il numero uno del Como, comunque in gestione, in possesso palla, è riuscita a stanare il Lipsia, a in sostanza costringerlo a sbilanciarsi e a trovare, ripeto, con una apertura geniale da parte di Alex Vaglie, centrale, che poi è stata palla che è stata recapitata sul settore di sinistra, da dove si era inserito intelligentemente Da Cugna, che non è proprio un'ala sinistra, dopo un 1-2 con Baturina a mettere in moto appunto il capitano del Como su quel settore sguarnito dell'Ipsia, tutto in velocità con il Lipsia preso in contropiede che stava per essere trafitto da Duvicas. Doppia occasione in quella chance della squadra che ancora si mette in avanti in condizione di andare alla conclusione. Attenzione, Baturina, Baturina dentro la di rigore e il vantaggio del Como, il vantaggio del Como al 15esimo, esplode il Sinigaglia, il primo storico gol del Como in Europa, in Champions League, sempre con Duvicas dentro l'area di rigore, decentrato, era riuscita a mantenere il possesso palla, stava per andare in porta, c'è stata l'idea di andare a servire a centro area a un compagno a corrente, è stata stoppata questa palla da Orban in sostanza con la punta del piede, ma si è catapultato sulla sfera, è riuscita a scaraventarla in porta Baturina, che al minuto 15 porta in vantaggio il Como, e ancora lo speaker annuncia e ancora fa da capopopolo per la squadra che ospita questa gara, per la formazione l'Ariana guidata da Cesc Fabregas, che lo ripeto al minuto 15 appena messo in porta il primo storico gol in questa competizione. La firma è di Martin Baturina. 1-0 tra Como e Lipsia. Napoli.
0: A Napoli non si gioca, il campo è di nuovo coperto, piove, i giocatori si sono accomodati in panchina, è molto pericoloso giocare in queste condizioni con il campo bagnato, non si scivola, naturalmente per gli atleti che scuotevano la testa non è consono, e dunque sentiamo musica, ascoltiamo musica a Piazza del Plebiscito, aspettando che il meteo dia novità, notizie, speriamo positive, e attendendo quel che accadrà direi di tornare sul campo invece in cui si gioca. Como Lipsia, Diego Carmignani.
1: Grazie, grazie Manuela, speriamo davvero che questo splendido contesto di Napoli possa vedere anche la partita effettiva tra Italia.
2: Ecco, adesso miglioreremo il collegamento con Como, con Diego Carmignani. Andiamo allora a Napoli per sapere come procede, o come meglio, non procede la partita.
0: Ascoltiamo i nomi di adesso, Francesco.
2: Comunque buona musica, comunque buona musica.
0: Sì, buona musica, abbiamo visto sui nostri monitor di servizio anche inquadrato il Presidente della Repubblica Mattarella, naturalmente l'inizio della gara slitta, non ci sono novità sostanziali in termini di
1: minuti. Da Como ci dovremmo essere.
0: Allora, direi di tornare a Como per Como Lipsia e nel prossimo collegamento speriamo di sapervi dare maggiori informazioni.
1: D'accordo, grazie Emanuela. Le informazioni che possiamo darvi qui dal Sinigaglia è ancora del parziale, che è di 1-0 per il Como, gara subito partita con il turbo da parte della squadra allenata da Cesc Fabregas. Poco fa la doppia occasione, ancora Duvicas e Nico Pass, ricordo, nemmeno un minuto dopo, aggressione ancora della squadra di casa, che è andata con Duvicas dentro la di rigore a cercare centralmente Baturina. In un primo momento la difesa dell'Ipsia è riuscita a respingere, anche se in maniera macchinosa. Si è avventato sul pallone il balcanico con la maglia numero 20, è andato a mettere in porta con prepotenza la palla dell'1-0, ma immediatamente dopo l'avvio di nuovo dell'azione da parte dell'Ipsia, dopo aver battuto a centrocampo, è arrivata una chance clamorosa per i tedeschi con Nusa a botta sicura e in piena corsa. È stato portentoso in questo caso l'intervento di Boutet, anche se da quella posizione, con quella velocità, il norvegese probabilmente avrebbe dovuto essere una sentenza e la palla del pari doveva essere messa in porta. Buon per il Como, che si ritrova ancora in vantaggio. L'Ipsia dunque, che però è in partita, ci sta credendo, ha anche diverse carte da giocare. La principale è quella che opera sulla sinistra, vale a dire il norvegese Nusa, che nell'occasione del possibile 1-1 invece si era spostato al centro, si era trovato in condizione di battere centralmente, assolutamente dimenticato la difesa del Como, che forse troppo distratta immediatamente dopo la rete del vantaggio. Ancora Nusa sulla sinistra, se ne va Jacobo Ramon, poi l'intervento da parte di Miglia, che irrompe alle spalle, si intromette questa manovra difensiva non perfetta del Como, devo dire Nusa in stato di grazia, e regala un calcio d'angolo con questo suo intervento Miglia a favore dell'Ipsia. La battuta sta per avvenire dalla bandierina di sinistra, tanti saltatori della squadra in maglia rossa quest'oggi guidata da Martin De Michelis a cercare di insidiare la porta di Boutet. Uno che si sta muovendo moltissimo in particolare Guglio, il tentativo di colpo di testa di Chaloba, che riesce a neutralizzare, ad annientare il tentativo di Orban, che l'ha andato a saltare. È stato veramente di una elevazione clamorosa il centrale inglese del Como, allontanare il pericolo. Dopodiché sarà rimessa laterale a favore del Como, dopo un'altra palla contesa a ridosso della bandierina della propria metà campo sulla destra. Il Como è pronto a battere questa rimessa laterale, che arriva al minuto 20, quindi con una certa velocità stanno scorrendo le lancette nel corso di una gara che il Como sta conducendo 1-0, ripeto, al 15esimo la rete siglata da Baturina. Novità da Napoli, Emanuela Collazzo.
0: Nessuna per il momento, gli azzurri vicino alle panchine proseguono nel loro tentativo di riscaldamento, perché questo rappresenta anche un problema, il fatto che dopo essersi preparati per cominciare una gara che doveva cominciare quasi mezz'ora fa, c'è anche la questione relativa al raffreddamento degli atleti. Gli italiani cercano di allenarsi mentre gli svedesi sono per la maggior parte accomodati in panchina, e non ci sono ancora novità. Il campo è ancora coperto, Diego, anche se per il momento sembra non piovere. A te la linea.
1: D'accordo, il Como in avanti con l'ottima idea da parte di Baturina, pescare in area di rigore Nico Pass, che non riesce a colpire con precisione e forza verso la porta di Van de Voort. Con continua però il Como a avere possesso di palla, giro vagare sulla tre quarti, in questo caso con Nico Pass all'indietro, si fa vedere per il Como Jacobo Ramon, smissa sulla destra, Diao riesce a seminare il panico, poi arriva una botta da fuori da parte di Miglia e un intervento di diversi giocatori dell'Ipsi, alzare il braccio forse per un tocco di mano, e in effetti la corsa del pallone di Miglia è stata bloccata da un giocatore del Como, se non erro proprio Dovicas, e anche Miglia si iscrive alla serie di giocatori del Como dotati di possibilità balistiche interessanti, batte spessissimo i calci di punizione, è stato prelevato in questa scorsa edizione del calciomercato, assolutamente con ruolo affidatogli da Fabregas, di ottima presenza in campo per quelle che sono le sue qualità sui calci da fermo, e anche un'alternanza utile con in particolare Perrone. Non c'è invece nella lista UEFA, come è noto, Cacré, che sarà probabilmente più impiegato in campionato. In ogni caso, altro tiro in porta, in questo caso non riuscendo a raggiungere lo specchio con la stoccata da parte di Luis Miglia sulla fronte opposto. Ora cerca spazio Maksimovic, classe 2007, una delle incarnazioni di quanto questa squadra dell'Ipsia, così come la Galassia Red Bull, stiano cercando sempre di più negli anni di talentuoso esterno d'attacco serbo, che si è messo già in luce con un paio di numeri, soprattutto è molto duttile, sta dando anche una mano a centrocampo. Nel frattempo non si stava giocando, calcio di punizione a favore del Como, sulla destra si fa vedere Nico Pass molto lontano dall'area di rigore, ridosso praticamente della linea difensiva, verso Ramon, si fa vedere da Cugna, sempre attento e preciso soprattutto nel farsi trovare dai compagni, come anche nell'occasione del doppio pericolo ha portato dal Como alla porta dell'Ipsia. Giro palla del Como, splendidamente riesce a trovare lo spazio più sguarnito per un lancio in avanti verso Dovicas, che viene anticipato dall'uscita bassa del portiere dell'Ipsia, Martin Van de Voort, che con gran tempismo è andato praticamente sui piedi del greco, era in anticipo abbastanza evidente. In ogni caso lo sprint di Dovicas poteva anche portare a un approdo sulla palla veloce prima che terminasse la sua corsa dalle parti dell'estremo difensore belga. Ancora Lipsia che manovra sulla sinistra verso Orban, ancora Sivald, il tentativo di accelerare da parte di Nkunku, che è molto lontano, come insomma in qualche modo sospettavamo, dal tridente d'attacco che è composto principalmente da Guiu, Nusa e Maksimovic. Nella ripartenza del Como, che aveva fermato Nkunku, c'è un fallo piuttosto evidente, è ancora a terra il giocatore in maglia azzurra del Como dopo il colpo stato subito da Nkunku. L'arbitro ha fischiato, siamo arrivati al minuto 25, c'è stato anche un ammonito in questa partita dopo appena due minuti. Si tratta di Willy Orban, difensore centrale dell'Lipsia, che ha cercato di fermare l'uomo partita finora, Martin Baturina, ma non soltanto per il gol, anche tante altre incursioni. Svaria moltissimo il talento croato del Como, reduce anche da un gol in campionato in casa del Genoa. Insomma, stiamo parlando di assolutamente uno dei giocatori più in forma di una squadra dotata di tanto talento e che, lo ripetiamo, con le scelte di Fabregas non è andata troppo in là con le rotazioni, squadra praticamente confermata non in blocco ma in gran parte, soprattutto per lo stato di forma, lo stato di grazia di giocatori come Baturina e Diao. Si rigioca solo adesso dopo il problema fisico che è stato risolto, l'Ipsia riesce a strappare un pallone al Como nella propria metà campo, Nusa centralmente va dall'altra parte con il tentativo anche di partecipare all'azione offensiva da parte di Baku, che da esterno di destra ora si sta spostando addirittura con il ruolo di seconda punta a cercare di approfittare di un eventuale cross che potrebbe arrivare dalla sinistra. Ancora con Nusa, l'intervento a coprire perfetto da parte di Jan Couto e possibile contropiede del Como, giocata di Diao sulla destra che si libera di Sivald, si avvia verso l'area di rigore, è dentro l'area, la sterzata, il tocco verso Duvicas, che viene fermato però dal ritorno della difesa dell'Ipsia. Esaltante sgroppata sulla destra da parte di Diao. Tutto questo al minuto 26 con il parziale sempre di 1-0 tra Como e l'Ipsia. Torniamo a Napoli da Manuela Collazzo.
0: E davvero dovremmo esserci, ha smesso di piovere, sono stati concessi ulteriori 5 minuti di riscaldamento alle squadre perché sono state davvero tanto ferme dopo che era stato nuovamente coperto il campo. Adesso musica a tutto volume come potrete senz'altro ascoltare, ma le squadre sono in campo, si abbracciano gli azzurri, si danno il 5, gli arbitri sono pronti a dare il via a Italia Svezia. Comincia così il torneo per l'Italia, campione del mondo in carica, vice campione continentale. Comincia dunque il gruppo A, quello che vede oltre a Italia Svezia anche Slovenia, Repubblica Ceca, Grecia e Slovacchia, gruppo che dopo la sfida inaugurale a Piazza del Plebiscito a Napoli si trasferirà a Modena. Link al servizio per la Svezia, l'opposto che conosciamo perché ha giocato anche in Italia, Pineto, Sabavia, Pordenone, Gioia del Colle e Padova. Comincerà dunque così con il servizio di Link Italia-Svezia. Seguiamo allora il primo scambio prima di tornare a Como da Diego Carmignani per Como Lipsia. Riceve Bottolo, buona la sua ricezione, attacca al centro Sanguinetti, ottima la prima azione dell'Italia, ricezione positiva di Bottolo e Giannelli ha servito il pallone a Sanguinetti, ha chiuso dunque il centrale che giocherà a Perugia dalla prossima stagione. Italia 1 Svezia 0, così l'inizio della sfida, Piazza del Plebiscito a Napoli. Torniamo a Como, Como Lipsia.
1: Ed è 1-0 anche tra Como e Lipsia al minuto 28. Como andato in vantaggio al minuto 15 con uno storico gol firmato da Martin Baturina, che è stato anche poco fa protagonista di un tentativo da fuori. Lipsia di nuovo è riuscito a chiudersi, a impedire che il Como potesse approfittare degli spazi concessi, che sono aumentati secondo me, visto che sta aumentando la pressione da parte dei tedeschi, anche con interpreti che finora sono rimasti nella metà campo di sinistra, tra questi il già citato Baku, che in questo momento si sta alzando in maniera drastica rispetto alla posizione di attesa rispetto alle sortite del Como. Dall'altra parte Diao invece mi pare sia comunque molto molto attenzionato dal suo diretto controllore, vale a dire il tedesco Raum. Prova una manovra in avanti Lipsia praticamente con 5 uomini che sono a ridosso della tre quarti, non riescono in un fraseggio che poteva rappresentare un serio pericolo, come se improvvisamente avesse deciso l'Ipsia di attaccare come un solo uomo. Il Como riesce ad approfittare, a neutralizzare questa ipotesi di chance che stava costruendo la formazione tedesca. Ancora Alex Vaje sulla sinistra, tocco da parte di Miglia per Baturina, se ne va all'avversario, spazio per Nico Pass, costretta a rientrare precipitosamente l'Ipsia. Nico Pass, zona tiro, cede invece verso Da Cugna, perde un po' il passo il Como per questa avanzata che sembrava aver messo in difficoltà con i tempi di rientro la formazione tedesca. Una triangolazione lunga, attenzione a Nico Pass, centralmente riesce di nuovo la difesa tedesca a salvarsi, l'arbitro probabilmente segnala una posizione di offside, il tentativo in scivolata vincente per liberare l'area era stato di Luke Basi, riparte pertanto sì con un calcio di punizione a favore dell'Ipsia alla mezz'ora. Rinnova anche il numero degli ammoniti, dopo Orban anche Nkunku è finito sul taccuino dell'arbitro olandese Gosubuyuk. Si riparte come detto con questo calcio di punizione nella propria area di rigore a favore dell'Ipsia, mezz'ora di gioco, sempre 1-0 tra il Como e l'Ipsia. Torniamo a Napoli.
0: E a Napoli è 1-1 nel primo set tra Italia e Svezia, attacca Bottolo che prima è stato murato, fase muro difesa della Svezia che prova a ricostruire, difende il nostro capitano Giannelli, poi contrattacca Bottolo che riesce a chiudere. 2 Italia, 1 Svezia, questa è la situazione nel primo set, una sfida comunque molto sfortunata perché ci sono stati dei minuti in cui non abbiamo visto gioco, fermi perché c'erano dei problemi con il tabellone del segna punti, ma vi possiamo ribadire il parziale per il momento: 2 Italia, 1 Svezia. Mattia Bottolo al servizio per la nostra nazionale, Como Lipsia.
1: Grazie, siamo al 31esimo al Senigallia, sempre 1-0 tra Como e Lipsia. Poco fa il tentativo della formazione lariana fermato da fuorigioco, così come, non l'abbiamo detto perché era stato annullato appunto da un offside, un possibile pericolo neutralizzato alla grande dal portiere belga Van de Voort, cross dalla destra di Emilia, in tuffo la grande acrobazia, il colpo di testa da parte di Diao che aveva spinto il pallone verso l'angolino, salvato però in quel caso, salvata la porta da Van de Voort, salvato doppiamente poi dalla bandierina che avrebbe annullato questo gol. In ogni caso resta il fatto che il Como continua ad insistere a trovare trame di gioco interessanti come questa che vede sulla sinistra lo scambio Baturina Vaie, palla restituita ancora al numero 20 che sembra cercare la posizione con il corpo per andare a battere verso la porta di Van de Voort, costretto dalla maggiore presenza di uomini in maglia rossa nei paraggi ad andare all'indietro e a far girare il pallone che arriva poi sul settore di destra dove Diao ha tentato il tocco centralmente per Miglia, ancora il Como costretto a inseguire il pallone, a far toccare la sfera a tutti praticamente i suoi effettivi. In questo caso è stato Cialoba che è andato a cercare poi il lancio lungo da Cugna. Non commette fallo, sembrava abbastanza evidente il tocco falloso, cede il pallone verso Nico Pass, sulla destra c'è Diao, chiede il pallone Couto, non arriva Diao, un dribbling di troppo probabilmente, cede soltanto adesso il pallone all'ex Borussia Dortmund, arriva dalle parti di Miglia che è sempre appostato in una posizione congeniale per un cross a centro area, in questo caso però non è andato di prima intenzione perché hanno fatto schermo i suoi avversari. Continua il giro palla del Como, non arriva poi a Dama, la squadra di Fabregas è costretta a una serie di retropassaggi e al minuto 33 sull'1-0 per il Como sull'Ipsia, lo ricordiamo, questo esordio Champions della squadra guidata da Cesc Fabregas. Torniamo a Napoli, alla pallavolo.
0: Italia avanti 5-1 nel primo set, buon turno al servizio di Bottole, già time out chiamato dal tecnico, dal CT della Svezia, Vermeulen, che ha allenato proprio a Napoli la femminile nel biennio 98-2000, incisivo per ora il servizio della nostra nazionale, si torna in campo dopo il time out chiamato dal CT svedese, ancora Mattia Bottolo dai 9 metri, 5 Italia, 1 Svezia, ricordiamo la diagonale di schiacciatori, Bottolo la via con Micheletti, il migliore giocatore dei mondiali vinti l'anno scorso dalla nostra nazionale, che comincia in panchina perché sta riprendendosi pian piano da un infortunio piuttosto serio e naturalmente il CT De Giorgi conta di averlo più avanti nel prosieguo della manifestazione. Lungo il servizio di Bottolo, secondo punto concesso alla Svezia, 2 Svezia, 5 Italia, siamo nel primo set, ancora Como Lipsia.
1: 34 i minuti sul cronometro, dunque non manca molto alla fine di un primo tempo che il Como sta in questo momento portando a casa con un risultato positivo, l'1-0 firmato Baturina contro un Lipsia che ha cercato di riorganizzarsi, ha cercato anche di trovare soluzioni alternative anche aumentando di densità di uomini che in avanti si stavano proponendo, ma devo dire un Como molto intelligente nel fermare, nel arginare, nel tappare tutti i possibili buchi. Ora c'era un fuorigioco abbastanza netto di Guiu, costretto Butè ad uscire con i piedi a mettere rimessa laterale, si lamenta Jacobo Ramon per questo mancato offside, mantiene in avanti le proprie ambizioni il Lipsia con questa rimessa laterale sulla destra, battuta da Baku, il solito giro palla con difficoltà a trovare combinazioni nella fascia centrale soprattutto che è intasatissima, è dunque costretta a girare da una fascia all'altra il pallone, il Lipsia che sempre con il numero 17, ovvero attenzione, errore, disimpegno, Butè si protende sulla sua destra e addio di no a Maksimović, sembrava tutto fatto per fermare il pericolo che arriva ancora una volta con questo colpo di testa, ancora con Guiu che è andata a raccogliere un cross dalla sinistra. Como che aveva spazzato via il pallone che era stato messo dalla destra da Baku dentro l'area, basso sui piedi, esattamente sui piedi di Maksimović, Grand tiro a giro di sinistra, appena dentro l'area, probabilmente spostato sulla destra, è andato sulla propria destra Butes a bloccare la traiettoria, a prendersi gli applausi. Una parata significativa assolutamente nel corso di questa gara, in cui si è fatto trovare pronto più di una volta il portiere francese. Soprattutto è andato a confermare che il pericolo rappresentato dall'Lipsia è sempre presente e continua con questa azione sulla destra, ancora con Baku e lo stesso Maksimovic che ha impegnato poco fa Butes sulla propria destra con quella tentativa a giro. Ci prova ora Nusa sulla corsia opposta, sulla sinistra, guadagna il fondo, arriva un cross pennellato e l'acrobazia stavolta di Baku va altissima sulla traversa, va a ridosso in sostanza del tassello del Sinigaglia destinato alla tifoseria ospite, molto rumorosa, non l'abbiamo citata, merita il colpo d'occhio in bianco-rosso del Rasenball Lipsia, che è sotto di un gol al minuto 37, quello di Baturina per l'1-0 del Como, quando, ripeto, siamo al 37esimo e sta per ripartire l'azione dei lariani con questa rimessa dal fondo. Torniamo a Napoli da Manuela Collazzo.
0: Sbaglia il proprio attacco la Svezia, non un punto regalato all'Italia, 6 punti della Svezia nel primo set, servizio di Lavia nel primo parziale degli azzurri in controllo, anche se prima avevano subito il ritorno della Svezia, anche un ace da parte di Ekstrand, l'ex giocatore di Taranto e Ravenna. Sbaglia il servizio Lavia, manda in rete e regala alla Svezia il settimo punto, dunque la Svezia rimane lì attaccata al parziale, non riesce dal lungo decisivo agli azzurri, 7 Svezia, 9 Italia.
1: Il raddoppio del Como con Duvikas lanciato da Baturina nello spazio e al minuto 38 è arrivato il 2-0, ripeto, di Duvikas, con il Lipsia che protesta con l'arbitro. Posizione, secondo quello che è il nostro punto di vista, forse da rivedere. In ogni caso, in questo momento possiamo dire che il Como è avanti 2-0 sull'Lipsia, ha appena raddoppiato Duvikas. Napoli.
0: E a Napoli avanti l'Italia, 11-7, break azzurro il muro dell'Italia sull'attacco tentato dalla Svezia. Dunque sfruttiamo il turno a servizio di Galassi, 7 i punti della Svezia nel primo set, 11 quelli dell'Italia, ancora Galassi al servizio. Prima abbiamo visto anche un buon lungolinea del nostro opposto, Yuri Romanò, non forza Galassi, pronta la nostra nazionale, non riesce a difendere però l'attacco di Link, capitano della Svezia. Il capitano in realtà è Viktor Lindberg, che si era infortunato però prima del torneo, è rimasto comunque nello staff a supporto proprio del gruppo. 8 Svezia, 11 Italia nel primo set, ancora Como Lipsia.
1: Minuto 39, si riprende a giocare soltanto adesso il 2-0 del Como con la firma di Duvikas, Tasos Duvikas, lancio praticamente millimetrico in profondità tra le linee per lo scatto da parte di Duvikas ad approfittare della genialata di Baturina, uomo partita, gol e assist. Dalla nostra prospettiva la posizione poteva essere di fuorigioco, nel senso che la certezza non potevamo averla, il sospetto è stato sostanzialmente dell'intera retroguardia dell'Lipsia, che si è lamentata con l'arbitro e col guardaline soprattutto. C'è stato qualche attimo di attesa per la conferma da parte del VAR della posizione regolare del centravanti ellenico, che è stato scelto direi a questo punto con giusta cognizione di causa da parte di Fabregas per il ruolo di 9 di questa squadra. Ha portato a casa anche il gol che sblocca anche il numero 9. Attenzione, giocata di Nico Pass, la serpentina, poi la conclusione da dimenticare direi. Comunque è stata una prodezza quella con cui si è liberata dell'avversario, con una finta che ha sconcertato il suo diretto controllore prima di involarsi verso la rigore da fuori area, andare a concludere non in maniera troppo potente e bassa. È stata fermata la sfera da Van de Voort, che non ha potuto nulla, dicevo, su questa sortita per vie centrali con il Como in transizione, e la palla che con il contagiro è arrivata tra i piedi di Duvikas, che ha trafitto con gran mestiere il portiere belga, portando sul 2-0 il Como, che ha resistito alle aggressioni dell'Lipsia, che pure sono state consistenti. E lì il numero uno comasco, ovvero Butes, si è superato più di una volta. Subito dopo possiamo dire che anche la resistenza ha portato nella fase di transizione i suoi frutti, con il Como che è riuscito a raddoppiare con Duvikas. Baturina Duvikas sugli scudi in questa serata che al minuto 41 dice, lo ricordo ancora una volta, Como 2 Lipsia 0. Torniamo a Napoli alla pallavolo da Manuela Collazzo.
0: Gioco fermo perché la Svezia ha chiesto il secondo time out del primo parziale. L'Italia prova a scappar via, 14-9, ha chiuso uno scambio lungo con un mani fuori di Lavia, prova a variare il gioco il nostro capitano e palleggiatore Simone Giannelli, cercando anche molto i centrali. Per il momento l'Italia è in controllo in una sfida che comunque ampiamente alla portata dei campioni del mondo. La Svezia torna a disputare un europeo dopo 33 anni. I valori in campo sono evidenti e differenti. 9 Svezia, 14 Italia al servizio con Bottolo. Siamo nel primo set, ancora Como Lipsia.
1: Minuto 42, ancora Como che si aggira nei paraggi pericolosamente dell'area di rigore dell'Lipsia, non riesce a Nico Pass, un'imbucata che poteva rappresentare un serio pericolo. Il parziale sempre di 2-0, è il minuto il 42esimo, forse Nico Pass sta mancando un pochino nella coralità della manovra della formazione di Fabregas, è un po' un diamante che può brillare di luce propria quando si accende, anche non avendo una posizione definita sulla tre quarti. In questo momento è spostato sulla sinistra Baturina, che si è centrato sempre nelle azioni più importanti, ovvero quella del gol che porta la sua firma e successivamente nell'assist che centralmente è andata a trovare Duvikas pronto all'appuntamento con il gol nel duello tu per tu con il suo rivale di giornata, ovvero il portiere belga dell'Lipsia Maarten van de Voort. Non si ferma mai il Como, quando è in possesso palla non è attendista, continua a giocarsela, continua ad affondare, continua anche ad approfittare di una Lipsia che ha cercato di alzarsi concedendo qualcosina, vedi anche il gol del raddoppio, costretto a risalire la china la formazione guidata da Martin De Michelis, deve anche aumentare i giri, deve cercare soluzioni alternative su cui costruire una possibile rimonta. Gran chiusura di Ramon, l'intervento di Sivald successivamente non è un granché, è una giravolta che lascia sguarnita la mediana del Lipsia, tocco sulla sinistra da parte di Vaglie su Nico Pass che rallenta il gioco, aspetta che arrivino giocatori verso cui distribuire il pallone. Per la prima volta forse all'inizio gara il Como drasticamente rallenta il ritmo, rallenta il gioco e torna in difesa dalle parti di Cialoba. Minuto 44, Como 2 Lipsia 0, torniamo a Napoli.
0: Murato Ekstrand, 16° punto dell'Italia, 11 punti della Svezia. Sanguinetti al servizio per la nostra nazionale che controlla nel primo set. Il servizio di Sanguinetti che prova a forzare ma sbaglia, manda in rete, regala alla Svezia il 12° punto. Sono 16 punti dell'Italia, per ora un controllo piuttosto comodo e agevole da parte della nostra nazionale, che però non deve distrarsi di fronte a una squadra sulla carta comunque non all'altezza degli azzurri. La ricezione di Bottolo buona per Giannelli che chiama la 7 di Galassi, chiude il nostro centrale e l'Italia conserva il largo vantaggio. 17 Italia, 12 Svezia, siamo nel primo set, ancora Como Lipsia.
1: Ultimo minuto del primo tempo, iniziato da pochissimo, c'è il 2-0 del Como sull'Lipsia che resiste, il pubblico che sta festeggiando, sta celebrando questo giorno speciale anche per il risultato che sta maturando sul materboso del Senigallia. Lungo lancio in avanti alla ricerca di Nusa nel tentativo ancora dell'Lipsia di mettere in moto le corsie esterne, troppo lungo il pallone, rimessa dal fondo a favore del Como, prova a velocizzare Butes che adesso soltanto poggia il pallone sulla linea. Tra poco sapremo quanto sarà lungo il recupero, è stata una gara abbastanza fluida e ritmata, non ci sono state grosse interruzioni a parte i gol e un problema fisico sul fallo che è costato alla ammonizione di Nkunku. Lungo il rinvio di Butes, arriva il tentativo di velo riuscito dalle parti di Nico Pass, la giocata il mini sombrero, un minuto di recupero, pertanto insomma è molto vicino alla fine del primo tempo. Inizia adesso il primo unico minuto concesso dall'arbitro, il parziale di 2-0 tra Como e Lipsia. Torniamo a Napoli da Manuela Collazzo.
0: Gioco fermo a Napoli perché c'è un challenge chiesto dall'Italia per un eventuale tocco del muro sull'attacco di Lavia, tocco che però sembra non esserci, confermato dunque il punto della Svezia, il 14esimo, 17 punti dell'Italia nel primo set ancora, Como Lipsia.
1: Grazie, tra pochissimo diremo fine per quanto riguarda il primo tempo. E un altro tentativo centralmente del Como che è stato fermato all'ultimo minuto dalla difesa dell'Lipsia, che sta facendo gli straordinari. Le occasioni sono state parecchie direi nell'arco dei 45 minuti, ma così come è stata la difficoltà da parte dei tedeschi di arginare le tante soluzioni offerte dalla squadra di Fabregas, anche con le cattive maniere, in questo caso è stato Riedel Baku sulla destra a mettere giù in maniera pesante Alex Vaje, calcio di punizione a favore del Como, potrebbe essere l'ultima giocata della gara visto che termina in questo momento il primo tempo, termina adesso l'unico minuto di recupero concesso. Sono applausi convinti e soddisfatti quelli che celebrano l'attuale parziale di 2-0 tra Como e Lipsia. Meglio non poteva andare questo storico esordio in Europa della squadra guidata da Cesc Fabregas. Ricordo brevemente le reti: al minuto 15 Baturina, al 38esimo Duvikas, per, lo ripeto, l'attuale 2-0 con cui si va a riposo tra Como e Lipsia. Linea a Napoli per l'aggiornamento sulla pallavolo da Manuela Collazzo, poi Saxarubra.
0: 16 Svezia, 18 Italia nel primo set. Possiamo tornare a Saxarubra per la messa in onda del giornale radio.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
5: R1.
6: Buonasera da Francesca Giannini, apriamo con un'ultima ora di cronaca. Incidente mortale nella Svizzera orientale, un bus turistico con 48 persone a bordo è uscito di strada e si è ribaltato nel cantone dei Grigioni. Diversi morti e feriti, riferisce la polizia, che non ha ancora fornito però un bilancio preciso nell'identità delle vittime. Secondo indiscrezioni di stampa, il bus è di un tour operator olandese. Sul posto numerosi mezzi di soccorso ed elicotteri, la strada è stata completamente chiusa. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo. Aggiornamenti nelle prossime edizioni. Via libera del Consiglio dei Ministri ad un'altra proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio, questa volta di una settimana. Il taglio è stato prorogato ancora per tenere sotto controllo il costo del gasolio in attesa di nuovi provvedimenti che sono in arrivo la prossima settimana. Così Giorgia Meloni in un videomessaggio pubblicato sui social dopo la riunione di governo. Ovviamente lo sconto sulle accise non basta, ha sottolineato la Presidente del Consiglio.
7: Abbiamo stanziato oltre 60 miliardi di euro per proteggere cittadini e imprese dal caro energia, abbiamo potenziato e allargato il bonus sociale a milioni di famiglie, abbiamo aiutato piccole e grandi imprese ad avere bollette più leggere.
6: E la Premier Meloni interviene anche sulla legge elettorale, rivendica l'approvazione in Senato dell'emendamento sui capilista bloccati e le preferenze. La maggioranza compatta nel bocciare l'emendamento per le preferenze le opposizioni invece accusano la Presidente del Consiglio di essersi rimangiata una sua storica battaglia. La prossima settimana il voto finale a Palazzo Madama, poi il testo andrà alla Camera. Due vittime e pesanti disagi per l'ondata di maltempo che ha investito il centro-nord. A Latisana in Friuli un'anziana è morta nell'auto rimasta bloccata in un sottopasso allagato. A Sinalunga in provincia di Siena una donna è stata uccisa da una scheggia di vetro durante una tromba d'aria. Allagamenti, esondazioni e danni si registrano in diverse regioni, dalla Toscana alla Liguria, dal Lazio alla Lombardia. E proprio in Lombardia, in Valtellina, il maltempo ha fatto scattare l'emergenza in Val Masino.
5: Tre nuovi smottamenti nel pomeriggio dopo mezzogiorno che si aggiungono ai due della notte scorsa. Il primo boato si è sentito intorno alle due, quando la frana dello Scaiun è tornata a riversare detriti a ridosso dell'abitato di Cataeggio, nel territorio comunale di Valmasino, in bassa Valtellina. Gran parte del materiale che si è distaccato dal versante è stato bloccato da un ballo paramassi che a sua volta è rimasto danneggiato. Non ci sono feriti o danni alle abitazioni, ma 45 persone, tra le quali il sindaco, sono state evacuate in via precauzionale e alloggiate in tre alberghi della zona. Chiuse anche le scuole. Nel pomeriggio enti e autorità coinvolte si sono riuniti negli uffici della prefettura di Sondrio, il sindaco di Valmasino Pietro Taeggi.
8: Ma adesso abbiamo deciso di fare un primo intervento di somma urgenza per mettere una rete, per cominciare poi a mettere in sicurezza le case sotto.
5: Fino alla fine dei lavori le famiglie evacuate non potranno rientrare nelle proprie case, mentre si sta cercando un edificio idoneo nello stesso comune che possa ospitare la scuola dell'infanzia e la primaria momentaneamente inagibili. Milano, Marco Signorelli, GR1.
6: Le notizie dall'estero: la guerra fra Russia e Ucraina. Il Cremlino smentisce che un drone abbia minacciato l'aereo di Zelensky. Nuovi raid reciproci, causano nuove vittime, fra cui 4 civili in un centro commerciale nell'est dell'Ucraina.
9: Giovani che fuggono, auto in fiamme, il terrore su un pomeriggio di shopping. Due droni russi ripresi nei momenti in cui piombano a distanza di pochi secondi su un centro commerciale di Pavlograd, cittadina dell'Ucraina orientale e principale hub di accoglienza per gli sfollati del Donbass. Altri raid russi centrano un colosso agricolo a Dnipro, una pompa di benzina a Kiev, il porto di Odessa, uccidendo due marittimi dell'Azerbaigian. Neanche i raid ucraini però risparmiano i civili. In 28 sono rimasti feriti dopo che un drone navale ha colpito il lungomare della città russa di Sochi. Colpendo infrastrutture civili, l'Ucraina ha aperto un vaso di Pandora, avverte il Cremlino, che intanto nega che l'aereo del presidente ucraino Zelensky sia stato minacciato martedì da un drone mentre lasciava la Moldavia per Oslo, smentendo così la versione fornita ieri dal premier norvegese Støre. Anche la ricostruzione ucraina ha comunque ridimensionato l'allarme di Oslo. Intanto il segretario generale della NATO, Rutte, ha assicura l'alleanza resterà compatta e aiuterà Kiev ancora di più nonostante i tentativi della Russia di dividerci. Valeria Fraschetti, GR1.
6: Medio Oriente, forti esplosioni sono state udite nel sud del Libano, dove Israele annuncia di aver distrutto infrastrutture sotterranee di Hezbollah. Secondo il sito israeliano Ynet, l'esercito avrebbe utilizzato oltre 1100 tonnellate di esplosivo. Poco dopo, nella stessa area, è stato registrato un terremoto di magnitudo 4,1. Il 15 e il 16 settembre intanto Israele e Libano torneranno a negoziare a Roma con la partecipazione degli Stati Uniti. Alessandro Di Battista dovrebbe partire domani da Cuba per far rientro a Roma in aereo ambulanza. Si attendono gli ultimi riscontri medici. L'ex parlamentare di 5 Stelle è stato sottoposto ad un'operazione d'urgenza dopo un forte mal di testa e ora si trova nell'ospedale dell'Avana. Londra rende omaggio ai Duran Duran e entrano ufficialmente nella storia della filateria britannica. La corrispondente.
10: Hanno segnato un'epoca del pop britannico, del costume, dello spettacolo. Ai Duran Duran va l'omaggio delle poste reali inglesi. Una collezione speciale di 8 francobolli, uno per ogni copertina degli album della loro straordinaria carriera. Dario 7, Notorious, i francobolli ripercorrono una serie di successi cominciata 50 anni fa che ha influenzato la società e la cultura inglese. È un grande onore essere stati scelti, ha detto Simon Le Bon, leader della band, alla presentazione della collezione. Ogni francobollo è un piccolo capolavoro. I Duran Duran entrano così a pieno titolo nell'Olimpo dei gruppi omaggiati dalla Royal Mail, accanto a Beatles, Pink Floyd, Rolling Stones.
6: Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1. È tutto per questa edizione. Dopo Ascolta si fa sera, la linea torna allo sport. Prossimo GR1 alle 23:00.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Fra Giulio Cesareo, direttore dell'ufficio comunicazione del Sacro Convento di Assisi.
2: La seconda parola francescana che vorrei condividere con voi è accoglienza. San Francesco da giovane era un ragazzo ambizioso e vanesio, eppure tutto è cambiato quando un giorno ha incontrato un lebbroso, una persona pericolosa, contagiosa, sgradevole e soprattutto reietta della società. Lui stesso, Francesco, raccontando di questo incontro, di questa amicizia, dirà che ciò che era amaro nel suo cuore divenne dolcezza. L'accoglienza dunque è proprio un'attività santa, perché permette agli altri di sentirsi a casa presso di noi, senza essere giudicati, senza essere valutati e soprattutto senza la paura di doversi meritare il nostro amore e la nostra stima. In effetti, quando si fa il

0: pensa quante fatiche nelle relazioni a livello così sociale, a livello familiare, ma anche a livello internazionale, proprio per queste visioni differenti del bene che vogliamo imporre gli uni agli altri. E invece chi accoglie fa spazio e le persone allora possono crescere perché non hanno più bisogno di mettere scudi, di mettere maschere. E infine l'accoglienza fa bene anche a chi la pratica, cioè a chi in prima persona è un terreno accogliente, perché quando si accoglie si libera la terra del proprio cuore dalle pietre, dalle spine, dai cardi e in questo modo si diventa una benedizione per gli altri.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
2: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
3: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
2: Con la pasta o il grano italiano, vince l'Italia.
4: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
3: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
5: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
8: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
6: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
9: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
11: Ciao Alex.
10: Kimi, ma sono io su questo poster?
11: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
10: Per vederci le partite insieme.
11: Magari, però non ho ancora il wifi.
10: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
11: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
10: È appena stato sorpassato.
12: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
14: Ben ritrovati, Stadio Senigallia di Como, la gara che significa esordio storico in Europa della formazione guidata da Cesc Fabregas. Il Como che vince con le squadre ancora negli spogliatoi 2-0 sull'Ipsia. Le reti al minuto 15 Baturina, al 38esimo Duvicas. Si gioca anche a Napoli, in questo caso europeo di pallavolo. Manuela Collazzo.
15: In realtà Diego non si gioca perché sul 22-18 del primo set la sfida è stata sospesa e la pioggia adesso è piuttosto copiosa. Era stato scoperto nuovamente il campo perché si pensava che si potesse concludere il primo set 22-18 per gli azzurri, ma adesso si ricopre nuovamente il campo. Gli azzurri, così come gli svedesi, sono seduti in panchina e nel frattempo abbiamo visto che il presidente della Repubblica Mattarella ha abbandonato la tribuna d'onore dove era sistemato proprio sopra la nostra postazione. Adesso sì, la pioggia comincia a essere copiosa, è davvero una giornata complicata, una serata tribolata per questo avvio dell'Italia agli europei in una cornice spettacolare, splendida, storica, in una piazza iconica, però purtroppo il meteo non sta aiutando. Allora ribadiamo, sul 22-18 del primo set a favore dell'Italia nei confronti della Svezia, la sfida è stata sospesa, piove a Napoli, linea allo studio.
16: E allora grazie.

0: Grazie a Manuela Collazzo per questa radiocronaca molto frammentata, dobbiamo dirlo, della gara di Napoli, che prima è stata posticipata nel suo avvio, poi è cominciata, poi è stata di nuovo interrotta, poi sembrava potesse riprendere e ora invece nuovamente no. Naturalmente noi saremo qui pronti a raccontarvi l'evoluzione di quello che sta accadendo quest'oggi nella città partenopea. Sono le 22:04, adesso alla parte tecnica c'è Fabio Cardinali, in regia c'è sempre Tony Tisi, in regia Umberto Conti, sono Francesco Albanese. Prima di tornare a Como per il racconto da parte di Diego Carmignani del secondo tempo tra Como e la squadra del Lipsia, allora vediamo cosa sta accadendo sugli altri campi. 0-0 all'intervallo tra Bayern e Bodo Glimt, il Manchester United è già sul 3-0 ed è appena cominciata la ripresa contro gli azzeri del Baku Sabah, poi lo Slavia Praga pareggia in casa con il Lan 0-0 anche qui dopo i primi 45 minuti di gioco. Allora, aspettando buone notizie da Napoli, intanto subito Como, Diego Carmignani per Como Lipsia.
1: Como Lipsia che ancora non si gioca qui. Come abbiamo già detto, il meteo è stato davvero alleato nella seconda parte della giornata, nonostante appunto ci fossero premesse negative dal punto di vista delle precipitazioni, poi il cielo si è aperto, soprattutto è anche una serata fresca, cosa che ci mancava da moltissimo tempo. Le due squadre si stanno in questo momento risistemando in campo con cambi che nel Como non mi sembrano esserci, per invece il Lipsia qualcosa vedo muoversi. Insomma, sapremo dirvi con esattezza quelle che sono le scelte dei due allenatori, Cesc Fabregas e Martin De Michelis. Si inizia a giocare, il Como è avanti 2-0, lo ricordo, con queste due prime storiche reti, così come è una serata epocale per questa città e per questo club. Le reti e soprattutto direi la scena se l'è presa tutta Martin Baturina, che è andato a segno al minuto 15 con una stoccata dentro l'area dopo un'azione avvolgente, con anche un errato disimpegno della difesa, poi palla che è stata ritrovata da Baturina, una sterzata e la botta a colpo sicuro a mezza altezza, imprendibile per Van de Voort. Nella rete del 2-0 anche c'è la firma ben impressa di Baturina, che ha lanciato in verticale in uno spiraglio nel cuore della difesa Duvikas, che si è involato verso lo stesso portiere belga del Lipsia, Van de Voort, e incrociando è andato a mettere a segno il gol del 2-0. Nel mezzo, altro protagonista da voto in pagella altissimo della serata sarà Boutens, che è andato a fermare due conclusioni, una botta sicura dentro la Dinusa, l'altra da fuori da parte di Maximovic, dunque c'è anche la sua firma in questo attuale parziale di 2-0. Vediamo a Napoli se ci sono novità da Manuela Collazzo.
2: Novità non ce ne sono, ma c'è tanta pioggia, dobbiamo dirvi, sta aumentando, e vediamo di fronte alla nostra postazione il tabellone che è fermo sul 22 Italia 18 Svezia nel primo parziale, gli azzurri seduti in panchina. Stessa cosa per quanto riguarda gli svedesi, vi abbiamo detto il Presidente della Repubblica Mattarella ha abbandonato l'arena, siamo in attesa di notizie, per ora non c'è nulla di ufficiale a termini di regolamento, nel caso di condizioni avverse come quella del meteo questa sera, entro 4 ore, se non si dovesse riuscire a riprendere o comunque a completare la sfida, si dovrebbe poi rimandare. E si parlava, ma in maniera del tutto ufficiosa, di domani, sempre la stessa location alle 20, ma ovviamente vi daremo eventuali comunicazioni ufficiali dovesse la pioggia continuare a cadere. Adesso vediamo anche che gli azzurri abbandonano definitivamente del tutto il campo, almeno per il momento, perché evidentemente la pioggia continua e non devono bagnarsi gli atleti. Allora sia gli azzurri sia gli svedesi abbandonano il campo, per ora non c'è alcuna comunicazione ufficiale, vi richiederemo la linea nel momento in cui ne avremo. Diego.
1: Pertanto diciamo che entrerà direttamente, microfono aperto, Manuela Collazzo per comunicare notizie ufficiali che sembrano essere nel segno negativo per il proseguio di questa serata di pallavolo. Qui invece si sta giocando il Como avanti 2-0 sull'Lipsia in questo secondo tempo, partito all'insegna della formazione tedesca che è andata a guadagnare un calcio di punizione sulla sinistra, insidioso il tentativo di cross basso da parte di Raum, di poco è stato sfiorato l'impatto e dunque la conclusione verso la porta di Butes da parte di Orban, che era andato a cercare fortuna in avanti. Insiste Lipsia sempre sulla sinistra e sempre con Raum, dopo uno scambio che ha visto protagonista positivo in questo caso Nusa, il tentativo di cross si infrange sugli stinchi di Dacugna, sarà calcio d'angolo a favore dell'Ipsia sulla sinistra con Capitan Raum, assoluto protagonista di questo secondo tempo. Dalla bandierina sta per partire la sua parabola con il mancino, vi segnalo anche una prima munizione del Como, si tratta di Nico Pass, arriva il cross a centro area, mette bene fuori di testa il Como con Dacugna, palla che si viene rimessa in area da questo tentativo da parte di Baku, il tentativo successivo è stato di sponda aerea fermato, ancora Baku riesce in scivolata a recuperare un pallone praticamente perso sulla tre quarti, messo sulla destra per una progressione che non arriva a buon fine, quella di Maksimovic, troppo lungo questo tentativo. Comunque un ottimo Lipsia in questo secondo tempo, attacca verso sinistra in quella porta dove il Como ha bussato e ha trovato la gioia del gol per due volte, la prima con Baturin, lo ripeto ancora una volta, la seconda con Duvikas, una porta che è stata minacciata anche in altre occasioni e adesso sta prendendosi proprio momento propizio il Lipsia con un secondo tempo mi sembra di assoluto spessore. Comunque è rimasto a guardare, praticamente non ha mai superato la propria metà campo, più battagliero anche Lipsia in questo caso con il duello Nico Pass Nusa, rischia un po' Nico Pass visto che se avesse insomma esagerato con il suo intervento poi non riuscito poteva andare incontro a un rischio di secondo giallo. Sempre Nusa irresistibile sulla sinistra, ancora con Raum, ancora una volta Lipsia sulla sinistra, bandierina di sinistra, rimessa laterale però a proprio favore, all'indietro l'intervento decisivo e difensivo da parte di Nico Pass in scivolata, allontanare ancora la rimessa laterale, non dico che sta soffrendo il Como, sicuramente sta subendo l'iniziativa dell'Ipsia in questo inizio di secondo tempo, arrivati al sesto minuto della ripresa, sempre 2-0 per il Como, palleggio ottimo ancora della squadra tedesca con Lukeba, cerca Elainawi lo scambio all'indietro e ancora una volta
0: Diego,
1: si fa vedere. Prego,
0: ti chiedo la linea dallo studio giusto per dare due aggiornamenti che riguardano le altre partite di Champions League che si stanno disputando in contemporanea di quella del Sinigaglia, di quella tra Como e Lipsia. Il vantaggio del Bayern Monaco contro il Bodo Glimt è arrivato dunque in apertura di ripresa, la firma è quella di Musiala, si è sbloccata anche la gara di Praga tra lo Slavia Praga e il Lens, è in vantaggio la formazione padrona di casa, al 51esimo è arrivato il gol di Sturm, ricordiamo che anche lo Slavia Praga gioca con un uomo in meno per l'espulsione di Konechny, quindi nonostante l'inferiorità numerica la formazione ceca si è comunque portata in vantaggio. Allora riepiloghiamo tutti i risultati in corso d'opera: Bayern 1, Bodo Glimt 0, Manchester United continua a condurre per 3-0 nei confronti del Slavia Baku e poi il vantaggio dello Slavia Praga nei confronti dell'AN per 1-0. Di nuovo Como.
1: Grazie albanese, ancora Lipsia che continua con fraseggi e anche con soluzioni felici. Uno dei giocatori nominati pochissimo prima tempo è stato Elainawi, l'ex giallorosso, che di giallorosso tra l'altro è vestito in questa serata con la casacca rossa, completo rosso dell'Ipsia, numerazione giallo, ha cercato di illuminare centralmente, altro fallo di Nico Pass ed è il terzo in questo secondo tempo dove gli sono chiesti straordinari anche in fase di contenimento, ha anche avuto un giallo sul groppone l'argentino. Siamo arrivati, lo ripeto, al minuto 8, 2-0 per il Como, Como che sta subendo l'iniziativa da quando è iniziato il secondo tempo, sempre Raum sulla sinistra, si mette in moto moto se ne va sul lato mancino, ma Nusa, approfittando dell'attenzione proprio per il capitano tedesco dell'Lipsia, ha provato a mettersi in proprio, è andato a cercare un tiro a giro il norvegese, che è andato molto alto sopra la traversa, è andato a spegnersi nel feudo della tifoseria del Como.
2: Diego, ti interrompo da Napoli perché abbiamo delle comunicazioni ufficiali che ci giungono dal responsabile degli arbitri, che è seduto proprio accanto alla nostra postazione. Meteo permettendo e guardando anche il cielo, si dovrebbero aspettare 30 minuti prima di...
1: Scusa Manuela, c'è stato il terzo gol del Como al nono minuto, contropiede e Diao in diagonale ha portato il Como sul 3-0 sull'Lipsia. A te.
2: Grazie Diego, stavamo dicendo che comunicazione ufficiale da parte del responsabile degli arbitri che siede accanto alla nostra postazione, fra 30 minuti circa, meteo permettendo e guardando anche un po' quello che dovrebbe accadere proprio nelle prossime ore, si dovrebbe ricominciare a giocare. Ribadiamo, la sfida dovrebbe essere completata entro le 4 ore da quando comincia e dunque si tenterà fino all'ultimo di giocare questa partita, ma nei prossimi 30 minuti si dovrebbe ricominciare a giocare. Naturalmente rimaniamo qui in attesa di ulteriori eventuali novità. A te la linea.
1: Benissimo, grazie mille Manuela Collazzo. Ancora si festeggia qua al Sinigaglia, era stato un secondo tempo un po' preoccupante per il Como, che aveva lasciato l'iniziativa in lungo e largo all'Lipsia, e nella prima volta in cui si è affacciato nella metà campo avversaria, esattamente al minuto 9, palla in verticale per sfruttare da parte di Nico Pass, per sfruttare la velocità di Diao, che è andato sulla fascia destra e in area di rigore a cercare l'angolino in diagonale alle spalle di Van de Voort, che non ha potuto nulla con la precisione e la potenza, tiro basso, colpo di biliardo da parte di Diao per il 3-0 del Como, che certifica ancora una volta quelli che sono gli uomini di Fabregas in stato di grazia. Baturina, un gol e un assist, e soprattutto è arrivato il 3-0 di Diao, anche lui reduce da una doppietta peraltro a Genova nell'ultima uscita del campionato, è andato a riportare il sorriso sui volti preoccupati dei tifosi del Como quando sono trascorsi ormai 11 minuti dall'inizio del secondo tempo e tutte le paure sembrano essere cancellate da questa rete, che anche va a testimoniare un certo cinismo sotto porta da parte della formazione di Cesc Fabregas, che ora se la vede ancora con l'iniziativa centrale, in questo caso dell'Lipsia, e il tentativo da parte di Sivald e la scivolata da parte di Jacobo Ramon, che toglie letteralmente il pallone dai piedi di Guiu, che stava andando a botta sicura verso Butes, calcio d'angolo a favore dell'Lipsia, e poi Ramon che è andato a prendersi gli applausi, ad esultare per questo suo intervento decisivo. Ancora una volta qualcuno che salva il Como. Nel primo tempo è stato due volte importante l'apporto da parte di Butes, in questo caso il centrale spagnolo del Como, calcio d'angolo dentro l'area, ancora Jacobo Ramon ad allontanare il Como che potrebbe andare in contropiede. Diao se ne va sulla destra, il servizio verso Baturina di prima intenzione da quest'altra parte, da Cugna non riesce, anzi sì, riesce a prendere il tempo e a mettere fuori clamorosamente il pallone del 4-0. Sembrava in netto anticipo sinceramente Van de Voort su questo lancio, in cui ha fatto il libero il portiere belga, è stato superato però dal tentativo riuscito di Da Cugna di arpionare il pallone, superando Van de Voort, e a porta spalancata, clamorosamente spalancata, con anche un compagno di squadra a fianco e un giocatore dell'Lipsia sulla linea, spedito fuori. Davvero rarissimo vedere un errore del genere, chiaramente anche però generosissima la rincorsa di Capitan Da Cugna a un pallone che è stato precipitato in avanti. Ogni volta che il Como prova con le proprie qualità tecniche a velocizzare le azioni in verticale e in contropiede, sono dolori per il Lipsia. È arrivato il gol del 3-0, errore adesso difensivo però del Como, centralmente la palla in rete, il colpo sotto l'incrocio dei pali che riporta in partita l'Ipsia. Il gol del 3-1 dovrebbe essere stato di El Ainaoui, siamo ancora incerti sul marcatore, in ogni caso, anzi no, è stato Andrea Maksimović che su un errore difensivo di manovra da parte del Como è riuscito ad ottenere un pallone fuori area, a spedirlo sotto l'incrocio dei pali e al minuto 13 cambia il risultato sul tabellino. E arriva il gol del 3-1 firmato dal classe 2007 serbo Maksimović, che ha approfittato di un tocco di un compagno dopo che la pressione del Lipsia aveva portato a delle difficoltà di gestione della palla da parte della squadra di Fabregas. È imminente tra l'altro un triplice cambio per il Lipsia, sono trascorsi 14 minuti, è successo di tutto, due gol, uno per parte e un clamoroso gol mancato, quello del 4-0 del Como nel mezzo con D'Acugna, insomma un taccuino pienissimo per quello che sta dicendo la gara. Lo riepilogo brevemente: Baturin da Duvikas nel primo tempo per il 2-0 del Como, Lipsia molto meglio nella ripresa, arriva però il 3-0 firmato Hassan Diaw dopo 9 minuti, altri 4 minuti per il centro del 3-1 firmato Maksimović, che tiene viva la partita che stava per essere tramortita, lo ripeto, con l'errore sotto porta da parte di D'Acugna, che non è riuscito a mettere alle spalle di Van de Voort, anzi Van de Voort era completamente fuori causa, c'era soltanto difensore sulla linea, non ha avuto la freddezza di mettere la palla in rete. Arrivano i tre cambi che ho appena annunciato, da decifrare esattamente chi esce per chi. Sicuramente uomini nuovi in campo per il Lipsia sono Bansuzi e Ouedraogo, è uscito sicuramente Sivald ed è anche chiamato fuori Nkunku, per cui insomma da rileggere interamente lo schieramento dell'Ipsia in questo secondo tempo che arriva al 15esimo. C'è il Como in attacco con Couto, Como avanti 3-1, lo ricordo, Couto velocemente con le mani da una rimessa laterale, serve Duvikas che va a battagliare con Raum, non ottiene il massimo che avrebbe potuto avere, la rimessa laterale che è a favore dell'Ipsia.
0: Carmignani,
1: non benissimo qua, attenzione, seguiamo questa azione albanese perché c'è Diaw, stava per andare al cross, nulla di fatto, retropassaggio, si riparte da lontano, minuto 16, 3-1 tra Como e Lipsia. A te.
0: Sì, bene così, giusto per riepilogare allora gli altri risultati, sono invariati, quindi ricordiamo che il Bayern sta battendo il Bodø/Glimt per una rete a 0. Il Manchester United continua a condurre 3-0 sul Sabah Baku, Slavia Praga ancora 1-0 nei confronti dell'AN, ma la notizia più importante di queste ore arriva ancora da Istanbul, che oggi è stata teatro della sfida tra la Roma e il Fenerbahce, 1-1, sapete il risultato finale con il vantaggio romanista firmato da Cristante, giallorossi poi raggiunti nella ripresa da Brown, ma a fine partita si è dimesso il tecnico del Fenerbahce, Ismail Kartal, è stato lo stesso allenatore ad annunciarlo in conferenza stampa, queste le sue parole: ringrazio i miei giocatori, stasera rassegno le mie dimissioni, ho preso questa decisione perché il mio club riesca a gestire meglio la squadra, mi dimetto per aiutare il club e i miei giocatori, lascio con la consapevolezza che non tornerò mai più. Quindi insomma un finale a sorpresa quello di Istanbul con le dimissioni del tecnico Kartal. Torniamo a Como per Como Lipsia, Diego Carmignani.
2: Inserisco da Napoli, Diego, prego. Soltanto per dare ulteriori informazioni, non piove più, è stato ancora una volta scoperto il campo. Sono tornate in campo le squadre, ulteriori minuti di riscaldamento, si dovrebbe riprendere a giocare a breve, anche perché l'intenzione e la volontà sarebbe quella di concluderla stasera questa partita, e dunque ancora riscaldamento per italiani e svedesi. Era stata interrotta la gara sul 22-18 per l'Italia nel primo set, Como Lipsia.
1: Grazie Emanuela Collazzo. Il 3-1 del Como al minuto 18, ricordo questo parziale, così come ricordo quelli che sono stati tre cambi ridisegnati all'Ipsia, che ha preso energie dal gol del 3-1 evidentemente, e adesso si è fatto più spregiudicato. Non credo che finirà 3-1 questa partita, perché le chance sembrano moltiplicarsi. Pochi istanti fa stavamo quasi per entrare in diretta sui nostri colleghi, Diaw ancora una volta lanciato sulla destra dentro l'area, sembrava replicare il gol del 3-0, ha preferito andare a centro area, non ha trovato la soluzione felice, il portiere è stato superato, ma fuori misura il tocco a metà strada da parte dell'autore del gol del 3-0. Calcio di punizione nel frattempo per il Lipsia con Raum. Baturina impedisce che il pallone, il suo cross arrivi a centro area, arriva un secondo tentativo di cross, in questo caso da parte di Baku, va direttamente sul fondo. Nuovi cambi in vista, questa volta sempre tre, sempre tre, ma per il Como evidentemente. Ve li andrò a illustrare subito dopo aver citato sei uomini, tre che sono usciti nell'Ipsia e tre che sono entrati dentro per il Lipsia. Ma attenzione a questo tentativo di pasticcio, direi, di Alex Valle in difesa. Avete sentito probabilmente qualche commento di troppo per quello che stava accadendo da parte della tifoseria del Como. Non riesco a dare questi cambi perché c'è un contropiede sulla sinistra proprio per Baturina, che riesce a portare a spasso un paio d'avversari, poi centralmente viene toccato duro, sarà giallo senz'altro per l'autore di questo fallo in netto ritardo. Si tratta di uno dei tre neoentrati, vale a dire Ezekiel Bansusi, fuori per Sivald, dentro anche Udreogu, fuori Nkunku. L'altro nome che manca era Tidian Gomi, fuori Guyu. Pertanto due attaccanti come Nkunku e Guyu, Sivald un centrocampista di quantità, sembra essersi più assestato su un 4-2-3-1 in questa sua nuova veste il Como. Mentre sul 3-1 al minuto 20 arrivano i cambi e ci sono gli applausi per Da Cugna, per Duvikas e per Miglia. Applausi forse più importanti sono per il capitano, anche di incoraggiamento, visto l'errore abbastanza grave sotto porta, e non hanno mai smesso di stare accanto a chi a porta vuota ha spedito fuori, tifosi per uno che si è fatto tutta la trafila dalla B alla Champions League. Altro nome da citare è Moise Kean al posto di Duvikas, ci manca Kempf, che è stato selezionato da Fabregas insieme a Perrone e a Ken per fare il suo ingresso in campo, dentro per Da Cugna, per Duvikas, e manca un ultimo uomo, dovrebbe trattarsi dell'esterno destro, probabilmente si tratta di Couto. Adesso staremo a vedere esattamente se sono state fatte uomo su uomo queste sostituzioni, in un Como che ha appena approfittato di un calcio di punizione. Credo che sia Baturin l'uomo mandato fuori, e novità direi abbastanza singolare, fascia di capitano è uno degli ultimi arrivati in casa Como, vale a dire Luis Miglia, che insomma da poco tempo ha approdato in riva al lago di Como, si è preso già i galloni di vice capitano fuori Da Cugna, pertanto la standing ovation doverosa era tripla per l'uomo partita, secondo noi, vale a dire Baturina, per l'assist e il gol, il secondo gol di Duvikas e poi capitan Da Cugna. Non ci sono altre cose da aggiungere, se non che il Como sembra poter avere più il pallino del gioco in questi ultimi minuti. Siamo al 22esimo, si è ripreso a giocare dopo le sostituzioni e dopo le ovazioni di rito, sempre 3-1 la situazione. Ribadisco che è un Lipsia più spregiudicato, con un assetto un po' più sbilanciato, con quattro uomini in attacco che girano e che non hanno una disposizione così netta. Senz'altro possiamo citare come puntale d'attacco Tidian Gomi, a suo sostegno più arretrato rispetto a lui Udreogu, ed è un 4-2-3-1 che però mi sembra che in fase di non possesso poi torni su con due punte, in questo caso Nusa e Gomi a dare una disposizione un po' più guardinga, soprattutto quando il Como attacca, come in questo momento. Sta per battere una rimessa laterale in direzione di Moise Kean sulla sinistra. Alex Vai e scivola in questo caso Moise Kean, palla che scorre via, rimessa dal fondo, la porta alla nostra destra è quella dell'Ipsia, da cui riparte il portiere Van de Voort. La pressione da parte di Nico Pass insieme a Moise Kean, conduzione da palla da parte di Elainawi, il servizio, il tentativo di giro palla dell'Lipsia, in questo caso felice verso Lukeba che si sgancia, va in direzione di Raum. Ottimo suggerimento sul lato sinistro dove Nusa forse è un po' solo, cerca Gomi dentro la di rigore, prova il tocco a liberarsi di un avversario, il tocco del pallone è proprio dell'avversario in questione, vale a dire Cialoba. Sarà calcio d'angolo a favore dell'Ipsia che ci crede, è inevitabile dopo aver riaperto la gara, dopo aver avuto una pressione che è stata premiata dalla rete siglata, lo ricordo, da Maximovic, che ha riaperto una partita che sembrava chiusa dopo soprattutto quel 4-0 divorato da Cugna. Attenzione a Nusa, rimette al centro area un pallone, palla che schizza in maniera molto pericolosa dalle parti di Gomi, una furia su questo pallone, si libera di un avversario, guadagna il fondo, arriva il cross dalla sinistra da parte di Raum, troppo sul portiere Jean Boutès che riesce a far sua la sfera, la mette in moto.
2: Diego, ti interrompo da Napoli, prego, perché ricomincia la sfida, si riparte dunque dal 22-18 per l'Italia nel primo set, sbaglia il servizio Ellund e dunque arriva il 23° punto per la nostra nazionale, ribadiamo, è la prima sfida degli europei di pallavolo per l'Italia, si comincia da Piazza del Plebiscito a Napoli, una serata tribolata tra pioggia e continue interruzioni, ma adesso si è ricominciato a giocare, 23 Italia, 18 Svezia, questa è la situazione nel primo set, ancora Como Lipsia.
1: Quarto cambio in vista per il Lipsia mentre attacca sulla sinistra il Como, riesce per un attimo Alex Vai a avere la meglio sul suo diretto controllore, poi la chiusura e il rinvio sulla destra per un'azione, quella del Lipsia che passa attraverso i piedi fatati del numero 30 che ha portato sul 3-1 il risultato, vale a dire Maximovic guadagna una rimessa laterale, lo stesso Maximovic che lascia il terreno di gioco dentro il turno del numero 10 Brian Gruda. Ha dato molto Maximovic, è andato vicino alla rete anche nel primo tempo, giovanissimo, classe 2007, ma anche fra i giocatori in rampa di lancio di questa squadra che sui talenti e sulla qualità tecnica ha fatto la propria fortuna, così come il Como, due squadre gemellate da questo punto di vista, però il bilancio è a favore della squadra di casa che è avanti 3-1 sempre al minuto 26, la pressione alta della coppia d'attacco in questo momento della squadra di Fabregas, vale a dire Moise Kean e Nico Pass, palleggia arretrato dell'Ipsia, prova a fare la partita anche in questa fase con merito, possiamo dire, un Lipsia più coraggioso, ne sta creando non poche difficoltà anche perché sembrano avere gamba i neoentrati. Attenzione a Nusa che centralmente trova Gomi, doppio dribbling, terzo tentativo ma in una posizione più decentrata, serve soltanto a mantenere il possesso di palla questo triplice guizzo da parte di Gomi, servizio ancora verso Nusa, non arriva il tentativo di andare a centro area, tutti ben appostati i difendenti del Como e allora Nusa prova a fare tutto da solo, azione personale, servizio fuori e il tentativo altissimo di Hassan Utagu che non trova la porta, trova la curva del Como, siamo al minuto 26, 3-1 per il Como sull'Ipsia, torniamo a Napoli.
2: Alla 7 per l'Italia, la Svezia ha annullato la prima occasione, 21 Svezia, 24 Italia nel primo set, è tornato in tribuna d'onore anche il Presidente della Repubblica Mattarella, Brink, il palleggiatore della Svezia al servizio su Balaso, ricezione lunga di Balaso e ne approfitta sotto rete Ekman per conquistare il 22° punto, dunque la Svezia annulla ancora una palla set alla nostra nazionale, si porta a quota 22 Svezia, 24 Italia, siamo nel primo set, sempre Brink al servizio per la nazionale svedese, la ricezione di Balaso buona questa volta, Giannelli sceglie l'attacco al centro di Galassi che riesce a chiudere con un primo tempo anticipato 25 Italia, 22 Svezia. Si chiude così il primo interminabile set a Piazza del Plebiscito a Napoli tra Italia e Svezia. L'Italia avanti 1-0, Como Lipsia.
1: Avanti 3-1 il Como qui al Senigallia al minuto 28 che inizia adesso, protegge il pallone, poi perde contatto con esso Moise Ken, decentrato a ridosso della linea della rimessa laterale. Una difesa del Lipsia più attenta, una squadra più pimpante e assolutamente diversa da quella depressa che abbiamo visto nel finale del primo tempo. È salito in cattedra a sorpresa, secondo quello che ha detto finora la partita, e Lainaui ora detta i tempi di gioco, va sulla sinistra verso Nusa, gran tentativo verso Udreogu che non riesce però ad andare a ridosso sempre del norvegese che si era appostato nell'area di rigore per un dai e vai piuttosto, diciamo, sbilenco. Comunque ottiene Udreogu un calcio d'angolo a favore dell'Ipsia, bandierina di sinistra, il solito Raum, David Raum, il capitano della formazione tedesca che va a centro area. Il tentativo di colpo di testa alta sopra la traversa con una sorta di pallonetto che ha, forse addirittura dalla nostra prospettiva potrebbe aver addirittura scheggiato la traversa con Butes che era andato a lanciarsi a proteggere l'incrocio dei pali. Secondo quella che è stata la traiettoria piuttosto lenta, possiamo sospettare che avesse già idea di come finisse la parabola del pallone. Nuovo cambio a favore per il Como, si tratta di Smolcic, lascia il terreno di gioco Jan Couto. Tre cambi più uno per il Lipsia, tre cambi più uno per il Como. Quando siamo al 29esimo resiste il risultato di doppio vantaggio del Como, è 3-1 sull'Lipsia. Ricapitolo anche le reti, quelle di Baturina, Duvikas e Diao, mentre per il Lipsia ha accorciato Maksimovic. Ma teniamo un attimo la linea anche perché il Lipsia ha trovato un pallone sulla tre quarti abbastanza invitante, non riesce a andare però in area di rigore, un giro palla laterale, poi il tocco in copertura applaudito di Moise Ken, rimessa laterale a favore dell'Ipsia. Mezz'ora di gioco, 3-1 per il Como sull'Ipsia. Torniamo a Napoli.
2: A Napoli sta per cominciare il secondo set tra Italia e Svezia, il primo vinto dall'Italia 25-22, ha chiuso la terza occasione utile grazie a un primo tempo di Galassi, un primo tempo anticipato del centrale di Piacenza. Difficile anche commentare il parziale perché è stato così spezzettato, non ricordiamo neanche molto bene le fasi di gioco. Comunque l'Italia è stata quasi sempre in controllo nel set, Giannelli ha cercato di variare molto il gioco riuscendoci peraltro chiamando in causa molto spesso i centrali. Molto alto il muro della Svezia, dunque il consiglio di De Giorgi ai suoi ragazzi è quello di cercare le mani alte del muro svedese, anche non particolarmente invadente, dunque cercare i mani fuori. Comincia il secondo set con il servizio di Giannelli che prova a piazzarla ma non riesce, manda in rete, dunque la Svezia comincia con un punto il secondo set, 1 Svezia, 0 Italia, ma l'Italia è avanti 1-0 nel conto dei parziali. Como Lipsia.
1: Minuto 31 di Como Lipsia, 3-1 per i padroni di casa, percentuale di possesso palla abbastanza nettamente a favore della squadra tedesca. Ora lancia in avanti a cercare Gomi che riesce a arpionare questo pallone che gli è arrivato dai piedi di Lukeba, è riuscito a controllare, ha provato la conclusione prima possibile, appena direi dentro la di rigore, inseguito da Cobo Ramon, ha provato a sorprendere anche il portiere, fuori destinazione però la sfera, fuori dallo specchio per un'altra possibilità che l'Ipsia in velocità con questa propulsione avanzata dei nuovi entrati riesce in qualche modo a impensierire un Como che nella fase difensiva ha sicuramente fatto vedere cose mirabili in questo secondo tempo. Ricordo almeno un paio di chiusure di Ramon monumentali. Attenzione a Nico Pass che battaglia con un doppio contrasto vinto, si porta in zona tiro a ridosso della tre quarti, poi è costretta a reculare il Como, è costretta addirittura a un doppio retropassaggio dopo che quella che sembrava un'azione che poteva portare alla conclusione la squadra in maglia azzurra, un lungo girovagare del pallone pallone ora dalle parti di Moise Kean, successivamente Diao che si è spostato sulla sinistra in questo secondo tempo. Tentativo di Nico Paz di andare di prima attenzione su Smolcic, che è rimasto immobile, in realtà ha appiccicato Annusa, non si è accorto di questa scelta da parte del numero 10 del Como. Si riparte con il Lipsia in possesso di palla dopo la battuta veloce di una rimessa laterale. Stiamo per entrare nel minuto 33 del secondo tempo, forse la fase della gara meno spumeggiante finora, quella in cui Lipsia prova ad attaccare ma poi trova il muro del Como senza che però ci siano le energie in questo momento per ripartenze brucianti in contropiede come quelle che hanno portato al 3-1 di Diao e anche al possibile 4-1 ancora con Diao e con Dacuña nel corso di questa ripresa in transizione da parte della squadra di Fabregas, che assiste a quest'altra chance probabilmente sulla tre quarti con il Lipsia che va alla conclusione con il solito Gomi, che si è allontanato dalla zona d'attacco centrale, si è spostato e fuori area ha provato a cercare la porta, non l'ha trovata. Minuto 33, 3-1 tra Como e Lipsia, di nuovo Napoli.
2: Avvio punto a punto nel secondo set, la Svezia conduce 4-3, l'Italia ha vinto il primo parziale, prova ad attaccare con Galassi che è murato e la Svezia si porta sul più 2. I numeri del primo set, 6 punti a testa per Bottolo che ha colpito soprattutto da seconda linea e un ottimo Galassi al centro. L'Italia ha ricevuto molto bene nel primo parziale con un buon cambio palla, però faticato in attacco quando ha avuto ricezione negativa e qualche piccolo affare fanno nella ricezione anche a inizio di questo secondo set. La via in diagonale non riesce a chiudere, tiene in qualche modo la difesa della Svezia, ricostruisce la nostra nazionale, Ballasso appoggia per Giannelli che chiama l'attacco di Romanò, perde l'attimo Romanò e allora è free ball per la nazionale svedese che prova a colpire con Link, non passa, allora si chiude a favore dell'Italia questo scambio lungo, 4 Italia 5 Svezia nel secondo set, l'Italia avanti 1-0. Ancora Como Lipsia.
1: 34esimo di Como Lipsia, parziale di 3-1 sempre in questa ripresa dove ci sono strappi, in particolare Gruda adesso è riuscito a sprintare sulla destra, è andato giù in area di rigore lamentandosi per una possibile trattenuta, l'arbitro ha fatto segno in maniera inequivocabile, l'arbitro Gusubuyuk, che non ci fosse nulla, sciarpata nel frattempo la prima in questa serata da parte della tifoseria del Como per cercare anche di animare con la scenografia questa fase della partita importante da parte dell'Ipsia per il contributo che sta dando allo spettacolo, un po' in affanno il Como forse dal punto di vista atletico, non tanto per quelle che sono le geometrie della squadra, diversissima da quello che ha mostrato nel corso della prima parte di gara. Ora non c'è intesa tra Diao e Kean, può andare in area di rigore di nuovo Lipsia con il tentativo di assist arretrato che non arriva perché allontana la difesa del Como lateralmente, ancora Gruda prova un gioco di gambe, arriva alle sue spalle Baku, il tentativo felice di andare in diagonale con la palla che termina fuori, non so se ci fosse stata deviazione, in ogni caso con grande ostinazione sulla destra prima Gruda e successivamente Baku hanno fatto breccia nella difesa di un Como che se la vede con la forza di volontà di questo Lipsia, anche con le energie nuove che ha portato in campo. Dall'altra parte devo dire che non c'è stata la stessa dose di qualità ma anche di energia e propulsione nelle quattro scelte di Fabregas, nei nuovi quattro entrati, tra questi Moise Kean, Perrone, Kempf e Smolcic, per riepilogare quelli che sono entrati nella ripresa. Siamo arrivati al 36esimo, 3-1 tra Como e Lipsia, di nuovo Napoli, pallavolo.
2: L'Italia sfrutta al meglio il turno al servizio di Romanò per portarsi avanti 7-5 sulla Svezia con un'ottima fase muro difesa e contrattacco, anche se adesso Romanò sbaglia il servizio, manda in rete e regala alla Svezia il sesto punto di questo secondo set. La Svezia dunque è sempre lì, era successo anche nel primo parziale dopo un avvio prepotente dell'Italia, il ritorno degli svedesi che erano rimasti attaccati al set prima che la nostra nazionale prendesse il largo e adesso approfitta l'Italia dell'errore al servizio servizio della Svezia di Elund nello specifico per portarsi sull'8-6. Daniele Lavia in battuta, un grande ritorno in azzurro il suo dopo il serissimo infortunio che lo scorso anno lo costrinse a rinunciare ai mondiali. Il servizio di Lavia sull'8-6 dell'Italia nel secondo set, un po' fallosa l'Italia al servizio in questo inizio di parziale, sbaglia anche Lavia, manda in rete e regala alla Svezia il settimo punto. 7 Svezia, 8 Italia, è il secondo set, l'Italia avanti 1-0. Como Lipsia.
1: 37esimo di Como Lipsia, 3-1 sempre il parziale. Avevo detto fascia di capitano da Cugna, l'aveva ceduta al compagno di reparto Luis Miglia, adesso è sul braccio di Butes, forse è stato solo una temporanea, diciamo, amministrazione della fascia. Palla persa, l'ennesima, anche un po' di perplessità da parte della tifoseria su una serie di momenti che il Como non è riuscito a gestire, soprattutto la cattiveria sta mancando. Non crediamo Fabregas sia convintissimo di questo momento del Como non felice. Attenzione perché la cattiveria adesso ce l'ha messa Moise Kane, ha strappato un pallone, se ne va in contropiede, sta arrivando Nico Pass da solo davanti a Van de Voorten, spedisce fuori la palla che avrebbe chiuso la gara al minuto 38. Una generosissima rincorsa da parte di Nico Pass, che è arrivato in corsa piena dentro la di rigore, andando lanciato verso la porta difesa da Van de Voort, in corsa anche con precario equilibrio, è andato a spedire fuori. Ha fatto tutta una metà campo Moise Kean per insomma sprigionare la sua velocità e a mettere in serie difficoltà la difesa dell'Lipsia, che stava per capitolare. Errore di misura di Nico Pass, e come avete potuto sentire più applausi che altro per questa generosissima avanzata in contropiede di un Como che sta dando tutto quello che ha, visto che l'energia effettivamente sta diventando un po' difettosa rispetto a quella che invece sembra essere ancora nella disponibilità degli avversari, che stanno inseguendo ma sono sempre sotto di due reti. Al minuto 39 Como 3 infatti Lipsia 1. Torniamo a Napoli.
2: E ancora avanti l'Italia che comanda nel conto dei parziali 1-0 sulla Svezia, 10-9 nel secondo set. Free ball per la nostra nazionale. Balasso con calma appoggia per Giannelli, solito sguardo al campo avversario. Giannelli serve Romano, tiene il muro della Svezia che poi prova a contrattaccare, ci riesce in lungolinea con Ekstrand. Questa è una buona azione della Svezia che trova la parità 10-10 nel secondo set. 1-0 il conto dei parziali a favore dell'Italia. Noi torniamo a Como, Como Lipsia.
1: Siamo vicini alla fine di Como Lipsia, siamo al 40esimo, la gara sta vivendo di fasi alterne, un po' più discontinua rispetto a quello che ha offerto il primo tempo. Il parziale dice sempre 3-1, giro palla di chi sta gestendo le operazioni da quando è iniziato il secondo tempo maggiormente, vale a dire il Lipsia sulla destra con il tentativo da parte di Baku, centralmente per Gruda, la corsa verso l'area di rigore a caricare un possibile tiro che non arriva mai, infatti chiude la difesa del Como e riparte in contropiede sempre con Ken molto ben posizionato quando c'è da ripartire. Ora ferma però tutto il Como da sinistra. Diaw decide di non affondare il colpo per seguire questa azione in velocità da parte dei ilariani. Fabregas mani alzate come direttore d'orchestra, quasi a indicare quello che va fatto. Ora un lancio in avanti che potrebbe mettere in difficoltà il diretto avversario di Moise Kean. Moise Kean che commette fallo, chi poteva essere in difficoltà non lo è, ovvero Lukeba subisce questo ritorno da parte dell'attaccante ex Fiorentina e sarà calcio di punizione per il Lipsia quando decide per l'ultimo cambio Fabregas. Gli applausi sono strameritati secondo me per Hassan Diaw, fuori e al suo posto esordio in Europa con la maglia del Como per Samuele Ricci, dunque una freccia in avanti per un centrocampista anche per arginare queste avanzate spesso minacciose dell'Lipsia. Quando siamo per entrare nel minuto 42 della ripresa, ci siamo quasi per l'epilogo. In questo momento felice per il Como, avanti 3-1 sui tedeschi dell'Lipsia. Di nuovo Napoli.
2: Napoli è punto a punto tra Italia e Svezia nel secondo set, 11 pari dopo l'ace subito da parte della Svezia, il time out chiamato dal nostro CT De Giorgi. Si torna in campo però e l'Italia piazza il break ottenendo adesso il ace con Bottolo, un'arma importante quella di Bottolo dai 9 metri, lo abbiamo visto anche nella finale mondiale l'anno scorso contro la Bulgaria. 12 Italia, 11 Svezia dopo l'ace di Bottolo, siamo nel secondo set, l'Italia avanti 1-0. Como Lipsia,
1: minuto 42 che sta per terminare, un conto alla rovescia per i tifosi del Como che hanno riempito il Sinigaglia per questo esordio europeo di Champions, sicuramente nel primo tempo festeggiatissimo, la ripresa con qualche tremore in più. È un Lipsia che continua col giro palla, ci sono, ecco, finisce il perimetro del campo per l'uscita di scena di Awo, autore della rete del 3-1. Ci sarà un quinto cambio tra poco anche nell'Ipsia, sulla destra la propria Ipsia con Baku, riesce a guadagnare il fondo, non è però l'ultimo tocco del difensore del Como, proprio sotto la tifoseria più accesa dell'Ariani c'è un'esultanza quasi come fosse un gol per la decisione del guardaline, sarà rimessa dal fondo per il Como. L'ultimo cambio è quello fra Baku, uno dei migliori se non il migliore in assoluto dell'Ipsia, sempre molto attivo sulla fascia destra, dentro Kaltflighter, ultima chance, ultima carta giocata da Martin De Michelis per cercare di raddrizzare questa gara, per cercare di riprenderla, e sotto 3-1 la propria formazione. Ora rinvio lungo di Butes, arriva a ridosso di Nico Pass, l'anticipa però Udragu, ancora palla in avanti velocemente gestita da Nusa, sempre molto pimpante nonostante abbia giocato più di quasi 90 minuti. Sulla destra lo scambio con Kaltflighter, appena entrato in campo arriva forse una chance per il cross dalla destra, si accentra invece Gruda, potrebbe caricare il sinistro, c'è del pallone dalle parti di Lukeba che si fa sotto anche come giocatore aggiunto nell'avanzata dell'Ipsia, lui che è un difensore centrale, poco si è spostato dalla propria zona di competenza, e sulla tre quarti tentativi di fraseggi così così, doppia giocata di Nico Pass per l'entusiasmo del pubblico, è riuscito a eludere due avversari con una duplice finta in zona difensiva facendo il massimo, ovvero guadagnando una rimessa laterale alla fine per il Como. Stiamo per entrare negli ultimi 60 secondi del secondo tempo, poi saranno anche i minuti di recupero a decretare quello che sarà l'esito di una gara che è 3-1 per il Como sull'Ipsia. Torniamo a Napoli.
2: Sette in equilibrio il secondo tra Italia e Svezia, 15-14, non riesce lo strappo determinante agli azzurri che adesso però approfittano delle loro a servizio di Enlund per portarsi sul 16-14 e provano a sfruttare il turno dai 9 metri di Daniele Lavia. Ancora Giannelli cerca di coinvolgere tutti i suoi attaccanti un po' meno rispetto al primo set, Bottolo soprattutto da seconda linea difende Romano l'attacco della Svezia, allunga però la sua difesa e poi ne approfitta Johansson per ottenere il quindicesimo punto, 15 Svezia, 16 Italia, siamo nel secondo set, Italia avanti 1-0, Como Lipsia.
1: Avanza il Como e arriva il gol del 4-1 al 90esimo, ha segnato Massimo Perrone, un contropiede stupendo orchestrato da Nico Pass che cede verso Moise Kean, la triangolazione lunga, poi di nuovo Nico Pass, il tocco a eludere l'intervento della difesa e il tentativo di fuorigioco davanti alla porta, messo Perrone che non lascia scampo a Van de Voort, ed è il 4-1 che significa tre punti in cassaforte per il Como per questo esordio storico. Arriva anche il quarto gol inseguito e sfiorato da più riprese nella ripresa in, scusate il gioco di parole, nel corso della quale in contropiede ha dato il meglio di sé la formazione di Fabregas e ha raccolto anche il quarto centro in questa partita. Sta finendo in sostanza in festa qui al Sinigaglia, appena messo a referto il 4-1 il Como e ha appena in sostanza chiuso la partita, primo minuto di recupero che è appena iniziato, tra poco vi diremo quanti saranno, per ora restituiamo la linea a Napoli, Emanuela Collazzo.
2: Attacca l'Italia, lo fa con Romano, che però Murato, break della Svezia che acciuffa ancora la parità, ed è un set sempre in bilico, in equilibrio, 17 pari, l'Italia un po' calata nelle percentuali senz'altro di ricezione, quindi nella facilità, nell'incisività in attacco. Sempre brinca al servizio per la Svezia, 17 pari, siamo nel secondo set, l'Italia ha vinto il primo 1-0 e approfitta adesso dell'errore al servizio degli svedesi per portarsi sul 18-17. Como Lipsia
1: che sta per finire, siamo nella metà esatta del recupero, 3 minuti alla fine sono stati concessi nel corso del primo, in sostanza si stava ancora festeggiando il gol del 4-1 siglato da Perrone, che ha seguito da lontano questa azione in contropiede, uno dei più freschi, è riuscito a farsi tutto il campo e farsi trovare soprattutto pronto sotto porta con il sinistro a mettere alla destra di Van de Voort una sorta di calcio di rigore in movimento. Il servizio di Nico Pass, che ancora per i numeri è andato in doppia cifra negli assist in questa gara, soprattutto è rimasto unico attaccante in campo per tutti i 90 minuti e si vede la qualità e la continuità di questo giocatore. Prova un ultimo tentativo in avanti con questo cross di Gruda, il Lipsia non trova però sul versante opposto Nusa, c'è l'anticipo facile da parte di Butes, siamo a 30 secondi in sostanza dalla conclusione di Como Lipsia che è sul 4-1. Ci sarà forse un extra time perché, come detto, nel primo minuto di recupero si è sostanzialmente festeggiato per la rete di Perrone. Torniamo pertanto a Napoli.
2: E a Napoli non si gioca, ribadiamo il punteggio, secondo set 19 Italia, 17 Svezia, dopo il punto dell'Italia la Svezia ha chiamato time out, l'Italia, lo ricordiamo, ha vinto il primo parziale 25-22, ancora Como.
1: Grazie, in ogni caso credo che forse questo sarà il nostro ultimo intervento perché siamo oltre il terzo di recupero con il Lipsia che attacca centralmente, Udreago riesce a liberarsi dell'attenzione dell'avversario però viene tirato per la maglia, c'è un ammonito, sicuramente un fallo tattico da sanzionare, era a ridosso dell'area di rigore, era in zona tiro, si era involato, si è incaponito il Lipsia proprio nei minuti finali nel tentativo di andare a mettere altre possibili palle in rete, non per il risultato ma anche per chissà, differenza reti è un risultato estremamente negativo anche nel bilancio complessivo. Dobbiamo ancora dare a puntetta più tardi per il finale visto che sta per essere battuto questo calcio di punizione a ridosso della lunetta, c'è Nusa pronto, accanto a lui c'è anche Raum che potrebbe andare con il mancino centralissimo con la barriera del Como appostata. Attendiamo questa battuta, sembra che a Napoli ancora non si stia giocando, ci mette un po' troppo qui Lipsia però per decidere come posizionare il pallone, soprattutto a capire quella che è la scelta definitiva per il tiratore, coccodrillo del Como, siamo praticamente al quinto minuto di recupero, ne erano stati concessi 3 sul risultato di Como 4, Lipsia 1, andiamo a capire dove finirà e quale sarà l'esito di questo inutile calcio di punizione con Raum che va alla battuta, deviazione della barriera, rimessa laterale, quinto di recupero, 4-1 per il Como che festeggia in questo momento la sua prima storica volta in Europa in Champions League con un'altrettanto storica vittoria rotonda, 4-1, riepilogo le reti, un primo tempo giocato alla grande dal Como e pertanto 2 reti, la prima con Baturina al 15esimo, al 38esimo Duvikas lanciato dallo stesso Baturina, meglio il Lipsia nel secondo tempo ma sul contropiede di Diao arriva il 3-0, subito dopo accorcia le distanze Maksimović, tutto questo nel giro di 4 minuti dal 9 al 13esimo, insiste il Lipsia dopo clamorose occasioni fallite dalla squadra di Fabregas, la chiude al 90esimo Massimo Perrone, si festeggia con musica altissima questa memorabile serata del Sinigallia, grazie ad Adriano Totaro per l'assistenza tecnica, sorride, anzi esulta, trionfa Como per questa vittoria 4-1 all'esordio europeo contro il Lipsia. Linea ora a Napoli per l'aggiornamento su Italia-Svezia, Manuela Collazzo a te.
2: Grazie a Diego Carmignani. A Napoli sta per chiudersi il secondo set, l'errore in attacco di Bottolo che stringe troppo il colpo, regala alla Svezia il 19° punto, 19 Svezia, 21 Italia. Questa è la situazione nel secondo parziale, prima gara degli europei per la nostra nazionale che ha vinto il primo set tribolatissimo causa avverse condizioni meteo, 25-22. Studio.
0: Sì, Manuela, allora direi che senz'altro possiamo andare a sentire la conclusione del primo set, qualora dovesse essere necessario potrà tardare di qualche minuto anche la messa in onda del GR1 delle 23. A te, Manuela Collazzo.
2: Speriamo non ce ne sia bisogno, l'Italia usufruisce di un errore al servizio della Svezia per portarsi sul 22-19 nel secondo set. Bottolo dai 9 metri per la nostra nazionale, attacca la Svezia, lo fa al centro ma è buona la difesa di Balasio, in contrattacco Romano Murato ricostruisce la nostra nazionale, ancora con Romano, ancora di potenza l'opposto azzurro, c'è Balasio sulla traiettoria per difendere il tentativo d'attacco della Svezia, c'è soprattutto la pipe di Bottolo che chiude il punto, lo scambio, portando l'Italia sul 23-19 e arriva il secondo time out chiamato dalla panchina della Svezia. In questo secondo set l'Italia sta adesso controllando il parziale dopo aver anche subito, soprattutto in ricezione, dopo aver portato a lungo contro la Svezia un set sul punto a punto, è stata anche sotto seppur di un solo punto la nostra nazionale che ha anche subito l'ace di Ekstrand, ne ha però piazzati tre, uno con Romano, uno con Bottolo, uno con Lavia. In questo parziale sono stati tre anche i muri punto dell'Italia nel primo set, un'Italia molto positiva nel primo parziale, anche in ricezione ottime le percentuali in ricezione e quindi nel cambio palla diretto, mentre maggiori difficoltà per la nostra nazionale dopo ricezione negativa nel chiudere i propri attacchi. Si torna in campo dopo il time out chiamato dal CT della Svezia Vermeulen, siamo sul 23-19 dell'Italia nel secondo parziale, l'esordio dunque della nostra nazionale in questo girone, la prima sfida del gruppo, un gruppo che poi si trasferirà a Modena. Sbaglia Bottolo, manda in rete il suo servizio, prova a forzare ma trova invece l'errore e regala alla Svezia il 20° punto. L'Italia però ha un vantaggio.

0: questa sfida. 24-20 Sanguinetti con il suo attacco regala la prima di 4 palle set all'Italia per chiudere il parziale e portarsi sul 2-0 nei confronti della Svezia. Svezia che ricordiamo ritrova gli europei 33 anni dopo l'ultima volta. Sanguinetti al servizio, prima palla set a disposizione della nostra nazionale, potente il suo servizio, buona però la ricezione svedese che poi va ad attaccare in diagonale con Link. Link annulla la prima palla set agli azzurri, ne abbiamo ancora tre però a disposizione per portarci sul 2-0, 21 Svezia, 24 Italia. L'Italia la squadra campione del mondo in carica, vice campione d'Europa. Nel frattempo doppio cambio da parte della nazionale svedese per questi ultimi scambi del secondo set. Von Sydow al servizio per la nazionale svedese, con la nostra invece pronta a ricezione, pronta a sfruttare la seconda occasione utile per chiudere a proprio favore il secondo set. 24 Italia, 21 Svezia, non forza Von Sydow, c'è la ricezione di Lavia con una mano, Giannelli per Romanò che chiude un mani fuori portando l'Italia sul 25-21. 25 Italia, 21 Svezia, questa è la situazione nel secondo set. L'Italia conduce 2-0 sulla Svezia. Studio.
1: E ora dopo, per il racconto del terzo set di Italia-Svezia, debutto europeo agli europei di volley, con, sempre con Manuela Collazzo, adesso è il momento del GR1 preceduto dal segnale orario, poi torniamo qui, torniamo di nuovo in diretta con la serata sportiva.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 23 e 2.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. È ancora imprecisato il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un bus turistico nel cantone dei Grigioni in Svizzera. La polizia conferma solo diversi morti e feriti. A bordo c'erano 48 persone partite lunedì dall'Olanda e dirette in Austria. Il pullman è uscito di strada e si è ribaltato su un fianco per cause ancora da accertare. La Farnesina, attraverso il consolato di Zurigo, sta verificando l'eventuale presenza di italiani. La politica, il centrodestra, si ricompatta al Senato sulla legge elettorale.
3: Capolista, bloccati e preferenze, questi due capisaldi dell'emendamento unitario votato da tutta la maggioranza. Riforma epocale per Fratelli d'Italia, che dai banchi di Palazzo Madama espone i cartelli: con noi le preferenze, con loro zero preferenze. Lucio Malan sottolinea: dopo 35 anni tornano le preferenze, sempre ostacolate dalla sinistra. La Lega conferma l'accordo di maggioranza ottenuto. Da Forza Italia, Stefania Craxi.
4: La legge elettorale garantirà ai cittadini un governo stabile e la possibilità di scegliere attraverso le preferenze chi li rappresenterà.
3: Protestano le opposizioni, bocciati i loro subemendamenti su preferenze senza capolista bloccati. Per il PD il governo si aggrappa al potere, per il Dem Francesco Boccia la premier Meloni ha perso la faccia. Giuseppe Conte parla di ritorno della casta, accusa il leader 5 Stelle Luca Pirondini.
5: Promessa sulle preferenze era un po' quella come sulle accise. Le accise doveva toglierle, le preferenze doveva metterle, alla fine non ha tolto quelle e non ha messo quest'altre.
3: EAVS netta, è una legge dannosa per la democrazia. Vasco Pirri, GR1.
2: Giorgia Meloni rivendica la scelta sulle preferenze. Tornano perché il centrodestra ha scelto di rimetterle nella legge, dice la premier, che accusa la sinistra di non averle mai volute. Intanto il Consiglio dei Ministri proroga fino al 17 settembre il taglio delle accise sui carburanti. Una misura, spiega la premier Meloni, per tenere sotto controllo il costo del gasolio, in attesa di nuovi provvedimenti annunciati per la prossima settimana. Ora la cronaca: si è tolta la vita Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uccisa 17 anni fa per essersi ribellata alla mafia. Domani verrà effettuata l'autopsia. Il PM di Velletri indaga per istigazione al suicidio, verrà analizzato il cellulare.
6: Denise Garofalo si è uccisa a 35 anni, la stessa età di quando sua madre Lea Garofalo fu assassinata. Una delle figure simbolo della ribellione alle mafie, Lea Garofalo divenne testimone di giustizia nel 2002.

0: Sotto protezione, lei e Denise furono ospitate per diversi mesi nel 2009 a Campobasso, dove proprio la figlia, il 5 maggio di quell'anno, sventò il sequestro della madre a opera di un sicario dell'ex compagno Carlo Cosco. Nel mese di novembre del 2009, Carlo Cosco decise di portare a compimento il suo piano omicida e attirò Lea Garofalo a Milano con la scusa di parlare proprio del futuro di Denise. Fortissimo il legame tra le due. Alla madre Lea, Denise volle rendere omaggio pubblicamente esprimendosi con queste parole al suo funerale.
1: Per me è un giorno molto difficile. Se è successo tutto questo è solo per il mio bene e non smetterò mai di ringraziarti. Ciao mamma.
0: Da Campobasso per il GR1, Nicolas Leone.
2: Il maltempo nel centro nord, trombe d'aria, allagamenti e esondazioni e danni in diverse regioni, dalla Toscana alla Liguria, dal Lazio alla Lombardia. Due vittime alla Tisana in Friuli, un'anziana è morta nell'auto rimasta bloccata in un sottopasso allagato. A Sinalunga in provincia di Siena, fatale per un'altra anziana la ferita provocata dalla scheggia di una finestra andata in frantumi durante una tromba d'aria. Le previsioni per le prossime ore con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
3: Maltempo al centro nord, specie sulle regioni centrali, col temporali associati a grandinate e vento. Situazione che domani tende a migliorare al centro nord, fenomeni si sposteranno al meridione e interesseranno la Campania e la Puglia. Questo maltempo continuerà fino a sabato, mentre domenica ci sarà un netto miglioramento.
2: Nelle Eolie a Ginostra, riaperta dopo 20 anni, la scuola più piccola d'Europa per un'unica alunna.
4: Aisha, 6 anni, cammina fiera tra i vicoli di Ginostra, la piccolissima frazione di Stromboli, che oggi festeggia l'esordio in aula dell'unica scolaretta del borgo. Il plesso, allestito in un locale della chiesa San Vincenzo Ferreri, ha riaperto dopo 20 anni. Un banco ad accogliere maestra e alunna, perché questa è davvero la scuola più piccola d'Europa. All'arrivo di Aisha, il suono della campanella è stato ricoperto da quello delle campane della chiesa, un evento per i 35 abitanti di Ginostra che hanno accompagnato la piccola sino all'ingresso dell'aula. L'entusiasmo del papà Rafik Bazine.
5: La bambina non vedeva l'ora di scendere giù, di affrontare questa giornata.
4: Intanto a Filicudi sarebbe dovuto essere il primo giorno di scuola, anche per Tiziana, la bambina che aveva scritto alla presidente Meloni per poter continuare gli studi sull'isola senza essere costretta a trasferirsi. Unica alunna di prima media, arrivata in classe, ha scoperto, suo malgrado, che la maestra non si era presentata. Antonella Guerrieri, GR1.
2: E ci fermiamo qui, la linea torna allo sport. Prossimo giornale alle 24.
6: Zona Cesarini.
7: 23:08, allora torniamo in diretta con Zona Cesarini in questa serata a metà tra il calcio e la pallavolo. Tra poco andiamo subito a Napoli per il prosieguo di Italia-Svezia. Prima vi do i finali delle altre partite di Champions League. Sapete, il Como ha battuto l'Ipsia per 4-1, 5-0 il Bayern Monaco ha sconfitto il Bodo Glimt, 4-0 vittoria interna del Manchester United sul Sabah Baku, 2-3 dunque sconfitta interna dello Slavia Praga con i francesi dell'AN. Andiamo subito da Manuela Collazzo per il terzo set di Italia-Svezia, debutto europeo della nazionale italiana agli europei di volley.
8: È cominciato il terzo set e l'Italia ha cominciato forte, subito avanti 5-1 e subito time out chiamato dalla Svezia, il primo di questo terzo parziale. Nel secondo set 25-21 dell'Italia, che però è calata nelle percentuali in attacco nonostante non abbia avuto delle cattive percentuali di ricezione, dunque il cambio palla non è stato fluido così come nel primo parziale. L'Italia che nel secondo set ha approfittato di ben 11 errori da parte degli avversari, dunque 25-22, 25-21 così i primi due set, 5-1 dell'Italia che vuole evidentemente chiudere subito la pratica in tre parziali possibilmente. Si torna in campo dopo il time out chiamato dalla Svezia, bottolo al servizio, la ricezione svedese, poi l'attacco di Enlund che passa tra le mani del muro aperto. aperto dell'Italia per conquistare il secondo punto della Svezia. Sono 5 punti della nostra nazionale nel terzo set. Svezia a servizio con Ekman. Dopo questa sfida l'Italia si trasferirà a Modena, dove proseguirà tutta la fase a gironi e sfiderà dopodomani la Grecia. Passa Daniele Ravia in attacco tra le mani del muro svedese, conquista per la nostra nazionale il sesto punto. Molto alta la nazionale svedese, il muro però non sempre incisivo, un muro punto nel secondo set su Romano, però non particolarmente invadente la Svezia nel fondamentale, mentre adesso è perfetto Sanguinetti al servizio, trova l'incrocio delle linee in zona 1 e conquista per l'Italia il settimo punto, ace di Sanguinetti. Dunque l'Italia si porta sul 7-2 nel terzo set, avanti 2-0 nel conto dei parziali. C'è sempre Sanguinetti al servizio su Ekstrand, l'attacco poi della Svezia con Johansson che chiude, non riesce a tenere il muro azzurro e arriva per la Svezia il terzo punto di questo terzo parziale. 7 i punti dell'Italia, link al servizio per la nazionale svedese che ricordavamo prima ritrova gli europei dopo un'infinità di anni. Manda fuori nel frattempo il servizio la Svezia e dunque regala all'Italia l'ottavo punto. Sono stati 6 gli errori da 9 metri della Svezia nel secondo set, anche l'Italia però ne ha commessi diversi, 5 per la precisione. L'Italia che adesso è avanti 8-3, 8-4 perché forza sì Romano al servizio, trovando però l'errore e quindi regalando alla Svezia il quarto punto del terzo set. 8-4 per la nostra nazionale che è comunque in controllo anche in questo terzo set. Gioca l'Italia per la 33esima volta gli europei, non riesce però ad attaccare come vorrebbe la nostra nazionale, regala palla alla Svezia con una free ball. Ellund però è tenuto, poi il contrattacco vincente di Romano che porta i nostri sul 9-4. Dunque questa è una buona azione da parte dell'Italia, una buona fase muro difesa e poi contrattacco vincente di Romano, con l'Italia che si mantiene costantemente avanti 9-4 nel terzo set, 2-0 il conto dei parziali. L'Italia ha conquistato nel torneo continentale 7 medaglie d'oro, 15 sono i podi complessivi. Nel 2023 in casa il secondo posto contro la Polonia, battuta l'Italia dalla Polonia a Roma, adesso non riesce il tocco di seconda alla Svezia, riesce però invece il colpo in lungolinia di Ellund che conquista il quinto punto per la nazionale svedese, con Balasso forse non nella posizione perfetta in difesa nella circostanza, forse troppo interno al campo il nostro libero, concede alla Svezia il punto. Ovviamente era comunque potente il colpo della nazionale svedese, 5 Svezia 9 Italia nel terzo set. Brutta ricezione di Lavia con un ace da parte di Johansson, una palla non particolarmente potente, anzi ha appoggiato cercando proprio la ricezione di Lavia, sbracciato, messo un po' male forse con le spalle il nostro schiacciatore, schizzato via il pallone e dunque l'ace di Johansson per la Svezia che però adesso sbaglia e dopo l'ace arriva invece l'errore da parte degli svedesi e c'è invece il decimo punto per la nostra nazionale che porta al servizio Gianluca Galassi. Fin qui un'ottima sfida da parte del nostro centrale, cercatissimo da Giannelli soprattutto nel primo set. L'attacco della Svezia in seconda linea con Link, riesce ad andare a segno la Svezia ed avvicinarsi all'Italia dopo essere stata sotto anche di 5 punti. Svezia 7, 10 Italia nel terzo set, 2-0 dell'Italia, questo il conto dei parziali. Brink, il palleggiatore della Svezia al servizio su Balasso che se la cava bene in ricezione, Giannelli apre il gioco con una palla spinta per Bottolo che passa tra le mani del muro svedese svedese, conquistando per l'Italia l'undicesimo punto, 11 Italia 17 Svezia nel terzo set. L'Italia che è avanti 2-0 in questa sfida inaugurale del girone A nello scenario magnifico di Piazza del Plebiscito. Prova a piazzarla Giannelli, non riesce però e trova l'errore dai 9 metri, concedendo alla Svezia l'ottavo punto. Qualche errore da 9 metri da parte dei nostri, 5 nel secondo set, era stata più efficace nel primo parziale da questo punto di vista la nostra nazionale, errori da una parte e dall'altra. Arriva adesso quello di Ekstrand, ex schiacciatore di Taranto e Ravenna, regala all'Italia il 12° punto, 12 Italia 8 Svezia nel terzo set. Per i nostri colori Mattia Bottolo, cercato da Giannelli in seconda linea soprattutto nel primo set, la pipe che il muro della Svezia non riesce a leggere, dunque fa bene, ha fatto bene Giannelli a cercare proprio Bottolo, il servizio dello schiacciatore di Civitanova, non forza, prova a piazzarla, trova però l'errore e regala alla Svezia il nono punto. Non un momento brillante, spettacolare del set in questa fase del parziale, 9 punti della Svezia dopo l'errore al servizio di Bottolo, 12 punti dell'Italia nel terzo set. Giannelli chiama l'attacco al centro di Sanguinetti, non a tutto braccio, in intrarotazione il colpo di Sanguinetti che comunque chiude, 13 Italia 9 Svezia. L'Italia in controllo in questo terzo set, alla volontà la nazionale campione del mondo in carica, anche vice campione continentale, di chiudere la prima sfida in tre set, il primo set vinto a 22, il secondo a 21, nel terzo conduce 13-9. Sanguinetti al servizio per gli azzurri, abbiamo visto nella nostra metà campo pochissimi cambi da parte di De Giorgi, era forte il servizio di Sanguinetti, poi l'Italia sull'attacco della Svezia prova a difendere, difesa però lunga, fuori dunque, decimo punto della Svezia, 13 punti dell'Italia, link al servizio per la nazionale guidata da Guido Vermeulen, un passato anche a Napoli nel femminile, nel biennio 98-2000, il servizio di link, Mancino, Giannelli chiama l'attacco di La Via che riesce a chiudere, il muro svedese in movimento e dunque si insacca il pallone di La Via e l'Italia conserva un confortante più 4, 14-10 dell'Italia nel terzo set. C'è Yuri Romanò al servizio per la nostra nazionale, l'ex opposto di Piacenza, la piazza non cercando la potenza ma cercando la parte di campo sguarnita nella metà campo svedese, ricezione negativa da parte della Svezia, ace trovato da Romanò, l'Italia si porta sul più 5, 15-10 sulla Svezia nel terzo set, secondo time out chiamato dalla panchina svedese in questo parziale. Ribadiamo la situazione, Italia 15 Svezia 10, è il terzo set, l'Italia avanti 2-0. Studio
7: 23-17, dunque riprendiamo la linea dagli studi di Saxa Rubra, pronti a tornare immediatamente a Napoli per vedere come andare a finire questo terzo set tra Italia e Svezia. Allora riepiloghiamo i risultati di questa terza giornata della Champions League, spalmata, lo sapete, tra martedì e mercoledì. Oggi si chiudeva il primo turno della cosiddetta fase campionato, si è cominciato con il pareggio 1-1 tra Fenerbahce e Roma, stesso risultato alle 18.45 tra PSV e Shakhtar, poi la larga vittoria interna del Bayern Monaco 5-0 sul Bodo Glimt, il Como che ha strapazzato il Lipsia 4-1, dunque un debutto coi fiocchi quello per la squadra di Fabregas in Europa, 4-0 il Manchester United in casa contro il Sabah Baku e poi il 2-3, dunque vittoria esterna dell'AN sul campo dello Slavia Praga. Domani sarà già tempo di campionato, già tempo di Serie A, alle 20.45 l'anticipo della quarta giornata del massimo campionato di casa nostra, che vedrà di fronte le due formazioni che ancora sono a zero punti, vale a dire il Venezia che ospiterà la Fiorentina. Sapete che la Fiorentina ha anche cambiato la propria conduzione tecnica, esonerato Grosso, è tornato sulla panchina viola Vanoli, altro motivo in più per seguire questa sfida che Radio 1 prontamente vi racconterà. Torniamo a Napoli, torniamo da Manuela Collazzo.
8: Terzo set, contrattacco vincente dell'Italia con Romanò dopo un'ottima difesa da parte dello stesso Romanò sull'attacco della Svezia. 17 Italia, 11 Svezia nel terzo set, 2-0 il conto dei parziali a favore della Svezia, che ha esaurito il time out a sua disposizione. C'è Daniele Lavia al servizio per la nostra nazionale. La Svezia attacca al centro, ci prova almeno con Jansson che non chiude, poi pallonetto a scavalcare il muro e attenta la nostra difesa, palla spinta di Giannelli per Bottolo, un po' bassa forse questa palla che Giannelli ha dato in posto 4 a Bottolo, non è riuscito a chiudere lo schiacciatore azzurro e dunque si chiude uno scambio lungo a favore della nazionale svedese che è al servizio con Johansson. 12 Svezia, 17 Italia, ma adesso un cambio proprio al servizio dentro Berkefeld al posto di Johansson. Questa la mossa dai 9 metri da parte della Svezia, che deve inseguire in questo terzo set, insegue anche nel conto dei parziali come da pronostico. L'Italia ha vinto il primo e il secondo, a 22 il primo, a 21 il secondo set. La palla di Giannelli per Galassi che non chiude la 7, poi chiude invece in contrattacco la Svezia per passare un ace e un break. La Svezia si porta dunque a 13, approfittando anche del fatto che il muro azzurro fosse nello scambio precedente staccato da rete, dunque 13 Svezia 17 Italia nel terzo set. Ancora il servizio della Svezia sulla via, ottima la sua ricezione, va altissimo Bottolo che è murato, ricostruisce la nostra nazionale la via per Romanò che in lungo linea riesce a chiudere, dunque ottenere il cambio palla approfittando del muro alto ma non invadente della Svezia, mani fuori dunque di Romanò e l'Italia si porta a quota 18. L'Italia deve adesso soltanto mantenere un cambio palla fluido per concludere al meglio il set e la sfida. Con il 9 acclamato anche dall'arena di Piazza del Plebiscito, Sani al servizio, questa è la decisione, la mossa di De Giorgi. 18 Italia, 13 Svezia nel terzo set, troppo lungo il servizio di Sani che pure è un'arma dai 9 metri e lo ha fatto vedere proprio ai mondiali dello scorso anno, trova però un errore al servizio regalando il 14° punto alla Svezia. Brink da 9 metri per la nazionale svedese, sono 18 i punti dell'Italia, un consistente comodo vantaggio costruito con un rapido più 5 a inizio set, dunque un avvio ottimo da parte dell'Italia che ha conservato senza problemi il vantaggio che adesso va a murare dentro il colpo di Link e dunque ottenendo il 19° punto. 19 Italia, 14 Svezia nel terzo parziale e la Svezia è sotto nel conto dei set, muro a 2, tocco decisivo forse di Bottolo, la posizione non ci permette di garantire una visuale ottimale. In ogni modo il muro punto dell'Italia frutta il 19° punto alla nostra nazionale, sono 14 quelli invece della Svezia che va a chiudere però in seconda linea adesso con Enlund ottenendo il 15° punto. L'Italia quota 19, Algulin al servizio per la nazionale svedese che nella diagonale degli schiacciatori ha operato cambi per cercare o provare a cambiare le sorti della sfida, del parziale nella circostanza, non riuscendoci però, trovando ancora tanti errori dai 9 metri. L'Italia conserva il più 5, 20 Italia, 15 Svezia, c'è Bottolo al servizio, lui che è uno specialista dai 9 metri, il suo servizio potente, staccato da rete, Brink per il tentativo d'attacco della Svezia che non riesce, poi è murato ma si insacca il pallone sull'attacco di Ekman e dunque riesce a chiudere la nostra riesce a chiudere la Svezia perché è staccato il muro dell'Italia, ottiene dunque la nazionale svedese il 16° punto, sono 20 i punti dell'Italia, ancora un cambio al servizio, adesso c'è Leijon dai 9 metri. altri per la Svezia al posto di Ekman. Sono 4 i punti di vantaggio della nostra nazionale. Ci sono anche cambi nella metà campo azzurra. Fa il suo esordio Alessandro Micheletto, il miglior giocatore degli ultimi mondiali vinti dall'Italia, e naturalmente la sua è una presenza confortante, importante. Dopo tanti mesi torna in campo Micheletto, un problema alla schiena che si è protratto per lunghi mesi, non gioca da gennaio Micheletto, ma De Giorgi non ha rinunciato alla sua presenza, al suo talento, anche perché ha detto è in grado di giocare. Naturalmente non sarà rischiato nelle prime sfide, ma sarà utilizzato nel momento in cui le gare diventeranno importanti, determinanti, decisive, quando ci sarà bisogno dell'apporto dello schiacciatore dell'Ita Strentino, che però fa il suo esordio in questi europei negli ultimi punti della sfida. È tutto pronto o quasi per il servizio di Anderson. C'è forse qualche problema al tavolo del segnapunti. Diciamo che da un punto di vista logistico non è stata una serata fortunatissima. Abbiamo cominciato con una leggera pioggia e con un primo set tribolato, interrotto sul 18-15 per la nostra nazionale, e poi dopo diversi minuti e diversi tentativi di rigiocare si è tornati in campo per concludere il parziale, tribolato anche il secondo. Adesso però si può giocare il colpo vincente di Sanguinetti al centro, ottiene il 21esimo punto, 21 Italia, 16 Svezia nel terzo set. Italia 4 punti dal match, un esordio dunque che, come era nelle previsioni, si annuncia e dovrebbe essere vincente per l'Italia, che comunque non è inserita in un girone comodissimo, perché avrà la Repubblica Ceca quarta agli ultimi mondiali, la Slovenia, che comunque è una nazionale storicamente e negli ultimi anni soprattutto importante, ha dato anche del filo da torcere ai nostri. 16 Svezia ma soprattutto 21 Italia nel terzo set. Sanguinetti potente, non trova, o comunque non sappiamo se abbia trovato o meno l'incrocio delle linee, perché si affida direttamente al challenge il primo arbitro dell'incontro, e dunque capire a chi sarà affidato il punto. Il punto è dell'Italia, perché è un ace quello di Sanguinetti, e dunque è il punto numero 22 per la nostra nazionale. Sono 16 i punti della Svezia. Questo è un ace importante che spacca definitivamente il parziale a favore dell'Italia. Dunque ancora Sanguinetti al servizio per la nazionale di De Giorgi, che osserva a bordo campo i suoi ragazzi. Ancora Sanguinetti, ancora potente il suo servizio, prova l'attacco al centro Johansson, ma è molto attento al muro Galassi, e chiude l'attacco di Johansson conquistando il 23esimo punto. E adesso l'Italia è davvero a un nulla dal match, a 2 punti dal terzo set, anche dal successo nella sfida sul muro di Galassi. E dopo l'attacco di Johansson, non una perfetta copertura a muro da parte della Svezia, l'Italia ne approfitta. In ogni modo bravissimo Galassi a intercettare e murare l'attacco svedese per conquistare il 23esimo punto azzurro. 23 Italia, 16 Svezia. Si interrompe il turno al servizio di Sanguinetti con un errore del centrale che da Modena passerà a Perugia nella prossima stagione. 23 Italia, 17 Svezia nel terzo set. Doppio cambio, lo abbiamo visto anche nel secondo parziale, operato dal CT della Svezia. Dunque il secondo palleggiatore Fonsido al servizio per la nazionale svedese. 23 Italia, 17 Svezia nel terzo set. L'Italia avanti 2-0. Italia vicina dunque al successo in questo esordio europeo. Murato Galassi ricostruisce la nostra nazionale, attacca Romano con con un lungo linea, trova, crediamo, le mani del muro avversario, perché il pallone è terminato fuori, ma trova il mani fuori Romanò e dunque trova anche il 24esimo punto. 7 palle match a disposizione della nostra nazionale per chiudere l'incontro, 24 Italia, 17 Svezia. Romanò, proprio lui al servizio, lunga la ricezione svedese, ne approfitta sotto rete la via per chiudere la sfida e conquistare il 25esimo punto per l'Italia. Dunque l'Italia batte la Svezia 3-0, parziali a 22, 21 e 17, uno scenario magnifico concluso con un'ottima vittoria che proietta dunque gli azzurri alla fase a gironi che si concluderà a Modena, dopodomani la sfida contro la Grecia. Dunque da Piazza del Plebiscito a Napoli è tutto, buon esordio dell'Italia in una cornice straordinaria e anche il meteo alla fine ha fatto il bravo. È tutto da Napoli, a te la linea, Francesco Albanese.
7: E grazie dunque a Manuela Collazzo. Vittoria tribolata per l'Italia, non tanto sul campo quanto per le avverse condizioni meteo che hanno tenuto in bilico la situazione per diverso tempo. Poi tutto è bene, quel che finisce bene, quindi salutiamo questo esordio vincente dell'Italia negli europei maschili di volley. È tutto per questa puntata di Zona Cesarini, c'è stato Tony Tisi in redazione, Umberto Conti alla regia, Francesco Paradisi alla parte tecnica, Francesco Albanese al microfono. Domani si torna in campo, come già detto, Zona Cesarini alle 20.45 per seguire l'anticipo della Serie A tra Venezia e Fiorentina, protagonista anche la Serie B. Adesso le previsioni meteo e poi di nuovo la programmazione di Rai Radio 1.
9: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
10: Nella notte migliora il tempo, ma continua il maltempo al nord, su Lombardia, coste dell'Alto Adriatico e al centro-sud, tra Toscana, Alto Lazio e Campania, con temporali anche intensi. Domani, venerdì 11 settembre, la perturbazione si sposterà verso il centro-sud, portando nubi e precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco su regioni adriatiche, Campania, Basilicata e Calabria. Residui rovesci al mattino al nord, in rapido miglioramento da ovest con schiarite sempre più ampie. Variabilità sulla Sardegna con qualche isolato piovasco, mentre sulla Sicilia il tempo sarà in gran parte asciutto, salvo temporali sul settore nord-orientale. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o settentrionali. Mari da mossi a molto mossi, specialmente i bacini occidentali. Temperature in calo al centro-sud e sulle coste adriatiche centro-meridionali. Stazionarie o un lieve aumento nei valori massimi al nord. I valori registrati al sud non supereranno i 32-33 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Legge elettorale, maggioranza compatta in Senato, sia preferenze, capolista bloccati. Giorgia Meloni rivendica la scelta per le

0: sul gasolio. Nuovi provvedimenti la prossima settimana, annuncia la Premier, e avanti sulla produzione nazionale di petrolio e gas. 25 anni fa l'attacco al cuore dell'Occidente, l'11 settembre 2001 il crollo delle Torri Gemelli, ed è cambiata la storia, speciale sulla nostra rete. Ucraina, attacco russo su un centro commerciale a Pavlorad, 4 morti e 60 feriti, Zelensky annuncia un incontro con Trump a fine settembre. Dopo il grande caldo, il maltempo al centro-nord, una donna muore intrappolata in un sottopasso allagato a Udine, un'altra vittima a Siena per una tromba d'aria, danni in diverse regioni. Cinema a Venezia, 25 minuti di applausi per Naza, il documento denuncia sugli attacchi di Israele anche sui civili a Gaza, presentato fuori gara lo scherzetto di Mario Martone con Toni Servillo. Calcio in Champions, esordio da sogno per il Como, 4-1 sull'Ipsia, 1-1 fra Fenerbahce e Roma. Europei di volley maschile a Napoli, esordio show dell'Italia 3-0. Alla Svezia, Mattarella in campo a salutare gli azzurri. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano la riforma elettorale con il via libera del Senato all'emendamento della maggioranza su preferenze e capolista bloccati. Salgono da 1.500 a 9.000 le firme da raccogliere per le formazioni politiche non presenti in Parlamento che vogliano partecipare alle elezioni. Martedì il voto finale di Palazzo Madama, poi il testo andrà alla Camera.
1: L'emendamento votato da tutta la maggioranza introduce preferenze e capolista bloccati. Riforma epocale per Fratelli d'Italia, che dai banchi di Palazzo Madama espone i cartelli: con noi le preferenze, con loro zero preferenze. Lucio Malan.
2: Grazie a Fratelli d'Italia, dopo 35 anni tornano le preferenze nella legge elettorale, un risultato sempre ostacolato dalla sinistra. Ora i cittadini potranno scegliere da chi essere rappresentati e chi guiderà il governo, mettendo fine ai giochi di palazzo.
1: Forza Italia sottolinea la possibilità di scegliere un governo stabile grazie alle preferenze chi rappresenterà i cittadini. La Lega conferma l'accordo di maggioranza attenuto. Protestano le opposizioni, bocciati i loro subemendamenti su preferenze senza capolista bloccati. I progressisti accusano la maggioranza di volere una legge su misura. Per il PD il governo si aggrappa al potere e per il Dem Francesco Boccia la Premier Meloni ha perso la faccia. E Matteo Renzi legge un discorso della Premier di 12 anni fa.
3: Per chi di noi non avesse voti sufficienti per stare in questo Parlamento, segnalo sommessamente che non dovrebbe starci perché non lo merita. Giorgia Meloni, 11 marzo 2014.
1: Per Giuseppe Conte è un teatrino sfacciato, il ritorno della casta, accusa il leader 5 Stelle, e AVS è netta, riforma dannosa per la democrazia. Vasco Pirri, GR1.
0: E sui social Giorgia Meloni plaude alla reintroduzione delle preferenze.
4: Giorgia Meloni rivendica la reintroduzione delle preferenze nel voto grazie ad una scelta di Fratelli d'Italia. Mancavano dal 93, cioè quasi 35 anni, sottolinea la Premier, definendo la sinistra non credibile perché non le ha volute e ha bocciato le proposte sino ad un mese fa, e dopo il Consiglio dei Ministri torna sul taglio delle accise esteso sino al 17 settembre.
5: Il taglio che oggi è stato prorogato ancora per tenere sotto controllo il costo di gasolio in attesa di nuovi provvedimenti che sono in arrivo la prossima settimana.
4: La Presidente del Consiglio rivendica il passo in più compiuto sulla sicurezza energetica.
5: Abbiamo stanziato oltre 60 miliardi di euro per proteggere cittadini e imprese dal caro energia, abbiamo potenziato e allargato il bonus sociale a milioni di famiglie, abbiamo aiutato piccole e grandi imprese ad avere bollette più leggere.
4: Per la Premier sulle rinnovabili il governo ha fatto 3 volte meglio di chi oggi fa la morale sul Green, dice, rilancia il nucleare, servono soluzioni strutturali, aggiunge, chiarendo che dobbiamo produrre in Italia gas e petrolio. Con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR1.
0: Nuova proroga dunque dello sconto sulle accise del gasolio, mentre il prezzo del petrolio sale oltre i $100 al barile.
6: La riduzione del costo del diesel di 17 centesimi al litro, che sarebbe scaduta a mezzanotte, sarà valida ancora per una settimana, fino a giovedì 17 settembre. La decisione è stata adottata con un nuovo decreto legge che finanzia lo sconto fiscale con 85 milioni di euro e contiene anche misure per accelerare permessi e concessioni per aumentare la produzione di gas e petrolio. Per il periodo successivo si ragiona su nuovi interventi mirati destinati a classi sociali svantaggiate ed autotrasporto. In Intanto, a causa della guerra in Iran, le quotazioni di gas e petrolio tornano a impennarsi. Mentre la produzione di greggio saudita è crollata, il WTI ha superato i $100 al barile, il Brent è arrivato a $105 al barile. Il gas alla borsa di Amsterdam ha superato gli 81 euro al megawattora. Prima della guerra era 32 euro. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: Per contrastare l'incremento del

0: L'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici, la Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale. Per la Federazione Autonoma Bancari Italiani, la decisione della BCE rischia di rendere più costosi mutui e finanziamenti. Il segretario Lando Maria Sileoni.
1: Il rialzo dei tassi deciso dalla Banca Centrale Europea arriva proprio mentre il credito alle famiglie è tornato a crescere. Contrastare l'inflazione è necessario, ma bisogna evitare che a pagarne il prezzo siano le famiglie con mutui e finanziamenti più costosi. Le banche italiane devono evitare che il costo del denaro diventi un freno alla casa, ai consumi e alla crescita del paese.
0: Era l'11 settembre 2001, 25 anni fa, quando il cielo di New York si spaccava e con esso la storia. Crollavano le torri gemelle, si spezzavano quasi 3.000 vite e cambiava per sempre il nostro modo di vivere, di viaggiare, di sentirci al sicuro. Gli Stati Uniti si scoprirono vulnerabili e cominciò la guerra al terrore. Il commento di Gregory Aleggi, docente di storia e politica degli Stati Uniti all'Università Luis Guido Carli.
2: L'11 settembre 2001 è il ritorno della storia che era stata frettolosamente dichiarata finita con la caduta del muro di Berlino. In realtà le torri gemelle dimostrano che ambizioni nazionalistiche, ideologie, religioni, culture continuano a cozzare e che nemmeno la potenza egemone è al sicuro da ogni possibile attacco.
3: Quel giorno iniziò la guerra al terrorismo, o meglio al terrore, come la definì Bush. Dopo 25 anni è stato sconfitto?
2: È una guerra distribuita, ibrida, irregolare, la cui fine, nel senso di stabilire un nuovo ordine mondiale, sembra ancora piuttosto lontano.
3: Ma possiamo dire che il mondo di oggi è figlio dell'11 settembre?
2: Segna la rottura tra il vecchio ordine al quale gli Stati Uniti cercavano di governare insieme agli altri attraverso istituzioni internazionali e invece prendono tutto nelle proprie mani, passando alle coalizioni di volenterosi, a chi ci sta a volta per volta. In questo senso il caos attuale, nel quale ogni crisi vede in gioco attori diversi, alleati da una parte e nemici dall'altra, è direttamente figlio dell'11 settembre.
3: Carla Frogheri, GR1.
0: E il professore Aleggi sarà tra gli ospiti dello speciale sul 25esimo anniversario dell'11 settembre in onda su questa rete a partire dalle 10. La guerra in Ucraina, Zelensky annuncia che vedrà Trump a fine mese mentre un attacco russo contro un centro commerciale causa 4 morti.
4: È pieno giorno quando due droni piombano su un centro commerciale di Pavlograd alle porte del Donbass. Muoiono in 4, 60 i feriti. Le immagini della devastazione ripostate da Zelensky, che nella sua visita in Canada incassa dal premier Carney aiuti in difesa aerea quanto mai necessari in quest'ulteriore escalation russa. Il presidente ucraino poi rivela che vedrà Trump a fine mese a New York e sostiene che non ci sarà alcun trilaterale prima delle elezioni russe previste il 18 settembre. Civili però vengono bersagliati anche dall'Ucraina. Un suo drone navale lanciato contro il lungomare della città russa di Sochi causa 28 feriti. Mosca intanto liquida come minaccia inesistente la vicenda del drone che in Moldavia avrebbe sfiorato l'aereo di Zelensky martedì scorso, un episodio ridimensionato dalle stesse autorità ucraine. Resta il fatto che gli sconfinamenti di droni in Europa sono in aumento, così come altre minacce ibride. Come rivelato da Reuters la scorsa primavera, Gran Bretagna, Stati Uniti e Norvegia hanno intercettato sottomarini russi vicino alle isole Svalbard che stavano testando un'arma segreta progettata per disattivare cavi sottomarini critici. Valeria Fraschetti, GR1.
0: In Yemen, gli Houthi, alleati dell'Iran, avanzano verso lo stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte mondiali più importanti per il trasporto di petrolio dal Golfo verso il Mediterraneo. Il corrispondente.
5: Gli Houthi hanno preso la città portuale di Maha e l'isola di Zucar lungo le coste meridionali del Mar Rosso. In questo modo si avvicinano allo stretto di Bab el-Mandeb, che dista da Maha circa 80 miglia. Non ci sarebbero stati combattimenti perché le forze governative si erano ritirate autonomamente da questa zona per rischierarsi e rafforzare le difese più a sud, in particolare nella zona di Taiz, quella più vicina a Bab el-Mandeb e su cui dagli inizi di settembre si sono concentrati gli attacchi Houthi. Lo stretto, accesso meridionale al Mar Rosso, verso, infatti, il vero obiettivo dei ribelli, che da questa posizione vogliono condizionare i traffici commerciali tra Asia ed Europa. Un disegno che le forze del governo legittimo yemenita stanno contrastando con attacchi aerei, missili e droni. Anche l'Arabia Saudita ha ordinato bombardamenti mirati. Da ieri oltre 40 attacchi aerei hanno colpito le postazioni dei ribelli anche nella parte meridionale del porto di Hodeida, punto strategico per i rifornimenti Houthi, e nelle province di Jauf e Marib. I combattimenti stanno mettendo a serio rischio il cessate il fuoco, faticosamente concordato nel 2022 con la mediazione dell'ONU dopo 8 anni di sanguinoso conflitto. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
0: In Libano, Israele bombarda e distrugge una rete di tunnel di Hezbollah, usate oltre 1000 tonnellate di esplosivo, subito dopo scossa di magnitudo 4.1 nella regione. La prossima settimana nuovi colloqui a Roma tra i governi di Beirut e Tel Aviv. In Israele intanto ancora polemiche sulle accuse al premier Netanyahu, che avrebbe ignorato gli avvertimenti sul 7 ottobre. La corrispondente.
6: La bufera che ha travolto il premier Netanyahu 2 giorni fa con la pubblicazione da parte del quotidiano Haaretz di una telefonata che il leader israeliano avrebbe avuto solo 10 giorni prima, il 7 di ottobre, con il presidente degli Emirati Bin Zayed, non accenna a placarsi, anzi. Nessuna comunicazione, continua a ripetere Netanyahu. Haaretz aveva scritto che durante quella telefonata Bin Zayed lo avrebbe avvertito di un possibile attacco imminente di Hamas. Netanyahu ripete che furono i vertici militari e dei servizi di intelligence a fallire, perché ore prima dell'inizio dell'attacco avevano informazioni che qualcosa di grosso si stava muovendo, ma non lo misero al corrente. L'opposizione però da 2 giorni punta il dito sul premier, chiede ancora che si assuma le sue responsabilità per aver fallito nel fermare il peggiore attacco nella storia di Israele, conclusosi con un massacro. A quasi 3 anni da quel 7 di ottobre, le responsabilità di quanto accaduto allora avranno un ruolo importante nelle imminenti elezioni. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
0: Diversi morti e feriti nell'incidente di un pullman turistico nel cantone dei Grigioni, in Svizzera. Il mezzo, con a bordo 48 turisti olandesi, ha urtato un guardrail ed è precipitato sotto il livello della strada, ribaltandosi su un fianco. La Farnesina sta verificando la presenza di italiani a bordo. A Rai Radio 1 a 12:00, l'ondata di maltempo, nubifragi, allagamenti ed esondazioni hanno investito il centro nord. Nel Senese una tromba d'aria ha provocato una vittima e danneggiato decine di abitazioni. Disagi anche in Lombardia, Liguria e Lazio, mentre in Toscana sono caduti oltre 63.000 fulmini. E il maltempo ha provocato una vittima anche in Friuli. Venezia Giulia, La Tisana.
7: Una donna è morta dopo essere rimasta intrappolata nella propria automobile, bloccata in un sottopasso completamente sommerso dall'acqua. È accaduto questa mattina, poco prima delle 9, a Paludo di La Tisana. Sul posto, intorno alle 8:45, sono intervenuti il brigatiere Demetrio De Riccardis e l'appuntato scelto Antonio Straniero. La vittima, una donna di 83 anni, residente a San Michele al Tagliamento. I due militari, arrivati davanti al sottopasso, hanno trovato l'automobile quasi completamente sommersa. Senza esitare, si sono immersi nell'acqua per raggiungere il veicolo e cercare di mettere in salvo la conducente. Il brigadiere Demetrio De Riccardis.
8: L'acqua era tanto alta, sono stati 2 metri e mezzo d'acqua, perciò non ho esitato insieme al collega a buttarci dentro e a cercare di tirare fuori la signora.
7: La donna è stata estratta dall'abitacolo, ma era già priva di vita. I carabinieri hanno tentato di rianimarla praticando le prime manovre di soccorso, senza però riuscire a salvarla. La Tisana per il GR1, Giuseppe Rolli.
0: Si è tolta la vita Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia calabrese, simbolo della lotta all'andrangheta, uccisa nel 2009 dall'ex compagno. Denise aveva testimoniato contro il padre nel processo per l'omicidio della madre. La procura di Velletri indaga per istigazione al suicidio, sequestrato il cellulare, domani l'autopsia. Aveva 35 anni, la stessa età della madre quando fu uccisa. 15 anni di carcere, 2 in meno rispetto al primo grado per l'ex fidanzato di Aurora Tila, che nel 2024 uccise la 13enne gettandola dal balcone di un palazzo di Piacenza.
9: 2 mesi fa, all'avvio del processo d'appello a Bologna, aveva confessato: l'ho spinta giù, sono stato io. La sentenza, 15 anni di carcere, 2 in meno rispetto a quanto deciso in primo grado. Ha avuto una riduzione di pena l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne morta precipitando dal 7° piano di casa sua a Piacenza nell'ottobre del 2024. La giustizia non funziona così, i femminicidi aumenteranno, dice delusa Morena, la mamma di Aurora.
10: Tanto sanno che le pene non sono niente, perciò aumenteranno. o interviene la Premier e ci mette veramente una pezza, o se no continueranno e stanno sempre peggio.
9: Lo sconto di pena era stato chiesto dalla Procura Generale. A incidere, la confessione dell'imputato, non ancora diciassettenne, un'ammissione tardiva e strumentale per la famiglia di Aurora, che nei giorni scorsi aveva segnalato l'uso da parte del ragazzo di un cellulare dal carcere con cui postava sui social, condotte emerse in udienza che non avrebbero influito sulla decisione dei giudici. Sara Scheggia, GR1.
0: L'attentato a Sigfrido Ranucci resta in carcere. Walter Lavitola, il Tribunale del Riesame, respinge la richiesta dei domiciliari e conferma l'aggravante del metodo mafioso. La difesa annuncia ricorso.
11: Ad un mese dal suo arresto, il faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, resta in carcere. Non solo, resta anche l'aggravante del metodo mafioso. Il Tribunale del Riesame ha respinto la richiesta di scarcerazione dei difensori di Walter Lavitola e le precisazioni da lui rese durante l'interrogatorio di lunedì. Volevo che a Ranucci fosse potenziata la scorta, ha detto. Dal rapporto con lui speravo in un riscatto sociale. Illegale Sergio Cola.
12: Rispettiamo in pieno quelle che sono le decisioni della magistratura, anche se nel caso di specie non le condividiamo assolutamente, sia in fatto in diritto.
11: La difesa prepara il ricorso in Cassazione mentre prosegue l'inchiesta. Si indaga sul giro di affari dell'indagato e sui presunti buchi temporali nelle chat tra Lavitola e Ranucci, che sarebbero emersi setacciando il telefono del faccendiere. Cancellazioni sospette sia nelle fasi precedenti all'attentato che dopo. Solo al termine di questo lungo lavoro dovrebbe arrivare la convocazione di Ranucci, parte offesa come persona informata dei fatti. Eleonora Fioretti, GR1.
0: L'inchiesta sulla strage di Cran Montanà, nella pratica per l'ampliamento del Costellation, presentata dai coniugi Moretti pochi giorni prima del rogo di Capodanno, compare la firma falsa di un ingegnere. Sentito dalla polizia, il professionista ha dichiarato che la firma non è sua. Non è chiaro se i Moretti fossero al corrente della contraffazione. Sospeso un funzionario comunale, sono 17 le persone indagate. Paura all'aeroporto di Milano Malpensa per un principio di incendio su un volo EasyJet diretto a Praga. Le fiamme innestate da un power bank. L'aereo era in fase di rullaggio. Attivate subito le procedure di emergenza. I 146 passeggeri sono stati fatti scendere dagli scivoli, due i contusi. Lo scalo è stato riaperto dopo una chiusura a scopo precauzionale. Ultimo fine settimana per la mostra del cinema di Venezia. Sabato sera i verdetti della giuria, mentre il pubblico ha tributato un applauso record a Nazza, film sullo sterminio a Gaza, presente in sala anche Gali, l'inviata.
13: Questo è il lunghissimo applauso, la stampa internazionale parla di 24 minuti per Nazza, potentissimo film in concorso a Venezia di Rachel Zohr e Yuval Abraham, registi israeliani Oscar di No Other Land, una devastante denuncia del sistema per distruggere Gaza e i suoi civili in Nazza, confessione a 24 voci registrata sui tetti di Tel Aviv.
14: All the time.
13: Mi sono chiesto continuamente perché parlassero, ci dice Abraham, ad applaudire anche Gali. E aspettando oggi Marco Bechis, fuori concorso scherzetto di Mario Martone con Tony Servillo, inedito nonno.
15: Un uomo che sa di non avere molto tempo ancora da vivere e invece una creatura che ha tutta la vita davanti, si mettono in moto i pensieri che fanno di questo film uno scherzetto leggero ma pieno di contenuti profondi.
13: Passaggio veneziano anche per l'ex madrina Emanuela Fanelli. In Peccato si immagina diva dimenticata nel 2049.
16: Quella che viene massacrata sono io. Non sono un'ammiratrice degli eroi, invece mi piace più vedere qualche magagna là l'essere umano.
13: Venezia, Miriam Mauti, GR1.
0: Ed ora la musica con Marisa Monci, che stasera sarà all'Auditorium Parco della Musica di Roma per l'unica tappa italiana di Fonica, il tour mondiale dell'artista brasiliana.
17: Anche questa volta non mancheranno gli omaggi alla canzone italiana. Marisa Monci, che negli anni Ottanta si era trasferita a Roma per studiare canto lirico, chiuderà il concerto con una cover in portoghese di Pino Daniele, in scaletta anche Sono come tu mi vuoi di Mina, ma soprattutto i suoi successi arrangiati per orchestra, un sogno diventato realtà.
18: Una sfida per me fare questo incontro della musica brasiliana con la musica classica di altri universi.
17: samba, jazz, pop e bossa nova. La musica è dialogo, spiega presentando il nuovo brano, Sua Onda.
18: Sempre buono coltivare la speranza dei giorni migliori. E io credo che l'arte, la musica, la poesia, c'è questa missione anche di fare una resistenza poetica, perché la musica è pura onda.
17: Una canzone d'amore che ci riporta al successo dell'estate 2003 con i Tribalistas.
18: Abbiamo molte canzoni cominciate, finite, nuove. Non posso immaginare la mia vita senza loro.
17: Timiso Ara Pinto, GR1.
0: Arriva Spice Girls Singles Collection, 14 CD e vinili colorati per celebrare i 30 anni della band al femminile di maggior successo di tutti i tempi. Era il 1996 quando Wannabe trasformava 5 ragazze sconosciute in uno dei gruppi pop più amati al mondo. Un brano sul valore dell'amicizia femminile che viene prima dei rapporti sentimentali. Con questa dichiarazione di emancipazione e indipendenza, le Spice Girls divennero il simbolo del girl power negli anni 90. La raccolta, in uscita a novembre, conterrà remix e versioni inedite di alcuni brani. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Andrea Di Marco e Gianluca Liberati. Ora la pagina sportiva, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
14: GR1 Sport.
19: Buonasera da Giacomo Prireschi. Il calcio e la Champions League in primo piano. È la serata del Como, la squadra all'esordio assoluto nella competizione, stravince 4-1 con Lipsia, a segno tutto l'attacco, Baturina, Duvikas e Diao, ultima perla di Perrone.
20: Il Como in Europa, una storica prima volta che coincide con un'altrettanto epocale vittoria che la squadra di Fabregas porta a casa grazie a quello che sa fare meglio, un calcio corale e spumeggiante che ha in Martin Baturina il suo regista offensivo. È il croato a mettere in rete al 15° il primo gol europeo dei Lariani al termine di un'azione avvolgente da lui stesso innescata. Ed è ancora Baturina a lanciare in verticale Duvikas per il raddoppio nel finale del primo tempo. Nel mezzo due grandi occasioni per i tedeschi, altrettanti prodigi di Butes su Nusa e Maximovic. Lipsia molto meglio nella ripresa. Como che sceglie il contropiede come arma e subito passa dopo 9 minuti grazie a una fuga di Diao lanciato da Nico Pass. Neanche 5 minuti e i tedeschi accorciano con una sventola da fuori di Maximovic. Da Cugna, porta vuota, Diao e Nico Pass tutti in ripartenza falliscono il poker. A ripetizione ci pensa il subentrato Perrone a chiuderla al 90° e il Sinigaglia può festeggiare. La Champions ha trovato casa in riva al lago. Da Como con Adriano Totaro, Diego Carmignani, GR1.
19: Fatica di più la Roma, finisce 1-1 in Turchia col Fenerbahce, al gol iniziale di Cristante per i giallorossi risponde Brown per la squadra di Istanbul.
21: Lo stadio è una bolgia, si dice spesso, ma al Ciobani Stadium il concetto di catino infernale si sublima. L'immenso Frankenstein che emerge dalla curva, monumentale coreografia, ammonisce già all'inizio che non sarà facile. Insomma, l'ambiente è ostile e giocare in casa del Fenerbahce sarà complicato per tutti. La Roma è brava a calarsi subito nel clima, dopo un buon inizio subisce un paio di ripartenze, prende le misure ai turchi e va in gol con Cristante al 39°, colpo da biliardo su assist di Malen per l'unico reduce in campo dell'ultima Roma da Champions, quella del 2019. Il più a quel punto sembra fatto, ma nella ripresa dopo appena 3 minuti un'amnesia difensiva libera Archie Brown in aria per lo scavetto che vale l'1-1 turco e da lì, anche per via dell'uscita di Koné, tutto diventa più complicato. Serve un super svilar e dove non ci arriva il portierone ci pensa la traversa scheggiata da Ake. Finisce 1-1, un buon punto per la Roma, con tanto buon senso nelle parole di Giampiero Gasperini.
22: Questi sono campi veramente difficili, noi il nostro calendario ci ha messo a giocare qui, la stessa partita in casa ha un altro effetto, sarà così probabilmente ad Atene, andiamo su campi molto complicati, però il calendario è questo, io rimango alla prestazione questa sera. Bisogna rendersi conto anche della difficoltà di giocare questo tipo di partite contro avversari che sono leader nei loro campionati e dentro hanno i giocatori forti, molto forti.
21: Istanbul, Manuel Codignoni, GR1.
19: In chiusura agli europei maschili di volley, a Piazza del Plebiscito, nel cuore di Napoli, è andata in scena la gara inaugurale della competizione continentale. Presente sugli spalti anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Buona la prima per l'Italia di Fefe De Giorgi che liquida in 3 set la Svezia.
23: Si chiude con il saluto in campo del presidente della Repubblica Mattarella agli azzurri e con la conseguente foto di rito. Scenario magico, Piazza del Plebiscito, 6.000 spettatori ad applaudire la vittoria dell'Italia all'esordio europeo, 3-0 sulla Svezia, parziali a 22, 21 e 17. niente. Una serata tribolata, ma solo per le condizioni meteo. Interrotto più volte il primo set, l'ultima sul 22-18 per la nostra nazionale. Si è temuto il peggio, condizioni difficili, ammette il capitano Simone Giannelli. Meteo clemente però nel secondo parziale, in cui gli azzurri sono stati costretti al punto a punto iniziale, prima di allungare con decisione, sfruttando anche gli errori avversari. Nel terzo la nostra nazionale è sempre in controllo, nel parziale in cui è arrivato l'esordio di Micheletto, il campo gli mancava da gennaio. Il girone prosegue ora a Modena, sabato la sfida con la Grecia. Napoli, Manuela Collazzo, GR1.
19: Ed è tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buonanotte.
1: Un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Mezzanotte e 25 minuti, una buonanotte anche da Lucio Giordano. Sulla tangenziale sud di Torino ci sono cose a tratti tra Corso alla Mano e Drosso per un incidente. Code per lavori sulla 10 tra Varazze e Arenzano in direzione di Genova, mentre sulla A26 vengono segnalati rallentamenti per incidente tra la 4 e Romagnano Sesia. Sulla 1 rallentamenti per incidente a Terre di Canossa, sono coinvolti un camion e un'auto. Altro incidente sulla 12, la Roma Civitavecchia, tra l'aeroporto e Maccarese. Ancora sul grande raccordo anulare di Roma, allagamenti segnalati al svincolo della statale 7 via Appia. E andiamo al meteo per oggi: pioggia al centro, peggiore al sud, domani temporali al sud, domenica sole al centro nord, qualche pioggia al sud. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
3: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol-IA.
14: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
3: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
1: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
3: Perché? Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
3: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché. L'offerta termina domani.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Ore 1.
8: GR1.
9: Buonanotte, Erika Crispo. La legge elettorale in Senato, il centrodestra si ricompatta e boccia l'emendamento del PD sulle preferenze senza i capolista bloccati. Le opposizioni accusano Meloni di essersi rimangiata una sua storica battaglia. Resta al 42% la soglia del premio di maggioranza. La prossima settimana il voto finale a Palazzo Madama, poi il testo andrà alla Camera. Caro carburante, il Consiglio dei Ministri proroga di altri 7 giorni il taglio di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. Nuovi provvedimenti la prossima settimana, fa sapere la Premier Meloni, che annuncia avanti sulla produzione nazionale di petrolio e gas. La guerra in Ucraina, almeno 7

0: del drone che ha rischiato di colpire l'aereo con a bordo Zelensky. Pesanti disagi in tutto il centro nord investito da un'ondata di maltempo. In provincia di Udine, alla Tisana, una donna anziana è morta dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato. A Sinalunga, in provincia di Siena, fatale per un'altra anziana la ferita provocata dalla scheggia di una finestra andata in frantumi durante una tromba d'aria. Allagamenti, esondazioni e danni in diverse regioni tra cui Toscana, Liguria, Lazio e Lombardia. È morta a suicida Denise, la figlia di Lea Garofalo, testimone di giustizia, uccisa dal marito, un 'ndranghetista, per essersi ribellata e rivolta alle forze dell'ordine. Aveva 35 anni, la stessa età della madre quando morì nel 2009 per mano di Carlo Cosco, ex compagno e padre di Denise. Lea Garofalo aveva denunciato per dare un futuro diverso alla figlia. Resta in carcere Walter Lavitola, respinta la richiesta di domiciliari per l'imprenditore accusato di essere il mandante della bomba davanti a casa di Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso e nell'inchiesta emergono buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e il giornalista, conversazioni cancellate su cui gli inquirenti vogliono fare luce. Calcio, l'esordio in Champions League per il Como è da sogno, 4-1 all'Ipsia in casa davanti ai propri tifosi, solo 1-1 invece per la Roma che si fa rimontare dal Fenerbahce in Turchia. Pallavolo, gli europei maschili, esordio vincente dell'Italia che batte 3-7-0 la Svezia. È tutto, il prossimo GR1 alle 2.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
1: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché. L'offerta termina domani.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: It's astounding, time is fleeting, madness takes its toll.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
2: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La legge elettorale con il via libera del Senato all'emendamento della maggioranza su preferenze e capilista bloccati. Salgono da 1.500 a 9.000 le firme da raccogliere per le formazioni politiche non presenti in Parlamento che vogliono partecipare alle elezioni. Martedì il voto finale di Palazzo Madama, poi il testo andrà alla Camera.
3: L'emendamento votato da tutta la maggioranza introduce preferenze e capolista bloccati. Riforma epocale per Fratelli d'Italia che dai banchi di Palazzo Madama espone i cartelli con noi le preferenze, con loro zero preferenze. Lucio Malan.
4: Grazie a Fratelli d'Italia, dopo 35 anni tornano le preferenze nella legge elettorale, un risultato sempre ostacolato dalla sinistra. Ora i cittadini potranno scegliere da chi essere rappresentati e chi guiderà il governo, mettendo fine ai giochi di palazzo.
3: Forza Italia sottolinea la possibilità di scegliere un governo stabile grazie alle preferenze chi rappresenterà i cittadini. La Lega conferma l'accordo di maggioranza attenuto.